0: in Italia non è ammissibile che non si possa vivere la propria libertà di culto in libertà e sicurezza. Questo era il tema oggetto della discussione, in cui i miei colleghi non hanno voluto comprendere. Allora la preoccupazione che io vi riporto, oltre a quella che voi conoscete, è il fatto che il dibattito politico in Senato non è stato all'altezza del compito e del dovere che ciascuno di noi deve avere. Lo dico perché la difesa della comunità ebraica non può essere una bandiera da sventolare per opportunismo politico. Quando fallito il disegno di legge Delrio, c'è stato proposto il disegno di legge Romeo della Lega, io che sono all'opposizione avrei dovuto votare contro semplicemente perché era un testo presentato da un partito a me lontano? No, perché dobbiamo entrare nel merito delle questioni, dobbiamo uscire dallo scontro ideologico se vogliamo capire la gravità della situazione che affrontiamo. E consentitemi, noi rischiamo di correre lo stesso rischio anche alla Camera, perché, e qui c'è l'onorevole Benedetto Della Vedova che so essere sempre molto sensibile, dobbiamo fare battaglia comune perché non si utilizzino le stesse tecniche dilatorie che sono state utilizzate in Senato per non portare all'approvazione della legge entro la fine della legislatura. E non ho nessun problema a dire che sono pronto a confrontarmi con chiunque nel ritenere che l'approvazione di questo disegno di legge non compromette la libertà di manifestazione né il pensiero critico nei confronti del governo di Netanyahu, ma dice che chi esprime un culto e una fede ebraica nel nostro paese non deve essere posto nelle condizioni di nascondere la propria libertà di culto, di non essere libero, di non sentirsi sicuro. E anche qui voglio ribadirlo con chiarezza, il crimine internazionale di genocidio non è che si misura sulla quantità delle persone che vengono uccise. Richiede la volontà di sterminio del popolo, ecco perché ha a che fare con la specificità della Shoah. E nessuno può chiedere a una comunità, per esempio come quelle LGBT, di partecipare a una manifestazione come il Pride a condizione di riconoscere, perché questo significa imporre una visione che uno può avere la libertà di non esprimere. E su questo dobbiamo avere chiarezza anche nel dire che oggi, sentivo citarlo dal Presidente Parisi, esiste una disinformazione organizzata che mira, fateci caso, sotto i nostri social, sotto i nostri post, se noi prendiamo, se io e l'onorevole Benedetto La Vedova oggi facciamo una conferenza in Senato parlando contro le ingerenze straniere, subito veniamo attaccati rispetto alle nostre posizioni su Israele. Io rivendico il mio diritto di esprimere anche un pensiero critico nei confronti del governo di Israele, ma rivendico il sacrosanto di diritto di difendere il diritto di Israele a vivere in sicurezza nei propri confini. È questa la capacità di discernimento che vogliono comprimere. Ecco perché di fronte alla radicalizzazione, e l'odio è frutto della radicalizzazione, noi dobbiamo riportare la capacità di discernimento, la capacità di critica e anche, se mi consentite, un equilibrio, un respiro, e così concludo, che era l'appello che la senatrice a vita Liliana Segre aveva chiesto in aula. Quindi, oltre alla preoccupazione per i crescenti atti di antisemitismo, io sono preoccupato dal fatto che nel dibattito pubblico, nel dibattito politico, non si respiri trasversalmente alle forze politiche la serietà rispetto al compito che la storia ci sta affidando.
1: Grazie. Grazie al senatore Marco Lombardo di Azione. Intanto direi i partecipanti dell'altro panel se vogliono cominciare a sedersi, quindi generale, quindi avvocato Vichi, professor Pinelli e il dottor Mancuso. Ecco, adesso vi... E per quanto riguarda i politici, Benedetto Della Vedova.
2: Ma grazie. Io ringrazio Cei, Livia Ottolenghi per questo invito. Saluto l'ambasciatore, non dirò quello che penso del governo Netanyahu, Ben-Gvir, eccetera, visto che l'ambasciatore non c'è, perché sono tra quelli che sono cresciuti anche politicamente avendo alcuni punti di riferimento insieme a Marco Pannella, uno dei punti di riferimento era la difesa non solo del diritto di esistere, ma insomma di Israele di essere nel novero dei paesi democratici, stato di diritto, eccetera. Dopodiché nella storia anche dei grandi paesi liberi e liberali, penso in questo caso agli Stati Uniti, arrivano le iatture come quella di Trump. Però io voglio sottolineare una cosa, l'importanza di una di questa legge, e io personalmente non sono mai stato un fan della legge Mancino, di tutte queste tipizzazioni, perché penso che poi a un certo punto valgono i principi e nelle norme già c'è tutto. Ma nel momento in cui invece si è scelto tanti anni fa di seguire quella via in qualche modo delle tipizzazioni, delle discriminazioni, io credo che oggi ci sia l'esigenza e l'urgenza di questo tipo di normativa. Non torno, l'hanno specificato quali siano i confini di questo intervento normativo. E lo penso cose un po' diverse da quelle che qualcuno ha detto, a partire da quello che succedeva e che è successo in Europa, prima del 7 ottobre, di tutto quello che è successo e quello che ha scatenato le guerre di propaganda. Poi uno dovrebbe tener conto che quando fa una guerra la propaganda è un pezzo della guerra, ma da sempre, non dall'altro ieri, e che con quello dovrà confrontarsi. Ma io voglio citare un dato di un'analisi della FRALA, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è stata presentata in una grande conferenza sull'antisemitismo a cui io ho partecipato a Vienna nell'autunno del 2024, organizzata dall'allora presidente del Parlamento di Vienna, un popolare che ha dedicato al tema dell'antisemitismo in Austria e in tutta Europa un pezzo importante della sua carriera politica. Ecco, in quella sede fu presentato, oltre a tutte le testimonianze di tantissime comunità ebraiche dei paesi europei, eccetera, un rapporto della FRA sull'antisemitismo basato su una survey fatta nel 2023, prima del 7 ottobre, quindi prima di tutto quello che si è scatenato, su cui probabilmente possiamo anche discutere e litigare per tempo. Prendo solo un punto, non so se lo faceva Ivan Scalfarotto, il legame profondo, tutto politico, che c'è tra alcuni movimenti islamici in Europa, l'abbiamo visto in Francia, l'abbiamo visto nel Regno Unito, le moschee dei fratelli musulmani, la loro capacità di inserirsi anche nella dinamica elettorale, tutto quello che ne consegue. Ma io voglio solo dire questo, prima del 7 ottobre la situazione in Europa era questa, una survey seria e fatta da un organismo serio. Ritieni che rivolto alle comunità ebraiche, ritieni che l'antisemitismo sia aumentato nei 5 anni precedenti? 80% diceva di sì. Avete sperimentato antisemitismo nell'ultimo anno? 96% diceva di sì. Considerando l'antisemitismo un problema serio al proprio paese? 84%. Hanno incontrato antisemitismo online nell'ultimo anno? 90%. Cioè, questa è la fotografia di quello che accadeva in Europa nel 2023, prima del 7 ottobre. E quindi c'era bisogno di questa legge in Italia e di queste iniziative, a prescindere da quello che è successo dopo, che ha fatto esplodere tutto, e non so se poi e come la discussione si ricomporrà. Perché l'antisemitismo per me è... noi siamo alla ricerca degli anticorpi. Per me l'antisemitismo è la cartina di tornasole, perché se in Europa, come sta succedendo, ripeto, e stava già succedendo, un ebreo in quanto tale diventa a rischio sente a rischio se stesso, i propri figli, sono state citate le scuole. È l'Europa che perde la propria anima fondativa del dopoguerra, della tolleranza, della libertà. E questo è l'elemento che ci deve portare in uno sforzo che oggi è totalmente controcorrente per tutte le cose che non ci piacciono ma che esistono nella discussione pubblica anche in Italia, che una legge come questa può servire. Io mi auguro che alla Camera, poi vedremo che discussione ci sarà, non sia una legge elettorale monopolo. Perché non c'è un monopolio e quindi non dovrebbe essere una legge monopolo e spero che ci si riesca. Poi ci sono tanti aspetti della legge su cui discutere, ma a me interessava fare questo punto. È vero che tutto è cambiato, siamo dentro un frullatore che parte da Trump, eccetera, però teniamo anche questo tipo di informazione, cioè l'antisemitismo dilagante non è un fenomeno conseguente al 7 ottobre e a tutto quello che è successo. E questo rende questo tipo di reazione che possiamo fare con una legge ancor più necessaria. E questo va spiegato perché a mio avviso è un punto che si sta totalmente perdendo nella discussione pubblica, cioè che era una roba che c'era già in atto. Chiudo anch'io perché vedo gli amici, quest'idea che al Pride di Roma si sanzioni la partecipazione che era pacifica l'anno scorso, c'era già stato tutto, io ho fatto un pezzo del carro con gli amici di Cachet, non può essere accettato, poi magari finirà così. Reagiamo anche a quello, perché Pride è una cosa dell'inclusione, è una cosa libertaria, non può diventare un luogo di sommari giudizi politici che colpiscono le persone incolpevoli. Grazie.
1: Grazie a Benedetto della Vedova di Più Europa. E a proposito, continuiamo diciamo aprendo il secondo panel, che poi in realtà, come avete visto, è già entrato nel primo, no? E ovviamente sviluppare questo concetto di libertà. Il limite, se la libertà ha un limite, qual è il limite di questa libertà e se con questo disegno di legge la libertà effettivamente è stata compressa. Abbiamo sentito il parere dei politici che lo hanno approvato, i senatori, e della Camera, appunto, che adesso vedrà l'iter in commissione. Io volevo chiedere ad Aurelio Mancuso di Sinistra per Israele se il rapporto con la sinistra e il mondo ebraico, lo so che è una domanda di quelle che diciamo che potrebbe tranquillamente essere il tema di un altro convegno, e non ho detto che non lo faremo, se c'è una, diciamo, una rottura che rischia di diventare definitiva e soprattutto non colmabile, o se invece questo è soltanto, diciamo, un passaggio che poi passerà la storia e si andrà avanti.
3: Grazie a tutti voi e a tutte voi e agli organizzatori e organizzatrici di questo interessantissimo convegno. Certo, la domanda che mi è stata posta è di una pesantezza, è un macigno che pesa soprattutto sul popolo della sinistra. Perché guardate, la novità politica di questi ultimi anni, non è che l'antisemitismo a sinistra non ci sia mai stato, anzi, diciamo, qui affiderei agli storici il compito di analizzare il rapporto molto complesso tra le sinistre, perché la sinistra non è un fiume che viaggia e che naviga nella stessa direzione, ma il rapporto tra antisemitismo e sinistra è un rapporto in questo momento molto, molto preoccupante. Preoccupante perché? Intanto perché coinvolge innanzitutto le giovani generazioni che, come è evidente in tutte le manifestazioni popolari di questi ultimi 2 anni e mezzo, sono assolutamente affascinati, trascinati da un nuovo internazionalismo, rimodellato sui modelli di antichi dei decenni passati, che ha trovato nella bandiera del riscatto del popolo palestinese in modo strumentale, poi possiamo discutere, lo sappiamo bene tra di noi, penso che siamo d'accordo, ha trovato sotto quella bandiera la ragione per avercela con l'Occidente, con le sue stesse libertà, con il suo stesso modo di vivere, i modelli. D'altronde sono correnti di pensieri che trovano forza già dagli anni 90, dal Wok e la sua, messa in campo nelle università americane, che poi si sviluppa in tutto l'Occidente. L'odio verso se stessi e quindi poi naturalmente l'odio verso chi può rappresentare al peggio quel tipo di vizi e di difetti che ha l'Occidente. E Israele, guardate, è l'esempio perfetto, perché Israele non è visto nella sua cartina reale come un piccolissimo paese attorniato da decine di milioni di persone arabe, di stati molto potenti islamici. È visto come se fosse un grande gigante che ha tentacoli e, diciamo, ramificazioni in tutto il mondo. Ritorna il complotto giudaico, eccetera, eccetera. Allora, questo tipo di cultura su cui si sta fondando la non volontà di discutere, perché questa è la ferita grande che c'è dentro la sinistra in questo momento, cioè la non volontà di discutere né del conflitto israelo-palestinese né della complessità della storia del Medio Oriente, né tantomeno, e anzi si cerca ormai platealmente di negare, dell'esistenza stessa di Israele in quanto Stato. Questo, voi chiamatelo come volete, ma diciamo molto sinteticamente, è chiaramente un tipo di antisemitismo politico molto preoccupante. Allora, io chiudo, però due cose le devo dire. La prima è questa, sulla legge, perché voglio che si sappia che Sinistra per Israele ha appoggiato la legge al Senato e la appoggerà anche alla Camera, così come è uscita dal Senato. Se poi naturalmente in quel Parlamento si trovano convergenze per arrivare a un accordo più vasto per correggere anche alcune cose, va bene, ma non per perdere tempo. Non per perdere tempo, perché questo è un po' quello che si diceva. L'altra questione è come affrontare questo tema. Io credo che bisogna, e questo lo crediamo noi come si sa per Israele, non confondere l'islamismo, i regimi totalitari, barbari, ispirati all'Islam, eccetera, con tutto il complesso dell'Islam. Perché noi dobbiamo assolutamente cercare di continuare e coltivare un dialogo, se vogliamo, una pace in Medio Oriente.
1: Grazie a Dario Mancuso di Sinistra per Israele. Avvocato Vichi, ma i rapporti con Israele sono cambiati o comunque, diciamo...
4: Indubbiamente i rapporti con Israele...
1: Anche a lei devo chiedere di essere inevitabilmente breve.
4: Però non posso esimermi chiaramente dal ringraziare Lucei per questo invito che onora la mia associazione. Io sono qui e rappresento l'Unione Associazioni Italia-Israele. Ci tengo a sottolineare questo aspetto. Noi siamo un'associazione, questo è il panel della società civile, che vuole rappresentare una realtà della società civile che è laica, che non è legata al mondo ebraico, ma vuole rappresentare quel mondo della società civile che dice no all'antisemitismo e che già da diversi anni, già in un percorso che è risalente a partire dal 2020, ha ritenuto che questo dovesse essere un problema da affrontare attraverso uno strumento normativo, quando ancora, diciamo, l'era definition non occupava ancora il centro del dibattito politico. Noi come associazione l'avevamo già proposto e, diciamo, proponendo questa definizione anche a livello locale, nei singoli comuni, nelle regioni, proprio perché riteniamo che questo processo, questo contrasto debba partire dal basso, e abbiamo attuato una best practice, proponendo questa definizione AIRA proprio all'interno del tessuto delle realtà locali, che poi di fatto saranno quelle che andranno ad applicare in fase, diciamo, di implementazione questo testo di legge. Quindi grazie anche a questo lavoro molto capillare siamo intervenuti sul territorio, abbiamo fatto approvare la definizione all'unanimità in alcune regioni. Io lo sentirete dal mio accento, io sono toscana. Abbiamo aperto un'interlocuzione trasversale con varie forze politiche di orientamento e di sensibilità diversa, per cui in Regione Toscana venne approvata l'era definition all'unanimità, e così in altre regioni dove noi siamo presenti, come la Regione Piemonte, Liguria e anche in alcuni comuni italiani, tra cui Firenze, Prato, Livorno, Asti e via dicendo. Questo per dirvi quanto è importante il radicamento con il territorio. È importante che questa consapevolezza e questa campagna all'antisemitismo parta dal basso. Poi dopo il 7 ottobre questa è diventata una necessità ancora più evidente, perché di fronte a un conflitto complesso e doloroso il dibattito pubblico ha spesso cercato spiegazioni semplici, come è stato detto prima, dividendo il mondo tra buoni e cattivi e trasformando una tragedia storica e geopolitica in uno scontro identitario. E troppo spesso infatti l'ostilità nei confronti di Israele ha travalicato il confine della critica politica per trasformarsi in ostilità degli ebrei in quanto tali. E diciamo, quello che noi vogliamo portare con la definizione di antisemitismo e con questo disegno di legge, perché la nostra associazione, questo lo vorrei ricordare, ha promosso già all'indomani del 7 ottobre questa proposta, portandola a diverse forze politiche, e penso oggi ne abbiamo viste tante, ma il primo ad averla, diciamo, aver accettato questo disegno di legge che noi abbiamo elaborato era stato proprio il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini. Si sono aggiunti poi Maurizio Gasparri, Andrea Orsini, la Carfagna, la Gelmini, Graziano Del Rio. Ecco, quindi abbiamo avuto la possibilità di interloquire, di avvicinare, questo lo dico anche con un po' di orgoglio, diverse sensibilità politiche. È importante dire che perché l'AIRA definition e perché è importante questa legge, l'hanno già voluto dire gli altri, perché l'antisemitismo non è un problema solo degli ebrei, è un problema, questo è il panel sulla società civile, che riguarda noi, che riguarda il mondo non ebraico. Per questo abbiamo sentito la necessità di introdurre la definizione. Questa definizione dice, e bisognerebbe anche che fosse un pochino più conosciuta, che cosa è, che cosa non è antisemitismo, pone 11 indicatori o esempi, ma l'aspetto più importante è quello che riafferma il diritto di Israele ad esistere, direi anche difendersi, vivere in sicurezza, e di abolire quello che è il sistema del doppio standard. Io vi voglio leggere, visto che devo fare una sintesi.
5: Eh sì, anche perché siamo proprio in chiusura. Come
4: questo aspetto si dice: negare, accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che gli interessi della loro nazione, e negare agli ebrei il diritto all'autodeterminazione, per esempio sostenendo l'esistenza dello Stato di Israele, è un'espressione di razzismo. Oggi solo agli ebrei è chiesto di prendere distanze da Israele, non viene fatto assolutamente nei confronti di altre confessioni. E quindi, per esempio, ai correligionari musulmani non viene mai chiesto di prendere le distanze dall'Iran, non viene mai chiesto di prendere le distanze chiaramente dai massacri, dal massacro che ha fatto Hamas. Questo è doppio standard, è ciò che noi...
1: Avvocato, devo chiederle di chiudere, mi dispiace.
4: Quindi io chiedo qua alle forze politiche, sì, di accelerare l'iter e di veramente arrivare ad adottare il prima possibile, direi, la vera prima legge, si può dire, antifascista dal 1938, ad adottare uno strumento concreto che è in grado di porre una pietra miliare e che può introdurre una nuova stagione nella formazione e nell'educazione di questo paese, che può costituire un argine a questa idra dalle mille teste che sta crescendo e che sta invadendo le nostre piazze, le nostre città, i nostri media. Grazie.
1: Grazie avvocato Celeste Vichi dell'Associazione Italia-Israele, professor Pinelli, e poi le conclusioni al generale Angelo Santo. Lei, professore, è un costituzionalista. Questo pomeriggio il concetto e anche, come dire, l'espressività della parola libertà è stata, diciamo, molto usata la parola libertà. Ma questa libertà ha dei confini, e questo disegno di legge questi confini li demarca in maniera troppo difficile oppure no?
6: Allora, io comincio col dire che quando veniamo a sapere che in democrazie di antiche democrazie, famiglie ebree si trovano costrette a fare le valigie e a lasciare il paese per andare in Israele come unica soluzione per la loro sopravvivenza, questa è una tragedia per quelle famiglie, è una notizia dolorosissima per tutti noi, credo, come esseri umani, ma è una sconfitta per quella democrazia, è una grande sconfitta. Allora, come evitare che questo accada anche in Italia? È un compito che ha molto a che vedere con questo disegno di legge. Naturalmente è stato detto più volte nel corso di questi lavori, e sono d'accordo anch'io, che la legge da sola non risolve tutti i problemi, ma è anche vero che se non si passa per questo snodo, evidentemente tutto diventa molto più difficile. Dall'altra parte c'è quello che lei mi ha chiesto espressamente, e cioè il fatto, l'obiezione, una delle obiezioni fondamentali è che repressione dei discorsi di odio, tra cui il discorso contro l'antisemitismo, è una forma di repressione della libertà. Non ci siamo proprio da questo punto di vista, e vorrei, ma è un secondo, quindi non vi preoccupate, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa già nel 2017 precisò che le forme di espressione che offendono, urtano o inquietano non possono essere assimilabili per questa unica ragione al discorso dell'odio, e che le misure adottate contro l'utilizzo di tale discorso dovrebbero servire a proteggere persone e gruppi di persone e non particolari convinzioni, ideologie o religioni. Io credo che questo disegno di legge si muove in questa direzione. Io credo che anche il discorso, tutti i discorsi che si fanno sul genocidio, possono rientrare nell'ambito delle opinioni che offendono, urtano o inquietano, fin quando naturalmente si parli di genocidio dal punto di vista, se vogliamo, scientifico, se lo si guardi dal punto di vista anche della definizione giuridica di genocidio, perché ci sono delle definizioni. Io non penso affatto, ne parlavamo, che ci sia stato genocidio da parte del governo israeliano, però lo ritengo legittimo come discorso, ma il discorso contro l'antisemitismo è del tutto diverso, è un'altra cosa, i discorsi di odio sono cosa diversa. Certo, poi si dovrebbe approfondire, ma mi rendo conto che i minuti corrono, una differenza molto importante che c'è nel testo, perché è vero che il testo non comprende sanzioni, però il testo è composto di misure di contrasto e di misure che tendono a favorire in positivo la coscienza, diciamo, democratica che è contro l'antisemitismo. Queste due cose, naturalmente, come si combinano tra loro? In particolare, cosa significa esattamente la possibilità per il coordinatore nazionale di prevedere apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete internet? Questa è una bella domanda, perché qui non d'accordo che non ci sono sanzioni, ripeto, però certo qui c'è uno spazio discrezionale piuttosto ampio e quindi è un tema da trattare. Io non credo che siamo nell'ambito di una illegittimità costituzionale solo per questo, quindi io non credo che ci siano aspetti di illegittimità costituzionale in questo disegno di legge, non lo credo affatto, però certo ci sono dei problemi che meriterranno una particolare attenzione. Grazie.
1: Grazie professore. Grazie al professor Cesare Pinelli, costituzionalista, e quindi per le conclusioni diamo appunto la parola al generale Pasquale Angelo Santo, che appunto è coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo. Proprio ricollegandoci alle parole del professore, no? Cioè gli strumenti che effettivamente il ruolo che lei ricopre le consentono, fermo restando che per un cambio di mentalità la storiografia francese ci ricorda che è difficile, devono passare delle generazioni affinché i cambiamenti diventino effettivamente radicati. Però c'è qualcosa che si può fare.
7: Beh, grazie, buonasera a tutti. Saluto innanzitutto la Presidente di Tolenghi per questo invito, e al quale ho partecipato con molta attenzione, ho sentito tutti gli interventi, quindi un pomeriggio molto interessante. Allora, gli strumenti, io sono coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo e il principale strumento che noi oggi abbiamo per impostare le attività di contrasto all'antisemitismo, quando uso il termine contrasto faccio riferimento a tutti gli aspetti che vengono esaminati nel ricercare soluzioni al problema, e quindi non solo quelli repressivi, ma anzi dando una posizione di primissimo piano a quelli sono gli aspetti culturali, della formazione, della conoscenza dell'ebraismo, della conoscenza del culto ebraico e così via. Quindi noi abbiamo una strategia nazionale, la strategia nazionale che poi ha un particolare valore come strumento operativo, perché è passato in Consiglio dei Ministri il 19 febbraio del 2025 ed è stata trasmessa a tutti i gabinetti dei ministeri, quindi a tutti i ministri del governo, per la sua attuazione. Quindi noi siamo oggi in una piena fase attuativa della strategia, e devo dire che anche con un po' di soddisfazione, a parte il quadro di situazione che è preoccupante, però con un po' di soddisfazione posso dire che sono stati fatti molti passi avanti. Siamo nella attuazione di tante linee di azione, forse abbiamo superato la metà delle linee di azione. Ricordo qui, per chi non ha avuto modo di vedere, di leggere la strategia, che è un documento che si rinviene nel sito del governo, del coordinatore nazionale antisemitismo, abbiamo pubblicato in diverse lingue, anche quella ebraica alla fine, e proprio per consentire la massima diffusione. E la strategia contiene 5 linee strategiche che, alle quali abbiamo dato dei nomi di sintesi, no? E sono lo scenario, la formazione, la tangibilità, la protezione, la comunicazione. Poi ognuna di queste linee strategiche ha una definizione un po' più articolata, però questo dà la sintesi dell'ambito nel quale ognuna di queste linee si muove e abbraccia. Poi ci sono gli obiettivi e le azioni strumentali a conseguire gli obiettivi. Quindi noi abbiamo fatto per la prima volta un'operazione di concretezza, come la posso definire, amministrativa, cioè noi abbiamo individuato nell'ambito della ampia, nell'ampio concetto di pubblica amministrazione, chi deve fare cosa. E quindi noi oggi siamo in grado, a proposito dei tempi, no? Lei parlava prima dei tempi, a proposito dei tempi, siamo in grado di dire che molte di queste azioni, alcune le abbiamo già fatte, assolte, sono state definite e sono quelle del breve periodo, altre del medio periodo sono in corso di sviluppo, ma ci sono alcune che prevedono un traguardo di qui a qualche anno. Ecco, quando noi pensiamo alla formazione, ovviamente i risultati qui li raccoglieremo da qualche tempo, noi li raccoglieremo subito nella cultura. E allora tutto questo rappresenta una bussola per orientare le attività di contrasto all'antisemitismo. Però, e qui quindi entro nel tema che è stato affrontato a questo tavolo e soprattutto a quello precedente, e c'è un'affermazione notevole nella strategia, e quindi in questo senso la strategia anticipa un po' le cose, no? L'affermazione notevole, richiamo qui una tecnica della topica giuridica, cioè una premessa riconosciuta, che è la definizione del laico. Cioè, allora noi non possiamo contrastare l'antisemitismo se non condividiamo in partenza la definizione dell'area. E questo è scritto chiaramente nella strategia, per cui la strategia parte dalla definizione dell'area. Ma che significa? Non è un'affermazione di principi e basta, è un'affermazione concreta, perché quando noi definiamo la prima linea dello scenario, cioè il quadro di situazione, cioè definiamo il contesto italiano nello scenario europeo e in quello più ampio internazionale. Allora noi facciamo riferimento ai dati che raccogliamo, e questa è una preoccupazione, e io mi confronto più volte all'anno con i miei omologhi degli altri paesi europei, in ambito OSCE, in ambito ancora più ampio, ed è una problematica, ed è un problema sentito da tutti. Ecco, noi ci confrontiamo con questi altri attori, altri interlocutori, sulla necessità di disporre di un sistema che consente di raccogliere i dati in maniera sicura, perché dalla correttezza della raccolta dei dati dipende l'affidabilità e dipende la correttezza dell'analisi che noi facciamo. Ecco, noi siamo riusciti a introdurre negli organi che già fanno la raccolta di dati, questo è anche compresa l'UCEI, l'OSCAD della Polizia, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Reparto Interforze, il CEDEC di Milano, l'UNAR, e ecco, questi enti che raccolgono i dati, ormai raccolgono i dati in maniera omogenea, e li classificano, questo è un passaggio fondamentale, importantissimo, e li classificano sulla base degli 11 esempi dell'AIRA. Allora, noi oggi possiamo dire, come risultato di analisi, che le condotte antisemite, i discorsi d'odio, le discriminazioni antisemite sono catalogate perfettamente, e questo ci consente di confrontarci anche con i nostri omologhi all'estero, sono catalogate secondo gli 11 esempi, ma sono catalogate in maniera rigorosa. Quindi noi possiamo dire oggi, sulla base di questi dati, che visto che gli esempi dell'AIRA, come se li vogliamo assimilare delle fattispecie, sono ricorrenti, e sono ricorrenti soprattutto quelli che sono alla fine dell'elenco, noi possiamo dire oggi che la questione medio orientale influenza pesantemente l'antisemitismo in Italia. Allora, dico questo perché gli esempi dell'area che sono maggiormente ricorrenti sono l'8, il 10 e l'11, cioè tutte queste condotte sono maggiormente racchiuse in questi esempi, cioè applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele, fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti, considerare gli ebrei collettivamente responsabili delle azioni. Quindi questi qua sono i fatti ricorrenti. Allora non è semplicemente dire vabbè, ma noi abbiamo adottato la definizione, no, noi applichiamo questo, e quando E questo per quanto riguarda lo scenario. Per quanto riguarda invece la formazione, anche lì il punto di partenza della, è la dichiarazione dell'area. Abbiamo fatto i corsi per le forze di polizia, ma non i corsi sull'antisemitismo per le forze di polizia nella formazione di base, ma soprattutto i corsi destinati alle forze che sono in servizio. Quindi parliamo di una platea ampia, perché abbiamo ricompreso anche la polizia municipale, di 300.000 utenti che oggi si possono formare sulla piattaforma SISFOR del Dipartimento di Pubblica Sicurezza su cos'è l'antisemitismo, e lì il punto di partenza è la definizione dell'AIRA. Quindi perciò la ritengo un'affermazione notevole, un'affermazione importante, e tutto ruota attorno a questo, tant'è che io con soddisfazione devo dire anche che recentemente il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha adottato un decreto con il quale ha nominato i componenti italiana presso AIRA, e a mia richiesta, sono contento di questo, il Ministro ha inserito il coordinatore nazionale come membro di diritto che parteciperà ai lavori dell'AIRA, e anche perché questo consentirà, come dice lo stesso decreto, il raccordo tra l'AIRA e il tavolo tecnico che fa capo al coordinatore, composto da 20 membri più tutti gli esperti che ci ruotano attorno, che sono importanti, sono figure importanti nel mondo della cultura, dell'ebraismo in Italia, e per cui avremo la possibilità di raccordare un contesto internazionale con quello italiano. Quindi questi qua sono passi importanti che sono stati fatti, e vorrei a questo punto chiudere, perché altrimenti potrei parlare ancora, però siamo proprio alla fine. La definizione AIRA è una definizione, come dice la stessa AIRA, definizione operativa, cioè ci deve consentire di poter agire. Ecco, non serve soltanto evocarla, serve per poter porre le basi, come dicevo, per portare avanti le attività. Ecco, poi ci sono tanti altri aspetti da prendere in considerazione, ma il tempo è quello che è. Per esempio per la comunicazione, vi ho sentito parlare, stiamo lavorando tantissimo sulla comunicazione, perché noi riusciamo in qualche maniera a intercettare i discorsi d'odio che sono nella rete.
1: Fate anche dei corsi come per i giornalisti?
7: Sono tanti procedimenti. Allora, per quanto riguarda i giornalisti, è previsto nella strategia che si faccia anche questo, però lì dobbiamo coinvolgere istituzioni, come l'Ordine dei giornalisti e altri che al momento non abbiamo ancora coinvolto, però nella strategia è indicato anche questo obiettivo.
1: Ma si potrebbero fare dei corsi di aggiornamento, sono obbligatori per i giornalisti, corsi di formazione.
7: Sì.
4: La lettera F della legge lo prevede. Esatto. Prevede promuovere su canali del servizio pubblico, radiofonico, televisivo, la formazione.
1: Nel senso, poi i corsi di formazione sono obbligatori per tutti, quindi non soltanto per il servizio pubblico, ma comunque per tutti coloro che lavorano sul campo. Ma vabbè, visto che parlavamo di informazione, insomma, è anche un coinvolgimento che poi dà la possibilità, come dire, di una maggiore, almeno dovrebbe avere, di una maggiore diffusione, no? di questi step.
7: A cui
1: grazie al generale Pasquale Angelo Santo, presidente
8: un unico intervento per ringraziare Giovanna Reanda per la sua magistrale conduzione della serata. Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti voi, lo ritrovate anche sul sito di Radio Radicale.
7: Grazie.
9: Radio Radicale era il convegno Anticorpi Democratici, il DDL contro l'antisemitismo, quando la società riconosce e respinge l'odio, che si è svolto a Roma il 3 giugno. Noi rimaniamo a Roma, rimaniamo al 3 giugno e ascoltiamo ora la presentazione di un libro firmato da Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta, Silvio Berlusconi, editore. Un dibattito organizzato dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma. Sono intervenuti Gaetano Quagliarello della Lewis School of Government, Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale della Repubblica, il professor Nicola Lupo, la professoressa Serena Sileoni e ovviamente l'autore del volume Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera. Buon ascolto.
10: Allora, buonasera. Innanzitutto grazie a tutti i graditissimi ospiti, grazie al Presidente del CNEL, l'amico Renato Brunetta e a tutti quanti sono intervenuti oggi. Devo innanzitutto spiegare questo ritardo tecnico. L'autore ha sbagliato sede.

il professor Cassese, che è sempre il più saggio di tutti noi, ha detto questo risultato, questo orario non tiene conto in realtà della caduta degli alberi. E infatti c'è stato un primo aggiornamento 18 e 16 e un altro 18 e 19. Comunque l'autore è in arrivo e quindi faremo un piccolo resumé e entrerà appunto nel vivo della discussione. Io sono molto contento che la LUIS, la School of Government, ha preso l'iniziativa di presentare questo libro. Per diverse ragioni, una ci tengo a dirla, è un bell'oggetto. La carta è bellissima, non so se c'è qualcuno della casa editrice, e comunque volevo veramente fare i complimenti per questo, perché i libri oggi, perché sono anche un oggetto, no? È probabilmente una delle ragioni per cui il libro non deperisce così come i quotidiani o come altri prodotti della stampa, è anche questo. Mi ha ricordato un po' i libri che faceva l'editore La Caita, che era un vecchio editore che aveva una tipografia a Manduria, che frequentavo quando ero adolescente o poco più. E poi c'è un'altra ragione invece, diciamo, meno estetica e più sostanziale, e cioè questo è un libro che avvicina la cultura di ampia diffusione alla cultura accademica. Sono due generi differenti, ma sono due generi che nel mondo anglosassone dialogano tra di loro e dialogano intorno a una categoria, quella del rigore. In Italia non è sempre così, perché molto spesso i prodotti accademici sono, diciamo, prodotti illeggibili per chi non è addetto a lavori. Ovviamente non è sempre così, ma è spesso così. E questo evidentemente lascia uno spazio eccessivo all'altra produzione, che spesso è di cattiva lega, di cattiva qualità. Questo è invece appunto un prodotto che si colloca perfettamente nella terra di mezzo e porta, diciamo, queste due dimensioni a intersecarsi e a dialogare. E questo io credo che sia importante, soprattutto per una università come la nostra, che ambisce appunto ad avere un'apertura e a incidere sul senso comune del paese. Il tema è assolutamente stimolante, è anche un tema un po', diciamo, controcorrente, perché dopo il risultato dell'ultimo referendum che ha riguardato la Costituzione, quello insomma sulla divisione, eccolo, è stato spiegato tutto. Ora insomma non dico che metto la ridotta, ma una marcia in meno, perché facevo chiaramente belina. Dicevo, dopo l'ultimo referendum ci si sarebbe aspettati, diciamo, anche una pubblicistica di, tra virgolette, in cui si ribadiva un po' il senso sacrale della carta. E invece i contributi che sono usciti fino ad ora sono andati abbastanza in altra direzione, e questo lo fa in maniera aperta, quasi a voler dire, ecco, non chiudiamo una discussione. Una cosa è un risultato elettorale che ha un valore molto importante, ma che è un fatto empirico approssimativo, altra cosa è invece una discussione intellettuale, una discussione scientifica. Il libro fondamentalmente è diviso, come avete visto, in tre parti. Si fonda su due premesse, e già appunto illustrando questo metto, diciamo, carne al fuoco, perché gli interlocutori presenti stasera possano intervenire. Ma la prima è questa.

0: La prima è che, insomma, la Costituzione non è né un programma e quindi né un testo sacro, né diciamo, un testo di cui va misurata diciamo, l'applicazione o meno insomma, in maniera automatica, ma la Costituzione è stata un grande compromesso. Lo è stato storicamente e questa sua natura porta a dover considerare la Costituzione nel momento storico, quindi nel vivo di una particolare situazione storica. Sotto questo aspetto, diciamo, è un invito a storicizzare il contenuto della Costituzione. Anche sul compromesso, però, Polito dice diciamo, una cosa molto precisa. Parafrasando Begeot, si potrebbe dire che in questo compromesso lui individua una parte nobile e una parte, diciamo così, efficiente. La parte nobile è quella che riguarda proprio il politico, l'accordo politico che si fece, ricorda le temperie particolari, non era un momento nel quale ci stava un semplice scontro, diciamo, tra la Schlein e la Meloni, era un momento in cui il mondo si divideva in due, e in quella temperie la Costituzione fu portata a termine, in qualche modo un risultato per certi versi miracoloso. Ecco, la parte efficiente del compromesso è quella, diciamo, che è legata insomma, alla natura stessa del compromesso, cioè il compromesso per essere tale deve in alcuni casi prendere in considerazione sia, insomma, deve proporre delle soluzioni che non sono delle soluzioni perfette, che sono delle soluzioni che molto spesso lasciano un margine all'ambiguità, a volte un margine al non detto, a volte anche un margine al detto troppo. E Polito porta una serie di esempi in questo senso. Quindi, innanzitutto, la Costituzione è stata un compromesso, come tale, diciamo, non è un prodotto né di destra né di sinistra, non è un prodotto che può essere iscritto a una sola cultura politica e quindi non può essere nemmeno iscritto a una sola parte politica. Quindi il secondo tema è la seconda, diciamo, portante di questo libro è perché la Costituzione, che non è di sinistra, è diventata di sinistra, come è stata rapita, tra virgolette, quali sono stati i momenti storici in cui questo è avvenuto e che cosa questo ha comportato nella sua lettura? Ecco, questo diciamo, costituisce la seconda parte. Ce n'è una terza, che è fondamentalmente, almeno dal mio punto di vista, è anche forse la più intrigante, è quella sulla quale si può discutere di più. La Costituzione non è di sinistra, ma è stata rapita dalla sinistra. D'altra parte, la sinistra non è sempre stata uguale a se stessa. La sinistra ha avuto un percorso. Diciamolo in maniera molto rozza, ma in modo che ci comprendiamo, la sinistra è passata dal privilegiare una dimensione sociale a privilegiare delle lotte che riguardano invece fondamentalmente i diritti. Fondamentalmente l'autore che a me è parso di scorgere dietro questa tesi di Polito, l'autore che più di ogni altro si scorge è Augusto Del Noce. La sua lettura, diciamo, della trasformazione del maggior partito della sinistra da un partito comunista a un partito radicale di massa, e nel momento nel quale viene meno, diciamo, la centralità della lotta di classe, così come intesa nel momento nel quale il mondo era diviso in due, e quello spazio, quel vuoto viene occupato evidentemente da battaglie che riguardano prevalentemente i diritti. E qui fondamentalmente si innesta la terza, diciamo, direttrice di questo libro, e cioè l'idea che nella lettura della Costituzione i diritti siano stati, anche questo lo dico con una formula, siano stati anteposti, privilegiati ai doveri. Molti articoli, molte parti della Costituzione si reggono fondamentalmente su un equilibrio tra queste due dimensioni. L'equilibrio è stato rotto, soprattutto è stato rotto nel senso comune, per cui, ecco, quello che riguarda i diritti è molto più presente, è molto più cogente all'interno del dibattito politico innanzitutto, e poi anche, diciamo, nelle letture alte della Costituzione rispetto, diciamo, all'altra parte. Ecco, come potete comprendere, si tratta di tesi che per certi versi rappresentano anche degli snodi epocali nelle letture della Costituzione, e quindi vale la pena evidentemente discuterne, parlarne e approfondirli. Per questo noi abbiamo tre graditissimi ospiti, il professor Cassese innanzitutto, ho già presentato prima riguardo a una previsione sul tuo tempo di arrivo, ma insomma quello che ho detto, ho detto, il professor Cassese è il più saggio di tutti noi. Questo ovviamente non vale soltanto per Wiz, ma vale evidentemente per... E poi il professor Nicola Lupo, che è l'ordinario di diritto costituzionale della casa, è uno dei maggiori insomma, studiosi appunto di diritto costituzionale, di diritto parlamentare. Ha animato diversi dibattiti su questo, e poi abbiamo Serena Sileoni, che è una collega e anche una animatrice della Fondazione Bruno Leoni, e dunque quello che dicevo all'inizio, Serena lo incarna, cioè il fatto di avere una dimensione accademica che però voglia dire non chiudersi, diciamo, nel chiuso, nella torre d'avorio dell'università. Allora, io partirei da una cosa, poi ognuno dirà, insomma, proprio direi facciamo due giri e poi diamo invece la parola all'autore. Ecco, la proposta della Costituzione come compromesso è una cosa che viene, diciamo, tra virgolette, assai bene argomentata, ma non è una cosa né banale né una cosa accettata, diciamo, comunemente. Ecco, dopo anche questo libro, almeno su questo, sul fatto cioè che la Costituzione sia stata un compromesso non soltanto politico e anche ideale, secondo voi possiamo trovare un punto d'accordo, e soprattutto è giusto farlo, oppure ci sono margini, o come avrebbe detto Pareto, residui così grandi che impediscono di poter porre un punto? Ecco, partiamo magari da questo, ovviamente è semplicemente uno spunto, ognuno potrà poi diffondersi su quello che crede. Io darei subito la parola al professor Cassese.
1: L'idea che la Costituzione sia un compromesso è un'idea che nasce durante i lavori dell'Assemblea Costituente. E certamente la Costituzione è il frutto di una convergenza, io preferisco l'espressione convergenza piuttosto che compromesso, di una convergenza delle grandi tradizioni liberale, popolare, la Democrazia Cristiana, socialista e comunista. Le tracce ci sono nella Costituzione, basta leggere la Costituzione, c'è l'iniziativa economica privata e libera. Da un lato, dall'altro ci sono i consigli di gestione, ci sono i programmi e i controlli perché l'attività economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali. Ma dietro a queste espressioni ci sono queste forze, no? Diciamo. E noi sappiamo questo non solo perché leggiamo la Costituzione e riconosciamo in queste parole queste culture, ma anche perché poi oramai gli studi storici sono stati approfonditi e sappiamo bene che dalla genesi della Costituzione, dalle proposte che erano maturate, da dove hanno origine questi articoli. Noi sappiamo perfettamente come ha origine l'articolo più importante, più importante di tutti gli altri articoli della Costituzione, cioè il secondo comma dell'articolo 3, l'eguaglianza in senso sostanziale, modello del costituzionalismo trasformativo, e nasce da un'idea che è la critica marxista dell'eguaglianza puramente formale, che viene sviluppata in chiave fabiana da Beveridge, la libertà dal bisogno, che viene redatto, sappiamo anche a che ora del giorno è stata maturata la formulazione di quel secondo comma, perché Giannini va a trovare Basso, Giannini che aveva lavorato alla preparazione della Costituzione come capo di gabinetto di Nenni, ministro per la Costituente, aveva lavorato per un anno, e va a trovare Basso e durante la notte formulano questo testo che viene portato il giorno dopo a due o tre dei rappresentanti della Democrazia Cristiana nella sottocommissione competente. E il testo rimane sostanzialmente immutato e contiene la norma più importante della Costituzione, perché è la prospettazione del futuro. Qual è l'obbligo dello Stato? Lo Stato deve assicurare, messo in termini da Beveridge, deve assicurare che le persone abbiano almeno tutti quanti la salute, l'istruzione, il lavoro e la protezione sociale, cioè la pensione. Ecco, quindi diciamo la Costituzione è certamente il frutto di questa convergenza. Secondo me è il frutto di questa convergenza per un motivo particolare, perché questa convergenza non nasce nelle commissioni, non nasce nelle commissioni in cui si divide la commissione dei 75, che è la parte dell'assemblea costituente composta da molte più persone che non hanno partecipato. De Gasperi notoriamente, anche per una questione di rispetto, di correttezza nei confronti, non partecipò, salvo che sull'articolo 7 della Costituzione. Quindi quello che secondo me è la chiave di questa convergenza è il fatto che tutto è stato preparato sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri, che è una delle poche delibere del Consiglio dei Ministri che sono pubbliche perché è stata pubblicata, e di un governo, se non ricordo male, Bonomi, in cui viene decisa l'istituzione del Ministero per la Costituente, che prepara, fa tutto il lavoro preparatorio della Costituzione. Se voi andate a vedere il lavoro fatto dal Ministero per la Costituente, è una cosa gigantesca, insomma, cioè decine di volumi. Badate bene, non tutti pubblicati ufficialmente dalla tipografia dello Stato, perché almeno tre volumi dovettero pubblicarli in nottetempo, portando i piombi dal luogo dove erano formati in una tipografia della CGL, e oggi hanno due titoli, uno CGL e un altro Radar, perché sono indagini sui monopoli, sulla struttura monopolistica dell'industria italiana, che De Gasperi non volle che venissero pubblicati. Questo è quindi è un lavoro ingente a cui diciamo, venne chiamato De Maria, che in quel momento era il preside o il rettore addirittura della Bocconi, a presiedere una commissione. Un'altra commissione era presieduta da Pesenti, che era uno, se non ricordo male, uno statistico dell'Università di Bologna. Ecco, e furono fatte moltissime audizioni che sono state tutte quante pubblicate. Quindi, e Nenni dice in quella riunione del Consiglio dei Ministri, dice espressamente: noi non possiamo scrivere una Costituzione senza conoscere la struttura della finanza, dell'economia e del lavoro in Italia. Quindi fu fatta una radiografia generale, furono studiate le strutture amministrative, la Commissione Forti, che era già esistente, fu nuovamente reistituita come Commissione del Ministero per la Costituente. Che cosa voglio dire? Voglio dire che questa convergenza, compromesso, in realtà non è solo un compromesso che noi oggi chiameremmo politico, delle forze che rappresentavano le idee liberali, quelle popolari, quelle socialiste e quelle comuniste. No, è un compromesso, come dire, di cultura, perché era maturato all'interno della cultura che poi confluì nella Costituzione, anche di persone che non facevano parte dell'Assemblea Costituente, ma che avevano fatto parte della preparazione. Quindi, certamente sì, compromesso o convergenza.
2: Andiamo in ordine alfabetico.
3: Ecco, anzitutto grazie per l'invito a Gaetano, alla School of Government, un panel così variegato, davvero piacere esserci, e ovviamente lo diceva Gaetano nell'introduzione prima che arrivasse l'autore, il fatto che una delle principali firme del giornalismo italiano dedichi un volume alle origini della Costituzione, alla sua interpretazione, alla sua attuazione, ai tentativi di riforma, per un costituzionalista deve essere un motivo di festeggiamento, di gioia, cioè di, appunto, di portare all'attenzione dell'opinione pubblica queste tematiche, è un fatto da celebrare, è un libro importante, ovviamente da discutere, appunto un panel così variegato si presta di farlo da una molteplicità di prospettive. Tra l'altro tutto capita, non tocca a me dirlo, insomma, in un momento in cui stanno uscendo tantissimi studi sulla l'epoca repubblicana, un po' come accadde nel 93-94, a metà degli anni 90, non a caso in coincidenza con una svolta importante a cui non a caso nel libro si parla, di cui si parla nel libro, e oggi siamo evidentemente in una fase in qualche modo simile in cui si può fare un bilancio storiografico, e a questo libro contribuisce secondo me anche da questo punto di vista, perché è piacevolissimo da leggere, ma è anche molto accurato nella ricostruzione storica e con tesi molto, molto precise, rispetto alle quali confesso di essere in parte in sintonia, in parte no, e questo mi pare corretto esplicitarlo, insomma, diciamo la sintonia sul compromesso è totale, sulla ricostruzione storica in generale, i lavori costituenti, la svolta del maggio del 47 è ricostruita benissimo, e anche lavori costituenti un po' delicati che hanno diviso anche i giuristi, per esempio sull'articolo 11 della Costituzione, l'ho trovata impeccabile, insomma, la ricostruzione, cioè il fatto per esempio che l'Unione Europea, i processi di integrazione europea fossero dentro l'articolo 11 sin dall'inizio, si scelse di non citare l'Europa, ma quei processi c'erano e i costituenti vollero farvi riferimento. Poi è prevalsa a lungo un'altra interpretazione, no, quella è stata scritta per l'ONU, e non è così, e questo devo dire, il libro è impeccabile, così come è impeccabile nel ricostruire la fase del congelamento costituzionale, che è pure una fase molto delicata, e ovviamente sul ruolo di De Gasperi, su cui abbiamo letto anche il costruttore, insomma, in chiave attualizzante, ma anche lì è stato molto molto apprezzabile. Mi trovo totalmente anche sulla valorizzazione della dimensione dei doveri, e non solo dei diritti, che è pure una pagina importante su cui forse anche come costituzionalisti dovremmo insistere di più. E non sono tra i fautori della tesi della Costituzione più bella del mondo, è intoccabile, tanto per esplicitare, questo può essere secondo me un modo carino anche di leggersi le nostre autobiografie personali, ai 5 referendum costituzionali come abbiamo votato, no? Insomma, questo è secondo me un elemento in qualche modo incomincia a essere significativo, perché sono svolte importanti nella tappe significative in cui ovviamente ciascuno ha bilanciato elementi positivi e negativi di ciascun tentativo di riforma giunto all'attenzione dei cittadini. Personalmente ho votato 3 sì e 2 no, diciamo, insomma, e L'ultimo, se ci riusciamo ci arrivo, il punto di dissenso, in particolare l'ultimo referendum, su cui invece appunto quello che c'è nel libro per parte mia non lo trovo non mi ci trovo in sintonia. I due no sono stati, tanto per essere chiari, nel 2006 e nel 2026, insomma, diciamo, e appunto, però fatico un po' a riconoscermi nella tesi di fondo, cioè il fatto che ci sia un potere di veto della sinistra su qualsivoglia riforma costituzionale. Io su questo devo dire, per arrivare a esplicitare questa mancata sintonia, il punto secondo me è quello che la Costituzione italiana, come ogni Costituzione, non può essere ricondotta interamente alla volontà dei suoi autori, al dibattito costituente e neanche alla lettera della Costituzione, ma occorre inserirla nella cultura costituzionale italiana, e questo il libro lo fa. Fa un po' meno lo sforzo di introdurre, di inserire, di collocare il dibattito sull'attuazione e sull'interpretazione costituzionale nella cultura costituzionale europea e globale in qualche modo. E questo secondo me aiuta a relativizzare alcuni aspetti che a volte sfuggono, e questo lo capisco, discutevamo anche su una rivista giuridica, anche il libro, anche questo recente, molto importante, di Raffaele Romanelli sul ruolo della Costituzione nella Costituzione repubblicana, che dedica grande attenzione alla cultura costituzionalistica, però bypassa l'influenza dell'integrazione europea nell'interpretazione e nell'attuazione della Costituzione italiana. Perché? Perché questo fenomeno è avvenuto attraverso meccanismi prettamente giuridici che non sono facilissimi da cogliere per gli storici, a mio avviso, neanche per il grande pubblico, che fanno sì che le norme europee entrino nel parametro costituzionale che ciascun giudice, ciascuna pubblica amministrazione e ovviamente la Corte Costituzionale deve attuare. L'Unione Europea, l'integrazione europea per uno storico è un fatto esterno che entra, che può essere criticato e al fine può avere, questo anche con Gaetano ne parliamo in più occasioni, a un certo punto si può anche rigettare. Per un costituzionalista e per un giurista diventa una parte dell'ordinamento interno, è una parte che entra nell'ordinamento interno con il rango costituzionale. Capisco che questo è un tema un po' delicato, ma io credo che sia cruciale. E in questa chiave mi permetto di fare tre esempi, diciamo, in qualche modo, dell'evoluzione della cultura costituzionale rispetto a punti ricostruiti molto bene nel libro. Uno, per esempio, è il dibattito sul preambolo e sulle norme programmatiche. E qui devo dire, a posteriori, la ragione non può non essere data all'orientamento che poi è prevalso in Assemblea Costituente, in Corte Costituzionale, cioè la tesi nel costituzionalismo globale, la tesi dei valori confinati nel preambolo è una tesi ormai recessiva. Mentre il significato anche programmatico delle costituzioni, delle norme costituzionali, è direi un dato pressoché pacifico oggi. Ugualmente le critiche alla neo-istituenda Corte Costituzionale oggi suonano come un'anomalia, questa alta corte definita, no, come nei lavori costituenti, come una specie di entità molto ben ricostruito, però oggi invece una Costituzione priva di una Corte Costituzionale sarebbe un'anomalia, quella sì. E anzi, vista la Corte Costituzionale italiana nell'ordinamento, nel panorama comparatistico, la nostra Corte Costituzionale è una Corte priva di tanti poteri, tante vie di accesso che hanno le Corti Costituzionali più recenti. E questo ci porterebbe a discutere dell'uso politico, ma questo lo lascio da parte. Invece faccio un ultimo riferimento che, se volete, è quello che ci porta, forse, chiudo su questo primo giro, sul ruolo della magistratura. Il libro è piuttosto critico sulla svolta degli anni 60 incoraggiata da Magistratura Democratica nell'uso dell'attuazione della Costituzione da parte dei giudici, e vi vede l'inizio di un processo di empowerment, se vogliamo, del potere giudiziario in Italia. Anche questo secondo me va relativizzato, è inserito nel panorama comparatistico. Non è tanto un'anomalia. corrisponde a una tendenza comune a cui tutti gli ordinamenti liberal democratici sono andati incontro, con cui le società contemporanee hanno risposto a un'accentuazione del loro pluralismo interno, per cui la legge fatica a essere momento di unità, di unificazione del pluralismo sociale, come era nel disegno originario, e sempre più queste risposte in termini di bilanciamento, di tutela dei diritti, avvengono a valle, nel caso concreto, da parte dei giudici. Che questo non crei, e quindi il legislatore non è in difficoltà e i giudici svolgono un ruolo, che è un ruolo spesso di supplenza, tanto per citare suicidio assistito, doppio cognome, sono due tematiche su cui il legislatore non risponde e quindi risponde qualcun altro, inevitabilmente. Se è così, è chiaro che non c'è il problema c'è, non è che non c'è, c'è un problema grosso come una casa di legittimazione dei giudici come problema democratico, che ci siano stati eccessi e quant'altro, però da questo a sottolineare l'anomalia italiana di questo profilo a me suona un pochino strano, e questo mi porta ovviamente ad avere anche un atteggiamento diverso rispetto, e davvero chiudo, sulla riforma recentemente respinta dal referendum, che tra l'altro, e così mi aggancio rispondendo alla domanda sul compromesso, nel metodo, oltre che nei contenuti di cui possiamo discutere, ma nel metodo è profondamente eversiva del metodo del compromesso su cui si fonda il nostro patto costituzionale. E quello è stato il punto debole più forte, su cui non a caso la campagna referendaria che io davo per perdente è stata invece, ha avuto un facile gioco, perché ha sottolineato che quella riforma non era il frutto di un compromesso, ma era il frutto di una posizione programmatica del governo che ha portato fino in fondo nel percorso parlamentare senza l'accoglimento neanche di un emendamento in Parlamento. Cioè l'esatto opposto del metodo del compromesso che l'Assemblea Costituente ha seguito.
0: Serena.
4: Grazie. Allora, io ringrazio Antonio prima di tutto per avermi voluto in un tavolo così autorevole e poi anche per avermi aiutato a fare pace con me stessa su una cosa sulla quale sto riflettendo da un po', anche grazie al professor Rossi, e cioè io ho un rapporto un po' catulliano con la Costituzione. A volte la amo, a volte molto meno.
0: P.G. Battista dice che è un po' incostituzionale, si sente un po' incostituzionale.
4: A volte mi sento un po' incostituzionale, un po' irrispettosa quantomeno. E questo rapporto appunto di odio-amore tendo sempre un po' ad attribuirlo a una mia capacità di sistematizzare il discorso costituzionale, però forse c'è qualcosa di più e la lettura del libro di Polito in questo mi ha aiutato a metterla a fuoco, che riguarda proprio il termine compromesso. Cioè, che vuol dire compromesso? Letteralmente compromesso vuol dire promettere insieme. Allora, se si prende il significato testuale di compromesso, la Costituzione è stato un promettere insieme. Poi, in un senso più allargato, più politico, significa negoziare, venirsi incontro, raggiungere appunto una sintesi anche tra punti di partenza diversi. La Costituzione è stata più l'uno o più l'altro? E la risposta che il libro di Polito mi ha aiutato a chiarire è che è entrambe le cose. Ed è per questo che a volte le voglio bene, a volte un po' meno. Perché nel suo senso, cioè, il libro questo lo spiega molto bene, anche diciamo con argomentazione storica e storiografica. C'è una parte della Costituzione che è un promettere qualcosa e c'è una parte invece che è un scendere a compromesso, negoziare il contenuto. Tecnicamente è un discorso molto noto questo, la differenza tra la prima parte e la seconda parte, la differenza tra i principi e l'organizzazione dei poteri, ma è anche un dato storico e qui il libro di Polito aiuta. È un dato storico perché tra la discussione sulla prima parte e la discussione sulla seconda parte ci sono stati gli eventi politici. Ci sono stati gli eventi elettorali, c'è stato il maggio del 47, c'era un governo che nel frattempo doveva fare delle cose, per esempio doveva negoziare le condizioni di pace, che non a tutti i partiti in costituente piacevano, doveva individuare la formula elettorale sulla quale si andò poi a sbattere proprio De Gasperi, che è quello che diede la svolta politica nelle elezioni del 47. E è vero che in Assemblea Costituente, specie nella Commissione dei 75, probabilmente si viveva, e lo si legge benissimo in questi meravigliosi resoconti, si viveva un'atmosfera miracolosa quasi, no? Era una bolla, ma fuori c'era una politica che andava avanti, c'era un mondo che si stava fratturando, c'erano le spinte verso est o verso ovest che diventavano un connotato identitario anche di partiti che erano dentro la Costituzione. E allora il promettere insieme era come dire, il compito estremamente essenziale, direi, identitario, del promettere insieme una cosa che è stata essenziale per la nostra democrazia, cioè il fatto che qualcosa come il fascismo non sarebbe mai più tornato. Questa è la parte più bella della Costituzione. Quindi, appunto, il patto antifascista, no? Quindi tutte le parti in cui la Costituzione rivendica una centralità non solo del cittadino, ma della persona umana, che era quella che era stata, la cui dignità era stata calpestata in fisico e in anima dal fascismo, questo compromesso è quello che rende meravigliosa la nostra carta. Poi c'è il compromesso sulle parti più esecutive, attuative di quella che avrebbe dovuto essere la vita democratica. E qui il valore storico della Costituzione è quello che, anche grazie al libro di Polito, è necessario far emergere, perché mi permetto di usare un sinonimo, il sottotitolo è contro l'uso politico della carta. Politico forse lo potremmo anche cambiare con contro l'uso mitologico della carta. È una riscoperta del valore storico mitico, è una riscoperta sacrale, quello che volete. Oggi in uno dei più importanti quotidiani italiani c'era un editoriale: la Costituzione come religione, no? È proprio questo quello che c'è, che un libro come quello di Polito aiuta a fare, evitare questo errore, che è quello che ci impedisce di, vedendone la storicità, vederne la grandezza, perché la grandezza dei 139 articoli non è nel fatto che sia stata ispirata da qualcosa di sacro, di divino, ma nel fatto che sia stato un miracolo storico, cioè che si sia riusciti in un anno e mezzo a produrre una cosa che era un compromesso, nel senso di promettere insieme che la democrazia avrebbe prevalso sempre su qualsiasi forma di dittatura, che la dittatura, fascismo o altro, non sarebbe mai più tornata, ed è stato un compromesso sul provare a mettere insieme le regole dello stare insieme, sapendo, e i costituenti lo sapevano per primi, che loro avevano fatto il meglio che potevano fare. In questo senso di compromessi ce ne sono tanti, ci sono le deleghe in bianco, ma nella lettura degli atti della Costituente questo emerge in maniera manifesta, non è nascosta, no? Il dire mettiamo adesso questo, poi il legislatore vedrà, che cosa altro era se non una delega in bianco per il legislatore futuro, che vuol dire per la politica. C'era il compromesso delle formule vuote, l'articolo 53, la capacità contributiva, uno dei più grandi autorevoli tributaristi italiani l'ha chiamata una scatola vuota, perché era una via di mezzo che accrocchiava anche semanticamente il tentativo di far quadrare il cerchio. C'erano le formule, appunto, anche dal punto di vista semantico, le formule, quelle che in costituente, non mi ricordo chi lo disse, credo un esponente liberale, ma non ne sono sicura, chiamò i bisticci di parole, lo disse a proposito dell'articolo 48 della Costituzione, quello che dice che il voto è un dovere sì, ma è un dovere civico. E lo chiamò appunto un bisticcio di parole, perché se si va a vedere discussero giorni sul renderlo un obbligo giuridico o nulla. E allora il bisticcio di parole era un dovere civico, e oggi ci chiediamo tutti, ma che vuol dire dovere civico? Ci allambicchiamo a cercare di dare un'interpretazione che i costituenti per primi non volevano dare, che non era un'interpretazione così, appunto, metafisica, era un compromesso. E allora io credo che il valore di un libro come questo e di qualsiasi analisi anche storiografica, perché qui c'è una ricerca storiografica, sia riportare proprio la Costituzione al valore che ha e al merito che le si deve dare, perché la mia opinione è che non c'è travisamento peggiore che pensare che in assemblea costituente erano illuminati da qualche spirito divino, perché se fosse così fondamentalmente voleva dire che era facile. Invece fu un compito estremamente faticoso, fu un compito estremamente sudato, e diciamo dare merito ai costituenti dello sforzo che hanno fatto significa appunto fare un'indagine storica e ripercorrere la dimensione storica della Costituzione, perché appunto ad essere ispirati da Dio sarebbe stato più facile.
0: La tentazione di ficcarsi dentro il dibattito è alta, però noi dobbiamo, diciamo, chiudere per le 7.45 e quindi cercherò invece tre spunti che mi vengono da questo primo giro e che diciamo sono semplicemente appunto degli spunti che cercano di spostare, diciamo, un po' l'asse dal passato al presente al futuro. Ecco, i primi due, insomma, in qualche modo mi vengono dati da Nicola. Insomma, Nicola, facciamo altro che litigare su questo, non litigare, che discutere, insomma, questa cosa, l'Europa per il giurista e l'Europa per lo storico, no? Io utilizzo Savini, lui controbatte con Kelsen, però ora al di là di questo, ecco, non è il fatto che l'Europa sia dentro le norme giuridiche, dentro la Costituzione, e che questa cosa la debba comprendere il giurista, ma non la possa comprendere lo storico, o non la possa quindi comprendere chi fa la storia, non è la confessione di un punto di forte debolezza dell'Europa che spiega, perché poi dei fenomeni di quello che accade avanti a noi, anche se non ci piace, di certe cose ci dobbiamo dare una spiegazione, no? Perché in Germania c'è un partito antieuropeo con quello che è successo, che è arrivato che nei sondaggi al 41%, insomma, uno si deve chiedere per quale motivo questa cosa accade, no? Perché in Francia rischiamo di avere un ballottaggio tra due antieuropei al secondo turno, è un altro fatto, non è che stiamo parlando, con tutto quanto il rispetto, dell'Ungheria, stiamo parlando di cose che, se per caso avvenissero, avrebbero la forza di portare giù insomma, l'Europa tutta intera. Ovviamente non ci facciamo la testa, però questa cosa c'è. Ecco, la seconda cosa che un po' invece mi deriva dalle sue ultime considerazioni, prese, diciamo, non nel loro significato valoriale. Questa poi è una domanda che farei poi ad Antonio quando dovrà replicare a tutto. A questo fatto che la Costituzione è stata di sinistra, in Italia non è stata un po' anche colpa della destra? Cioè, ecco, un discorso come quello di Serena, no? Insomma, forse non lo si è sentito molto dalle parti, diciamo, di quella che è stata la destra, diciamo, soprattutto dopo il 94. E anche rispetto all'ultimo referendum, no? Forse alcune cose, e mi riferisco soprattutto alla più importante, la divisione delle carriere, che poi insomma è una conseguenza di un cambio di Costituzione che c'era stato, si poteva fare anche senza toccare la Costituzione. Forse a volte la rottura costituzionale è stata, diciamo, cercata per una sorta di antipatia preventiva. E invece la terza cosa che vorrei chiedere è un po' questa veramente in prospettiva, no? Cioè, la riforma della Costituzione, la riforma condivisa della Costituzione è stata, diciamo, un mantra, un obiettivo politico per tutta la prima stagione della Seconda Repubblica, anni 94-2013, si sono fatte le bicamerali, si sono eletti presidenti della Repubblica, si sono rieletti presidenti della Repubblica, si sono fatti governi di unità nazionale, perché c'era il fatto che la garanzia potesse venire dal rinnovo del compromesso, fondamentalmente, dal rinnovo del patto fondamentale fatto insieme. E oggi tutto questo non appartiene un po' al passato? Cioè, se parliamo di una riforma della Costituzione, una riforma condivisa della Costituzione, non dovremmo forse riferirci di più alla ricerca delle garanzie rispetto, diciamo, alla stagione della rivoluzione digitale che, insomma, insidia molti degli articoli della Costituzione e che, su cui, insomma, non mi sembra, ma questa è una mia impressione, che ci siano quegli studi preparatori, quei volumoni a cui faceva riferimento il professor Cassese. Cioè, non dovremmo con il nostro dibattito spostare un po' l'asse più avanti, piuttosto che, appunto, rimanere al dibattito di ieri? Professore.
5: Sono io di turno, subito.
1: Dunque, la questione dell'Europa. L'Europa è un gigante, decide anche qual è la quantità di rumore dei tosaerba. E il problema è che è un gigante zoppo, perché è un gigante regolatorio ed è un anno finanziario. E negli ordinamenti moderni, the power of the purse, il potere della borsa, è fondamentale per un potere pubblico. Come può esserci un potere pubblico se non ha un potere della borsa, cioè un potere estrattivo, impositivo, non debito pubblico, un potere allocativo, assegnare, e un potere distributivo? Questo è il punto fondamentale dell'Europa, insomma. Tutto il resto sono cose minori, insomma. Sul secondo problema che ci poneva il professor Quagliariello, io credo che sia vero quell'ipotesi che sto facendo, cioè anche colpa della destra. La destra non ha mai sottolineato due o tre cose fondamentali, ve ne cito solamente due o tre, ma le norme della Costituzione sui beni culturali, secondo voi, non trovano origine nelle leggi di Bottai del 39 sulle cose d'arte? Sono la consacrazione nella Costituzione di quello che è stato l'apporto più intelligente. E le norme sulla scuola, secondo voi, nella carta della scuola e la carta della scuola a sua volta non si collega alla riforma Gentile? Quindi una continuità prefascismo, fascismo, postfascismo. Questi fattori di continuità, ho letto in questi giorni, perché è appena uscito, quella raccolta di lettere scritte da Benedetto Croce. Vi consiglio di leggere una di queste lettere, è scritta da Benedetto Croce a Parri e si riferisce all'idea che in quel momento era stata affacciata, Parri presidente del Consiglio, all'idea di cercare una sanzione per tutti quelli che erano stati iscritti al Partito Nazionale Fascista. Croce dice: ma voi non vi rendete conto della realtà che c'era tanta gente che si iscriveva al Partito Nazionale Fascista perché aveva problema di dare da mangiare ai propri figli? E finisce la lettera dicendo: se voi lo fate, sappiate che io mi iscrivo ex post al Partito Nazionale Fascista, va bene? Che non esisteva più. Vabbè, insomma, e Croce era stato l'autore del manifesto dell'antifascismo, va bene? Quindi E noi dobbiamo renderci conto dei fattori di continuità. In quel compromesso ci sono tanti elementi che costituiscono dei fattori di continuità, così come poi costituiscono dei fattori di continuità e quelli relativi alle cose che sono accadute dopo. Nella nostra Costituzione c'è scritto, a proposito della guerra, che la Costituzione rifiuta, non è ripudia la guerra, ma nelle norme europee che cosa c'è scritto a proposito di questo? Che l'Unione Europea promuove la pace, che è un passo avanti, che si collega, lì c'è l'aspetto negativo e lì c'è l'aspetto positivo, no? E noi abbiamo aderito a quella formulazione. Quindi nella nostra Costituzione non c'è solo il ripudio della guerra, quel verbo ripudiare fu oggetto di una lunghissima discussione, credo che si furono discussi almeno una decina di sinonimi, va bene? Ma c'è qualcosa di più, cioè di promuovere la pace, cioè svolgere un ruolo attivo. Ecco, io credo che, per passare invece al terzo punto, e noi abbiamo avuto un bel esempio di patriottismo costituzionale, ma anche abbiamo molto coltivato una mitologia costituzionale. Ho raccolto qui qualche dato sulle proposte di modifica. Noi abbiamo avuto 46 leggi costituzionali, se i numeri non ho raccoltato numeri sbagliati, con 21 proposte di modifica. In 41 anni, dal 48 all'89, 3. In 37 anni, dall'89 al 2006, 18. Negli Stati Uniti, dal 1787, 27 modifiche, emendamenti, e tutti sanno qual è la sorte degli emendamenti della Costituzione americana. La Costituzione tedesca, che c'ha un anno di meno della Costituzione italiana, è stata modificata 70 volte, 70 contro 21. In Francia dal 58, 24. In Giappone 0, dal 47, quindi un anno di più di quella italiana. Ora, non sarebbe il caso di riprendere il tema della modifica che la stessa Costituzione prevede, e rifletterci, ma riflettere anche rispolverando le cose antiche, perché nel dibattito che preparò la Costituzione la maggior parte delle persone che intervennero, a cominciare da Calamandrei, erano contro il sistema parlamentare, ma erano anche contro il sistema presidenziale e affacciavano una tesi che era stata sviluppata da Giannini e che verrà ripresa da Sandulli nell'84, del governo direttoriale, va bene? E perché il governo direttoriale no, come alternativa alle due tesi contrapposte del sistema parlamentare, del sistema presidenziale o del sistema presidenziale nella versione, diciamo, premierato, che poi si è affermato proprio nella ricerca di un quid intermedio. Ecco, insomma, viva il patriottismo costituzionale, viva anche quell'articolo della Costituzione che dice che la Costituzione si può modificare. Per quello che io ricordo, quello che non si può modificare, secondo una risalente giurisprudenza della Corte Costituzionale, è solamente l'insieme dei primi 12 articoli, va bene? E io non credo che oggi ci sia sul tappeto la proposta di modificare il principio di uguaglianza, per esempio, no? Quello non credo che ci sia. Quindi non credo che ci sia una grossa contestazione sull'esclusione e tenete presente che nella Costituzione tedesca poi le clausole, che le cosiddette Ewigkeitsklausel, quelle le clausole eterne, diciamo, che non possono essere modificate formalmente, sono anche di più. Quindi un accordo su quello che non si può modificare e quello invece si può modificare perché la Costituzione è un insieme di norme viventi, non possono essere, come dire, essere messe in un contenitore che non si può toccare, e quindi la necessità di aggiornarlo. Infine, per i sostenitori dell'immodificabilità della Costituzione, bisognerebbe ricordare che ci sono articoli della Costituzione che attendono di essere attuati da molti anni, va bene? I capaci e meritevoli che vanno ai più alti gradi di studio, le norme sui sindacati, il concorso per l'accesso alla pubblica amministrazione, tanto per citarvene alcune, ma io ho curato un fascicolo della rivista trimestrale di diritto pubblico 4-5 anni fa, intitolato La Costituzione non inattuata, è uscito un grosso volume sull'argomento, come voi sapete. No, la Costituzione è dimenticata, quindi non solo non attuata, ma proprio dimenticata. E vi posso assicurare che ce ne sono almeno 30 di articoli in quel fascicolo della rivista di diritto pubblico con altrettanti oggetti totalmente dimenticati. Quindi, diciamo, il nostro patriottismo è la sinistra, no, adesione alla tesi di Antonio Polito, la sinistra che ha fatto, si è diventata sostenitrice della Costituzione, come dire, ad usum delfini, insomma, della Costituzione che, della parte che piaceva, insomma, non della parte che o si dimenticava o a cui ci si opponeva. Insomma, io penso che questo libro di Antonio sia stato veramente un libro importante. Non mi sono trattenuto sul libro perché ho scritto una recensione e perché rispondevo alla domanda di Gaetano. È importante anche per i motivi che diceva prima Nicola, cioè che è bene che togliere dalle grinfie dei giuristi la Costituzione, perché se veramente la Costituzione è di tutti deve entrare nello spazio pubblico. E voi sapete, noi giuristi siamo capacissimi di andare a guardare il più minuscolo, più piccolo argomento. E la maggior parte dei giuristi a ogni sternuto della Corte Costituzionale scrive 10 note a sentenza, va bene? Ecco, il che vuol dire la ricerca dell'immensamente piccolo, no? Senza cogliere i problemi di fondo che stanno nella storia, che stanno nella politica, stanno nella politica e il diritto, nella storia e il diritto, non stanno solamente nel combinato disposto di cui siamo sempre specialisti.
3: Allora, no, grazie delle questioni a Gaetano che ha sollevato, provo a riprenderle e un ultimo spunto rapidamente. Il dibattito sull'Europa, storici, giuristi, è un dibattito che ovviamente andrà avanti, però il punto che tu coglievi è verissimo, cioè che sia questo un punto di debolezza dell'integrazione europea, non c'è dubbio, ma si spiega perfettamente perché l'integrazione europea ha dichiaratamente dall'inizio volato bassissimo dal punto di vista della politica, negando la dimensione politica dell'integrazione europea nella pratica. Non parlando di leggi ma di regolamenti, non parlando di governo ma di commissione, Jean Monnet è questo in fondo. E questo ha consentito di voler volare così basso che per decenni è stato visto come il mercato comune e poco altro, mentre in realtà nel progetto c'era anche di più la legge dei trattati. Non solo, ma questo ha portato anche a paradossi democratici. Io sono ancora, come dire, molto colpito da una pratica che è comune nelle organizzazioni internazionali, per esemplificare, per intenderci, che è quella di nominare al vertice le organizzazioni internazionali chi? Ex capi di governo, ex ministri, che hanno fatto molto bene, evidentemente, quando hanno svolto il loro incarico e che quindi vengono nominati al vertice delle organizzazioni internazionali. Questa pratica è utilizzata anche per le istituzioni europee. presidenti di Commissione Europea, commissari, presidenti del Consiglio Europeo. Peccato che dal punto di vista democratico questa pratica sia disastrosa. Perché noi, tu elettore polacco, che hai votato, o elettore italiano, si possono fare anche casi italiani ovviamente, per mandare a casa un Presidente del Consiglio, ci sei riuscito, te lo ritrovi dopo qualche mese, o poco più, al vertice di un'istituzione europea. Con merito, per carità. Ma in questo modo si alimentano le voci euroscettiche che hanno un gioco facilissimo nel negare

Sono molto d'accordo anche sul secondo punto che sottolineavi, cioè ci sono responsabilità della destra nell'aver lasciato gli argomenti, l'uso strumentale della Costituzione in larga parte alla sinistra. E, voglio dire, il libro lo ricostruisce, tra l'altro, ricostruisce bene la Commissione D'Alema e il fallimento successivo all'esito della Commissione D'Alema che fu dovuto a Berlusconi. E badate, la riforma del titolo quinto è quello che uscì dalla bicamerale D'Alema. Quindi quella riforma, sì, votata solo dal centrosinistra, ma dietro c'era un lavoro istruttorio con spirito compromissorio che era stato fatto. Quindi lì è un brutto precedente da un certo punto di vista, ma è anche un precedente che la destra ha concorso. E badate, lì c'è un altro precedente, così mi avvicino al terzo punto che sottolineavi, che riguarda gli emendamenti costituzionali che prima ricordava il professor Cassese e il destino degli emendamenti costituzionali, delle riforme costituzionali, soprattutto quando queste sono sottoposte al referendum costituzionale. E quindi questo ci porta a ragionare sul metodo per le riforme. Perché badate, una cosa è il testo costituzionale frutto di quell'accordo e di quella interpretazione, di quell'evoluzione storica. Un'altra cosa è una serie di disposizioni introdotte in Costituzione per effetto di una revisione costituzionale. A maggior ragione se quella revisione costituzionale è stata oggetto di un referendum divisivo per giunta. Dal punto di vista del cittadino non è la stessa cosa. E questo secondo me ci deve portare, d'altro canto non possiamo neanche far sì che la Costituzione originaria sia sacralizzata e gli emendamenti demonizzati, no? o sviliti. E badate, questo gioca anche molto sull'attuazione. Non a caso le revisioni costituzionali, tutte da quella del titolo quinto alla riduzione dei parlamentari, sono state oggetto di un percorso attuativo molto riduttivo, molto, se non addirittura volto a boicottarle nei loro esiti, molto minimale. Questo ci deve portare a riflettere anche sul tentativo di utilizzare l'articolo 138 della Costituzione, attraverso cui la Costituzione ben si può modificare, ci mancherebbe, per quali sono le revisioni costituzionali che hanno avuto successo? Quelle puntuali e condivise. Laddove si è tentato di utilizzare il 138 o attraverso leggi costituzionali in deroga all'articolo 138 per revisioni costituzionali e si è previsto un referendum costituzionale obbligatorio, questo invece a mio avviso non è il metodo corretto. E incomincio a pensare che il referendum costituzionale sia un errore, che pure per i fautori della riforma e pure nell'ipotesi in cui passi la riforma. E che fu una scelta molto saggia, quella dei costituenti, di evitare ogni referendum. Un po' era l'esempio francese, dove fallì un referendum sulla riforma costituzionale l'anno precedente, quindi furono molto attenti a non ripeterlo, ma il fatto di non aver sottoposto la nostra carta costituzionale a un referendum è stata una scelta assolutamente saggia a posteriori, perché quel compromesso, d'altro canto il 138, la procedura rimette all'accordo parlamentare la possibilità di prescindere dal referendum. So che è un discorso delicato perché rischia di essere oggetto di avete paura del voto degli elettori, ma secondo me è un tema che va posto, non può essere eluso. Un'ultima battuta, se mi è consentito, Serena citava il sottotitolo del libro che anche a me è piaciuto moltissimo, volevo provare a farci un'aggiunta e con questo a fare un'ultima osservazione critica sul libro, ma giusto perché è un punto specifico a cui tengo molto però. Contro l'uso politico della carta, è un sottotitolo che sottoscrivo appieno, l'uso strumentale della Costituzione da parte delle forze politiche, ma a favore, mi permetterei di aggiungere, di un suo sviluppo anche anzitutto politico. Cioè a dire, l'attuazione della Costituzione non è affare solo della Corte Costituzionale o dei giudici comuni. L'attuazione della Costituzione, l'inveramento, l'aggiornamento della Costituzione è affare della politica anzitutto. Del legislatore, ma non solo del legislatore. Qui c'è un passaggio.

0: pagina 94 se non sbaglio, in cui viene trattato abbastanza, viene storicizzato, diciamo così, la tesi di Barile riferita di Paolo Barile, il costituzionalista Paolo Barile, con riferimento alla presidenza Gronchi, laddove Barile parla di indirizzo politico costituzionale da affidarsi al Presidente della Repubblica, che non è l'indirizzo politico di maggioranza, ma è appunto quella azione volta a attuare finalità permanenti del sistema, a prescindere dall'indirizzo politico di maggioranza. E non è un caso che questa nozione, quella di indirizzo politico costituzionale, sia oggi tornata di gran moda. Perché? Perché attraverso questa nozione noi possiamo spiegare l'attività delle presidenze della Repubblica più recenti, possiamo inquadrare. Io non arrivo a condividere fino in fondo la tesi dell'ultimo libro di Gaetano Quagliariello e Lorenzo Castellani, per cui il Presidente della Repubblica è il moderno principe. Però sicuramente non è un attore che fa soltanto garanzia, non è soltanto freno, non è soltanto limite al potere. È anche azione di indirizzo politico-costituzionale che è in fondo l'uso politico in chiave positiva, è anche e anzitutto politico, uno sviluppo, diciamo, non un uso strumentale, ma uno sviluppo politico della Costituzione. E in questo, secondo me, è in linea con l'idea della Costituzione di tutti, perché il Presidente della Repubblica è rappresentante dell'unità nazionale e quindi fa muovere l'ordinamento, il sistema in linea con quelli che sono gli indirizzi permanenti del sistema, i valori permanenti del sistema fissati dalla Costituzione. Tutto qua.
1: Europa, sicuramente l'Europa legale è qualcosa di diverso dall'Europa storica. Quella che la dimensione che non c'è mai stata o che è sempre stata latente per i motivi che diceva Nicola è l'Europa politica. E non è un caso che sia iniziato proprio nel linguaggio corrente, nella percezione dei cittadini a comprendere questa dimensione politica da quando l'Unione Europea ha iniziato a mettere mano alla borsa, come diceva il professor Cassese, cioè dal 2019 in poi. È lì il momento in cui ci rendiamo conto che l'Europa non fa soltanto i regolamenti sulle emissioni sonore e non è nemmeno proprio soltanto quella dei partiti non nazionalistici, nazionali. Ha una sua dimensione propria, appunto politica, che cerca di adattarsi a un sistema però legale che non gli sta dietro. Per i motivi appunto che diceva, per come è stata immaginata la costruzione europea, come se ne esce, se ne esce soltanto con la politica, cioè con una scelta politica, con una scelta di leadership nazionali, europee, condivisa, non se ne può uscire in altro modo. Ci si è provato a fare una cosa che si chiamava un trattato per la Costituzione europea, che esprimeva in sé questa contraddizione, o è un trattato internazionale o è una Costituzione. No? E che è naufragato sulle volontà nazionali che poco avevano a che fare con il profilo europeo. Questo vuol dire appunto che si esce da una dimensione legale per istituzionale per entrare in un'altra soltanto quando la politica lo vuole, perché sa come può, ha la volontà, ha l'indirizzo anche costituzionale appunto per farlo. E le due cose, l'Europa legale e l'Europa storica, possono convergere soltanto se c'è questa dimensione politica, che non è detto che si avvererà. Diciamo, sul dibattito, sulla posizione della destra italiana rispetto alla Costituzione sono assolutamente d'accordo, cioè possiamo sintetizzare così: se la sinistra l'ha presa troppo sul serio la Costituzione, la destra l'ha presa troppo poco sul serio, lasciando appunto un vuoto che ha consentito addirittura delle torsioni di appropriazione piuttosto bizzarre, quindi la sinistra che diventa la paladina della Corte Costituzionale quando la sinistra in Assemblea Costituente non voleva la Corte Costituzionale. Aveva anche un po' di diffidenza nei confronti delle formazioni sociali. Per non parlare delle regioni, però ecco, diciamo, tutto questo poter abbracciare una Costituzione anche laddove i partiti da cui venivano quelle espressioni politiche non l'avevano abbracciata è stato consentito da una destra senz'altro che l'ha presa troppo poco sul serio. L'ultima, le riforme, la condivisione delle riforme, anche questo è senz'altro una, diciamo, una dimensione così evidente da diventare quasi banale. Potremmo, a proposito di sottotitoli, così chiudo e ti do la parola, facciamo una terza ipotesi di sottotitolo contro l'uso politico delle riforme costituzionali, che sarebbe appunto un modo di parlarne seriamente, perché io sono convinta che senza, l'opinione pubblica è senz'altro qualcosa di vivo e vivace nella cittadinanza, però ha bisogno di essere ispirato da un discorso politico, altrimenti non diventa mai un discorso pubblico, e contro l'uso politico delle riforme costituzionali potrebbe essere un buon modo per uscire da questo vicolo cieco del tirare la Costituzione per la giacchetta.
2: E ora fuori l'autore. Eh?
3: Sì, grazie. Io... Se faccio una ribattuta, faccio contro l'uso politico dei libri sulla Costituzione, perché alla fine ho capito che un titolo tutto sommato ovvio, se ci pensate, perché nessuno può contestare quel titolo, e invece assume un valore politico quasi inevitabilmente, tra l'altro ambiguo, bifronte, perché può sembrare un titolo contro la sinistra, e oggettivamente lo è, perché il libro è molto polemico con la sinistra, però io ho incontrato persone che, di sinistra, che si sono sentite rassicurate da questo titolo. Dicono, ah vedi, allora non è vero quello che dicono i liberisti, gli iperliberali, che è una Costituzione di sinistra scritta con l'idea della palingenesi, no? Di marxisti e cattolici insieme, eccetera, eccetera. E invece altri che la leggono nel senso critico nei confronti della sinistra. Quindi vuol dire che il tema è ancora aperto, è dibattuto, e quindi forse vale la pena. Per questo mi sono avvicinato a un argomento così complicato, difficile, e spero con prudenza e anche con rispetto, insomma, perché sapevo di andare nelle fauci, nelle grinfie, dei costituzionalisti e dei giuristi che giustamente giudicano quel testo e la storia che si è costruita intorno a quel testo con molta più conoscenza approfondita di quanto possa fare io. Quindi oggettivamente mi sono un po' esposto a un rischio, ed è per questo in particolare che ringrazio Gaetano Quagliariello, la Luis e voi che avete gentilmente accettato dall'alto della vostra competenza di discutere di questo libro, proprio perché mi consente di uscire indenne, da queste forche caudine. Ho rischiato, ma insomma almeno può essere utile a discuterne anche in ambienti che non sono quelli strettamente condizionati al dibattito giornalistico di ogni giorno. Insomma, un giornalista si può occupare di questo, questo era un po' il dubbio, e spero che proprio questa serata mi confermi nell'idea che sì, può, yes, he can. Ora, due cose, un paio di cose molto rapide, anche perché sono state dette molte cose vere, indiscutibili, e anche critiche che accetto pienamente. La prima è questa: compromesso-convergenza. Compromesso, secondo me, è una cosa che si dice poco, si discute poco. Il compromesso esisteva prima dell'Assemblea Costituente. Questo è un punto fondamentale. Cioè, la Costituzione è frutto di un accordo tra i partiti che esisteva prima. E l'unica cosa che esisteva nell'Italia, liberata dall'antifascismo, erano i partiti. Erano quei sei partiti del CLN. Quindi, in qualche modo, adesso non voglio esagerare, ma è stato un prodotto quasi necessitato. Cioè, non poteva non esserci una Costituzione. Una volta che hanno fatto il referendum, ha vinto la Repubblica, è stata istituita l'Assemblea Costituente, ci voleva una Costituzione, e in tempi anche abbastanza rapidi. La grandezza di quegli uomini, che oggettivamente erano in grande misura grandi uomini, in ampia misura grandi uomini, e la lettura dei dibattiti costituzionali ne dà una meravigliosa testimonianza. Veramente è stato per me un piacere anche approfondire l'oratoria, il modo di polemizzare di queste personalità. Ma insomma, loro lo sapevano che dovevano fare un accordo. Non è mai stato in discussione. Cioè, no, allora come fece Berlusconi sulla bicamerale? No, basta, rompo tutto. No, questo non poteva accadere. non poteva accadere, pena la tragedia nazionale, forse la guerra civile, non lo sappiamo. Quindi questo è un punto importante da cui nasce la cosiddetta poi Repubblica dei Partiti. Perché nasce la Repubblica dei Partiti in Italia? Perché quando cade lo Stato, l'unica cosa per rimetterlo insieme sono i partiti. E quindi questo è un punto importante. Poi un punto, diciamo, che si traduce in una convergenza anche culturale, perché sicuramente c'è, diciamo, insomma, la sinistra DC, quelli, diciamo, la dossettiana, la sinistra dossettiana e i comunisti si intendevano alla grande su un progetto di società, non era solo un rifiuto della società da cui uscivano, ma era anche un progetto di società su cui sostanzialmente si intendevano. Insomma, lì si è discusso se fare che l'Italia è una repubblica di lavoratori o fondata sul lavoro, e sembra una grande cosa che non sia passata di lavoratori, ma insomma poi non è che c'è tutta questa differenza, no? Basti pensare al secondo comma dell'articolo 3 che il professor Cassese ha dottamente, giustamente ricordato anche nella sua genesi. Beh, nell'articolo 3, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, si parla di ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, termine classico del costituzionalismo liberale, la persona individuata come cittadino, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, e qui entra il personalismo cattolico, diciamo così, esplicitamente dentro, e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori. Quindi, diciamo, dentro questo compromesso ci sono i cittadini, la persona umana e i lavoratori, e tutte le tre culture che fanno insieme la Costituzione. Quindi, ora, ammetterete che c'è anche un po' di ambiguità, ecco, insomma, in questa formulazione, però non è necessitata, era una necessità storica, ed è questa la vera ragione per cui poi ho voluto fare questo lavoro, proprio per smitizzare, cioè eliminare questa patina mitica della Costituzione, a cui oggi proprio sulla stampa Serena Sileoni fa un riferimento molto efficace nel suo articolo, e presentarla come un prodotto della storia del Paese, che non per questo è meno valido, è meno importante, e per quindi anche spogliare il cosiddetto patriottismo costituzionale, che è una cosa a cui mi iscrivo, da un certo feticismo costituzionale, da un certo liturgismo costituzionale, che oggettivamente lega le mani al potere politico, al potere legislativo, nell'adeguare il Paese ai tempi che cambiano e alla realtà che è già cambiata. Anch'io ho votato 3 sì e 2 no, solo diversi, perché ho votato dove lei ha votato, professore, il sì, credo, al referendum Renzi, io ho votato un no, ma per colpa della riforma elettorale che accoppiò alla riforma costituzionale, che in sé non era neanche, insomma, era piena di difetti, ma non era da respingere in toto. Invece ho votato sì al referendum ultimo, e qui viene un punto, perché adesso quella riforma poteva essere contestata per molti aspetti. Pensiamo per esempio al sorteggio, che certamente del CSM, che è certamente un elemento discutibile. Ma come è possibile presentarla come eversiva dell'ordine costituzionale? Questo è veramente un appropriarsi della Costituzione. Quando noi abbiamo, sinistra compresa, appena storicamente, in maniera relativa, approvato un articolo, il 111, che fissa i valori su cui quella riforma è ispirata. Allora, contestami il fatto che non funzionerà, come per esempio è stato contestato, per esempio, alla riforma del processo legislativo del governo della riforma Renzi, ma non sostenere davanti agli italiani che è il frutto di un progetto eversivo della Costituzione, secondo me è scorretto oltre che sbagliato, ed è pericoloso per il dibattito pubblico. Allora, qui, mentre invece accetto pienamente l'osservazione sul fatto di aver estratto il dibattito costituzionale e questi miei giudizi dal grande processo, diciamo, europeo in cui si iscrive, questo è assolutamente vero, e avrei dovuto
0: tenerlo più presente, perché quello ha avuto un peso enorme, anche se originato dalla Costituzione, paradossalmente dall'articolo 11 citato, che ripudia la guerra, in realtà in origine la parola era rinuncia alla guerra, finché qualcuno fece notare, scusate, ma come facciamo noi a dire rinunciamo a una guerra di aggressione agli altri popoli? Noi stiamo ai piedi di Pilato, insomma, non abbiamo un esercito, siamo un paese sconfitto che ha firmato una resa incondizionata, che significa rinuncia alla guerra? Quindi si scelse ripudia, ma la parte più importante di quell'articolo è poi diventata quella che ha consentito di assorbire con prevalenza nel nostro ordinamento tutte le leggi europee, quindi non roba da poco, ecco, insomma. Arrivo sul punto poi più politico e attuale per concludere. Ecco, quindi se non è un prodotto mitico, se non è un feticcio, si può cambiare. Su questo mi pare che tutti abbiamo un accordo. Devo dire, il 138, anche il professor Quagliariello aveva intuito qualche tempo fa che forse non era il metodo più adatto a cambiare la Costituzione. Voi sapete che quel tentativo del Comitato dei Saggi, insediato da Giorgio Napolitano, l'ultimo tentativo in termini temporali di fare la riforma della Costituzione insieme, poi non riuscì, non fallì, ma era fondato proprio su questo problema, insomma, se si può cambiarla col 138. Però sulla questione del metodo, professor Lupo, io devo dire una cosa. Io ogni volta che vado in un dibattito, anche presentando il libro, c'è sempre qualcuno che mi obietta: ma sei d'accordo che ci vuole il metodo unitario? Io dico sì, come no, è ovvio, lo dice la Costituzione, meglio due terzi, se no si va al referendum. E dice, però poi sei d'accordo che non si può fare con uno che tiene il busto di Mussolini sul tavolo? Allora io dico, sì, vabbè, gli si potrebbe chiedere di toglierlo dal tavolo prima di discutere insieme una cosa. Ma se uno contemporaneamente dice che ci vuole il metodo unitario, ma non si può farlo con quelli che vengono dalla tradizione della destra, diciamo così, post-fascista, allora vuol dire semplicemente che non si può fare. No, è inutile dire entrambe le cose, basta dire non si può fare, non si cambia. Non si può cambiare perché non siamo in una fase storica in cui è accettabile. Molti dicono che c'è una ripresa dell'autoritarismo in tutto il mondo, per cui potrebbe essere rischioso modificare, toccare quei punti, eccetera. Però preferirei che mi si dicesse lascia stare, non che si dicesse io la cambierei, ma se solo fosse fatta tutti insieme, perché poi c'è quel retropensiero che non si può fare tutto insieme per la natura dell'altro contraente. Ora, qui entrano in campo le responsabilità della destra, perché se io fossi stato la destra, diciamo così, avrei fatto di tutto per lasciare il mio segno sul nuovo patto costituzionale, perché questo è il grande difetto della destra italiana. Nessuna delle forze della destra, a parte singole personalità, ha radici nell'Assemblea Costituente, quindi, e questa è una debolezza, una fragilità che infatti la sinistra usa abbondantemente, al punto tale da presentare ormai la Costituzione come un programma di governo. Non sto esagerando, la segretaria del PD, l'ho sentita due volte, una ieri nella festa del 2 giugno, alla domanda, ma voi del campo largo che siete divisi su tante cose, quale sarà il vostro programma di governo? La risposta è: sarà la Costituzione che le destre vogliono calpestare. Allora, se quelli di destra non capiscono che questo è un problema e che ogni volta ci sbattono il muso quando si va ai referendum costituzionali, certamente commettono un errore, perché avrebbero dovuto fare di più e avrebbero potuto fare di più in almeno due momenti. Commissione D'Alema e diciamo così esperimento Quagliariello, cioè i saggi, quelli sono due momenti in cui hanno avuto l'occasione e la possibilità di imprimere la loro, di metterci la loro impronta su questa carta e su un patto costituzionale che rappresentasse anche queste forze che non vengono da quella tradizione. Risultato: noi siamo alla quinta legge elettorale in 34 anni. Quinta legge elettorale in 34 anni. Adesso io non sono un esperto, ma immagino che la legge elettorale inglese dalla metà dell'Ottocento, insomma, più o meno, anche prima, 200 anni. In Germania si vota nello stesso modo in cui si votava, no? Più o meno alla fine del nazismo. 5 leggi elettorali, questa è la quinta, una ogni 6 anni e mezzo, tutte fatte
3: a causa del fatto che non si può toccare la Costituzione, perché siccome non si riesce ad affrontare i nodi che tutti noi, tutti a questo tavolo e anche nel Parlamento, condividano essere dei nodi da sciogliere, frutto del compromesso successivo al maggio del 47, quando le forze che avevano scritto insieme la prima parte si erano divise al governo e non sapevano chi avrebbe vinto le successive elezioni e avevano paura che se l'altro vinceva lo metteva fuori legge, perché quello era il clima della guerra fredda, e quindi scelsero un sistema che Barbera giustamente definisce, è scorretto dire un sistema di governo parlamentare, perché non è neanche quello. Non è neanche quello. Ci sono dei punti, l'altro giorno Violante, che è uno di sinistra, diceva per il 2 giugno bisognerebbe fare la sfiducia costruttiva. È un'ovvietà che bisogna reggere i governi in maniera migliore del nostro, di come facciamo noi, che abbiamo l'obbligo della maggioranza assoluta per la fiducia preventiva, cosa che in Francia nascono governi di minoranza, in Spagna nascono governi di minoranza, in Germania per far cadere il governo ci vuole la maggioranza assoluta, mentre invece non c'è bisogno per farlo nascere. Insomma, sono tutte cose, i poteri del Presidente del Consiglio, il potere di scioglimento, sono tutte cose che sono chiare a tutti, non le vogliamo cambiare tutte, ne vogliamo cambiare una, mezza, ma oggettivamente non è vero che non ci sia un'intesa comune, diciamo l'ovvia considerazione in tutto lo spettro politico che andrebbe fatto. Se non si fa è perché è prevalsa quella logica del fortino dell'opposizione permanente. Si è espresso oggi così Salvatore Merlo sul Foglio in maniera molto efficace, cioè chi è al governo propone la riforma, quegli altri gliela bocciano perché stanno all'opposizione e poi al giro successivo si ricambia, e quindi il centrosinistra fa le riforme del centrodestra, perché ha ragione il professor Lupo, la riforma del titolo quinto, bene o male che sia stata fatta, veniva come ispirazione dalla rivoluzione leghista, insomma dal movimento leghista, no? Oppure per esempio, per dirla tutta, la riforma della separazione delle carriere dei magistrati veniva pienamente dalla tradizione, diciamo così, del riformismo di sinistra, tant'è vero che è finita in innumerevoli documenti, programmi di governo e così via. Però siccome la fa quello, io mi oppongo. E come mi oppongo però? Perché vinco? Perché faccio appello al patriottismo costituzionale. Perché dico, attenzione, c'è un attentato alla Costituzione. Attenzione, stanno rovinando, stanno distruggendo le basi del nostro vivere comune. Ragazzi, è un'offesa non da poco, dire a un'iniziativa politica tu vuoi distruggere le basi della convivenza comune e civile. Insomma, se è la colonna su cui si regge la casa comune, e lo è, sarebbe opportuno non prenderla per darla in testa a un altro, perché sennò cade la casa comune. C'è una responsabilità seria, secondo me, dei partiti politici, e io spero che questo discorso, compreso diciamo l'apertura che Quagliariello da tempo fa sul tema della democrazia digitale, che è un tema enorme, ogni tanto parliamo e lui mi dice, ma se succede come in Romania, chi annulla le elezioni da noi? Che cosa dice la Costituzione? È come quando scoprirono l'America per caso e i cristiani, i cattolici europei non sapevano che fosse, perché non era scritto nella Bibbia. La Bibbia dice che c'erano 3 continenti, quindi non poteva esserci un quarto. E rimasero un po' perplessi e per un po' trattarono i poveri amerindi come li trattarono, cioè molto male. Ecco, anche noi rischiamo di scoprire un altro mondo contro il quale presenteremo un feticcio, una cosa immutabile, perché non ci sarà mai l'opinione, diciamo, l'accordo comune per cambiarla. Comunque, grazie davvero della vostra presenza e di quello che avete detto, e grazie a tutti voi per averlo ascoltato.
2: Grazie e alla prossima presentazione.

0: Radio Radicale era la presentazione del libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra, contro l'uso politico della carta. Ancora un libro, ancora 3 giugno, ancora a Roma, stavolta il libro è firmato da Marco Ferrari, Il partigiano che divenne imperatore, volume pubblicato dalla Terza. All'incontro con l'autore prendono parte il senatore del Partito Democratico Walter Verini, la senatrice e capogruppo di Italia Viva al Senato Raffaella Paita e il signor edile della Terza Giovanni Carletti. Buon ascolto.
1: Grazie a tutti per essere presenti. Io vi anticipo che la mia sarà, diciamo, un brevissimo intervento di saluto, però non potevo, diciamo, non organizzare questa cosa perché chi ha realizzato questo libro è una figura alla quale devo moltissimo, perché non solo per l'amicizia, diciamo, che ci lega da tantissimi anni, ma anche perché lui ha guidato l'istituzione culturale della mia città, La Spezia, in un momento in cui sono state fatte delle cose davvero molto molto belle alla Spezia. Per fare un esempio al quale, diciamo, io tengo moltissimo, anche se sono tempi difficili per parlare di questo, lui è l'ideologo del premio Exodus. Premio Exodus alla Spezia che celebra, diciamo, la partenza di migliaia e migliaia di ebrei fuggiti dai lager nella direzione, diciamo, della loro patria attraverso le navi Fede, Fenice ed Exodus. Ricordo anche i nomi delle navi, Marco. È una idea di Marco Ferrari, e poi quel premio, diciamo, è andato avanti nel tempo caratterizzando la storia della nostra città e resistendo anche a questi tempi difficili in cui quella memoria, diciamo, è purtroppo dai fatti che insomma ci sono, che stiamo vivendo, messa spesso in discussione. E quindi io a Marco sono molto legata per tante ragioni, diciamo, anche di carattere personale. Mi faceva piacere l'idea di presentare questo libro al Senato. È un libro che racconta, diciamo, le vicende di una figura, direi, diciamo, estremamente carismatica, ecco, utilizziamo questo termine, e la figura di Barontini è la figura, diciamo, di un partigiano che ha vissuto e, diciamo, una storia molto molto intensa a livello internazionale, perché le sue, diciamo, sfide sono state sfide di carattere internazionale, quindi la Spagna, l'Etiopia e anche la Francia. Barontini ha anche, diciamo, era parente di Elio Barontini, no? Quindi, diciamo, anche un legame profondo con la nostra città, ma in realtà non è spezzino, perché è nato a Livorno e, diciamo, muore anche in Toscana, muore, diciamo, a seguito di una serata, diciamo, tipica, no? Per chi ha fatto parte del mondo della sinistra, di discussione nelle sezioni dell'epoca, e poi muore in un incidente stradale assieme, diciamo, ad altri, diciamo, compagni. La figura di Barontini è una figura, diciamo, leggendaria, perché proprio in Abissinia lui, diciamo, conduce un'impresa epica, quindi arruolando circa 250.000, mi pare, persone per combattere la resistenza. E, diciamo, questa impresa gli vale sostanzialmente la definizione di imperatore, di partigiano imperatore. Ora, in questi tempi, discutere di una figura storica così importante e anche controversa per alcuni aspetti della resistenza sembra, diciamo così, un fatto un po' strano, ecco. E invece io, che sono, diciamo così, una teorica della controcultura della cancel culture, per cui, diciamo, ogni impresa, anche, diciamo, la più complicata, merita di essere narrata, raccontata, descritta e ricordata, ho pensato che fosse estremamente importante, nell'ambito, diciamo, di un racconto sul tema della resistenza, anche rievocare la figura di Barontini. Per queste ragioni noi oggi abbiamo l'onore di avere qui Giovanni Carletti. Ho chiesto all'amico Walter Verini, che ha, diciamo, perché l'ho chiesto a Walter Verini, abbastanza, diciamo, anche questo scontato nella mia forma mentis. Walter ha fatto parte, diciamo, dell'area dei riformisti come me, nell'ambito, diciamo, del PDS, DS e poi anche nel PD, e anche nel PC. Lui nel PC, io FIGC, perché vi rammento che sono più giovane, tra l'altro si vede, però si dice la fregola, non si vede ma ci crediamo, queste sono le serpi, diciamo, in seno che abbiamo in Italia Viva, un partito veramente da questo punto di vista da evitare. E, no, dicevo, quindi con Walter abbiamo pensato di fare questa presentazione assieme. E, però io partirei da Marco, perché così almeno, diciamo, ci inquadra il suo lavoro, e poi passiamo in rassegna ovviamente gli altri interventi. Vi ringrazio moltissimo per essere presenti, perché insomma per me è davvero un onore avervi ospiti al Senato. Grazie.
2: Allora, grazie. Grazie alla Lella, con cui appunto ho una lunga amicizia, grazie a Verini, grazie a Carletti che mi sopporta come editor mio personale alla Terza da qualche anno, ogni tanto cerca di evitarmi ma non ci riesce, poverino, l'ho persino costretto a venire qui oggi. Io dico che sono felice di una cosa, perché abbiamo riportato Barontini al Senato, perché quando Barontini muore era senatore e viene commemorato qualche giorno dopo la sua scomparsa proprio in quest'aula dal presidente che si chiamava Molé e dagli interventi di tutti i rappresentanti dei partiti e dal ministro Segni per il governo. E ho ritrovato proprio l'intervento di Molé, perché ne ricordava soprattutto lo spirito di quest'uomo toscano. Lo avevamo visto in quest'aula nelle ultime sedute, tranquillo, sereno come al solito, perché era di una bonomia paesana, di una sorridente arguzia toscana. E questo effettivamente era Barontini, cioè, perché se noi analizziamo tutto il percorso di quest'uomo, lo troviamo in momenti difficilissimi dell'esistenza, in situazioni in cui chiunque di noi sarebbe caduto il giorno dopo. Lui riesce costantemente a venirne fuori, e con cosa ne viene fuori? Con l'ironia toscana. Lui era un vero livornese, cioè con una battuta lui stemperava delle situazioni disagevoli. Era di origine anarchica, le figlie si chiamano Era e Nara, era nato a Cecina, suo padre si trasferisce a Livorno per vendere delle pipe, lì diventa socialista, subisce la repressione fascista e poi nel 31 scappa. Questo libro, devo anche dire, è fatto di vero e di verosimile, perché io vengo dal romanzo, quindi mi sono concesso qualche piccola licenza. Per esempio, la sera che lui parte nel 31 con degli altri compagni per l'esilio, partono in una barca nella zona del Pontino, i famosi canali di Livorno, il quartiere di Venezia. Lui spera che le due figlie non escano di casa quella sera lì per salutarlo, perché non sa quale sarà la sua vita di esule, quanto durerà, se tornerà mai a casa. E quindi invece, parlando poi con i parenti e così via, ho scoperto che purtroppo l'ha raccontato la stessa figlia. Quella sera lì queste due bambine uscirono di casa per salutare il padre, e lui si porterà dietro per un tempo lunghissimo, dal 31 al 46, l'immagine di queste due bambine che crescono, si fidanzano, hanno degli amori, addirittura una si fidanza con un fascista e lui riesce in maniera rocambolesca, queste lettere viaggiavano in maniera rocambolesca, a dire che era contrario a questo matrimonio. E quindi parte e diventa un dirigente del Partito Comunista clandestino e subisce varie defaillance, dobbiamo essere sinceri, non è che le indovina tutte. Per esempio lo nominano responsabile dei rapporti delle staffette che portavano i messaggi in Italia e incappa in due toscani che facevano il doppio gioco. Quindi viene preso e viene spedito in Unione Sovietica. L'Unione Sovietica si innamora della moglie di un generale del KGB, che significava morte sicura, si salva, lo mandano in Cina, partecipa alla marcia, alla lunga marcia di Mao Zedong, ne torna vivo e impara l'uso degli esplosivi. Quando qui al Senato gli dicono ci può fare una scheda della sua esistenza, lui, io l'ho trovata, scrive 40 righe, al suo incontro con Mao Zedong dedica una riga e mezzo. Immaginate se uno di voi avesse partecipato alla lunga marcia di Mao Zedong, quanti libri avrebbe scritto, sarebbe ancora lì con l'opere postume. E lui dedica una riga e mezza al suo incontro con Mao Zedong. Lo mandano in guerra di Spagna. In guerra di Spagna litiga con Randolfo Pacciardi. Qualcuno che ha un'idea si ricorderà che Pacciardi a un certo punto inventò persino un partito, Nuova Repubblica, perché era un uomo ostico, era sempre contrario a tutti, quindi era contrario anche alla Malfa, gli fece un partito contro. E litigarono, e allora Randolfo se ne andò via, lui guidò la battaglia di Guadalara, anche lì con tutti i tecniche strane toscane di guerra, vinse questa battaglia. Per esempio fece una cosa singolare, andava dove c'erano gli italiani raggruppati in gran parte camicie nere con un grammofono, gli faceva sentire le musiche italiane, parlami d'amore, e questi piangevano, scappavano, volevano tornare a casa, cioè tutte delle tecniche. Poi si buttava per terra quando passava una moto con le staffette e riusciva a fermare le staffette, cioè una battaglia incredibile, però è una delle poche battaglie vinte dai lealisti. E poi da lì andò appunto in Etiopia, che è questa storia che io ho raccontato, che era del tutto sconosciuta. Però in Toscana è rimasta questa idea di quest'uomo, considerato il Che Guevara della Toscana, perché ha partecipato alle lotte in tre continenti, in Europa, in Africa. Quindi cioè, è un uomo è in Cina con Mao Zedong, in
1: Asia. Ci dai una notizia, noi pensavamo fosse Bonifazi, cioè che va dalla Toscana.
2: No, Bonifazi dopo, Bonifazi di Siena, Bonifazi. Di Firenze. E quindi diciamo, lui è diventato un po' un eroe, è morto giovanissimo, quindi ha alimentato un po' il suo mito, è morto che aveva... Nel 50 aveva 61 anni, è rimasto un po' l'idea di quest'uomo avventuroso, e questa parte diciamo molto particolare della guerra d'Etiopia era completamente sconosciuta, non ci sono libri, ho dovuto un po' arrangiarmi a trovare molto materiale, ci sono riuscito diciamo, ci sono anche delle figure, lui parte con altri due italiani, Ukmar che era un triestino e il nostro spezzino Domenico Bruno Rolla. Bruno Rolla muore a 54 anni, non lascia scritto niente, io ho trovato la sua ultima lettera dall'ospedale qui da una clinica latina di Roma, era scritta in stampatello, ma non dice niente della sua avventura. Invece Ukmar ha lasciato molte cose più scritte o raccontate, c'è anche una sua biografia, perché ha vissuto sino al 72 e la figlia ancora oggi ne alimenta il mito. Per esempio con loro c'era anche Lorenzo Taizaz, che era il segretario del Negus, e il colonnello Monnier del Deuxième Bureau, che era un intellettuale francese, e quando ho chiesto alla figlia che rapporti c'era tra Monnier e Ukmar, ha detto mio padre è andato a riprendere la borsa quando ha scoperto che Monnier era deceduto. Ha detto cosa c'era in questa borsa? E lui ha detto c'era un libro di Molière, c'era una storia di filosofia e poi c'era un libro di poesie di Rimbaud. Guardo sulla mappa e trovo che quest'uomo era morto a pochi chilometri da Harar, dove aveva vissuto Rimbaud. Mi sono concesso una licenza poetica e ho fatto sì che il povero Monnier, prima di morire, arrivasse alla casa di Harar di Rimbaud, che peraltro è una casa bellissima, una casa museo, con un grande patio e una cupola, una casa meravigliosa, che è una casa che si può ancora visitare, e che attendesse l'alba appunto leggendo le poesie di Rimbaud. Barontini torna in Italia e diventa appunto comandante delle brigate partigiane in Emilia Romagna, in Francia fonda i Franchi Tiratori, ma soprattutto chiudo dicendo questo, che Barontini riesce a diventare da uomo d'azione un uomo istituzionale, non soltanto al Senato per il ruolo che ha avuto in quegli anni, ma per esempio a Livorno lui riesce a mantenere in vita la giunta di unità nazionale del CNL più lunga d'Italia, dal 44 al 54, e nonostante la crisi che ci fu nel maggio del 47, i democristiani garantirono a Furio Diaz, un giovanissimo Furio Diaz che io ho avuto l'onore di conoscerlo, non si poteva disturbare alla normale durante la sua pennichella pomeridiana, ma ho avuto il piacere di conoscerlo alla normale, e Furio Diaz diedero l'appoggio esterno a Furio Diaz. Poi Furio Diaz, come voi sapete, è uscito dal PC con la crisi d'Ungheria, ma è rimasta sicuramente una delle figure più mitiche a Livorno, esattamente come Barontini.
3: Allora, grazie, io ringrazio la senatrice Paita per questa occasione che, insomma, di cui siamo molto felici, anche Marco era molto orgoglioso di poter presentare questo libro qui in questo luogo. E no, io come editore ed editore del libro posso dire che innanzitutto è stato, come dire, sempre impegnativo lavorare con Marco, perché come immaginate, come avendolo sentito parlare, è difficile da imbrigliare, diciamo, no? Però ci siamo anche molto divertiti, anche perché l'idea era nata così, quasi per caso, da una serie di cose che avevo letto su Barontini e che mi sembrava una figura abbastanza dimenticata, cioè questa sua avventura etiope era completamente sconosciuta, almeno diciamo per le persone dalla mia generazione a quelli più giovani, pochissimi sapevano chi fosse Barontini e che cosa avesse fatto. E ci sembrava interessante in casa editrice invece inserire appunto questo libro di Marco in un discorso che stiamo facendo un po' più ampio di recupero della memoria della Resistenza. Abbiamo fatto in questi anni il libro La storia della Resistenza di Marcello Flores e Mimmo Franzinelli, abbiamo fatto insomma molti lavori che provano, e con un certo successo, a rivolgersi anche a un pubblico di persone più giovani, a cercare di innovare gli studi sulla Resistenza. All'interno di questo discorso il libro di Marco rappresenta, come dire, un tentativo di trovare anche un pubblico più ampio e diverso, cioè come diceva appunto lui, non tutto quello che viene raccontato è storicamente accertato, ci sono anche delle licenze letterarie, diciamo, nel racconto che Marco fa di questa storia, però è tutto verosimile, assolutamente, e quello che non è verosimile, insomma, appunto, come il racconto su Rimbaud, lo potete capire molto facilmente, lo intuite, insomma, le licenze letterarie. Però, diciamo, in questo modo cerchiamo di raccontare quella che è stata anche una vera e propria epopea, diciamo, perché no, la Resistenza ha avuto dei tratti quasi epici, è una piccola epica italiana che andrebbe ripresa e raccontata con più forza. Per persone che per quasi 20 anni hanno vissuto in clandestinità, lottando ovunque nel mondo per cercare di sovvertire il regime in Italia, ci sembra una cosa che debba essere ricordata, e che molto spesso si è cercato invece di un po' di appianare nella memoria, no? Mentre invece ci sono dei tratti molto forti che, se pensiamo, possano parlare anche all'oggi, diciamo, visto purtroppo alcune i tempi non esattamente felici che stiamo vivendo. Ecco, quindi io volevo solo dire che è stata, insomma, per noi un'esperienza molto bella, anche perché appunto lavorare con Marco è sempre molto divertente, diciamo, no? Diciamo, è un corpo a corpo in cui no, perché appunto un editor si deve mettere sempre molto alla prova con lui, perché non è scontato il risultato, però noi siamo felici perché ci sembra che appunto in questo modo sia venuta fuori una storia che purtroppo era quasi sepolta, diciamo, e che era veramente molto sotto traccia.
1: Grazie. Bene. Walter.
4: Sì, grazie. Buonasera. Io intanto ringrazio davvero la senatrice Paita per questo invito e naturalmente Marco Ferrari, ma anche l'editor editore La Terza. Perché? Perché mi hanno fatto ripiombare un po' nella mia adolescenza. Leggendo il libro, sì, si parla ovviamente di Abissinia, ma si parla davvero di un'epopea. Io da ragazzetto stavo nella FIGC, anch'io molto prima di Raffaella, perché è molto lei, molto più giovane, però io ricordo che tra le cose che riuscivamo a lei, io ricordo una delle cose della mia formazione che mi ha segnato di più è stata una scelta di vita di Giorgio Amendola, che si ritrova poi nel libro, e il rapporto con Barontini. Ma io ho letto perfino l'anti una scelta di vita di Paolo Robotti, cognato di Togliatti, stalinista, punto di riferimento di Barontini, e fu un libro molto polemico con Giorgio Amendola. Robotti era stalinista nel suo intimo. Ma poi ho letto Teresa Noce, rivoluzionaria professionale, insomma, quei personaggi che hanno condotto esattamente quelle vite che sono state tratteggiate, che nel libro sono molto ben descritte, beh, insomma, hanno un fascino, avevano per i ragazzi, ma un fascino incredibile, perché questa era gente che a un certo punto, rivoluzionari professionali, che decise di lasciare la famiglia. Barontini salutò il padre, che poi era una famiglia di origine anarchica la sua, la moglie Cornelia, le figlie Era e Nara, con due nomi evocativi anche di suggestioni, perché dice: io vado a battermi per la libertà. Ora, naturalmente quelli erano anni di ferro e di fuoco, come venivano definiti, e tuttavia chi fece quelle scelte? Lo fece per dei valori, per degli ideali, di cui ancora oggi c'è bisogno, valori e ideali. Cioè non andarono, e poi anche i tanti che scelsero di andare a prendere le armi insieme agli alleati nel nostro paese per liberarci dal nazifascismo, lo fecero a 17-18 anni, e credete, sapete meglio di me, ma non lo fecero per andare a fare gli assessori o per fare carriera, lo fecero per dei valori: libertà, democrazia. Ecco, di questa ispirazione ci sarebbe bisogno. Poi certo, Barontini è veramente un po' dimenticato, anche perché quando morì in quell'incidente stradale, mentre si era recato, andava al congresso a portare il saluto al congresso a Firenze del Partito Comunista, il Partito Comunista Nazionale fece un addoloratissimo, perché Barontini era un personaggio, un addoloratissimo messaggio di cordoglio, tratteggiando la biografia fondamentale di Barontini, senatore in carica, era stato alla Costituente anche, ma non citò per niente nel comunicato l'esperienza in Abissinia. Parlò della sua vita leggendaria, perché uno che è costretto, perché perseguitato dal regime, condannato dal Tribunale Speciale, a riparare in Corsica per poi andare a Marsiglia, fare il clandestino in Francia, poi andare dalla Francia in Unione Sovietica ad imparare le strategie politiche, organizzative e militari con l'Armata Rossa. Torna in Francia e decide di assumere il comando, anche grazie alla, come dire, rinuncia, perché fu ferito, di Randolfo Pacciardi, in Spagna, in quella l'eroe di Guadalajara, c'è la strada anche, ci fu anche la disfatta dell'Ebro e poi diciamo vinse Francisco Franco, ma lui dalla Spagna, dove si guadagnò divenne ancora un mito, l'eroe della vittoria di Guadalajara. Beh, lui prese e decise il Comintern, su indicazione di Vittorio, decisero di proporre a lui e agli altri, Ucmar e Rolla, di proporgli di andare in Etiopia per aiutare il popolo il popolo oppresso dal colonialismo di Mussolini, dalle angherie, il sangue versato da parte del generale Graziani, particolarmente violento, particolarmente oppressivo, particolarmente sanguinario, ma poi anche dal Duca d'Aosta, è bene anche per la memoria storica ricordarci tutto. Beh, insomma, voi capite, e trovò il tempo nella sua vita questo personaggio di andare anche in Cina, dove Mao stava facendo la lunga marcia. Voi capite, Spagna, Francia, Cina, vent'anni in clandestinità. Allora, lui disse, Barontini, io non sono mai andato contro il partito. Il partito allora era con la P maiuscola. Il partito allora, l'internazionale comunista, significava Stalin, lo stalinismo. E lui non si è mai distaccato dallo stalinismo. In uno splendido ricordo che Giorgio Amendola fece proprio a Livorno di Barontini, e parlò di un suo settarismo, pur esaltando le sue qualità politiche, organizzative, la sua generosità, il suo essere anche molto attaccato alle cose della vita, il buon cibo per esempio, e tuttavia è evidente che il limite di quelle generazioni furono, diciamo, vivevano in quel tempo, gli anni di ferro di fuoco. Togliatti stava all'Hotel Lux assieme agli altri capi comunisti ed era difficile, se non volevi essere ammazzato, andare contro Stalin. Ecco, Barontini è un figlio di questo tempo, però, ed è, come dire, perché hanno un grande fascino, ma anche in

come dire, posizione della sinistra italiana è assolutamente sbagliata, però senno di poi, però ci furono anche chi disse no, da Giolitti ai 101. Ecco, poi però il tempo fino al crollo del muro di Berlino e tuttavia anche la tragedia del comunismo poi travolse. Però detto questo, vogliamo imputare a quelle persone che decidevano di fare quella vita in nome dei valori in cui credevano, la rivoluzione d'ottobre rappresentò un ideale, poi con tutte le sue degenerazioni, ma rappresentò un'ansia, come dire, grande idealità di riscatto per masse sterminate che erano sfruttate, ridotte in schiavitù. Quindi quei valori è chiaro che camminarono con le gambe, la testa, il cuore di milioni di persone e io penso che poi in quel tempo, in quelle condizioni, in quelle situazioni. Ecco, in questo libro si ritrovano tutte queste cose ed era per questo che io volevo ringraziare l'autore, l'editore e anche Raffaella per questo invito. Poi però si parla anche di Abissinia e anche lì emerge la poliedricità di Ilio Barontini, perché lui non era solo un organizzatore o una testa politica, ma lui riuscì con il suo carisma a mettere insieme tutte le tribù che erano divise. Bisognerebbe forse a volte anche nel mio partito, con tutte le correnti, avere qualcuno che li mettesse tutti d'accordo, o un federatore dell'attuale campo largo, insomma, mutatis mutandis naturalmente. E quindi io penso che lui lì espresse davvero il meglio di quello che aveva appreso in quegli anni, in quella vita, in tutte le sue esperienze, perché lì organizzò, insegnò le tecniche della guerriglia, quelle che ricordava prima Ferrari, addirittura organizzò delle stamperie, organizzò un giornale. E perché? Perché alla popolazione bisognava dare conto che la resistenza c'era, che non era vero che avrebbe vinto Graziani o il colonialismo, era un modo per anche, quindi era una cosa a tutto tondo. Per questo dopo la diciamo l'esperienza in Abissinia, che gli guadagnò appunto quello che il partigiano che divenne imperatore, perché il Negus e l'Esselassie gli conferì il titolo di vice imperatore, ma entrò nel mito. C'era addirittura chi diceva che c'era un misterioso uomo bianco che guida i leoni d'Abissinia, cioè questa era un po' anche nell'immaginario la figura di Ilio Barontini. Poi tornò in Italia, sempre con le sue convinzioni, però tornò in Italia alla Costituente. C'era stata la via italiana al socialismo di Palmiro Togliatti, quindi c'era stata nella Costituzione la scelta della sinistra, tutta la sinistra, che aveva fatto la resistenza di partecipare alla costruzione della democrazia, di cui ieri abbiamo celebrato l'80° anniversario. E lì lui in Costituente ovviamente aderì a quella che era la linea del Partito Comunista Italiano, che è stato un attore fondamentale della costruzione della nostra democrazia, con la scelta che venne fatta appunto di abbandonare la strada della rivoluzione per prendere quella del cambiamento della società con le riforme. Su questo lo dico a Raffaella, perché penso che ci troveremo d'accordo. Io sono tra quelli che anche quando stavo nel Partito Comunista dicevo, vabbè, la rivoluzione insomma, non è cosa, no? Mi pare, perché c'è la democrazia. Secondo, c'era il mio partito che fosse incalzato a volte anche da qualche estremismo durante gli anni 60 e diceva, ah no, noi non siamo per la rivoluzione, però siamo per le riforme di struttura, ovviamente di struttura. E però sembrava quasi, perché il mondo intanto cambiava e forse richiedeva qualche accelerazione anche, come dire, di valore. Allora dopo le riforme, no, noi non siamo, siamo però riformatori, quindi non rivoluzionari, riforme di studio, riformatori. Poi, ma no, dobbiamo forse essere un po' più chiari, perché c'erano già in Europa, nel mondo, anche in Italia, persone che si dichiarano semplicemente di sinistra, riformisti. Cambiare in meglio la società partendo dai bisogni degli ultimi, ma guardando un po' all'insieme. Allora, piano piano.

0: Sì, diventiamo riformisti, ma riformisti forti, questo era l'aggettivo che veniva messo. E infine si tolse anche in forte riformista. Adesso viene di nuovo fatto credere che questa parola sia una parola malata. Certo, se viene usata da destra sono tutti riformisti, ma io penso che il riformismo della sinistra è un riformismo forte, nel senso che cambia in meglio la società, che parte da quei valori, quegli ideali che a grandissime linee animarono anche queste persone. Chiudo e ho finito per dire che quegli anni rappresentarono anche una cosa che nel mio piccolissimissimo anch'io ho attraversato. Quegli anni c'era una cosa, ma anche poi nel tempo, che si chiamava partito. Ora, il partito è stato, anche il Partito Comunista Italiano, per me è stata una straordinaria comunità di persone, unite da vincoli ideali, di valori, e anche da una sorta di solidarietà. A volte io ho avuto l'onore, pur dopo avendo lasciato quell'impegno diretto, di fare il funzionario di partito, ed è stato un onore. Io andavo a rappresentare, dopo averne discusso, la linea del partito nelle federazioni, nelle riunioni di sezione, e ho un po' una nostalgia di quando le nostre riunioni a tutti i livelli iniziavano con una relazione, c'era un dibattito e c'erano delle conclusioni, ma le conclusioni non erano, come accade ora nella politica, tutta la politica, identiche alla relazione, perché c'era un dibattito e le conclusioni erano una sintesi. E allora tutti eravamo protagonisti di una linea ed eravamo, come dire, contenti di andarla a rappresentare all'esterno. E questo, quel partito non c'è più, è cambiata la società ed è anche giusto che non ci sia più il partito con la P maiuscola. E tuttavia alcune cose di questi uomini, con i loro limiti di quel tempo, secondo me andrebbero ancora attualizzati, perché altrimenti dimenticare quegli uomini, anche con i limiti e il fatto che è passato tanto tempo, può significare, Raffaella, che due giorni fa ricorreva il 3 giorni fa ricorreva il 30° anniversario della morte di Luciano Lama, e non lo dico per acquisire meriti, io ero legato personalmente a lui, e l'unica persona che l'ha ricordato sono stato io con un articolo sull'Unità. Per il resto non c'è stato nessuno che abbia ricordato quel gigante delle relazioni sindacali che, come ha titolato l'Unità, ha accompagnato la modernità del nostro paese. Grazie.
1: Grazie Walter, ed è esattamente la ragione per la quale ci sforziamo di utilizzare anche questa sede prestigiosa per continuare a raccontare la storia e la memoria di questo paese e anche, diciamo, di una forza politica come quella da cui veniamo noi, che ha avuto tante posizioni al suo interno, ma anche, diciamo, con orgoglio quella dei riformisti. Se c'è qualcuno che vuole portare un contributo, fare una domanda, abbiamo ancora pochi minuti perché le presentazioni al Senato sono molto rapide per ragioni proprio organizzative, però abbiamo questa possibilità. Nulla? Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, io no, direi ringrazio te, ringrazio tutti. No, voglio ricordare questa cosa qua, cioè che Barontini, come vedete voi, è un po' dimenticato. Però io, presentandoli in Toscana, soprattutto in Livorno, ho trovato ancora un affetto enorme verso questa persona. A parte che c'è una coppa Barontini, a parte che ogni anno a Livorno viene esposto il coltello con le insegne imperiali di quest'uomo. Ma c'è ancora un mito che sopravvive. Per la prima presentazione che ho fatto a Livorno, vedo tutta una serie di vecchietti davanti a me, un po' spaventato quando comincia a parlare, uno si alza e dice: scusa, ti devo dire una cosa, siamo tutti barontini, attenzione a quello che dici, perché noi col mitra si lavora facile, per dire, un po' lo scherzo livornese, un po'.
1: Ecco. Scherzo.
2: Era uno scherzo, ovviamente. Però cioè, ho fatto tantissime presentazioni a Cecine, a Rosignano, in giro, e c'è questo mito che sopravvive, cioè... che magari forse riguardava quando noi eravamo ragazzi, che si facevano ancora le feste dell'Unità a Livorno, c'era questo mito, e in qualche maniera mi ha fatto piacere, come dire, rinnovarlo, ritrovarlo in tanti pensieri, in tanti ricordi, e soprattutto sono felice perché per un giorno l'abbiamo riportato nel Senato, dove lui ha concluso la sua carriera politica e purtroppo anche la sua breve esistenza. Grazie a tutti, arrivederci.
1: Allora, grazie a te Marco, grazie a Giovanni Carletti per la terza, a Walter Verini, non solo l'invito è ovviamente quello di leggere, di acquistare questo libro, ma anche le altre produzioni di Marco Ferrari, tra cui il mitico alla rivoluzione sulla Due Cavalli, che ha anche poi figliato, diciamo, un film, e il, se mi posso permettere, anche, diciamo, un altro invito, quello di dire, conoscere la città dalla quale veniamo entrambi e le tante belle iniziative culturali che Marco ha costruito in quella città, che era un po' cupa e buia e che dopo quella stagione ha avuto anche un risveglio culturale notevole. Io so bene cosa hai provato nel tenerlo, diciamo, a bada, perché ero capo di gabinetto in quella fase del mio comune, e insomma la sua creatività e il suo ingegno sono difficili da gestire, però garantisco con un grandissimo amore per la sua comunità.
0: Poi soprattutto con grande divertimento.
1: E veramente.
0: Cioè, da questo punto di vista.
1: Grazie ancora a tutti.
3: Radio Radicale era il libro di Marco Ferrari, il partigiano che divenne imperatore. Noi ora ci occupiamo di Biennale, Olimpiadi, Russia Today, e vi presentiamo un dossier che sarà intitolato La peste putiniana. Siamo a Roma, 3 giugno, sentiremo gli interventi del senatore di Azione Marco Lombardo, del senatore PD Filippo Sensi, del deputato del PIU Europa Benedetto Della Vedova, della vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno del PD, della parlamentare di Azione Federica Onori, del deputato del gruppo misto Luigi Martin, senatore PD Ivan Scalfarotto, di Laura Botti che ha scritto il dossier per Europa Radicale, e poi Silvia Manzi per Europa Radicale. Buon ascolto.
4: Bene, direi di cominciare. Buongiorno a tutte e tutti, grazie innanzitutto ai giornalisti presenti, agli ospiti, le persone che sono venute venire nonostante la pioggia di questi giorni, e grazie ai nostri relatori che introdurrò a breve. L'obiettivo della conferenza stampa di oggi è presentare e commentare un dossier preparato e elaborato da Europa Radicale, e subito darò la parola alle relatrici. Il tema è quello della consapevolezza rispetto alla guerra ibrida e alla guerra cognitiva in corso in Italia. Molto spesso quando parliamo di eventi della propaganda del Cremlino veniamo accusati di essere russofobi, di essere una minaccia per la pace, di essere in qualche modo ossessionati da Putin e da quello che succede in Ucraina. Invece noi siamo molto consapevoli del fatto che Putin stia perdendo la guerra sul terreno militare, e sia nostro dovere politico, istituzionale, morale, non consentirgli di vincere la pace sul terreno della guerra cognitiva. Ieri alcuni di noi erano presenti alla cerimonia al Quirinale per gli 80 anni della Repubblica, e a me piace ricordare che proprio ieri, nonostante dei pesantissimi bombardamenti, l'Ucraina ha trovato il modo di onorare gli 80 anni della Repubblica Italiana, cosa che forse avremmo dovuto fare anche noi all'inverso, per rispetto per chi sta combattendo una guerra, non solo per difendere la propria integrità territoriale, ma per difendere i nostri valori di democrazia, di libertà e di Stato di diritto. Quindi oggi direi di partire, ovviamente ringraziando tutti gli ospiti, tutti coloro che interverranno e dando priorità a chi è in collegamento. Abbiamo in collegamento l'onorevole Luigi Marattin, segretario del Partito Liberal Democratico, abbiamo in collegamento Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo e europarlamentare del Partito Democratico, ma prima partirei proprio dal dossier, quindi dall'autrice, da Laura Botti, per parlarci di questi dati. È stata fatta una mappatura e un censimento di oltre 200 eventi di propaganda. E allora vorrei chiedergli qual è la diffusione e la capillarità di questi eventi, quale regione ha la maglia nera. E mentre in Europa si discute l'escalation e i permessi a Kiev per colpire le basi in Russia, in Friuli i militari di Mosca ringraziano in video direttamente dal fronte. Questa capillarità sul territorio è merito della regia russa o siamo noi a stendere il tappeto rosso a personaggi finora del tutto marginali? Prego, Laura.
5: Grazie mille, innanzitutto grazie per aver organizzato questo evento, sono felice e molto onorata di condividere questo spazio con voi. Allora, parto dall'ultima domanda, sono veri entrambi gli elementi e uno consegue all'altro, nel senso che c'è un impegno diretto, evidente, da parte del Cremlino nell'investire nell'industria di propaganda in Italia perché noi abbiamo predisposto questo terreno fertile per loro. Per due motivi evidenti. Uno, sicuramente abbiamo un retroterra culturale per quanto riguarda alcune parti della nostra opinione pubblica che sono predisposte a questo tipo di propaganda. Io ho fatto un elenco, ho censito proprio tutte le associazioni, tutti i partiti, tutte le organizzazioni a vario titolo che hanno partecipato, che stanno partecipando a questi eventi come promotori o come organizzatori, sono quasi 140 e di questi alcune decine sono movimenti o partiti che afferiscono all'area che possiamo definire comunista in varie declinazioni e noi sappiamo che da questo punto di vista c'è un background storico, culturale, fertile. Altre categorie di associazioni, movimenti che si impegnano in questo tipo di attività sono tipicamente realtà che sono impegnate da qualche anno a portare avanti l'idea delle idee genericamente antisistema, anti-europeiste, anti-NATO, anti-Stati Uniti e quindi anche in questo contesto chiaramente si inserisce precisamente la propaganda russa. Il secondo motivo per cui noi abbiamo potuto stendere un tappeto rosso per questo tipo di attività è l'inerzia delle nostre istituzioni rispetto al regolamento europeo 350 del 2022 che riguarda appunto specificamente la propaganda portata avanti dalle emittenti televisive del Cremlino e che non, sostanzialmente non è mai stato implementato in modo concreto ed effettivo in Italia perché sarebbe necessario emanare alcuni atti per poter innanzitutto creare un vero e proprio impianto sanzionatorio e per rendere appunto effettivo e concreto l'effetto di questo regolamento. Quindi sono vere entrambe le cose, una è conseguenza dell'altra. Dall'anno scorso, da poco più di un anno, ho censito questi eventi. Una volta che sono entrata nei canali Telegram, soprattutto in cui Vincenzo Lorusso e Andrea Lucidi, che sono i due punti di riferimento, i due organizzatori di questa macchina di propaganda in Italia, diffondono le notizie su questi eventi. E quando mi sono accorta che si trattava di un fenomeno effettivamente pervasivo, diffuso in Italia e peculiare dell'Italia, che da quello che ho potuto vedere non esiste in queste dimensioni in altri paesi dell'Unione Europea, ho deciso che fosse importante rendere fruibili queste informazioni. E non solo renderle fruibili tramite il dossier, che è molto breve, molto semplice, lo potete leggere sul nostro sito, e tramite la mappa che si può intravedere lì in questa grafica e che sul sito è una mappa interattiva, per cui ogni pin che voi cliccate potete leggere, non su tutti ma su quasi tutti, chi ha organizzato quell'evento, quando, dove si è svolto, se è stato annullato, se è stato modificato per qualche motivo. E il secondo motivo per cui ho deciso di fare questo lavoro era perché volevo sistematicamente interpellare di volta in volta le istituzioni per avvertire del fatto che in quel determinato contesto si sarebbe svolto quel determinato evento e per chiedere appunto dove è possibile, in questa zona grigia di questo regolamento non completamente applicato, ove fosse possibile intervenire per interrompere, per vietare la proiezione. Specificamente la proiezione, lo sottolineo, noi non abbiamo mai chiesto di vietare un dibattito, di vietare a queste persone di poter esprimere delle opinioni su questo tema, per quanto siano opinioni che noi non condividiamo. Per quanto riguarda i numeri, le regioni che contano più eventi sono l'Emilia-Romagna e la Toscana, per dei motivi evidentemente collegati a quello che vi ho spiegato prima sulle categorie, le tipologie di enti che si occupano di questo tipo di propaganda. E le città invece singole che hanno più eventi all'attivo sono Bologna, Torino, ma recentemente anche Roma ha scalato la classifica. Di questi 200 eventi, circa 24-25 adesso, con l'ultima piccola vittoria che abbiamo ottenuto a Viterbo, sono stati o annullati o è stata impedita la proiezione e però si è svolto il dibattito, oppure siamo riusciti a evitare che venisse utilizzato un luogo pubblico, un luogo istituzionale, quindi hanno dovuto riparare su un luogo magari privato, un piccolo circolo. È un numero piccolo, senza dubbio, rispetto al totale. Ma nonostante ci sia un evidente silenzio da parte delle istituzioni su questo, evidentemente perché non hanno gli strumenti, non hanno pienamente consapevolezza degli strumenti che possono utilizzare contro questo fenomeno, noi abbiamo deciso comunque di proseguire e ogni volta che abbiamo notizia di una di queste proiezioni io invio una PEC sia al comune che alla prefettura che alla questura per esporre la problematica e per chiedere ove possibile di intervenire in questo senso. In un anno ormai ne ho mandate circa 130, le risposte che abbiamo ottenuto sono state poche, qualche volta è capitato che qualche comune ci rispondesse, di sicuro non ci risponde la prefettura e la questura, però è capitato, come appunto a Viterbo questo mese, che pur senza ricevere risposta abbiamo poi saputo che c'è stato un intervento da parte della Digos che ha vietato la proiezione addirittura in un luogo comunque privato, non si trattava di un luogo pubblico. E quindi noi proseguiamo su questa strada. L'intento è appunto agire sistematicamente per far sì che le istituzioni siano costantemente consapevoli di quello che sta accadendo e creare una consapevolezza nei confronti della cittadinanza. Quindi stiamo cercando di presentare questo dossier in varie sedi. Qual è l'obiezione che loro ci muovono? Ci chiamano censori e ci accusano di non rispettare l'articolo 21 della Costituzione. Falso, perché quello che viene rappresentato in questi filmati non sono opinioni, non sono prodotti liberi dell'intelletto libero di qualche giornalista, di qualche regista indipendente, sono semplicemente un prodotto di una macchina di propaganda di un regime autoritario estero che semplicemente trasmette sotto forma di filmato quelle che sono le proprie narrative per sostenere la propria propaganda di guerra, i propri crimini di guerra. E questo è il metodo che ci distingue. Noi scegliamo di continuare a interpellare le istituzioni, scegliamo di rimanere, di appellarci alla nostra cornice democratica, nonostante sia imperfetta, nonostante manchino gli atti necessari per eseguire, per dare effettivo riscontro a quello che richiede il regolamento, mentre invece loro scelgono di stare fuori da questa cornice democratica, scelgono di eludere costantemente queste regole. Questo è il loro metodo. Loro si dichiarano addirittura disobbedienti civili, dicono di fare disobbedienza civile, ma come dico sempre si dimenticano dell'elemento più importante, che è l'autodenuncia. Questa non è disobbedienza civile, questa è elusione della legge, volontaria elusione della legge, e noi proseguiamo su questa strada.
4: Grazie. Grazie Laura, anche perché questo lavoro, questo censimento ci aiuta anche noi ad organizzarci, perché come dall'altra parte c'è un'organizzazione capillare nel promuovere eventi illegali, ci deve essere un'organizzazione altrettanto strutturata, altrettanto capillare per riconoscerli subito e bloccarli. Però passo subito la parola a Silvia Manzi per chiedere: uno dei dati più impressionanti è che appunto su 205 eventi illegali solo 24 siamo riusciti a revocarli. Perché le istituzioni, i prefetti, i sindaci fanno così fatica a fare ciò che negli altri paesi viene fatto, cioè vietare eventi illegali della propaganda?
6: È stato anche un po' detto, lo dicevi tu all'inizio, c'è poca consapevolezza, cioè c'è poca consapevolezza del fatto che ci si trova di fronte a una vera e propria guerra ibrida, perché di questo si tratta, ed è una guerra ibrida teorizzata e portata avanti da molti anni e che vede l'Italia come un ventre molle dell'Europa. E quindi le nostre istituzioni, mi riferisco appunto alle prefetture, alle questure, non in molti casi, in alcuni casi invece lo recepiscono perfettamente, in molti casi invece utilizzano una forma di prudenza perché appunto non sono probabilmente in grado di comprendere la gravità della situazione. Per far capire questo, soprattutto ai giornalisti presenti, per far capire il fatto che si tratta di un metodo teorizzato e applicato, io vi leggo due righe della cosiddetta dottrina Gerasimov, che è il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, che ha scritto nel 2013, e facciamo attenzione alla data perché si tratta di poco meno di un anno prima dell'invasione dell'Ucraina, dell'annessione illegale della Crimea e dell'occupazione di fatto del Donbass, e scriveva Gerasimov, e lo trovate online: le nuove sfide fanno ripensare alle forme e ai metodi di guerra. Nel XXI secolo si nota la tendenza a cancellare la differenza tra lo stato di guerra e di pace. Le guerre ormai non vengono più dichiarate e quando iniziano si svolgono con differenti schemi. Le stesse regole della guerra sono cambiate in modo sostanziale, è cresciuto il ruolo dei metodi non militari per raggiungere obiettivi politici e strategici che in alcuni casi per la loro efficacia hanno notevolmente superato la forza delle armi. Il focus dei metodi di confronto utilizzati si sposta verso un uso diffuso di misure politiche, economiche, informative, umanitarie e altre misure non militari realizzate sfruttando le potenzialità di protesta della popolazione. Ciò si completa con i mezzi militari occulti, tra cui la realizzazione di eventi di concorrenza informativa e le azioni delle forze speciali. È stato scritto nel 2013, quindi noi siamo a tutti gli effetti un esempio plastico di quello che sta accadendo. Appunto, occorre consapevolezza del motivo per cui ci sforziamo di portare avanti queste iniziative.
4: Grazie. Grazie a Silvia Manzi. Adesso girerei subito la parola alla vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picerno, che vede in collegamento con noi. Pina Picerno è un po' anche il simbolo di questa battaglia, perché grazie anche ai suoi interventi, grazie anche alla posizione che ricopre, è riuscita ad attirare l'attenzione per bloccare alcuni di questi eventi. Ma la prima domanda che ti voglio fare, Pina, è questa. Abbiamo parlato e citato il regolamento 350 del 2022. Perché questo regolamento e anche tutti i pacchetti sanzionatori adottati dall'Unione Europea sono evidentemente inefficaci e lo sono soprattutto in Italia? Che cosa può fare di più l'Unione Europea e che cosa dovrebbe fare l'Italia che non fa?
7: Ma intanto grazie Marco, grazie per questa occasione davvero, c'ho un ritorno audio un po' fastidioso, vediamo se la regia ci aiuta, ora va meglio, e grazie naturalmente anche per il lavoro che fai sempre, perché se è vero che io diciamo da qui, da Bruxelles, provo a fare tutto quel che posso per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche per come dire, dotarci di strumenti in grado di metterci in condizione diciamo di reagire ad una guerra ibrida, alla guerra ibrida che gli Stati membri, che l'Unione Europea diciamo subisce in particolare dal Cremlino, e lo faccio dentro le commissioni di merito ormai da 10 anni, sapete che insomma l'Europa da più di 10 anni studia questi fenomeni in una commissione di merito specifica, nello stesso tempo in Italia questo lavoro così importante e necessario credo lo stai facendo tu, quindi da Bruxelles voglio farti arrivare davvero un ringraziamento particolare, non solo per questa occasione, e questa occasione è importante anche per ringraziare Europa Radicale, perché Europa Radicale pure sta svolgendo, insomma, lo vedete oggi, lo avete ascoltato, un lavoro davvero eccellente nel raccontare che cos'è la guerra ibrida, nel raccontare che cos'è la propaganda del Cremlino, come si insinua nella nostra quotidianità. Di tutto questo ne abbiamo molto bisogno, perché è stato detto, no, nella opinione pubblica italiana questa consapevolezza, diciamo, manca. E questo è il primo elemento, Marco, no? Perché in tutti gli altri paesi questa consapevolezza c'è. E in tutti gli altri paesi c'è pure un'altra cosa che in Italia in realtà non c'è. Riprendo qua le cose che diceva Silvia Manzi un attimo fa. In Italia, e utilizziamo magari anche questa occasione per l'ennesima volta per fare un appello a Giorgia Meloni e al suo governo, in Italia manca un quadro normativo italiano, perché è vero che ci sono le sanzioni, insomma, su cui torno, il lavoro che è stato fatto dal Consiglio, che tra un attimo vi racconto e vi spiego. Ma il problema è che gli altri paesi, tutti gli altri stati membri, hanno poi adottato un quadro normativo di riferimento nazionale per l'applicazione di queste benedette sanzioni, cosa che in Italia manca del tutto, ed è la ragione per cui noi abbiamo un sacco di problemi, perché poi gli eventi vengono cancellati, annullati, riconosciuti come eventi di propaganda, solo grazie alla buona volontà appunto di Europa Radicale, che si organizza, si attiva, al lavoro di Marco Lombardi, alla insistenza di Pina Picerno e di pochi altri, e poi naturalmente alla buona volontà pure di alcuni prefetti e di alcuni questori che come dire, si informano, che decidono di agire, ma è tutto affidato, come dire, ad una sorta di volontarietà, ad una sorta di decisione che viene presa dai singoli, cioè non c'è un quadro normativo italiano nazionale di riferimento, e questo è il primo grande tema che noi abbiamo di fronte, perché guardate, riguarda uno dei nodi fondamentali per la sicurezza del nostro paese, in generale per la sicurezza appunto europea. Noi stiamo discutendo stamattina, è importante sottolinearlo, del rapporto che esiste tra libertà di informazione, propaganda di Stato, propaganda dei regimi e la capacità delle istituzioni di difendere il proprio spazio pubblico da cosa? Da operazioni di influenza che sono promossi da regimi autoritari. Quindi io vorrei che noi ci intendessimo anche sull'argomento, perché non è che noi stiamo semplicemente parlando di Russia Today, della fissazione che hanno alcuni di noi rispetto alla necessità di applicare un regolamento europeo. Riguarda questa discussione invece la capacità che noi abbiamo, che ha l'Italia, che ha l'Europa, di capire come è cambiata anche la natura dei conflitti nel nostro tempo, perché per molto tempo noi abbiamo immaginato che la sicurezza potesse come dire, dipendere da strumenti tradizionali, penso alla forza militare, penso agli strumenti di coercizione economica, alla pressione diplomatica, e invece l'esperienza anche difficile e dura che noi abbiamo vissuto nel corso degli ultimi anni, legata naturalmente all'aggressione criminale del regime di Putin all'Ucraina, ci ha raccontato e ci ha dimostrato come la dimensione informativa è diventata uno dei teatri fondamentali anche per diciamo, la competizione strategica dei conflitti stessi. E per questo è importante sottolineare che la Federazione Russa non ha investito nella costruzione di apparati mediatici internazionali, avete citato lo russo, avete citato appunto i soggetti propagandisti, insomma italiani, i proxy della propaganda del regime di Putin, non hanno investito in queste costruzioni di rete per ragioni che sono riconducibili, diciamo, alla necessità di raccontare il punto di vista del Cremlino. Guardate che non è soltanto questo, è tutto questo parte di una architettura di influenza che è finalizzata a promuovere gli interessi del Cremlino, a diffondere delle narrazioni che sono ovviamente funzionali ai suoi interessi strategici e a indebolire la fiducia dei cittadini, in questo caso italiani, perché parliamo di italiani, nelle proprie istituzioni democratiche. È un'operazione di destabilizzazione del nostro spazio democratico. E per questo, per questa consapevolezza che il Consiglio dell'Unione Europea appunto ha adottato le misure che avete già raccontate, e naturalmente non sono, perché pure qua in Italia per mancanza di consapevolezza si raccontano in maniera molto superficiale le cose, Dorsi ci accusa di essere russofobi e quegli altri si svegliano e ci dicono che noi abbiamo un problema col pluralismo e con la libertà di espressione. È esattamente il contrario. È esattamente il contrario, proprio per tutelare la libertà di espressione bisogna riconoscere e individuare la propaganda di un regime autoritario, i tentativi di indebolire la libertà appunto dei cittadini attraverso la destabilizzazione dei processi democratici, perché di questo stiamo parlando di tentativi pervicaci di manipolazione dell'opinione pubblica, si chiama appunto manipolazione cognitiva non a caso. E per questo che il lavoro di cui oggi parliamo ha per me una rilevanza particolare, perché naturalmente noi poi non stiamo discutendo soltanto della possibilità, no, che pure è stata documentata da Europa Radicale, di aggiramento delle misure, delle sanzioni, ma noi stiamo parlando della capacità appunto non solo di applicare con rigore, con continuità le decisioni che noi abbiamo preso a Bruxelles, ma anche appunto la capacità di individuare la propaganda come componente di una guerra ibrida che è sempre più pervasiva, sempre più diffusa. Insomma, noi stiamo qua dicendo, e per la verità i soggetti che vedo lì al tavolo, vedo Filippo, vedo tanti altri amici e colleghi che si battono, vedo in collegamento Luigi Marattin, cioè noi da tempo stiamo dicendo, guardate che la guerra non è che comincia quando arriva un missile che colpisce una città o quando un esercito attraversa una frontiera. La guerra in questo tempo, con tempo difficile, duro, inizia molto prima, inizia quando spesso viene costruito un ecosistema informativo che è capace di alterare, no, la percezione della realtà, che è in grado di diffondere per esempio la sfiducia nelle istituzioni democratiche, di radicalizzare il dibattito pubblico, di indebolire la capacità delle società aperte di distinguere, perché questo sta avvenendo, si sta indebolendo, si sta rendendo sempre più labile la capacità di distinguere tra fatti e manipolazioni. E allora capite che benissimo che in questo senso la propaganda non è un elemento accessorio, è un elemento fondamentale appunto dell'azione che svolgono i regimi. Ed è quello che ha fatto Russia Today, quello che fa Russia Today in Italia come in Europa. Non racconta, su questo bisogna essere, e vorrei che fosse chiaro soprattutto ai giornalisti che ci stanno ascoltando stamattina, non è il tentativo di raccontare una visione favorevole agli interessi della Federazione Russa, perché questo rientrerebbe pure nella fisiologia, se volete, della comunicazione, ma invece si costruisce una narrazione che è finalizzata a delegittimare l'Unione Europea, a delegittimare la NATO, a delegittimare il sostegno all'Ucraina e a delegittimare da ultimo la fiducia stessa nelle istituzioni democratiche. Questo è il punto. E devo dire che in Italia questo lavoro pervicace, diffuso, e insomma ha ottenuto un certo anche successo, ed è per questo che noi dobbiamo insieme provare a far maturare quegli anticorpi, e lo sforzo di stamattina mi pare andare in questo senso, per riconoscere questa propaganda e dotarci di strumenti che sono utili appunto a combatterli. Quindi per questo io credo che il tema posto dal dossier ha una rilevanza davvero molto importanti. Per questo io sono grata a Europa Radicale, a tutti i colleghi e agli amici che vedo lì al tavolo, perché insomma noi abbiamo bisogno di parlare di queste cose, abbiamo bisogno di rendere visibili le vulnerabilità del nostro paese, che sono tante, e che sono tante soprattutto quando penso a quello, alla guerra informativa, alla capacità insomma che agenti della Federazione Russa, proxy del regime del Cremlino, hanno sviluppato appunto nel tentativo di manipolare le nostre opinioni pubbliche, la nostra opinione pubblica italiana. E questa vulnerabilità italiana sappiamo pure che non è che nasce oggi, perché affonda le sue radici in una serie di fatti. Ora potrei aprire, non credo di avere il tempo di farlo, ma insomma una parentesi lunga su una lunga stagione di rapporti politici, economici, culturali che hanno contribuito a una percezione spesso indulgente, no, nei confronti della Russia di Putin. Non abbiamo probabilmente il tempo di farlo, mi piacerebbe farlo magari in uno spazio più ampio rispetto a quello di una conferenza stampa, forse Marco, lo dico a Marco, a Benedetto, insomma a tutti gli amici che sono lì, dovremmo ritrovarci per parlare di tutto questo in maniera molto più diffusa e molto più, come dire, precisa, avendo il tempo per poterlo fare. Ma intanto insomma per quel che riguarda diciamo la conferenza stampa di stamattina, io credo che noi abbiamo la necessità di sottolineare appunto che questo lavoro, il lavoro di Europa Radicale insieme al lavoro svolto appunto dai colleghi presenti, contribuisce a porre una domanda che noi non possiamo più eludere, che riguarda appunto la qualità della nostra resilienza democratica. Ci chiede insomma il lavoro di Europa Radicale se le decisioni adottate dall'Europa vengono applicate, ci chiede se gli strumenti di controllo di cui noi disponiamo vengono applicati, siano adeguati, ci chiede se esistono appunto delle aree grigie nell'aggiramento delle regole. E naturalmente la risposta a tutte queste domande, le domande che ha fatto Marco anche nell'introduzione, è una domanda purtroppo positiva, e racconta tutte le grandi vulnerabilità di cui disponiamo. Ma siamo qua anche per dire, e credo che questo sia il messaggio che vogliamo dare all'opinione pubblica italiana e ai giornalisti, che noi siamo qua per, ancora una volta, per ribadire il nostro sforzo che va nella direzione di difendere la democrazia italiana, le istituzioni italiane ed europee contro l'autoritarismo, difendere uno spazio pubblico che è quello, il nostro spazio pubblico, quello fondato sulla libertà, sulla trasparenza e sulla responsabilità. Ed è per questo che continueremo a lavorare insieme, esattamente insomma per tutte queste ragioni. Quindi grazie Marco, grazie Europa Radicale, e a presto, rivederci, spero in presenza.
4: Grazie, grazie a te Pina per il tuo impegno, per le tue parole. E la promessa è quella che ci rivedremo sempre più spesso per tenere unito questo fronte anche trasversale che attraversa le coalizioni, attraversa i partiti, per cercare di appunto creare gli anticorpi per favorire la resilienza del nostro sistema democratico. Passerei la parola adesso a Luigi Marattin, che è in videocollegamento con noi. Luigi, tu sei anche segretario del Partito Liberal Democratico e spesso dici il problema non è con chi sta un partito, ma in che cosa crede. Perché noi dovremmo credere così tanto nell'Europa? Perché come ci diceva prima Pina, alla fine tutta questa propaganda, tutta questa disinformazione vuole destabilizzare il nostro sistema e distruggere i valori europei. Allora perché dovremmo credere invece in questi valori europei, e come fare per, diciamo, creare questi anticorpi anche in Italia rispetto a un dibattito che appunto non è tra free speech e censori, ma invece ha molto a che fare con la difesa delle democrazie liberali?
8: Sì, intanto grazie Marco, grazie a te per questa iniziativa e per il tuo impegno costante su questi temi, e grazie naturalmente a Europa Radicale, a Laura e Silvia, per l'ottimo lavoro svolto. Io mi scuso per non essere in presenza, ma non è la geografia che mi ha frenato come per Pina, ma la pioggia e le strade di Roma e la mancanza di taxi, quindi non ce l'ho fatta ad arrivare in tempo, visto il temporale di stamattina. E, perché credere nei valori europei? Perché i valori europei sono l'unico baluardo del mondo globalizzato contro le deviazioni della democrazia. Noi stiamo assistendo a un mondo molto diverso da quello degli anni 90, io lo dico spesso, no? Quando anche in relazione a vicende di politica estera di attualità si evoca un multilateralismo, un primato del diritto internazionale che in realtà purtroppo non esistono più, e continuare a evocarlo si fa un po', si corre il rischio di velleitarismo. Io dico sempre che il momento più vicino a cui siamo arrivati a una vigenza, una cogenza del diritto internazionale, del multilateralismo, è stato negli anni 90. Negli anni 90 la Russia, non a caso, dava l'impressione di inglobarsi nel mondo occidentale, Pratica di Mare, il G8, eccetera. Poi l'arrivo di Vladimir Putin ha cambiato tutto. Negli anni 90 era crollato quel pezzo di mondo che non si riconosceva nei valori di libertà e democrazia. Negli anni 90 andavamo a prendere i criminali di guerra jugoslavi e li processavamo per crimini contro l'umanità. Negli anni 90 Fukuyama disse: finita la storia, siamo, l'uomo è arrivato alla sua condizione massima, cioè di vivere in liberal democrazie. Tutto questo è crollato, tanto tutto questo perché era possibile? Perché avevano vinto le liberal democrazie, perché i valori di libertà e democrazia erano prevalenti, avevano vinto la guerra fredda, si stavano espandendo nell'ex mondo comunista e, diciamo, emanavano un fascio di luce in tutto il mondo, e è solo con le liberal democrazie che può esserci multilateralismo e diritto internazionale. Quando le liberal democrazie arretrano, non c'è più diritto internazionale, non c'è più multilateralismo. Nel mondo in cui siamo oggi, che rispetto agli anni 90 ha avuto l'attacco del terrorismo islamico, che ha assunto varie forme, aerei contro le torri, bombe alle stazioni e soldi per influenzare l'opinione pubblica, perché quello di cui discutiamo oggi sulla Russia vale anche per altre parti del mondo. È successo con la Russia, che ha abbandonato una postura dialogante, Georgia 2008, Crimea 2014, Ucraina eccetera. È successo con la Cina, che è diventata la seconda economia del mondo e non ha una postura aggressiva militarmente parlando, speriamo perlomeno, ma ha una soft power molto penetrante. Anche la parte cinese è un problema che oggi non discutiamo, ma fa parte dello stesso prisma. Questi tre elementi ci hanno fatto arrivare, poi Trump ha dato il colpo di grazia, a un mondo in cui le liberal democrazie sono arretrate, e un mondo in cui le liberal democrazie arretrano è un mondo in cui tu puoi anche ululare alla luna chiedendo il multilateralismo e il diritto internazionale, ma stai parlando di una cosa che purtroppo non esiste. Per farla tornare bisogna far avanzare le liberal democrazie, ovunque possibile e ovunque ci sia domanda di liberal democrazia, perché non dimentichiamoci, se no finiamo dritti a Ocon e a Wolfowitz di 25 anni fa, che la democrazia non si esporta laddove non c'è domanda di democrazia, e non tutti i popoli esprimono domanda purtroppo di democrazia. Ecco perché credere nell'Europa, perché in questi tempi complicati l'Europa è l'unica fiammella che tiene accesi i valori di libertà e democrazia senza essere temporaneamente erosi. Io sottolineo il temporaneamente perché per me Donald Trump è una parentesi, o perlomeno lo voglio credere con tutte le mie forze, e gli Stati Uniti torneranno ad essere quel supporto necessario all'Europa nel diffondere libertà e democrazia nel mondo. Le cose di cui discutiamo stamattina, io sentendo parlare Pina mi chiedevo, no, ma come mai, cioè, tutti noi abbiamo a che fare con le persone comuni, nella strada, diciamoci la verità, nella strada, negli uffici, nei bar, non sempre le cose che diciamo stamattina sono capite. Cioè, non so se capita anche a voi, ma io trovo un sacco di persone che, proprio come diceva Pina, scambiano la propaganda russa per pluralismo. Cioè dicono: ma voi perché volete vietare questa roba qua? Allora avete paura delle altre opinioni. Allora io mi chiedo spesso come mai in Italia noi abbiamo questo problema. Se voi guardate i sondaggi, in Italia siamo il paese in Europa che è più sensibile a questo argomento. L'argomento è: ma no, fate parlare i russi, che è democrazia, sentir parlare tutti, eccetera. E mi sono chiesto spesso perché, e chiudo velocemente, perché da noi è così? e non in altre parti. Allora, primo perché noi abbiamo una tradizione di intervento sovietico in Italia importante, sia i servizi di informazione che gli agenti di influenza durante la Guerra Fredda qui avevano terreno fertile, perché questo era il confine della Guerra Fredda, quindi certe cose, come dire, sono dure a morire, hanno una legacy particolare. Il secondo motivo è molto più terribile, è che noi siamo una democrazia fragile, siamo una democrazia giovane, ieri abbiamo compiuto 80 anni, 80 anni in tempo storico sono nulla, c'è una parte della popolazione che è più vecchia di 80 anni, quindi la Repubblica è più giovane di molti italiani, di alcuni italiani perlomeno, e noi abbiamo una democrazia che si basa su basi fragili, le opposizioni non sono riconosciute a vicenda. Quelli sono fascisti, quelli sono comunisti, non votare quelli se no sfasciano lo Stato, non votare quelli se no torna al fascismo. Abbiamo un'architettura istituzionale, diciamo, logora, perché appunto ha 80 anni. E allora in molte persone prevale il discorso di dire l'uomo forte al comando, come appare Putin, come appare altri, è una, diciamo, è una seduzione a cui tanti rischiano di cadere. Quindi questo secondo punto è una chiamata a dire attenzione alla qualità della nostra democrazia, perché se la nostra democrazia, il nostro spazio pubblico non è forte, solido, riconosciuto, tante persone in buona fede, non parlo dei pagati dal Cremlino, possono essere portati dall'altra parte o perlomeno ad avere il dubbio. E il terzo punto è il sentimento diffuso anti-occidentale. La propaganda di Putin in Italia attecchisce particolarmente perché in Italia abbiamo un sentimento anti-occidentale maggiore che rispetto ad altri paesi. Io penso si veda anche in un'altra vicenda di politica estera che non menziono perché potrebbe causare divisioni al nostro interno, ma si vede molto questo sentimento. Cioè in Italia i valori di libertà, democrazia, economia di mercato, di capitalismo, di società occidentali, insomma, e quindi questo attecchisce. Quindi io concludo solo con una cosa, oltre a ringraziarvi nuovamente, non voglio rubarvi molto tempo. Quest'opera di contrasto è un'opera culturale, non è un'opera tecnica. Dobbiamo rinsaldare le basi della nostra democrazia, riformare la nostra democrazia, capire che c'è un perimetro oltre il quale non si può andare. Cioè il perimetro della difesa dei valori democratici e dei valori di libertà è un perimetro entro il quale ci deve essere il dibattito pubblico, non al di fuori di esso, altrimenti stai negando gli stessi principi di libertà e democrazia, ma questo diceva bene Pina. Però ecco, l'ultima cosa che dico è questa. Va bene gli incontri fisici che il lavoro sapiente e prezioso di Europa Radicale, di Laura e Silvia ci mette in guardia contro di essi, ma guardate che la propaganda del Cremlino e non solo del Cremlino si esplica soprattutto attraverso i social network. E allora voi mi dovete spiegare quanto tempo noi ci dobbiamo mettere ancora prima di capire che permettere che lo spazio pubblico, e ormai i social network sono una grande parte dello spazio pubblico, sia un luogo in cui chiunque può parlare senza portarne la responsabilità, perché è impossibile tracciare chi sta parlando, mi dovete spiegare a che punto della storia questa è democrazia. Cioè in quale altro momento della storia umana noi abbiamo detto che democrazia è che uno dice quello che vuole, ma lo fa dietro un velo di anonimato, di bot, eccetera. Perché solo così è democrazia. Noi abbiamo lanciato un'idea che non è, diciamo, la Gestapo dei social, ma è vuoi aprire un profilo social, ti rilasciano un token che certificano che sei Marco Lombardo, una persona fisica, poi Marco Lombardo sui social si può chiamare Fragolina 82 se vuole, ma se c'è bisogno, cosa che fa anche regolarmente, però se c'è qualcosa, se Marco Lombardo scrive sui social che Filippo Sensi tifa Inter, Marco Lombardo ne risponde, la libertà è rispondere di quello che fai, non dire quello che vuoi senza risponderne. E questo azzererebbe la propaganda del Cremlino? Azzererebbe no, però credetemi, una bella botta secondo me gliela darebbe, ma soprattutto indipendentemente dalla propaganda ci riporterebbe in uno spazio pubblico dove ognuno dice quello che vuole. vuole, ognuno si chiama come vuole, ma dove riconciliamo libertà e responsabilità, che mi risultano essere uno dei capisaldi appunto della società occidentale che così efficacemente stiamo cercando di difendere anche grazie al vostro lavoro. Grazie mille ancora e buon lavoro.
4: Grazie Luigi. Allora una domanda da Fragolino 82 per l'onorevole Benedetto della Vedova. Benedetto, noi ieri ci siamo incontrati per la proiezione del documentario al Quirinale sugli 80 anni della storia della Repubblica e mi ha fatto impressione questo, che gli ultimi 20 anni sono stati raccontati attraverso lo sport. Noi abbiamo un problema a fare i conti con il presente, perché rischia di essere sempre divisivo. Un po' lo accennava anche Luigi, ci sono dei temi, evidentemente stava citando il conflitto tra Israele e Palestina, che diciamo sono altamente divisivi tra le coalizioni. Tu sei stato anche sottosegretario più volte agli esteri. Perché invece non riusciamo ad avere una postura come paese per il quale può cambiare il governo, possono cambiare i governi, ma la posizione dell'Italia, il radicamento dell'Italia sul tema dell'asse atlantico, sul tema della promozione dei valori europei dovrebbe rimanere inalterato a prescindere da chi va al governo? Cioè, perché non si riesce a fare i conti con il presente?
9: Domandina semplice. E poi ieri c'era Gianni Morandi a proposito della proiezione verso il futuro. No, ti ringrazio, così come ringrazio Europa Radicale per il lavoro costante e prezioso che fa. Adesso il tema che tu poni diciamo proprio è costitutivo, non necessariamente impositivo, della storia repubblicana italiana, in parte è stato accennato. Più di recente io penso che, lo penso da un po' di tempo assieme ad altri, tu dicevi una visione dell'Europa che possa come dire passare da governo a governo senza che succedano sconquassi, un po' è anche accaduto, dovendo essere un po' realisti e magari filino generosi, ma neanche troppo. Però non è una cosa condivisa unanimemente, questo è un dato di fatto, per mille ragioni, perché per quello che l'Europa rappresenta, che è la bestia nera dei nazionalisti da una parte, che è sempre stata la bestia nera di un'impostazione comunista, intendo del PC, via via superi rami anche in parte fin quello che ci è arrivato. Però sul tema specifico io credo che c'è una cosa che evitiamo di considerare, in particolare in Italia, che è stato richiamato anche da Silvia all'inizio, così, no? Che è il tema della guerra ibrida e della guerra cognitiva, che non è un tema astratto o così, un pourparler. C'è la guerra ibrida. La NATO ha codificato la guerra cognitiva, cioè la mente come spazio, come sesta dimensione operativa della dimensione, nel caso della NATO, difensiva. No? C'è la terra, il cielo, il mare, lo spazio, il cyberspazio, e hanno aggiunto i tecnici, la mente. Questa è una cosa con cui non si è fatto i conti. Marattin richiamava il tema dei social, dei bot. Io sono d'accordo con lui anche sul tema dell'anonimato, sul tema del monopolio privato delle regole. Io peraltro fino a un po' di tempo fa mi accontentavo del fatto che fossero regole sostanzialmente californiane, quindi quella California della tecnologia tolleranza, Poi abbiamo visto rapidamente una trasformazione, adesso non vorrei citare Sanders, ma comunque in un gruppo di oligarchi che hanno una potenza di fuoco dal punto di vista finanziario degli investimenti devastante come potenza, e che poi si sono saldati con Trump in una dimensione che non è la mia dimensione di prospettiva. Poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale, adesso perfino Trump ha detto che i nuovi aggiornamenti dei modelli dovranno avere il suo via libera sostanzialmente, che messa così fa venire i brividi, però segnala un elemento, perché nell'ambito di questa sesta dimensione, sesto dominio operativo come lo chiama la NATO, l'intelligenza artificiale, io non sono un esperto più che usare,

Non è così intuitivo, non è così facile probabilmente da trasferire, però questo è un elemento a cui si sommano un sacco di altri elementi, il tema dei finanziamenti, dei quattrini anche agli istituti di ricerca, oltre a noi che siamo qua, penso tutto il lavoro indefesso che fa dall'inizio della guerra Sofia Ventura nell'individuare puntualmente tutti i casi anche legati all'Accademia che riguardano più o meno finanziamenti, ma so in Lombardia fin dopo l'occupazione della Crimea sono partiti a matrice leghista prevalentemente, ma poi non solo, sono partiti movimenti per ripristinare il commercio, eccetera. Quindi, primo tema, sono solo due. Il primo tema è quello della consapevolezza che è una dimensione, tra virgolette, di guerra, cioè che ha a che fare con la difesa dei valori, della sicurezza nazionale, della sicurezza europea, eccetera. Il secondo elemento, che è quello dell'articolo 21 della Costituzione, cioè, ma dopo tutto, voi liberali volete impedire è al dissenso di esprimersi, eccetera. Cioè, questo ricorda abbastanza la vicenda del Covid, che veniva richiamata ieri in modo apologetico al Quirinale, ma comunque va bene, apologetico, ma giusto dal mio punto di vista. E non è un caso che poi se tu tiri i fili, al 90% è la stessa constituency. La stessa constituency social dei bot, delle persone, dei partiti, un po' meno forse dei partiti comunque. C'è un filone preciso, Novax, filo russi, banalizzando. Da questo punto di vista, però, io credo che legando i due temi, cioè quello della dimensione di sicurezza, di guerra, della guerra cognitiva, quindi che si basa sull'informazione, sui bot, su tutte le cose, io credo che sarebbe utile riprendere il paradosso della tolleranza di Karl Popper, uno dei pensatori fondamentali della non violenza, della democrazia, eccetera, che però spiegava in un contesto diverso, ma insomma lui era un politologo, un filosofo, poteva permettersi di fare pensieri che poi vengono utili a distanza di qualche decennio, che la tolleranza verso gli intolleranti deve avere un limite. Cioè, se la dimensione è una dimensione di difesa e di sicurezza nazionale, devi introdurre dei limiti. Poi Popper graduava le cose, va bene. E quindi introdurre dei limiti è che se c'è un tema di sicurezza, tu devi agire di conseguenza e quindi. Così come non consenti al missile tendenzialmente di arrivare a bersaglio, cerchi di buttarlo giù prima, così quando sei di fronte a una acclarata guerra cognitiva, con tutte le caratteristiche che abbiamo, tu devi intervenire. E quindi, siccome la guerra cognitiva è fatta di microepisodi di propaganda, di inquinamento del discorso pubblico, di inquinamento della discussione televisiva, eccetera, eccetera, devi trovare gli strumenti. Siamo abbastanza forti per maneggiare come democrazia, come forze politiche, come maggioranza, non intendo di maggioranza opposizione in questo caso, ma di maggioranza delle forze politiche like-minded su questo, da entrambi gli schieramenti. Questo è tutto da vedere, perché bisognerebbe creare un terreno comune. Chiudo, visto che siamo apologeticamente nel giorno dopo gli 80 anni giustamente celebrati da uno straordinario presidente, per fortuna, come Mattarella, straordinario anche sul punto. Anche l'altro giorno Sergio, il presidente, ha detto delle cose sulla vicenda ucraina incontrando il corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana, straordinarie, cioè, basta ripetere quelle e ha detto tutto con una frase. Io credo che questa sia una delle dimensioni su cui bisogna aggiornare i fondamenti della Repubblica.

0: e soprattutto, per quel che ancora più mi sta a cuore, i fondamenti della non Costituzione, ma della governance dell'Unione Europea, dove, per fortuna, almeno nei grandi paesi fin qui, perché tutti gli equilibri sono fragilissimi, perché se vediamo quello che sta succedendo, Zelensky, e chiudo, giustamente ha detto, lasciando fuori l'Italia, ahimè, ma insomma, purtroppo ha le sue ragioni, vorrei che Francia, Germania e Gran Bretagna prendessero la guida a novembre o quando si aprirà uno spazio diplomatico. Francia, Gran Bretagna e Germania, che hanno una posizione, tutto è relativo, limpida e che io sottoscrivo, sono tre paesi che al proprio interno sono messi in discussione, anche certificato e documentato. In Gran Bretagna un amico di Farage è stato condannato in un processo perché prendeva i soldi dalla Russia, quindi non stiamo parlando di fumisterie, quello che succede. Quello che è successo alla Le Pen lo conosciamo. Francia, Germania e Gran Bretagna sono tre paesi in cui attualmente, stando ai sondaggi, le maggioranze elettorali sono catturate dalla guerra cognitiva di Putin. Quindi siamo in un momento di fragilità. Su questo credo che si debba riuscire a, venendo giù per i rami all'Italia, a evitare, io lo penso così, ma insomma a evitare che si polarizzino due cose graniticamente coerenti, e invece bisognerebbe far saltare questa cosa granitica, e al di là di chi sta la maggioranza o l'opposizione, su questo tema trovare uno spazio comune di iniziativa, un po' come oggi forse non c'è nessuno del centrodestra, purtroppo, non credo che sia casuale, ma insomma, grazie.
1: Grazie Benedetto Della Vedova, anche per aver ricordato il ruolo che ha avuto il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nello sdoganare anche il tema della guerra ibrida. Io ricordo che il Presidente Mattarella ha convocato il 17 novembre del 2025 in maniera un po' irrituale il Consiglio Supremo di Difesa, avendo ad oggetto il tema della guerra ibrida. Una settimana dopo è uscito il non paper del Ministro Crosetto sulla guerra ibrida, quindi proprio a voler dare in qualche modo anche una dimensione pubblica a questo dibattito. Federica Onori, collega della Camera, alla quale chiedo questo. Stiamo dimostrando, stiamo facendo vedere, stiamo mettendo evidenze di quanto siano basse le difese immunitarie dell'Italia contro la guerra ibrida. E allora la domanda è: il nostro è provincialismo culturale, è volontà di disimpegnarci dietro un finto pacifismo, o c'è proprio una debolezza politica strutturale, come diceva prima Benedetto Della Vedova, dietro tutto questo?
2: Ottimo, quindi il Senato è molto più avanzato alla strumentazione. Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie Marco per l'invito, lasciami però anche ringraziare gli amici di Europa Radicale per non solo questo rapporto, ma per tutto il lavoro che fanno, e non solo su questo tema, ma anche gli altri colleghi che sono al tavolo e che sono intervenuti da remoto, a dimostrazione del fatto che non siamo poi così pochi, che tutto sommato ce ne sono di persone, associazioni che sono disposte a fare questa battaglia simbolica, perché poi è un'operazione culturale al limite del simbolico quello che facciamo con le nostre interrogazioni, con i nostri report, perché è una battaglia, è un po' un Davide contro Golia. E quindi lasciami ringraziare Filippo, Ivan, Benedetto, Pina e Luigi che ci hanno raggiunto da remoto. E ce ne sono altri, è vero, non ne contiamo tantissimi dalla maggioranza, però non siamo pochi. Questo penso sia importante sottolinearlo, perché altrimenti usciamo da questi contesti con un'idea un pochino distorta di come stanno le cose. Così come, qui voglio rispondere alla tua domanda, Come sta l'Italia? La tentazione sarebbe quella di dire l'Italia è il paese più provinciale di tutti, qui le cose vanno peggio che in tutti gli altri paesi europei, però non è esattamente così. Allora, innanzitutto ventre molle, il titolo della conferenza di oggi. Il ventre molle non va visto però come una debolezza, non siamo il ventre molle perché siamo deboli, perché siamo ingenui, siamo il ventre molle perché decidiamo di essere il ventre molle. Noi potremmo non esserlo, ma lo siamo. È una decisione molto chiara, molto precisa, e quindi non c'è una debolezza dietro questo ventre molle. C'è una debolezza, come dire, conseguente, per cui alla fine noi siamo deboli rispetto a questi attacchi ibridi, ma lo siamo coscientemente. Come siamo rispetto agli altri paesi europei? Allora, io mi sono andata a vedere un pochino questo regolamento 350 del 2022, come e se veniva applicato anche in altri paesi, per capire anche noi in effetti cosa potremmo fare. Allora, la Slovacchia ha lasciato scadere le norme nazionali di blocco senza rinnovarle. La Polonia applica le misure in modo parziale. La Francia ha approvato solo un decreto parziale a maggio 2025, ben oltre la scadenza imposta dalla direttiva europea, la direttiva del 2024, che fa seguito al regolamento del 2022, perché c'è una serie di atti che l'Unione Europea ha provato a fare e rispetto ai quali gli Stati membri avrebbero dovuto essere conseguenti. Quindi, come dire, purtroppo non siamo isolati in questo. Domanda: l'Italia ha una specificità però? Sì. Qual è? Che questo tipo di panorama, descrizione dello scenario che vi ho riportato, riguarda la trasmissione e distribuzione online, ovvero quello che prevede letteralmente il regolamento 350 del 2022. Qual è la specificità italiana? È che nel nostro caso si osserva, ed è appunto evidenza su carta, si osserva una penetrazione fisica. Quindi non riguarda soltanto la distribuzione online su piattaforme streaming di documentari prodotti da RT, che sarebbe, no, proprio per parola, quello che il regolamento dice che non si può fare sul territorio dell'Unione Europea, non perché vogliamo censurare, ma perché questo organo non è stampa indipendente, è la voce del regime, perché viene finanziato dal regime russo. Quello che succede in Italia è che questo tipo di prodotto entra nelle scuole, entra nelle sale consiliari, entra nelle biblioteche comunali, a volte l'evento in cui viene proiettato il documentario prodotto da RT ha il patrocinio del comune. Questa è la specificità italiana, ed è allarmante, perché, dicevo all'inizio, è più una guerra, è più una battaglia simbolica quella che facciamo, perché se poi andiamo a vedere a questi eventi quante persone partecipano, adesso al di là della grande conferenza di Dorsi e Barbero, ok, quello è stato un caso eclatante, anche probabilmente aiutato dal fatto che si era fatta una battaglia perché questo tipo di evento non accadesse, quindi ovviamente, diciamo, il rischio qual è di fare questa battaglia, di dare una mano, di amplificare e dare visibilità a ciò che altrimenti sarebbe rimasto un fenomeno molto di nicchia, perché se andiamo poi a vedere quante persone partecipano a questi eventi nelle sale consiliari, arriviamo a malapena 20. Allora, uno potrebbe chiedersi: ma perché questi? Io ho fatto decine di interrogazioni su questo tema alla Camera, perché ovviamente Camera e Senato devono a volte anche replicare certo tipo di lavoro, decine di interrogazioni, questo è tempo, è energia, diciamo, collaboratori dedicati a questo. Perché allora lo facciamo e ci richiede un costo in termini di energia e di lavoro? Perché è importante? Perché è importante? E perché viceversa il governo, quindi il potere esecutivo italiano, non agisce lì dove dovrebbe? Io volevo menzionarvi la risposta del ministro del Ministero dell'Interno a un nostro QT alla Camera su uno dei tanti eventi, no? Perché appunto decine di interrogazioni, uno per evento praticamente. Il ministro dice, il sottosegretario in quel caso, al momento non è stata adottata la relativa disciplina attuativa sul piano del diritto interno. Quindi la domanda è: ma se c'è questo regolamento europeo, perché l'Italia permette? Perché non facciamo? Al momento non abbiamo la disciplina interna. Ammissione plateale, questo è l'autunno scorso, autunno 2025, ammissione plateale che dal 2022, quindi in 3 anni, non è stato fatto assolutamente nulla. E anche questo però non è un caso, non può essere sintomo di debolezza, è una scelta. E perché viene fatta questa scelta? Io credo che basta guardare i sondaggi di queste settimane. e menzionerò nomi che ancora non ho ascoltato, non so se magari invece nella parte iniziale tu l'hai menzionato, ma i partiti che in Italia si formano e cercano di prevalere su quelli già esistenti sperando di averne la meglio, sono partiti che puntano tantissimo su questo tipo di narrativa. Allora è simbolica, ma non così tanto. I colleghi del gruppo di Futuro Nazionale di Vannacci alla Camera, se voi ascoltate i loro interventi, Benedetto è lì con me, quindi l'avrà notato anche lui, loro riportano sempre qualsiasi tema, anche il tema dell'endometriosi delle donne, adesso è il primo che mi viene in mente, su cui sto lavorando e che sembra lontano, ma un tema qualsiasi, loro riescono sempre a riportarlo al fatto che l'Italia sta aiutando l'Ucraina, invece dovremmo essere amici della Russia. Ora, qua è evidente, no, che c'è una tattica manipolatoria, c'è un obiettivo specifico, c'è una linea decisa, molto chiara, e si pensa che in Italia questa cosa avrà successo. Futuro Nazionale è quotato al 4%, anche più, poi per quello che possono valere questi sondaggi su forze politiche che non vanno a elezioni se non in amministrative in piccoli comuni, quindi diciamo, la cornice... Però loro pensano che funzionerà, dall'altra parte viceversa il movimento di Di Battista va nella stessa direzione. Io vedo che voglio lasciare il tempo anche agli altri, quindi cosa dobbiamo fare? Due cose, perché dobbiamo sempre lasciarci, credo, con delle cose da fare, oltre con delle cose che, su cui concordiamo. I decreti attuativi della legge del giugno 2025, la legge che in teoria dovrebbe stabilire chi sanziona, quanto sanziona e con quale procedura sanziona, questi decreti ancora non ci sono, e stare vicino ai giornalisti che fanno questo lavoro al posto anche a volte delle istituzioni. E qui voglio lanciare la mia solidarietà, che so essere condivisa, a Massimiliano Coccia, che è stato querelato per un'inchiesta che ha fatto ormai un anno fa sulla famiglia Matvienko, e quindi tutto il tema degli oligarchi russi che attraverso dei circuiti molto semplici, ad esempio intestare un asset al figlio, che è quello che Massimiliano dimostra nel suo articolo di un anno fa che vi invito a leggere, si eludono, e non si evadono appunto, si eludono in maniera incredibilmente facile le sanzioni, perché oggi noi parliamo di sanzioni a RT, ma poi c'è il grande tema delle sanzioni in generale, come il nostro paese davvero osserva rispetto di queste, e anche lì decine di interrogazioni. Noi per quello che possiamo facciamo il nostro, ma davvero non possiamo lasciare i giornalisti da soli sul fronte che le istituzioni lasciano scoperto. Grazie.
1: Grazie Federica. Solo per maggiori informazioni per chi non lo sapesse, Matvienko ha un legame molto stretto con il nostro paese. Parliamo della presidente del Senato russo. Dal 2009 possiede una villa di 7 milioni di euro, credo che siano 26 ettari, con piscina a Pesaro. Io ho fatto un'interrogazione parlamentare, perché almeno tu hai avuto risposta, io ho fatto un'interrogazione al ministro dell'Interno dicendo: è un bene immobile, è lì, si trova dentro un parco naturale, se volete le coordinate geografiche andate su Google e la trovate, perché non è stata congelata. Parliamo di un regolamento addirittura qui del 2014, in cui la Matvienko fa parte di un allegato, quindi le regole ci sono. Se vengono eluse bisogna applicarle, come diceva Federica, se non si vogliono applicare è perché non si vuole dare atto. Ma questo è il tema, tra gli altri, che veniva citato. Ecco, io chiedo ai giornalisti che sono in sala di continuare a chiedere al Ministro dell'Interno perché non si mette un sigillo a una villa che è, per definizione, un bene immobile. È fermo, è lì, con un via vai piuttosto sospetto. E allora passo la parola a Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, che è stato anche, tra gli altri, sottosegretari agli interni. Allora, qui stiamo dicendo... Ovviamente c'è un problema di mancata applicazione di norme, però evidentemente c'è un problema anche culturale. Che cosa possiamo fare, che cosa dobbiamo fare per far sì che il rispetto delle regole, valgano per le regole europee sia per quelle italiane, non sia un'opzione ma sia una cosa dovuta, perché altrimenti passiamo anche un messaggio culturale sbagliato agli italiani, cioè che le regole non servono.
3: Sì, grazie Marco, anch'io ringrazio tutti per questa occasione di riflessione di oggi. Devo dire anch'io ho presentato la interrogazione sulla Matvienko, 4 agosto 25, non ho ancora sentito niente. Tra l'altro lì c'è anche il caso del sorvolo dello spazio aereo del nostro paese, sul quale non ci sono grandi chiarimenti. Ma a proposito di interrogazioni, volevo tornare su una di quelle di cui parlavamo prima, di cui parlava anche Federica, rispetto a un evento che c'è stato ad aprile a Bologna. E lì il caso si è dimostrato in tutta la sua plastica evidenza, perché esiste un modus operandi che è in buona sostanza una sorta di autodenuncia, perché spieghiamo a chi ci ascolta che in gran parte, solitamente, questi eventi organizzati da Russia Today vengono organizzati in modo ufficialmente carbonaro, nel senso che mentre noi di solito quando facciamo un'iniziativa politica e o culturale diciamo ai nostri invitati dove ci vediamo, diciamo questo, la location è un dato fondamentale di ogni invito, gli eventi di Russia Today vengono organizzati senza una location. Quindi, sì, praticamente tipo un rave, nel senso che le persone possono preiscriversi e la location viene indicata a coloro che hanno manifestato un interesse soltanto pochi istanti prima o poche ore prima che l'evento si tenga. Questo proprio perché gli stessi organizzatori sostengono che se loro dicessero dove si tiene l'evento scatterebbero questi meccanismi che loro chiamano di censura, ma in realtà che sono semplicemente di rispetto delle regole vigenti nel nostro paese, sono regole europee, ma noi siamo parte dell'Unione Europea e quindi di fatto il territorio dell'Italia è territorio dell'Unione, e dunque loro sono consapevoli che questi eventi sono organizzati in violazione della legge. Questo va detto con estrema chiarezza. Poi c'è il solito metodo, mi perdonerete l'espressione francese, del chiagni e fotti, per cui ci si lamenta moltissimo, no, della censura, ma di fatto appunto si pongono in essere eventi che sono ovviamente illegali e sono eventi di pura propaganda. E sono, è stato detto più volte quest'oggi, ma io lo voglio sottolineare, la Russia è una potenza ostile al nostro paese. Ci sono attacchi che sono posti alle infrastrutture informatiche, alle infrastrutture dei trasporti, per esempio, o delle telecomunicazioni, che sono veri e propri atti ostili, diciamo non sono atti di guerra militare, ma sono atti le cui conseguenze possono provocare crisi su infrastrutture critiche, quindi pensate il sistema infrastrutturale informatico di un ospedale o di un aeroporto che improvvisamente salta, può provocare ovviamente un prezzo in termini proprio di pericolo imminente per la vita delle persone. E tant'è che la nostra autorità che si occupa di cyber security sta assolutamente con le antenne drittissime, e la cyber security, la cyber sicurezza è una forma di sicurezza, è la una delle forme di sicurezza, lo diceva bene Benedetto prima, di questo secolo, perché la protezione delle infrastrutture critiche, energetiche, dei trasporti e delle comunicazioni è parte della sicurezza del paese. E queste nostre infrastrutture sono chiaramente oggetto di attenzioni da parte della Federazione Russa, così come oggetto della Federazione Russa sono alcuni personaggi molto importanti a partire dal Capo dello Stato che vengono apertamente attaccati, che vengono apertamente vilipesi in una modalità che è propria di quella delle potenze ostili. Dico questo perché deve anche cessare, diciamo così, la considerazione di coloro che tengono bordone al regime di Putin come diamanti della democrazia e persone che mettono la faccia per tutelare la difesa dell'ordine democratico in Italia. No, sono persone che prendono le parti in una situazione di ostilità aperta non ancora militare, speriamo, ma certamente infrastrutturale, e che in un momento nel quale una potenza ostile attacca infrastrutture italiane, invece di fare quello che patrioticamente tutti dovremmo fare, come abbiamo preteso di fare ieri nell'80° anniversario della Repubblica, prendono le parti della potenza che ci attacca. Io questo lo trovo politicamente e anche, come dire, eticamente assolutamente insostenibile, e trovo che dovremmo condannarlo. Cioè, chi va nei talk show a difendere le posizioni di Putin è come se in una situazione appunto di aperta ostilità andasse a fare propaganda per il nemico, non so come altro definirlo, e pretendesse anche di ricevere i complimenti perché sta difendendo l'ordine democratico. Allora, questa è una cosa che va, diciamo, è una menzogna orribile, volgarissima, che va denunciata in modo estremamente chiaro, e bisognerebbe dire che chi tiene queste posizioni tiene posizioni antipatriottiche. Io adesso non voglio evocare la categoria del tradimento nazionale, non voglio passare nessuno per le armi, però vorrei dire precisamente le cose come stanno. Qui non c'è una terza posizione, e ha ragione Marattin quando parla della liberal democrazia e dei valori liberal democratici. Per carità, l'Italia si caratterizza anche per quello, e quindi noi difendiamo il nostro paese perché difendiamo quelle caratteristiche democratiche che stanno dentro la nostra Costituzione. Ma mi permetto di dire, scusatemi se utilizzo la categoria del patriottismo, che il proprio paese va difeso tout court. Cioè, a un certo punto, al di là di tutto, di quelle che sono le caratteristiche del paese, che pure ci sono carissime, sono evidentemente parte essenziale di quello che noi siamo, della nostra internazionale, ma viva Dio, nel momento in cui c'è una potenza ostile, da italiano mi aspetto che tu tenga le posizioni dell'Italia. Che vada in televisione a fare il contrario mi sembra una cosa che vada censurata. Come, rispondo alla domanda e chiudo, come se ne viene fuori? Ma innanzitutto pretendendo, e come facciamo noi da parlamentari, il rispetto della legalità, che è sottolineando che queste non sono norme liberticide, sono norme che hanno una loro razionalità intrinseca e che si spiegano dentro questo quadro, dicendo che va sfatato anche il racconto della povera Russia attaccata dalla NATO, che poverina non fa altro che difendersi, e sottolineando che negli ultimi almeno 15 anni il regime di Putin, che è un regime liberticida e tirannico al proprio interno, ha perseguito una strategia di tipo imperialista, che è stata quella di prendere territori a tutti i propri vicini e di assoggettarli alla loro, tentando di assoggettare la loro volontà. Io voglio sottolineare che si aggiunge un nuovo paese al club, perché in queste ore si sta per andare a votare in Armenia, e il regime russo ha già cominciato a intimidire gli armeni, che stanno cercando, dopo essere stati abbandonati volgarmente al loro destino dal regime di Putin, l'avvicinamento dell'Armenia è già stato fatto oggetto di minacce a loro modo, no? Sempre trasversali e mafiose, per spiegare che se si avvicinano all'Unione Europea usciranno dallo spazio economico ex sovietico. E quindi bisogna continuare a parlare, e io credo a questo punto anche a farlo con una certa decisione e determinazione, come molti di noi già fanno e devono continuare a fare, perché sotto a tutta questa vicenda c'è appunto una menzogna enorme che va sbugiardata in modo estremamente chiaro, chiamando anche alla responsabilità, all'accountability, come dicono gli anglosassoni, quelle persone che in tutta questa vicenda non prendono la parte del proprio paese e della liberal democrazia, ma sottolineo del proprio paese, ma quello di un paese ostile, aggressivo verso i popoli che vivono accanto a loro. E questo, per esempio, nelle repubbliche baltiche lo capiscono molto meglio di quanto lo capiamo noi.
1: Grazie Ivan anche per aver allargato il quadro, appunto, non solo all'Ucraina, ma abbiamo altri paesi. La Georgia, per esempio, è uno di questi. ma anche la Repubblica di Moldova, i paesi baltici, e quindi è evidente che il tema è vasto. E Filippo, con Filippo Sensi, senatore del Partito Democratico, siamo colleghi della quarta commissione al Senato, in cui abbiamo approvato tra l'altro una posizione comune sul tema del contrasto alle ingerenze straniere. Sono 6 mesi che chiediamo che quella risoluzione vada al voto dell'Aula, ma non arriva alla calendarizzazione, evidentemente perché mette in difficoltà, diciamo, alcuni schieramenti all'interno dei due poli. Però a Filippo lascerei le conclusioni. In sostanza, siamo guerrafondai, siamo russofobici, siamo censori, oppure cosa siamo?
4: Come di più. Allora, innanzitutto, Marco, ti volevo ringraziare molto e personalmente, perché sei un esempio sia di intelligenza politica e sia di competenza. Sono un suo collega in Commissione Affari Europei, lo vedo e lo dimostra ogni giorno, e su questo fronte, sul tema dello scudo democratico, sul tema della guerra ibrida, sei sempre stato non solo un pioniere ma uno strenuo difensore, quindi questo per me è stato in questa legislatura un esempio e continua a esserlo. Vorrei ringraziare molto Laura, Silvia, Europa Radicale, per questo lavoro che hanno fatto, per questo report che ha mappato, ma non solo, non è un report che dà soltanto un'evidenza grafica quantitativa ma anche qualitativa, e ci dice anche in che direzione dobbiamo andare e continuare ad andare. Permettimi, visto che qui sono seduto al tavolo e a dare moto, insomma, con gli Avengers della difesa, diciamo, della democrazia e della libertà, permettimi anche, oltre a ringraziare tutti coloro che sono qui e i loro interventi, da Pina a Benedetto, a Luigi, a Ivan, a Federica, sono stati, insomma, occasione per nuovi spunti e nuove riflessioni. Fammi ringraziare Valeria Fabbrini e Luca Falbo, perché senza di loro non ci sarebbe stato questo appuntamento. E io dirò, come al solito, delle cose molto, molto sconnesse. Lo smottamento, l'indebolimento, l'infragilimento è in corso da tanto tempo. Segniamo proprio soltanto dal punto di vista della cronaca le Olimpiadi che abbiamo ospitato noi in Italia, le Paralimpiadi che abbiamo ospitato noi in Italia, la Biennale e il vergognoso padiglione russo aperto, eccetera, eccetera. Il dibattito pubblico e politico di queste ore, il gas russo. Voi vi rendete conto che noi stiamo parlando del tema del gas russo, credo, vabbè, insomma, adesso non entro su questo. Adesso va di moda l'accesso dell'Ucraina all'Unione Europea. Quindi no, ma sì, ma come? Soltanto la maggioranza, poi parleremo pure dell'opposizione, è divisa in 3 tronconi, la Lega, mai l'Ucraina nell'Europa, Fratelli d'Italia, insomma, Crosetto ha parlato, santa. E Forza Italia, sì, però ci sono anche i Balcani, e questa sarebbe la coalizione di governo. Taccio, per carità di patria, sulle posizioni all'interno dell'opposizione, e vabbè, non dico altro. Tema del riarmo, adesso in queste ore si discute alla Camera una mozione sul patto di stabilità, dove dentro ci sono delle questioni che riguardano anche la difesa, la NATO, eccetera, eccetera. Io non so come andrà a finire, c'è in atto un negoziato fra i partiti, probabilmente finirà che tutti i partiti dell'opposizione voteranno questa mozione, penso. Chissà se la discuteremo questo giovedì o se la discuteremo la prossima settimana. Io sto al Senato, quindi mi dovrei fare i fatti miei, quindi dovrei dire, poi non l'ho vista, non l'ho letta, quindi non so che cosa ci sarà scritto. Una mozione che parte dal Movimento 5 Stelle, e non vorrei che all'insegna del diamo una dimostrazione di quanto siamo uniti e compatti, arriviamo poi a una roba super annacquata, super scipita, per poter dire come siamo compatti nel dire che non dobbiamo onorare i nostri impegni, lasciamo il 5%, non ci crede nessuno, Trump in testa, i nostri impegni con la NATO, attenzione, perché poi vabbè, lo fanno alla Camera, parlo del Partito Democratico, però poi riguarda pure tutti noi, quindi insomma, vediamo come andrà a finire. Ci abbiamo il signor Vannacci, di cui ha parlato prima Federica, che invece di costringere la destra a un riallineamento, diciamo, liberale, li costringe a una rincorsa verso un'agenda filorussa. Da noi se ne parla poco, ma c'è Alessandro Di Battista e compagnia. Lasciamo perdere i giornali, lasciamo perdere il media environment, lasciamo perdere gli opinionisti, che non finiamo di fare la fila di questo. Abbiamo Di Battista, la prima cosa credo, la prima battaglia di Battista è togliere il finanziamento ai giornali, soprattutto per dire, a proposito di quelli che ci dicono no, ma voi siete quelli contro la libertà, eccetera, eccetera. Diceva prima benissimo Benedetto sul tema Novax e le linee di continuità che ci sono sui filorussi, Novax, che sono, lo vediamo con i troll che abbiamo su X, lo vediamo su quelli che ci inseguono ogni giorno, no? I nostri tweet sono salutati da decine, centinaia di bot che si attivano. Attenzione, perché una parte della propaganda filorussa da sempre è legata alle linee di faglia e di frattura all'interno delle democrazie e alla mostrificazione, alla caricatura della libertà. Cioè loro è un attacco alla libertà, nel segno di una mostrificazione della libertà e anche, diciamo, del dubbio. Vi insinuiamo il dubbio. Il pluralismo, ah ma non siete pluralisti, possiamo parlare tutti e non ci fate parlare. La mia reazione generalmente è quella, diciamo, dei Blues Brothers davanti ai nazisti dell'Illinois, per quello che mi riguarda, rispetto al ponte. Ma io dico una cosa a tutti noi altri, la Costituzione italiana è una Costituzione antifascista ed è una Costituzione che sancisce le libertà e il perimetro della nostra democrazia. Nessuno si sogna di dire che la nostra Costituzione è una Costituzione che censura i diritti e la libertà delle persone. E vorrei dire che in una liberal democrazia la legge è la forma della libertà. E quindi quello che è stato detto benissimo qui da tutti quanti non è un puntiglioso gnegnè sul far valere le norme o su avere i decreti attuativi, ma è esattamente l'espressione e la manifestazione della libertà attraverso il diritto. E non ci dobbiamo stancare di dirlo, non sembrando causidici o dei leguleei, ma sembrando quello che siamo, persone preoccupate per la condizione della libertà e della democrazia in Italia e in Europa. Chiudo. Ha detto benissimo, sull'opinione pubblica non dico niente, ancora oggi ci abbiamo, no? Il drone in Romania, ma era un drone russo, era un drone ucraino, no, ma era un drone russo però rimbalzato dagli ucraini, per cui passa non solo nei social questa idea. Oggi un autorevole editoriale intitolato Fecce Tricolori, a proposito della parata con i droni, ecco il militarismo, la guerra, parla della rappresaglia russa. No, stiamo in questo schema di gioco. L'Ucraina ha attaccato, dunque la Russia che può fare, poverina, se non continuare a attaccare? Tutto questo dimenticando che è dal 2014, diciamo, che va avanti questa storia, e dal 2022 non c'è giorno che Dio manda in terra in cui non ci sono morti, feriti, distruzione in Ucraina, e noi stiamo ancora qui a sentire della rappresaglia russa, ma è una roba che mi fa accapponare la pelle. Chiudo, volevo dire due cose. Ha detto benissimo Marco, questo riguarda l'Ucraina, la Georgia, dove c'è un'asfissia democratica continua, lo sappiamo, io penso, sia Maglobelli, con Diana, Andro Cicinazze, che stanno in galera, in carcere, tutte le persone che non possono camminare su marciapiede e vengono arrestate perché camminano su marciapiede, e il governo italiano, e non solo, comincia a essere un po' più cedevole nei confronti delle profferte di, come si chiama loro, il regime del georgiano, e cioè incontro il ministro, incontro l'ambasciatore, incontro il sottosegretario. Su questo pure dobbiamo essere vocali, e così avviene per la resistenza bielorussa, così avviene, lo sappiamo, ha detto benissimo Ivan dell'Armenia, ma la Serbia, ma la Romania, ma la Moldavia. Chiudo, Marco. Avrei tantissime cose da dire, così come mi sta molto antipatico il tema bipopulismo, io detesto anche il termine doppio standard. Quando qualcuno di noi difende l'Ucraina, eccetera, eccetera, improvvisamente c'è qualcun altro, sappiamo di quale agenda, che improvvisamente invoca il doppio standard, come se quello è il doppio standard, gliene fregasse mai niente di quello che succede in Sudan, per esempio, no? Quindi il doppio standard deve essere quantomeno triplo, se non quadruplo, eccetera, eccetera. Ma mi taccio. Chiudo con questo. Tu mi chiedevi, c'è un modo per Io ti dico una parola, parresia, libertà, verità, parlare franco, parlare chiaro, parlare vero, continuare a farlo. Siamo pochi, non siamo pochi, siamo sempre i soliti, ci riscaldiamo tra noi, c'è meno, sta sulle prime pagine, non sta sulle prime pagine. Noi siamo chiamati a fare un lavoro anche interiore nostro di parresia e di cultura del limite, come è stata detta, di cultura del diritto, di gridare, di denunciare, sarà un secchiello bucato, tutto quello che ti pare. Chiudo. Volevo dire due cose ultime. Uno, fino a che, per quello che mi riguarda, Alla Didenko, una ragazza ucraina, non rivedrà il suo compagno, che si chiama Oleksiy, che sta incarcerato in un carcere siberiano e di cui non ha notizie da mesi e anni, secondo me nessuno mi potrà parlare del tema delle rappresaglie, della Russia, della libertà, eccetera, fino a che il suo compagno non sarà libero. Ultima cosa, fammi ricordare un nome, anzi due o tre nomi. Alex Pineschi, che è morto in Ucraina l'altro giorno, dopo aver combattuto contro l'ISIS e i Peshmerga, e assieme a lui Luca, Thomas, Manuel, i tanti italiani che sono andati volontari e non il contractor oppure il mercenario, che sono andati e sono volontari a combattere in Ucraina. Poi in Italia non possono tornare, poi verranno giudicati, poi verranno accusati, poi verranno imprigionati. Intanto questi ragazzi muoiono per difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. Lo volevo dire qui al Senato. Grazie.

0: Radio Radicale, ed è ora il momento delle prime pagine dei quotidiani con la voce di Andrea De Angelis.
1: Questa è Radio Radicale, questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 5 giugno. In regia Lorenzo Bruschi, in studio Andrea De Angelis. I temi quest'oggi sono, stranamente rispetto all'ultimo periodo, sono temi di casa nostra, perché le notizie più importanti, almeno quelle che trovano più spazio quest'oggi nelle prime pagine a nostra disposizione, sono notizie che arrivano dall'Italia. Con il ritorno al nucleare, potremmo sintetizzarlo in questo modo, i titoli sono ben diversi ovviamente, qualcuno critico soprattutto, qualcuno meno, e poi ci sono le vicende giudiziarie, due su tutte, quella relativa a Nicole Minetti, alla grazia concessale dal presidente Mattarella e poi la sentenza di assoluzione di Silvio Berlusconi per i reati di mafia del 93. Insomma, ecco, queste sono le tre notizie principali. C'è poi ovviamente ancora la guerra in Medio Oriente, c'è la guerra in Ucraina, ma queste tre notizie sono quelle principali. E noi partiamo proprio dal nucleare, di cui peraltro la Radio Radicale in questi giorni si è occupata. Ed apriamo con il manifesto che ci fa vedere una foto in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al Ministro Gilberto Pichetto Fratin ed il titolo «Cogli l'atomo», il gioco di parole ovviamente, «Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia delle rinnovabili». Il commento è di Andrea Capocci, irrealistico, costoso e crea dipendenza. L'accelerazione del governo Meloni sul nucleare è una mossa più ideologica che industriale, il settore dell'energia e dell'ambiente è quello in cui l'esecutivo di destra è più deficitario. Nonostante il PNRR, non è stato fatto nulla di strutturale su un tema che, dall'Ucraina al Golfo, continua ad agitare sia la macroeconomia che le bollette di casa. Forzare sul nucleare adesso significa trarre il massimo profitto senza pagarne le conseguenze in termini di consenso, incassando pure il plauso di un pezzo di teorica opposizione centrista. Per un eventuale referendum abrogativo entro la legislatura il tempo scarseggia, però l'approvazione di un disegno di legge sul nucleare sarà la carta con cui l'esecutivo risponderà a chi chiede spiegazioni dell'inerzia sul dossier energetico, soprattutto in Europa, dove l'inazione italiana viene regolarmente sottolineata. Così il manifesto. Il secolo XIX, ritorno al nucleare, primo passo. Sì, della Camera al disegno di legge, il ministro Pichetto Fratin, sostenibile e sicuro, la relatrice Cavo, le rinnovabili non bastano. E poi leggo, nucleare, primo sì del Parlamento, l'Italia punta ai mini reattori, l'ok di Montecitorio, ora il DDL passa al Senato, norme entro l'anno, Pichetto, nuovi impianti operativi nel 2024. L'opinione delle libertà, finalmente torna il nucleare. La Camera approva la legge delega con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari. Ora il testo passa al Senato per l'approvazione definitiva prevista prima della pausa estiva. E poi veniamo alla sentenza su Silvio Berlusconi e la vediamo sul giornale intanto. 30 anni di bugie. Mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati Cavaliere e Dell'Utri, Marina, Fango, Meloni, tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne, il titolo a tutta pagina, poi un'intervista a Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio Berlusconi, una vergogna, Silvio non si capacitava, sono pazzi. L'editoriale del direttore Tommaso Cerno, la storia ha dato ragione al Cavaliere. 30 anni, un'intera stagione politica, un paese che invecchia e si parla addosso fingendo di non vedere un'ombra che non smette di allungarsi. La notizia è che viene archiviato Silvio Berlusconi, che ormai non può nemmeno godersela. archiviato rispetto alle accuse più infamanti, quelle che lo volevano mandante morale o materiale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, insieme a Dell'Utri, sospesi in quelle migliaia di pagine come i sicari morali di Falcone e Borsellino. Archiviato non significa assolto in talk show, non significa santificato in piazza, significa che per la giustizia su quella pista non c'è sostanza per andare avanti, punto. Non c'è mai stata, anche se è rimasta lì, nel dibattito giudiziario e in quello politico, come fosse una verità. E la pagina pubblica, quella no, non si archivia mai, perché nel frattempo qualcuno ha coperto, confuso, spostato l'attenzione, depistato, artefatto la realtà, per far puntare lo sguardo dove faceva comodo a qualcuno, e qualcun altro, più furbo che coraggioso, ha costruito carriere, editoriali, comizi e identità intere sull'antiberlusconismo come religione civile, come resistenza. Un contro permanente, comodo, automatico, se c'è lui io sono puro, se c'è lui io non devo spiegare altro. Il risultato è che abbiamo avuto un colpevole ideale, una verità sempre rimandata, una pista buona per dividere, una pista vera forse lasciata a secco di ossigeno tra omissioni, pigrizie e tifo, o calcolo o interesse politico. E adesso che quel capitolo si chiude, resta la domanda più scomoda: chi ci ha guadagnato dal rumore e chi invece ha perso tempo, giustizia e memoria? Ma nessuno risponderà, nessuno si scuserà, nessuno ammetterà che è stato più bravo lui a resistere, resistere, resistere. Così Tommaso Cerno sulla prima pagina del giornale. Toni analoghi troviamo sul Secolo d'Italia. 30 anni di fango, scrive Alessandra Parisi, archiviate le accuse a Berlusconi sulle stragi del 93. Meloni spazzata via ogni ombra. Sono soddisfatto perché la commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. Attraverso una nota, il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti esulta dopo la proposta di allargare la NEC difesa all'energia, formalizzata oggi dalla commissione a margine delle raccomandazioni ai paesi. Così comincia l'articolo, che come vedete non parla ovviamente solo della vicenda di Silvio Berlusconi, affronta un po' tutta la giornata politica, dal Consiglio dei Ministri che ha parlato anche di energia, le proposte di Giorgetti, anzi soprattutto le proposte di Giorgetti, ma proprio da Bruxelles arrivano le parole di Giorgia Meloni sulla questione energetica. Insomma, un articolo che sembra entrarci poco con il titolo, ma lo vedremo poi evidentemente meglio all'interno. Libero, nel taglio medio, ufficiale, Silvio non era mafioso. Archiviate per la sesta volta le accuse sulle stragi del 93, dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e Dell'Utri. C'è un'intervista alla figlia Barbara Berlusconi, una legge per far pagare i magistrati che sbagliano, questa è la sua proposta, e poi le parole della premier Giorgia Meloni, spazzata via ogni ombra. La verità, mafia, sesta archiviazione in 30 anni, però i PM non si arrendono su Berlusconi, il titolo, non l'apertura, che è sull'Affittopoli a Firenze sulla sinistra, ma questa è notizia che ci interessa meno. Maurizio Belpietro commenta la sentenza su Silvio Berlusconi, sentenza di gennaio, ma hanno aspettato il dopo referendum, l'orologeria funziona sempre. E è un aspetto importante questo, perché sembra che appunto la sentenza fosse di gennaio, ma che sia stata resa pubblica solo ora. Di Berlusconi e di questa sentenza scrive anche Il Foglio, allora, con due articoli, anzi con più di due articoli, intanto con il taglio centrale del quotidiano, con il primo articolo di Giuseppe Sottile, l'umiliazione giudiziaria dei no-cav, senza chiasso e senza medaglia al petto, un jeep fa pezzi, le inchieste portate avanti con clamore e furore dai magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Berlusconi mafioso e dell'Utri stragista. Più in basso poi Cronistoria di una persecuzione, le tappe dell'indagine eterna contro il Cavaliere e dell'Utri per le stragi mafiose. Ed infine, prima ti indago e poi ti candido, l'inchiesta Galleria, l'ex PM siciliano e il populismo ambrosiano. Vogliamo segnalarvi però l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, che parla di due vicende, le mette insieme, quella relativa a Nicole Minetti e quella di Silvio Berlusconi. Da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Lo vediamo velocemente. Il circolo mediatico giudiziario funziona così: si prende un'accusa che può far comodo, si disumanizza il soggetto accusato rendendolo il simbolo di qualcosa da combattere, si trasforma rapidamente quell'accusa in verità assoluta, si utilizza quell'accusa per dimostrare la bontà delle proprie idee, si usano i sospetti per cercare di ottenere benefici politici e il gioco è fatto. Per provare a combattere con la forza delle parole quel mostro chiamato circo mediatico giudiziario occorre avere non solo amore per lo Stato di diritto, ma anche un po' di memoria. L'amore per lo Stato di diritto, che poi è anche amore per la famosa Costituzione più bella del mondo, suggerisce di non farsi abbindolare dai professionisti del rancore, delle illusioni, dei sospetti, del fango. Ieri il Capo dello Stato ha diffuso un comunicato per ribadire che non vi sono ragioni, dopo le valutazioni della Procura Generale, per ridiscutere della grazia, e di considerare sempre un'accusa come un fatto da verificare, non come una condanna semplicemente da confutare. Chiama lo Stato di diritto e, incidentalmente, anche chiama la Costituzione più bella del mondo, che all'articolo 27 ricorda che ogni cittadino va considerato innocente fino a prova contraria, di fronte al caso della grazia concessa a Nicole Minetti, ma se vogliamo anche di fronte al caso delle indagini infinite sul Berlusconi mandante occulto delle stragi mafiose insieme con Dell'Utri, accusa nuovamente caduta ieri dopo 30 anni di balle, non poteva che comportarsi in modo lineare. Le accuse senza prove restano accuse, spesso solo allusioni, e quando vi è un'accusa non dimostrata bisogna avere la pazienza di sfidare il mainstream manettaro per provare a ristabilire un minimo di verità. Così Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, in prima pagina. E visto che con Claudio Cerasa abbiamo affrontato la vicenda di Nicole Minetti, della grazia a Nicole Minetti, la vediamo sul Giorno. Minetti, il colle in campo, mai influenzati sulle grazie, Mattarella accoglie con rispetto la conferma della procura, nessuna segretezza inconsueta, archiviata l'inchiesta per le stragi su Berlusconi e Dell'Utri, la figlia Marina, disastro giustizia. Il Domani, Minetti, Mattarella al contrattacco, sia alla grazia, nessuna segretezza. Dopo l'ok della PG di Milano che ha smentito il fatto, il Quirinale conferma la clemenza, caso chiuso. Poi l'affondo sui sospetti di favoritismo, non comunicate 30 grazie su 42 totali per motivi di privacy. L'Unità, Mattarella grazie a Minetti, Minetti grazierà Travaglio. La domanda interessante che pone David Romoli, allora vediamo cosa dice Travaglio e che cosa dice il Fatto Quotidiano. Grazia, Graziella e Mattarella, il gioco di parole poco elegante, i dubbi dei giuristi su mancata rogatoria e indagini difensive in casi amministrativi. Di Pietro, se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. Il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG e alla procuratrice si rivolge direttamente proprio Marco Travaglio, lettera alla procuratrice, la procuratrice generale della PG è Francesca Nanni, che è liberissima di credere, così scrive Travaglio, a Santa Nicole Minetti, ma chi non crede né alla Minetti né alla procuratrice è evidentemente proprio Travaglio e il Fatto Quotidiano. Vediamo anche gli esteri, vediamo soprattutto l'Ucraina, torniamo al Giornale. Putin pronti al dialogo, Zelensky vediamoci, Ucraina spiragli di pace, il secolo XIX, Zelensky a Putin incontriamoci, e poi il Manifesto, Zelensky a Putin incontriamoci, anche qui come vedete i titoli si assomigliano un po' tutti. Dall'Ucraina al Medio Oriente con l'Avvenire, la tregua finta, scrive L'Avvenire, ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessato il fuoco tra Israele e Libano, respinta dagli Hezbollah. Prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv. Di questo argomento parla anche in primo piano il Riformista. Chi ha ucciso il casco blu? Colpi di mortaio sono caduti su una base UNIFIL a Marioun nel sud del Libano, morto il sergente serbo Milovan Jovanovic, il cordoglio è unanime, ma manca l'assassino solo perché a sparare non è stata l'IDF. Il commento di Claudio Velardi, il silenzio complice. Infine la discussione, Libano, gli Hezbollah rifiuta la tregua, ucciso militare serbo dell'UNIFIL. E questa era l'ultima segnalazione, anche se le notizie sono ancora tante, per queste prime pagine di venerdì 5 giugno 2026.
0: Radio Radicale era la voce di Andrea De Angelis per la lettura delle prime pagine dei quotidiani. Noi ora invece vi lasciamo la voce di David Carretta per la consueta rassegna stampa internazionale.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 5 giugno, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. In apertura oggi parleremo di Unione Europea e politiche migratorie. Questa settimana c'è stato un accordo tra il Parlamento Europeo e il Consiglio, cioè i governi, sul cosiddetto regolamento rimpatri, che prevede tutta una serie di norme, la più clamorosa, i cosiddetti return hubs, cioè dei centri di deportazione di migranti in paesi terzi, ma non solo, altre misure assimilabili a quelle utilizzate dall'ICE negli Stati Uniti sotto l'amministrazione di Donald Trump. Vi leggeremo un editoriale pubblicato oggi da Le Monde. L'esternalizzazione delle espulsioni dei migranti è incompatibile con i valori dell'Europa, scrive il quotidiano francese. Poi torneremo sulla guerra di Donald Trump in Iran, con un editoriale sempre più critico del presidente americano, editoriale del Wall Street Journal. Trump parla, l'Iran si lancia nell'escalation, si interroga il quotidiano economico americano, a cosa serve un presidente? Il Washington Post ieri invece aveva un editoriale su un'altra iniziativa di Trump che riguarda i dazi. Trump cerca un nuovo trucco per alzare i dazi, la Casa Bianca manipola una legge contro il lavoro forzato per bypassare il Congresso sul commercio. La cosa potrebbe toccare anche l'Unione Europea, tra l'altro. Infine, con il Financial Times torneremo sull'Unione Europea. La Commissione mercoledì ha presentato un pacchetto sulla sovranità tecnologica. Per il quotidiano della City l'Europa cammina su un filo sottile. L'Unione non deve limitare l'accesso ai fornitori americani nel momento in cui cerca di sviluppare i fornitori europei. Partiamo però dalle politiche migratorie dell'Unione Europea e dall'editoriale di oggi di Le Monde. L'esternalizzazione delle

dagli eurodeputati. Il regolamento rimpatri, che mira ad accelerare i rimpatri dei migranti in situazioni irregolari, lunedì è stato oggetto di un accordo tra gli Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione. Il testo di questo compromesso deve ancora essere sottoposto all'approvazione formale, ma completa il cosiddetto patto su migrazione e asilo che entrerà in vigore il 12 giugno. Sicuramente il principio di libera circolazione nello spazio Schengen, nella necessità di controllare i confini esterni dell'Unione Europea, presuppongono una migliore cooperazione tra gli Stati membri, ma questo nuovo regolamento sulle espulsioni finisce per costruire una cooperazione al ribasso, ostentando invece misure non solo inaccettabili dal punto di vista dei principi dei diritti umani, ma anche di dubbia efficacia. Il testo, che dovrebbe consentire di migliorare il tasso di esecuzione delle decisioni di allontanamento, oggi siamo a meno del 30%, moltiplica i mezzi di pressione. Il regolamento autorizza il sequestro dei documenti di identità degli stranieri in situazione irregolare che rifiutano di lasciare il territorio. Prevede il prolungamento fino a 2 anni del periodo di detenzione, in realtà 30 mesi, 2 anni e mezzo. Il regolamento crea anche un ordine europeo di rimpatrio, un modulo comune destinato a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione e soprattutto consente la creazione fuori dall'Unione Europea di piattaforme di rimpatrio, return hubs, dove potrebbero essere inviati gli stranieri che sono rifiutati dal loro paese d'origine. Queste misure sono il risultato dello spostamento a destra del Parlamento europeo dopo le elezioni del 2024 e sanciscono l'allineamento preoccupante dei conservatori all'estrema destra, allineamento che era già stato osservato in materia di clima e ambiente. Inoltre, queste misure riflettono il cinismo, per esempio, del Rassemblement National, il partito di estrema destra in Francia, che dopo l'approvazione di questo nuovo regolamento è passato dalla denuncia dell'Europa colabrodo all'omaggio a un'Unione Europea scudo. L'inclusione delle piattaforme di rimpatrio nel regolamento va denunciata con forza perché equivale ad affidare, in cambio di un compenso, a dei paesi poveri e poco rispettosi dei diritti umani come Ruanda, l'Uganda o l'Uzbekistan, il compito di prendersi i migranti che non possono essere rimpatriati nei loro paesi. Questa esternalizzazione, rappresenta, secondo Le Monde, un'ammissione di resa dell'Unione Europea rispetto ai principi umanitari che la fondano, ma anche un'ostentazione demagogica di una soluzione che in realtà è vana. Per capirlo, basta guardare all'abbandono da parte del Regno Unito del progetto inefficace, illegale, costoso di deportare i migranti in Ruanda, o il fallimento del piano Albania di Giorgia Meloni in Italia, o ancora la scarsa efficacia degli accordi stipulati da Donald Trump con i paesi dell'America Latina e dell'Africa. Se l'Europa ha sì bisogno di una politica migratoria armonizzata, ha anche bisogno di un discorso di verità e di misure realistiche. Occorre far accettare all'opinione pubblica che l'efficacia delle espulsioni non dipende da misure giuridiche o da grandi annunci su iniziative inefficaci, dipende da un lavoro paziente, lavoro diplomatico e politico, di cooperazione con i paesi di origine, in un mondo in cui gli immigrati sono diventati un mezzo di pressione e moneta di scambio. Così, tra l'altro, Le Monde nel suo editoriale di oggi. Visto che stiamo parlando di Unione Europea e prima di andare all'Iran, recuperiamo anche un editoriale del Financial Times di ieri a proposito di una proposta della Commissione che riguarda la cosiddetta sovranità tecnologica. L'Europa cammina sul filo, il titolo del quotidiano della City.

0: L'Unione Europea deve stare attenta a non limitare l'accesso ai fornitori americani, fornitori di tecnologie varie, nel momento in cui cerca di sviluppare i fornitori europei. Scrive FT, cosa può fare l'Europa per ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia americana e cinese? Il rapporto Draghi, nel 2024, ha avvertito che l'Unione Europea dipende in modo strutturale da fornitori extra UE per oltre l'80% dei prodotti, dei servizi e delle infrastrutture digitali. Per rendere la sua economia più dinamica, l'Europa dovrà sviluppare una propria competenza tecnologica. I governi e le imprese europee temono che in un mondo spietato l'amministrazione Trump possa semplicemente sospendere l'accesso ai servizi tecnologici americani che sono vitali per l'Europa come strumento di pressione. L'idea di interruttori d'emergenza americani potrebbe apparire esagerata, ma l'ultima strategia di sicurezza nazionale pubblicata dall'amministrazione Trump mostra chiaramente che Washington è pronta a usare la sua supremazia tecnologica per esercitare influenza, così come ha fatto col suo dominio finanziario negli ultimi decenni. Tuttavia, poche iniziative richiedono un equilibrio tanto delicato come l'iniziativa per affermare la sovranità tecnologica europea. Mercoledì è stato presentato un ampio pacchetto legislativo, il blocco però deve evitare di danneggiare la competitività dell'Unione Europea o addirittura la sua sicurezza. Morale deve evitare di limitare l'accesso alle tecnologie all'avanguardia americane nel momento in cui cerca di coltivare alternative europee che potrebbero essere meno avanzate, più costose o del tutto inesistenti. L'Unione Europea deve anche evitare di antagonizzare un'amministrazione Trump che considera la regolamentazione digitale dell'Unione come un tentativo mirato di soffocare la dinamicità americana. Bruxelles ha optato per misure volte a favorire la crescita di concorrenti europei invece che spingersi troppo verso il protezionismo. Tuttavia ci sono alcune misure che vanno nella direzione per l'appunto protezionista. Il modo migliore, secondo il Financial Times, per rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione Europea e creare le condizioni per consentire alle imprese europee di crescere e prosperare. Questo significa realizzare finalmente un mercato unico pienamente funzionante, completare il mercato dei capitali per raccogliere più investimenti, snellire la regolamentazione, creare un regime unico di impresa a livello europeo. L'Europa non manca di esperti di tecnologia o di imprenditori, ma troppi portano le loro idee, spingono le loro idee altrove o le vedono appassire prima di poter diventare leader mondiali, così tra l'altro il Financial Times. Veniamo invece alla guerra in Iran, con Donald Trump che è sempre più contestato anche dai giornali che hanno sostenuto la sua offensiva, come il Wall Street Journal in un editoriale di ieri dal titolo «Trump parla, l'Iran lancia un'escalation». Forse avete sentito parlare della guerra fittizia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma ora dobbiamo cominciare a discutere della tregua fittizia che gli Stati Uniti stanno praticando. L'Iran continua a colpire le forze americane, gli alleati del Golfo e tramite Hezbollah Israele, nel momento in cui il presidente Trump continua a dire che un grande accordo con l'Iran è dietro l'angolo. Dopo un altro scontro nello stretto di Hormuz, l'Iran ha intensificato le azioni nella notte tra martedì e mercoledì. Il regime ha lanciato missili balistici contro le forze americane in Kuwait e Bahrain, ha preso di mira l'aeroporto civile del Kuwait con missili e droni, c'è stato un morto, più di 60 feriti, un terminal in rovina. Trump ha definito questo attacco iraniano niente di che, cioè una ritorsione comprensibile. Il Kuwait in realtà ha dichiarato di aver subito un attacco con 30 missili e droni iraniani, una raffica degna di una guerra. E anche se gli attacchi contro i soldati americani non hanno avuto successo, i missili balistici sono progettati per uccidere. Il Kuwait non è in guerra con l'Iran, ma l'Emirato del Golfo è stato preso di mira ripetutamente nelle ultime settimane. Il regime del Kuwait potrebbe essere, o meglio, il regime iraniano potrebbe considerare il Kuwait come l'anello debole dell'alleanza regionale degli Stati Uniti. In generale poi gli Stati del Golfo temono un ritorno alla guerra per il timore di essere colpiti dall'Iran. Il regime iraniano sta facendo esattamente questo, malgrado la tregua ufficiale. Poi c'è Hezbollah che ha violato la tregua parziale con Israele che Trump aveva annunciato solo lunedì. Mercoledì ha lanciato razzi sulle città, sulla città settentrionale israeliana di Kiryat Shmona. L'Iran non ha alcun interesse in Libano, ma il regime minaccia di tornare in guerra se Israele risponderà a Hezbollah colpendolo nel sud di Beirut. Dal Golfo al Levante, tutto questo in realtà è una strategia di pressione da parte della Repubblica Islamica. Il regime vuole immunità per Hezbollah e un accordo debole con Trump che non impegni l'Iran a nulla sul fronte nucleare se non qualche dichiarazione vuota. L'Iran sta dimostrando la sua volontà di escalation, Trump per contro minaccia l'escalation, ma dopo due mesi le sue parole dure danno risultati sempre più scarsi. Trump non ha agito dopo che l'Iran per due volte ha rinnegato la riapertura dello stretto di Hormuz, e non ha reagito nemmeno quando l'Iran per tre volte ha sparato contro le truppe americane. Morale, il regime sembra pensare che la prospettiva di una guerra rinnovata possa essere la sua leva sugli Stati Uniti, non il contrario. I leader iraniani stanno intensificando la pressione su Trump perché hanno concluso che il presidente vuole porre fine al conflitto molto più di quanto vogliano loro. La domanda è, hanno torto? Secondo il Wall Street Journal, a questo punto no. Ci sarebbe molto altro da leggere, per esempio i nuovi dazi di Trump minacciati perché deve ricostruire in qualche modo la base giuridica dei suoi dazi dopo che la Corte Suprema gliel'ha bocciata. Questo mette ovviamente sotto tensione l'Unione Europea, però prima di chiudere vogliamo segnalarvi un intervento pubblicato oggi da Le Monde che tocca in parte l'Italia, anzi molto l'Italia. In Francia c'è un dibattito su una propagandista russa che compare spesso nelle televisioni di Bolloré e che alcuni vogliono sanzionare Le Monde quest'oggi pubblica un intervento della professoressa Sofia Ventura che racconta cosa succede in Italia, dove il discorso pro-russo viene promosso da voci che vengono considerate accettabili e che sono molto più accettate rispetto alla Francia. Le ragioni sono diverse, politiche, culturali, deontologia, e ce n'è una in particolare che è drammatica, ed è il fatto che la post-verità viene utilizzata sui media italiani per fare audience, non per informare i cittadini. Ma c'è molto altro in questo intervento di Sofia Ventura su Le Monde, dunque vi consigliamo di andarvelo a leggere su Le Monde. Ci fermiamo per oggi da David Carretta, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Radio Radicale era David Carretta con la consueta rassegna stampa internazionale. Invece noi ora vi lasciamo alla voce di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, con la rubrica A che punto è la notte? Poi subito dopo alle 7:10 sarà la volta dello spazio transnazionale in diretta con Francesco Leo e i suoi ospiti. E poi alle 7:30 critica e militanti e quella di Matteo Marchesini. Alle 7:35 stampa e regime con Michele Lembo. Noi ora però vi lasciamo alla rubrica di Roberto Sommella A che punto è la notte? Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
2: Buongiorno, benvenuti ad A che punto è la notte, buongiorno da Roberto Sommella. È stata lunga la battaglia con la Commissione Europea per avere un margine di flessibilità in più nel deficit dello Stato, quindi coi soldi dello Stato italiano, per intervenire sul caro energia. La Commissione Europea ha stabilito che potremo agire per 14 miliardi di euro nel 2026 e nel 2027 sottoscrivendo un deficit aggiuntivo, però dovremmo fare come Italia investimenti soprattutto nel green, dunque aumentare la potenzialità delle rinnovabili e di tutto il mix energetico dell'Italia, che paga evidentemente una bolletta come paese più alta di paesi competitor che hanno per esempio il nucleare come la Spagna e la Francia. È stata lunga, il ministro dell'economia Giorgetti, come abbiamo ricordato su MF Milano Finanza, si è detto soddisfatto, ma che dovrà studiare le carte e capire bene come usare questi soldi. Sicuramente li dovremmo usare in chiave green, e quindi potremo spostare significativamente dal bilancio dello Stato nel 26 e nel 27 analoghi miliardi, 7 miliardi per fare tutto il resto, cioè quindi rinnovare il bonus benzina e fare degli interventi mirati. Ma al di là di questa diatriba si dimostra che un po' di flessibilità non fa male a nessuno, e soprattutto che la Commissione Europea comincia a pensare che la guerra in Iran sia più lunga di quanto ha detto all'inizio Donald Trump, il presidente americano, e che possa essere effettivamente uno shock analogo a quello del Covid. Queste non sono considerazioni campate in aria, perché nelle considerazioni finali, quelle vere, del governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, c'è scritto a chiare lettere che se dovesse perdurare la crisi di Hormuz, la chiusura dello stretto, la mancato approvvigionamento di petrolio dei paesi del Medio Oriente, l'inflazione, che è già superiore al 3% nell'area dell'euro, potrebbe addirittura arrivare al 6, se non oltre, 6% di inflazione. Pensate che impatto può avere in generale sui prezzi delle materie prime, sui prezzi dei beni alimentari, sui mutui, sui tassi di interessi, sul debito pubblico. Questo è un aspetto, evidentemente, come ha sottolineato il governatore Panetta, in uno scenario avverso, quindi decisamente catastrofico, magari prossimo esattamente a quello che è stato il Covid, ma va tenuto in considerazione. Chissà che non abbiano letto in controluce anche a Bruxelles queste considerazioni finali della Banca d'Italia, perché prevenire è sempre meglio che curare. Questo è A che punto è la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
3: È un buongiorno da Radio Radicale, sono le 7:10 minuti, oggi venerdì 5 giugno 2026. Vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa, stampa e regime, questa settimana curata da Michele Lembo. Poco prima ascolteremo Matteo Marchesini con critica e militanti, ma adesso spazio transnazionale, la linea va a Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
5: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
4: Buona giornata Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica, nostro ospite di oggi. Bentornato, direttore.
6: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
4: Ieri hai assunto il ruolo di direttore scientifico del Centro di Competenza Permanente sull'Evoluzione Geopolitica di ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Di che si tratta?
6: ABI risponde a una sollecitazione della Banca Centrale Europea, la necessità per le banche in Italia e negli altri paesi europei di considerare il rischio geopolitico, da qui la nascita di ABI Atlas, una piattaforma capace di garantire, offrire analisi, formazione e networking agli istituti bancari per creare una comunità finanziaria capace di elaborare i rischi geopolitici e fornire a clienti e investitori le risposte che servono.
4: Parliamo di Israele, Maurizio. Questa è l'apertura di Times of Israel di oggi. Soldato ucciso in un attacco con missili anticarro mentre Hezbollah respinge la proposta di cessate il fuoco in Libano. Il nord preso di mira da razzi e droni, segnalati attacchi dell'IDF in Libano, almeno 5 morti. Il capo del gruppo terroristico esorta a Beirut a porre fine alla farsa dei colloqui, mentre Aoun parla di ultima possibilità per una tregua globale. Sei appena rientrato da Israele, quali sono le impressioni che hai portato con te?
6: L'accordo raggiunto a Washington fra Israele e Libano è molto importante, prevede sostanzialmente il disarmo di Hezbollah e la possibilità da parte di Israele di iniziare a ritirarsi da alcune delle zone del sud del Libano che occupa per consegnarle all'esercito libanese. Il primo villaggio è avvenuto nella notte appena trascorsa. Israele entra, elimina Hezbollah, si ritira e quindi le forze libanesi prendono possesso del territorio. Questo è il motivo per il quale Hezbollah si oppone all'accordo e non solo, ma rilancia gli attacchi contro Israele. Certo, minacciosi sono i razzi antitank, ma soprattutto i droni. Sono droni che bersagliano i soldati israeliani, che bersagliano gli insediamenti civili nel nord della Galilea, che hanno colpito anche i bagnanti sulle spiagge di Nahariya e contro i quali Israele ancora non ha difesa.
4: Giampiero Gramaglia, Maurizio Molinari ti ascolta.
5: Sì, buongiorno Maurizio, per prima cosa congratulazioni per il tuo nuovo incarico. Il New York Times oggi apre proprio con il tema di cui tu hai appena parlato, cioè la fragilità della tregua in Libano negoziata tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Però in un altro titolo, sempre in rilievo, il New York Times riferisce delle proteste con disordini di gruppi dell'estrema destra ultraortodossa israeliana contro il loro coinvolgimento nella leva davanti alla casa di un giudice in Israele. È un tema ricorrente, ma secondo te in questa nuova campagna elettorale israeliana, in che misura questo tema e comunque l'irrequietezza dell'estrema destra ultraortodossa può condizionare le posizioni del governo israeliano nel conflitto?
6: Questo è un tema centrale della campagna elettorale. I sondaggi dicono che se si votasse oggi Netanyahu non avrebbe una coalizione. L'attuale maggioranza di Netanyahu non arriverebbe ai 61 voti necessari per avere un governo. L'opposizione per arrivare a 61 potrebbe farlo solamente con il coinvolgimento dei partiti arabi, ma questo espone dopo il 7 ottobre a un grande malumore popolare. Dunque, l'unica carta possibile che ha l'opposizione per arrivare a 61 voti è strappare al Likud il sostegno dei partiti religiosi. Per questo il leader potenziale dell'opposizione, quello che in questo momento è in testa a tutti i sondaggi, che è il generale Eisenkot, sta iniziando, senza dirlo, a trattare con i religiosi sul tema esattamente della leva, ovvero la possibilità di garantire agli ortodossi di fare il militare sulla base di alcune condizioni che vanno incontro alle loro caratteristiche sociali, alle loro abitudini di vita. È chiaro che se l'opposizione a Netanyahu riuscisse a fare, ci sono tre partiti religiosi in Israele, se Eisenkot riuscisse a fare l'accordo almeno con uno di questi, ad esempio Shas, che è più forte, avrebbe in mano la creazione del nuovo governo. Non c'è dubbio che all'interno degli ultraortodossi ci sono dei settori che non vogliono questo accordo con Eisenkot, che vogliono invece continuare a restare con la coalizione di Netanyahu. Da qui le proteste in piazza e il loro valore politico che è molto alto.
4: Ultima domanda, Maurizio, questa è l'apertura di Arab News di stamane. I colloqui tra Stati Uniti e Iran procedono molto bene, afferma Trump. Rubio dichiara che la guerra è finita, ma l'Iran è d'accordo? Questo invece è il titolo del nuovo saggio di Nash Bragoli e Valise Nasr in uscita sul prossimo numero di Foreign Affairs. La nuova grande strategia dell'Iran, come una repubblica islamica rinnovata ridisegnerà il Medio Oriente, scrivono i due professori della Johns Hopkins University. La guerra contro l'Iran è stata una prova del fuoco che ha forgiato una nuova versione della Repubblica Islamica e il primo grande ricambio generazionale dalla sua fondazione. L'approccio di Teheran alla conduzione dei conflitti e alla gestione dello Stato riflette ora lo stile di una nuova generazione di leader che è maturata dopo la rivoluzione del 79. La Repubblica, nata dalle guerre tra USA e Israele, è definita meno dall'ideologia che dal nazionalismo, meno dalla rivoluzione che dall'arte di governare, meno dal carisma clericale che dalla fiducia e dall'etica tecnocratica di una nuova classe di ufficiali, sostengono Bagioli e Nasr. E questo Iran rinnovato rimodellerà, secondo loro, il Medio Oriente e influenzerà il corso della geopolitica per gli anni a venire. Che te ne pare?
6: Un'analisi interessante che probabilmente spiega perché nell'offensiva aerea americana e israeliana, ad esempio, si è risparmiato tutta la struttura militare tradizionale dell'esercito del paese. Non c'è dubbio che c'è una grande operazione ancora in corso per favorire una trasformazione della Repubblica Islamica in un regime più pragmatico. Questa analisi e questo libro tende a rafforzare questa interpretazione. Il punto interrogativo però è quali possono essere i leader capaci di guidare la Repubblica Islamica verso un sentiero più pragmatico. La mia impressione è che tanto Washington quanto Gerusalemme ancora non si escluda la possibilità di un cambio di regime a Teheran, dove cambio di regime però può significare anche questa svolta pragmatica, cioè che ci siano dei leader sul territorio capaci di prendere la guida del paese, conservando l'identità della Repubblica Islamica, ma in maniera diversa da quanto abbiamo visto fino adesso.
4: Grazie direttore, è stato un piacere, un buon proseguimento di giornata. Alla prossima.
6: Grazie a voi.
4: Giampiero, il racconto di media statunitensi.
5: Sì, la grande stampa USA ha questa mattina titoli e approcci molto diversificati e l'attenzione è rivolta soprattutto a vicende interne, a volte anche fortemente locali. Ad aprire con gli esteri è solo il New York Times, proprio sull'ultimo cessate il fuoco in Libano, di cui abbiamo appena parlato con Maurizio Molinari, concordato mercoledì a Washington fra Israele e Libano, e che mostra segni, anzi il titolo esatto è che mostra piccoli segni tenere. L'intesa mediata dagli Stati Uniti dipende dal fatto, scrive il New York Times, che gli Hezbollah sospendano per prima cosa i loro attacchi contro le forze d'occupazione israeliane e il territorio israeliano. Ma i leader della milizia sciita appoggiata dall'Iran hanno respinto queste condizioni e Israele continua la sua offensiva. La CNN, che apre con l'epidemia di Ebola, dà spazio a un altro voto della Camera anti-Trump dopo quello che chiede la fine della guerra all'Iran e il ritiro dei militari statunitensi dell'area bellica di cui abbiamo parlato ieri. La Camera ha ieri approvato una legge che concede oltre 8 miliardi di dollari di assistenza per la sicurezza all'Ucraina. Con un voto che va contro le indicazioni dell'amministrazione Trump. Questo voto ha anche ignorato le obiezioni dei leader repubblicani. Se sull'Iran le defezioni repubblicane erano state 4, questa volta sono state 6 nella fase procedurale e addirittura 18 nella fase sostanziale. Si tratta del pacchetto d'aiuti più robusto discusso in Congresso, il pacchetto di aiuti all'Ucraina più robusto discusso in Congresso da oltre un anno, e mostra l'esistenza di un sostegno bipartisan all'Ucraina nel quinto anno dell'invasione russa, proprio nel giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone negoziati diretti al presidente russo Vladimir Putin. Fin qui la CNN, ma anche stralci di un articolo del Washington Post su questo argomento. La fase più pericolosa, questo voto sull'Ucraina, come il voto sull'Iran dell'altro giorno, sembrano indicare che si è entrati in una fase pericolosa per l'amministrazione Trump nei confronti del Congresso. Con la stagione delle plenarie ormai quasi conclusa, i deputati e i senatori repubblicani critici di Trump, che sono stati fatti fuori, non hanno più remore e hanno magari anche uno spirito di rivalsa. E quelli che sono rimasti al coperto e si sono garantiti la conferma sulla scheda, ora devono pensare a essere rieletti e escono allo scoperto per guadagnarsi il consenso degli elettori anche moderati. E queste considerazioni sono alla base un po' degli altri articoli che troviamo, delle altre aperture che troviamo sui media americani questa mattina. Per esempio il Wall Street Journal, scusate, per esempio il Washington Post, che apre con una decisione della polizia antimigranti, la ormai famigerata ICE, che non darà più informazioni sui migranti che muoiono durante la detenzione. Vi sono stati vari casi di contestati dovuti a maltrattamenti o a condizioni di detenzione disagiate. Il Wall Street Journal apre con uno sguardo sulle presidenziali 2028, ipotizzando, a me sembra improbabile, ma il giornale lo ipotizza, un confronto tutto californiano tra il governatore uscente Gary Newsom e la ex vicepresidente Kamala Harris per la nomination democratica. Fox News punta il dito su quattro senatori repubblicani che hanno votato con i democratici su una legge per impedire che essa passasse. Il problema è che il voto dei quattro senatori è stato ininfluente, perché per far passare la legge ci volevano 60 voti e i repubblicani ne hanno solo 53, quindi anche se avessero votato a favore la legge non sarebbe passata. Axios cita invece una legge democratica, una proposta di legge democratica a favore del Libano, che non è passata perché i repubblicani hanno votato contro. E infine Politico, quando vi dicevo di situazioni locali, punta l'attenzione sulla corsa al Senato nel Maine, dove il candidato democratico è al centro di vari scandali, e se venisse compromessa la sua elezione nel Maine, le speranze dei democratici di riconquistare il Senato il 3 novembre sarebbero ridotte al lumicino. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero, a domani 7.24, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, questo è Spazio Transnazionale, il nostro appuntamento quotidiano. Parto da una grande inchiesta per gli altri quotidiani internazionali sul Financial Times di oggi: minorenni vengono reclutati per compiere atti ostili dall'Ucraina all'Europa occidentale e a Israele. In un tardo pomeriggio dello scorso settembre, un ragazzo olandese di 17 anni stava iniziando a fare i compiti nella sua casa di famiglia a Rotterdam quando qualcuno ha bussato alla porta d'ingresso. Quando suo papà ha aperto, 8 agenti di polizia con il volto coperto da passamontagna gli sono sfrecciati davanti e hanno fatto irruzione al piano superiore nella camera da letto del ragazzo. Erano lì per arrestare l'adolescente con l'accusa di aver prestato servizi a un paese straniero. I dettagli emersi da allora hanno sconvolto sia la sua famiglia che la comunità europea della sicurezza. Il ragazzo è accusato di essere stato reclutato da agenti russi su Telegram per spiare le forze dell'ordine dell'AIA utilizzando un dispositivo che intercetta le reti Wi-Fi. Attraverso interviste condotte con funzionari di polizia e dei servizi segreti in 6 paesi dell'Europa e del Medio Oriente, il Financial Times ha appurato che questo 17enne fa parte di un gruppo sempre più numeroso di adolescenti reclutati online da stati ostili per svolgere attività di spionaggio e sabotaggio. Xino, all'agenzia Nova Cina, ci fa sapere che il segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e Presidente della Repubblica Popolare Cinese, effettuerà una visita di Stato nella Repubblica Popolare Democratica di Corea dall'8 al 9 di giugno su invito di Kim Jong-un. Vediamo il Times of India. L'avvertimento di Putin sui rapporti tra India e Cina respinge l'idea che il Pakistan sia sotto il controllo di Pechino. Ieri il presidente russo Putin ha affermato che Mosca non intende interferire nelle delicate relazioni tra India e Cina, esprimendo fiducia nel fatto che il ministro Narendra Modi e il presidente Xi Jinping stiano lavorando per risolvere le questioni in sospeso di interesse reciproco, compresa l'annosa disputa sui confini. Vediamo i quotidiani europei, il Guardian, vertice UE con i leader dei Balcani occidentali per ribadire le prospettive di adesione. Macron, Merz e von der Leyen sono tra i partecipanti che si riuniranno in Montenegro per discutere dell'integrazione di 6 paesi. Vediamo Le Monde. Dopo 3 anni di stallo, gli investimenti per il clima in Europa mostrano segni di ripresa in risposta alla guerra in Medio Oriente. L'Istituto per l'Economia del Clima pubblica il suo rapporto annuale sulla spesa a favore della transizione energetica, che rivela risultati contrastanti a seconda dei settori nel 2025. Il blocco dello Stretto di Hormuz potrebbe determinare una ripresa nel 2026. Vediamo Il País. La fermezza di Papa Leone XIV nei confronti di Trump convince la maggioranza degli spagnoli. Secondo un sondaggio di 40 di B, le posizioni che hanno reso il Papa un antagonista del presidente USA ricevono ampio sostegno. Quasi l'80% chiede una modernizzazione della Chiesa, la cui istituzione più apprezzata è la Caritas. Vediamo altri quotidiani medio orientali. Jerusalem Post: Trump afferma di aver discusso con Hezbollah di un cessate il fuoco e di non aver bisogno dell'accordo con l'Iran per ottenere uranio arricchito. Israele proseguirà le operazioni in Libano. Hezbollah chiede il ritiro dell'IDF alle posizioni prebelliche. Soldato dell'IDF ucciso in Libano. Netanyahu appoggia il piano del Partito Repubblicano per la graduale eliminazione degli aiuti militari statunitensi a Israele. Dobbiamo farcela da soli. Vediamo Arez. Svit Barel firma stamane un'interessante analisi. Le provocazioni dell'Iran nel Golfo fanno vacillare Trump, si chiede l'editorialista. Mentre gli stati del Golfo continuano a perseguire una politica di contenimento nei confronti degli attacchi iraniani, le reazioni che questi provocano potrebbero sfociare in una guerra a livello regionale. In ultimo, Press TV TV in lingua inglese iraniana, l'Ayatollah Khamenei, il nemico umiliato, passa alla guerra ibrida dopo la sconfitta militare. Il leader della rivoluzione islamica, l'Ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, ha affermato che i nemici dell'Iran hanno adottato tattiche di guerra ibrida dopo aver subito una sconfitta umiliante per mano delle forze armate del paese, esortando all'unità nazionale e alla vigilanza per sventare i complotti dei nemici. Abbiamo terminato per oggi, torniamo domani sempre alle 7.10. Un grazie a Piero Scaldaferri in regia, la linea torna in studio, Roberta Iannuzzi.
3: Grazie a Francesco Dalle e ai suoi ospiti. Intanto sono le 7.29 minuti, venerdì 5 giugno 2026. Adesso Matteo Marchesini con Critica e Militanti.
7: Buongiorno da Critica e Militanti. All'inizio di questo giugno si è ricordato il 100° anniversario dalla nascita di Marilyn Monroe. La sua figura, forse proprio perché è imprendibile perché in un certo senso tautologica, attrae le interpretazioni più sofisticate. Esiste una vasta letteratura degli scrittori sul mito Marilyn. Qui, in questa rubrica, vorrei proporre 2 citazioni da 2 saggisti italiani penetranti e insieme misurati. Il primo è Fabrizio Coscia, che l'anno scorso, nella sua raccolta Suicidi imperfetti, di cui ho già parlato, ha dedicato alla Monroe un capitolo dove l'analisi e il racconto biografico si alternano a rapidi sprazzi di diario, quasi squarci di una teatrale e disperata voce umana. In queste pagine il fantasma cinematografico per eccellenza sembra imprigionato come la protagonista del romanzo di Sylvia Plath in una campana di vetro. Marilyn Monroe è un groviglio di relazioni, sedute presso psicanalisti scelti sulle 2 coste, ricoveri in psichiatria, psicofarmaci, alcol. Il 7 in tutto ciò sembra una parentesi che risucchia l'anima. Cito: il direttore di fotografia ha detto che i suoi occhi erano troppo annebbiati, dove era finita la luce, per questo non ha voluto primi piani mentre gridava nel deserto le sue battute: assassini, bugiardi, assassini, Siete felici solo quando potete vedere qualcuno morire. Perché non vi uccidete voi? Non stava recitando. Gridava e diceva finalmente quello che aveva dentro da sempre. Gridava il suo schifo, l'odio per gli uomini che l'avevano sempre usata, ferita, violata, fin da quando era una ragazzina indifesa. Quello non era recitare, quello era vivere, e vivere le faceva male. Coscia allude qui agli Spostati, uno di quei film, a volte capita nella storia del cinema, in cui all'improvviso si raccoglie e distribuisce la sorte, la morte di più divi. Cito ancora più avanti: è diventata davvero una grande attrice, come prevedeva Strasberg? Probabilmente no, benché Billy Wilder, che la diresse in due film, l'abbia definita un genio assoluto come attrice comica, ma è stata qualcosa di più e di diverso. La sua peculiarità, meglio di chiunque altro, l'ha saputa cogliere forse Constance Collier, attrice britannica e celebre insegnante di recitazione, che ebbe fra le sue allieve molte dive hollywoodiane, tra cui la stessa Marilyn. Non credo affatto che sia un'attrice, in senso tradizionale, ha detto. Ciò che ha, questa presenza, questa luminosità, questa intelligenza a sprazzi, non potrebbe mai emergere su un palcoscenico, è così fragile e sottile che solo l'obiettivo può coglierlo. Come il volo di un colibrì, solo una cinepresa può fissarne la poesia. In tal senso, per questa sua natura tipicamente ninfale, fragile, allo stesso tempo carnale e fantasmatica, è stata l'attrice più cinematografica che sia mai esistita. Ecco, questa diagnosi autopsia piena di tatto me ne ha fatta tornare in mente un'altra molto simile, eseguita a cadavere ancora caldo nel primo autunno del 1962 dal giovane Pier Giorgio Bellocchio sui suoi neonati quaderni piacentini. Marilyn era una diva piuttosto che un'attrice, vi scriveva Bellocchio, qualcosa di meno, di più, qualcosa di essenzialmente diverso. Nessun arte o spettacolo più del cinema, scriveva, comprime la personalità dei propri autori, dei registi, dai registi agli attori. Quanto più una massa è numerosa, tanto meno è ciò che la comune, ed è questo minimo comune che il divo deve esprimere perché milioni di spettatori si riconoscano in lui, un minimo che ovviamente è quasi sempre una semplificazione, una falsificazione, talora però in alcuni divi questo minimo è autentico. Sono i casi eccezionali, dice Bellocchio, di Chaplin, della Garbo, e minore anche di un Bogart ed una Marilyn Monroe. Il suo valore mi sembra consistesse in ciò, aggiunge, che insieme a una notevole coscienza di essere una merce, essa esprimeva anche una naturale incapacità di esserlo in modo completo e soddisfatto. E ancora, il candore della sua spregiudicatezza e la spudorata esibizione del suo bisogno di tenerezza, d'amore, attraevano e respingevano, colpivano. Diceva Fitzgerald, l'idolo letterario degli anni venti, morto solo in miseria, distrutto dall'alcol, che nei suoi racconti c'era una piccola goccia di qualcosa, non di sangue, non di pianto, non del mio seme, ma più intimamente mio di questi, ed era l'extra che avevo. Ciò rendeva unici e indimenticabili molti momenti di Marilyn. Ciò che rendeva unici e indimenticabili molti momenti di Marilyn era che, oltre i personaggi di maniera a cui era costretta e che interpretava male, una riprova della sua autenticità, ci trasmetteva qualcosa di intimo, sangue, pianto, seme. Era come toccare qualcosa di vivo, di nudo, impressione tanto più inquietante quanto meno prevedibile, come se nel mezzo di una conversazione banale e fortemente truccata il nostro interlocutore si aprisse all'improvviso a una confidenza estremamente intima e semplice. La vertigine che ci coglierebbe sarebbe in buona parte dovuta alla nostra sorpresa, alla nostra impreparazione. È molto giusto, mi sembra, nel pezzo di Bellocchio il riferimento a Fitzgerald, cantore dell'irrealtà e della vulnerabilità senza limite che le è legata. E Truman Capote, in un certo senso una parodia fitzgeraldiana, è stato non per caso uno dei più celebri ritrattisti di Marilyn. A risentirci venerdì prossimo.
3: Grazie a Matteo Marchesini, questa era Critica Militanti, la rubrica del venerdì, va in onda alle 7.30. Adesso siamo quasi pronti per Stampa e Regime, ricordo oggi a cura di Michele Lembo, poi al termine il notiziario del mattino di Radio Radicale, partiremo dalla giustizia, la richiesta di archiviazione delle accuse per Berlusconi e Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia del 1993, poi l'approvazione definitiva della legge per il consenso informato nelle scuole sui temi che riguardano la sessualità e ancora poi le notizie che riguardano l'Italia e l'Unione Europea. Ma adesso siamo pronti con Stampa e Regime, dunque la linea va a Michele Lembo, buon ascolto.
8: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi, venerdì 5 giugno, l'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Piero Scaldaferri in regia e a Roberta Iannuzzi in redazione. Allora, oggi i temi di cui parleremo in questa rassegna stampa, a cui dedicheremo più attenzione, a cui i quotidiani dedicano molta attenzione, sono relativi a due questioni che riguardano la giustizia, quindi ci dilungheremo abbastanza su questa questione, naturalmente scusandoci con gli ascoltatori che ci chiedono poi anche di parlare di tutti gli altri temi d'attualità di queste giornate. Ma il tema della giustizia è un tema importante, degli esiti di queste due vicende di cui vi diremo tra un attimo. Una riguarda Silvio Berlusconi, scomparso Silvio Berlusconi, un'ennesima archiviazione, poi la vicenda della grazia a Nicole Minetti. La questione della giustizia da queste frequenze, come sapete, è sempre stato un tema importante e anche al centro della iniziativa politica del Partito Radicale. Tra l'altro oggi due quotidiani fanno anche riferimento a un comunicato del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e della tesoriera del Partito Radicale Irene Testa, in particolare sulla necessità, proprio alla luce di queste questioni di cui vi diremo tra poco, di rilanciare, anche dopo l'esito del referendum di marzo, rilanciare la necessaria riforma della giustizia, di appunto ritornare su questi temi. Si parla anche sui quotidiani, c'è stato un vertice di maggioranza di cui anche oggi i giornali in qualche modo riferiscono, vedremo poi naturalmente, vedrete poi nelle prossime settimane sui quotidiani se ci sarà un percorso in questo senso. Ma appunto il primo tema di cui parleremo oggi è questo che riguarda la notizia relativa alle stragi mafiose, archiviati la richiesta di un nuovo processo per Silvio Berlusconi e Dell'Utri, 30 anni di fango su Berlusconi, sono già i commenti che trovate su diversi quotidiani, per esempio il giornale, 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, vi diremo pure, cercheremo di raccontare anche la storia, in sintesi naturalmente, di queste inchieste. Parlare sono in molti di questa vicenda, cercheremo di dirvi qualcosa anche sul contesto delle stragi del 1993, perché l'ipotesi degli inquirenti, che è poi è stata negata dal giudice dell'udienza preliminare, era che in qualche modo Berlusconi e Dell'Utri fossero gli ispiratori delle stragi di mafia del 1993. Con la notizia di ieri, per la sesta volta è stata archiviata questa richiesta di proseguire dal punto di vista penale su questa strada. A parlarne diversi editorialisti, Minzolini sul giornale, Guzzanti che racconta, Paolo Guzzanti che racconta anche di una testimonianza sua personale, ma poi le dichiarazioni di Marina Berlusconi della giornata di ieri, di cui avrete già sentito. Tra l'altro Marina Berlusconi ha riflettuto sulla questione dei tempi, perché questa decisione di archiviazione nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri è arrivata in gennaio e abbiamo saputo di questa decisione solo nella giornata di ieri. Che cosa sarebbe accaduto se avessimo saputo di questo ennesimo stop di una tesi, diciamo, non dimostrabile da parte dei PM? Avrebbe influito questa notizia sull'esito del referendum? Alcuni giornalisti, alcuni editorialisti pongono anche questo quesito sulla questione dei tempi. Alcuni spiegano che si tratta di una procedura consueta, non è naturalmente, non ci sono accuse, diciamo così, su questa questione, ma anche certamente la questione dei tempi del funzionamento della giustizia è un tema di possibile, diciamo, ragionamento di riforma della stessa. Ma insomma, vi diremo meglio queste cose in maniera più chiara tra pochissimo, leggendovi gli articoli che parlano di questa vicenda relativa a Berlusconi. Parlano anche i PM, Tescaroli, che era uno dei PM proprio legati a questa questione, intervistato da Repubblica, ma parlano appunto anche parla la famiglia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Barbara Berlusconi, intervistata da Libero, il fratello Paolo, intervistato sul Giornale. L'altra questione che riguarda ancora, diciamo, la questione giustizia è quella dell'aggiornamento che è arrivato ancora da un comunicato della procuratrice generale Francesca Nanna, dal giornale di ieri, sulla vicenda della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, un'altra protagonista della storia ormai non recentissima politica del centrodestra italiano. Sono state confermate le ragioni che hanno portato il Quirinale a concedere la grazia. C'è stata una nota del Quirinale anche in merito ad alcune questioni che erano state messe in evidenza dal Fatto Quotidiano, cioè la segretezza della decisione. In realtà è stato spiegato che la discrezione su queste decisioni da parte del Quirinale è una prassi legata anche alla tutela, per esempio nel caso di specie, di un minore. Ma su questo anche troviamo diversi commenti, approfondimenti. Il Foglio, per esempio, mette insieme le due cose, lo fa il direttore Claudio Cerasa: da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circolo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Tra l'altro, ecco, questa questione della distruggere le vite degli altri, il danno, diciamo, è un tema al di là anche del caso specifico di cui parliamo in questo momento, è un tema importante che è stato sollevato anche nelle iniziative politiche per alcuni aspetti dal Partito Radicale, anche recentemente. I giornali annunciano, peraltro, per quello che riguarda la vicenda di Nicole Minetti, che gli avvocati stanno organizzandosi per chiedere appunto dei danni relativi a queste settimane di forti, feroci polemiche anche che hanno riguardato anche la stessa Nicole Minetti. Una lettera molto dura, Marco Travaglio già da ieri dalle colonne del Fatto Quotidiano ha rilanciato, ha contrattaccato, non sono arrivate diciamo scuse, anzi oggi Marco Travaglio dice in questa lettera alla procuratrice Francesca Nanni, chiede le scuse della procuratrice perché argomenta la sua posizione, la sua inchiesta con una serie di questioni, di notizie che preannuncia ci saranno anche nei prossimi giorni. Vi leggeremo anche qualche passaggio dell'intervento, dell'editoriale di questa lettera in realtà alla procuratrice di Marco Travaglio, che trovate sul Fatto Quotidiano. Ma quello che colpisce anche per i toni, diciamo, non proprio come dire british, per non voler usare altre questioni, il titolo del Fatto Quotidiano oggi è questo: grazia, Graziella e Mattarella. Non c'è la rima, oppure qui la rima è cercata. Chi non è, diciamo, romano probabilmente non sa a che cosa si riferisce questo detto, ma insomma è un'evocazione abbastanza volgare per attaccare ancora una volta la posizione del Presidente della Repubblica. Infatti qui poi si spiega: il Quirinale prende per buona l'autoconferma della procuratrice generale, e infatti si spiega questo nelle pagine interne. Tra l'altro viene intervistato anche Antonio Di Pietro, l'ex PM, che su questa questione dice: hanno chiuso il caso per salvare la reputazione del Colle, della Procura Generale e di Nordio. Questa è la dichiarazione di Pietro, che si posiziona a questo punto in questa vicenda, in questo campo. Queste sostanzialmente le questioni che riguardano la vicenda Minetti, di cui vi diremo meglio tra poco. Che dire delle altre questioni? Ci sono diverse notizie che riguardano uno scenario di cui i giornali hanno già parlato abbondantemente nei giorni scorsi, quello che sta succedendo in particolare in questi ultimi due giorni nel Partito Democratico, cioè l'addio di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, al suo partito e quella che è la prospettiva politica che sta seguendo il Partito Democratico di Elly Schlein. Oggi ancora trovate approfondimenti, interviste sulla Stampa. Si cerca di capire meglio questa questione della patrimoniale, di cui nei giorni scorsi, se avete letto i giornali o se avete ascoltato anche questa trasmissione, i giornali che guardano l'elettorato di destra hanno parlato ampiamente. La prospettiva di una patrimoniale, oggi la Stampa approfondisce, ricorda che si è trattato anche di una domanda, non è che sia pronto un programma vero e proprio, però oggi ci sono delle notizie un po' più precise. Si parla dei cosiddetti super ricchi, o insomma, certo, qui naturalmente è sempre questione di prospettive, anche di chi legge. La tassa sui ricchi, l'imposta potrebbe, diciamo nelle idee, nella discussione, potrebbe essere rivolta a chi ha più di 2 milioni. Lo Stato, per esempio, in questo caso incasserebbe 26 miliardi l'anno, quanto una manovra. Ci sono anche delle grafiche. Poi Niccolò Carratelli ricorda sulla Stampa, pagina 10, dove è nata questa discussione. Poi il tandem con Landini, perché questa è un po' la questione, l'area riformista un po', diciamo, lasciata da parte per una rincorsa invece alle idee, anche alla lettura politica che il segretario della CGIL ha sempre manifestato. Tra l'altro si discute anche del bacino dei voti che la CGIL rappresenta in caso di primarie. Vi leggeremo qualcosa anche da questo punto di vista. Oggi ancora una volta interviene Enrico Morando sul Dubbio. Dice Pina sbaglia, però si lotta dal di dentro del partito, un partito che però ha perso la bussola, dice Morando, leader riformista. Interviene anche Walter Veltroni, che in una recensione del Corriere della Sera parla del tema della sicurezza, che è un tema molto importante dal punto di vista elettorale, un tema sul quale tradizionalmente negli ultimi anni la destra è stata, diciamo, più abile nel proporre formule convincenti per l'elettorato italiano. Veltroni entra nel merito di questa questione, appunto, a proposito di un libro che parla di questi problemi, di questi temi non affrontati in maniera concreta dalla sinistra, cercando di delimitare un po' il campo, anche se qui ancora siamo, anche in questo caso siamo alle discussioni generali. Anche dall'altra parte la situazione è, diciamo, complessa, si discute di giustizia. Nella Lega ci sono delle novità. Zaia scende in campo, per esempio, spiega il Libero con il titolo di apertura: rivoluzione Lega. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito, perché la spina nel fianco, qui non è detto esplicitamente, ma Vannacci appunto ha lasciato la Lega, e di Vannacci si parla in diversi articoli di cui vi cercheremo di dare conto. Il nucleare, primo passaggio parlamentare, via libera per ritornare al nucleare nel nostro paese. Il ministro dell'ambiente Frattin, intervistato al Corriere della Sera, ma anche sul Tempo dal direttore Daniele Capezzone, in qualche caso riferimenti non espliciti al referendum promosso anche dal Partito Radicale del 1987. Nessuno ricorda che anche in quell'occasione non c'era una posizione ideologica nel Partito Radicale e si guardava in prospettiva alla evoluzione tecnologica. Vedremo se queste questioni saranno approfondite, perché per esempio ci sono molti articoli critici sul fatto che davvero questi mini reattori di cui si parla siano davvero realizzabili, siano davvero più sicuri, anche se da molte parti poi si ricorda che l'evoluzione dal 1986 alla tragedia di Chernobyl ad oggi in tema di sicurezza sull'energia nucleare sia stata notevole, anche se poi c'è stato Fukushima nel 2011, ma lì si trattò di un evento dal punto di vista, diciamo, naturale davvero davvero straordinario. Ma insomma, sul nucleare pure trovate moltissimi approfondimenti, vi daremo un qualche conto anche di questo. Lo scenario internazionale oggi è agitato, diciamo così, da quanto è successo negli Stati Uniti.

non è, diciamo, non ha forza di legge, ma certamente dal punto di vista politico rappresenta un momento importante di quella che è anche, diciamo, l'opinione manifestata dal Congresso negli Stati Uniti su questi temi, un'opinione che appunto poi si manifesterà in novembre con l'importante passaggio delle midterm. Anche la situazione in Libano e l'offensiva israeliana, gli attacchi di Hezbollah ai civili in Israele sono temi che trovate segnalati su alcuni giornali. Noi vi leggeremo qualcosa anche però sulla prospettiva delle elezioni in Israele sul Dubbio a pagina 6. Per quello che riguarda invece l'aggressione della Russia all'Ucraina, oggi su diversi quotidiani c'è un certo ottimismo, forse dopo la dimostrazione di forza da parte dell'Ucraina con la capacità di attaccare San Pietroburgo nei giorni della cosiddetta Davos dell'Est, una manifestazione di forza da una parte dell'Ucraina e di debolezza dall'altra di Putin. Da questo punto di vista oggi sembrerebbe che si avvia un percorso, forse davvero per la prima volta sembra che alla debolezza, tra parentesi, tra molte virgolette, perché la Russia poi naturalmente ha sempre il suo enorme arsenale nucleare e riserve notevoli, di cui non si conoscono bene le cifre, riserve militari notevoli. Oggi si parla di una prospettiva di dialogo con l'Ucraina. Zelensky ha inviato una lettera, trovate su tutti i quotidiani sintesi di queste questioni, ve ne parleremo, ma ci sono anche interventi che invitano alla cautela, perché appunto la storia della presidenza, tra virgolette, di Vladimir Putin dal 2000 ad oggi, dal 99 ad oggi, è costellata di guerre, e le guerre sono state, diciamo, l'elemento strutturale che lo ha mantenuto al potere e ha mantenuto forte il consenso nei suoi confronti, perché il tema quello è importante. Chiuderemo poi con due segnalazioni. Feltri sta compilando, come dire, dei ritratti sul giornale. Oggi ce n'è uno interessante su Brera, un giornalista d'altri tempi, con uno stile d'altri tempi, sul giornale a pagina 20. E poi il Tempo, che riporta una testimonianza dei pogrom contro gli ebrei in Libia del 1967, molto viva questa testimonianza, a pagina 11. Vedremo come arriveremo alla fine della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Questi sostanzialmente i temi, non mi pare di aver saltato nulla, no, ho saltato un argomento, e che è la morte di Marianne Satrapi, che è stata una straordinaria testimone, ci ha raccontato l'Iran per quello che è davvero, le discriminazioni, la violenza sulle donne, sui bambini. È morta Marianne Satrapi in circostanze che non sono state chiarite, ma che naturalmente non interessano, ma appunto viene a mancare con la sua scomparsa una artista straordinaria, con un fumetto che ormai 19 anni fa fece il giro del mondo, anche un film, Persepolis, che ricorda un nome antico persiano di luoghi oggi che conosciamo, anche per la toponomastica imposta dal regime dei mullah. Diversi ritratti, diversi ricordi, Roberto Saviano per esempio su Repubblica, noi vi leggeremo qualche riga dal Foglio. Questi gli argomenti di oggi, andiamo più nel merito degli articoli. Partiamo dalla archiviazione per Silvio Berlusconi, lo facciamo con un articolo che trovate sul Dubbio, a pagina 2, Tiziana Maiolo, che appunto, come anche è stato ricordato ieri, conosce quelle vicende per averle vissute. È finita, dice Maiolo, questa volta è finita davvero l'ossessione del circo mediatico giudiziario per Silvio Berlusconi. La giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, ha archiviato

l'inchiesta che da 30 anni vedeva il fondatore di Forza Italia insieme a Marcello Dell'Utri come mandanti delle stragi mafiose del 1993, bombe che secondo l'accusa sarebbero state finalizzate alla vittoria di Berlusconi alle elezioni politiche del 94 contro la sinistra di Achille Occhetto. Una decisione storica, dice Maiolo, dopo 5 precedenti archiviazioni di un'inchiesta nata 30 anni fa a Caltanissetta, proprio nella procura siciliana dove Luca Tescaroli era un giovane PM ai primi anni. Sarà lui molti anni dopo a gestire il fascicolo su Berlusconi e Dell'Utri nella sua veste di procuratore aggiunto a Firenze, dove il capo dell'ufficio era Luca Turco. Ora non c'è più nessuno di due, il primo è andato a dirigere la procura di Prato, il secondo è in pensione, ma in tutti questi anni quel fascicolo si è aperto e chiuso. Vi diremo qualcosa anche su questa questione dei fascicoli che si aprono e chiudono. L'ultima volta, quando un gelataio di nome Salvatore Baiardo è andato in TV in diverse puntate della trasmissione condotta da Giletti a raccontare di una foto degli anni 90 in cui Berlusconi era ritratto con il generale Delfino e il boss di Cosa Nostra Graviano, tanto è bastato perché un fascicolo che languiva e si avviava verso l'inevitabile ennesima archiviazione riprendesse improvviso vigore e resuscitasse. Ora la GIP Martucci dice che non c'è nulla di concreto che dimostri un rapporto tra Berlusconi e la mafia, forse prima erroneamente abbiamo detto il GUP, ma che per 30 anni diversi pubblici ministeri lo hanno detto, e tanti quotidiani, da quelli più schierati fino al Corriere della Sera, lo hanno scritto, un po' come è successo con il famoso processo siciliano che aveva come teorema la trattativa tra organi dello Stato e le cosche mafiose. Ora non lo si potrà più dire né scrivere. Questo, vabbè, siamo in un momento storico, prosegue Maiolo, in cui alla soddisfazione si mescolano sentimenti di amarezza dalla famiglia Berlusconi, da Barbara che vede la verità crollare addosso agli accusatori di mio padre, ha detto una delle figlie, si rammarica anche del tanto denaro speso inutilmente dallo Stato, da Marina, la più politica, dice Tiziana Maiolo, alla quale non sfugge il particolare sui tempi della divulgazione della notizia, stupisce, ha detto Marina Berlusconi, che il decreto di archiviazione del Tribunale di Firenze risalga a gennaio e che se ne sappia qualcosa soltanto oggi. Viene da chiedersi se l'esito fosse stato opposto, per leggerlo sui giornali ci sarebbero voluti 5 mesi o sarebbero bastate 5 ore se non 5 minuti, chiusa la citazione. Il pensiero, dice Tiziana Maiolo, come abbiamo anticipato poco fa, va subito al referendum di marzo. La conseguente domanda quindi potrebbe essere: sarebbe cambiato qualcosa in quel risultato? O la notizia dell'archiviazione di Berlusconi e Dell'Utri dall'accusa infamante di essere mandanti di bombe mafiosi avrebbe avuto lo stesso effetto prodotto sul referendum per la responsabilità civile dei magistrati nel caso Tortora? Certo, se avesse vinto il sì, si sarebbe aperta una vera stagione di riforme, dice Maiolo, cosa comunque auspicata proprio da Marina, così come da Maurizio Turco e di Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, come del resto anche dal vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il quale, considerando il numero di archiviazioni questa inchiesta fisarmonica ha visto nell'arco di 30 anni, sostiene che c'è da interrogarsi sull'equilibrio complessivo dell'azione investigativa. Non va dimenticato il fatto che sia stato il ruolo di Silvio Berlusconi come politico a essere messo in discussione e soprattutto quello del partito da lui fondato, quella Forza Italia che viene dipinta in queste inchieste come una sorta di miccia accesa sulla lotta alla mafia con le bombe usate per spostare l'elettorato verso questo partito. Difende l'intera comunità che ha votato questo partito insieme agli altri dell'alleanza di centro destra, la presidente Giorgia Meloni, la quale sta con Berlusconi senza esitazione, definendo la verità storica e giudiziaria che riguarda l'uomo, il politico, come incontrovertibile. Poi scolpisce parole prive di sfumature,
detto Meloni, il centrodestra italiano non si fonda sull'illegalità e non accetta che la propria storia venga letta attraverso teoremi costantemente smentiti dal tempo. È vero, prosegue Maiolo, queste ipotesi investigative fin dalle prime inchieste siciliane che si chiamavano sistemi criminali e Oceano non hanno mai trovato alcun riscontro e le archiviazioni sono spesso state chieste dagli stessi PM, però ogni volta che una si chiudeva se ne apriva un'altra. E qui poi un elenco di queste vicende, poi però noi ve ne parleremo da un altro punto di vista. Anche Giacobazzi sul Riformista riassume sostanzialmente la questione che noi vi abbiamo raccontato con le parole di Tiziana Maiolo e in chiusura del suo articolo che trovate sul Riformista, pagina 1 e 2, scrive: archiviato il fascicolo, resta aperta la questione sollevata dalla stessa Marina Berlusconi sul funzionamento della giustizia, concetto ribadito anche da Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, per i quali la riforma della giustizia deve tornare al centro del dibattito pubblico. È un riferimento appunto a una nota di ieri del Partito Radicale. Questo è quanto. Tra parentesi, perché non l'abbiamo fatto in apertura, vi segnaliamo invece su tutt'altro tema una lettera al Foglio di Walter Vecellio che ricorda il decennale di Marco Pannella con le parole di Antonio Machado. Camminare, non vi leggiamo la citazione in spagnolo, insomma, complice il decennale della morte di Marco Pannella, tanti in questi giorni hanno detto e scritto su Marco Pannella, tra loro molti che lo hanno detestato e contrastato in vita, si sono prodigati nel voler spiegare chi è stato e che cosa ha rappresentato. E poi la riflessione con le parole dello scrittore, poeta spagnolo. Credo questa riflessione dica di Pannella e del Partito Radicale di più e meglio di tanti discorsi e articoli. Trovate questa lettera sul Foglio. Ma torniamo al tema di cui stiamo parlando. Ecco, la riforma della giustizia è sul piatto ancora, è importante portarla avanti. Noi vi leggiamo un editoriale per capire invece il contesto da cui poi sono nate queste inchieste. Noi vi leggiamo l'editoriale, un commento di Augusto Mizzolini che trovate a pagina 3 del giornale, una menzogna che ha fatto male all'intero paese. Siamo alla sesta archiviazione di una vicenda inesistente, inventata su teoremi e suggestioni, nascondendo barlumi di verità dietro una spessa coltre di ipocrisia. Il tentativo di tirare in ballo Silvio Berlusconi sulle stragi di mafia è una delle grandi menzogne della Seconda Repubblica su cui hanno speculato il circuito mediatico giudiziario e un pezzo di sinistra giustizialista. Il bilancio è negativo per tutti, per le vittime, Cav e Marcello Dell'Utri, che per 30 anni hanno subito una persecuzione giudiziaria che gli ha corroso l'immagine e è costata risorse. Un cittadino comune sarebbe morto in carcere. Per i Torquemada che frequentano i tribunali, le redazioni dei giornali e la politica, che hanno perso autorevolezza e credibilità. Almeno il CAV può rivendicare una verità postuma che dimostra come pure in una democrazia la politica può trasformarsi in martirio. La storia, invece, quella con la S maiuscola, in voga Minzolini, non quella scritta dai brogliacci di qualche procura, ha pagato per decenni il nocumento del sospetto. Eppure, ad occhi imparziali e non condizionati dall'ideologia, quello che avvenne in quegli anni, la famosa trattativa Stato-mafia,
poteva apparire chiaro fin dall'inizio. Vediamo come spiega questo contesto Minzolini. In quella fase tragica lo Stato si trovò impreparato ad affrontare la violenza mafiosa, per cui fu costretto a prendere tempo per riorganizzarsi dopo gli attentati a Falcone e Borsellino. La trattativa, che paradossalmente in piena guerra alle cosche tolse centinaia di picciotti dal carcere duro, nacque da questa esigenza, un esempio di pragmatismo da ragion di Stato, dice Augusto Minzolini, dalla morale dubbia ma dettato dalla necessità, che preparò la grande offensiva contro la cupola mafiosa e portò agli arresti di Riina e di Provenzano. Siamo al Machiavelli del fine che giustifica i mezzi. Nulla di più, dice Minzolini. Di questa operazione furono probabilmente al corrente i vertici di quella trimurti istituzionale che governò il passaggio tra la prima e la seconda repubblica: il capo dello Stato Scalfaro, i presidenti delle due Camere, Napolitano e Spadolini, e il capo del governo Ciampi. Un segreto custodito gelosamente per 30 anni, anche perché tre dei componenti di quel vertice istituzionale salirono sul colle nei decenni successivi. Per quella verità che non poteva essere svelata, hanno pagato nel tempo servitori dello Stato, giornalisti e addirittura magistrati. E le suggestioni che fiorirono sull'altare dell'ipocrisia finirono anche per coinvolgere la vittima disegnata, lo specchietto per le lodore per antonomasia, appunto, Silvio Berlusconi. La storia, quella vera, fu sepolta sotto una montagna di domande che non potevano avere risposte, che partorirono appunto teoremi e suggestioni usati strumentalmente anche sul piano politico. In un paese che non fosse votato all'ipocrisia, uno Stato avrebbe il coraggio di aprire gli archivi, dice Minzolini, e raccontare davvero ciò che fu. Negli USA pure un personaggio strambo come Trump non ha paura di alzare il coperchio sull'assassino Kennedy o sugli UFO, come è stato fatto. In effetti in Italia per sapere un pezzo di verità, non tutta, bisogna invece affidarsi a decine di processi e a 6 sentenze. Il Cavaliere la sua soddisfazione l'ha avuta nell'aldilà. E questo editoriale di Augusto Minzolini contiene davvero molte questioni, è una lettura... Come vedete, Minzolini invoca la storia, perché ormai siamo anche a una certa distanza, e quello scenario appunto conteneva questi aspetti tragici, quell'elemento violento delle stragi. Per rileggerlo, Minzolini propone questa prospettiva. Sul foglio trovate una cronistoria di una persecuzione, le tappe dell'indagine. A scriverne Antonucci, le agenzie hanno dato notizia, Marina Berlusconi l'ha commentata, riassume l'accusa appunto sulle stragi mafiose del 92-94, ma la verità è che nessuno sa precisamente quante volte l'indagine è stata aperta, chiusa e riaperta negli ultimi decenni. Misteri della giustizia italiana determinati dal ricorso sistematico dei pubblici ministeri alla pratica della clonazione dei fascicoli di indagine. È un trucco, dice Antonucci, o per meglio dire un abuso che ha consentito alla magistratura di indagare il CAV e dell'Utri per 30 anni con accuse infamanti. La prima indagine venne aperta a Firenze nel 96. Qui si parlava di autore 1, autore 2, poi ricostruisce Antonucci tutto questo tragico, diciamolo pure, viaggio della eterna persecuzione contro il CAV e dell'Utri. Trovate tutte le fasi anche nell'ultima pagina del foglio. Sul contesto appunto delle stragi, forse può essere utile leggere anche Bianconi, che trovate sul Corriere della Sera, che oggi è in verde, stampato nel cartaceo in verde perché è la giornata mondiale dell'ambiente. Il Corriere in verde, c'è anche un inserto, 35-39 pagine sono queste, in cui si spiega questa bella importante iniziativa. Bianconi sul Corriere della Sera ripercorre lo scenario,
E vi leggiamo qualche passaggio. Stragi di mafia del 93, il GIP del Tribunale di Firenze ha archiviato l'inchiesta su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, dichiarazioni di Marina, l'ingiustizia, la giustizia, forse l'absurdus forse era utile, resta comunque la questione di giustizia una emergenza, scrive Bianconi. La prima archiviazione è datata il 16 novembre 98, quando le identità di Berlusconi e Dell'Utri erano celate sotto pseudonimi Autore 1 e Autore 2. Il giudice accolse la richiesta della procura scrivendo che non erano stati raggiunti elementi probatori validi per poter sostenere l'accusa in un processo. Oggi un altro giudice usa una formula diversa: mancano elementi concreti su contatti o rapporti tra i due indagati e la mafia che possono dimostrare la premessa dell'indagine, e cioè che le stragi perpetrate da Cosa Nostra nel 1993 abbiano avvantaggiato gli interessi imprenditoriali e politici di Berlusconi, che si apprestava a fondare Forza Italia. Cambiano le parole ma non la sostanza, dice Bianconi, gli indizi non sono diventati prove e dunque tutto torna in archivio. Per Dell'Utri, Berlusconi morto nel 93 e per altri indagati i cui nomi sono coperti da omissis nel decreto acquisito dagli avvocati dell'ex senatore di Forza Italia, è possibile che la stessa sorte, qui anticipa Bianconi, abbiano avuto anche gli accertamenti avviati sul generale Mario Mori e inseriti nello stesso procedimento per concorso in strage riguardante Dell'Utri. Accenna a questa questione anche l'Unità, se non mi sbaglio. Sì. Qui ovviamente bisogna aspettare, perché dice Bianconi, i difensori non hanno ancora avuto una conferma proprio per via degli omissis e di una interpretazione restrittiva della procedura sulla conoscibilità degli atti anche nei confronti delle persone coinvolte. Io vorrei fare una parentesi su questa questione della conoscibilità degli atti, introdurre ancora una volta una questione che riguardava il diritto alla conoscenza, che è stata una delle ultime iniziative politiche di Marco Pannella, che riguardava proprio anche che questi aspetti, l'apertura degli archivi anche di questo tipo di archivi, che si configurava per quello che fu possibile al leader radicale nell'articolazione di questa importante visione e iniziativa, si configurava anche in forma diversa rispetto al Freedom of Information Act, che appunto riguarda sempre il diritto dei cittadini a conoscere gli atti, come pure invocava Minzolini, ma anche, diciamo, una procedura stabilita con dei tempi e con delle premesse di tipo diverso, ma magari poi ci torneremo in un'altra occasione. In ogni caso, in 30 anni di indagini, dice Bianconi, aperte e chiuse, riaperte a cicli intermittenti a partire dal 1996, non si è riusciti a dimostrare l'ipotesi dei mandanti occulti legati a finalità politiche che, secondo l'archiviazione del 98, aveva mantenuto e semmai incrementato la sua plausibilità, ma senza andare oltre. Pure stavolta, dice Bianconi, è la stessa cosa, anche perché le indagini preliminari hanno le loro scadenze. La riforma del 2022 ha alzato l'asticella per superare il rinvio a giudizio. Insomma, diverse argomentazioni che saltiamo, però poi qui, ecco, rispetto allo scenario del 93, poi la discesa in campo fu dell'anno successivo. Qui, diciamo, per questa ipotesi che costituisce un mosaico che nessuno è riuscito a dimostrare, dice Bianconi, non si è dimostrato un disegno complessivo di collusioni e complicità negli attentati di Firenze, Roma e Milano, che nel 1993 fecero tremare l'Italia, fino alla fallita strage allo Stadio Olimpico del gennaio 1994, alla vigilia della discesa in campo di Berlusconi, mai più tentata.
non capisco bene questa frase, scaduto il tempo concesso dal codice, inquirenti e giudici si so, e giudice si sono arresi come nelle occasioni precedenti, perché allo Stato, spiega Bianconi, non ci sono elementi sufficienti, nella consapevolezza che un processo senza prove porta dritto a assoluzioni irrevocabili, mentre a fronte di nuovi indizi l'indagine per una strage si può sempre riaprire. E alcuni editorialisti, analisti oggi sottolineano questo passaggio, perché non è detto, appunto, anche per la prassi, l'articolo di Bianconi è molto neutro, è più orientati altri, anche per la prassi della cosiddetta clonazione dei fascicoli, è stata spiegata poco fa dal Foglio, può nascere di nuovo qualche inchiesta. Dopo 6 archiviazioni, speriamo di no, ma appunto non è detto che ciò non accada. Per questo contesto del 1993, se volete altre notizie, altri elementi, prendete La Repubblica, che pagina 17 vi propone un articolo di Lirio Abate che dice: sulle stragi restano le ombre. Varie riflessioni che saltiamo. Le bombe del 93, scrive Lirio Abate in chiusura, non furono soltanto una vendetta mafiosa, furono pure un messaggio politico rivolto allo Stato e al sistema dei partiti, mentre il paese attraversava uno dei suoi passaggi più fragili. E dentro quella frattura che gli inquirenti hanno cercato di capire se la mafia avesse tentato di stabilire nuovi canali di interlocuzione o di influenza. Il GIP di Firenze adesso dice che sul piano penale non esistono prove sufficienti per collegare quella strategia a Berlusconi e Dell'Utri. Le domande però non spariscono con un decreto di archiviazione, avverte che qui Lirio Abate. E su Repubblica, a pagina 12, trovate un'intervista a uno dei protagonisti di questa vicenda, che è già stato evocato negli articoli che vi abbiamo segnalato. Lo intervista Concita Sannino, Luca Tescaroli, 61 anni, procuratore di Prato. Fare questa inchiesta, quell'inchiesta era doveroso, l'intolleranza punta alla delegittimazione. Diamo spazio anche a Luca Tescaroli, cerchiamo di capire anche il senso del titolo. Un problema esiste, scrive l'intervistatrice, siamo ancora qui dopo un trentennio ad attendere che ci sia il rispetto dell'azione e delle verifiche che prima i PM e poi i giudici hanno il dovere di compiere. Prima affermazione di Luca Tescaroli, attuale procuratore di Prato, è stato l'aggiunto che a Firenze aveva aperto le indagini sui mandanti delle stragi del 92-94. Domanda: procuratore Tescaroli, la destra è insofferente, vuole riscrivere la storia del suo federatore? Risposta del PM: la politica, non tutta certo, non accetta il sindacato che la magistratura deve svolgere quando di mezzo ci sono figure che esercitano un grande potere, spiega Tescaroli. Domanda: vede un'onda di revisionismo per Berlusconi, grande vittima? Risposta: posso solo dire che eravamo abituati, ma l'intolleranza sta crescendo a dismisura, l'abbiamo visto anche durante la campagna referendaria con le offese, la sistematica volontà di demolire la credibilità dei magistrati sembrava dovesse finire, e invece non siamo ancora entrati nel merito, queste sono le legittime opinioni di Tescaroli. Invece adesso è peggio, dice l'intervistatrice, come se il responso dei cittadini con la vittoria del no non fosse stato accettato fino in fondo. Allora l'intervistatrice dice: ma alla luce della decisione assunta dal GIP di Firenze, è giusto chiederle, si sente colpito da questa archiviazione o è stato un errore aprire l'inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri, presunti mandanti delle stragi? Risposta di Tescaroli: ho troppo rispetto di tutti gli attori in campo, dei miei doveri e anche delle persone che non ci sono più per entrare nel merito. Una cosa però posso dirla con serenità, tutto ciò che è stato fatto era doveroso fare. Domanda: eppure Marina Berlusconi accusa un'intera comunità politica finita sotto i sospetti. Risposta: mi limito a ricordare ai cittadini che un PM apre un'indagine non sulle comunità ma su singole persone.
di fronte a specifici elementi e connessioni. Soprattutto lo fa in applicazione dei valori della carta a carico di chiunque, piccolo o grande che sia, a prescindere dal potere e dalla posizione, perché tutti siano uguali di fronte alla legge. Io non ho competenza specifica per entrare nel merito di questa affermazione, ma penso che poi si debba fare riferimento anche a diciamo, ipotesi di reato specifici, ma davvero temo di dire cose sbagliate. Quindi andiamo avanti. La intervistatrice dice: la cittadina Berlusconi dice anche che le accuse a suo padre furono costruite con il fango del pregiudizio ideologico. Risposta: rispetto tutti, ma direi che sono affermazioni che non meritano di essere commentate. Tornerei al punto: c'è l'intolleranza ormai esibita al controllo di legalità. Domanda: il clima è peggiore di quello aperto da Berlusconi contro i PM? Risposta: sì, ravviso un differenziale non positivo. Oggi siamo in una campagna continuativa, direi senza tregua. Ogni giorno c'è un atto di delegittimazione che prende anche a pretesto le storie più o meno tragiche e controverse dell'attualità. Sono in magistratura dal 1991, spiega Tescaroli. Un periodo di tale perdurante aggressività non lo ricordo, non fa bene alla comunità, tantomeno all'equilibrio, e qui c'è un errore di stampa, all'equilibrio tra poteri. Come lo spiega? Si vorrebbe forse da parte di taluni che i magistrati dipendessero dal potere esecutivo? Chiede Tescaroli, che quindi condivide questa lettura. E concita Sanino, dice: di nuovo vi sono segnali non confortanti, avverte Tescaroli. Vi è tra l'altro l'accentramento di competenze delle indagini nei confronti delle procure distrettuali, un dato che incide sulla diffusività del potere giudiziario, che va custodito invece nell'esclusivo interesse di tutti i cittadini. Domanda: se quello che lei osserva è vero, c'è il rischio di ingessare e intimidire nuove generazioni di magistrati? Al netto della passione e del coraggio, che certamente anima tanti, devo confessare che vedo nell'atteggiamento di giovani colleghi una burocratizzazione che, diciamolo così, nuoce. Il PM deve esercitare l'azione con vigore e sobrietà, ma con quell'autonomia e indipendenza che vanno messe al servizio della collettività. Un PM non deve preoccuparsi solo di tenere le carte a posto. E probabilmente è una frase che non, forse è riferimento a quanto detto prima. Insomma, ve l'abbiamo letta tutta questa intervista a Luca Tescaroli. Ci sono degli elementi su cui forse ci saranno delle repliche, delle risposte, ma insomma questa è l'opinione di Tescaroli, che trovate a pagina 12 di Repubblica. Per una visione, diciamo, dal punto di vista opposto, e poi passiamo agli altri temi perché già abbiamo preso molto molto tempo su questa questione, varie interviste sul Giornale, a pagina 4, l'urlo di Marina, la cicatrice dell'ingiustizia resterà sempre, la presidente Fininvest dice l'inchiesta è assurda, fondata su pregiudizio ideologico, stupore sul ritardo di mesi nel rendere nota l'archiviazione. Fabrizio De Feo, autore di questo approfondimento, viene intervistata anche l'altra figlia, Barbara, vittima di un teorema costruito su accuse inverosimili. Oggi la verità crolla addosso ai suoi accusatori. Paolo Berlusconi, fratello dell'ex premier, questa indagine ha gettato disdoro sul paese. E poi Pasquale Napolitano, a pagina 5, raccoglie anche le dichiarazioni della giornata di ieri, quelle della Presidente del Consiglio Meloni, sono accuse inesistenti, silenzio da Schlein e Conte. E questo quadro rapidamente sul Giornale, che poi pagina 6, ecco, volevo leggervi invece più da vicino qualcosa del commento di Paolo Guzzanti. Resterà tutto nella storia delle vergogne.
Lo incontrai, dice Paolo Guzzanti, per la prima volta nella sua villa di Arcore, dove lo intervistai per la stampa diretta allora da Paolo Mieli. E Silvio Berlusconi era solo il grande imprenditore, l'uomo che aveva realizzato la prima televisione nazionale alternativa alla RAI, con i collaboratori che correvano per città e paesi a portare il secondo tempo del film, a ritirare il primo. È stato raccontato questo sistema con le videocassette di allora. Restai con lui fino a sera perché ci fummo simpatici e perché gli piaceva mostrare il suo castello mentre raddrizzava la cravatta a un dipendente disordinato, mentre raccontava la sua vita di imprenditore, la villa che era stata dei Marchesi Casati, comprendeva anche stalle, cavalli, uno stalliere, tra i quali il mafioso Vittorio Mangano. Quando fu fabbricata la leggenda dei rapporti tra Berlusconi e Cosa Nostra, io provai un senso di grave allarme, proprio perché avevo letto, dice Paolo Guzzanti, avevo letto sulla faccia di Berlusconi le espressioni dello schifo e della rabbia contro mafia e mafiosi. Poi prosegue questa testimonianza. Insomma, queste sono alcune delle parole che trovate, appunto, che ci raccontano anche di questi anni, di questa vicenda che è stata costellata da questa ombra. Sul Corriere della Sera anche Fabrizio Caccia raccoglie le dichiarazioni di Marina Berlusconi. In particolare il passaggio viene da chiedersi se l'esito fosse stato opposto. Appunto, l'abbiamo già letto, Marina Berlusconi ieri ha detto ci sarebbe stato davvero questo ritardo, e anche appunto la questione della necessità di ritornare sulla riforma della giustizia. Insomma, abbiamo riassunto un po' tutto, ma l'altra faccia di questo argomento giustizia, di questa giornata di oggi, è la vicenda Minetti, che vi possiamo rapidamente riassumere con il Corriere della Sera, pagina 10. Il Quirinale conferma la grazia a Minetti, nessuna rivalutazione, la segretezza non è insolita. Monica Guerzoni, autrice dell'articolo, poi trovate anche una scheda, la vicenda, le inchieste e gli accertamenti, le inchieste giornalistiche che avevano sollevato dubbi sui requisiti per la grazia concessa da Sergio Mattarella a Nicole Minetti. Poi il Quirinale ha chiesto verifiche e siamo arrivati appunto alla giornata di ieri. Sergio Mattarella si è preso 24 ore, scrive Guerzoni, Mattarella si è preso 24 ore di tempo per poi ha inforcato gli occhiali, ha letto con cura e scrupolo centinaia e centinaia di pagine di carte, finché ieri ha rotto il silenzio con una nota diffusa dopo pranzo dagli uffici del Colle. Il presidente ha scritto la parola fine alla vicenda della grazia a Nicole Minetti, che per settimane ha trasformato il Quirinale in bersaglio di un'ondata mediatica di dubbi, sospetti, accuse e anche insulti spediti via social. Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni dei magistrati di Milano, che non hanno ravvisato alcuna ragione per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Concedere il perdono alla ex igienista mentale, qua si scrive Silvio Berlusconi, ma è un errore anche un po' divertente, era l'igienista dentale, poi viene sempre evocata questa cosa anche in maniera forse a volte poco elegante, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione. Qui si ricostruisce anche il percorso da febbraio a oggi. Insomma, questa è la notizia di cui credo avete già sentito in più occasioni, e quindi riassumiamo rapidamente anche sulla Repubblica, pagina 15, un punto trovate per capire di che cosa stiamo parlando. Grazie a Minetti, Colle conferma nessuna segretezza. Le tappe: a marzo mi manda Rai 3, svela che a Nicole Minetti è stata concessa la grazia dal Presidente della Repubblica. Il Fatto Quotidiano, in un'inchiesta, solleva dubbi su alcuni elementi di questo provvedimento. Il Quirinale quindi chiede al Ministro Nordio accertamenti su quanto raccontato dal Fatto. L'ultima puntata è che la Procura di Milano affida a Interpol nuovi accertamenti e
mercoledì arriva la smentita dei PM. E qui sulla Repubblica trovate la notizia di cui pure vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, che i legali di Cipriani, che è il compagno di Nicole Minetti, sono pronti a chiedere danni per 250 milioni. E vedremo anche questa prospettiva. La Stampa, che è scomparsa dal tavolo, eccola qui, chiedo scusa, La Stampa, pagina 15, anche qui trovate una ricostruzione con tutte le notizie, i legali chiedono 250 milioni e appunto partita chiusa. È chiusa la partita che riguarda Nicole Minetti? No, non è chiusa, perché il Fatto Quotidiano rilancia, e adesso vi diamo conto anche di questo, vi abbiamo già detto in sommario, che Marco Travaglio, che dirige il Fatto Quotidiano, che è stato protagonista, diciamo, in questa vicenda, come vi abbiamo spiegato, oggi rivolge una lettera alla procuratrice greggia, procuratrice generale Francesca Nanni. Lei è liberissima di concedere a Santa Nicole Minetti tutto quello che è stato concesso. Saltiamo, perché già vi abbiamo detto questa notizia. Più avanti Travaglio spiega: ciò che lei non può fare, dice Travaglio, perché non è nei suoi poteri, è infangare e diffamare con accuse di falso il lavoro giornalistico di un quotidiano, il Fatto, che ho l'onore di dirigere. In un comunicato che non ammette contraddittorio, ma permette alla peggior feccia, qui sarebbe bello fare una storia della parola feccia, perché comunque la peggior feccia, di darci dei falsari, come se l'avesse accertato una sentenza definitiva, la famosa presunzione di innocenza. Perché appunto nella nota si diceva questo della procuratrice generale, che le notizie di stampa diffuse nelle scorse settimane non corrispondevano al vero, e Travaglio sta rispondendo a questo con queste parole che vi stiamo leggendo. Dopo i nostri scoop, spiega, delle 23 righe del suo parere pro grazia non resta in piedi una virgola dei suoi punti cardine. La nuova vita di Santa Nicole ha continuato quella di prima, chiude, diciamo così, Travaglio, e l'esigenza di evitare i servizi sociali per far curare il bimbo negli USA, poteva farlo in 9 ospedali italiani. Abbiamo intervistato Graciela, che è l'ex massaggiatrice di Casa Cipriani, riportando fedelmente ciò che ci ha detto e ha poi ripetuto, terrorizzata delle possibili conseguenze a una TV uruguaiana sui festini nel ranch di Cipriani, con escort di importazione selezionate dalla Minetti. In TV ha aggiunto di avere altre cose da riferire per non passare da complice di ciò che ha visto e subito, ma che l'avrebbe fatto solo alla procura italiana, che presumibilmente mi convocherà, aveva detto, cioè a lei, la dottoressa Nanni, dice Travaglio, che invece ha scelto di non ascoltarla. Se l'avesse fatto, avrebbe potuto sapere le altre cose, tra virgolette, e sottoporle alle doverose verifiche, magari sentire le due ex colleghe che le hanno scritto lodandone il coraggio, quindi escludono che stia mentendo, o trovare altri testimoni che i nostri cronisti sul campo continuano a incontrare, registrando sempre nuove conferme su questi festini. Sono sempre, diciamo, un elemento molto efficace per sostanziare questo tipo di questioni, ma appunto sono prospettive. Ve la stiamo leggendo, quella di Marco Travaglio, che presto il fatto racconterà questi festini, il Fatto li racconterà, e che la procura generale ha omesso di cercare, esponendo la presidenza della Repubblica a nuove figuracce involontarie. Le auguro di lavorare un giorno con la passione, lo scrupolo, il culto della verità che contraddistingue i giornalisti del Fatto. Intanto attendo le sue scuse, chiede Travaglio. Quindi Travaglio attende le scuse della procuratrice generale. Abbiamo letto proprio la posizione di Travaglio. Interviene anche Di Pietro, ve l'abbiamo detto, hanno chiuso il caso. A me pare che qui, ancora sul Fatto Quotidiano, qui ci sia un superiore interesse a chiudere la vicenda, garantendo la reputazione e la corretta condotta di tutti gli attori coinvolti. Questa è l'opinione
di Antonio Di Pietro, intervistato da Giuseppe Pipitone, già PM di Mani Pulite, poi ministro, eccetera, eccetera, a proposito della grazia concessa a Nicole Minetti, nuovamente ribadita ieri dal Quirinale, eccetera. Dice a un certo punto Di Pietro, se è vero che l'accertamento della Procura Generale si è concluso senza indagini rogatorie, mi pare controproducente. Potrebbero farvi un favore? Potrebbero farvi un favore? Perché, chiede l'intervistatore, in questo modo avrete l'opportunità di dimostrare la bontà delle vostre fonti, producendo tutti gli elementi utili a dimostrare di aver raccontato una storia vera e quindi dimostrare quello che non hanno potuto e voluto dimostrare. Sul comunicato, dice Di Pietro, è contraddittorio, insomma, se volete questo punto di vista che appunto ci racconta anche di questa lettura che viene da Di Pietro. Sul Domani, Bolzoni dice perché in realtà invece indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo. La prima sciocchezza originale al conformismo informativo è definirli ancora oggi occulti, viva Dio. Una vera stupidaggine, da 30 anni che si fanno i loro nomi, ecco, però la lettura di Bolzoni qui dice no, perché è proprio esplicita, va bene, questa insomma, se volete, questa lettura. A chiusura di questo capitolo invece noi vi segnaliamo l'articolo di Cerasa, da Minetti alle balle sul Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Approfondimento che trovate sul Foglio. Noi chiudiamo qui questo capitolo, abbiamo cercato in qualche modo di rappresentarlo, forse oggi con più disordine del solito, ma come vedete emerge questo quadro della questione giustizia, di come funziona, di come ha funzionato in questi decenni nel nostro paese. Passiamo agli altri argomenti e vi diamo un qualche conto di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, nella trasformazione, diciamo, di questa forza, le cui fasi, diciamo, interessano naturalmente anche la stagione di cui abbiamo parlato poco fa, e c'era, anche se è poco raccontato, una parte di quel mondo che non condivideva il giustizialismo che oggi confluisce all'area riformista, che si trova a vivere grande difficoltà, e vedremo come si andrà avanti da questo punto di vista. Il Corriere della Sera, pagina 19, ci racconta lo stato dell'arte, diciamo così, del dibattito interno al centrosinistra, l'addio di Picerno, i malumori nel PD, le dichiarazioni di Schlein che pure fanno riflettere, dice mi dispiace ma la linea è chiara, dice Elly Schlein. Scrive Maria Teresa Meli, l'addio al partito di una vicepresidente del Parlamento europeo non sarebbe un affare da nulla, ma nel PD evidentemente questa regola non vale. Il commento di Elly Schlein alla decisione di Pina Picerno di lasciare il partito che ha fondato arriva dopo ore e ore, perché Pina Picerno è tra i fondatori del PD, è solo di fronte a una domanda diretta, appunto dopo ore Elly Schlein ha detto, dico che sono molto dispiaciuta, aperte virgolette, lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare, noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore. Fine della citazione. Ma di quel PD plurale qualcuno fatica a vedere le tracce, dice Giorgio Gori, aperta la citazione, i Dem hanno una linea in cui non mi ritrovo per la maggior parte delle volte, l'eurodeputato Dem non dà segni di volersene andare, ma nell'Eurogruppo il PD d'anno prossimo anche la sua di uscita, una settimana fa Pina Picerno ha parlato con Zingaretti e l'altro ieri sera alle 23:40 gli ha mandato la sua lettera di addio, un mesetto fa ha discusso con Lorenzo Guerini, Pina se Elly si siede con te a un tavolo tu ci stai, risposta da parte sua sì, ma quell'invito non è arrivato mai.
E così l'addio di Picerno, come era inevitabile, mette in imbarazzo i riformisti che hanno deciso di non lasciare il PD. Questo è un altro aspetto della questione. Dice Guerini: mi dispiace molto che Pina abbia deciso di lasciare il PD, abbiamo fatto tante battaglie insieme, ne ho sempre apprezzato la determinazione, il coraggio, anche quando, come in questo passaggio, avevamo una visione diversa. Le auguro davvero il meglio, spero che la sua uscita sia valutata con attenzione e con rispetto. Il valore del pluralismo del PD credo sia una delle sue fondamenta. Se si impoverisce e ne risente in negativo tutto il partito, mi auguro che lo si abbia tutti presente. È un richiamo, dice Meli, a Schlein, quello di Guerini, perché non faccia del PD una grande AVS, che è la definizione di un altro deputato riformista, non è che viene dalla destra. Un richiamo che Filippo Sensi non vuole lasciar cadere, dice Sensi con Pina: ci siamo sentiti ieri, anche stamattina, non ho cercato di convincerla, stamattina riferimento a ieri, probabilmente bisogna avere rispetto delle persone e delle loro decisioni, lei mi ha detto che è stata una decisione molto pensata e sofferta, credo il PD debba rendere più deciso il profilo riformista, ma trovo penoso che all'assemblea e trovo penoso che alcune chat del PD ci sia qualcuno che stia stappando lo champagne. Fine della citazione. L'allusione di Sensi, scrive Meli, non è peregrina, un ex dipendente del Nazareno ha raccontato, non smentito, della chat di Marta Bonafoni e Marco Furfaro per scatenare sui social la rivolta contro Picerno. Schlein comunque è convinta che questi addii non incidano sull'elettorato, perciò va giù dritta senza problemi. Non condivido la lettura di Picerno del PD di oggi, dunque la segretaria del PD non si ferma nemmeno di fronte a questo addio, piuttosto continua la sua ricerca a sinistra, vira sul leader della CGIL Landini e, dice Meli, con una regia calcolata decide di essere assente all'assemblea di Confindustria e a quella di Banca Italia. Meglio non mostrarsi troppo vicino a istituzioni che l'elettorato italiano non gradisce. Questa naturalmente è l'interpretazione di Meli. La leader Dem perciò asseconda il capo della CGIL ed evoca la patrimoniale, nonostante Romano Prodi, ospite da Lilli Gruber l'altra sera, vi ha avvertito, sarebbe una bellissima cosa, ma non si può fare. Quando si parla di tasse e migranti vince la destra. Ma le parole di Prodi per Schlein lasciano il tempo che trovano, l'obiettivo è un altro. Il segretario della CGIL ha un notevole pacchetto di voti. Semmai saranno primarie, il rapporto con lui è importante, questo sarebbe il punto. Certo, alla leader Dem fa paura l'idea delle primarie con un doppio turno, perché a quel punto il nascituro centro, presidiato finora da Alessandro Onorato, spinto da Bettini, potrebbe scegliere l'ex presidente del Consiglio invece che il PD, e chi lo sa. Sulla stessa pagina la questione Vannacci, che invece affronteremo tra qualche istante, ecco, su vari temi, sulla patrimoniale prendete la stampa, perché oggi forse c'è qualche elemento in più per capire davvero di che cosa stiamo parlando, ve l'abbiamo anticipato anche in apertura. Un dossier di Anna Maria Angelone dice che la patrimoniale, la tassa sarebbe in discussione dopo l'annuncio che è arrivato dalla Unione Europea, dalla Commissione Europea, che ha chiesto, diciamo, di tornare su queste questioni a tutto il Paese, ma appunto raccolta questo stimolo dal centrosinistra, la tassa sui ricchi torna al centro del dibattito dopo l'invito della Unione Europea. Economisti e politici propongono l'imposta per chi ha più di 2 milioni. E c'è appunto la grafica. E poi Niccolò Carratelli ricostruisce diciamo la nascita di questa questione. E appunto è successo durante una trasmissione televisiva, ha risposto Schlein a una domanda, si capisce subito che lei non vuole farsi incastrare nel facile titolo sull'asse tra PD e CGIL sulla patrimoniale, perché tutti sanno come la pensa Landini, che qualche mese fa si è fatto promotore di una proposta per tassare con una aliquota sopra l'1% chi ha patrimoni superiori ai 2 milioni, mentre Schlein sa che una sua parola di troppo sarà usata per attaccarla.
dentro la coalizione di centrosinistra, perché Conte e Renzi sono contrari, e a destra, dove hanno già avviato il tantam del partito delle tasse, ne abbiamo dato conto. Quindi durante la presentazione di un libro sul lavoro e salari, tra gli autori c'era anche l'ex ministro Cesare Damiano, la segretaria PD concorda con il leader CGIL sulla necessità di redistribuire le ricchezze, il carico fiscale, ma non si spinge oltre la linea già tracciata nelle scorse settimane. Per me non può essere un tabù una discussione su una tassazione sui miliardari a livello europeo, spiega. Dopodiché so che ci sono idee anche diverse, e quindi qui nessuno annuncio, e le ipotesi appunto sono tutte da vedere. Si parla anche con Landini di un intervento sul Jobs Act, cita anche il Jobs Act ricordando la battaglia referendaria fallita l'anno scontro. Schlein, ricorda Carratelli, ha schierato il PD a fianco della CGIL in quella battaglia con Movimento 5 Stelle e AVS, venendo sollecitata si sottrae su buona parte di quella legge già intervenuta dalla Corte Costituzionale, ma è chiaro che possiamo ancora fare qualcosa, cioè quello che chiedeva il quesito del referendum, abrogazione del contratto a tutele crescenti e reintegrazione del posto del lavoro in caso di licenziamento illegittimo. C'è il piccolo dettaglio che nella coalizione che dovrebbe sottoscrivere un simile punto del programma c'è Matteo Renzi, che è stato l'autore del Jobs Act. Ma appunto è tutto in divenire questo ragionamento. Sul Corriere della Sera, molto molto avanti nella fogliazione, pagina 51, c'è un box che trovate in prima pagina, che segnala questo intervento di Walter Veltroni. Però qui si parla di calcio in realtà, però Veltroni qui parla di sicurezza. C'è un libro che dice Veltroni, i decisori politici dovrebbero leggere e discutere, se possibile insieme, di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, che si sono cimentati con questo testo che si chiama Contro la paura, edito da Feltrinelli, un'impresa inedita, compilare un manifesto per una sicurezza democratica. Queste due parole non compongono un ossimoro, come molti si ostinano a pensare. Bisognerebbe che questo paese sottraesse la dialettica tra una destra che offre solo una demagogia inefficace e una demagogica inefficace visione securitaria, e una sinistra che si limita a promettere che solo una società senza ingiustizie sociali tutelerà la sicurezza dei cittadini. E intanto, come si garantisce che una donna possa camminare la sera, o altre questioni, che una persona non possa essere truffata al telefono, eccetera. Anche qui però, diciamo, ci perdonerà Walter Veltroni, non entriamo proprio precisamente nel merito, è una proposta, naturalmente si vedrà se si svilupperà. La scelta, a un certo punto dice Veltroni dopo una lunga analisi, che viene proposta in questo testo è quello di un modello di sicurezza relazionale che riempia la vita quotidiana di pratiche condivise, opportunità di partecipazione, segnali quotidiani di comunità. Perché la sicurezza dei cittadini, diritto fondamentale inalienabile, è il prodotto di una visione di insieme che prevede l'utilizzo delle forze dell'ordine e insieme il coordinamento con le amministrazioni comunali, la rete associativa, la certezza della pena e la certezza delle garanzie per tutti. Insomma, questo manifesto di Bonini e Gabrielli è da tenere presente. Credo che siamo ancora nelle idee generali, però appunto il tema della sicurezza non è un tema, dice Veltroni, da lasciare indietro. Interviene appunto in questo dibattito che c'è all'interno del centrosinistra sulla questione dei rapporti con l'area riformista. Anche oggi interviene Enrico Morando, tra i fondatori del PD, oggi presidente Libertà Eguale, sul Dubbio, e dice a pagina 4: negli ultimi anni il partito ha assunto una postura iperidentitaria che va combattuta dall'interno, dice. Devo dire, sono dolorato dalla ripartita di Picerno, ma appunto va fatto questo ragionamento, questa riflessione, è importante farlo dall'interno.
Questo per quello che riguarda il dibattito nel Partito Democratico. Sugli altri temi noi vi possiamo segnalare, su quello che viene della Lega, l'apertura di Libero. Rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore Zaia Veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio. È interessante la riflessione di Alessandro Sallusti, perché è anche abbastanza, diciamo, in qualche modo polemica, mi sembrerebbe. Si sa che gli ideali non hanno prezzo, ma il consenso sì. Matteo Salvini si smarca dall'assedio di Vannacci e rilancia mettendo in campo Luca Zaia le sue migliori pedine. L'ex governatore del Veneto, sciolto la riserva, accetta di guidare da vice segretario la partita del Nord, cuore pulsante del partito. Di fatto la Lega gioca d'anticipo, apre la campagna elettorale che ci porterà alle politiche il prossimo anno. Non ci permettiamo di dare consigli a gatti, dice Sallusti, leader del centrodestra, che hanno dimostrato di sapersi arrampicare benissimo da soli, ma sentiamo che nell'aria c'è attesa di un segnale forte e chiaro. Non mi riferisco alla rotta che è già definita, che non può essere che la prosecuzione del viaggio iniziato 4 anni fa. Su questo non mi sembra che ci siano dubbi, come dimostrano i sondaggi premianti della coalizione, ma non nascondiamoci dietro un dito, dice Sallusti. L'anno preelettorale è quello in cui la gente si aspetta il premio fedeltà, che deve essere semplice, comprensibile e soprattutto efficace e concreto. Come aveva ben capito Berlusconi, il patto con gli elettori è un contratto, quando i contratti scadono per rinnovare

alla stagione che abbiamo alle spalle, con la legge finanziaria, diciamo, incentrata al risparmio, come dire, ci sono state, come ricorderete, molte polemiche. Insomma, questo è il suggerimento di Sallusti, lo trovate su Libero. Sui sondaggi, prendete il tempo perché c'è qui Luigi Crespi, noto sondaggista e lettore dei fenomeni politici, che dice: quelle strane oscillazioni sui sondaggi relativi a Vannacci. Siamo alla terza puntata del Political Brand e appunto ci sono state queste oscillazioni. Poi un esame anche degli altri soggetti, SVG, Demopolis. Insomma, prendete questo quadro: c'è cioè una forbice da 2,5 dato Vannacci al 5%. Difficoltà di testare una startup politica, un'operazione mediatica contro il centrodestra. L'articolo a pagina 3 del Tempo per rispondere a questo interrogativo. Possiamo chiudere, credo, qui questo capitolo e passare rapidamente allo scenario internazionale che affrontiamo partendo dall'Ucraina, a pagina 8. Cremonesi ci riassume questa giornata che sembrerebbe foriera di buone notizie, segnale di Putin sulle trattative. Zelensky gli scrive: incontriamoci. La pace tra Russia e Ucraina, scrive Cremonesi, forse è possibile. Putin ha fatto sapere, dopo, ecco, dopo una prima parte che saltiamo, Putin ha fatto sapere ha fatto intendere più che sapere di essere disponibile all'apertura a dialogo, già emersa a sprazzi negli ultimi mesi, per cui pare sia disposto a negoziare direttamente con lo stesso Zelensky. Non va dimenticato, in precedenza Putin lo aveva definito neonazista, assolutamente illegittimo, sostenendo la necessità delle elezioni a Kiev e qualsiasi trattato di pace dovesse venire firmato da un altro presidente. Per dare più legittimità alle sue parole, il capo del Cremlino menziona le basi di discussione che a suo dire sarebbero state concordate con Trump in Alaska, ma anche questo punto necessita di chiarezza, per il motivo che il summit in Alaska venne allora presentato come un nulla di fatto. Allora ci sono delle basi. Insomma, Donald Trump, che ha detto: se davvero si incontrassero sarebbe fantastico. Tra le aperture apparenti del discorso ultimo di Putin c'è anche una sua, sembrerebbe, disponibilità a concedere un ruolo all'Unione Europea che potrebbe aiutare a risolvere la crisi ucraina, ma comunque Putin ha riproposto la necessità che a fare questa mediazione debba esserci l'ex cancelliere tedesco Schröder, lo ricordiamo, è sostanzialmente stato un dipendente statale, anche se di altissimo livello, di Putin, con la guida di Gazprom, se non mi sbaglio, se è stata quella la società o un'altra, che proprio a causa dei suoi ruoli ai vertici appunto, dei giganti russi legati a Gazprom, appunto, sembra visto da Bruxelles come cavallo di Troia al servizio di Mosca. Nella nebbia di queste dichiarazioni che sono arrivate da San Pietroburgo si aggiungono le parole anche di Kirill Dmitriev, che per favorire i rapporti con l'amministrazione Washington è tornato a parlare di questo progetto del tunnel con gli Stati Uniti, tunnel Putin-Trump, sotto lo stretto di Bering, ma per ora sono coinvolte unicamente aziende russe e manca la firma da parte americana. Speranze di dialogo le trovate, diciamo, evocate su tutti i quotidiani. Noi semplifichiamo oggi perché il tempo sta finendo anche questa mattina, e anche questa mattina lo abbiamo distribuito in maniera abbastanza squilibrata, di cui ci scusiamo. Prendete il foglio a pagina 7 perché c'è un intervento di Bill Broder. Bill Broder è un finanziere, attivista politico, fellow dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, amministratore delegato, fondatore di Heritage Capital Management, e appunto
e visiti in filo presso una delle università.

0: di Oxford. Putin non può negoziare, dice, la sua via d'uscita quale può essere? Vediamo quale può essere. Non può negoziare questa guerra perché ha bisogno della guerra per restare al potere. Non ha avviato l'invasione su larga scala dell'Ucraina soltanto per il territorio, per la NATO o per qualche astratto rancore storico. L'ha avviata perché la guerra è stata il meccanismo centrale attraverso il quale ha più volte consolidato la propria autorità. Lo schema è visibile lungo tutta la sua carriera politica, dice Broder. Vediamo qualche passaggio. Quando Putin diventa presidente per la prima volta, quando nessuno sa chi sia, arriva la seconda guerra cecena. I suoi indici di popolarità salgono quando comincia a bombardare la Cecenia. Quella guerra segue una serie di attentati terroristici interni in Russia, compresi gli attentati contro condomini attribuiti ai ceceni e usati come pretesto per la guerra. Semplifica proprio qui Browder. Anni dopo, quando la sua popolarità era sotto pressione intorno alla crisi finanziaria, Putin fa la guerra in Georgia nel 2008. Non è, secondo alcun stato standard militare, una guerra impressionante. La Russia è un paese immenso, finisce per ottenere soltanto la Abkhazia, l'Ossetia del Sud, due frammenti del territorio georgiano, ma politicamente la guerra serve al suo scopo. Putin torna a essere presidente di guerra. Poi, quando il suo consenso cala di nuovo nel 2014, ecco che prende la Crimea. Quando arriva il Covid-19, la stagnazione lo indebolisce e arriva l'Ucraina. Insomma, questo è il ragionamento, poi prosegue, la guerra serve a Putin. Quindi la via d'uscita non c'è, l'Ucraina ha scoperto di poter colpire direttamente la base economica della macchina bellica russa, questo è un passaggio importante di cui si è cominciato a parlare sui giornali, e naturalmente al di là del deterrente nucleare c'è questo nuovo scenario con equilibri che forse in qualche modo saranno ricalcolati e tra l'altro questo significa che la guerra potrà alla fine diventare meno calda perché la Russia non potrà permettersi di sostenere l'attuale intensità. Lo stato finale più probabile non è una pace formale, ma qualcosa di più vicino alla Corea, una linea di fronte appunto in cui poi la Russia si figurerebbe così, la Corea del Nord. L'Ucraina potrebbe diventare lo stato europeo dinamico, resiliente e militarmente avanzato che la Russia ha cercato di distruggere. E questo scenario che Browder sta delineando, di cui poi magari tornerà a parlare. Per quello che riguarda gli altri temi, facciamo in tempo solo a darvi qualche titolo. Pagina 3 sul voto, pagina 3 del Corriere della Sera, sul voto che non è vincolante, la rivolta repubblicana, i quattro ribelli che hanno votato con i Dem, che Trump ha subito colpito con la sua forte polemica, dovrebbero vergognarsi. Il nucleare, diverse interviste col ministro Frattini, trovate a Corriere della Sera. A pagina 17 e sul tempo anche e chiudiamo con il giornale. L'altra segnalazione sui program ve la faremo in un'altra occasione perché vi segnaliamo che qui solamente perché si tratta di un lungo articolo di questi ritratti di Vittorio Feltri a pagina 20 dobbiamo andare. Un attimo solo che ci arriviamo. Feltrissimo, il Papillon spiffera, e vi segnaliamo naturalmente anche la rubrica. Il ritratto di oggi è quello di Gianni Brera, un personaggio particolare, le asprezze, la generosità di un uomo che ha inventato il romanzo del calcio. Ma Gianni Brera è stato un giornalista poi a tutto tondo. Vittorio Feltri lo racconta in modo molto personale e preciso e profondo. A pagina 20 del giornale. Con questa segnalazione chiudiamo anche per oggi la rassegna stampa di Radio Radicale. Stampa e regime torna domani con Marco Taradas.
1: Grazie a Michele Lembo che ha curato Stampa e Regime. Adesso è il momento della prima edizione del nostro notiziario. Roberta Iannuzzi e Federico Punzi in studio, Piero Scaldaferri in regia e vediamo subito di cosa ci occuperemo. Allora, la richiesta di archiviazione delle accuse per Berlusconi e Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui mandati delle stragi di mafia del 1993. E poi l'approvazione definitiva della legge sul consenso informato nelle scuole sui temi riguardanti la sessualità. Ancora la deroga al patto di stabilità concesso dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea per contrastare la crisi energetica, ma solo per le rinnovabili e escludendo tagli alle accise. L'ipotesi di introduzione di una tassa patrimoniale avanzata dalla segretaria del PD Elly Schlein. E per quanto riguarda la politica estera, il conflitto in Libano, il difficile negoziato per il cessate il fuoco, il nuovo attacco all'UNIFIL con la morte di un casco blu serbo. E ancora ci occuperemo dei processi per l'assalto alla sede della CGIL del 9 ottobre 2021 e le prove a discarico dei responsabili che sarebbero state ignorate. E se ci sarà tempo, perché alle 9.30 è prevista la seduta della Camera, in conclusione le rubriche Scegliere il futuro con il professor Enrico Giovannini e Connessioni, che per esigenze di programmazione non è andata in onda nel notiziario di ieri.
2: E dunque vedremo se vi faremo ascoltare in diretta alla Camera, nel caso proseguiremo poi con il notiziario subito dopo le comunicazioni del Presidente, che sono il punto all'ordine del giorno dei lavori di Montecitorio questa mattina. Ma adesso veniamo al notiziario, 9:05 minuti, la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui mandanti delle stragi di mafia del 1993. Secondo la GIP, la giudice per le indagini preliminari, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore dello stesso Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in 30 anni di indagini. Questo accanirsi su una tesi insensata ha alimentato sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, ma alla fine ha prodotto solo una montagna di carta straccia. Questa è la dichiarazione di Marina Berlusconi. Per il Partito Radicale l'archiviazione di Firenze conferma l'urgenza della riforma della giustizia. Vi leggiamo anche la dichiarazione di Maurizio Turco e Irene Testa, il segretario e la tesoriera del Partito Radicale. L'archiviazione dell'inchiesta di Firenze rappresenta l'ennesima dimostrazione di una crisi profonda della giustizia italiana che il Partito Radicale denuncia da decenni. Non si tratta di una vicenda che riguarda una singola persona o una singola famiglia, ma di un problema strutturale che coinvolge migliaia di cittadini ogni anno, travolti da indagini, processi, campagne mediatiche che troppo spesso si concludono senza alcun accertamento di responsabilità. Per questo riteniamo che le parole di Marina Berlusconi meritino attenzione e confronto, non liquidazione ideologica. Quando richiama la necessità di affrontare il tema della responsabilità civile dei magistrati, del garantismo e della tutela effettiva dei diritti dei cittadini, pone questioni che coincidono con storiche battaglie del Partito Radicale e con le richieste avanzate da milioni di elettori attraverso il referendum sulla giustizia. Il vero scandalo non è discutere di riforme, il vero scandalo è che dopo decenni di errori giudiziari, detenzioni ingiuste, processi infiniti e carriere spesso impermeabili a qualsiasi forma di responsabilità, una parte della politica continua a considerare questi temi secondari. L'Italia è uno dei paesi europei più volte condannati per la durata irragionevole dei processi. Ogni anno lo Stato risarcisce cittadini vittime di errori giudiziari e ingiuste detenzioni. Eppure nessuno sembra disposto ad affrontare fino in fondo il nodo dell'equilibrio tra potere e responsabilità. Le parole di Marina Berlusconi riaprono una discussione che troppi vorrebbero chiudere. Il Partito Radicale chiede invece che il Parlamento e il Governo abbiano il coraggio di affrontarla fino in fondo. Anche per questo ci sarà presto una mobilitazione straordinaria del Partito Radicale proprio sulla responsabilità civile dei magistrati. La giustizia non è questione di schieramento, è una questione di libertà e sulle libertà non si arretra.
1: Sull'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi nell'ambito dell'inchiesta sui mandati delle stragi di mafia del 93, sentiamo il commento del senatore Roberto Rosso, vicepresidente vicario di Forza Italia, al microfono di Sonia Martina.
3: Sesta archiviazione in questi 30 anni, appare strano questo accanimento, devo dire anche ormai con il presidente Berlusconi scomparso, e ha un sapore un po' amaro vedere che l'accanimento continua, poi dopodiché alla fine si ragiona fortunatamente, però quanto ha danneggiato questa cosa l'immagine del presidente Berlusconi e di tutti quelli che ci sono stati intorno, perché in Italia forse la cosa più infamante di cui uno può essere accusato è di essere un mafioso, comunque di fare affari con la mafia o addirittura in questo caso progettare delle stragi. Allora, mi sembra incredibile anche per il lavoro che Silvio Berlusconi ha fatto durante i suoi governi per inasprire la guerra alla mafia. Mi sembra strano anche nei confronti, penso alla mia amica Rita Dalla Chiesa, che ha visto perdere il suo papà e ha aderito convintamente a Forza Italia, ma possiamo pensare che se ci fosse stato anche solo un piccolo dubbio, la figlia di un morto non solo di mafia ma di una persona che ha combattuto la mafia possa pensare di entrare in un partito dove ci sono dei dubbi. Quindi voglio dire, com'è possibile che un gruppo di magistrati abbia continuato in tutto questo tempo, passandosi uno con l'altro le carte, continuare a creare questa narrazione? No, io spero che questa, adesso leggeremo poi le motivazioni della sentenza, io spero che sia l'ultima volta per poter far riposare Silvio Berlusconi in pace e ridare anche alla famiglia Berlusconi la dignità che un po' gli è stata portata via in tutti questi anni.
2: E questa era la voce di Roberto Rosso, vicepresidente vicario di Forza Italia. Adesso cambiamo argomento. Con l'approvazione definitiva al Senato, 70 i voti favorevoli, 38 i contrari, il consenso informato nelle scuole è legge. Le famiglie e gli studenti maggiorenni potranno esprimere il proprio consenso informato preventivo per iscritto a iniziative extracurriculari e agli ampliamenti dell'offerta formativa sui temi riguardanti l'ambito sessuale. Per le scuole medie e superiori il consenso informato diventa obbligatorio, quindi non è che dovranno esprimere il loro consenso, e prima di chiedere l'autorizzazione l'istituto dovrà fornire informazioni dettagliate su obiettivi, contenuti, materiali didattici, eventuali esperti esterni coinvolti. Per chi non firma, la scuola dovrà predisporre attività formative alternative. Per le scuole dell'infanzia e primaria invece il divieto è assoluto e questi argomenti non potranno essere affrontati in alcun modo, in alcuna forma. Sonia Martina ha chiesto un giudizio al senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama.
4: Giustissimo, assolutamente, insegnare a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, a partire dall'orientamento sessuale e poi anche su tanti altri, bisognerebbe insegnarla anche quella sul pensiero, insomma, garantire la libertà a tutti, e infatti è il motivo per cui mi direbbe chiamare l'educazione al rispetto. Però abbiamo visto che in alcuni casi, dietro questo lodevole tentativo, in queste attività extracurricolari si nasconde in realtà la volontà di voler mettere un po' in discussione alcune convenzioni, no? Oggettive e anche naturali, no? Perché in alcuni casi si insegna in alcuni progetti che il sesso biologico non esiste, e queste sono cose che non vanno assolutamente bene. Abbiamo visto anche questo in alcune scuole, così come addirittura qualcuno sostiene che la famiglia naturale non esista, quando la dichiarazione dei diritti dell'uomo la mette al centro di quella che è la società, col fatto che lo Stato deve proteggerla. Quindi, cioè, il discorso è molto meglio che i genitori prima sappiano quello che i figli vanno a fare in queste attività extracurricolari. Se si tratta effettivamente di programmi lodevoli che vanno nella direzione di insegnare qualsiasi forma di discriminazione, e di insegnare a contrastare, chiedo scusa, qualsiasi forma di discriminazione, ci mancherebbe altro, penso che qualsiasi genitore firmi senza problemi. Se però si notano programmi che mettono un po', diciamo così, in discussione alcuni concetti che sono assolutamente basilari e diciamo così, ma non solo della nostra cultura, della cultura generale, direi a livello mondiale. Ecco, io penso che su questo i genitori abbiano il diritto di sapere, quindi visto che è una loro prerogativa che già esiste adesso, il fatto che a tutti venga sottoposto questo consenso penso che sia un passo importante, perché informare i genitori è fondamentale. Ecco, noi temiamo fortemente che la sinistra tante volte utilizzi la scuola per plasmare le coscienze dei giovani.
1: E sentiamo come risponde la senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico, insegnante, sempre al microfono di Sonia Martina.
5: Io non so che idea abbia il capogruppo Romeo della scuola, soprattutto, perché dire questo significa una grande sfiducia nei confronti degli insegnanti, una grande sfiducia di quel percorso educativo che deve essere proprio di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Per questo io ritengo che questo provvedimento sia estremamente pericoloso, perché non rafforza il legame scuola e famiglia, il grande legame, importante legame educativo che ci deve essere tra scuola e famiglia, ma ci mette sopra una pietra tombale, dice le famiglie non vi dovete fidare delle scuole e adesso voi da ora in poi potrete controllare, senza tener conto che la costruzione proprio del patto educativo è sempre stata di reciprocità e fatta in maniera trasparente. Non passa niente a scuola che non sia votato dalla componente dei genitori presente nel consiglio d'istituto già da oggi. Non può essere detto un no a un genitore che vuole chiedere un approfondimento su una modalità o su un approccio che magari un percorso che quella scuola ha in mente di fare. Oltretutto ogni scuola è una scuola a sé, perché ogni scuola ha studenti che sono diversi da quelli di altre scuole, quindi sono diversi i bisogni, sono diversi gli interventi. Ma di che cosa stiamo parlando? Io delle volte penso sempre che solo che a tanti colleghi sia, per tanti colleghi sia più importante l'ideologia e cercare di difendere il proprio spaccato che corrisponde esattamente al proprio elettorato che capire veramente come funzionano le scuole. La scuola aiuta a crescere al pensiero critico, a sviluppare il pensiero critico, questo devono fare gli insegnanti, lo dico da insegnante. Cioè, stiamo parlando di un'educazione alla relazione, di un'educazione all'affettività, di un'educazione anche alla corporeità, ma noi davvero pensiamo che tutte le famiglie siano uguali, che tutte le storie siano uguali, che tutte le conoscenze siano uguali, che tutte le difficoltà siano uguali? Ma siamo in un mondo che è completamente diverso e soprattutto è diverso da quando eravamo ragazzi noi. Come posso pensare che la scuola, visto che mi fanno firmare delle carte, cioè poi è corretta su tutti gli altri aspetti? Ma dov'è la fiducia del patto educativo?
2: Questa era la voce della senatrice Simona Malpezzi del Partito Democratico. Adesso veniamo all'Unione Europea, che ha concesso una deroga sul patto di stabilità per contrastare e resistere alla crisi energetica. I paesi che hanno già attivato la clausola per la difesa potranno effettuare più investimenti fino a 14 miliardi di euro in 3 anni, a condizione che si tratti di provvedimenti per accelerare la transizione verde, come il sostegno a famiglie e imprese per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, l'accelerazione del processo di elettrificazione, gli investimenti strategici nelle infrastrutture, il miglioramento dell'efficienza del risparmio energetico, nonché l'ampliamento della produzione di energia da fonti rinnovabili. Restano fuori alcuni degli interventi adottati dal governo italiano, come il taglio delle accise su diesel e benzina. Ascoltiamo su questo l'opinione di Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, con Lanfranco Palazzolo.
6: Ho letto che Giorgetti ha detto che sono state soddisfatte le loro richieste. Spero di no, nel senso che spero che le richieste non fossero queste, perché si tratta della possibilità di spendere 14 miliardi nel prossimo biennio.
7: Triennio.
6: Biennio, non si è ancora capito, adesso vedo una fonte che mi dice biennio, ma altre fonti dicono triennio, 0,3%, ma...
7: L'anno?
6: Sì, ma il punto è che sono spese di tipo infrastrutturale, cioè sono investimenti per la transizione energetica, non sono sussidi per affrontare il caro energia, sono fondi che sostanzialmente vanno sui capitoli che erano o avrebbero dovuto essere finanziati dentro il PNRR, un terzo quanto era del PNRR era per la transizione energetica. E quindi, vabbè, è difficile capire quale sia la soddisfazione del governo, perché ci saranno miliardi, qualche miliardo all'anno, da mettere sulle reti intelligenti, la smart grid, sulla elettrificazione, sul tema dell'accumulo di energia, cioè delle batterie, sulle energie rinnovabili, quindi sì, cioè, meglio che niente, ma nulla a che fare né con la deroga vera al patto di stabilità che chiedeva il governo, e nulla a che fare con gli interventi specifici legati al caro energia dovuto nello specifico alla crisi dello stretto di Hormuz. Quindi staremo a vedere che progetti portano, quelli che non hanno portato dentro il PNRR, insomma.
1: Sulla deroga al patto di stabilità sentiamo Natale D'Amico, consigliere della Corte dei Conti e collaboratore dell'Istituto Bruno Leoni. Per D'Amico si tratta di un'indubbia vittoria politica della nostra Presidente del Consiglio Meloni, anche se in pratica la decisione dell'Unione Europea nulla concede all'Italia. L'ha intervistato Cristiana Pugliese.
7: La vittoria politica della Meloni è indubitabile. Le prime reazioni erano state brutali della Commissione Europea, non se ne parla neanche, addirittura la risposta era arrivata dal portavoce della Commissione alla lettera con cui poneva la questione la Presidente Meloni alla Presidente von der Leyen. Come non se ne parla neanche. Dopodiché la Meloni è stata, come dire, efficace, perché l'ha posta la questione in modo molto efficace, nella sua comunicazione, nella sua lettera alla von der Leyen, molto efficacemente secondo me nell'intervento che ha fatto alla Confindustria, perché ha detto: ma signori, ma davvero possiamo pensare che l'Unione Europea consenta una clausola di eccezione alle regole sul deficit di bilancio con riferimento alla difesa e non la conceda questa clausola di esenzione, di eccezione per la crisi energetica, una cosa che colpisce direttamente tutti i cittadini e tutte le imprese dell'Unione, se tu vuoi accrescere il consenso degli elettori, dei cittadini rispetto all'Unione Europea, non puoi essere insensibile al grido di dolore che arriva di fronte all'aumento dei costi energetici. L'ha posta così, come sappiamo, il consenso nell'Unione Europea riguardo all'aumento delle spese militari è molto limitato, in Italia ancor meno che nell'Unione Europea. La Commissione si è trovata, di fronte a una pressione politica molto forte, ben posta, ripeto, e alla fine ha detto sì, quindi la vittoria politica è indubitabile della Meloni. Dal punto di vista pratico la vittoria è più dubbia.
2: Così Natale D'Amico al microfono di Cristiana Pugliese. Parliamo anche dell'ipotesi di introduzione di una tassa sui grandi patrimoni, in senso lato una patrimoniale, tornata nel dibattito politico dopo una domanda fatta alla segretaria del Partito Democratico durante una trasmissione televisiva. Trova favorevole l'ipotesi di una tassa sui super ricchi, sui grandi o grandissimi patrimoni, soprattutto Alleanza Verdi e Sinistra, scettici o contrari invece il Movimento 5 Stelle, Azione e Italia Viva, sulla possibilità di introdurre un'imposta su questi grandi patrimoni. Sentiamo il commento di Elsa Fornero, economista, già ministra del Lavoro, intervistata da Gabriele Rossi.
8: Quello che mi rattrista un po' è vedere che appena si menziona il termine c'è una sorta di insurrezione, come se fosse un termine proibito. Non lo è. Io non dico che bisogna mettere una patrimoniale, dico che parlarne seriamente è da persone adulte. Perché? Perché noi abbiamo un grande debito. È vero che le famiglie italiane hanno anche molta ricchezza, e quindi si potrebbe quasi pensare che la ricchezza delle famiglie in qualche misura compensi il grande debito pubblico. Però il debito pubblico è una nube che sovrasta il nostro cielo, per la nostra economia e per la nostra società, e può scatenarsi una tempesta in un qualunque momento. Allora, è proibito parlare di imposta, per esempio, sulle successioni, che sono una forma di imposta patrimoniale. A che cosa dovrebbe servire? Che cosa dovremmo fare? È chiaro che non si potrebbe fare un'imposta di tipo patrimoniale per poi spese di breve termine. Bisognerebbe che questa imposta patrimoniale fosse destinata, nel caso in cui fosse adottata, fosse destinata a creare migliori condizioni per il futuro dei giovani, che sono, diciamo, la classe di età oggi più penalizzata. Quindi non si tratta di dire vogliamo l'imposta patrimoniale, si tratta di dire discutiamola, discutiamo per esempio da quale livello si potrebbe partire per un'imposta sulle successioni, quanto potrebbe essere il gettito e magari una formulazione che sia ragionevole. Lei pensa che un'ipotesi di questo tipo farebbe scappare gli italiani ricchi dal paese, un po' ricchi dal paese? Io non credo, e quindi vorrei che fossimo più maturi e che non avessimo paura delle discussioni serie. Vorrei anche che smettessimo di usare l'espressione mettere le mani nelle tasche degli italiani ogni volta che si parla di tassazione, perché questo fa dimenticare ai cittadini che a fronte della tassazione ci sono l'istruzione, la sanità, anche l'ordine pubblico, ora anche la difesa, cioè tutte quelle cose che chiamiamo beni pubblici, beni collettivi e beni comuni, dei quali abbiamo bisogno e dei quali dovremmo avvantaggiarci dopo aver pagato le imposte, ciò che non tutti fanno.
1: Parliamo ora del conflitto in Libano. Un casco blu serbo della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud-est del paese, altri due, uno originale della Spagna e di El Salvador, rimasti feriti. L'esercito israeliano accusa Hezbollah. In una nota al comando della forza di interposizione ONU denuncia il numero sempre più elevato di attacchi deliberati nel Libano meridionale contro le forze di UNIFIL e ammonisce che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza e possono costituire crimini di guerra. Intanto a Washington proseguono i difficili negoziati tra Israele e Libano, mediati dagli Stati Uniti, per concordare il cessate il fuoco e la creazione di zone di sicurezza che escluderebbero Hezbollah. Sentiamo Stefano Maullu, deputato di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Affari Esteri della Camera, intervistato da Lanfranco Palazzolo.
9: Israele sta andando oltre quello che è sostanzialmente accettabile, lo ha fatto occupando una parte del territorio siriano dalle alture del Golan a scendere, lo sta facendo adesso con un'espansione in quella fascia, in quella zona franca che veniva considerata appunto come cuscinetto ed era presidiata dalle forze ONU e che da Israele andava sino al fiume Litani, appunto una fascia che serviva esattamente a questo. Lo sto facendo con tutta una serie di azioni che ovviamente hanno Hezbollah come obiettivo, ma che coinvolgono anche gran parte della popolazione inerme. Questo certamente non è accettabile, è necessario un cessate il fuoco immediato e che veda Israele essere nelle condizioni di rispettare esattamente quello che il mondo, non semplicemente il presidente Trump, sta chiedendo a gran voce. Dall'altra parte, ahimè, purtroppo, ancora una volta, Hezbollah non si dice disponibile al cessate il fuoco. È una incomprensibile situazione quella che si va generale, proprio perché non possono essere certamente le armi a continuare a martoriare la popolazione quando si chiede pace e cessate il fuoco a gran voce da più parti.
10: A questo punto ritiene che sia inutile la missione UNIFIL?
9: Credo che la missione abbia un senso profondo ed è proprio quello di creare un cuscinetto che sia sottigliato in maniera rilevante, ma è necessaria per evitare anche che diventi poi un'espansione territoriale incontrollata, ed è necessaria anche per dare un segnale evidente, soprattutto in questo momento, a Hezbollah e a Israele, ad entrambi i contendenti, che occorre veramente fermare le armi, perché è una situazione che in questo momento non porta dei vantaggi, a nessuna delle parti, né dal punto di vista politico né dal punto di vista territoriale, ma rischia appunto di vedere ancora di più martoriato un paese, il Libano, che di fatto è imploso tra le varie contraddizioni e con la presenza di Hezbollah, che ne ha determinato poi di fatto anche questa situazione. Ma io ripeto ancora, alla popolazione inerme, a cui va tutto il nostro pensiero e che deve essere assolutamente tutelata.
2: Così Stefano Maullu con Lanfranco Palazzolo. Le ultime notizie dal Libano: un ingegnere capo di Hezbollah ucciso in un attacco israeliano la scorsa settimana, l'annuncio che da oggi l'IDF, le forze armate israeliane. Invece è stato ucciso un soldato israeliano in un attacco missilistico anticarro, mentre Hezbollah respinge la proposta di cessate il fuoco in Libano. Secondo quanto viene riferito, il primo ministro si oppone all'espansione sul terreno e Trump sostiene che i progressi compiuti sul cessate il fuoco in Libano sono concreti, e afferma che Hezbollah invece non ha respinto l'offerta. Negli Stati Uniti polemiche invece aperte da mesi all'interno della comunità ebraica sul modo in cui il conflitto sia a Gaza, oggi anche in Libano, viene raccontato e giudicato in Occidente. Al centro della polemica c'è J Street, una lobby ebraica progressista americana vicino al Partito Democratico, che sostiene la soluzione due popoli, due stati, e si è progressivamente avvicinata alle posizioni più critiche verso il governo Netanyahu, fino ad adottare il termine genocidio per descrivere le operazioni militari israeliane a Gaza. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yehiel Leiter, ha definito J Street un cancro nella comunità ebraica, il tema che affronta oggi Fiamma Nera nella sua analisi pubblicata sul quotidiano Il Giornale. Ma noi andiamo avanti con il nostro notiziario, ricordandovi però che la Camera dovrebbe riunirsi a breve per soltanto le comunicazioni del Presidente, quindi è presumibile che sia una seduta molto breve, quindi potremo andare avanti poi con il nostro notiziario. Adesso parliamo dei processi nei confronti dei responsabili dell'assalto alla sede della CGIL. Ricorderete l'episodio avvenuto il 9 ottobre 2021 nell'ambito di una manifestazione. Sarebbero state ignorate, ci denuncia un avvocato, prove a discarico tali da comportare, secondo la difesa, appunto, la nullità del processo. È l'avvocato Vincenzo Di Nanna che è stato raggiunto al telefono da Antonello Di Fortuna. Sentiamo.
11: Intanto siamo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Roma, dove si sta celebrando un simultaneo processo sulla vicenda cosiddetto assalto alla CGIL. L'imputato, la persona che ha spinto, è Patrizio Di Corsi, il quale denuncia la mancata ostensione di prove a discarico. Queste prove a discarico sono rappresentate da filmati che sono stati girati dai carabinieri del Nucleo Informativo di Roma all'interno della sede della CGIL durante i cosiddetti disordini, i cosiddetti assalti, perché almeno uno, ne siamo certi, il brigadiere Arcangioli, entra all'interno di questa struttura e effettua una serie di filmati, come lui stesso conferma poi quando è stato sentito nel corso del dibattimento l'11 giugno del 2025, appunto dinanzi al Tribunale di Roma, seconda sezione penale. Quindi dice di aver fatto dei filmati, ma poi anche da un'analisi tecnica dei filmati ripresi dalle telecamere interne si nota chiaramente che questo militare effettua tutta una serie di riprese che ben potrebbero contenere prove a discarico.
2: Così Vincenzo Di Nanna. L'intervista la trovate su radioradicale.it, realizzata da Antonio De Fortuna. Adesso andiamo alla Camera dei Deputati.
12: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
13: Subito dopo gli interventi dei deputati Fornario.
2: È in corso la lettura del verbale della seduta precedente.
13: Del disegno di legge numero 2865. La Camera, approvati gli articoli 1 e 2, svolti gli ordini del giorno e previa dichiarazione di voto, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 2865. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Ruzzi, il sottosegretario Prisco e i deputati Giachetti, Alessandro Colucci, Zaratti, D'Alessio, Paolo Emilio Russo, Iezzi Bonafè e Alfonso Colucci. Il Presidente comunica la convalida delle elezioni dei deputati Alberto Di Ruba e Giulio Centenaro. Il Presidente, sulla base dell'intesa tra i gruppi, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei restanti punti all'ordine del giorno. Dopo una sospensione dalle 12.15 alle 12.50, si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate, alle quali rispondono i ministri Salvini, Musumeci, Roccella, Giorgetti e Lollobrigida. Intervengono i deputati Ravetto, Ziello, Zaratti, Bagnasco, Pastorella, Casu, Saracino, Carfagna, Sportiello, Gadda, Camandoli, Malacuti e La Sandra. Il Presidente dà ulteriore conto delle missioni e rende comunicazioni sul vigente calendario dei lavori. Intervengono a fine seduta i deputati Pittalis e Borrelli. La seduta termina alle 14.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 giugno 2026.
14: Grazie, onorevole segretario. Secondo quanto previsto dal regolamento, chiedo all'Assemblea
2: Giorgio Mulè alla Presidenza.
14: Ci sono osservazioni sul verbale. Non mi pare, segretario, che ci siano osservazioni. Dunque, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 89, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Colleghi, per favore. Il Presidente del Senato, con lettera pervenuta in data 4 giugno 2026, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del regolamento, in sede referente, alla prima Commissione. Si tratta della conversione in legge del decreto legge 24 aprile 2026, numero 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, approvato dal Senato. Ci vuole il parere della Commissione seconda e quinta. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto al comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è scritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 15 giugno 2026, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, il termine di cui al comma 4 del medesimo articolo è conseguentemente adeguato. Comunico che, sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, numero 42, in data 4 giugno 2026, il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, ha nominato Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Paolo Tosato, a cui vanno i complimenti. Avverto che, con lettera in data 4 giugno 2026, il Presidente della Commissione Lavoro ha rappresentato l'esigenza di posticipare la parte antimeridiana della seduta di martedì 9 giugno l'avvio della discussione in Assemblea del disegno di legge numero 2911 di conversione del decreto legge numero 62 del 2026 in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale, attualmente previsto per la seduta di lunedì 8 giugno. Conseguentemente, a differenza di quanto precedentemente comunicato, vi prego di prenderne nota, nella giornata di lunedì 8 giugno l'Assemblea non terrà seduta. L'organizzazione dei lavori per il periodo 9-12 giugno è così riarticolata. Vi prego di prestare attenzione. Martedì 9 giugno, ore 10, con votazioni non prima delle ore 12, esame del disegno di legge numero 2911 di conversione del decreto legge 30 aprile 26 numero 62 in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale. Al mercoledì 10 giugno, il seguito dell'esame del disegno di legge numero 2911 di conversione del decreto legge 30 aprile 26 numero 62 in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale. Alle 10.20 le dichiarazioni di voto sulla preannunciata questione di fiducia, alle 12 votazioni per appello nominale, al termine alle 13.30 l'esame degli ordini del giorno limitatamente alla fase dell'espressione del parere del governo. Dalle 16.45 alle 20 con prosecuzione notturna dalle 21 alle 24 il seguito dell'esame. Mercoledì 10 giugno, vi ricordo che alle ore 15 ci sarà lo svolgimento di interrogazione e risposta immediata, mentre mercoledì 10 giugno alle 16.15 avrà luogo la commemorazione dell'onorevole Giovanni Cervetti. Vi ricordo che giovedì 11 giugno alle ore 9 ci saranno le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno 2026. L'11 giugno dalle 15 alle 20 eventuale seguito dell'esame del disegno di legge di conversione in materia di salario giusto e incentivi all'occupazione e al contrasto digitale. Seguirà la discussione delle relazioni della Giunta per le autorizzazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 primo comma della Costituzione e seguito dell'esame delle mozioni Merola ed altri concernenti iniziative nell'ambito del settore dei giochi pubblici, Scerra ed altri, Comaroli, Lucaselli, Pella Romano ed altri concernenti la revisione integrale del patto di stabilità e crescita, gli investimenti europei e nazionali in armamenti, Boschi ed altri in materia di riduzione del costo dell'energia e politica a sostegno della crescita. Questo eventualmente proseguirà anche venerdì 12 giugno, quando alle 9.30 ci sarà lo svolgimento di interpellanze urgenti. Non mi pare che ci siano interventi sull'ordine dei lavori. No. Bene. Neanche interventi di fine seduta. Dunque, do lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 9 giugno 26. Alle ore 10 ci saranno votazioni, non prima delle 12, in ordine all'esame del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Se non vi sono altre evenienze, direi che la seduta è tolta. Grazie per l'attenzione.
2: E noi chiudiamo lo spazio dei programmi in convenzione.
12: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Allora, abbiamo ascoltato sostanzialmente l'ordine del giorno della prossima settimana, con la Camera che torna a riunirsi alle 10 di martedì. All'ordine del giorno c'è il decreto che riguarda il cosiddetto salario giusto, che sarà esaminato con fiducia nel corso dei giorni, quindi anche nella giornata di mercoledì, in cui si svolgerà peraltro anche il question time, previsto eventualmente la prosecuzione notturna dei lavori nella giornata di mercoledì. Giovedì invece sono previste le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo di metà anno, importante appuntamento, e si proseguirà eventualmente anche venerdì dopo le interpellanze urgenti, con gli altri punti all'ordine del giorno, che sono sostanzialmente quelli che erano già all'ordine del giorno questa settimana, quindi le relazioni della Giunta e anche perché riguardano le autorizzazioni a procedere, sia riguardano anche l'ordine del giorno riguardava questa settimana anche le mozioni, alcune mozioni che torneranno appunto nei lavori della prossima settimana, che però vedono al centro, come avete sentito, soprattutto il decreto sul salario giusto e le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, noi possiamo proseguire con il nostro notiziario del mattino, con le rubriche finali. Cominciamo da quella che va in onda ogni venerdì, Scegliere il futuro, a cura del professor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ASVIS.
15: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Questa settimana, come ogni anno, la Commissione ha pubblicato le raccomandazioni specifiche per ogni paese dell'Unione Europea su quello che bisognerebbe fare in termini di politiche economiche, sociali e ambientali all'interno del cosiddetto semestre europeo. Queste raccomandazioni adesso andranno al Consiglio europeo e dovrebbero guidare, questo è lo schema della governance economica europea, le decisioni dei singoli governi quando preparano la legge di bilancio o altri provvedimenti. L'analisi molto dettagliata che è alla base delle raccomandazioni specifiche mostra come l'Italia abbia fatto dei passi avanti, soprattutto grazie all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma che ancora molto resta da fare. E confrontando queste raccomandazioni con quelle di 5 anni fa, è evidente che certi nodi restano irrisolti. Non so se il governo abbia preso positivamente o negativamente questo giudizio, certamente è un insieme di raccomandazioni che valgono indipendentemente dal colore politico del governo, perché hanno a che fare con delle debolezze strutturali del nostro paese. Si va dal nanismo delle imprese, che quindi frena la crescita della produttività, al i limitati investimenti in ricerca e sviluppo, alla poca attenzione alla formazione anche degli adulti, agli ulteriori sforzi che bisogna compiere per migliorare il funzionamento della pubblica amministrazione, della scuola, della sanità, bisogna ridurre le liste d'attesa. In campo ambientale si deve accelerare la transizione ecologica, soprattutto investendo sulle rinnovabili e così via. Insomma, le raccomandazioni, basate, come dicevo, su analisi molto dettagliate, mostrano quanto lavoro ci sia ancora da fare per il governo in carica, ma anche per il governo che verrà dopo le elezioni del 2027. Il messaggio che emerge è che, nonostante gli sforzi fatti, l'Italia ha ancora molti punti di debolezza e dunque l'azione politica, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale, deve proseguire e non fermarsi semplicemente perché i fondi del PNRR si esauriscono. Sono tre le lezioni che emergono dalla lettura di queste raccomandazioni. La prima ha a che fare con la durata di uno sforzo di riforma, riforme che richiedono tempo per avere effetti e richiedono anche tempo per essere metabolizzate, per esempio dagli investitori internazionali. Da questo punto di vista la Spagna, ma anche la Grecia e altri paesi europei mostrano come 10 anni siano il periodo ottimale per trasformare in modo significativo un paese, purché le politiche siano coerenti, persistenti e diano una prospettiva appunto di lungo termine all'azione politica. La seconda lezione è che, nonostante i miglioramenti che pure vengono riconosciuti, realizzati grazie al PNRR, molto resta ancora da fare ed è qui dove purtroppo temo le prossime elezioni nel 2027 determineranno una sospensione dell'azione riformatrice. In realtà avremo bisogno di usare quest'ultimo anno di legislatura per accelerare su tutti i fronti indicati dalla Commissione europea. E terza domanda e terza questione: con quali fondi? Ed è qui dove la Commissione europea indica alcune possibili soluzioni: l'aumento della lotta all'evasione, l'uso dei sussidi dannosi per l'ambiente da ridurre drasticamente per stimolare le imprese e il sistema economico a muoversi verso uno sviluppo più sostenibile, l'investimento nel capitale umano attraverso una redistribuzione delle risorse. Insomma, la Commissione non si limita a fare la lista dei problemi, ma indica anche possibili soluzioni. Sarebbe veramente il momento, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, di affrontare una per una queste questioni nelle prossime settimane e non citare semplicemente la pubblicazione di queste raccomandazioni come un fatto di cronaca. Il futuro si sceglie anche in questo modo. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
2: E questa era la voce del professor Enrico Giovannini. Adesso recuperiamo la rubrica del giovedì Connessioni a cura di Valeria Manieri, che ieri non è andata in onda per i lavori della Camera. Sentiamo.
16: Connessioni, spunti per una economia della conoscenza. C'è in collegamento telefonico con noi il professor Fabio Pammolli, economista, CED del Comitato Investimenti InvestEU, a capo dell'AI for Industry e direttore scientifico della Fondazione CERM. Quando parliamo di AI for Industry parliamo di un appunto di un ente, di una fondazione, la fondazione italiana dedicata all'intelligenza artificiale, proprio specificamente da applicare nel settore dell'industria. Quando parliamo di industria nel nostro paese parliamo in realtà di un sistema molto complesso, fatto di pochi attori grandi o molto grandi e di moltissimi attori piccoli e medi, quindi questo rende la sfida per l'AI molto più difficile ma anche molto interessante per gli ambiti di applicazione, anche per la capacità di, insomma, di rendere più capillare l'arrivo di queste tecnologie. Quando poi parliamo di intelligenza artificiale, dobbiamo anche chiarire che non è che parliamo di un'entità unica o astratta, ma parliamo di un insieme di tecnologie, quindi di intelligenze artificiali, al plurale, un insieme di tecnologie, di modelli, di approcci matematici differenti, che sono poi progettati per compiere appunto azioni e compiti specifici, e che appunto possono utilizzare e essere utilizzati in vari momenti della catena produttiva, o per affinare ad esempio la ricerca su materiali, o per efficientare dei processi. Oggi, insomma, quando pensiamo a intelligenza artificiale, pensiamo per esempio a modelli come Gemini AI o ChatGPT per la semplificazione o, diciamo, riassunto di alcuni concetti. Ebbene, invece, quando parliamo di intelligenza artificiale, in realtà applicato al mondo dell'industria, parliamo di un universo molto più complesso. Professore, ce lo racconti un po' meglio, anche il tipo di lavoro che voi state svolgendo all'AI for Industry, tra l'altro in un luogo a Torino dove prima c'erano le locomotive. Insomma, questa è anche un'immagine molto, molto bella.
17: Questo di testare, ad esempio, in settori come anche apparentemente lontani dalle locomotive che erano qua, ma settori come le scienze della vita, come il settore farmaceutico, dove lì il test digitale riguarda proprietà di elementi fondamentali nell'organizzazione degli organismi, quindi di molecole e di strutture chimiche o biologiche, certamente la simulazione con alto grado di realismo e la modellizzazione con quei miliardi di parametri che rendono l'interazione, ad esempio, tra le proteine estremamente realistica rispetto a quanto non potevamo modellare anche solamente 20 anni fa, è chiaro che hanno una portata enorme, perché riducono il costo di sviluppo in real world e ti consentono di circoscrivere traiettorie di esplorazione fin dalla parte simulativa. E questo è un ambito. E poi ci sono delle applicazioni che vanno dalle tecniche di visione in vari campi, in quello della sicurezza industriale, piuttosto che in quello della robotica, piuttosto che in quello dell'interazione uomo-macchina at large, e hai degli ambiti importantissimi che si stanno sviluppando con forza a cavallo tra scienza e tecnologia, che sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale per la scoperta di proprietà di materiali esistenti con varianti, o per la generazione di nuovi materiali. Tutta la ricerca sui cosiddetti functional intelligent materials, cioè di materiali che hanno una loro intelligenza funzionale, che quindi sono adattivi all'interno degli spazi che occupano e delle funzioni che svolgono, è esattamente all'intersezione tra scienza dei materiali, biologia, chimica e intelligenza artificiale. Questa è una frontiera ricchissima di applicazioni. Con questo voglio dirti che quando guardiamo alle intelligenze artificiali, uso la giustissima espressione che tu hai usato, dobbiamo anche pensare a una ricerca che in realtà è su un set di opportunità molto esteso, e ha anche delle strutture di ritardo differenziate. Cioè, ci sono delle applicazioni dell'AI che sono valide hic et nunc, perché sono già pronte per la delivery industriale, ce ne sono altre che sono in realtà la frontiera della ricerca scientifica, come alcuni dei materiali, e quindi lì dovremmo essere più pazienti.
1: Radio Radicale, 9:51 minuti, e si chiude qui la prima edizione del nostro notiziario. Un ringraziamento a Piero Scaldaferri che ha curato la regia. Adesso è il momento della replica di Stampa e Regime, quest'oggi a cura di Michele Limbo.
0: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci anche oggi, venerdì 5 giugno, all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Grazie a Piero Scaldaferri in regia e a Roberta Iannuzzi in redazione. Allora, oggi i temi di cui parleremo in questa rassegna stampa, a cui dedicheremo più attenzione, a cui i quotidiani dedicano molta attenzione, sono relativi a due questioni che riguardano la giustizia, quindi ci dilungheremo abbastanza su questa questione, naturalmente scusandoci con gli ascoltatori che ci chiedono poi anche di parlare di tutti gli altri temi d'attualità di queste giornate. Ma il tema della giustizia è un tema importante, degli esiti di queste due vicende di cui vi diremo tra un attimo. Una riguarda Silvio Berlusconi, scomparso Silvio Berlusconi, un'ennesima archiviazione, poi la vicenda della grazia a Nicole Minetti. La questione della giustizia da queste frequenze, come sapete, è sempre stato un tema importante e anche al centro della iniziativa politica del Partito Radicale. Tra l'altro oggi due quotidiani fanno anche riferimento a un comunicato del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e della tesoriera del Partito Radicale Irene Testa, in particolare sulla necessità, proprio alla luce di queste questioni di cui vi diremo tra poco, di rilanciare, anche dopo l'esito del referendum di marzo, rilanciare la necessaria riforma della giustizia, di appunto ritornare su questi temi. Si parla anche sui quotidiani, c'è stato un vertice di maggioranza di cui anche oggi i giornali in qualche modo

piani. Per esempio, il giornale, 30 anni di bugie, mafia, crolla il teorema su Berlusconi. Vi diremo pure, cercheremo di raccontare anche la storia, in sintesi naturalmente, di queste inchieste. Parlare sono in molti di questa vicenda. Cercheremo di dirvi qualcosa anche sul contesto delle stragi del 1993, perché l'ipotesi degli inquirenti, che è poi stata negata dal giudice dell'udienza preliminare, era che in qualche modo Berlusconi e Dell'Utri fossero gli ispiratori delle stragi di mafia del 1993. Con la notizia di ieri, per la sesta volta è stata archiviata questa richiesta di proseguire dal punto di vista penale su questa strada. A parlarne diversi editorialisti: Minzolini sul giornale, Guzzanti, che racconta, Paolo Guzzanti, che racconta anche di una testimonianza sua personale, ma poi le dichiarazioni di Marina Berlusconi della giornata di ieri, di cui avrete già sentito. Tra l'altro, Marina Berlusconi ha riflettuto sulla questione dei tempi, perché questa decisione di archiviazione nei confronti di Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri è arrivata in gennaio, e abbiamo saputo di questa decisione solo nella giornata di ieri. Che cosa sarebbe accaduto se avessimo saputo questo ennesimo stop di una tesi, diciamo, non dimostrata, non dimostrabile da parte dei PM? Avrebbe influito questa notizia sull'esito del referendum? Alcuni giornalisti, alcuni editorialisti pongono anche questo quesito sulla questione dei tempi. Alcuni spiegano che si tratta di una procedura consueta, non è naturalmente, non ci sono accuse, diciamo così, su questa questione, ma anche certamente la questione dei tempi del funzionamento della giustizia è un tema possibile, diciamo, ragionamento di riforma della stessa. Ma insomma, vi diremo meglio queste cose in maniera più chiara tra pochissimo, leggendovi gli articoli che parlano di questa vicenda relativa a Berlusconi. Parlano anche i PM, Tescaroli, che era uno dei PM proprio legati a questa questione, intervistato da Repubblica, ma parlano appunto anche parla la famiglia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Barbara Berlusconi, intervistata da Libero, il fratello Paolo, intervistato sul giornale. L'altra questione che riguarda ancora, diciamo, la questione giustizia è quella dell'aggiornamento, che è arrivato ancora da un comunicato della procuratrice generale Francesca Nanna, la giornata di ieri, sulla vicenda della grazia concessa dal Quirinale a Nicole Minetti, un'altra protagonista della storia ormai non recentissima politica del centrodestra italiano. Sono state confermate le ragioni che hanno portato il Quirinale a concedere la grazia. C'è stata una nota del Quirinale anche in merito ad alcune questioni che erano state messe in evidenza dal Fatto Quotidiano, cioè la segretezza della decisione. In realtà è stato spiegato che la discrezione su queste decisioni da parte del Quirinale è una prassi legata anche alla tutela, per esempio nel caso di specie, di un minore. Ma su questo anche troviamo diversi commenti, approfondimenti. Il Foglio, per esempio, mette insieme le due cose, lo fa il direttore Claudio Cerasa: da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circolo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Tra l'altro, ecco, questa questione della distruggere le vite degli altri, il danno, diciamo, è un tema al di là anche del caso specifico di cui parliamo in questo momento, è un tema importante che è stato sollevato anche

nelle iniziative politiche per alcuni aspetti dal Partito Radicale. Anche recentemente i giornali annunciano, peraltro, per quello che riguarda la vicenda di Nicole Minetti, che gli avvocati stanno organizzandosi per chiedere appunto dei danni relativi a queste settimane di forti, feroci polemiche anche che hanno riguardato anche la stessa Nicole Minetti. Una lettera molto dura, Marco Travaglio già da ieri dalle colonne del Fatto Quotidiano ha rilanciato, ha contrattaccato, non sono arrivate diciamo scuse, anzi oggi Marco Travaglio dice in questa lettera alla procuratrice Francesca Nani, chiede le scuse della procuratrice perché argomenta la sua posizione, la sua inchiesta con una serie di questioni, di notizie che preannuncia ci saranno anche nei prossimi giorni. Vi leggeremo anche qualche passaggio dell'intervento, dell'editoriale di questa lettera in realtà alla procuratrice di Marco Travaglio che trovate sul Fatto Quotidiano. Ma quello che colpisce anche per i toni, diciamo non proprio come dire british, per non voler usare altre questioni, il titolo del Fatto Quotidiano oggi è questo: Grazia, Graziella e Mattarella. Non c'è la rima, oppure qui la rima è cercata. Chi non è, diciamo, romano probabilmente non sa a che cosa si riferisce questo detto, ma insomma è un'evocazione abbastanza volgare per attaccare ancora una volta la posizione del Presidente della Repubblica. Infatti qui poi si spiega: il Quirinale prende per buona l'autoconferma della Procuratrice Generale, e infatti si spiega questo nelle pagine interne. Tra l'altro viene intervistato anche Antonio Di Pietro, l'ex PM, che su questa questione dice: hanno chiuso il caso per salvare la reputazione del Colle, della Procura Generale e di Nordio. Questa è la dichiarazione di Pietro, che si posiziona a questo punto in questa vicenda, in questo campo. Queste sostanzialmente le questioni che riguardano la vicenda Minetti, di cui vi diremo meglio tra poco. Che dire delle altre questioni? Ci sono diverse notizie che riguardano uno scenario di cui i giornali hanno già parlato abbondantemente nei giorni scorsi, quello che sta succedendo in particolare in questi ultimi due giorni nel Partito Democratico, cioè l'addio di Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, al suo partito, e quella che è la prospettiva politica che sta seguendo il Partito Democratico di Elly Schlein. Oggi ancora trovate approfondimenti, interviste sulla Stampa. Si cerca di capire meglio questa questione della patrimoniale, di cui nei giorni scorsi, se avete letto i giornali o se avete ascoltato anche questa trasmissione, i giornali che guardano l'elettorato di destra hanno parlato ampiamente. La prospettiva di una patrimoniale, oggi la Stampa approfondisce, ricorda che si è trattato anche di una domanda, non è che sia pronto un programma vero e proprio, però oggi ci sono delle notizie un po' più precise. Si parla dei cosiddetti super ricchi, o insomma, certo, qui naturalmente è sempre questione di prospettive anche di chi legge. La tassa sui ricchi, l'imposta potrebbe, diciamo nelle idee, nella discussione, potrebbe essere
rivolta a chi ha più di 2 milioni. Lo Stato, per esempio, in questo caso incasserebbe 26 miliardi l'anno, quanto una manovra. Ci sono anche delle grafiche, poi Niccolò Carratelli ricorda sulla stampa, pagina 10, dove è nata questa discussione. Poi il tandem con Landini, perché questa è un po' la questione, l'area riformista un po', diciamo, lasciata da parte per una rincorsa invece alle idee, anche alla lettura politica che il segretario della CGIL ha sempre manifestato. Tra l'altro si discute anche del bacino dei voti che la CGIL rappresenta in caso di primarie. Vi leggeremo qualcosa anche da questo punto di vista. Oggi ancora una volta interviene Enrico Morando sul Dubbio. Dice Pina sbaglia, però si lotta dal di dentro del partito, un partito che però ha perso la bussola, dice Morando, leader riformista. Interviene anche Walter Veltroni, che in una recensione del Corriere della Sera parla del tema della sicurezza, che è un tema molto importante dal punto di vista elettorale, un tema sul quale tradizionalmente negli ultimi anni la destra è stata, diciamo, più abile nel proporre formule convincenti per l'elettorato italiano. Veltroni entra nel merito di questa questione, appunto, a proposito di un libro che parla di questi problemi, di questi temi non affrontati in maniera concreta dalla sinistra, cercando di delimitare un po' il campo, anche se qui ancora siamo, anche in questo caso siamo alle discussioni generali. Anche dall'altra parte la situazione è, diciamo, complessa, si discute di giustizia. Nella Lega ci sono delle novità. Zaia scende in campo, per esempio, spiega il Libero con il titolo di apertura: rivoluzione Lega. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al Nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito, perché la spina nel fianco, qui non è detto esplicitamente, ma Vannacci, appunto, ha lasciato la Lega, e di Vannacci si parla in diversi articoli di cui vi cercheremo di dare conto. Il nucleare, primo passaggio parlamentare, via libera per ritornare al nucleare nel nostro paese. Il ministro dell'ambiente Frattin, intervistato al Corriere della Sera, ma anche sul Tempo dal direttore Daniele Capezzone, in qualche caso riferimenti non espliciti al referendum promosso anche dal Partito Radicale del 1987. Nessuno ricorda che anche in quell'occasione non c'era una posizione ideologica nel Partito Radicale e si guardava in prospettiva alla evoluzione tecnologica. Vedremo se queste questioni saranno approfondite, perché per esempio ci sono molti articoli critici sul fatto che davvero questi mini reattori di cui si parla siano davvero realizzabili, siano davvero più sicuri, anche se da molte parti poi si ricorda che l'evoluzione dal 1986 alla tragedia di Chernobyl ad oggi in tema di sicurezza sull'energia nucleare sia stata notevole, anche se poi c'è stato Fukushima nel 2011, ma lì si trattò di un evento dal punto di vista, diciamo, naturale davvero davvero straordinario. Ma insomma, sul nucleare pure trovate moltissimi approfondimenti, vi daremo un qualche conto anche di questo. Lo scenario internazionale oggi è agitato, diciamo così, da quanto è successo negli Stati Uniti nei giorni scorsi, nei due giorni scorsi, con il Congresso che ha manifestato una posizione diversa, diciamo così, dall'amministrazione. Oggi su diversi quotidiani, con un voto che chiede appunto di sospendere la guerra con l'Iran, sostanzialmente oggi sui quotidiani trovate spiegazioni, diciamo così, chiare, tecniche, che ci fanno capire che, appunto, data la struttura istituzionale degli Stati Uniti, questo voto non è, diciamo,
non ha forza di legge, ma certamente dal punto di vista politico rappresenta un momento importante di quella che è anche, diciamo, l'opinione manifestata dal Congresso negli Stati Uniti su questi temi, un'opinione che appunto poi si manifesterà in novembre con l'importante passaggio delle midterm. Anche la situazione in Libano e l'offensiva israeliana, gli attacchi di Hezbollah ai civili in Israele sono temi che trovate segnalati su alcuni giornali. Noi vi leggeremo qualcosa anche però sulla prospettiva delle elezioni in Israele sul Dubbio a pagina 6. Per quello che riguarda invece l'aggressione della Russia all'Ucraina, oggi su diversi quotidiani c'è un certo ottimismo, forse dopo la dimostrazione di forza da parte dell'Ucraina con la capacità di attaccare San Pietroburgo nei giorni della cosiddetta Davos dell'Est, una manifestazione di forza da una parte dell'Ucraina e di debolezza dall'altra di Putin. Da questo punto di vista oggi sembrerebbe che si avvia un percorso, forse davvero per la prima volta sembra che alla debolezza, tra parentesi, tra molte virgolette, perché la Russia poi naturalmente ha sempre il suo enorme arsenale nucleare e riserve notevoli, di cui non si conoscono bene le cifre, riserve militari notevoli, oggi si parla di una prospettiva di dialogo con l'Ucraina. Zelensky ha inviato una lettera, trovate su tutti i quotidiani sintesi di queste questioni, ve ne parleremo, ma ci sono anche interventi che invitano alla cautela, perché appunto la storia della presidenza, tra virgolette, di Vladimir Putin dal 2000 ad oggi, dal 99 ad oggi, è costellata di guerre, e le guerre sono state, diciamo, l'elemento strutturale che lo ha mantenuto al potere e ha mantenuto forte il consenso nei suoi confronti, perché il tema quello è importante. Chiuderemo poi con due segnalazioni. Feltri sta compilando, come dire, dei ritratti sul giornale. Oggi ce n'è uno interessante su Brera, un giornalista d'altri tempi, con uno stile d'altri tempi, sul giornale a pagina 20, e poi il Tempo che riporta una testimonianza dei pogrom contro gli ebrei in Libia del 1967, molto viva questa testimonianza, a pagina 11. Vedremo come arriveremo alla fine della rassegna stampa di Radio Radicale di oggi. Questi sostanzialmente i temi, non mi pare di aver saltato nulla, no, ho saltato un argomento, e che è la morte di Marianne Satrapi, che è stata una straordinaria testimone, ci ha raccontato l'Iran per quello che è davvero, le discriminazioni, la violenza sulle donne, sui bambini. È morta Marianne Satrapi in circostanze che non sono state chiarite, ma che naturalmente non interessano, ma appunto viene a mancare con la sua scomparsa una artista straordinaria, con un fumetto che ormai 19 anni fa fece il giro del mondo, anche un film, Persepolis, che ricorda un nome antico persiano di luoghi oggi che conosciamo, anche per la toponomastica imposta dal regime dei mullah. Diversi ritratti, diversi ricordi, Roberto Saviano per esempio su Repubblica, noi vi leggeremo qualche riga dal Foglio. Questi gli argomenti di oggi, andiamo più nel merito degli articoli. Partiamo dalla archiviazione per Silvio Berlusconi, lo facciamo con un articolo che trovate sul Dubbio, a pagina 2, Tiziana Maiolo, che appunto, come anche è stato ricordato ieri, conosce quelle vicende per averle vissute. È finita, dice Maiolo, questa volta è finita davvero l'ossessione del circo mediatico giudiziario per Silvio Berlusconi. La giudice per le indagini preliminari di Firenze, Patrizia Martucci, ha archiviato l'inchiesta che da
30 anni vedeva il fondatore di Forza Italia insieme a Marcello Dell'Utri come mandanti delle stragi mafiose del 1993, bombe che secondo l'accusa sarebbero state finalizzate alla vittoria di Berlusconi alle elezioni politiche del 94 contro la sinistra di Achille Occhetto. Una decisione storica, dice Maiolo, dopo 5 precedenti archiviazioni di un'inchiesta nata 30 anni fa a Caltanissetta, proprio nella procura siciliana dove Luca Tescaroli era un giovane PM ai primi anni. Sarà lui molti anni dopo a gestire il fascicolo su Berlusconi e Dell'Utri nella sua veste di procuratore aggiunto a Firenze, dove il capo dell'ufficio era Luca Turco. Ora non c'è più nessuno di due, il primo è andato a dirigere la procura di Prato, il secondo è in pensione, ma in tutti questi anni quel fascicolo si è aperto e chiuso. Vi diremo qualcosa anche su questa questione dei fascicoli che si aprono e chiudono. L'ultima volta, quando un gelataio di nome Salvatore Baiardo è andato in TV in diverse puntate della trasmissione condotta da Giletti a raccontare di una foto degli anni 90 in cui Berlusconi era ritratto con il generale Delfino e il boss di Cosa Nostra Graviano, tanto è bastato perché un fascicolo che languiva e si avviava verso l'inevitabile ennesima archiviazione riprendesse improvviso vigore e resuscitasse. Ora la GIP Martucci dice che non c'è nulla di concreto che dimostri un rapporto tra Berlusconi e la mafia, forse prima erroneamente abbiamo detto il GUP, ma che per 30 anni diversi pubblici ministeri lo hanno detto, e tanti quotidiani, da quelli più schierati fino al Corriere della Sera, lo hanno scritto. Un po' come è successo con il famoso processo siciliano che aveva come teorema la trattativa tra organi dello Stato e le cosche mafiose. Ora non lo si potrà più dire né scrivere. Questo, vabbè, siamo in un momento storico, prosegue Maiolo, in cui alla soddisfazione si mescolano sentimenti di amarezza dalla famiglia Berlusconi, da Barbara che vede la verità crollare addosso agli accusatori di mio padre, ha detto una delle figlie, si rammarica anche del tanto denaro speso inutilmente dallo Stato, da Marina, la più politica, dice Tiziana Maiolo, alla quale non sfugge il particolare sui tempi della divulgazione della notizia, stupisce, ha detto Marina Berlusconi, che il decreto di archiviazione del Tribunale di Firenze risalga a gennaio e che se ne sappia qualcosa soltanto oggi. Viene da chiedersi se l'esito fosse stato opposto: per leggerlo sui giornali ci sarebbero voluti 5 mesi o sarebbero bastate 5 ore, se non 5 minuti? Chiusa la citazione. Il pensiero, dice Tiziana Maiolo, come vi abbiamo anticipato poco fa, va subito al referendum di marzo. La conseguente domanda quindi potrebbe essere: sarebbe cambiato qualcosa in quel risultato? O la notizia dell'archiviazione di Berlusconi e Dell'Utri dall'accusa infamante di essere mandanti di bombe mafiosi avrebbe avuto lo stesso effetto prodotto sul referendum per la responsabilità civile dei magistrati nel caso Tortora? Certo, se avesse vinto il sì, si sarebbe aperta una vera stagione di riforme, dice Maiolo, cosa comunque auspicata proprio da Marina, così come da Maurizio Turco e Irene Testa, segretario e tesoriera del Partito Radicale, come del resto anche dal vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il quale, considerando il numero di archiviazioni questa inchiesta fisarmonica ha visto nell'arco di 30 anni, sostiene che c'è da interrogarsi sull'equilibrio complessivo dell'azione investigativa. Non va dimenticato il fatto che sia stato il ruolo di Silvio Berlusconi come politico a essere messo in discussione e soprattutto quello del partito da lui fondato, quella Forza Italia che viene dipinta in queste inchieste come una sorta di miccia accesa sulla lotta alla mafia con le bombe usate per spostare l'elettorato verso questo partito. Difende l'intera comunità che ha votato questo partito insieme agli altri dell'alleanza di centro destra, la presidente Giorgia Meloni, la quale sta con Berlusconi senza esitazione, definendo la verità storica e giudiziaria che riguarda l'uomo e il politico come incontrovertibile. Poi scolpisce parole prive di sfumature, ha detto Meloni, il centrodestra italiano non si fonda sull'illegalità e non accetta che la propria storia venga letta attraverso teoremi costantemente smentiti dal tempo.
tempo. È vero, prosegue Maiolo, queste ipotesi investigative fin dalle prime inchieste siciliane che si chiamavano sistemi criminali e Oceano non hanno mai trovato alcun riscontro e le archiviazioni sono spesso state chieste dagli stessi PM, però ogni volta che una si chiudeva se ne apriva un'altra, e qui poi un elenco di queste vicende, poi però noi ve ne parleremo da un altro punto di vista. Anche Giacobazzi sul Riformista riassume sostanzialmente la questione che noi vi abbiamo raccontato con le parole di Tiziana Maiolo, e in chiusura del suo articolo che trovate sul Riformista, pagina 1 e 2, scrive: archiviato il fascicolo, resta aperta la questione sollevata dalla stessa Marina Berlusconi sul funzionamento della giustizia, concetto ribadito anche da Maurizio Turco e Irene Testa, segretario tesoriera del Partito Radicale, per i quali la riforma della giustizia deve tornare al centro del dibattito pubblico. È un riferimento appunto a una nota di ieri del Partito Radicale. Questo è quanto. Tra parentesi, perché non l'abbiamo fatto in apertura, vi segnaliamo invece su tutt'altro tema una lettera al Foglio di Walter Vecellio che ricorda il decennale di Marco Pannella con le parole di Antonio Machado. Camminare, non vi leggiamo la citazione in spagnolo, insomma, complice il decennale della morte di Marco Pannella, tanti in questi giorni hanno detto e scritto su Marco Pannella, tra loro molti che lo hanno detestato e contrastato in vita, si sono prodigati nel voler spiegare chi è stato e che cosa ha rappresentato. E poi la riflessione con le parole dello scrittore, poeta spagnolo. Credo questa riflessione dica di Pannella e del Partito Radicale di più e meglio di tanti discorsi e articoli. Trovate questa lettera sul Foglio. Ma torniamo al tema di cui stiamo parlando. Ecco, la riforma della giustizia è sul piatto ancora, è importante portarla avanti. Noi vi leggiamo un editoriale per capire invece il contesto da cui poi sono nate queste inchieste. Noi vi leggiamo un editoriale, un commento di Augusto Mizzolini che trovate a pagina 3 del giornale, una menzogna che ha fatto male all'intero paese. Siamo alla sesta archiviazione di una vicenda inesistente, inventata su teoremi e suggestioni, nascondendo barlumi di verità dietro una spessa coltre di ipocrisia. Il tentativo di tirare in ballo Silvio Berlusconi sulle stragi di mafia è una delle grandi menzogne della Seconda Repubblica, su cui hanno speculato il circuito mediatico giudiziario e un pezzo di sinistra giustizialista. Il bilancio è negativo per tutti, per le vittime, il CAV e Marcello Dell'Utri, e che per 30 anni hanno subito una persecuzione giudiziaria che gli ha corroso l'immagine e è costata risorse. Un cittadino comune sarebbe morto in carcere. Per i Torquemada che frequentano i tribunali, le redazioni dei giornali e la politica, che hanno perso autorevolezza e credibilità. Almeno il CAV può rivendicare una verità postuma che dimostra come pure in una democrazia la politica può trasformarsi in martirio. La storia, invece, quella con la S maiuscola, in voga Minzolini, non quella scritta dai brogliacci di qualche procura, ha pagato per decenni il nocumento del sospetto. Eppure, ad occhi imparziali e non condizionati dall'ideologia, quello che avvenne in quegli anni, la famosa trattativa Stato-mafia, poteva apparire chiaro fin dall'inizio. Vediamo come spiega questo contesto Minzolini. In quella fase tragica lo Stato si trovò impreparato ad affrontare la violenza mafiosa, per cui fu costretto a prendere tempo per riorganizzarsi dopo gli attentati a Falcone e Borsellino. La trattativa, che paradossalmente in piena guerra alle cosche
tolse centinaia di picciotti dal carcere duro, nacque da questa esigenza, un esempio di pragmatismo da ragion di Stato, dice Augusto Minzolini, dalla morale dubbia, ma dettato dalla necessità, che preparò la grande offensiva contro la cupola mafiosa e portò agli arresti di Riina e di Provenzano. Siamo al Machiavelli del fine che giustifica i mezzi. Nulla di più, dice Minzolini. Di questa operazione furono probabilmente al corrente i vertici di quella trimurti istituzionale che governò il passaggio tra la prima e la seconda repubblica, il capo dello Stato Scalfaro, i presidenti delle due Camere, Napolitano e Spadolini, e il capo del governo Ciampi. Un segreto custodito gelosamente per 30 anni, anche perché tre dei componenti di quel vertice istituzionale salirono sul colle nei decenni successivi. Per quella verità che non poteva essere svelata, hanno pagato nel tempo servitori dello Stato, giornalisti e addirittura magistrati. E le suggestioni che fiorirono sull'altare dell'ipocrisia finirono anche per coinvolgere la vittima disegnata, lo specchietto per le lodore per antonomasia, appunto, Silvio Berlusconi. La storia, quella vera, fu sepolta sotto una montagna di domande che non potevano avere risposte, che partorirono appunto teoremi e suggestioni usati strumentalmente anche sul piano politico. In un paese che non fosse votato all'ipocrisia, uno Stato avrebbe il coraggio di aprire gli archivi, dice Minzolini, e raccontare davvero ciò che fu. Negli USA pure un personaggio strambo come Trump non ha paura di alzare il coperchio sull'assassino Kennedy o sugli UFO, come è stato fatto. In effetti in Italia per sapere un pezzo di verità, non tutta, bisogna invece affidarsi a decine di processi e a 6 sentenze. Il Cavaliere la sua soddisfazione l'ha avuta nell'aldilà. E questo editoriale di Augusto Minzolini contiene davvero molte questioni, è una lettura... come vedete, Minzolini invoca la storia, perché ormai siamo anche a una certa distanza, e quello scenario appunto conteneva questi aspetti tragici, quell'elemento violento delle stragi. Per rileggerlo, Minzolini propone questa prospettiva. Sul foglio trovate una cronistoria di una persecuzione, le tappe dell'indagine. A scriverne Antonucci, le agenzie hanno dato notizia, Marina Berlusconi l'ha commentata, riassume l'accusa appunto sulle stragi mafiose del 92-94, ma la verità è che nessuno sa precisamente quante volte l'indagine è stata aperta, chiusa e riaperta negli ultimi decenni. Misteri della giustizia italiana determinati dal ricorso sistematico dei pubblici ministeri alla pratica della clonazione dei fascicoli di indagine. È un trucco, dice Antonucci, o per meglio dire un abuso che ha consentito alla magistratura di indagare il CAV e dell'Utri per 30 anni con accuse infamanti. La prima indagine venne aperta a Firenze nel 96. Qui si parlava di autore 1, autore 2, poi ricostruisce Antonucci tutto questo tragico, diciamolo pure, viaggio della eterna persecuzione contro il CAV e dell'Utri. Trovate tutte le fasi anche nell'ultima pagina del foglio. Sul contesto appunto delle stragi, forse può essere utile leggere anche Bianconi, che trovate sul Corriere della Sera, che oggi è in verde, stampato nel cartaceo in verde, perché è la giornata mondiale dell'ambiente. Il Corriere in verde, c'è anche un inserto, 35-39 pagine sono queste, in cui si spiega questa bella, importante iniziativa. Bianconi sul Corriere della Sera ripercorre lo scenario e vi leggiamo qualche passaggio. Stragi di mafia del 93, il GIP del Tribunale di Firenze ha archiviato l'inchiesta su Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi, dichiarazioni di Marina, l'ingiustizia, forse l'absurdus forse era utile, resta comunque la questione di giustizia una emergenza, scrive Bianconi.
La prima archiviazione è datata il 16 novembre 98, quando le identità di Berlusconi e Dell'Utri erano celate sotto pseudonimi Autore 1 e Autore 2. Il giudice accolse la richiesta della procura scrivendo che non erano stati raggiunti elementi probatori validi per poter sostenere l'accusa in un processo. Oggi un altro giudice usa una formula diversa: mancano elementi concreti su contatti o rapporti tra i due indagati e la mafia che possono dimostrare la premessa dell'indagine, e cioè che le stragi perpetrate da Cosa Nostra nel 1993 abbiano avvantaggiato gli interessi imprenditoriali e politici di Berlusconi, che si apprestava a fondare Forza Italia. Cambiano le parole ma non la sostanza, dice Bianconi, gli indizi non sono diventati prove e dunque tutto torna in archivio. Per Dell'Utri, Berlusconi morto nel 93 e per altri indagati i cui nomi sono coperti da omissis nel decreto acquisito dagli avvocati dell'ex senatore di Forza Italia, è possibile che la stessa sorte, qui anticipa Bianconi, abbiano avuto anche gli accertamenti avviati sul generale Mario Mori e inseriti nello stesso procedimento per concorso in strage riguardante Dell'Utri. Accenna a questa questione anche l'Unità, se non mi sbaglio. Sì. Qui ovviamente bisogna aspettare, perché dice Bianconi, i difensori non hanno ancora avuto una conferma proprio per via degli omissis e di una interpretazione restrittiva della procedura sulla conoscibilità degli atti anche nei confronti delle persone coinvolte. Io vorrei fare una parentesi su questa questione della conoscibilità degli atti, introdurre ancora una volta una questione che riguardava il diritto alla conoscenza, che è stata una delle ultime iniziative politiche di Marco Pannella, che riguardava proprio anche che questi aspetti, l'apertura degli archivi anche di questo tipo di archivi, che si configurava per quello che fu possibile al leader radicale nell'articolazione di questa importante visione e iniziativa, che si configurava anche in forma diversa rispetto al Freedom of Information Act, che appunto riguarda sempre il diritto dei cittadini a conoscere gli atti, come pure invocava Minzolini, ma anche, diciamo, una procedura stabilita con dei tempi e con delle premesse di tipo diverso, ma magari poi ci torneremo in un'altra occasione. In ogni caso, in 30 anni di indagini, dice Bianconi, aperte e chiuse, riaperte a cicli intermittenti a partire dal 1996, non si è riusciti a dimostrare l'ipotesi dei mandanti occulti legati a finalità politiche che, secondo l'archiviazione del 98, aveva mantenuto e semmai incrementato la sua plausibilità, ma senza andare oltre. Pure stavolta, dice Bianconi, è la stessa cosa, anche perché le indagini preliminari hanno le loro scadenze. La riforma del 2022 ha alzato l'asticella per superare il rinvio a giudizio, insomma diverse argomentazioni che saltiamo, però poi qui, ecco, rispetto allo scenario del 93, poi la discesa in campo fu dell'anno successivo, qui, diciamo, per questa ipotesi che costituisce un mosaico che nessuno è riuscito a dimostrare, dice Bianconi, non si è dimostrato un disegno complessivo di collusioni e complicità negli attentati di Firenze, Roma e Milano, che nel 1993 fecero tremare l'Italia, fino alla fallita strage allo Stadio Olimpico del gennaio 1994, alla vigilia della discesa in campo di Berlusconi, mai più tentata. Non capisco bene questa frase. Scaduto il tempo concesso dal codice, inquirenti e giudice si sono arresi, come nelle occasioni precedenti, perché allo Stato, spiega Bianconi, non ci sono elementi sufficienti, nella consapevolezza che un processo senza prove porta dritto a assoluzioni irrevocabili, mentre a fronte di nuovi indizi l'indagine per una strage si può sempre riaprire. E alcuni
editorialisti e analisti oggi sottolineano questo passaggio, perché non è detto, appunto, anche per la prassi, l'articolo di Bianconi è molto neutro, è più orientati altri, anche per la prassi della cosiddetta clonazione dei fascicoli, è stata spiegata poco fa dal Foglio, può nascere di nuovo qualche inchiesta. Dopo 6 archiviazioni, speriamo di no, ma appunto non è detto che ciò non accada. Per questo contesto del 1993, se volete altre notizie, altri elementi, prendete La Repubblica, che pagina 17 vi propone un articolo di Lirio Abate che dice: sulle stragi restano le ombre. Varie riflessioni che saltiamo. Le bombe del 93, scrive Lirio Abate in chiusura, non furono soltanto una vendetta mafiosa, furono pure un messaggio politico rivolto allo Stato e al sistema dei partiti, mentre il paese attraversava uno dei suoi passaggi più fragili. E dentro quella frattura che gli inquirenti hanno cercato di capire se la mafia avesse tentato di stabilire nuovi canali di interlocuzione o di influenza. Il GIP di Firenze adesso dice che sul piano penale non esistono prove sufficienti per collegare quella strategia a Berlusconi e Dell'Utri. Le domande però non spariscono con un decreto di archiviazione, avverte che qui Lirio Abate. E su Repubblica, a pagina 12, trovate un'intervista a uno dei protagonisti di questa vicenda, che è già stato evocato negli articoli che vi abbiamo segnalato. Lo intervista Concita Sannino, Luca Tescaroli, 61 anni, procuratore di Prato. Fare questa inchiesta, quell'inchiesta era doveroso, l'intolleranza punta alla delegittimazione. Diamo spazio anche a Luca Tescaroli, cerchiamo di capire anche il senso del titolo. Un problema esiste, scrive l'intervistatrice, siamo ancora qui dopo un trentennio ad attendere che ci sia il rispetto dell'azione e delle verifiche che prima i PM e poi i giudici hanno il dovere di compiere. Prima affermazione di Luca Tescaroli, attuale procuratore di Prato, è stato l'aggiunto che a Firenze aveva aperto le indagini sui mandanti delle stragi del 92-94. Domanda: procuratore Tescaroli, la destra è insofferente, vuole riscrivere la storia del suo federatore? Risposta del PM: la politica, non tutta certo, non accetta il sindacato che la magistratura deve svolgere quando di mezzo ci sono figure che esercitano un grande potere, spiega Tescaroli. Domanda: vede un'onda di revisionismo per Berlusconi, grande vittima? Risposta: posso solo dire che eravamo abituati, ma l'intolleranza sta crescendo a dismisura. L'abbiamo visto anche durante la campagna referendaria, con le offese, la sistematica volontà di demolire la credibilità dei magistrati, sembrava dovesse finire, e invece non siamo ancora entrati nel merito. Queste sono le legittime opinioni di Tescaroli. Invece adesso è peggio, dice l'intervistatrice, come se il responso dei cittadini con la vittoria del no non fosse stato accettato fino in fondo. Allora l'intervistatrice dice: ma alla luce della decisione assunta dal GIP di Firenze, è giusto chiederle, si sente colpito da questa archiviazione o è stato un errore aprire l'inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri, presunti mandanti delle stragi? Risposta di Tescaroli: ho troppo rispetto di tutti gli attori in campo, dei miei doveri e anche delle persone che non ci sono più per entrare nel merito. Una cosa però posso dirla con serenità: tutto ciò che è stato fatto era doveroso fare. Domanda: eppure Marina Berlusconi accusa un'intera comunità politica finita sotto i sospetti? Risposta: mi limito a ricordare ai cittadini che un PM apre un'indagine non sulle comunità ma su singole persone e di fronte a specifici elementi e connessioni. Soprattutto lo fa in applicazione dei valori della carta, a carico di chiunque, piccolo o grande che sia, a prescindere dal potere e dalla posizione, perché tutti siano uguali di fronte alla legge. Io non ho competenza specifica per entrare nel merito di questa affermazione, ma penso che poi si debba fare riferimento anche a diciamo, ipotesi di reato specifici, ma davvero temo di dire cose sbagliate. Quindi andiamo avanti
La intervistatrice dice: la cittadina Berlusconi dice anche che le accuse a suo padre furono costruite con il fango del pregiudizio ideologico. Risposta: rispetto tutti, ma direi che sono affermazioni che non meritano di essere commentate. Tornerei al punto: c'è l'intolleranza ormai esibita al controllo di legalità. Domanda: il clima è peggiore di quello aperto da Berlusconi contro i PM? Risposta: sì, ravviso un differenziale non positivo. Oggi siamo in una campagna continuativa, direi senza tregua. Ogni giorno c'è un atto di delegittimazione che prende anche a pretesto le storie più o meno tragiche e controverse dell'attualità. Sono in magistratura dal 1991, spiega Tescaroli, un periodo di tale perdurante aggressività non lo ricordo, non fa bene alla comunità, tantomeno all'equilibrio, e qui c'è un errore di stampa, all'equilibrio tra poteri. Come lo spiega? Si vorrebbe forse da parte di taluni che i magistrati dipendessero dal potere esecutivo? Chiede Tescaroli, quindi condivide questa lettura, e concita Sanino, dice: di nuovo vi sono segnali non confortanti, avverte Tescaroli. Vi è tra l'altro l'accentramento di competenze delle indagini nei confronti delle procure distrettuali, un dato che incide sulla diffusività del potere giudiziario, che va custodito invece nell'esclusivo interesse di tutti i cittadini. Domanda: se quello che lei osserva è vero, c'è il rischio di ingessare e intimidire nuove generazioni di magistrati? Al netto della passione e del coraggio, che certamente anima tanti, devo confessare che vedo nell'atteggiamento di giovani colleghi una burocratizzazione che, diciamolo così, nuoce. Il PM deve esercitare l'azione con vigore e sobrietà, ma con quell'autonomia e indipendenza che vanno messe al servizio della collettività. Un PM non deve preoccuparsi solo di tenere le carte a posto. E probabilmente è una frase che non, forse è riferimento a quanto detto prima. Insomma, ve l'abbiamo letta tutta questa intervista a Luca Tescaroli, ci sono degli elementi su cui forse ci saranno delle repliche, delle risposte, ma insomma questa è l'opinione di Tescaroli, che trovate a pagina 12 di Repubblica. Per una visione, diciamo, dal punto di vista opposto, e poi passiamo agli altri temi perché già abbiamo preso molto molto tempo su questa questione, varie interviste sul Giornale, a pagina 4, l'urlo di Marina, la cicatrice dell'ingiustizia resterà sempre, la presidente Fininvest dice l'inchiesta è assurda, fondata su pregiudizio ideologico, stupore sul ritardo di mesi nel rendere nota l'archiviazione. Fabrizio De Feo, autore di questo approfondimento, viene intervistata anche l'altra figlia, Barbara, vittima di un teorema costruito su accuse inverosimili. Oggi la verità crolla addosso ai suoi accusatori. Paolo Berlusconi, fratello dell'ex premier, questa indagine ha gettato disdoro sul paese. E poi Pasquale Napolitano, a pagina 5, raccoglie anche le dichiarazioni della giornata di ieri, quelle della Presidente del Consiglio Meloni, sono accuse inesistenti, silenzio da Schlein e Conte. E questo quadro rapidamente sul Giornale, che poi pagina 6, ecco, volevo leggervi invece più da vicino qualcosa del commento di Paolo Guzzanti. Resterà tutto nella storia delle vergogne. Lo incontrai, dice Paolo Guzzanti, per la prima volta nella sua villa di Arcore, dove lo intervistai per La Stampa, diretta allora da Paolo Mieli. E Silvio Berlusconi era solo il grande imprenditore, l'uomo che aveva realizzato la prima televisione nazionale alternativa alla Rai, con i collaboratori che
correvano per città e paesi a portare il secondo tempo del film e a ritirare il primo. È stato raccontato questo sistema con le videocassette di allora. Restai con lui fino a sera perché ci fummo simpatici e perché gli piaceva mostrare il suo castello mentre raddrizzava la cravatta a un dipendente disordinato, mentre raccontava la sua vita di imprenditore, la villa che era stata dei marchesi Casati, comprendeva anche stalle, cavalli, uno stalliere tra i quali il mafioso Vittorio Mangano. Quando fu fabbricata la leggenda dei rapporti tra Berlusconi e Cosa Nostra, io provai un senso di grave allarme proprio perché avevo letto, dice Paolo Guzzanti, avevo letto sulla faccia di Berlusconi le espressioni dello schifo e della rabbia contro mafia e mafiosi. Poi prosegue questa testimonianza, insomma, queste sono alcune delle parole che trovate, appunto, che ci raccontano anche di questi anni, di questa vicenda che è stata costellata da questa ombra. Sul Corriere della Sera anche Fabrizio Caccia raccoglie le dichiarazioni di Marina Berlusconi, in particolare il passaggio viene da chiedersi se l'esito fosse stato opposto. Appunto, l'abbiamo già letto, Marina Berlusconi ieri ha detto ci sarebbe stato davvero questo ritardo, e anche appunto la questione della necessità di ritornare sulla riforma della giustizia. Insomma, abbiamo riassunto un po' tutto, ma l'altra faccia di questo argomento giustizia, di questa giornata di oggi, è la vicenda Minetti, che vi possiamo rapidamente riassumere con il Corriere della Sera, pagina 10, il Quirinale conferma la grazia a Minetti, nessuna rivalutazione, la segretezza non è insolita. Monica Guerzoni, autrice dell'articolo, poi trovate anche una scheda, la vicenda, le inchieste e gli accertamenti, le inchieste giornalistiche che avevano sollevato dubbi sui requisiti per la grazia concessa da Sergio Mattarella a Nicole Minetti, poi il Quirinale ha chiesto verifiche e siamo arrivati appunto alla giornata di ieri. Sergio Mattarella si è preso 24 ore, scrive Guerzoni, Mattarella si è preso 24 ore di tempo per poi ha inforcato gli occhiali, ha letto con cura e scrupolo centinaia e centinaia di pagine di carte, finché ieri ha rotto il silenzio con una nota diffusa dopo pranzo dagli uffici del Colle. Il presidente ha scritto la parola fine alla vicenda della grazia a Nicole Minetti, che per settimane ha trasformato il Quirinale in bersaglio di un'ondata mediatica di dubbi, sospetti, accuse e anche insulti spediti via social. Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni dei magistrati di Milano, che non hanno ravvisato alcuna ragione per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Concedere il perdono alla ex igienista mentale, qua si scrive su Berlusconi, ma è un errore anche un po' divertente, l'igienista dentale, poi viene sempre evocata questa cosa anche in maniera forse a volte poco elegante, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione. Qui si ricostruisce anche il percorso da febbraio a oggi. Insomma, questa è la notizia di cui credo avete già sentito in più occasioni, e quindi riassumiamo rapidamente anche sulla Repubblica, pagina 15, un punto trovate per capire di che cosa stiamo parlando. Grazie a Minetti, Colle conferma nessuna segretezza. Le tappe: a marzo mi manda Rai 3, svela che a Nicole Minetti è stata concessa la grazia dal Presidente della Repubblica. Il Fatto Quotidiano, in un'inchiesta, solleva dubbi su alcuni elementi di questo provvedimento. Il Quirinale quindi chiede al Ministro Nordio accertamenti su quanto raccontato dal Fatto. L'ultima puntata è che la Procura di Milano affida a Interpol nuovi accertamenti, e mercoledì arriva la smentita dei PM. E qui sulla Repubblica trovate la notizia di cui pure vi abbiamo detto in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, che i legali di Cipriani, che è il compagno di Nicole Minetti, sono pronti a chiedere danni per 250 milioni. Vedremo anche questa prospettiva. La Stampa, che è scomparsa dal tavolo, eccola qui,
chiedo scusa, La Stampa, pagina 15, anche qui trovate una ricostruzione con tutte le notizie, i legali chiedono 250 milioni e appunto partita chiusa. È chiusa la partita che riguarda Nicole Minetti? No, non è chiusa, perché il Fatto Quotidiano rilancia, e adesso vi diamo conto anche di questo, vi abbiamo già detto in sommario, che Marco Travaglio, che dirige il Fatto Quotidiano, che è stato protagonista, diciamo, in questa vicenda, come vi abbiamo spiegato, oggi rivolge una lettera alla procuratrice greggia, procuratrice generale Francesca Nanni. Lei è liberissima di concedere a Santa Nicole Minetti tutto quello che è stato concesso. Saltiamo, perché già vi abbiamo detto questa notizia. Più avanti Travaglio spiega: ciò che lei non può fare, dice Travaglio, perché non è nei suoi poteri, è infangare e diffamare con accuse di falso il lavoro giornalistico di un quotidiano, il Fatto, che ho l'onore di dirigere. In un comunicato che non ammette contraddittorio, ma permette alla peggior feccia, qui sarebbe bello fare una storia della parola feccia, perché comunque la peggior feccia, di darci dei falsari, come se l'avesse accertato una sentenza definitiva, la famosa presunzione di innocenza. Perché appunto nella nota si diceva questo della procuratrice generale, che le notizie di stampa diffuse nelle scorse settimane non corrispondevano al vero, e Travaglio sta rispondendo a questo con queste parole che vi stiamo leggendo. Dopo i nostri scoop, spiega, delle 23 righe del suo parere pro grazia non resta in piedi una virgola dei suoi punti cardine. La nuova vita di Santa Nicole ha continuato quella di prima, chiude, diciamo così, Travaglio, e l'esigenza di evitare i servizi sociali per far curare il bimbo negli USA, poteva farlo in 9 ospedali italiani. Abbiamo intervistato Graciela, che è l'ex massaggiatrice di Casa Cipriani, riportando fedelmente ciò che ci ha detto e ha poi ripetuto, terrorizzata delle possibili conseguenze a una TV uruguaiana sui festini nel ranch di Cipriani, con escort di importazione selezionate dalla Minetti. In TV ha aggiunto di avere altre cose da riferire per non passare da complice di ciò che ha visto e subito, ma che l'avrebbe fatto solo alla procura italiana, che presumibilmente mi convocherà, aveva detto, cioè a lei, la dottoressa Nanni. Dice Travaglio che invece ha scelto di non ascoltarla. Se l'avesse fatto, avrebbe potuto sapere le altre cose, tra virgolette, e sottoporle alle doverose verifiche, magari sentire le due ex colleghe che le hanno scritto lodandone il coraggio, quindi escludono che stia mentendo, o trovare altri testimoni che i nostri cronisti sul campo continuano a incontrare, registrando sempre nuove conferme su questi festini. Sono sempre, diciamo, un elemento molto efficace per sostanziare questo tipo di questioni, ma appunto sono prospettive. Ve la stiamo leggendo, quella di Marco Travaglio, che presto il Fatto racconterà questi festini, il Fatto li racconterà, e che la Procura Generale ha omesso di cercare, esponendo la Presidenza della Repubblica a nuove figuracce involontarie. Le auguro di lavorare un giorno con la passione, lo scrupolo, il culto della verità che contraddistingue i giornalisti del Fatto. Intanto attendo le sue scuse, chiede Travaglio. Quindi Travaglio attende le scuse della procuratrice generale. Abbiamo letto proprio la posizione di Travaglio. Interviene anche Di Pietro, ve l'abbiamo detto, hanno chiuso il caso. A me pare che qui, ancora sul Fatto Quotidiano, qui ci sia un superiore interesse a chiudere la vicenda, garantendo la reputazione e la corretta condotta di tutti gli attori coinvolti. Questa è l'opinione di Antonio Di Pietro, intervistato da Giuseppe Pipitone, già PM di Mani Pulite, poi ministro, eccetera, eccetera, a proposito della grazia concessa a Nicole Minetti, nuovamente ribadita ieri dal Quirinale, eccetera. Dice...
dice a un certo punto Di Pietro, se è vero che l'accertamento della Procura Generale si è concluso senza indagini rogatorie, mi pare controproducente. Potrebbero farvi un favore? Potrebbero farvi un favore? Perché, chiede l'intervistatore, in questo modo avrete l'opportunità di dimostrare la bontà delle vostre fonti, producendo tutti gli elementi utili a dimostrare di aver raccontato una storia vera, e quindi dimostrare quello che non hanno potuto e voluto dimostrare. Sul comunicato, dice Di Pietro, è contraddittorio, insomma, se volete questo punto di vista, che appunto ci racconta anche di questa lettura che viene da Di Pietro. Sul Domani, Bolzoni dice: perché in realtà invece indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo. La prima sciocchezza originale al conformismo informativo è definirli ancora oggi occulti. Viva Dio. Una vera stupidaggine, da 30 anni si fanno i loro nomi. Ecco, però la lettura di Bolzoni qui dice no, perché è proprio esplicita. Va bene, questa insomma, se volete, questa lettura. A chiusura di questo capitolo invece noi vi segnaliamo l'articolo di Cerasa, da Minetti alle basi, alle balle sul Berlusconi strategico.

qualche conto di quello che sta accadendo nel Partito Democratico, nella trasformazione, diciamo, di questa forza, le cui fasi, diciamo, interessano naturalmente anche la stagione di cui abbiamo parlato poco fa, e c'era, anche se è poco raccontato, una parte di quel mondo che non condivideva il giustizialismo che oggi confluisce all'area riformista, che si trova a vivere grande difficoltà, e vedremo come si andrà avanti da questo punto di vista. Il Corriere della Sera, pagina 19, ci racconta lo stato dell'arte, diciamo così, del dibattito interno al centrosinistra, l'addio di Picerno, i malumori nel PD, le dichiarazioni di Schlein che pure fanno riflettere, dice: mi dispiace ma la linea è chiara, dice Elly Schlein. Scrive Maria Teresa Meli: l'addio al partito di una vicepresidente del Parlamento europeo non sarebbe un affare da nulla, ma nel PD evidentemente questa regola non vale. Il commento di Elly Schlein alla decisione di Pina Picerno di lasciare il partito che ha fondato arriva dopo ore e ore, perché Pina Picerno è tra i fondatori del PD. È solo di fronte a una domanda diretta, appunto dopo ore, Elly Schlein ha detto: dico che sono molto dispiaciuta, aperte virgolette, lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un PD plurale, inclusivo e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto, per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo, che è un valore. Fine della citazione. Ma di quel PD plurale qualcuno fatica a vedere le tracce, dice Giorgio Gori. Aperta la citazione, i Dem hanno una linea in cui non mi ritrovo per la maggior parte delle volte. L'eurodeputato Dem non dà segni di volersene andare, ma nell'Eurogruppo il PD d'anno prossimo anche la sua di uscita. Una settimana fa Pina Picerno ha parlato con Zingaretti e l'altro ieri sera alle 23:40 gli ha mandato la sua lettera di addio. Un mesetto fa ha discusso con Lorenzo Guerini: Pina, se Elly si siede con te a un tavolo, tu ci stai? E risposta da parte sua: sì, ma quell'invito non è arrivato mai. E così l'addio di Picerno, come era inevitabile, mette in imbarazzo i riformisti che hanno deciso di non lasciare il PD. Questo è un altro aspetto della questione. Dice Guerini: mi dispiace molto che Pina abbia deciso di lasciare il PD, abbiamo fatto tante battaglie insieme, ne ho sempre apprezzato la determinazione, il coraggio, anche quando, come in questo passaggio, avevamo una visione diversa. Le auguro davvero il meglio, spero che la sua uscita sia valutata con attenzione e con rispetto. Il valore del pluralismo del PD credo sia una delle sue fondamenta. Se si impoverisce e ne risente in negativo tutto il partito, mi auguro che lo si abbia tutti presente. È un richiamo, dice Meli, a Schlein, quello di Guerini, perché non faccia del PD una grande AVS, che è la definizione di un altro deputato riformista, non è che viene dalla destra. Un richiamo che Filippo Sensi non vuole lasciar cadere, dice Sensi: con Pina ci siamo sentiti ieri, anche stamattina, non ho cercato di convincerla, stamattina riferimento a ieri, probabilmente bisogna avere rispetto delle persone e delle loro decisioni, lei mi ha detto che è stata una decisione molto pensata e sofferta, credo il PD debba rendere più deciso il profilo riformista, ma trovo penoso che all'Assemblea e trovo penoso che alcune chat del PD ci sia qualcuno che stia stappando lo champagne. Fine della citazione. L'allusione di Sensi, scrive Meli, non è peregrina. Un ex dipendente del Nazareno ha raccontato, non smentito, della chat di Marta Bonafoni e Marco Furfaro per scatenare sui social la rivolta contro Picerno. Schlein comunque è convinta che questi addii non incidano sull'elettorato, perciò va giù dritta senza problemi. Non condivido la lettura di Picerno del PD di oggi, dunque la segretaria del PD non si ferma nemmeno di fronte a questo addio, piuttosto continua la sua ricerca a sinistra, vira sul leader della CGIL Landini e, dice Meli, con una regia calcolata decide di essere assente all'assemblea di Confindustria e a quella di Banca Italia. Meglio non mostrarsi troppo vicino a istituzioni che l'elettorato italiano non gradisce. Questa naturalmente è l'interpretazione di Meli. La leader Dem perciò asseconda il capo della CGIL ed evoca la patrimoniale, nonostante Romano Prodi, ospite da Lilli Gruber l'altra sera, abbia avvertito

0: sarebbe una bellissima cosa, ma non si può fare quando si parla di tasse e migranti, vince la destra. Ma le parole di Prodi, Pechlein, lasciano il tempo che trovano, l'obiettivo è un altro. Il segretario della CGIL ha un notevole pacchetto di voti. Semmai saranno primarie, il rapporto con lui è importante, questo sarebbe il punto. Certo, alla leader Dem fa paura l'idea delle primarie con un doppio turno, perché a quel punto il nascituro centro, presidiato finora da Alessandro Onorato, spinto da Bettini, potrebbe scegliere l'ex presidente del Consiglio invece che il PD, e chi lo sa. Sulla stessa pagina la questione Vannacci, che invece affronteremo tra qualche istante, ecco, su vari temi. Sulla patrimoniale prendete La Stampa, perché oggi forse c'è qualche elemento in più per capire davvero di che cosa stiamo parlando, ve l'abbiamo anticipato anche in apertura. Un dossier di Anna Maria Angelone dice che la patrimoniale, la tassa sarebbe in discussione dopo l'annuncio che è arrivato dalla Unione Europea, dalla Commissione Europea, che ha chiesto, diciamo, di tornare su queste questioni a tutto il paese, ma appunto raccolta questo stimolo dal centrosinistra. La tassa sui ricchi torna al centro del dibattito dopo l'invito della Unione Europea. Economisti e politici propongono l'imposta per chi ha più di 2 milioni. E c'è appunto la grafica. E poi Niccolò Carratelli ricostruisce la nascita di questa questione. E appunto è successo durante una trasmissione televisiva, ha risposto Schlein a una domanda, si capisce subito che lei non vuole farsi incastrare nel facile titolo sull'asse tra PD e CGIL sulla patrimoniale, perché tutti sanno come la pensa Landini, che qualche mese fa si è fatto promotore di una proposta per tassare con una aliquota sopra l'1% chi ha patrimoni superiori ai 2 milioni, mentre Elly Schlein sa che una sua parola di troppo sarà usata per attaccarla dentro la coalizione di centrosinistra, perché Conte e Renzi sono contrari, e a destra, dove hanno già avviato il tantam del partito delle tasse, ne abbiamo dato conto. Quindi durante la presentazione di un libro sul lavoro e salari, tra gli autori c'era anche l'ex ministro Cesare Damiano, la segretaria PD concorda con il leader CGIL sulla necessità di redistribuire le ricchezze, il carico fiscale, ma non si spinge oltre la linea già tracciata nelle scorse settimane. Per me non può essere un tabù una discussione su una tassazione sui miliardari a livello europeo, spiega. Dopodiché so che ci sono idee anche diverse, e quindi qui nessuno annuncio, e le ipotesi appunto sono tutte da vedere. Si parla anche con Landini di un intervento sul Jobs Act, cita anche il Jobs Act ricordando la battaglia referendaria fallita l'anno scontro. Schlein, ricorda Carratelli, ha schierato il PD a fianco della CGIL in quella battaglia con Movimento 5 Stelle e AVS, venendo sollecitata si sottrae su buona parte di quella legge già intervenuta dalla Corte Costituzionale, ma è chiaro che possiamo ancora fare qualcosa, cioè quello che chiedeva il quesito del referendum: abrogazione del contratto a tutele crescenti e reintegrazione del posto del lavoro in caso di licenziamento illegittimo. C'è il piccolo dettaglio che nella coalizione che dovrebbe sottoscrivere un simile punto del programma c'è Matteo Renzi, che è stato l'autore del Jobs Act. Ma appunto è tutto in divenire questo ragionamento. Sul Corriere della Sera, molto molto avanti nella fogliazione, pagina 51, c'è un box che trovate in prima pagina, che segnala questo intervento di Walter Veltroni. Però qui si parla di calcio in realtà, però Veltroni qui parla di sicurezza. C'è un libro che, dice Veltroni, i decisori politici dovrebbero leggere e discutere, se è possibile, insieme, di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, che si sono cimentati con questo testo che si chiama Contro la paura, edito da Feltrinelli, un'impresa inedita, compilare un manifesto per una sicurezza democratica. Queste due parole non compongono un ossimoro, come molti si ostinano a pensare. Bisognerebbe che questo paese si si sottraesse la dialettica tra una destra che offre solo una demagogia inefficace e una demagogica inefficace visione securitaria e una sinistra che si limita a promettere che solo una società senza ingiustizie sociali tutelerà la sicurezza dei cittadini. E intanto, come si garantisce che una donna possa camminare la sera o altre questioni, che una persona non possa essere truffata al telefono, eccetera. Anche qui però, diciamo, ci perdonerà Walter Veltroni, non entriamo proprio precisamente nel merito, è una proposta, naturalmente si vedrà se si svilupperà. La scelta, a un certo punto dice Veltroni dopo una lunga analisi, che viene proposta in questo testo è quello di un modello di sicurezza relazionale che riempia la vita quotidiana di pratiche condivise, opportunità di partecipazione, segnali quotidiani di comunità. Perché la sicurezza dei cittadini, diritto fondamentale inalienabile, è il prodotto di una visione d'insieme che prevede l'utilizzo delle forze dell'ordine e insieme il coordinamento con le amministrazioni comunali, la rete associativa, la certezza della pena e la certezza delle garanzie per tutti. Insomma, questo manifesto di Bonini e Gabrielli è da tenere presente, che sono ancora nelle idee generali, però appunto il tema della sicurezza non è un tema, dice Veltroni, da lasciare indietro. Interviene appunto in questo dibattito che c'è all'interno del centro-sinistra. Sulla questione dei rapporti con l'area riformista, anche oggi interviene Enrico Morando, tra i fondatori del PD, oggi presidente Libertà Eguale, sul dubbio e dice a pagina 4, negli ultimi anni il partito ha assunto una postura iperidentitaria che va combattuta dall'interno, dice. Devo dire, sono dolorato dalla ripartita di Picerno, ma appunto va fatto questo ragionamento, questa riflessione, è importante farlo dall'interno. Questo per quello che riguarda il dibattito nel Partito Democratico. Sugli altri temi noi vi possiamo segnalare, su quello che viene della Lega, l'apertura di Libero. Rivoluzione Lega, Salvini convince l'ex governatore Zaia Veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio. È interessante la riflessione di Alessandro Sallusti, perché è anche abbastanza, diciamo, in qualche modo polemica, mi sembrerebbe. Si sa che gli ideali non hanno prezzo, ma il consenso sì. Matteo Salvini si smarca dall'assedio di Vannacci e rilancia mettendo in campo Luca Zaia le sue migliori pedine. L'ex governatore del Veneto, sciolto la riserva, accetta di guidare da vice segretario la partita del Nord, cuore pulsante del partito. Di fatto la Lega gioca d'anticipo, apre la campagna elettorale che ci porterà alle politiche il prossimo anno. Non ci permettiamo di dare consigli a gatti, dice Sallusti, leader del centrodestra, che hanno dimostrato di sapersi arrampicare benissimo da soli, ma sentiamo che nell'aria c'è attesa di un segnale forte e chiaro. Non mi riferisco alla rotta che è già definita, che non può essere che la prosecuzione del viaggio iniziato 4 anni fa. Su questo non mi sembra che ci siano dubbi, come dimostrano i sondaggi premianti della coalizione, ma non nascondiamoci dietro un dito, dice Sallusti. L'anno preelettorale è quello in cui la gente si aspetta il premio fedeltà, che deve essere semplice, comprensibile e soprattutto efficace e concreto. Come aveva ben capito Berlusconi, il patto con gli elettori è un contratto, quando i contratti scadono, per rinnovarli serve un incentivo, spiega Sallusti. Matteo Renzi si inventò gli 80 euro, Grillo il reddito di cittadinanza, prima di loro il Cavaliere mise sul piatto un'infinità di benefit ad effetto, però poi comunque andarono come andarono queste consultazioni elettorali. Va bene parlare di Ucraina, Iran, di nucleare, di grandi opere, tutto perfetto, ma stringi, la gente chiede a me cosa dai. Ecco, detto in altre parole, il Severo Giorgetti scrupoloso, custode della cassa, deve mettersi nell'ordine di idee che questa volta la cassa va aperta. Questo è un po' un messaggio appunto anche rispetto alla stagione che abbiamo alle spalle, con la legge finanziaria, diciamo, incentrata al risparmio, come dire. Ci sono state, come ricorderete, molte polemiche. Insomma, questo è il suggerimento di Sallusti, lo trovate su Libero. Sui sondaggi, prendete il tempo. che c'è qui Luigi Crespi, noto sondaggista e lettore dei fenomeni politici, che dice che quelle strane oscillazioni sui sondaggi relativi a Vannacci, siamo alla terza puntata del Political Brand e appunto ci sono state queste oscillazioni, poi un esame anche degli altri soggetti, SVG, Demopolis, insomma. Prendete questo quadro, c'è cioè una forbice dal 2,5% dato Vannacci al 5%, difficoltà di testare una start-up politica, un'operazione mediatica contro il centrodestra, l'articolo a pagina 3 del Tempo per rispondere a questo interrogativo. Possiamo chiudere, credo, qui questo capitolo e passare rapidamente allo scenario internazionale che affrontiamo partendo dall'Ucraina a pagina 8. Cremonesi ci riassume questa giornata che sembrerebbe foriera di buone notizie, segnale di Putin sulle trattative, Zelensky gli scrive incontriamoci, la pace tra Russia e Ucraina, scrive Cremonesi, forse è possibile. Putin ha fatto sapere, dopo una prima parte che saltiamo, Putin ha fatto sapere di essere, ha fatto intendere più che sapere, di essere disponibile all'apertura a dialogo già emersa a sprazzi negli ultimi mesi, per cui pare sia disposto a negoziare direttamente con lo stesso Zelensky. Non va dimenticato, in precedenza Putin lo aveva definito neonazista, assolutamente illegittimo, sostenendo la necessità delle elezioni a Kiev e qualsiasi trattato di pace dovesse venire firmato da un altro presidente. Per dare più legittimità alle sue parole, il capo del Cremlino menziona le basi di discussione che a suo dire sarebbero state concordate con Trump in Alaska, ma anche questo punto necessita di chiarezza per il motivo che il summit in Alaska venne allora presentato come nulla di fatto, allora ci sono delle basi, insomma. Donald Trump che ha detto se davvero si incontrassero sarebbe fantastico. Tra le aperture apparenti del discorso ultimo di Putin c'è anche una sua, sembrerebbe, disponibilità a concedere un ruolo all'Unione Europea che potrebbe aiutare a risolvere la crisi ucraina, ma comunque Putin ha riproposto la necessità che a fare questa mediazione debba esserci l'ex cancelliere tedesco Schröder, lo ricordiamo, è sostanzialmente stato un dipendente statale, anche se di altissimo livello, di Putin, con la guida di Gazprom, se non mi sbaglio, se è stata quella la società o un'altra, che proprio a causa dei suoi ruoli ai vertici dei giganti russi legati a Gazprom, appunto, sembra visto da Bruxelles come cavallo di Troia al servizio di Mosca. Nella nebbia di queste dichiarazioni che sono arrivate da San Pietroburgo si aggiungono le parole anche di Kirill Dmitriev, che per favorire i rapporti con l'amministrazione Washington è tornato a parlare di questo progetto del tunnel con gli Stati Uniti, tunnel Putin-Trump sotto lo stretto di Bering, ma per ora sono coinvolte unicamente aziende russe e manca la firma da parte americana. Speranze di dialogo le trovate, diciamo, evocate su tutti i quotidiani. Noi semplifichiamo oggi perché il tempo sta finendo anche questa mattina, e anche questa mattina lo abbiamo distribuito in maniera abbastanza squilibrata, di cui ci scusiamo. Prendete il foglio a pagina 7 perché c'è un intervento di Bill Broder. Bill Broder è un finanziere, attivista politico, fellow dell'Institute for European Policy Making della Bocconi, amministratore delegato, fondatore di Heritage Capital Management e appunto visiting fellow presso una delle università di Oxford. Putin non può negoziare, dice, la sua via d'uscita quale può essere? Vediamo quale può essere. Non può negoziare perché questa guerra perché ha bisogno della guerra per restare al potere. Non ha avviato l'invasione su larga scala dell'Ucraina soltanto per il territorio, per la NATO o per qualche astratto rancore storico. L'ha avviata perché la guerra è stata il meccanismo centrale attraverso il quale ha più volte consolidato la propria autorità. Lo schema è visibile lungo tutta la sua carriera politica, dice Broder. Vediamo qualche passaggio. Quando Putin diventa presidente per la prima volta, quando nessuno sa chi sia, arriva la seconda guerra cecena. I suoi indici di popolarità salgono quando comincia a bombardare la Cecenia. Quella guerra segue una serie di attentati terroristici interni in Russia, compresi gli attentati contro condomini attribuiti ai ceceni e usati come pretesto per la guerra. Semplifica proprio qui è Browder. Anni dopo, quando la sua popolarità era sotto pressione intorno alla crisi finanziaria, Putin fa la guerra in Georgia nel 2008. Non è, secondo alcun stato standard militare, una guerra impressionante. La Russia è un paese immenso, finisce per ottenere soltanto la Abkhazia, l'Ossetia del Sud, due frammenti del territorio georgiano, ma politicamente la guerra serve al suo scopo. Putin torna a essere presidente di guerra. Poi, quando il suo consenso cala di nuovo nel 2014, ecco che prende la Crimea. Quando arriva il Covid-19, la stagnazione lo indebolisce e arriva l'Ucraina. Insomma, questo è il ragionamento, poi prosegue, la guerra serve a Putin. Quindi la via d'uscita non c'è, l'Ucraina ha scoperto di poter colpire direttamente la base economica della macchina bellica russa, questo è un passaggio importante di cui si è cominciato a parlare sui giornali, naturalmente al di là del deterrente nucleare c'è questo nuovo scenario con equilibri che forse in qualche modo saranno ricalcolati e tra l'altro questo significa che la guerra potrà alla fine diventare meno calda perché la Russia non potrà permettersi di sostenere l'attuale intensità. Lo stato finale più probabile non è una pace formale, ma qualcosa più vicino alla Corea, una linea di fronte appunto in cui poi la Russia si figurerebbe così, la Corea del Nord. L'Ucraina potrebbe diventare lo Stato europeo dinamico, resiliente e militarmente avanzato che la Russia ha cercato di distruggere. E questo scenario che Browder sta delineando, di cui poi magari si tornerà a parlare. Per quello che riguarda gli altri temi, facciamo in tempo solo a darvi qualche titolo. Pagina 3 sul voto, pagina 3 del Corriere della Sera, sul voto che non è vincolante, la rivolta repubblicana, i quattro ribelli che hanno votato con i Dem, che Trump ha subito colpito con la sua forte polemica, dovrebbero vergognarsi. Il nucleare, diverse interviste col ministro Fratin, trovate a Corriere della Sera, a pagina 17 e sul Tempo anche. E chiudiamo con il giornale, l'altra segnalazione sui pogrom ve la faremo in un'altra occasione, perché vi segnaliamo che qui solamente, perché si tratta di un lungo articolo di questi ritratti di Vittorio Feltri, a pagina 20 dobbiamo andare, un attimo solo che ci arriviamo, Feltrissimo, il Papillon spiffera, e vi segnaliamo naturalmente anche la rubrica. Il ritratto di oggi è quello di Gianni Brera, un personaggio particolare, le asprezze e la generosità di un uomo che ha inventato il romanzo del calcio, ma Gianni Brera è stato un giornalista poi a tutto tondo. Vittorio Feltri lo racconta in modo molto personale e preciso e profondo, a pagina 20 del giornale. Con questa segnalazione chiudiamo anche per oggi la rassegna stampa di Radio Radicale. Stampa e Regime torna domani con Marco Taradas.
1: Radio Radicale 11:19 minuti, era Stampa e Regime, la replica di Stampa e Regime questa mattina condotta da Michele Lembo, e fra poco torneremo all'ascolto dei lavori parlamentari, faremo ascoltare la seduta del Senato di ieri, l'argomento all'ordine del giorno era le disegno di legge che reca disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Ascolteremo l'esame e la votazione della questione pregiudiziale e poi la discussione generale, mentre nel pomeriggio il resto dell'esame del provvedimento che è stato approvato dal Senato appunto nella giornata di ieri, il provvedimento voluto dal Ministro dell'Istruzione del Merito Valditara. Ma prima uno sguardo alle agenzie di stampa, alle notizie di questa mattina, e innanzitutto il Libano, il negoziato tra Israele e Libano, il governo libanese per un cessate il fuoco. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il governo libanese finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Infatti più volte nelle scorse ore il gruppo terroristico libanese si è rifiutato di approvare il cessate il fuoco. I ministri, criticando il fragile cessate il fuoco, hanno chiesto che venisse sottoposto al voto del governo. Netanyahu si è tuttavia rifiutato di indire una votazione, dichiarando ai ministri che al momento non c'è alcun accordo perché Hezbollah si è rifiutato di accertarne i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha spiegato il premier israeliano ai suoi ministri. Questa mattina una esclusiva della CNN, secondo cui durante la guerra con l'Iran, Israele avrebbe segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni militari contro l'Iran, secondo quanto ho riferito all'emittente americana, appunto la CNN, da quattro fonti a conoscenza dei fatti. Le forze operavano da diverse località nell'Azerbaigian meridionale, adiacenti al confine settentrionale con l'Iran e nel punto più vicino, a soli 96 km circa dalla città iraniana di Tabriz. Unità speciali di comando hanno condotto missioni di raccolta informazioni e operazioni con droni. Questo ha rivelato questa mattina la CNN. A proposito di droni, un nuovo attacco di droni russi contro un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev, in Ucraina. Secondo le autorità ucraine, il bilancio di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, invece, il tentativo, la lettera di rilanciare il dialogo con una lettera aperta di del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, in cui propone al leader russo un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Il presidente Trump ha detto che sarebbe fantastico, sarebbe auspicabile un incontro, un faccia a faccia tra i due leader. Il presidente russo Putin è stato informato della lettera del presidente ucraino Zelensky, ha confermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina, ha commentato portavoce Peskov, appunto, in merito alla trasmissione della lettera di Zelensky al presidente russo. Ancora droni, un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza sulla costa rumena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, ha affermato che non ci sono feriti. Il mezzo senza equipaggio era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'Agenzia Rumena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente. In caso nessun ferito, e appunto non è nota la provenienza e l'appartenenza di questo drone navale. E ora l'economia, i dati economici che sono stati diffusi in mattinata. Partiamo dall'Istat, dato sul PIL che è italiano, atteso in debole crescita sarebbe dello zero, la crescita del PIL sarebbe dello 0,7% sia nel 2026 e sia nel 2027, dopo lo 0,5 stimato per il 2025. Rileva l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia, indicando che la crescita sarà sostenuta dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private rallenteranno, più 0,6 contro 1,1% del 2025, penalizzati dalla minore dinamica delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. Nel 2027 è prevista una lieve accelerazione dei consumi, più 0,7. Comunque, appunto, il dato del PIL, della crescita del 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, mentre il dato anche reso noto dall'Istat questa mattina è quello dell'inflazione, che è in aumento, in accelerazione. Nel 2026 si attesterebbe nel 2026 al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza della normalizzazione attesa delle tensioni internazionali. In un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, avverte l'Istat, i risultati delle previsioni sono più che mai condizionati dalle assunzioni di base, avverte appunto l'Istituto di Statistica. Dati anche per quanto riguarda l'Eurozona. L'Eurostat, nel primo trimestre 2026, il PIL destagionalizzato è diminuito dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Nel quarto trimestre 2025 il PIL era aumentato dello 0,2% in entrambe le aree, rende noto Eurostat. Anche sull'occupazione, nel primo trimestre 2026 occupazione è stabile, rivela sempre l'ufficio statistico europeo. Approvata dalla legge delega dalla Camera, la legge delega del governo sulla nucleare, l'energia nucleare sostenibile. Oggi ne ha parlato il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a margine del Festival Pianeta 2030 organizzato dal Corriere della Sera, che sta svolgendo a Milano. Confido di chiudere il processo di approvazione della legge delega entro la pausa estiva. Nel contempo partirà la definizione dei decreti legislativi. C'è un impegno da parte del governo, da parte mia, a chiudere la proposta di decreti legislativi entro fine anno. Il primo passo, aggiunto, è fatto con l'approvazione da parte della Camera, che è avvenuta con un dibattito direi anche molto intenso. Nei prossimi giorni passa al Senato, confido che possa approvarla in aula quanto prima. Qualora ci fossero modifiche, naturalmente ritornare per la terza lettura successiva, però appunto il ministro è fiducioso che si possa chiudere l'approvazione della legge delega entro la pausa estiva, per poi entro fine anno procedere con i decreti legislativi. Mentre dagli Stati Uniti il Senato ha approvato 70 miliardi di dollari di finanziamenti per la stretta sull'immigrazione della Casa Bianca, il disegno che finanzia l'ICE e la Border Patrol per il resto del mandato di Trump passa ora alla Camera, dove i leader repubblicani sperano di poterlo inviare al Presidente già all'inizio della prossima settimana. Quindi sbloccati i finanziamenti per la stretta contro l'immigrazione illegale negli Stati Uniti. La crisi energetica, il commissario europeo per i trasporti Tsitsi Kostas ha rassicurato sul carburante per aerei. Al momento in Europa non si registra alcuna carenza di carburante per aerei, non abbiamo segnali che ne indicano una nel prossimo periodo. La principale preoccupazione è legata all'impennata dei prezzi del jet fuel, che sta portando alcune compagnie a cancellare alcune rotte che non avevano senso, più senso economico. Ma la situazione è molto diversa da vettore a vettore. È fondamentale che la guerra finisca e lo stretto di Hormuz venga riaperto al più presto. Dobbiamo sempre tenere presente che l'Europa è preparata, abbiamo scorte di emergenza nei nostri paesi, al momento si registra un certo grado di stabilità, ha detto il commissario Tsitsikostas, appunto, commissario ai trasporti. Bene, adesso, come detto, torniamo ai lavori parlamentari. La seduta del Senato di ieri, l'esame, la votazione della questione pregiudiziale e poi la discussione generale del disegno di legge che reca disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
4: Verbale della seduta del 3 giugno, numero 423. Aperta la seduta alle ore 16.36, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 27 maggio 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Per chiedere un'informativa urgente dei Ministri del Lavoro, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare, delle Foreste e dell'Interno sui fatti accaduti ad Amendolara, intervengono i senatori Damante, Irto, Magni, Furlan, Rapani, Minasi e Occhiuto. Il Presidente si associa alle espressioni di condanna per l'accaduto e di cordoglio per le vittime e invita l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 104, recante disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita. Il Presidente della decima Commissione permanente, senatore Zaffini, riferisce sui lavori delle commissioni riunite seconda e decima. Il senatore Malan avanza, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, una questione sospensiva nel senso di rinviare il provvedimento alle commissioni riunite. Previ interventi dei senatori Spagnoli, Furlan, Gelmini, De Cristoforo, Castellone, Craxi, Bazzoli e Zullo. Posta ai voti con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Regolamento, è approvata la predetta questione sospensiva. Il Senato quindi passa alla discussione del disegno di legge numero 1885 di conversione in legge del decreto legge numero 55 del 2026 recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. Il senatore Della Porta, autorizzato dalla Presidenza, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Nicita, Magni, Zampa, Enrico Borghi, Rossomando, Gaudiano e Parrini. Previ interventi del relatore Della Porta, del sottosegretario di Stato per l'Interno Molteni, posti ai voti risultano respinti, preclusi, improcedibili o dichiarati improponibili tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno esaminati. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Scalfarotto, Biancofiore, De Cristoforo, Ternullo, Cataldi, Dreosto, Giorgis e Lisei. Posto ai voti con votazione nominale elettronica, richiesta al senatore Boccia ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento, è quindi approvato il disegno di legge numero 1885, composto del solo articolo 1. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Verini, Maiorino e Scalfarotto. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 4 giugno alle ore 10 con l'ordine del giorno di cui si dà lettura. La seduta è tolta alle ore 20.58.
3: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati in allegato B al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. A lei la parola, senatore.
5: Grazie, Presidente.
1: Roberto Marti della Lega.
5: Colleghi, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge numero 1735, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, già approvato alla Camera dei Deputati. La Commissione ne ha terminato l'esame in sede referente lo scorso 3 febbraio, confermando l'articolato approvato in prima lettura. La Commissione ha comunque svolto un'istruttoria approfondita che si è avvalsa anche del contributo conoscitivo reso nel corso delle audizioni, nonché dell'esame di 124 emendamenti e numero 2 ordini del giorno. Come si evince dalla relazione illustrativa al testo trasmesso dal Governo, all'altro ramo del Parlamento, la finalità è quella di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie o gli studenti maggiorenni. In questo modo si consente loro di esprimere il proprio consenso informato preventivo per iscritto a iniziative extracurriculari e agli ampliamenti dell'offerta formativa sui temi attinenti all'ambito sessuale. Il provvedimento si compone di 3 articoli. Nello specifico, l'articolo 1 al comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per attività didattiche sulla sessualità. A tal fine le scuole devono mettere a disposizione per opportuna visione il materiale didattico che intendono utilizzare, secondo le disposizioni dell'articolo in commento. Ai sensi del comma 2, la partecipazione alle iniziative extracurriculari eventualmente previste dal piano triennale e l'offerta formativa su tali temi richiede il consenso preventivo scritto dei genitori o degli studenti maggiorenni. Anche in tal caso l'adesione è subordinata alla previa visione del materiale didattico da utilizzare. Si specifica altresì che il consenso deve essere richiesto entro il 7° giorno antecedente allo svolgimento delle summenzionate attività. La richiesta deve illustrare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, le modalità di svolgimento e l'eventuale presenza di esperti esterni, rappresentanti di enti o di associazioni coinvolti a vario titolo. In caso di mancata adesione, gli studenti si astengono dalla frequenza delle attività. L'articolo 1 dispone inoltre al comma 3 che la partecipazione ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal PTOF sui medesimi temi sessuali richieda l'approvazione scritta dei genitori o degli studenti maggiorenni, secondo le modalità indicate al precedente comma. La disposizione stabilisce però una differenza rispetto ai percorsi extracurriculari. L'istituzione scolastica deve garantire agli studenti non aderenti, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel PTOF. Contestualmente la scuola comunica ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura di tali percorsi alternativi. Ai sensi del comma 4, durante lo svolgimento delle lezioni extracurriculari e di ampliamento dell'offerta formativa che coinvolgano minorenni, è sempre garantita la presenza di un docente. Il comma 5, invece, vieta qualunque progetto o attività didattica avente ad oggetto l'ambito della sessualità delle scuole dell'infanzia o primarie. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni alle attività scolastiche, prevedendo innanzitutto che tale coinvolgimento sia subordinato alla deliberazione del Collegio dei Docenti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto. L'articolo stabilisce inoltre che ai fini della selezione dei soggetti esterni, il Collegio dei Docenti definisce i criteri per procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica delle materie oggetto dell'intervento. I criteri devono considerare anche la coerenza con le finalità educative e l'adeguamento rispetto all'età e alla maturazione degli alunni. L'articolo 3, invece, solo la clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, il provvedimento rappresenta un atto di buon senso e di rispetto irrinunciabile nei confronti delle famiglie italiane. La libertà educativa dei genitori è un principio cardine, spetta infatti ad essi l'ultima parola su temi così delicati e personali come la sfera affettiva e sessuale. Con questa legge rimettiamo dunque al centro il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia su cui deve fondarsi il percorso educativo dei nostri figli. Grazie Presidente.
3: Grazie. Avverto che sono state presentate proposte di questione pregiudiziale. Ha facoltà di parlare la senatrice Floridia per illustrare la questione pregiudiziale 1. A lei la parola.
6: Grazie Presidente. A nome del Movimento 5 Stelle dichiaro che abbiamo presentato la questione pregiudiziale perché noi riteniamo che questo provvedimento crei un precedente pericoloso. E spiegherò come mai e perché noi riteniamo che addirittura sia un precedente molto pericoloso alla fine del mio intervento. è una trasformazione regressiva.
1: Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle.
6: Se dovessimo mai approvare questo provvedimento, il nostro paese, ecco, lo vedrebbe in una trasformazione regressiva, perché vedete c'è un fraintendimento concettuale, c'è un fraintendimento storico tra quale sia e quale è il compito della famiglia e quale è il compito della scuola. Ora nessuno mette in dubbio il compito fondamentale e valoriale della famiglia. Certo che la famiglia ha il diritto dovere di educare i propri figli come ritiene più giusto e opportuno. È anche vero che infatti è la famiglia a scegliere la scuola per i ragazzi, no? Potendo accedere al piano triennale dell'offerta formativa e quindi a poter scegliere la scuola più adatta. Ma vedete qual è il fraintendimento concettuale e ideologico sul quale vi state cristallizzando, creando un precedente pericolosissimo? È nel ruolo della scuola, perché vedete la scuola ha proprio il compito di offrire ai nostri ragazzi che vengono, no, da un vissuto familiare carico di valori, carico chiaramente di una visione del mondo, la scuola ha il compito di aprire la finestra di quella che invece per la famiglia è il porgere lo specchio ai nostri ragazzi. La scuola completa, la scuola arricchisce. E guardate, non ci troviamo d'accordo sul tema fondamentale. Lo dico anche al presidente della nostra commissione col quale lavoriamo benissimo. Presidente, la scuola ha proprio il compito a volte di interferire con l'educazione familiare, per creare quello che nei ragazzi diventa poi libertà, libero arbitrio e riflessione e pensiero critico. Guardate, io vengo da una famiglia cattolica, praticante, io ho fatto parte dell'azione cattolica, catechista, tutto quello che volete. Che cosa è accaduto? Che la narrazione che a casa mia si respirava della Chiesa era chiaramente un'immagine, guardate, pura, meravigliosa, di sicurezza. Io e a scuola, studiando storia, che sono venuta a conoscenza della Santa Inquisizione, delle crociate, che cosa è accaduto? La scuola ha interferito con la mia educazione cristiana, ma ha interferito positivamente, nella misura in cui io non ho perso la mia fede, io l'ho arricchita, l'ho contestualizzata. Ecco quello che fa la scuola: apre, non chiude, contestualizza. Quindi in primis c'è questa differenza assoluta del fraintendimento sul ruolo della scuola. Voi invece volete che la scuola non apra le menti, non contestualizzi storicamente, non dia la possibilità dell'altro, non interferisca. È invece quello che la scuola deve fare. Tra l'altro, se dovesse andare avanti questo provvedimento, noi praticamente verremmo meno a quelli che sono degli impegni internazionali presi come paese per quanto riguarda l'educazione affettiva nelle scuole, perché noi abbiamo dato l'ok a quelle che sono e dobbiamo rispettare le linee guida dell'UNESCO, le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul, dove questa educazione affettivo-sessuale è necessaria per la prevenzione anche della salute dei nostri ragazzi, per il benessere dei nostri ragazzi. E se invece noi anteponiamo al consenso delle famiglie questa possibilità, creiamo una diseguaglianza, un dislivello. Vedete, andiamo anche contro la nostra Costituzione, perché l'articolo 3 vuole che siamo tutti uguali, no? L'articolo 3 della nostra Costituzione. Ma se io ai ragazzi dico, beh, sei uguale fino a un certo punto, per usare una frase nota, perché dipende se la tua famiglia ti concederà e ti darà il consenso a partecipare a queste attività o meno. Così come il diritto assoluto allo studio, l'articolo 34 della nostra Costituzione. Tutti i ragazzi hanno diritto a essere istruiti, ma fino a un certo punto, sempre che la tua famiglia ritenga che sia il caso meno di poter accedere a queste attività. Vedete che si creano diseguaglianze. Ma la mia domanda è, per voi, i nostri ragazzi, le nostre ragazze, sono solo oggetto di custodia delle famiglie? O sono soggetti con diritti che devono essere tutelati? Sono oggetti o sono soggetti i nostri ragazzi? E diventano soggetti nel momento in cui a scuola incontrano altro rispetto ai valori familiari o rinforzano quelli che sono i valori familiari? Perché avete paura della complessità, della diversità, di chi può arricchire ciò che la famiglia propone, ciò che la famiglia propone ai ragazzi? E guardate, io ho detto all'inizio che questo provvedimento creerebbe un precedente pericoloso, soprattutto per l'articolo 33 e la libertà di insegnamento. Presidente, mi rivolgo a lei per un ultimo appello, perché io credo che questo potrebbe essere un precedente pericoloso, perché io stessa, se tra un anno e mezzo tornerò a scuola, mi creerò il problema per portare avanti il mio programma di scuola, il mio programma di storia e di letteratura. Perché è possibile che questo governo inserisca anche il consenso dei genitori rispetto alla presa di visione del programma di noi insegnanti di storia e di letteratura? Perché forse vi sfugge, ma io ho parlato spesso in classe di cose che forse voi mettereste al bando in una lista di proscrizione o nei libri vietati. Non potrò parlare più della commedia Lisistrata di Aristofane, dove in maniera palese ci sono termini anatomici espliciti e le donne ateniesi, per bloccare la guerra del Peloponneso, decidono di non fare più l'amore con i propri mariti per indurli a smettere questa guerra. Non ne potrò più parlare, forse, o come farò a leggere nell'Orlando Furioso il momento in cui Orlando, prima di impazzire, legge su un sasso che Medoro in quel bosco ha goduto di piaceri particolari con Angelica? Me lo vieterete? Non potrò più parlarne? Per non parlare, ovviamente, di quando ho dovuto affrontare l'amore omosessuale con Adriano. Non faremo più leggere le memorie di Adriano della Jorsenar? Non potrò parlare più del giovane Antino amato da Adriano? Non potrò più leggere le poesie di Saffo, che erano versi d'amore per un'altra donna? Ma vi rendete conto del precedente pericoloso che state creando? Ma guardate che lasciare ai genitori, dare ai genitori il potere di decidere quale sia il materiale didattico per poter affrontare quello che in parte già a scuola si fa, l'educazione all'affettività, alla sessualità, attraverso anche la letteratura, significa rischiare che poi ci chiederete di darvi conto dei materiali. E cosa andiamo, dei materiali didattici? Guardate che dovremo anche non far leggere più Il piacere di D'Annunzio. Non dovremo più far leggere La lupa di Verga. Guardate che io credo che allora a questo punto questo provvedimento dovrebbe avere un'aggiunta. Cioè dovremmo anche chiedere il consenso, e così concludo, per dire l'assurdità e la pericolosità del vostro provvedimento, il consenso per far entrare a Galleria Borghese i ragazzi. Il consenso ai genitori dobbiamo chiedere. Sapete perché? Perché per voi sarà pericolosissimo e terribile vedere che in una delle stanze della Galleria Borghese c'è l'ermafrodito dormiente, e quindi i ragazzi potrebbero venire a conoscenza di qualcosa che i genitori forse vogliono impedire loro di poter conoscere attraverso l'arte. Ecco, state attenti. Perché guardate che i valori non si trasmettono soltanto all'interno della famiglia. I valori si maturano, si scelgono. Non siamo figli di un'eredità in maniera asettica. Noi l'eredità la scegliamo e la risposiamo ogni volta. Non abbiate paura della libertà, perché la libertà arricchisce e ci rende migliori.
3: Grazie senatrice Floridia, lascio la parola alla senatrice Malpezzi per illustrare la questione pregiudiziale 2.
7: Grazie Presidente, buongiorno Ministro, buongiorno Sottosegretaria del Partito
1: Democratico.
7: Forse dovremmo raccontare prima ancora della pregiudiziale che questo provvedimento oggi segna il primo favore che questo governo fa a Vannacci, perché questo provvedimento nasce sulla spinta dell'allora sottosegretario Rossano Sasso della Lega, oggi esponente di Futuro Nazionale, che ha passato tutti gli anni in cui è rimasto seduto nei banchi del centrodestra a teorizzare la teoria gender, che non ha nessun, lo dico perché poi nella vulgata comune si è incominciati a parlare di teoria gender, ideologia gender, io segnalo che non c'è nessun fondamento pedagogico, non c'è nessun fondamento scientifico, ma di sicuro c'è una grande facilità di raggiungere magari a livello comunicativo chi è spaventato per l'educazione sessuale dei propri figli. Ma al netto del regalo a Vannacci a Futuro Nazionale, perché glielo state facendo, c'è un altro tema di cui forse però il Ministro dell'Istruzione e la Sottosegretaria Frassinetti devono preoccuparsi. Perché questo provvedimento, che nella relazione che lo accompagna viene definito come un provvedimento a favore delle famiglie e della scuola, in realtà è un provvedimento che ci fa vedere una scuola che nelle segrete stanze è pronta a complottare per far male e ferire la crescita dei nostri figli e delle nostre figlie senza nessuna informazione dei genitori. E quindi io, che sono assolutamente convinta che il Ministro dell'Istruzione e che la Sottosegretaria siano a favore e a difesa della scuola, mi chiedo in che modo possano far passare un messaggio simile, e cioè il messaggio che la scuola lavora nell'oscuro e non nella trasparenza. Perché in realtà i genitori, di cui oggi nel provvedimento si dice saranno finalmente messi a conoscenza e dovranno dare il loro parere per questo tipo di attività, segnalo a tutti, e siete forse molti di voi, molti di noi sono genitori, che già oggi è così, perché la scuola lavora così. E come lavora la scuola? Esistono magari degli insegnanti che vogliono proporre delle idee didattiche per affrontare determinati temi. Anche qui, Presidente, ma la didattica gliela riconosciamo agli insegnanti o pensiamo che tutti possano assolutamente fare quel mestiere? Perché qui tutti sono pronti a sindacare, comunque, compresi i genitori, che già però possono esprimere il loro parere. Perché cosa succede? Oggi un insegnante che, ripeto, ha una competenza didattica certificata, perché entra in classe, lo mettiamo a insegnare, lo mettiamo a contatto con i nostri figli, magari fa delle proposte didattiche per affrontare determinati temi. Le propone al consiglio di quella classe, le propone poi al collegio docenti e se vengono approvate finiscono in consiglio d'istituto. In consiglio d'istituto, sorpresa, ci sono non solo i rappresentanti dei genitori, ma il consiglio d'istituto, che è pronto a validare e deve votare tutte le attività che quella scuola vuole fare, guarda caso, è presieduto da un genitore. Quindi i genitori votano che cosa quella scuola può fare e quali sono quelle attività che fanno meglio ai ragazzi di quella scuola. Allora, siamo nelle segrete stanze o siamo invece di fronte ad un processo che già oggi è trasparente? Evidentemente uno può dire sì, però magari non funziona sempre, magari qualche genitore si perde dei pezzi, magari qualche genitore non ha tutte le informazioni. Bene, potenziamo quello, perché lo ricordo soprattutto agli amici leghisti così sostenitori dell'autonomia, che qui con questa legge si lede un'altra importante norma sull'autonomia scolastica, che è legge dello Stato ed è costituzionale. Le scuole, proprio perché sanno con chi hanno a che fare e quindi preparano, no, mica siamo, sì, no, gradirei, no, chiedo scusa, lo so.

0: E ogni realtà è una realtà a sé e spetta alle singole scuole poter stabilire insieme quale proposta è migliore per i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine di quei territori. L'autonomia scolastica è un vantaggio che questo paese ha. E voi che volete intervenire su tutto, da oggi in avanti impedirete alle scuole, e non ve lo dice il PD, ve li hanno detti anche i dirigenti scolastici quando sono venuti in audizione, ve li hanno detti gli esperti, voi impedirete alle scuole di poter rappresentare davvero quello che serve per i loro studenti e per le loro studentesse. Abbiamo detto che questa cosa crea dei precedenti, è vero. La collega Floridia ha raccontato che in nessun altro ambito si chiede il consenso preventivo con tanto di materiale didattico da visionare ai genitori. Ma ricordo anche in questo caso che qualsiasi genitore oggi, senza bisogno di un'ulteriore legge, se ha bisogno di sapere come viene svolto qualsiasi progetto in classe, può chiedere perché è suo diritto. E sa perché è suo diritto, Presidente? È diritto della famiglia, perché la nostra Costituzione tiene insieme la libertà di insegnamento al fatto che gli stessi genitori abbiano come loro dovere quello di occuparsi dell'educazione dei figli. Ma il rapporto, e la Costituzione questo ce lo fa capire, non è mai di un articolo contro l'altro, perché il processo educativo è di collaborazione. Voi state ledendo anche la collaborazione tra scuola e famiglia. State dicendo che non vi fidate degli insegnanti e state dicendo ai genitori: abbiate paura della scuola. Non si fa così. Questo è il precedente gravissimo che voi state creando. Aggiungo e vado avanti. Avete talmente paura di che la parola sesso o educazione sessuale entri all'interno delle scuole, perché la parola sesso a quanto pare è una parolaccia, che avete detto che addirittura questi percorsi, che sono soprattutto di percorsi alla relazione, perché serve che i nostri ragazzi e le nostre ragazze comprendano, non possono essere affrontati, quindi neppure previo consenso dei genitori, nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria, dove da sempre si fa una educazione alla corporeità, al rispetto dell'altro, perché sono tutti quei passaggi che poi voi predicate quando ci dite che volete mettere in atto la prevenzione anche nel contrasto alla violenza di genere, ma in realtà stoppate in questo modo tutte le possibilità che quell'educazione alla corporeità, a riconoscere l'altro come diverso da me, a riconoscere che esiste uno spazio di delimitazione tra il mio essere e l'altro, voi impedirete questo e quindi vietate che queste forme di educazione alla relazionalità vengano fatte all'interno da dove ci sono i nostri bambini più piccoli. E chiudo, perché c'è la grande contraddizione. Nelle linee guida, sempre di questo, le nuove linee guida, le nuove indicazioni nazionali, sempre di questo governo, voi avete in maniera quasi, insomma, rispetto alle quali potrei anche essere d'accordo, avete parlato di un'importanza di un'educazione del cuore. Ma se poi questa educazione del cuore la consegnate solo alle ore di educazione civica che devono contemplare tutto e impedite qualsiasi altro progetto e qualsiasi altro percorso, ma come aiutiamo i nostri ragazzi che vivono il disagio più grande che la storia ci ricordi a causa di quello che i social stanno facendo? Dove, in che modo interveniamo per aiutarli e per dare davvero una mano? Allora,
1: la prego di concludere.
0: Questo disegno di legge non è la descrizione che ha fatto prima il presidente Marti, non è semplicemente la narrazione del numero degli articoli. Questo è un precedente gravissimo per le nostre scuole, ma vi dico anche questo, è un precedente gravissimo per le nostre famiglie. State dicendo alle famiglie: abbiate paura della scuola e non ci troverete mai da questa parte.
1: Grazie senatrice Malpezzi. Ha la facoltà di parlare il senatore Magni per illustrare la questione pregiudiziale 3.
2: Grazie Presidente.

0: Magni, Gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Questo disegno di legge che abbia presente molte rilevanze di profilo di anticostituzionalità. Voglio chiarire subito una cosa: nessuno di noi mette in discussione il ruolo delle famiglie e i genitori nel coinvolgimento della scuola, perché questo è quello che prevede le norme del nostro ordinamento scolastico. E quindi, a prevenzione, io certamente non sono un insegnante come i due colleghe che mi hanno preceduto, conosco meno la scuola, anche se da genitore ho avuto modo di partecipare a questa cosa. Vorrei sottolineare la questione dell'anticostituzionalità. L'articolo 33 dice che l'arte e la scienza sono libere, libero ne è l'insegnamento. Nessuna censura o direttiva politica può imporre una cosa insegnare e come creare. Questo lo dice l'articolo 33 della Costituzione. Quindi, in sostanza, voi state impedendo, state forzando su questo terreno, imponendo una questione proprio che invece cerca, come qui veniva detto, di imporre un potere politico sulla scuola. Perché se la scuola è creativa, che cosa deve fare la scuola? Deve insegnare, certo, a leggere, scrivere e via dicendo, ma prima di tutto deve insegnare al cittadino di essere aperto, di essere in grado ovviamente di leggere criticamente la società. Governo, sto parlando io, non sono nessuno. Vabbè, è scappato.
2: Ministro, se può sedersi. Capisco. Anche tu sei pagato. Anche lei, senatore. Senatore Sensi, ministro, ci sono io. Senatore Sensi, grazie.
1: Presidente,
2: io senatore Magni,
1: mi rivolgo a lei. Comunque, questa è la dimostrazione del rispetto che c'è su discutere di un tema molto importante, fondamentale per la società e per il futuro dei nostri giovani, della scuola nel nostro paese. Questa è l'attenzione e la... come voi pensate che avete deciso e quindi non me ne frega assolutamente niente di quello che dice l'opposizione. Questo è il modo migliore per dimostrare che siete classisti, che siete sostanzialmente di parte e siete pericolosi da questo punto di vista, perché imponete una scelta ideologica e cosa che la nostra Costituzione non vi permette e non permette a nessuno da questo punto di vista. Per questa ragione vorrei sottolineare che non solo l'articolo 33, ma anche il 177 viene intaccato, il 117 viene intaccato, come l'articolo 3 della Costituzione. Quindi, in sostanza, voi intervenite sostanzialmente sul costruire coscienze e avete paura invece di affrontare, cioè, la persona che invece di avere una creatività, di essere libera, di essere in grado, questo è il dato, esprimere le proprie potenzialità. E in sostanza, ad esempio, siete contrari ad affrontare temi che molto spesso poi noi nella società riscontriamo: il bullismo, il fatto che molto, molto spesso c'è una prevaricazione maschile sul femminile. Questo è il dato fondamentale. Perché? Perché non si insegna a partire dalle scuole, o volete impedire che questa discussione avvenga in modo serio e pacato? E come deve avvenire? Deve avvenire nel piano che stabilisce il consiglio d'istituto e quindi in cui ci sono i genitori. Perché in sostanza, pensate voi, ve lo chiedo, ma se un genitore dice così non devi insegnare, ma noi pensiamo agli italiani del domani? Gli italiani del domani non sono solo i nostri figli, sono anche quelli degli emigrati, che saranno italiani, sono già italiani, e hanno però culture, modalità diverse, magari di come procediamo noi. E se uno impedisce di poter ragionare, noi costruiremo che cosa? Una società sostanzialmente divisa, cioè che in cui la religione, ad esempio, che uno ha, cioè viene imposta, e quindi in questo caso non si può cercare di costruire una società aperta, magari ponendosi una questione in cui sappiamo tutti sono culture in cui la prevaricazione è molto pesante. E allora è solo una discussione collettiva, è solo una capacità da parte della scuola di affrontare questi temi con saggezza, con delicatezza e nello stesso tempo con determinazione che si va in questa direzione. Tutto questo invece vi fa paura? E pensate che si possa, ma come potrà funzionare? Che cosa succede a un ragazzo che, non so, un ragazzo e una ragazza che si dice no, quell'insegnamento a mio figlio non si può fare. E dove lo si mette a scuola? Come funziona? Cioè c'è anche un problema pratico, sostanziale. Ma sarà che cosa succederà? Anche dal punto di vista della ghettizzazione che avviene da parte di questi ragazzi. Ma questo è il fatto, è una discussione davvero tutta ideologica che avete messo su questo terreno, anziché discutere del funzionamento, delle difficoltà magari che ci sono reali dentro la scuola, cercare di approfondire i temi complessi, avendo, diciamo, però non facendo i tabù. Facciamo questo e poi i ragazzi però possono fare qualsiasi cosa, a qualsiasi età, col telefonino, possono, cioè perché si autodidatticano su questa cosa e si mette in discussione la scuola. Questo è il dato che voi avete e quindi questa è l'incapacità che avete di avere un pensiero lungo su tutte le cose che proponete, sempre l'immediatezza, il fatto dell'emergenza, mai una discussione di visione complessiva. Questo è il dato, per questa ragione. Ho cercato di spiegare che ci sono almeno 3 articoli di anticostituzionalità di questo disegno di legge e per questo presentiamo una mozione in cui dice fermatevi, ritirate questo provvedimento e non procedete alla discussione. Grazie.
2: Grazie senatore Magni. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per gruppo per non più di 10 minuti ciascuno. Primo che ha chiesto la parola è il senatore Scalfarotto.
3: Sì, Presidente.
2: Allora, senatore, se ci sono altri colleghi che vogliono parlare, lo facciano sapere alla Presidenza. Grazie.
3: Prendo la parola per annunciare che su questa pregiudiziale noi ci asterremo. Però vorrei sottolineare al Ministro e alla Sottosegretaria Frassinetti che il nostro voto di astensione su questa pregiudiziale di costituzionalità non è un voto, diciamo così, di compiacenza, è un voto di sfida politica. Perché guardate, pensiamo che questo provvedimento tradisca lo spirito della Costituzione in molti punti. La nostra Costituzione dice che la Repubblica tutela la ricerca scientifica. Ora, questo provvedimento è chiaramente un provvedimento antiscientifico, perché ci si chiede con tutto l'affetto e il bene per tutte le famiglie italiane se tutte le famiglie italiane abbiano gli strumenti pedagogici, scientifici, per comprendere, no? Per prendere anche delle decisioni informate, che è quello che vorremmo che succedesse in una democrazia, conoscere per deliberare, si dice. Quindi certamente è un provvedimento che fa un po', come dire, uno sberleffo a un principio costituzionale importante. Altro sbrego, diciamo così, è quello relativo alla libertà dell'insegnamento, che mi pare piuttosto compressa in questo caso, perché evidentemente la libertà dell'insegnante se ne va abbastanza a farsi benedire con un disegno di legge di questo genere. Ma mi viene da pensare anche al principio di uguaglianza, signor Ministro, perché è evidente che la scuola ha anche una funzione di eguaglianza sociale, no? È una, la scuola pubblica, la nostra principalmente, ed è una fonte di opportunità per tutte le famiglie, per quelle più abbienti, per quelle meno abbienti. Invece voi qui eliminate questo elemento di parificazione sostanziale. Ministro, cosa dice la Costituzione? Che siamo impegnati a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'uguaglianza tra i cittadini. Ecco, se c'è qualcosa che rimuove gli ostacoli, sin dalla più tenera età, quella è proprio la scuola pubblica. Però, vede, sarebbe troppo facile dire che state violando la Costituzione, perché se noi approvassimo questa questa mozione relativa alla anticostituzionalità del provvedimento, ci priveremmo di una bella discussione sul merito politico di questa legge, perché ciò che veramente ripugna, guardi, non è soltanto il fatto che, diciamo, siate borderline quando si tratta di applicare i principi costituzionali, ma che questa è una legge veramente oscurantista, è una legge veramente medievale, è una legge veramente concepita per un mondo che non esiste più. E allora io credo che il Paese abbia diritto di assistere a questo confronto anche intellettuale, oltre che politico, tra un pezzo di Paese che chiede di vivere nel presente, che chiede di dare ai nostri ragazzi gli strumenti per la propria crescita professionale, che crede anche nelle pubbliche istituzioni, tra le quali la scuola è una delle più importanti, e un pezzo di Paese che pretende di portare l'Italia nel Medioevo, in un luogo dove tutto ciò che ha a che fare con la sensibilità, col sentimento, con l'umanità delle persone non deve avere nessun ruolo, perché è coperto da una forma di ideologia, di ideologismo, che è quello che portate avanti. Allora io ripeto, non vogliamo discutere, come anche i colleghi della Camera hanno giustamente detto, tanto della, appunto, violazione di principi costituzionali. Noi vogliamo discutere delle differenze che abbiamo per quanto riguarda la crescita dei nostri ragazzi, il ruolo della scuola pubblica, il ruolo dell'alleanza tra famiglia e scuola, che è fondamentale, perché questa contrapposizione artificiale che voi create è evidentemente un elemento negativo anche per la crescita del Paese, per la crescita dei ragazzi, che passano moltissimo del loro tempo, e probabilmente quello qualitativamente più intenso e migliore, nelle loro scuole e nella comunità dei loro coetanei. E allora, diciamo così, consideriamo le pregiudiziali di costituzionalità per quello che dovrebbero essere, cioè degli strumenti eccezionali che vadano utilizzate in situazioni eccezionali. E quindi, ripeto, noi diamo più importanza a quello che sarà il dibattito successivo, però, signor Ministro, non le faremo sconti, perché davvero un provvedimento che si scontra con le linee guida dell'OMS, con le linee guida dell'UNESCO, con tutto quello che la comunità scientifica elabora per creare appunto dei poli di valutazione privati, piccoli, monadici, che non interagiscono gli uni con gli altri e che portano dei ragazzi ad avere poi una differenza anche dal punto di vista dell'educazione scolastica, è completamente ingiustificato. È un provvedimento che grida vendetta, glielo dico, soprattutto sul piano politico, perché rappresenta un modo di vedere la scuola che non appartiene più a questo tempo. E signor Ministro, lei è proprio l'epitome, l'immagine di un governo anacronistico che vuole portare un paese civile e moderno come l'Italia in un tempo che non c'è più.
2: Grazie, senatore Scalfarotto. Lascio la parola al senatore Romeo. E poi non ho altri iscritti a parlare.
4: Sì, grazie Presidente. Noi invece, come gruppo della Lega, voteremo contro queste pregiudiziali, anche perché riteniamo che sia davvero un dibattito abbastanza sterile sotto l'aspetto del contenuto. Nel senso che
0: Massimiliano Romeo della Lega
4: chiedere fondamentalmente che i genitori debbano essere informati preventivamente rispetto ad attività extracurriculari legate soprattutto all'ambito dell'attività sessuale, penso che sia un diritto sacrosanto da parte che va portato avanti, soprattutto perché, se è vero che già adesso, se lo chiedono, possono ottenerlo, beh, non possiamo facilitare loro il compito facendo in modo che tutti debbano lo sappiano e siano informati a dovere su questa opportunità che tanti oggi ancora non conoscono. Guardate, lo diciamo chiaramente. Io ho sentito dire: avete paura delle diversità. Ma quale paura delle diversità? Per noi le diversità sono delle ricchezze, e lo ribadiamo senza alcun problema, ma abbiamo paura, questo sì, di alcuni tentativi che ci sono in corso di usare e utilizzare la scuola per plasmare le coscienze degli studenti. Perché vedete, dietro al lodevole intento di contrastare ogni forma di discriminazione che ci vede totalmente d'accordo, mio figlio a scuola la prima cosa che deve imparare è rispettare tutti a prescindere dall'orientamento sessuale, che uno si senta transessuale, che uno sia bisessuale, che uno sia omosessuale, rispetto nei confronti di tutti. Infatti io non la chiamerei educazione sessuale, lo chiamerei educazione al rispetto di tutte le persone, a prescindere da quello che pensano e da quello che è il loro orientamento sessuale. Questa dovrebbe essere la linea guida. Ma spesso, purtroppo, o quantomeno in alcuni casi, dietro a questo lodevole tentativo, che ci vede totalmente d'accordo, si nasconde la volontà di mettere in discussione alcune convenzioni oggettive e naturali. Perché quando si cerca di insegnare ai nostri ragazzi che il sesso biologico non esiste, di questo io ho paura, sì, e non me ne vergogno. Chiaro? Perché ci sono alcuni programmi. Guardi, senatrice Malpezzi, lei prima ha citato Sasso, Vannacci. Io sui temi del gender, dai tempi della manifestazione del Popolo della Famiglia del 30 gennaio 2016 a Roma, dove ero presente al Circo Massimo da consigliere regionale, sa quanti incontri ho organizzato sulla teoria del gender, quando dicevano addirittura che il gender non esisteva, perché all'inizio, per nascondere questa cosa, dicevano che il gender non esisteva. Oggi ne parlano tutti come se fosse una cosa assolutamente normale. Quindi, a maggior ragione, la preoccupazione vera è questa, è che in alcuni programmi, alcuni libri che si leggono nelle attività extracurricolari, ci sono aspetti che mettono in evidenza che il sesso biologico non esiste e che la famiglia naturale non esiste, dimenticandosi che nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite si legge che la famiglia è il nucleo naturale fondamentale della società e ha diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato. Noi non vogliamo che nelle scuole si insegnino le menzogne, come se la libertà sessuale non potesse tranquillamente convivere con una forma di famiglia naturale o tradizionale. Ma qual è il problema? Ma di cosa state parlando e cosa soprattutto state insegnando? E allora, proprio perché, se non avete paura di niente, qual è il problema di informare gli studenti, i genitori? Se non avete paura che questi programmi abbiano nessun tipo di problema nei confronti di nessuno, quindi anche se i genitori lo leggono, perché? Che paura avete? Scusate, siete voi che avete timore che magari qualcuno, andando a leggere prima e guardando qual è l'attività, scopra che dietro l'intento lodevole, ripeto, di contrastare le forme di discriminazione, qualcuno tenti con qualche associazione di portare avanti progetti utopici e distopici, anziché la volontà del progresso della natura umana, che deve avvenire sì, ma attraverso un'emancipazione dell'uomo legata a valori che sono tradizionali, questo, e soprattutto oggettivi e naturali. Questa è la motivazione per cui noi voteremo contro queste pregiudiziali e sosteniamo che l'attività e il lavoro del ministro sia stato fondamentale. Ministro, questo è un atto di coraggio, è un atto di libertà, è un atto di informazione, soprattutto contro una sinistra che da sempre utilizza la scuola per plasmare le coscienze dei nostri giovani. Grazie.
2: Grazie senatore Romeo. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. Dichiaro aperta la votazione. Non vi preoccupate, faccio votare tutti, colleghi. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha la parola.
0: Anna Maria Furlan, Italia Viva, il Centro Renew Europe.
5: Ci troviamo a discutere un disegno di legge.
2: Scusi senatrice, poi la faccio recuperare. Colleghi, posso chiedervi, come di consueto, per favore, chi non vuole ascoltare di uscire dall'aula e di lasciarci ascoltare i colleghi in discussione generale. Grazie.
5: La scuola è il luogo dove si forma il futuro del paese, dove si costruisce la cittadinanza, dove si concretizza il principio di eguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. Se c'è un luogo dove formiamo le persone è la scuola, dentro, nella loro umanità, nella loro capacità di dare un contributo importante, di sentirsi importanti per costruire il futuro. E proprio su questo tema, sulla scuola, è il caso di fare un po' di fotografia del nostro paese, perché se no questa discussione non si incanala bene sulla realtà che viviamo. Oggi la copertura dei nidi e dei servizi per l'infanzia è al 31,6%. La dispersione scolastica è la più alta d'Europa, in modo particolare al sud. E non c'è soltanto la dispersione di chi abbandona, ma anche la dispersione dei tanti giovani dai 18 ai 24 anni che comunque non si sentono parte integrante ormai della scuola. E allora, quando parliamo di scuola e quando parliamo di povertà educativa diffusa anche tra chi va a scuola, io credo lo dobbiamo fare con grande serietà. Non sono discussioni ideologiche, come ho ascoltato un qualche intervento, in modo particolare l'ultimo intervento della maggioranza. È una presa di responsabilità che dobbiamo esprimere come Parlamento, ed è una presa in carico di responsabilità rispetto ai nostri giovani. Ecco, mio collega Ivan Scalfarotto ha definito questo provvedimento in modo oscurantista. È un provvedimento oscurantista che non mette al centro la persona, che non mette al centro il ragazzo, il giovane, e che soprattutto non riconosce l'autorevolezza dell'autonomia scolastica. Voi state dimostrando un egoismo ottuso con questo provvedimento. Il tema della capacità di relazioni, di rapporto, di costruire relazioni di affettività, sessuali, è fondamentale per la crescita dei ragazzi. Ma è possibile che il nostro paese, con quello che sta avvenendo ai nostri giovani, non si renda conto del bisogno che hanno di avere un luogo come la scuola dove anche imparare come si sta assieme nel rispetto? Perché parlare di relazione, parlare di sessualità, significa anche questo, come costruisco con l'altro la mia capacità di convivere attraverso il rispetto, il riconoscimento dell'altro. Negare questo è negare un diritto al futuro ai nostri giovani. Ma d'altra parte, ma di che ci stupiamo? Oggi avete addirittura nel provvedimento sulla promozione salute, prevenzione nella scuola, abolito il termine vaccini. Cosa ci stupiamo? Dobbiamo costruire relazioni tra i giovani basate sul rispetto, sull'affettività, sulla capacità, l'affettività, e lo negate in questo modo. Dobbiamo creare consapevolezza della prevenzione, di cosa significa uno stile di vita che guarda la salute, e negate i vaccini. Voi ci state riportando indietro di 100 anni, forse nella testa di qualcuno anche qualcosa di più. Eppure ci sarebbe invece una necessità estrema anche di dotare la scuola di capacità rispetto a questo, un sostegno vero all'insegnante rispetto a questo. La scuola deve diventare innanzitutto il luogo dove si impara a vivere assieme, signor Ministro, a vivere assieme con rispetto, con affetto, in una scuola dove invece ormai gli atti di bullismo sono sempre più frequenti e la capacità di stare insieme, vivere come comunità, viene messa continuamente in discussione. È per questo che vi state assumendo una responsabilità molto molto grave nella scuola, e non solo nella scuola, ma è davvero catastrofico questo modo di concepire la crescita di un paese, privando il diritto alla crescita dei nostri giovani. E i provvedimenti che assumete sulla scuola, ai noi, da tanto tempo hanno questa caratteristica.
2: Grazie senatrice. Lascio la parola alla senatrice Minasi.
6: Grazie presidente, governo. Oggi siamo chiamati ad esaminare un tema particolarmente delicato, attuale e dico anche urgente, che tocca il rapporto tra scuola, famiglia e crescita dei nostri ragazzi. Un tema che è
0: Tilde Minasi della Lega.
6: Sereno, libero da slogan e da contrapposizioni ideologiche, perché appunto riguarda il futuro delle nuove generazioni e il modello educativo che intendiamo costruire per il nostro paese. Infatti il disegno di legge sul consenso informato in ambito scolastico, fortemente voluto e dico anche giustamente, aggiungo, dal ministro Valditara, nasce da un principio semplice ma fondamentale, e cioè rafforzare l'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Un'alleanza che non è una formula astratta, ma rappresenta il presupposto indispensabile per una crescita equilibrata degli studenti. E in questi anni abbiamo assistito a troppi casi in cui attività, progetti, incontri riguardanti temi particolarmente sensibili come quelli legati alla sessualità e all'affettività sono stati proposti nelle scuole senza un pieno coinvolgimento e consapevole coinvolgimento delle famiglie, e questo ha generato incomprensioni, tensioni e in molti casi la percezione da parte dei genitori di essere esclusi da scelte che riguardano direttamente l'educazione dei propri figli. E quindi questo provvedimento interviene proprio per colmare questa distanza, introducendo strumenti di trasparenza e di partecipazione. Quindi non siamo, come state cercando di far passare, di fronte a una legge che vieta, censura o limita la libertà di insegnamento. E chi sostiene questo sta semplicemente deformando il contenuto del sesso per ragioni evidentemente politiche. Ma al contrario, la norma afferma che quando si affrontano tematiche particolarmente sensibili è giusto che i genitori siano informati preventivamente, che possano conoscere le finalità, i contenuti, i materiali didattici e anche e soprattutto i soggetti esterni coinvolti che possono esprimere un consenso libero e consapevole. Quindi è davvero così rivoluzionario chiedere questo? Chiedere trasparenza e garantire nei fatti la libertà di scegliere come educare e far crescere i propri figli? È davvero così scandaloso riconoscere ai genitori il diritto di sapere quali attività verranno svolte con i propri figli? Io da genitore credo di no. Credo invece che si tratti di una scelta di buonsenso e perfettamente coerente con il nostro ordinamento e con i principi costituzionali. Perché forse dimenticate che l'articolo 30 della Costituzione attribuisce proprio ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. E non si tratta di un semplice dettaglio, ma di un principio cardine della nostra democrazia. Certo, e di questo ne siamo fortemente consapevoli anche noi, la scuola svolge una funzione essenziale e imprescindibile, ma non può e non deve sostituirsi alla famiglia, può e deve collaborare con essa, integrarne l'azione educativa, costruire un percorso comune. È questa la sfida educativa da vincere soprattutto oggi in questi tempi. Anzi, io credo che oggi viviamo questi tempi, abbiamo dei ragazzi che spesso vivono un disagio proprio perché è venuto a mancare questo patto educativo fra scuola e famiglia. Ed è per questo che il provvedimento stabilisce che il consenso informato sia richiesto per le attività curriculari ed extracurriculari che affrontano temi attinenti alla sessualità, garantendo alle famiglie informazioni complete e preventive, e pone soprattutto regole più rigorose per il coinvolgimento di soggetti esterni, in modo da garantire che nelle scuole entrino persone che siano qualificate e verificate. Anche qui, appunto, non c'è alcuna volontà di limitare il confronto, la pluralità di opinioni, ma c'è semplicemente la volontà di tutelare i nostri ragazzi perché possano partecipare a un percorso educativo condiviso e di qualità. Perché noi siamo convinti che la scuola deve rimanere un luogo di formazione, di crescita culturale umana, ma non un terreno di sperimentazione ideologica o indottrinamento. La libertà di insegnamento che la Costituzione tutela e che nessuno intende mettere in discussione non può essere confusa con la libertà di proporre contenuti senza alcun confronto con le famiglie. Libertà significa responsabilità, significa dialogo, significa rispetto reciproco dei ruoli. E proprio per questo il disegno di legge valorizza il patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia, rafforzando un rapporto che deve essere fondato sulla fiducia e non sulla contrapposizione. Trovo invece singolare che alcuni abbiano descritto questo provvedimento come un attacco all'educazione affettiva o alla prevenzione della violenza. Nulla di più lontano dalla realtà. Anzi, il governo e il ministro Valditara hanno più volte dimostrato attenzione a questi temi. E voglio anche sottolineare che per la prima volta nelle linee guida viene inserita l'educazione alla prevenzione dei rischi sulle malattie sessualmente trasmissibili. Ma voglio anche parlare di percorsi finalizzati a diffondere proprio il rispetto reciproco, l'educazione alle relazioni, all'empatia e il contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza. Ma educare al rispetto non significa escludere le famiglie, ma significa coinvolgerle e renderle parte attiva di un percorso condiviso per costruire una comunità educante nella quale scuola e genitori lavorino insieme, ciascuno nel proprio ruolo. Quindi questo provvedimento non chiude la scuola, la rende più aperta, più trasparente, più vicina alle famiglie. Non introduce divieti, ma responsabilità, e non riduce la libertà, ma le esercita nel rispetto dei diritti di tutti. Per queste ragioni noi sosteniamo convintamente il DDL nella consapevolezza che una scuola forte è una scuola che collabora con le famiglie e che riconosce il loro ruolo fondamentale nell'educazione dei figli. Perché educare non significa sostituirsi ai genitori, ma camminare insieme a loro nell'interesse esclusivo dei nostri ragazzi e del futuro dell'Italia. Grazie.
2: Grazie senatrice. Lascio la parola al senatore Verducci.
7: Grazie Presidente.
0: Francesco Verducci, Partito Democratico.
7: Presidente, la destra porta nell'Aula del Senato per la sua approvazione definitiva uno dei provvedimenti peggiori e più regressivi di tutta l'intera legislatura, dove pure le cose negative, come è noto, non sono mancate e non mancheranno. È un atto che disarticola l'idea stessa di scuola pubblica, di fatto subordinandola alle scelte privatistiche delle singole famiglie, ma una scuola che chiede permesso per poter educare non è più una scuola libera, autonoma, come dice l'articolo 33 della nostra Costituzione. Il terreno di questa strozzatura, tutta ideologica, è quello dell'educazione affettiva, che voi brandite come uno scalpo da offrire a settori reazionari, minoritari, ma molto influenti. Quando invece la formazione ai sentimenti è una straordinaria conquista di civiltà ed è l'antidoto più forte a quegli stereotipi della gerarchia e del dominio che sono l'anticamera della violenza contro le donne. In un paese, il nostro, in cui viviamo il dramma di una donna che viene colpita, uccisa ogni 3 giorni, colleghi, ogni 3 giorni. Bloccare, come qui voi imponete, l'educazione affettiva nelle scuole è qualcosa di scellerato. Introducete nuovi reati, ma poi sabotate il terreno decisivo, quello dell'educazione, della cultura, del consenso e del rispetto, e per farlo voi utilizzate strumentalmente il tema della famiglia, ma non c'è alcun dubbio che la famiglia debba avere un ruolo fondamentale. Già oggi è così e noi lo ribadiamo, è così nei nostri ordinamenti, è il perno del patto educativo. Non c'è scelta fatta da ogni singola scuola che non passi dai consigli di istituto, dove il ruolo dei genitori è decisivo. Il punto, colleghi, invece, è preservare quello che voi volete scardinare, e cioè il senso stesso della funzione scolastica, e cioè mettere al centro i bisogni degli studenti, il diritto delle ragazze e dei ragazzi ad una formazione affettiva e sessuale che sia libera e consapevole, pensata sui principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione. Imparare sin da bambini la complessità dei sentimenti, sapere che il mondo che abitiamo non è in bianco o in nero, ma è fatto di colori, e questa è la sua ricchezza inestimabile. Ognuno di noi è diverso, e imparare a riconoscere, a rispettare, ad amare questa diversità è il modo per saper stare con se stessi e per saper stare con gli altri. Qui invece viene introdotta una dinamica oscurantista che alimenta paure, fobie, che sono un veleno per le nostre società, oppure che alimenta invenzioni come quella della teoria gender, che è una vostra invenzione, che non esiste. Invenzioni che non hanno ragion d'essere, se non per imporre, come tentate di fare, una concezione reazionaria di estrema destra. E non è un caso che alla Camera il relatore di questo provvedimento sia passato dalla Lega al gruppo di Vannacci, trascinando tutti voi della maggioranza su posizioni di estrema destra. Utilizzate una retorica distorta che vuole riportarci indietro di un secolo, quando invece abbiamo bisogno di andare avanti e di affermare che il cambiamento più potente è un cambiamento di mentalità. Posizionate la scuola pubblica su posizioni più arretrate rispetto, ad esempio, a quelle importanti prese dall'Assemblea del Sinodo della Chiesa Cattolica nell'ottobre scorso, quando ha approvato un documento in cui chiede alle chiese locali di avviare percorsi di formazione alle relazioni, alla corporeità, all'affettività, alla sessualità, tenendo conto dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere dei preadolescenti, degli adolescenti, dei giovani, superando, è scritto in quel documento, l'atteggiamento discriminatorio a volte diffuso negli ambienti ecclesiali e nella società. Voi, al contrario, non fate nulla e fate tornare indietro il nostro paese. Ma la scuola italiana non può tornare indietro su questo. Sarebbe una sconfitta enorme per l'intera società. Un'educazione al rispetto, noi chiediamo, che deve avvenire sin da bambini, perché quella è la fase di apprendimento più importante della nostra vita, l'età in cui l'ambito affettivo, emotivo, sentimentale plasma la crescita e lo sviluppo psicologico. È fondamentale che sin dalla scuola dell'infanzia ci sia un'educazione sentimentale e affettiva, che vuol dire imparare a conoscere le emozioni, a saperle gestire, rispettando i sì e i no, imparare che in amore non devono esserci dominio, proprietà, sopraffazione. Io ho avuto qualche giorno fa l'incarico di relatore generale per il Consiglio d'Europa per l'introduzione dell'educazione sesso-affettiva in tutte le scuole. Ed è un lavoro che voglio dire qui e nel quale credo molto, perché quello è lo strumento più forte contro ogni forma di bullismo, contro ogni forma di discorso d'odio e di discriminazione, perché c'è un nesso strettissimo tra educazione affettiva, cultura del consenso, cultura della diversità, ed è quello che costruisce emancipazione, autodeterminazione, che sono l'essenza di una democrazia. Tutto questo oggi viene colpito e mi chiedo dove siano a destra i sedicenti, i liberali, i laici, i riformisti, dove sono, perché oggi sono in silenzio e in silenzio subiscono questa umiliazione, colleghi, con un emendamento che poi siete stati costretti a ritirare, volevate arrivare al punto di vietare in toto l'educazione affettiva anche nelle scuole medie, così facendo, colpendo il diritto dei bambini, perché i bambini non sono di proprietà delle famiglie, hanno diritti propri e universali a prescindere dalla famiglia. È quello che viene definito l'interesse prevalente del minore, che è la conquista più avanzata di tutta la giurisprudenza sui diritti, è il perno della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa. Il diritto del bambino, in questo caso, ad avere un'educazione piena, deve prevalere su tutto il resto, anche sulle prerogative della famiglia. E su questo, Presidente, invito tutti i colleghi a riflettere seriamente su quanto hanno detto in audizione i rappresentanti di Telefono Rosa. Hanno detto che le attività di educazione sesso-affettiva svolte nelle scuole rappresentano spesso l'unico contesto neutro, protetto al di fuori delle mura domestiche, in cui ragazzi e ragazze che subiscono abusi o violenze in famiglie, perché accade purtroppo, riescono a prendere consapevolezza di ciò che stanno vivendo e a trovare la forza di chiedere aiuto. Impedire ai bambini di avere un'educazione affettiva non li protegge affatto, al contrario, li isola ulteriormente. Molti bambini hanno la scuola come strumento di salvezza. Il meccanismo che voi introducete rischia di negare l'educazione sentimentale proprio ai minori che ne hanno più bisogno, a chi vive in un contesto familiare violento o oppressivo, che non avrebbe mai accesso ad un percorso educativo. E allora, colleghi, impedite ai ragazzi, alle ragazze, ai bambini e alle bambine di avere gli strumenti per crescere con consapevolezza, preferendo lasciarli soli, poi alla mercé della rete, delle piattaforme social, come unico strumento informativo, inclusi modelli tossici, inclusa la pornografia, modelli violenti che la rete contiene. In questo c'è una gigantesca ipocrisia, mentre il compito della scuola è quello di far conoscere il mondo, non di nasconderlo. E in molti casi, Presidente, un'ora ben fatta a scuola sul consenso, sul corpo, sul limite, sul rispetto, sulla libertà dell'altro o dell'altro, sono un formidabile strumento di cittadinanza. Non è un tema individuale, ma una grande questione sociale. Riguarda i rapporti di potere, le diseguaglianze da rovesciare e un mondo più giusto da costruire. Il voto che la destra impone oggi a questo Parlamento, Presidente, è un'offesa per la nostra Repubblica, per il suo nome, per tante lotte, tante conquiste di civiltà e di emancipazione in questi decenni. Ma io sono convinto che saranno i cittadini italiani con il loro voto molto presto, al più presto, a cancellare questa vergogna. Grazie.
2: Grazie senatore Verducci. Lascio la parola al senatore Scalfarotto.
8: Grazie Presidente. Mi dispiace che il Ministro stia andando via proprio adesso, però quello che dirò alla sottosegretaria Frassinetti è che oggi è il 4 giugno.
0: Italia Viva, al centro Renew Europe.
8: Nel mese del Pride, sottosegretaria. Il Pride, che non è, come molti dicono, una manifestazione di ostentazione inutile. Il Pride nasce dall'idea dell'orgoglio di se stessi, no? Di essere contenti di quello che si è, dell'anzi, della fierezza di essere quello che si è, della convinzione di essere meritevoli, chiunque si sia, di avere dignità e rispetto. È una festa che nasce ormai dalla fine degli anni 60, una celebrazione che non è soltanto una celebrazione di rito, perché, vede sottosegretaria, il Pride è la somma di tanti cammini individuali, perché avere la ventura di nascere con una differenza, essere parte di un gruppo di minoranza, è una cosa difficile e complicata. È difficile e complicato soprattutto, posso chiedere ai colleghi qui sotto se possibile, è difficile soprattutto per i ragazzini, perché essere un bambino, un adolescente che sente, magari non ha ancora capito bene cosa, ma di non essere proprio uguale a mamma e papà e di non essere uguali anche a tutto ciò che il mondo ti rappresenta intorno, è dannatamente difficile. Sa, sottosegretaria, crescere da adolescente senza aver mai visto un film nel quale qualcuno ama qualcun altro come tu ami qualcun altro, senza aver mai sentito una canzone d'amore come l'avresti scritta tu, ti fa pensare delle volte di essere l'unico al mondo, no? Di essere nato, di essere un marziano. E una delle grandi difficoltà, mi segua bene, sottosegretaria, è proprio la famiglia. E sa perché? Perché i bambini di qualsiasi minoranza sono uguali ai propri genitori. Se uno in un paese di gente caucasica, bianca, è di colore, è uguale a papà e mamma. Se in un paese nel quale c'è una forte ostilità ai rom, sei rom come papà e mamma. Se in un paese a maggioranza cattolica e forte, magari con una certa vena di antisemitismo, sei ebreo come papà e mamma. Quindi la famiglia è il luogo della rassicurazione, è il luogo dove le persone che ti amano e che ti crescono ti dicono stai tranquillo o stai tranquilla, perché qui noi ti amiamo, no? Diceva Woody Allen, meglio ebreo che gay, almeno non lo devi dire a tua madre. Perché invece noi non solo non siamo uguali a papà e mamma, ma a un certo punto dobbiamo raccontarglielo. E è un momento difficile, ai miei tempi era difficilissimo, adesso è un pochino più semplice, ma è sempre molto difficile. Sa, sottosegretaria, quando io ho detto a mio papà che ero gay, mi sono posto il problema se quella non sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei visto. Mi sono preparato per il suo funerale, per capirci. Quindi questa vostra fiducia nelle famiglie a me preoccupa un poco. Poi guardi, mio papà ha fondato la GEDO di Foggia, che si chiama ancora GEDO Gabriele Scalfarotto, per cui diciamo ero io che mi sbagliavo. Però la verità è che questa così estrema fiducia nelle famiglie, ma riposta, guardi, non è che le famiglie poi magari reagiscono male perché sono cattive, magari non si sono mai posti il problema. Io che ho tanti amici etero, quando parlo con i miei amici etero che aspettano un bambino, io raramente sento dire a una mamma quando sarà grande farà un'unione civile, oppure se gli piacerà un ragazzo o una ragazza, perché tutti voi eterosessuali date per scontato che i vostri figli saranno uguali a voi, che cosa che non è sempre il caso. Quindi per me la scuola è importante, perché chiedere ai miei genitori che magari non mi comprendono, e questo magari mi dà dei pensieri negativi, sa, sottosegretaria, perché le statistiche sono chiare, i pensieri suicidari nei ragazzi gay e lesbiche, adolescenti o trans è molto più elevato di quello dei ragazzi eterosessuali e cissessuali. Dover chiedere a papà e mamma il permesso perché la mia scuola mi aiuti, perché loro non sono in grado di farlo, perché non hanno gli strumenti culturali o semplicemente perché hanno ideologicamente una posizione incompatibile, ma intanto il figlio o la figlia è arrivato. Allora, tutto questo è come creare un cancello che voi chiudete rispetto alla mia salvezza, e cioè il mio dolore, la mia solitudine, il mio terrore, perché essere un ragazzino gay negli anni 70 a Foggia, non glielo voglio raccontare, ma insomma anche magari in altri posti, è molto complicato. E allora io non mi fiderei sempre tanto, ma guardi, non per cattiveria. Le dico anche che ci sono famiglie eterosessuali alle quali io non affiderei neanche il mio gatto, questo in generale. Però anche nella media non è sempre facile. La scuola ha una funzione importantissima. E le dico anche il reciproco di questa funzione importantissima, perché poi l'altra cosa che ti trovi a gestire è che i tuoi compagni di scuola, che vedono lungo, a un certo punto lo capiscono che tu non ti innamori mai di una ragazzina, stai sempre sulle tue, oppure hai un'amicizia molto intensa, diciamo, dal punto di vista affettivo nei confronti di un compagno di scuola, no? Se ne accorgono, e se non hai le spalle larghe, se ne approfittano anche. E lì la scuola è importante che possa dire delle cose, che possa dire a tutti, ragazzi, perché il collega Romeo parlava di rispetto, ma il rispetto non è facile, il rispetto da insegnare, il rispetto va praticato, non ha l'esame di teoria, solo l'esame di pratica. Allora, se il nostro insegnante, la nostra insegnante non è in condizione di dire a tutti noi, perché se manca metà della classe è inutile che lo faccia, dobbiamo essere tutti lì. Se l'insegnante non è in grado di spiegarci, se l'insegnante non è in grado di mandarci dei messaggi tranquillizzanti, dei messaggi che possono essere talvolta anche un po' abrasivi, perché davanti all'entusiasmo adolescenziale qualche volta ci vuole anche qualche parola di confine, no? Di limite, dire no, alt, qui ci si ferma. Io, quel ragazzino di cui parlavamo all'inizio, da questo governo sono lasciato dannatamente solo in due momenti: nella mia relazione con la mia famiglia, ma anche nella mia relazione con i miei compagni. E allora a me non convince quando noi in quest'aula facciamo le leggi pensando che sempre vada tutto bene, perché le leggi si fanno proprio per i casi nei quali non va tutto bene o qualcosa non va bene, no? Allora, il modello che voi avete in testa della famiglia, non del Bosco, ma del Mulino Bianco, dove tutti sono illuminati, tutti sono colti, tutti hanno le ultime notizie, nozioni di pedagogia, di sessuologia, dove la madre e il padre sono perfettamente in grado di gestire l'omosessualità del figlio adolescente, non esiste. Allora, noi stiamo qua, sotto quelle bandiere, e la scuola pubblica esiste con quelle bandiere, proprio per dire, ragazzi, non vi preoccupate, nonostante le vostre differenze, nonostante le differenze di provenienza, di etnia, pensi un po' anche di fede religiosa. Noi oggi siamo un paese di immigrazione. Io condivido con altri toni quello che dite voi, no? Che alcune confessioni religiose hanno più problemi, e penso che

0: dando in questo totem di questa famiglia perfetta, che purtroppo io penso quasi nessuno ha avuto. Non bisogna ricorrere a Madame Bovary per sapere che le famiglie, no, sono infelici, ognuna a modo suo. Allora noi abbiamo tradito il nostro ruolo e la nostra responsabilità pubblica. Ed è per questo, signora sottosegretaria, che noi siamo contrarissimi a questo disegno di legge. Pensiamo sia molto dannoso e spero che dopo questo mio intervento lei abbia capito perché io, Ivan Scalfarotto, sono particolarmente contrario a questo disegno di legge. Non se ne avrà male dunque se voterò contro.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatrice Mennuni, a lei la parola.
2: Grazie Presidente. Noi invece siamo davvero lieti di poter votare questo provvedimento importantissimo che ci è stato chiesto da tante, tante famiglie. Pensate che l'83% delle famiglie, in base a dei sondaggi che sono stati svolti, chiedevano questo consenso informato delle famiglie rispetto a quelle che sono le attività svolte in ambito scolastico. E questo perché? Perché il luogo precipuo dove si possono affrontare temi così importanti, educativi, che riguardano l'intimità dell'individuo, è e resta sempre, che vi piaccia o che non vi piaccia, la famiglia. E allora la scuola ha un ruolo sicuramente importantissimo e noi con questo provvedimento andiamo a varare questa grande alleanza che ci deve essere tra la scuola, la famiglia, lo Stato. Perché, vedete, l'educazione del bambino non è e non può essere soltanto una mera trasmissione di intelligenze, ma deve essere anche quel ambito nel quale si ha attenzione alla formazione, alla spiritualità dell'individuo, al rispetto reciproco, a quella pari dignità degli individui che è assolutamente fondamentale. Guardate che chi vi parla è stata tanti anni delegato per le pari opportunità della capitale d'Italia e quindi so e conosco bene, comprendo quella che è la preoccupazione profonda che c'è e che ci deve essere rispetto a quelli che sono degli odiosi fenomeni di violenza verso le donne che debbono essere assolutamente oggetto di formazione, di educazione, di attenzione soprattutto negli ambiti ovviamente familiari ma anche scolastici. Non comprendo però, signori, questa vostra levata di scudi rispetto alla libertà per le famiglie di poter vedere quello che è un piano didattico che riguarda, come dicevo, una sfera così intima per i nostri bambini. Non capisco perché invece poi la medesima levata di scudi la vogliate applicare per esempio alla possibilità, ricordo, perché il provvedimento parla di un vietato vietare i presepi nelle scuole italiane. Perché allora se vi è questa grande apertura, l'apertura dovrebbe essere anche rispetto a quella possibilità, che non è un obbligo, badiamo bene, ma una possibilità di ribadire quelle che sono le radici identitarie e culturali che appartengono al nostro popolo. Allora noi con grande serenità riteniamo che sia veramente importante procedere su questo provvedimento. Perché, vedete, andare ad intervenire su quelli che sono elementi relativi all'educazione sessuale, affettiva, devono però vedere questi elementi educativi privi di colonizzazioni ideologiche che purtroppo spesso invece noi andiamo a vedere anche nelle scuole elementari, financo nelle scuole materne. E questo è inaccettabile. Questo è inaccettabile perché, vedete, i bambini sono delle famiglie, i bambini appartengono sicuramente alla nostra grande comunità nazionale, ma non sono dello Stato e quindi non devono essere vittime di ideologizzazioni, perché tutto questo è assolutamente contrastante con il bene che appartiene al bambino. Ho sentito peraltro in diversi interventi

0: opposizioni dirci: ma come, voi che non volete intervenire, per esempio, per limitare e regolare la pervasività dei social media sui nostri bambini, oggi adottate questo provvedimento. Innanzitutto consentitemi di ringraziare ancora il qui presente sottosegretario Frassinetti, così come il ministro Valditara, per aver adottato quello straordinario provvedimento che vieta l'uso dei cellulari in classe, perché i nostri bambini non possono essere distratti dall'intelligenza artificiale e dai cellulari durante le ore didattiche. Quindi grazie ancora per questo grande provvedimento importante, per il quale le famiglie ci dicono grazie. Ma noi stiamo portando avanti un disegno di legge, lo sapete tutti, complesso, difficile. In tutto il mondo si sta parlando del fatto che vanno tutelati i bambini nella dimensione digitale, ma sappiamo che sono provvedimenti che ci vedono pionieri rispetto a quella che è l'era della rivoluzione delle tecnologie, e quindi è evidente che ci vogliono i tempi adatti per approvare un provvedimento che io spero possa passare e che ci veda tutti schierati sullo stesso fronte a difesa della libertà, della coscienza che deve essere sviluppata, appunto, come dicevamo, libera dei nostri bambini. E ora vorrei ricordare un piccolo caso personale che mi è accaduto, ma io credo che anche i fatti personali contino nella nostra formazione e possano essere un arricchimento anche per contesti elevati come quello nel quale oggi ci ritroviamo. Ero una giovane assessore di un municipio della capitale d'Italia quando entrai nella sede del municipio e mi trovai palanche, cielo terra, di opuscoli che richiamavano alla cultura, all'apertura verso tutto ciò che è l'ambito gender, LGBTQ+, eccetera, da distribuire. E ricordatevelo, i municipi sono gli enti di prossimità, quindi nelle scuole materne, nelle scuole elementari di quel municipio. Ricordo che io rimasi perplessa, perché all'epoca non c'era un provvedimento che prevedesse il consenso informato del genitore. E allora andai in giunta con quel opuscolo e dissi: signori, che ne pensate del fatto che questo venga distribuito urbi et orbi nelle nostre scuole? E si decise insieme di non sprecare la carta, di mandarla alla raccolta differenziata, ma di evitare di andare ad adottare una violenza nei riguardi di famiglie che magari non avrebbero condiviso quel messaggio così divulgato. E allora io spero che continuino ad esserci amministratori locali, amministratori nelle pubbliche amministrazioni, parlamentari, senatori, che continuino a ritenere che è fondamentale il rispetto dell'individuo, è fondamentale insegnarlo ai bambini, ma che per primo il rispetto, forse rispetto all'educazione, deve essere dovuto alle nostre famiglie.
1: Grazie senatrice, lascio la parola alla senatrice Gaudiano.
2: Grazie, signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Quando ho saputo che questo disegno di legge era stato approvato alla Camera, ho pensato a Gino Cecchettin, a quel padre, sì, a quel padre che 2 anni fa ha perso sua figlia Giulia, uccisa da chi diceva di amarla. E oggi ho risentito le sue parole durante un'audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Il signor Cecchettin ha detto: non sono qui per chiedere più punizioni o leggi dure. La giustizia serve, ma arriva sempre dopo. Io sono qui per parlare di ciò che può arrivare prima, ossia la prevenzione e quindi l'educazione. Sì, Presidente, l'educazione, perché, come ha detto sempre il signor Cecchettin, è l'unica risposta duratura alla violenza. Educare al rispetto, all'empatia, alla libertà reciproca. Questo può avvenire solo nella scuola, il luogo dove si formano le persone e non solo gli studenti. Ecco, questo disegno di legge fa esattamente l'opposto. Non solo nega l'educazione sesso-affettiva, ma la criminalizza. Non solo la esclude dalla scuola dell'infanzia e primaria, dalla scuola secondaria di primo e secondo grado, ma la subordina ad un meccanismo perverso, ossia il consenso informato preventivo delle famiglie. E allora ci chiediamo: Cosa significa consenso informato? Significa che nelle famiglie dove c'è violenza, dove c'è abuso, dove c'è prevaricazione, dove l'educazione alla parità e al rispetto è un tabù, i genitori non firmeranno mai. I figli resteranno soli, soli con quella violenza che troppo spesso continua ad uccidere. E intanto, mentre discutiamo di questo provvedimento che fa passi indietro, la realtà continua ad avanzare. E i numeri ci dicono che l'8 aprile l'associazione non una di meno ha rilevato 15 femminicidi e almeno 37 tentati femminicidi in Italia nel 2026. E mentre io, Presidente, io parlo, la Procura indaga, sì, indaga su una nuova lista stupri in un liceo della Roma per bene, 3 nomi di studentesse su un tablet della scuola, un documento intitolato brutalmente Liste stupri. Queste non sono parole, non sono ideologie, è la realtà che stiamo consegnando ai nostri ragazzi, una realtà in cui la scuola tace, la famiglia rischia di tacere e i social troppo spesso urlano modelli tossici. E poi sento la ministra Roccella che dice: non sembrano emergere evidenze di una correlazione significativa tra educazione sessuale e calo della violenza. Ma dove prende informazioni la ministra? Ma con chi parla? Ma sono state chieste le giuste informazioni? Tutte le evidenze scientifiche, signora ministra, chiedono esattamente il contrario. E per fortuna non siamo soli. Poche settimane fa, proprio qui in Senato, è stata presentata una petizione popolare con oltre 20.000 firme per chiedere l'introduzione strutturata dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole. 20.000 cittadine e cittadini che chiedono di essere ascoltati, ma questo governo, questa maggioranza non ascolta, preferisce mandare ispezioni nelle università, preferisce inventarsi nemici inesistenti per nascondere la propria agenda politica. Invece di riflettere, andate avanti con la vostra ideologia, senza ascoltare nessuno. Approvate questo disegno di legge che non è solo sbagliato, ma è anche incostituzionale, perché introduce un meccanismo consenso informato che di fatto esclude dalla scuola i minori più vulnerabili, quelli che più avrebbero bisogno di essere protetti ed ascoltati. E poi avete la clausola di invarianza finanziaria, tutto a costo zero. Come se poi educare al rispetto, alla parità, alla prevenzione della violenza non richiedesse risorse. Come se si potesse fare formazione di qualità con la bacchetta magica. Ma questa è la solita ipocrisia di un governo che taglia la scuola, che taglia la cultura e taglia la ricerca. Perché esiste un nesso indissolubile tra educazione e democrazia e l'una senza l'altra non regge. Colleghi, io credo che questa sia una legge sbagliata nel merito e nel metodo, sbagliata perché nega ai giovani gli strumenti per crescere liberi e consapevoli, sbagliata perché alimenta la paura e il sospetto verso la scuola pubblica, sbagliata perché legittima culture di violenza. Per questo voteremo contro e continueremo a lottare nelle aule, nelle piazze, per un'educazione sesso-affettiva che sia davvero un diritto di tutte e di tutti, a partire dalla più tenera età. Grazie.
1: Grazie. Senatrice Murelli, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici. Oggi parlo in quest'aula non nel mio ruolo istituzionale, non solo, ma da genitore, o meglio da mamma. Da mamma, quella parola che qualcuno nel mondo della scuola vuole togliere. Perché? Perché oggi questo provvedimento affronta molto una questione molto delicata, che riguarda il rapporto tra scuola e famiglia, due pilastri fondamentali della crescita dei nostri ragazzi. Vorrei innanzitutto sgomberare il campo da un equivoco che spesso accompagna questo dibattito. Questa proposta non è contro la scuola, non è contro gli insegnanti, non è contro l'educazione affettiva e sessuale. Al contrario, essa nasce dall'esigenza di rafforzare...
4: Elena Murelli della Lega.
3: ...che deve unire una famiglia e l'istituzione scolastica, nella piena consapevolezza che educare significa accompagnare i giovani in un percorso complesso che coinvolge conoscenze, valori, sensibilità e responsabilità. Vorrei essere molto chiaro su questo punto, perché come capogruppo della Lega in Commissione Senato Affari Sociali e Sanità Lavoro ho più volte sostenuto l'importanza di rafforzare nelle scuole l'educazione sanitaria, compresa l'educazione sessuale. Non considero questi temi un tabù, ma strumenti fondamentali di prevenzione e promozione della salute. E proprio per questo ritengo che devono essere affrontati con serietà, con competenza scientifica e responsabilità educativa. Oggi assistiamo a una preoccupante crescita delle malattie sessualmente trasmissibili, a partire dall'HIV, soprattutto tra i più giovani, e un aumento delle infezioni che richiedono maggiore attenzione e consapevolezza. Allo stesso tempo, temi importanti come la fertilità, la prevenzione dell'infertilità, la salute riproduttiva, la consapevolezza del tempo biologico e le opportunità offerte dalla preservazione della fertilità attraverso il congelamento degli ovocidi sono spesso poco conosciuti dalle nuove generazioni. Oppure gli diamo meno informazioni corrette e arrivano ai ragazzi attraverso non i professionisti sanitari qualificati come i medici ginecologi, ma esperti della prevenzione, ma arrivano troppo spesso attraverso i social network, gli influencer o i contenuti reperiti online, dove la ricerca del consenso e della visibilità prevale talvolta sul rigore scientifico. Per questo ritengo che la scuola possa e debba svolgere un ruolo importante anche nell'educazione sessuale e alla salute, ma proprio perché si trattano di temi delicati che coinvolgono aspetti sanitari, relazionali ed etici, è fondamentale che le famiglie siano informate, coinvolte, messe nelle condizioni di conoscere preventivamente i contenuti proposti. Perché una maggiore partecipazione dei genitori non indebolisce questi percorsi educativi, ma li rende più autorevoli, più condivisi, più efficaci. Il disegno di legge introduce un principio semplice. Quando si affrontano attività extracurricolari o progetti integrativi che riguardano temi attenti alla sessualità, i genitori devono essere preventivamente informati sui contenuti, sui materiali utilizzati, sugli obiettivi formativi e sugli eventuali soggetti esterni coinvolti, affinché possano esprimere un consenso consapevole. Francamente mi chiedo, cosa c'è di rivoluzionario nel chiedere trasparenza? In ogni ambito della nostra vita il consenso informato rappresenta una garanzia di libertà e di partecipazione. Non si comprende perché proprio quando si parla dell'educazione dei figli alcuni ritengono che le famiglie debbano essere tenute all'oscuro o relegate a un ruolo marginale. La famiglia deve essere ritornare ad essere responsabile dell'educazione dei nostri figli. Da madre di 3 figli in età diverse, prima ancora che da parlamentare, sento molto questo tema, perché ogni figlio vive fasi differenti della crescita, ha una sensibilità diversa, pone domande diverse ed ogni genitore ha il diritto e il dovere di accompagnare questo percorso educativo. Per questo ritengo del tutto ragionevole sapere in anticipo quali argomenti verranno trattati, quali materiali saranno utilizzati, quali soggetti rientreranno nelle aule scolastiche. Non si tratta di esercitare un controllo ideologico della scuola, si tratta di esercitare una responsabilità educativa che la nostra Costituzione riconosce ai genitori e che nessuna istituzione può sostituire. La scuola ha una funzione insostituibile nella formazione culturale e civile dei giovani, ma non può diventare l'unico soggetto a decidere su temi che incidono profondamente sul futuro dei nostri giovani. In questi mesi il ministro Valditara ha più volte intervenuto con interventi sull'educazione affettiva dei ragazzi e sulla loro salute mentale per intervenire sull'aspetto e sull'intercettazione del disagio giovanile. Ha più volte anche chiarito su questo provvedimento che non elimina l'educazione sessuale né impedisce percorsi formativi seri e scientificamente fondati. L'obiettivo, come dicevo, è garantire trasparenza, evitare confusioni educative, riaffermare il diritto delle famiglie a conoscere e condividere i percorsi proposti della scuola. È una visione che condivido e volevo appunto portarla in quest'Aula perché è una scelta di prevedere criteri rigorosi per la partecipazione di soggetti esterne affinché le scuole entrino figure realmente qualificate, selezionate sulla base delle competenze professionali, della coerenza educativa, della trasparenza delle informazioni. Chi teme che il consenso informato possa limitare l'autonomia scolastica dimentica che la fiducia tra scuola e famiglia si costruisce proprio attraverso la condivisione e la trasparenza, non attraverso l'esclusione dei genitori da scelte che riguardano i loro figli. Questo disegno di legge riafferma un principio molto semplice: la scuola educa insieme alle famiglie, non al posto delle famiglie. La scuola non può plasmare i nostri giovani su ideologie, ma dare informazioni trasparenti. La nostra Costituzione riconosce ai genitori il diritto e il dovere di educare i propri figli. Lo Stato e la scuola hanno il compito di accompagnare questa responsabilità e non di sostituirsi ad essa. Per queste ragioni considero questo provvedimento un passo avanti verso una maggiore trasparenza, una più forte alleanza tra scuola e famiglia, una più efficace tutela del percorso educativo dei nostri giovani. Perché? Perché educare significa costruire il futuro e il futuro dei nostri figli merita fiducia, responsabilità, libertà e soprattutto rispetto reciproco. Grazie.
1: Grazie senatrice Murelli, lascio la parola alla senatrice Gelmini.
4: Grazie Presidente, ho ascoltato con attenzione la discussione generale e devo dire che per quanto quando si parla di scuola i toni siano sempre accesi e le accuse non mancano, sono abbastanza esterrefatta dalle accuse, le critiche che vengono mosse dall'opposizione a questo.
5: Marestella Gelmini, Civici d'Italia, Udicino e Moderati, MAI e Centro Popolare.
4: Un provvedimento oscurantista e io trovo che siano affermazioni che non hanno un fondamento, a meno che si ritenga anche la Costituzione oscurantista, perché questo provvedimento, colleghi, nasce dalla volontà non solo di rispettare la libertà di scelta educativa, ma anche di attuare questo principio, di evitare che venga in qualche modo ridotta la libertà di scelta educativa. E quindi l'articolo 30 della Costituzione attribuisce non solo alla scuola, ma anche alla famiglia e ai genitori le scelte fondamentali in materia educativa. E quindi, francamente, definire questo provvedimento oscurantista vuol dire evidentemente pensare che lo sia anche la Costituzione. Altrimenti non c'è ragione per critiche così severe e così fuorvianti rispetto ad un provvedimento che ha invece un obiettivo nobile, che è quello di ristabilire un principio di equilibrio tra tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo dei bambini e dei giovani. La scuola certamente svolge un ruolo fondamentale e noi vogliamo qui ancora una volta esprimere la nostra gratitudine nei confronti di tutti gli educatori, a partire dagli insegnanti che svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare il disagio giovanile, nel contrastare la violenza, il bullismo, la fragilità, le relazioni difficili, la perdita di rispetto verso l'altro. Cioè non riconoscere in quest'Aula o pensare che ci sia qualcuno così alloco, così inconsapevole da non essere a conoscenza di ciò che le scuole, spesso in splendida solitudine, stanno facendo per contrastare il disagio giovanile è un qualcosa di lunare. Vi diciamo con grande chiarezza, colleghi, che noi nelle scuole ci andiamo, parliamo con i genitori, ma parliamo anche con gli insegnanti, con i presidi, con il personale tecnico amministrativo. Sappiamo che la scuola è in prima linea nell'affrontare le criticità crescenti sullo stato di salute dei nostri giovani. E proprio perché conosciamo la situazione, lamentiamo la solitudine che spesso la scuola è costretta a vivere rispetto a scelte fondamentali che riguardano la formazione dei giovani. E noi pensiamo che queste difficoltà crescenti siano legate alla rottura di quel patto educativo, di quell'alleanza tra scuola e famiglia che è alla base di risultati di successo nella formazione dei nostri giovani. Anche perché troppe volte gli insegnanti giustamente lamentano questa solitudine, lamentano la difficoltà di un dialogo con le famiglie. E allora questo provvedimento non solo non è un ostacolo, ma è uno strumento di trasparenza, di collaborazione, di fiducia reciproca tra tutte le parti interessate, famiglia, scuola e alunni. Chi parla di veti o di ritorno al passato sbaglia, perché nessuno vuole negare l'importanza dell'educazione all'affettività, del rispetto tra uomo e donna, della prevenzione della violenza o della tutela della dignità delle persone. Anzi, proprio perché questi temi sono fondamentali, devono essere affrontati con il coinvolgimento delle famiglie e non contro le famiglie. La vera sfida educativa del nostro tempo non può essere fatta di procedure burocratiche o di contrapposizioni ideologiche. La vera sfida è ricostruire un'alleanza educativa tra scuola, famiglia e società. E raggiungere questo obiettivo è fondamentale, perché oggi assistiamo troppo spesso ad un comportamento improprio da parte dei genitori, quello di delegare totalmente alla scuola la funzione di educare. Non può essere così, è la famiglia per prima a dover insegnare che il diritto alla libertà di ciascuno termina quando si rischia di limitare con il proprio comportamento quello altrui. E sono sempre i genitori che hanno responsabilità di educare i figli al rispetto dell'altro. Ed educare non significa trasmettere solo nozioni, ma significa anche trasmettere esempi e quindi insegnare il rispetto, il limite, il valore della persona, così come il riconoscimento dell'altro. Per questo non possiamo ridurre tutto esclusivamente a un approccio tecnico. L'educazione all'affettività riguarda la crescita integrale della persona, la capacità di costruire relazioni sane nel segno della consapevolezza della propria dignità e di quella degli altri. E quindi serve certamente la scuola, ma serve anche il coinvolgimento pieno delle famiglie, senza l'idea che qualcuno debba prevalere sull'altro. Io sono convinta che anche per contrastare il disagio giovanile, che assume diverse sfaccettature, anche quella della violenza, che purtroppo abbiamo visto perpetrare anche ai danni di insegnanti, che è un qualcosa che non avremmo mai voluto vedere, non avremmo mai pensato che servissero norme per sanzionare i pestaggi nei confronti degli insegnanti. Tutto questo si ricostruisce non scaricando sulla scuola le responsabilità, ma ricostituendo quel patto educativo e quell'alleanza che è fondamentale. E prevedere che le scuole debbano acquisire il consenso informato preventivo e scritto dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui temi che trattano la sfera sessuale, io credo che sia una questione di buonsenso. Così come mi pare attento questo provvedimento anche ad evitare che quei ragazzi che non abbiano il consenso da parte delle famiglie non vengano discriminati. E quindi all'articolo 2 si prevedono anche per questi ragazzi delle materie integrative. Quindi, colleghi, io non credo che sia necessario e nemmeno utile che su ogni provvedimento si debba alzare la voce piuttosto che dare colpe e responsabilità che sono lontane dal dettato costituzionale e dal senso di questo provvedimento. Si può non essere d'accordo ed è legittimo, ma evocare Cecchettin come se qualcuno da questa parte fosse favorevole alla violenza di genere, io lo trovo veramente offensivo e vergognoso. Quindi, se non avete argomentazioni, non evocate Cecchettin, dite come la pensate, ma smettetela con queste argomentazioni puerili e offensivi nei confronti di un provvedimento che ha un rigido e uno stabile principio e ancoraggio costituzionale, a meno che, ripeto, siate voi a pensare che sia la Costituzione ad essere oscurantista, ma mi pare che non sia assolutamente così.
1: Grazie senatrice Gelmini, lascio la parola alla senatrice Rando, che la ringrazio per aver fatto lo switch. Grazie.
6: Presidente, colleghe e colleghi.
5: Vincenza Rando del Partito Democratico.
6: Iniziare questo intervento rivolgendo un messaggio al ministro Valditara, ma un ministro che non c'è. Parlo indirettamente, naturalmente sempre attraverso il presidente. Questo disegno di legge porta il suo nome e quindi la sua responsabilità precisa, la sua responsabilità politica, ed è quindi inevitabile valutare nel merito la direzione che questo governo sta imprimendo alla scuola italiana. A nostro avviso quella direzione non è di rafforzamento, ma di un progressivo indebolimento. Non si introducono nuovi strumenti, ma si restringono gli spazi. Allo stesso tempo, con questo provvedimento non si amplia la capacità educativa della scuola, tema centrale per la crescita individuale degli studenti, ma addirittura la si limita. E soprattutto non si costruisce una visione per il futuro, ma si propone un grave arretramento culturale. Questo esito è reso ancora più evidente dal fatto che questo provvedimento arriva senza un confronto pieno e strutturato né con il mondo della scuola né con il Parlamento, come se si trattasse di un intervento meramente tecnico, quando invece siamo di fronte a una scelta che incide sul ruolo stesso dell'istruzione pubblica. Perché il punto è esattamente questo: non stiamo discutendo di un aspetto organizzativo, ma della funzione della scuola nella formazione delle giovani e delle nuove generazioni. E il disegno di legge che oggi esaminiamo interviene su quella funzione in modo restrittivo, riducendo autonomia, libertà e capacità educativa delle istituzioni scolastiche. In particolare, l'introduzione del meccanismo del consenso informato preventivo per le attività legate all'educazione affettiva, sessuale, fino addirittura al loro divieto nella scuola di infanzia e primaria, non è una misura neutra. È una scelta che ridefinisce il perimetro dell'azione educativa, subordinandola a un'autorizzazione preventiva e trasformando un ambito centrale della formazione in una materia quasi eccezionale, quasi sospetta. In questo modo si determina un effetto molto concreto. La scuola non è più pienamente titolare del proprio compito educativo, ma diventa un soggetto a cui deve chiedere il permesso per svolgerlo. È un preciso messaggio di indebolimento e di delegittimazione dell'autonomia scolastica. E questo incide direttamente sui principi costituzionali fondamentali, appunto come l'autonomia scolastica, libertà di insegnamento, che non vengono formalmente negati, ma sostanzialmente compressi attraverso un sistema procedurale che rende più difficile, più incerta e più diseguale la realizzazione delle attività educative. Non si tratta quindi di una questione burocratica, ma di una trasformazione del ruolo della scuola, che viene progressivamente ridotto e appesantito da vincoli che ne limitano l'efficacia. A questo si aggiunge un elemento ancora più rilevante, che riguarda i diritti delle studentesse e degli studenti. Il provvedimento infatti restringe l'accesso a percorsi formativi che affrontano temi fondamentali per la crescita personale e sociale: il rispetto reciproco, le relazioni, il consenso, la consapevolezza del corpo, la dimensione emotiva affettiva, i sentimenti. Viene meno il modello di una scuola che educa alla complessità, alle relazioni, capace di lavorare non solo sull'aspetto nozionistico, ma anche sul paesaggio emotivo delle studentesse e delle studenti e degli studenti, sul loro sguardo nel mondo. Si dice in sostanza che questi temi sono pericolosi quasi e che si sia quindi opportuno limitarli o sottoporli a particolare cautele. Ma è proprio questa impostazione che appare sbagliata, perché ignora il contesto reale in cui viviamo. In un paese in cui la violenza di genere continua a rappresentare un fenomeno strutturale e in cui episodi di abuso e sopraffazione sono ancora troppo diffusi, il tema non è ridurre gli spazi educativi, ma rafforzarli. La sola risposta repressiva non è sufficiente, perché interviene quando il danno si è già e sta prodotto. La prevenzione invece passa necessariamente attraverso l'educazione. La scuola è il luogo principale in cui questa può realizzarsi in modo sistematico. Limitare questi percorsi significa quindi indebolire uno degli strumenti più efficaci di prevenzione. Significa accettare il denutrimento empatico, rinunciando a costruire una cultura del rispetto e della consapevolezza tra i branchi di scuola. C'è poi un'ulteriore conseguenza che rischia di colpire proprio i soggetti più vulnerabili. Il meccanismo del consenso informato, infatti, può tradursi nell'esclusione dai percorsi educativi di quei ragazzi e quelle ragazze che vivono in contesti familiari più difficili, dove proprio quei temi sarebbero più necessari. In questi casi la scuola rappresenta spesso l'unico spazio di confronto, di ascolto e di crescita. Lo spazio in cui il dialogo diventa strumento di crescita individuale e formazione. Privarla di questa funzione significa lasciare scoperti i più fragili e rinunciare a un presidio educativo fondamentale. Non si tratta quindi di un rafforzamento del ruolo delle famiglie, ma di un arretramento dello Stato che si sottrae una responsabilità educativa che dovrebbe invece esercitare in modo pieno nel rispetto dei valori costituzionali. Tutto questo, tra l'altro, avviene senza alcun investimento aggiuntivo. La clausola di invarianza finanziaria segnala con chiarezza che non si intende destinare nuove risorse alla scuola, ma solo introdurre nuovi vincoli e nuovi obblighi. Si tratta di una scelta che evidenzia una visione complessiva, una scuola a cui si chiede di fare sempre di più, ma con meno strumenti, a cui si impongono limiti senza offrire supporto e verso la quale si manifesta una sostanziale sfiducia. Ed è proprio questo il punto politico più evidente. Il messaggio che questo provvedimento manda al mondo della scuola è un messaggio di diffidenza. Si mette in discussione la capacità dei e delle docenti e delle comunità educanti di affrontare temi complessi, come se non fossero in grado di farlo con responsabilità e competenza. Ma una scuola che non è sostenuta dalla fiducia dell'istituzione è inevitabilmente una scuola più debole. E una scuola più debole rende più fragile l'intero paese. Per queste ragioni riteniamo che questo disegno di legge non tuteli né le famiglie, né i giovani, né la scuola stessa. Al contrario, produce un arretramento culturale e pedagogico significativo, che rischia di tradursi in una minore capacità del sistema educativo di rispondere alle sfide contemporanee. Voglio invitare questa maggioranza a non dimenticare quelle splendide parole di un educatore e poeta come Danilo Dolci. C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli passo per passo, c'è chi insegna lodando quando trova di buono, c'è pure chi educa senza nascondere l'assurdo che è nel mondo, aperta ad ogni sviluppo ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli altri come ora non sono. Ciascuno cresce solo se sognato. Noi come Partito Democratico abbiamo cercato di farci carico di questa necessità, anche discutendo di un disegno di legge che non condividiamo alla radice. Lo abbiamo fatto intervenendo nel merito, presentando emendamenti, proponendo modifiche migliorative, nella convinzione che fosse possibile aprire un confronto serio. Quel confronto però non si è realizzato. Ciononostante la nostra posizione resta chiara e coerente. Continueremo a difendere dentro e fuori da quest'Aula un'idea di una scuola pubblica autonoma, inclusiva e libera, capace di svolgere pienamente il proprio ruolo educativo e di accompagnare le nuove generazioni nella comprensione del presente per consentire ai ragazzi e alle ragazze di cercare e trovare il loro posto nel mondo. Una scuola che non rinuncia ad affrontare i temi più complessi, ma che li assuma come parte integrante della propria missione formativa. Una scuola che guardi al futuro con responsabilità, senza arretrare rispetto alle trasformazioni della società. Grazie.
1: Grazie senatrice, lascio la parola alla senatrice Pellegrino.
7: Grazie presidente, sottosegretario, onorevoli colleghi. Vorrei partire intanto dall'assunto che il consenso informato preventivo dei genitori nell'ambito delle attività scolastiche è stato rappresentato come un ostacolo all'azione educativa della scuola, quando in realtà ne costituisce un elemento essenziale. I genitori, infatti, non sono soggetti estranei all'istituzione scolastica, ma ne fanno parte a pieno titolo, in quanto componenti della comunità educante. E quindi difficile sostenere che una componente indispensabile della scuola possa danneggiare la scuola stessa, semplicemente esercitando il proprio diritto ad essere informata e a esprimere un consenso consapevole. Semmai vale il contrario, una vera comunità educante non può esistere senza la collaborazione tra famiglie e docenti, che è anche una condizione essenziale per il buon funzionamento del patto educativo. E ancora, la Costituzione afferma che la scuola è aperta a tutti e che l'istruzione è obbligatoria, ma non impone necessariamente la frequenza scolastica, tanto che il nostro ordinamento prevede la possibilità dell'istruzione parentale. Questo conferma il ruolo primario che la famiglia continua a svolgere nel percorso educativo dei figli. Chi sostiene poi che il consenso informato possa compromettere l'autonomia scolastica prende perlomeno una grossa cantonata, perché la normativa vigente stabilisce chiaramente che l'autonomia didattica deve essere esercitata nel rispetto sia della libertà di insegnamento sia della libertà di scelta educativa delle famiglie. Quindi, colleghi, l'autonomia scolastica nasce dall'equilibrio tra queste libertà e non dalla prevalenza dell'una sull'altra. Naturalmente non significa raggiungere l'unanimità su tutto, in quanto comunità umane si può avere una differenza di opinioni, ma nessuno può imporre unilateralmente le proprie convinzioni sugli altri, perché la ricerca di soluzioni rispettose delle diverse sensibilità fa parte del pluralismo educativo che è riconosciuto dal nostro ordinamento. E analogamente non si può sostenere che il consenso informato limiti la libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento non coincide con l'arbitrio individuale, ma si esercita all'interno di una relazione educativa che coinvolge studenti e genitori. E ancora, neppure appare convincente l'argomento secondo cui il consenso dei genitori metterebbe in discussione la capacità dei docenti, perché in ogni ambito professionale il rapporto con i destinatari richiede dialogo, informazione e condivisione. Quindi ci dobbiamo capire, l'offerta formativa non può essere interpretata come uno strumento coattivo di formazione delle coscienze e delle convinzioni di sovietica memoria, che in questa maniera sì, comprime la libertà di insegnamento o il diritto all'apprendimento. Ad esempio in Italia i genitori, in caso di minorenne, possono scegliere di non far frequentare al figlio l'ora di religione cattolica. Eppure tutto questo non indigna, non sconvolge le menti di alcuni soloni che non pensano, come è stato affermato in quest'aula riguardo a questo provvedimento, che il ragazzo che non frequenta l'ora di religione sia meno eguale di altri. E allora? Forse la religione è più pericolosa della sessualità? Invece il principio che deve guidarci è semplice. Scuola e famiglia non sono realtà contrapposte, ma chiamate a cooperare nell'interesse dei genitori. E il consenso informato è uno strumento di corresponsabilità educativa e sicuramente di trasparenza. E allora, vedete, chi teme la trasparenza dovrebbe interrogarsi sulla validità delle proprie ragioni. Perché no, non si tratta di dimostrare una mentalità più aperta, come ribadito in quest'aula. Lo diciamo chiaramente, noi non accettiamo che bambini e adolescenti vengano esposti a percorsi costruiti da associazioni o attivisti portatori di una precisa agenda culturale, senza che le famiglie ne siano pienamente consapevoli. La scuola non può diventare il luogo nel quale si promuove una concezione ideologica dell'identità sessuale, della famiglia e della persona umana. Eppure è esattamente quello che sta accadendo grazie a molte amministrazioni governate dalla sinistra. Penso a Roma Capitale, che ha speso 420.000 euro, penso a Bologna, che ne ha spesi 223.000, e per che cosa? Per progetti di educazione gender affidati a enti del terzo settore, chiamati a intervenire nelle scuole sui temi che riguardano l'identità, gli stereotipi di genere e l'orientamento sessuale. Quindi non stiamo parlando, colleghi, della storia greca o delle poesie di Saffo. Stiamo parlando della formazione gender in una fase delicatissima della crescita dei ragazzi. Perciò sollevare questi dubbi sui percorsi formativi finanziati dai comuni progressisti è sacrosanto. Nessuno può ritenerci nemici della libertà o dell'autodeterminazione, perché vedete, una cosa è il rispetto della persona e delle sue scelte, che è doverosa e non deve venire mai meno, ma è un'altra è trasformare queste complesse questioni in strumenti di indirizzo ideologico all'interno delle istituzioni scolastiche. A Roma come a Bologna si continua a perseguire una visione educativa sempre più orientata alla decostruzione. Non parliamo dunque di progetti in cui si parla di educazione sessuale in senso biologico, ricordo che è previsto nei programmi educativi, ad esempio nell'ora di scienze, o di educazione alle relazioni, educazione che è stata voluta da questo governo e non da altri e che è prevista nei programmi di educazione scientifica. Parliamo di decostruire, e allora parliamo anche di che cosa significa. Decostruire significa non essere. Invece una persona esiste in quanto è, e quello che non è non deve essere imposto dalla scuola, ma semmai essere una libera scelta consapevole, personale, presa scientemente durante il proprio percorso di vita. Su temi che riguardano la crescita affettiva dei minori non può esistere alcuna zona grigia, quindi sì, i genitori devono sapere, devono essere informati, devono poter esprimere il proprio consenso, perché la libertà educativa no, non appartiene allo Stato, non siamo in un regime comunista, ma appartiene innanzitutto alle famiglie. Ed è paradossale che proprio coloro che rivendicano il consenso come fondamento di ogni scelta individuale si scandalizzino quando lo si chiede rispetto ad attività che coinvolgono anche i minori. Non c'è nulla di moderno o di alternativo nel sostituire la famiglia con apparati ideologici, con associazioni militanti o con percorsi calati dall'alto. Vedete, oggi come allora vale il monito dei Pink Floyd. We don't need no talk control. Teachers, leave the kids alone. La scuola non è uno strumento coattivo di rieducazione del pensiero. Difendere il consenso informato significa difendere la libertà e difendere il pluralismo. Evviva quella scuola che forma con un pensiero critico, sì, ma senza per questo inchinarsi ai vezzi dell'ideologia imperante.
1: Grazie, senatrice. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore, senatore Marti. A lei la parola.
8: Grazie.
5: Roberto Marti della Lega.
8: Brevissima replica. I colleghi poco fa hanno sostenuto che questa maggioranza sarebbe, diciamo, animata da una visione retrograda e poco attenta all'educazione e al rispetto della differenza e delle differenze e a una sana affettività. Ecco, io su questo respingo con fermezza queste affermazioni, perché non corrispondono alla realtà, in quanto questo disegno di legge, colleghi, non limita alcun percorso educativo, né mette in discussione il valore del rispetto reciproco, dell'inclusione o della parità tra donne e uomini. Non lo fa. L'unico obiettivo è assicurare trasparenza, corresponsabilità educativa e pieno rispetto della libertà educativa delle famiglie, riconosciuta dalla nostra Costituzione, come diceva prima la nostra collega. Ed è un principio di buonsenso che rafforza il patto tra scuola e famiglia e non è certo un ostacolo alla crescita culturale e civile dei nostri ragazzi. Al tempo stesso è doveroso ricordare che il Governo intende tutelare bambini e adolescenti da possibili strumentalizzazioni ideologiche che purtroppo in alcuni casi hanno trovato spazio all'interno di istituti scolastici, attraverso attività proposte anche ad alunni molto piccoli, privi di adeguato fondamento scientifico e di un solido accreditamento psicopedagogico. È da queste derive che vogliamo difendere i nostri studenti, non certo dall'educazione e dal rispetto. I fatti dimostrano infatti l'esatto contrario. Nelle nuove linee guida dell'educazione civica per la prima volta sono stati inseriti in modo esplicito l'educazione al rispetto, la parità di genere e la costruzione di relazioni corrette e positive come obiettivi trasversali dell'intero percorso scolastico. Si tratta di una scelta significativa che rafforza il ruolo della scuola nella diffusione di una cultura dell'uguaglianza e della responsabilità. Parallelamente, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato anche un piano strategico di supporto alle istituzioni scolastiche, anche attraverso percorsi di formazione rivolti a studenti, docenti e dirigenti, con il contributo di INDIRE, affinché questi temi possano essere affrontati con competenza e strumenti adeguati. Voi sapete bene che in questa stessa direzione si colloca la proposta di legge sull'educazione all'affettività, attualmente all'esame del Senato, che ci proponiamo di portare in quest'Aula prima della pausa estiva. Questa è una proposta che nasce dalla convinzione che educare ai sentimenti, al rispetto dell'altro e alla qualità delle relazioni significa prevenire violenza, discriminazioni e disuguaglianze. La nostra visione, quindi, colleghi, è chiara. Scuola e famiglia non sono alternative, ma alleate. Insieme devono educare al rispetto, alla responsabilità, alla parità e alla libertà. E questo è il cambiamento culturale che vogliamo promuovere e che continueremo a sostenere con convinzione. Grazie.
1: Grazie, senatore Marti. Rappresentante del Governo, mi sembra aver capito che non intende intervenire.
5: Radio Radicale, 13:47 minuti, così si concludeva la discussione generale ieri mattina al Senato sul disegno di legge che reca disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Continueremo poi nel pomeriggio con l'ascolto del seguito dell'esame del provvedimento, gli emendamenti e le dichiarazioni di voto finali. Adesso per il momento ci fermiamo qui con l'ascolto dei lavori parlamentari.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: E prima del nostro notiziario pomeridiano ci occupiamo del disegno di legge sulla detenzione domiciliare per tossicodipendenti ed alcol dipendenti, con una intervista al senatore Sergio Rastrelli di Fratelli d'Italia, realizzata da Sonia Martina.
10: Con il senatore Rastrelli, esponente di Fratelli d'Italia, segretario in Commissione Giustizia, e proprio della Commissione Giustizia vogliamo parlare perché sta terminando l'iter un provvedimento, un disegno di legge sulla detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e gli alcoldipendenti. Allora, io intanto le chiedo che cosa prevede il testo, perché probabilmente dall'inizio dell'iter ad oggi ci sono stati dei cambiamenti. Quali sono peculiarità ma anche punti critici?
11: Sì, ritengo sia uno dei provvedimenti più qualificanti di questa legislatura ed è un disegno di legge del quale stiamo ultimando il lavoro in commissione, però per essere poi solleciti nella definizione anche in aula, che intende in qualche modo a riscrivere alcune norme del testo unico delle leggi sugli stupefacenti, in modo particolare gli articoli che riguardano la possibilità per chi abbia una situazione conclamata di tossicodipendenza o di alcoldipendenza di avere una alternativa nella espiazione di pene definitive o addirittura in fase di custodia cautelare alternativi alla detenzione inframuraria quando decidano di sottoporsi a un trattamento di recupero. E quindi un provvedimento molto articolato che tende da un lato, ma come effetto secondario, a quello di avere come beneficio anche un potenziale alleggerimento della situazione delle carceri in Italia, ma tende soprattutto anche in un'ottica di recupero, di contenimento della recidiva, a fare in modo che chi abbia questo stato di mortificazione dal quale intende affrancarsi abbia il percorso giuridico e processuale per poterlo fare. È un provvedimento, questo ci tengo a dirlo, che il governo ha adottato all'esito di un percorso particolarmente complesso che ha visto già come interlocutori non soltanto la sfera pubblica ma anche la sfera del privato sociale, delle comunità e anche delle accademie per tutti diciamo i principi scientifici che possano presiedere a dei trattamenti di recupero che servano realmente a recidere questo legame mortificante. E il tentativo è quello di ampliare per quanto possibile, addirittura sino a una soglia di 8 anni di reclusione per chi li abbia conseguiti, ovvero di 4 anni in casi particolari di quelli legati ai reati ad alto allarme sociale, per cui si offre la possibilità in alternativa al carcere di espiare in regime detentivo, però presso strutture, il trattamento di recupero che consenta quindi al soggetto di reinserirsi pienamente qualora lo voglia e qualora dimostri meritevole di esserlo, che consenta di effettuare questo percorso di espiazione e rieducazione insieme in strutture che non siano quelle inframurarie, quindi quelle carcerarie in senso stretto. Percorso complesso che integra quindi una norma che è già presente nel testo unico della legge sugli stupefacenti, che però è limitato soltanto, diciamo, all'affidamento in prova ai servizi sociali. Invece in questo caso si configura un vero e proprio sistema alternativo di detenzione, però presso delle strutture che siano titolate a super vedere e ad accompagnare questo percorso di recupero.
10: Ma allora c'è un elenco di strutture o c'è invece una documentazione, anche una certificazione? Credo che ci siano, penso, no, dei criteri proprio stabiliti per il recupero.
11: Sì, è il lavoro che stiamo facendo in commissione, stiamo stabilendo in primo luogo quali requisiti debbono avere le strutture ospitanti, quindi in quale regime, se residenziale o semiresidenziale, è possibile immaginare la presenza dei detenuti. Bisogna chiaramente comprendere quali sono i perimetri, cioè la cornice di sicurezza entro cui questo trattamento possa svolgersi, considerando che si tratta comunque di un regime detentivo, anche se inteso lato sensu, e bisogna capire quali strumenti di controllo ci siano per fare in modo che il percorso riabilitativo sia effettivo, e bisogna naturalmente fare in modo che questa opzione sia consentita ai tossicodipendenti e agli alcoldipendenti, però in un numero contenuto di opportunità che non possa prevedere sistematicamente il tentativo di sfruttare maglie della legge per tornare o a delinquere o a tornare nello stato di dipendenza. E quindi stiamo definendo anche in che misura questo percorso possa essere richiesto una o più volte. Naturalmente, in assenza di un ravvedimento effettivo, è previsto sempre e comunque che il soggetto poi torni ad una forma di detenzione classica. Il tentativo ulteriore che stiamo facendo per la qualità dell'intervento normativo è quello di non limitare questo tipo di procedura soltanto ai detenuti con sentenza irrevocabile già passata in giudicato, ma come accompagnarli anche nel percorso in caso di custodia cautelare, quindi con la possibilità di richiesta di accesso a questo regime già nella fase, diciamo, pre-processuale, perché il tentativo è quello di evitare qualunque rischio di recidiva e di fornire uno strumento quanto più flessibile possibile, attesa alla particolare situazione di debolezza personale e psicologica dei soggetti che sono affetti da queste patologie.
10: Allora, mi chiedevo se è previsto, perché avevo sentito la senatrice Orsomando, vicepresidente del Senato del Partito Democratico, parlava in commissione, credo la scorsa, del fatto che, non ho capito bene se ci sono delle sorte di controlli diciamo improvvisi, nel senso che a questi detenuti, appunto, che stanno seguendo questo percorso, e che nel caso in cui venissero trovati, insomma, comunque che stessero assumendo delle sostanze stupefacenti, insomma, questo percorso decade e ritornano in carcere. Mi domandavo se è così e se è senza

0: preaccreditate o meno, perché paventano il rischio che ci possa essere poi una sorta di privatizzazione del servizio di recupero. Quello che va rimarcato nell'uno e nell'altro caso è che il provvedimento che verrà licenziato dalla Commissione, mi auguro già nella giornata di domani, raccoglie già buona parte delle sollecitazioni che provengono anche dalle opposizioni, perché come ribadito dal sottosegretario Mantovano, che è venuto personalmente in Commissione a illustrare il provvedimento e anche a difendere gli emendamenti del governo rispetto all'attuale formulazione, sono che questo provvedimento dovrebbe essere quanto più possibile bipartisan, perché sposa una necessità da un lato e una diffusa sensibilità dall'altro, quindi sotto l'aspetto tecnico ma anche sotto l'aspetto sociale, che fanno di questo provvedimento un possibile terminale di sintesi che dovremmo salutare tutti con grande attenzione. Ripeto, non è un percorso che si connoti per essere di destra o di provenienza esclusiva del governo, è un tentativo coraggioso di andare finalmente ad incidere su una ampia platea di soggetti che rischiano nel regime classico inframurario non soltanto di trovare un avvilimento della loro condizione personale, ma di conclamare quel percorso per cui il carcere diventa una fucina della recidiva, cosa che tutti vogliamo obiettivamente evitare.
1: Certo. Grazie. Grazie senatore Rastrelli, buon lavoro.
0: Sempre a lei.
1: 13:58 minuti, Radio Radicale, e questa era l'intervista della nostra Sonia Martina al senatore Sergio Rastrelli di Fratelli d'Italia sul disegno di legge sulla detenzione domiciliare per tossicodipendenti ed alcol dipendenti. Noi apriamo con un paio di minuti d'anticipo il nostro notiziario del primo pomeriggio, in studio Cristiana Pugliese e Antonello De Fortuna, ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi. Per quanto riguarda il nostro sommario, andremo ad ascoltare il presidente del CNEL Renato Brunetta nella consueta trasmissione Rivoluzione in Corso, e poi andremo a vedere le notizie del giorno, e apriamo intanto proprio con le notizie del giorno in estrema sintesi il quadro che normalmente facciamo. Sia l'AGI che l'ANSA aprono con il Medio Oriente. L'ANSA apre con Netanyahu che non fa votare l'intesa con il Libano, Hezbollah si oppone, l'accordo non c'è, continuano i raid, e sostanzialmente è la stessa notizia sull'AGI. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Lo riporta Inet, Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Almeno 7 sono le persone morte e 12 sono rimaste ferite nei raid condotti questa notte a sud del Libano. Altra notizia riportata invece dall'AGI è il nuovo attacco di Trump all'Unione Europea. Non ci ha aiutato, dice il presidente americano, e apre a un vertice con Khamenei. Ma avverte, se muore un solo soldato statunitense è guerra. Il presidente statunitense rivendica l'annientamento dei bunker nucleari iraniani, confermato dalla IEA. Per la CNN Israele ha schierato segretamente truppe in Azerbaijan, l'AGI lo lega alla notizia con l'Iran. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che ieri erano arrivate delle rivendicazioni di vittoria da parte dell'Iran della guerra contro gli Stati Uniti e Israele.

0: E sempre nella giornata di ieri c'era stato il rifiuto da parte di Hezbollah e non solo di questi accordi per il cessate il fuoco in Libano. Proseguiamo sull'ANSA perché ci parla della crescita economica fiacca. PIL segna un più 0,7% fino al 2027. Ancora la questione ucraina, Putin-Zelensky segnali di pace. Il presidente ucraino chiede un incontro, mettiamo fine a questa guerra. La replica, venga a Mosca pronti ad una soluzione pacifica. Intanto l'ANSA ci ricorda che un drone navale esplode nel porto rumeno di Costanza e il Ministero della Difesa fa sapere che non c'è stato nessun ferito. Il caso di Crans Montanari, Moretti a confronto davanti ai magistrati, all'interrogatorio è presente anche un legale dello Stato italiano e ancora il caso Garlasco con Marco Poggi che rompe il silenzio e che sarà ospite questa sera a quarto grado. Queste le notizie del giorno, poi si concludono anche con il tennis, ma lo saltiamo, possiamo saltarlo.
1: E allora torniamo al dibattito politico italiano. Si parla in queste ore di nucleare, di giustizia. Per quanto riguarda il nucleare, dopo il voto espresso dal Parlamento, c'è una dichiarazione del ministro Pichetto: confido di chiudere il processo di approvazione della legge delega entro la pausa estiva, ha dichiarato. Nel contempo partirà la definizione dei decreti legislativi e c'è un impegno da parte del governo e da parte mia a chiudere la proposta dei decreti entro fine anno. Il primo passo, ha dichiarato il ministro dell'Ambiente, è fatto, l'approvazione da parte della Camera, con un dibattito anche molto intenso, anche politicamente rilevante. Nei prossimi giorni passerà al Senato, confido che si possa approvarlo in aula quanto prima. È facile poi parlare di fusione, dice Pichetto, ma la fusione è qualcosa di molto avanti nel tempo. Questo dibattito è un modo per l'opposizione per buttare la palla in tribuna. Bisogna fare un passo per volta. A proposito delle opposizioni, parla Elisabetta Pecolotti, deputata di Alleanza Verdi Sinistra, la legge delega del governo sul nucleare non indica con chiarezza quali tecnologie intendono usare, non dice quanto costeranno le nuove centrali. Non sappiamo nemmeno dove intendono collocare le scorie e neanche quando pensano di aprire i futuri impianti. È una legge fantasmatica, dice la Piccolotti, che serve solo alla propaganda politica. Questa storia probabilmente finirà come quella del ponte sullo stretto, con una valanga di progetti e consulenze che costeranno miliardi senza produrre alcun beneficio per i cittadini. Sappiamo infatti, sostiene l'esponente di Alleanza Verdi Sinistra, che l'energia prodotta dal nucleare costa di più di quanto noi la paghiamo oggi, perché stiamo parlando di 160-170 euro a kilowattora. È una soluzione che non servirà ad abbassare le bollette nell'immediato e nemmeno in futuro. La destra scopre ora, continua la Piccolotti, dopo anni di polemica contro il Green Deal e contro gli attivisti che chiedono politiche di contrasto al cambiamento climatico, che serve una transizione ecologica. Così la Piccolotti. Andiamo a occuparci di giustizia, c'è una dichiarazione del viceministro di Forza Italia alla giustizia Francesco Paolo Sisto. Forza Italia continuerà a difendere con determinazione una visione garantista della giustizia. Nella riunione di maggioranza voluta da Forza Italia abbiamo chiesto di portare a compimento i provvedimenti già all'esame del Parlamento, a partire dalla riforma del sequestro degli smartphone che rafforza il controllo del giudice sull'azione del pubblico ministero e dalla nuova disciplina sulla prescrizione che restituisce a questo istituto la sua naturale sostanziale in realtà, ripristinando la fisiologia del sistema. Continua ancora il viceministro: il voto referendario non rappresenta affatto la chiusura del capitolo giustizia, al contrario, abbiamo il dovere di proseguire lungo il percorso delle riforme previste dal programma di governo. Parliamo di economia, ci sono i dati dell'Istat sull'inflazione che prevedono appunto un innalzamento del valore dell'inflazione. C'è una presa di posizione di Federdistribuzione. I dati diffusi dall'Istat relativi alle vendite al dettaglio del mese di aprile evidenziano a livello tendenziale una crescita a valore dell'1,6% e un calo del volume dello 0,3%. Sarebbe importante mettere in campo interventi per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e la ripresa della domanda interna, lo dichiara Federdistribuzione, sottolineando che l'attenzione delle imprese della distribuzione resta alta per contenere l'impatto di aumenti derivanti da maggiori costi energetici e logistici, fattori che potrebbero influenzare la dinamica dei prezzi. Sempre a proposito di economia, le borse europee proseguono in rialzo, anche se moderato, a metà seduta il FTSE MIB era più 0,2% e sono in linea con l'andamento positivo delle principali piazze d'Europa che si sono rafforzate nel corso della mattinata in attesa dei dati sul lavoro dagli Stati Uniti e degli sviluppi in Medio Oriente e sul fronte ucraino, mentre tornano le preoccupazioni sulla tenuta della corsa del settore dell'intelligenza artificiale. Ancora i dati dall'India, perché c'è un dato del PIL indiano che è interessante, beati loro. Il governo di Nuova Delhi afferma che nel primo trimestre il PIL indiano è cresciuto del 7,8%, anche se leggero calo rispetto alla crescita dell'8% del trimestre precedente, un risultato che avrebbe superato le previsioni degli analisti. Dell'economia indiana e anche della situazione geopolitica se ne è occupato Renato Brunetta nel corso del suo programma
0: Rivoluzione in corso con il nostro Antonello De Fortuna, allora che andiamo ad ascoltare.
1: Radio Radicale, Rivoluzione in corso, il programma del professor Renato Brunetta, economista, presidente CNEL. Professore, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Prima puntata di giugno, la dedichiamo alla raccolta e all'interpretazione di alcuni segnali, alcuni dall'Europa, da Bruxelles, altri da Washington, dal Parlamento americano. L'Europa, diciamo, comincia a mostrare di capire, insomma, di andare oltre alle solite rigidezze in tema economico, mentre a Washington alcuni esponenti importanti repubblicani votano contro Trump. Che peso diamo a questi segnali?
2: Beh, intanto è vero che l'Europa comincia ad essere smart, ad essere intelligente, ad essere flessibile, ma la cosa più importante non è solo questa, è che questa nuova linea europea sulla flessibilità, sul ragionamento, sul dialogo con i singoli paesi, siano essi del Club Med, cioè i paesi del sud, o siano essi i paesi più virtuosi, i cosiddetti frugali, ecco, questa Europa intelligente è spesso stimolata dall'Italia. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'Italia si è messa, in Italia, il governo italiano, si è messa in una postura dialogante con l'Europa, non più sulla difensiva, non più sulla offensiva, vale a dire
1: i compiti a casa.
2: La colpa è l'Europa, cioè i compiti a casa li abbiamo fatti. E la serietà nei conti l'abbiamo dimostrata, abbiamo, come dire, dato anche degli esempi, poi ne parleremo, per esempio con il PNRR, abbiamo ricevuto sì più soldi di tutti, ma siamo stati anche i migliori a spendere questi soldi e ad essere in grado di giustificare queste spese come voleva l'Europa. Quindi l'Italia ha acquisito tutta la credibilità possibile nei confronti dell'Europa, e questo è un bene, ma questo non basta, perché l'Italia ha anche detto all'Europa devi essere meno rigida, più smart, più intelligente, più flessibile rispetto a quello che succede. Nel caso ultimo, il tema della cosiddetta flessibilità, tradotto forse volgarmente da molti giornali, abbiamo bisogno di avere un po' più soldi per fare gli sconti sulle accise perché il prezzo della benzina è aumentato, tanto per dirla volgarmente. Beh, questa trattativa che ha aperto la Meloni, che ha aperto con l'Europa, ha portato l'Europa a dire sì, è giusto che così si faccia, non tanto per tagliare le accise, per tagliare un po' di tasse, come dire, marginali.
1: Estemporaneamente,
2: ma per una riflessione più complessiva su un'esogena, vale a dire quello che sta succedendo sul prezzo dei carburanti, ma soprattutto su un ragionamento di medio periodo, che poi è il ragionamento che presiede la gestione del patto di stabilità, del nuovo patto di stabilità, cioè le traiettorie sartoriali definite con l'Europa da ciascun paese nel medio periodo, quindi non nello 01, 02 oggi o domani, ma la propria traiettoria di sostenibilità finanziaria assieme a tutti gli altri. Bene, l'esogena c'è, e l'esogena è la guerra nel Golfo, l'esogena è il problema di Hormuz, l'esogena è l'aumento speculativo oggettivo dalla diminuzione della quantità di benzina e di petrolio in circolazione. L'Europa deve rispondere. L'Italia dice all'Europa: è bene che ci sia flessibilità, attenzione, non per noi, per tutti, perché se la richiesta fosse stata dacci una deroga, consentici di fare solo noi flessibilità, questo sarebbe stato uno stigma, vale a dire un elemento negativo che additava questo o quello Stato, nel caso l'Italia, all'assalto dei mercati. L'Italia è in difficoltà, l'Italia non ce la fa, e quindi i mercati facevano più o meno virtuosamente il loro mestiere, cioè speculavano su questa debolezza. Ma questo non serviva a nessuno, non serviva certamente al singolo Stato, in qual caso all'Italia, ma non serviva soprattutto all'Europa. Le abbiamo viste purtroppo queste storie, i buoni e i cattivi, fate i compiti a casa, che non hanno portato a nulla di buono nel passato. Ora l'Italia si pone nei confronti dell'Europa come paese leader, come paese forte, come paese credibile, che sta cercando di far diventare l'Europa smart. Lo sarà anche, per esempio, sul tema altamente delicato dei tassi di interesse. La Federal Reserve sta avendo un'attitudine, una postura seria da questo punto di vista, cioè mantenere i tassi fermi, stabili, e dando indicazioni a questo riguardo di attendiamo e vediamo quel che succede. Inutile aumentare i tassi innescando una crisi strutturale quando l'evento o la causa è congiunturale e assolutamente straordinaria e non strutturale di mercato. La BCE, che di solito è un po' più nervosetta della Federal Reserve, ha dato indicazioni, ancora aperte e problematiche, ma bisognerebbe, anche con il contributo dell'Italia, di dire anche alla Banca Centrale Europea calma e gesso, nel senso aspettiamo di vedere quel che succede, controlliamo certamente l'inflazione, ma attenzione che questa non è un'inflazione da eccesso di domanda, questa è un'inflazione da un'esogena straordinaria che è cominciata ma potrebbe finire anche domani, e siccome è frutto questa inflazione di un aumento dei prezzi dovuto a speculazione soprattutto, cioè certo, il gioco dei mercati sul futuro e quindi su possibili carenze di materie prime, fertilizzanti piuttosto che carburanti e così via, se ci fossero segnali, come qualche segnale già c'è, per esempio quello tra Putin e Zelensky per quanto la riguarda, c'è la guerra in Ucraina, l'effetto non avrebbe bisogno di mesi per trasferirsi nell'economia reale, ma di giorni, perché tanto l'effetto è stato speculativo all'origine, quanto l'effetto contrario potrebbe abbassare le dinamiche anomale, in questo caso dei prezzi, anch'esso in pochi giorni. Quindi da questo punto di vista sempre segnali, viviamo in un mondo di segnali. Segnali di intelligenza da parte dell'Europa, segnali di credibilità, ne sentivamo la mancanza da parte
1: ultimamente dell'Italia,
2: nei confronti dell'Europa, e quindi grazie evidentemente al governo e ai governi italiani degli ultimi anni, per cui la nostra postura anche nei confronti della Francia, anche nei confronti della Germania, i bilaterali Francia-Italia, Italia-Germania rafforzano l'Europa, rafforzano la credibilità dell'Europa. L'Europa che con l'Ucraina si sta comportando straordinariamente bene, vale dire in una situazione assolutamente difficile, data anche la posizione di Trump e della NATO, come dire, di fatto indebolita, causa l'attitudine di Trump a smontare tutte le costruzioni del multilateralismo del passato. Bene, l'Europa, questa Europa, sta dando segnali di grande serietà, anche nel dibattito recente, Ucraina nell'Unione Europea, sì o no, ma è chiaro che sia sì, è chiaro che sia sì nel più breve tempo possibile, ed è chiaro che questo sì non è subordinato a questo o quell'impatto.
3: Pensiamo all'agricoltura, no? I prodotti agricoli.
2: L'agricoltura, perché l'Ucraina sappiamo da sempre, dal tempo dei Romani, che era il granaio d'Europa, e quindi andrà gestito, ma il valore di avere l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, altro che le clausole NATO sulla sicurezza, questa è la miglior clausola sulla sicurezza e anche il miglior segnale che si può dare all'espansionismo autocratico della Russia da questo punto di vista. Quindi io vedo da questo punto di vista una riflessione in corso, molto seria, molto utile, e devo dire con grande soddisfazione che viene dall'Italia e questo segnale anche sulle migrazioni. Non vuol dire chiusura, vuol dire le migrazioni servono, le migrazioni sono un fenomeno epocale, le migrazioni sono crescita, le migrazioni sono forza, ma migrazioni controllate, migrazioni legali, non le migrazioni nelle mani dei mercanti di vite umane. E quindi anche i rimpatri, anche le risposte intelligenti da dare come Europa, anche in questo caso
3: ci vuole una gestione del fenomeno.
2: Contrariamente al passato, non il problema ce l'avete voi in Italia, arrangiatevi, perché questo c'era stato detto fino a pochi anni fa rispetto al problema. No, certo. Non può essere così, perché l'Italia è la porta d'Europa per quanto riguarda il Mediterraneo e per quanto riguarda le migrazioni. Quindi è anche qui l'atteggiamento, la postura dell'Italia nei confronti delle migrazioni sta diventando, è diventata la postura europea. Quindi una postura di serietà, una postura di accoglienza, una postura di cresciamo tutti insieme, però, come dire, fuori dai fondamentalismi venite tutti, fuori dai fondamentalismi della accessibilità senza regole.
3: Sterile.
2: Ecco, sono... Prego, prego.
3: Abbiamo 4 minuti, dobbiamo unire l'ultimo puntino perché siamo partiti da Roma, siamo arrivati a Bruxelles, attraversiamo l'oceano e andiamo a Washington. Perché 4 parlamentari repubblicani hanno votato con i democratici per impedire un invio massiccio di truppe nel Golfo. Questo cosa significa, professore?
2: Significa che, per fortuna, pesi e contrappesi, per fortuna la democrazia americana, che è il punto di riferimento di tutti i democratici del mondo, ancora c'è. Per fortuna che c'è il Congresso, per fortuna che il Presidente degli Stati Uniti, che ha poteri enormi e che sono stati usati sempre o quasi sempre in maniera saggia per la libertà e per la democrazia non solo degli Stati Uniti ma di tutto il mondo, il Presidente degli Stati Uniti però non è onnipotente, e questo è l'essenza della democrazia americana, e cioè dei pesi e dei contrappesi, che se ci sono degli eccessi anche in termini di governo, anche in termini di potenza, anche in termini di potere, questi eccessi producono essi stessi gli anticorpi. In questo caso il Congresso ha preso una decisione, come dire, a maggioranza, risicata, non andrà da nessuna parte, però è un segnale molto forte. È un segnale nei confronti delle prossime elezioni di metà mandato, tra qualche mese. È un segnale nei confronti dell'opinione pubblica. È un segnale nei confronti del resto del mondo che la democrazia americana, il sistema del check and balance, dei pesi e dei contrappesi, ancora funziona. E questo rasserena non solo i democratici negli Stati Uniti, ma rasserena i democratici nel mondo, che vedono ancora negli Stati Uniti il loro punto di riferimento, perché gli Stati Uniti contro tutti non piace a nessuno, ma non piace soprattutto agli americani, ma non piace alle altre nazioni del mondo. Gli Stati Uniti, i gendarme del mondo, soprattutto a fini egoistici, faccio il gendarme del mondo, ma non per il benessere e la pace del mondo, ma faccio il gendarme del mondo per gli interessi americani, soprattutto di una parte degli americani. Anche questo era una iattura, era sostanzialmente un crollo di un mito democratico che non poteva, come dire, continuare ad essere. Allora, questi segnali che vediamo dal Congresso americano, questi segnali che vediamo dalla magistratura americana, pensiamo che fine hanno fatto i dazi, o che stanno facendo i dazi, ormai sono diventati archeologia di un solipsismo di potere che sta producendo effetti ovviamente distopici, soprattutto per chi l'ha voluto e per chi l'ha teorizzato. L'unico pericolo da questo punto di vista è che Trump, vedendo anch'egli questi segnali, diventi ancora più Trump, e cioè aumenti il suo eccesso di dominanza, e questo non sarebbe un fatto positivo. Quindi a questo punto c'è da auspicare che gli altri poteri e le altre forze che presiedono in questo momento il governo americano diano lezioni di saggezza, e anche su questo l'Europa potrebbe avere un ruolo, perché ruolo di dialogo, ruolo di multilateralismo. Torniamo al multilateralismo, torniamo alle grandi organizzazioni internazionali, torniamo magari cambiate e meno faziose alle Nazioni Unite, torniamo al WTO, agli organismi che presiedono al commercio internazionale, torniamo al Fondo Monetario Internazionale che presiedono al governo degli andamenti monetari, cioè torniamo ai grandi acquisizioni, alle grandi acquisizioni del Novecento. Da questo punto di vista, dal multilateralismo non si può tornare indietro, dalla cooperazione non si può tornare indietro, anche perché ormai la cooperazione è nei fatti. Fino a ieri l'India era un paese poverissimo, enorme e poverissimo, adesso è un paese enorme ma non più poverissimo, ma un paese potente. La Cina, la stessa cosa. Ormai il sud del mondo è diventato luogo di economia, di potenza e auspicabilmente di democrazia.
3: Ne va tenuto conto.
2: Va tenuto conto nel dialogo, e su questo l'Europa può e deve avere un ruolo fondamentale. Non c'è più l'egemonia degli Stati Uniti senza gli altri, non c'è più l'egemonia degli Stati Uniti e della Russia perché hanno le armi nucleari. Ormai la Russia si è autodeclassata a potenza regionale in crisi economica, in crisi etica, in crisi culturale, in crisi ideologica. La Cina sta crescendo però con grandi fragilità al proprio interno. L'India sta venendo fuori come una grande potenza democratica e che ha bisogno di dialogare certamente con il sud del mondo, con gli altri sud del mondo, ma soprattutto con la più grande potenza etico, culturale, democratica che in questo momento ci sia al mondo.
3: Cioè,
2: si chiama Europa.
3: Europa. Siamo d'accordo.
2: Si chiama Europa.
3: Professore,
2: si chiama Europa.
3: Ci dobbiamo fermare. Grazie, professor Renato Brunetta. Appuntamento con Rivoluzione in Corso tra 7 giorni.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: 14:25, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario pomeridiano, e questa era la trasmissione Rivoluzione in Corso con il professor Renato Brunetta, come sanno i nostri ascoltatori, presidente del CNEL, a cura del nostro Antonello De Fortuna. Allora, intanto andiamo a vedere un'altra notizia per quanto riguarda gli interni. Mattarella, nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'arma dei Carabinieri Carabinieri compie 212 anni. L'arma dall'esordio del nuovo ordinamento ha svolto un prezioso ruolo sin dalla transizione che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, nella conferma di un insostituibile legame per la comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia della cornice di sicurezze entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. L'opera, prosegue il capo dello Stato dei Carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. E intanto vi avevamo letto in apertura la notizia di un drone navale che era stato individuato nel porto di Costanza, e c'è la conferma da parte dell'Ucraina che è un drone ucraino ma che è stato deviato dai servizi russi. La Marina ucraina ha fornito alla Marina rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili, si legge anche nel post, e difatti non c'è stata nessun tipo di vittima. Antonello.
1: Allora, una notizia che potrebbe far sperare almeno per un certo periodo lo stop agli scioperi nel trasporto pubblico, perché dal governo arrivano 160 milioni verso i lavoratori del trasporto pubblico locale. Nel corso di una riunione al MIT presieduta dal viceministro Rixi, viceministro al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, appunto, c'erano presenti i sindacati Filt CISL, Filt CGL, Will Trasporti, Faisa, CISA, le UGL, appunto, è stata resa nota la notizia di aver stanziato questi soldi, 160 milioni, proprio per il rinnovo dei contratti. Occupiamoci di politica internazionale perché c'è in corso un vertice Unione Europea-Balcani in Montenegro. Il mio messaggio ai Balcani occidentali è chiaro: l'Unione Europea è impegnata a favore dell'allargamento, è giunto il momento di cogliere lo slancio e portare a termine le riforme, lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa intervenendo in Montenegro. Questo vertice è un punto di svolta per il Montenegro, per i Balcani occidentali e per l'Europa, ha dichiarato. Il Montenegro è pronto a compiere gli ultimi passi per l'adesione, ha risposto il Presidente del Montenegro Jakov Milatovic.
0: Intanto c'è una notizia da poco battuta, è il Vice Premier, nonché Ministro Matteo Salvini, il leader della Lega, che dice che visto che l'impegno è quello di offrire ai milanesi una candidatura del centrodestra il prima possibile, l'estate ormai alle porte, penso che chiederò alla Lega per dare un'accelerata di essere in piazza a Milano entro giugno con i gazebo per fare delle primarie, ma non di coalizione, come Lega. Non diamo opzioni, ognuno può scrivere il nome che vuole, magari saranno nomi anche non della Lega o nomi di imprenditori e medici.
1: Ancora una notizia, visto che tu hai parlato di Africa in apertura nel corso del sommario, di Somalia se non ricordo male, c'è una notizia che riguarda invece l'Unione Africana, che ha espresso il suo apprezzamento per la continua solidarietà della Cina nei confronti dell'Africa, compreso il tempestivo supporto fornito negli sforzi per contenere l'epidemia di Ebola. L'occasione è stata l'incontro a Addis Abeba tra il Presidente della Commissione dell'Unione Africana, Yusuf, e il capo missione della Repubblica Popolare Cinese, Yang Feng.
0: Allora, un'ultima notizia ancora, visto che parliamo di esteri, arriva dal Libano Berri, il mediatore per Hezbollah, fa sapere che Hezbollah dicono che accettano il ritiro dalle zone a sud del fiume Litani, in parallelo a un ritiro israeliano dalle aree occupate e un cessate il fuoco completo senza condizioni. Staremo a vedere. Noi a questo punto chiudiamo il nostro notiziario del primo pomeriggio, naturalmente ringraziamo la regia di Lorenzo Buschi, invitiamo i nostri ascoltatori a proseguire con l'ascolto di Radio Radicale e andiamo ad ascoltare la rubrica Africa Oggi a cura di Shukri Said.
4: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, benvenuti sulla rubrica Africa Oggi. In collegamento da Castel Volturno abbiamo padre Filippo Evardi, benvenuto padre.
5: Grazie a voi dell'invito.
4: Grazie a lei di essere accettato il nostro invito. E abbiamo in collegamento da Milano Paolo Lambruschi di Avvenire, benvenuto Paolo.
6: Grazie e buongiorno a tutti.
4: Abbiamo in collegamento da Roma Vincenzo Cerdine di Accensie Dire. Benvenuto Vincenzo.
6: Grazie.
4: E cominciamo subito con Paolo Lambruschi. Paolo, in Africa c'è un paese importante che tu segui, che è Etiopia, che sta facendo elezioni di rinnovo del Parlamento e tutte le istituzioni. Queste elezioni non sono ancora finite perché certe parti del paese, come ce lo dirai, ci sono problemi di sicurezza e non si possono votare con serenità, ma già denunciano i brogli. Oltre 40 milioni di persone di etiopi sono andati a registrarsi per votare. Ci puoi spiegare che cosa possiamo sperare queste elezioni? Abiy Ahmed sarà riconfermato oppure no? Prego Paolo.
7: Ma io credo che sia scontata la riconferma di Abiy Ahmed, innanzitutto per la ragione più evidente, cioè che non c'è un'opposizione che sia in grado di contrastare la sua leadership controversa, discussa, però questo è un altro tipo di ragionamento, lui comunque è sicuramente il favorito. L'altra questione è capire, più che se vince Abiy Ahmed, con quanto vince, perché ripeto, l'altra volta aveva circa il 90% dei consensi, insomma. Poi c'è la terza questione che riguarda il fatto che in Tigray e in diverse zone dell'Amara non è stato possibile votare, questo già in partenza, erano state dichiarate zone pericolose, quindi c'erano problemi di sicurezza, quindi essendo già zone ad alta tensione, evidentemente questo non fa che aumentare la tensione che è già esistente. Quindi l'altra questione è che cosa succederà dopo queste elezioni, cioè se Abiy Ahmed userà la sua molto probabile riconferma per avere la possibilità di riportare la pace nel paese, oppure se utilizzerà questa sua riconferma portando avanti i suoi desideri di riforma, che sono molto inconciliabili con le volontà, ad esempio, dei tigrini del TPLF. Lui è per un paese con un forte potere centralizzato, quindi con un paese che lui ritiene più moderno, ma in mano a un partito unico come il suo Prosperity Party, anche se non più come il vecchio partito dell'unità etiope che cui faceva parte, che ha ereditato il potere, e però questo partito ha una posizione debole e sostanzialmente vuole ridisegnare un po' la geografia politica ed economica del paese, che ha un grandissimo federalismo, ha questi stati regionali che sono dotati ciascuno di una forza armata e della possibilità di secessione, e i tigrini del TPLF, che invece hanno guidato il paese fino all'avvento di Abiy, cioè quasi per 30 anni, e hanno disegnato questa Costituzione, non sono assolutamente intenzionati a lasciargli spazio, e quindi la tensione sale, si sta ripreparando probabilmente un altro conflitto, si spera non armato, e potrebbe di nuovo coinvolgere l'Eritrea, che nel 2020, quando ci fu la guerra civile in Tigray, era schierata con Abiy Ahmed, quindi contro i tigrini, e mentre adesso sarebbe schierata con i tigrini contro Abiy Ahmed, perché Abiy Ahmed vuole sostanzialmente lo sbocco al mare, lo rivendica, e siccome da quando l'Eritrea è indipendente dall'Etiopia, cioè dal 91-92, l'Etiopia non ha più uno sbocco al mare, in questo momento è più che mai prezioso lo sbocco sul Mar Rosso, lui se lo vuole riprendere a tutti i costi, compresa la forza. Quindi i brogli in questo contesto, per chiudere con l'ultima risposta alla tua domanda, sono un quadro, spera che non sia avvenuto, ci sono gli osservatori dell'Unione Africana, però è davvero un grandissimo paese, probabilmente possono anche esserci stati. Adesso verificheremo ovviamente quelle che sono le denunce, le prove. Un'altra questione, scusami poi il tempo che mi prendo, poi chiudo, c'è stata anche una questione relativa alla repressione dei giornalisti, la libertà di coprire queste elezioni. Ad esempio quotidiani importanti online come Addis Standard, che sono delle voci dipendenti, abbastanza indipendenti, non hanno avuto la possibilità di seguire queste elezioni, non hanno avuto il permesso da parte della commissione elettorale, quindi non hanno potuto andare a fare queste verifiche. Quindi anche qui c'è la possibilità solo di affidarsi ad alcune fonti ufficiali, a poche fonti che sono invece indipendenti. Quindi questo è un altro grosso problema che l'Etiopia deve affrontare. Pure Abiy Ahmed quando arrivò al potere, i primi 3 mesi, liberò molti oppositori, anche oppositori giornalisti, influencer, uomini di comunicazione che nel vecchio regime guidato dal TPLF erano stati arrestati proprio perché erano molto critici, e quindi lui dovrà poi affrontare di nuovo, anche se ha la forza per farlo, probabilmente, la questione dell'Oromia e dell'Amara, che sono altri due stati che hanno delle pulsioni indipendentiste o comunque hanno un forte conflitto con il governo centrale, sono la maggioranza della popolazione etiopica. Quindi ha una serie di sfide da affrontare e vedremo se sarà in grado di farlo pacificamente oppure se, come dicono alcuni analisti, il problema dell'Etiopia in questo momento è proprio Abiy Ahmed.
4: Chiarissimo, anche perché poi, come dicevi tu, Abiy Ahmed faceva parte, anche lui era un vecchio gerarca di servizi segreti di Mele Sanawi, quindi faceva parte di vecchio establishment. Andremo a vedere intanto se vincerà le elezioni e come vincerà queste elezioni. Allora, andiamo a Castel Volturno, padre Filippo Evardi. Lei vive in una zona molto caldo, rovente, ma in questo momento situazione, il nostro paese è peggiorato, soprattutto meridione, quello che è successo a macabro delitti che sono successi adesso in Calabria. Come ce lo può descrivere tutto questo? Il paese nostro è diventato un paese senza controllo, dove che lo Stato di diritto non vale, c'è solo caporalato? Prego.
6: Beh, innanzitutto di nuovo buongiorno a te, Shukri, a voi, rivedere gli amici, Vincenzo, Paolo, è sempre molto bello. Allora, qui a Castel Volturno ogni giorno abbiamo a che fare con situazioni evidenti di sfruttamento lavorativo, di caporalato nei campi, ma non solo, qui abbiamo soprattutto anche nell'edilizia, nei lidi. Adesso è proprio la stagione, quindi tanti stanno cercando lavoro e a volte vengono anche a chiederci. Un attimo fa ero con una sorella nigeriana che chiedeva lavoro. Ovviamente noi cerchiamo sempre che i contratti ci siano, che siano tutelati, ma sappiamo cosa succede nelle campagne. Ne parliamo quando succede qualcosa di molto grosso, come il caso di Satnam Singh, lo ricordiamo tutti, a Latina, come il caso di questi giorni, ecco, vicino a Cosenza, nel comune di Amendolara, ecco, questa macchina bruciata con dentro 4 fratelli pakistani. Sono episodi molto allarmanti e che purtroppo passano come episodi di cronaca, ma non diventano invece oggetto di un dibattito più ampio che vada a esplorare quello che è il vero sistema delle agromafie in Italia. Sono sistemi veramente consolidati, con persone che sono veramente capaci all'interno di questo sistema di fare un'intermediazione nei paesi di origine, quindi in Pakistan, in India, in altri paesi, chiedendo ingenti somme di denaro per poter arrivare in Italia, che poi questi lavoratori devono ripagarsi, ecco, con il proprio lavoro. Quindi già sono ricattabili perché appunto hanno un debito, vengono vessati nel lavoro, nel vicino a Cosenza, ma anche dalle nostre parti abbiamo situazioni di chi oggi lavora 12, 13, 14 ore al giorno per stipendi da fame, quindi addirittura siamo in certi casi, anche come è successo appunto lì vicino a Cosenza, con situazioni drastiche di 2 euro all'ora. Questo è quello che ha fatto scalpore anche a Milano nella costruzione del consolato USA a Milano, quindi non solo nelle campagne con i lavoratori indiani. Questa macchina dello sfruttamento, le agromafie, è un sistema che oggi fattura 25 miliardi di dollari all'anno, e coinvolge appunto tante persone, un sistema piuttosto violento. Probabilmente questo atto è anche stato una ripicca, una ripercussione nei confronti di alcuni di questi lavoratori. Chi si azzarda a fare un'intervista, a fare una denuncia, a non pagare più questo debito, ecco, la paga amaramente. Ecco, dovremmo fare una riflessione molto più ampia e soprattutto intervenire proprio per ostacolare questo fenomeno così diffuso in tutta Italia. C'è stata una legge qualche anno fa sul caporalato, però è rimasta molto, molto sulla carta. I settori, anche qui a Castelvolturno, ripeto, sono diversi: sono anche quello della logistica, dell'assistenza domiciliare, si va alla ristorazione, ai mercati ortofrutticoli. Pensiamo, non siamo lontani qui da Fondi, il più grande mercato ortofrutticolo europeo. Ecco, quindi abbiamo tutta una serie di situazioni molto particolari. Poi, se ci mettiamo il fatto che qui a Castelvolturno l'ultima notizia è quella del desiderio di questo scellerato governo di costruire un CPR, un centro per il rimpatrio, 43 milioni di euro, 120 posti letto, ecco, siamo veramente alla pazzia, ecco, perché, e ci stiamo per questo muovendo, è di fine aprile l'annuncio di una costruzione che era già stata paventata nell'aria dopo il decreto Cutro del 2023, di raddoppiare i CPR in Italia, i centri per il rimpatrio, per quanto riguarda la detenzione amministrativa, cioè di fratelli che hanno, magari non i documenti in regola, permesso di soggiorno scaduto, e questo è molto facile che succeda, ecco, per non contratto di lavoro, scade, lentezze burocratiche, eccetera. Quindi farlo già in qualsiasi altro luogo è qualcosa a cui noi ci opponiamo totalmente. In più ancora a Castelvolturno, in questa terra ferita, ecco, ci stiamo organizzando con un presidio sia locale che regionale. Come Chiesa siamo in prima linea, proprio per dire un chiaro no a questi veri e propri lager di Stato, e dire sì a un sistema invece di accoglienza fatta bene, integrata e seria. Ecco, come cerchiamo di fare ogni giorno qui con il nostro doposcuola, la scuola di italiano, nella parrocchia di Pescopagano, ecco, cercando di veramente difendere e costruire la dignità, ecco, per ogni persona che viene da queste terre lontane, già ferite, e qui rischia di subire ancora un maggiore attacco alla propria dignità, ai propri diritti.
4: Chiarissimo, padre Filippo Evardi, rimani con noi. Allora io vado, Vincenzo Cerdino. Vincenzo, tu ultimamente stai seguendo Filoni, intanto collabori molto con la cooperazione internazionale e poi stai seguendo i fondi pubblici dell'Unione Europea, come l'ultimo anno sono stati dirottati verso industria bellica che aiuta solo le morte e poi rifugiati che poi quanto vengano anche in asilo politico, cosiddetti paesi sicuri come in Italia e in Europa vengono bruciati vivi. Prego Vincenzo, che cosa ci puoi raccontare tu di questa prospettiva che stai seguendo?
8: Sì, il punto di partenza sono alcuni studi, alcuni rapporti di carattere scientifico, comunque frutto di analisi e aggregazioni di dati che sono stati diffusi tra il 9 aprile e la settimana scorsa dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Un'organizzazione che riunisce alcuni dei paesi più ricchi del pianeta, dagli Stati Uniti al Giappone, passando per la Francia, la Germania e l'Italia stessa. Un'organizzazione che ha un comitato di assistenza allo sviluppo, a sua volta composto da 33 paesi, c'è l'Unione Europea che siede in questo comitato. E appunto sono stati diffusi da questa organizzazione i dati relativi all'aiuto pubblico allo sviluppo, quindi inteso come finanziamenti di stati e di governi nella prospettiva che poi è quella della cosiddetta Agenda 2030, cioè questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano appunto, padre Filippo parlava della dignità. Abbiamo parlato, abbiamo ascoltato le persone, no? Quindi evidentemente la lotta contro la povertà, la lotta per il diritto al cibo, allo studio, all'uguaglianza di genere, i temi sono tantissimi, però insomma questi studi hanno fatto il punto su questo contributo di tutti, di chi rappresenta i cittadini, verso i paesi più fragili e più vulnerabili. E penso all'Etiopia, anche appunto citata da Paolo, perché guarda caso appunto noi siamo in Italia, l'Etiopia è il paese che a livello di aiuto pubblico allo sviluppo bilaterale ottiene più fondi dall'Italia, cioè il numero uno come paese destinatario di questi fondi che dovrebbero aiutare un maggiore benessere, una maggiore giustizia. A livello globale, il dato che è emerso già il 9 aprile è che nel mondo questi aiuti sono tagliati, ridotti in modo drammatico. C'è stato un meno 23% dell'ammontare complessivo di questi aiuti tra il 2024 e il 2025. È un taglio che non c'è mai stato così drastico. E gli Stati Uniti hanno ridotto, sono stati a lungo storicamente il primo paese donatore, del 56%, cioè hanno più che dimezzato le proprie risorse. La Germania, la Francia, il Regno Unito, il Canada, altri donatori importanti hanno ridotto in modo appunto con due cifre, insomma, da un punto di vista percentuale questi contributi. L'Italia, che è un paese appunto un paese del G7, però allo stesso tempo un paese che ha risorse inferiori, è rimasta sostanzialmente stabile, però insomma il dato è quello di un crollo molto importante a livello di paesi OCSE. Il numero, adesso vado a memoria, posso sbagliare, ma credo che sia intorno di 174 miliardi di dollari. Questo vale l'aiuto globale allo sviluppo. Non c'è dentro la Cina, non c'è dentro il Qatar, però comunque è un numero che non c'è solo dentro gli Emirati, ma è un numero che vale a livello globale come ordine di grandezza. Ebbene, se noi guardiamo, Shukri, qui torno alla tua domanda, cioè guardiamo al volume di risorse investite in tecnologie militari, il dato, in questo caso non è un dato OCSE, è un dato del SIPRI, l'Istituto di Stoccolma specializzato nelle ricerche per la pace, ebbene il rapporto è di 16 a 1, laddove 1 è l'aiuto allo sviluppo, 16 è ciò che si investe in tecnologie di difesa cosiddette o militari. Questo per un po' raccontare dove va il mondo, e di questo appunto mi è capitato di ascoltare, di prendere nota come cronista. Nei giorni scorsi a Roma ci sono stati 2 giorni di lavoro, il titolo era Coopera, c'era evidentemente come forza organizzatrice il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Italiana, e c'è stato poi su questo, ma adesso non so se è di interesse, un focus su quello che l'Italia sta facendo bene, sta facendo male, non sta facendo abbastanza.
4: Chiarissimo, adesso torniamo poi seconda parte della trasmissione, anche questi aspetti e altri, rimani con noi. Io vado a Milano. Allora Paolo, tu hai parlato dell'Etiopia, ma ci sono i problemi geopolitici che veramente sono accumulati quell'area di Corno d'Africa e Mar Rosso, perché ultimamente si parlava anche che gli americani, Donald Trump, vorrebbe togliere isolamento imbarco di armi a Fawerki in Eritrea, però a Fawerki stesso ha fatto una nota molto dura e contrariata di prospettiva di, insomma, trovare accordo con Donald Trump. Questo sarà vero, sarà falso, vedremo, ma c'è un Stato, Emirati Arabi, che è un Stato molto attivo nelle guerriglie, coinvolto, problema del Sudan, finanzia, ma adesso i giornali, come l'avete notato anche voi, c'è una Etiopia di Abiy Ahmed, Israele di Netanyahu e Emirati Arabi stanno facendo azione comune proprio per far sì quel desiderato sbocco al mare che Abiy Ahmed vorrebbe. Come ci puoi spiegare ai nostri ascoltatori questa vicenda, Paolo?
7: Ma mi pare che fosse Federico Rampini che parlava della piccola Sparta, riferito agli Emirati Arabi Uniti, che da qualche anno a questa parte hanno preso una politica molto aggressiva, soprattutto verso l'Africa. C'è questa competizione con l'Arabia Saudita per egemonizzare, soprattutto a partire dal Corno d'Africa, una buona parte dell'Africa, e per averne ovviamente dei benefici, che sono quelli relativi al sottosuolo, quindi alle materie prime, e anche a quello che riguarda il mare, lo sbocco al mare, perché Dubai vuole avere il monopolio anche del traffico che passa, o comunque controllare il Mar Rosso. E questa politica spregiudicata, appunto questi accordi che ha fatto, gli accordi di Abramo, sono tra i primi firmatari, i patti di Abramo, quindi sono un alleato di ferro di Israele. In Europa hanno, non più nell'Unione Europea, ma insomma ce l'hanno comunque dal punto di vista militare e politico in Europa con il Regno Unito, che sono dei grandi sponsor degli Emirati Arabi. E poi cosa hanno fatto in Africa in questi anni? Beh, intanto hanno appoggiato il generale Haftar nel suo tentativo di prendersi la Libia, e anche quando non ce l'ha fatta continuano ad appoggiarlo, e comunque il generale Haftar controlla buona parte della Libia, e sia sul mare sia soprattutto nel deserto, con tutti quelli che sono i corridoi dei traffici sia di migranti che di tutti i generi di armi, di droga, tutto quello che passa nel deserto, insomma, e va verso il Mediterraneo. Sono coinvolti, come dicevi, nel conflitto in Sudan, lo diciamo anche in questa trasmissione da tempo, ci sono molte prove che sostengano le forze di supporto rapido, l'RSF, con armi, con mercenari, dicono anche gli ultimi studi hanno scoperto mercenari colombiani che addestrano direttamente l'RSF in basi in Etiopia che sono al confine con il Sudan, quindi c'è il coinvolgimento poi dell'Etiopia, che è fortemente indebitata, a partire proprio anche dalla guerra in Tigray, perché l'Etiopia è stata armata con i droni per sconfiggere i tigrini del TPLF, e quindi questo ha provocato dei debiti, e debiti che poi vengono pagati anche con la concessione, per esempio, di corridoi per far passare le armi che sbarcano nel porto di Berbera, in Somaliland, e poi vengono portati in Etiopia e diretti verso il Sudan, oppure i corridoi aerei sempre da Bosaso per arrivare poi alle basi che sono in Chad. Insomma, il Chad è un altro paese che è coinvolto dagli Emirati Arabi, c'è la Repubblica Centrafricana che ne risente, c'è anche una parte del Sud Sudan, anche se il Sud Sudan non riesce a decidersi bene da che parte stare, insomma, se stare con in Sudan, se stare con l'esercito, se stare con le forze di supporto rapido. E tutto ciò vuol dire che loro sono diventati un protagonista e creano poi, come sempre succede in geopolitica, una forza che si oppone, una reazione. Quindi l'Arabia in Sudan appoggia l'esercito, l'appoggia l'Egitto, e poi dopo l'Egitto ha le sue alleanze regionali anche in chiave anti-etiope, quindi se l'Etiopia sta con le forze di supporto rapido, l'Egitto trova più conveniente stare con l'esercito, che è l'interlocutore naturale, proprio perché rappresenta lo Stato sudanese e si oppone a quella che è la grande diga sul Nilo, che può togliere l'acqua sia al Sudan che all'Egitto da un momento all'altro, se Abiy Ahmed decide che ha bisogno di tutta l'acqua del Nilo per elettrificare il suo paese, e invece le agricolture di questi due paesi vanno a farsi benedire. E poi c'è lo sbocco al mare, che ha portato poi Egitto a varare una vera e propria politica di contenimento dell'Etiopia, a intensificare la propria alleanza con l'Eritrea e la propria alleanza con la Somalia, mandando anche nel contingente dell'Unione Africana che sta in Somalia i propri soldati, si dice fino a 10.000 soldati, andando ad affiancare anche la Turchia, che è un altro attore che in questo conflitto in Sudan è schierato contro gli Emirati Arabi. Quindi il Corno d'Africa è davvero un risico pazzesco in questo momento, e bisogna appunto partire dagli elementi di stabilità, e gli Stati Uniti non sanno decidere da che parte stare, perché sono tutti i suoi principali alleati, quindi questo è un altro punto.
4: Chiarissimo, ci dobbiamo tornare, Paolo, senz'altro, perché hai toccato un poi scoperto che Masar, diciamo, Cairo è al proprio terreno di tra egiziani e turchi, è il terreno di scontro con Abiy Ahmed, è proprio la Somalia, anello di congiunzione. Ci torneremo a questo, Paolo, grazie a questo tuo contributo. Padre Filippo Evardi, allora, il nostro governo parla molto di sicurezza, però questo evento che è stato fatto ai danni di questi poveri braccianti bruciati vivi fuori, questa sicurezza si è fatta benedire, non esiste la sicurezza, no?
6: Ma questi considerano la sicurezza solo per alcuni, non per tutti i cittadini. Qui si stanno facendo delle divisioni molto pericolose tra persone che sono italiane o non italiane. Ecco, quindi c'è un clima non bello sicuramente. È chiaro che fa notizia questa strage di Modena sicuramente, no? Ma perché questa notizia passa come una notizia di cronaca, questa di Cosenza, e non ci interroghiamo su cosa sta succedendo? La sicurezza in cui crediamo è ben altra, è quella di costruire delle reti sociali, solidali, come cerchiamo di fare qui a Castel Volturno, come tanti cercano di fare giorno dopo giorno. Non si fa con i proclami, non si fa con i decreti, non si fa aumentando le forze dell'ordine, Putin, eccetera, ecco, ma si fa veramente con delle politiche serie dove si considerano prima di tutto le persone presenti su questo territorio come delle persone umane, perché nei CPR si trattano le persone come degli animali. E anche in questo paese è ora di finirla con festeggiare una repubblica, no? Però all'interno della quale non si considerano le persone dello stesso valore. Questo mi spiace dirlo, ma lo vedo anche sui nostri ragazzi qui che da poco hanno ottenuto la cittadinanza, che sono delle nuove generazioni. Adesso su di loro ci sono gli occhi puntati proprio per gli episodi che stanno succedendo, quello di Modena, ma anche altri, di arresti che sono stati fatti nei confronti di alcuni ragazzi che sicuramente avranno i loro anche fatiche, disturbi. Dobbiamo considerare però che cosa vivono questi ragazzi, a volte considerati non appunto cittadini a pieno titolo, con la fatica di non essere stati riconosciuti fino ai 18 anni come

0: e questo loro lo sentono molto forte. Quindi o ci addestriamo tutti a vivere insieme in una società plurale, o allora ecco, non celebriamo più feste ipocrite di una repubblica che non ha questo nel suo sangue e nella sua Costituzione. Quindi la prima sicurezza da creare, da costruire, è quella del trattarci da persone umane che hanno una stessa uguaglianza di diritti e di dignità. Questo è fondamentale. E poi
1: Chiarissimo.
0: ci sarà tutto l'aspetto anche sicuramente dell'ordine pubblico, questo io non lo nego, non lo neghiamo. Ecco, però prima di tutto ci deve essere un altro tipo di relazioni da instaurare tra persone che vivono in questo paese.
1: Chiarissimo, grazie padre. Un minuto, Vincenzo. Quello che c'è di scritto, allora, dov'è? Che fine ha fatto Piano Mattei allora a questo punto? Se investimenti non ci sono stati. Prego, Vincenzo.
2: Se mi permette, appunto, vorrei riagganciarmi, appunto, chiudendo un po' il cerchio, almeno mi sembra, rispetto a quello che diceva padre Filippo, perché appunto si parlava di, diciamo, di trattamenti differenti. Allora, dati che sono stati pubblicati da Banca d'Italia, rielaborati dalla Fondazione Leone Moressa pochi giorni fa, dicono che dall'Italia ogni anno partono verso paesi di origine di persone migranti 8, nel 2025 il numero è 8,6 miliardi di euro. Allora, questa somma è una somma che è molto superiore a quella del Piano Mattei. E questo per segnalare come, diciamo, appunto, poi c'è un contributo di persone, che appunto è il tema è quello delle rimesse, dei contributi che il lavoro migrante dà anche sia al paese, diciamo, ospitante in qualche misura, sia, in un'ottica di cooperazione, di sostegno allo sviluppo, di benessere diffuso nel pianeta. Ecco, il contributo del lavoro migrante è molto importante, è tante volte molto superiore all'aiuto che i paesi ricchi in qualche misura dichiarano, sbandierano come loro dono a paesi più fragili. Ecco, insomma, c'è anche un rapporto tra numeri che va preso in considerazione anche rispetto al Piano Mattei, che è davvero 15 secondi. Pone poi il problema grande da affrontare, forse se credi Shukri, in un'altra trasmissione del rapporto tra interesse privato, propensione al profitto e poi valore sociale del lavoro, del progetto, di ciò che si realizza. Due terreni differenti che si possono incontrare, ma il loro incontro non è così scontato.
1: Grazie, grazie a tutti voi, grazie Vincenzo Cerdine di Accensi a Dire, grazie padre Filippo Evardi
0: Grazie.
1: e grazie Paolo Lambruschi di Avvenire. Spazio di Africa Oggi termina qui, buon proseguimento sulla programmazione di Radio Radicale. Arrivederci.
3: 15 in punto, Radio Radicale, questa era Africa Oggi a cura di Shukri Said. Allora, noi siamo in attesa di collegarci in diretta da Rapallo con il 55° convegno dei giovani imprenditori. Il titolo di quest'anno è People, la nostra promessa di futuro. Sentiremo gli interventi di Maria Anghileri, presidente dei giovani imprenditori Confindustria, poi seguirà un'intervista al vice premier, nonché ministro Antonio Tajani, ministro, come sanno i nostri ascoltatori, degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Seguirà ancora alle 16 un'intervista a Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti. Poi ci sarà un panel intitolato Cambiare scala, la sfida del salto dimensionale, con Hugues Brasset, amministratore delegato del Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer. Poi ancora gli interventi di Emma Marcegaglia, presidente e amministratore delegato della Marcegaglia Holding. Ancora altro tavolo intitolato Impresa aumentata, l'intelligenza artificiale che crea valore, con Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics, con Federico Lepreux, Executive Chairman di Team System Group. E di seguito ancora un'intervista a Matteo Renzi, presidente di Italia Viva, e ancora un altro tavolo intitolato

0: non solo prodotto, design e competenze come leve strategiche con Francesco Casoli, presidente di Elica, e Ugo Salerno, presidente esecutivo di Rina. Alle 17:25, ancora altro tavolo, altro dibattito intitolato Ridisegnare il futuro industriale tra mobilità ed energia con Roberto Tasca, presidente di A2A, con Vincenzo Bavala, direttore delle vendite dell'Audi in Italia, e alle 17:45 un'intervista con Paolo Crepè, psichiatra e sociologo. Quindi ancora in breve, tra pochissimo, appena verranno aperti i lavori, andremo a collegarci con il 55esimo convegno dei giovani imprenditori, quest'anno intitolato People, la nostra promessa di futuro. Intanto, in attesa andiamo a vedere le notizie del giorno, così come ce le propongono. Così come ce le propongono i siti dei giornali, cominciamo con il Corriere della Sera, che a parte le pubblicità ci offre in primo piano il Roland Garros con al via una delle due semifinali con Mensik e Zverev, spero di averlo letto bene. E quindi il Corriere della Sera apre con lo sport ed in tema ci sono tutta una serie di approfondimenti con interviste con grandi tennisti del passato, Agassi contro Sinner che dice non ha scuse, fermo dopo 1 ora e 45, cambi qualcosa nel team. Becker che dice Sinner non è fatto per il caldo, come me ai suoi misteri parte tutto dalla testa, e poi su chi è la fidanzata australiana di Alnarli. Andiamo avanti, si parla di cronaca della strage di Crans Montana con Jessica Moretti in tribunale che dice contro di noi, ha dichiarato contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti. E ancora la Francia sotto shock per il caso di Lianna, undicenne uccisa da un pedofilo, era noto dal 2017, perché non è stato arrestato? Questa è la domanda che si pongono sul Corriere della Sera. Poi si parla di welfare, fondo pensione, conviene spostare il TFR? Cosa cambia da luglio? L'analisi di costi e rendimenti. La legge di bilancio concede più flessibilità per trasferire la posizione pensionistica complementare dal fondo di categoria ad altra forma. Ma conviene davvero? Questa è la domanda che si pongono sul Corriere della Sera, e per chi naturalmente fosse interessato può andare a leggere la risposta. Gli esteri, si riprende con l'Ucraina, con le guerre, Zelensky lettera in minaccia a Putin, in bilico non è il futuro della Russia ma il tuo e lo sai bene, questo uno stralcio evidentemente da un passaggio di questa lettera, il leader ucraino a Putin, le tue risorse si stanno riducendo, quando il popolo russo si stanca arriveranno i cambiamenti. E c'è la risposta di Putin a Zelensky, venga a Mosca quando vuole. Trump dice sarebbe bello se si incontrassero, magari non a Mosca per Zelensky. La guerra Russia-Ucraina ha eguagliato per durata la prima guerra mondiale, 1567 giorni doveva durarne e 3, e questa è sicuramente è una delle prime sconfitte per la Russia, il paese invasore, lo ricordiamo sempre. Ci sono diversi approfondimenti, attori palestrati, MAGA, influencer misogini, tutti gli impresentabili alla Davos dello Zar, e c'è anche Schröder. Meloni da forfait, non va a Tivat per il vertice Europa-Balcani sull'allargamento dell'Unione Europea, il giallo del francobollo. Proseguiamo ancora. Netanyahu non fa votare l'ultima versione dell'intesa con il Libano, nessun accordo, la rivelazione della CNN, truppe israeliane anche in Azerbaigian. I nostri ascoltatori l'hanno visto, insomma, nei nostri notiziari, c'è molta confusione in Libano su questi accordi, su chi rifiuta cosa e chi in tema. Diversi approfondimenti ancora sul Corriere della Sera. Xi Jinping in visita da Kim Jong-un per riprendersi la Nord Corea e parlare di Trump. In Iran Trump ha ancora due strade da percorrere e l'opzione di una mezza vittoria, e ancora Trump e il farmaco per i capelli. I media USA dicono forse sospeso per gli effetti su umore e funzioni cognitive. E va bene, c'è anche questa notizia, e poi si riprende dalla cronaca, dalla strage di Crans Montana e da Marco Poggi che rompe il silenzio sul delitto Garlasco dopo 19 anni. Io ricordo ancora, per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, che siamo in attesa dell'inizio dei lavori da Rapallo del 55esimo convegno dei giovani imprenditori, quest'anno intitolato People, la nostra promessa di futuro. Io vi leggo solo l'inizio di questa giornata. Ci sarà l'intervento della presidente dei giovani imprenditori Confindustria, Maria Anghileri, e poi l'intervista al vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, nonché leader di Forza Italia. Riprendiamo la lettura dei quotidiani e nel frattempo vado un po' più rapida, perché insomma le notizie le abbiamo capite, le notizie del giorno. La Repubblica, anche la Repubblica sceglie come apertura il tennis, la semifinale del Roland Garros. Di spalla c'è il consueto video del giorno con la guerra in Ucraina, drone ucraino in un porto della Romania, il momento dell'esplosione. Vado a memoria, nel porto di Costanza da Kiev hanno fatto sapere che il drone era loro e che però avevano dato tutte le informazioni necessarie per prevenire qualsiasi tipo di vittima, e da Kiev poi accusano la Russia di aver deviato questo drone. Sulla Repubblica poi si parla di Meloni che salta il vertice dell'Unione Europea, rammaricata per il ritardo, era alla presentazione di un francobollo. Poi si parla di sanità, medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma Schillaci, a rischio le case di comunità. E poi ancora c'è un approfondimento in tema, ecco cosa sono e come funzionano i superambulatori. Si parla anche sulla Repubblica della strage di Capodanno, i Moretti dai magistrati, nuove accuse a Jessica, la madre di una vittima dice tu puoi abbracciare i tuoi i figli. E poi c'è una diretta, le prove di disgelo tra Zelensky e Putin non fermano la guerra, esplosione a Costanza, 5 marinai morti in un attacco di droni. Non credo che siano legate, naturalmente, a meno che non ci siano nuove notizie, ma non le abbiamo viste neanche dall'agenzia, il drone a Costanza, no, non mi sembra proprio, controllo per sicurezza. Le ultime agenzie uscite, ma no, non c'è niente in tema. E intanto però, proprio dalle agenzie, per quanto riguarda il Libano, il primo ministro libanese Nawaf Salam ha esortato venerdì l'Iran a smettere di trattare il suo paese come merce di scambio nei negoziati con gli Stati Uniti. Una parola all'Iran è questa: abbiate pietà del nostro sud, smettete di trattare lui e il suo popolo come mera merce di scambio per migliorare i termini dei vostri negoziati. Così il primo ministro libanese Nawaf Salam. i nostri ascoltatori ben sanno, insomma, che Hezbollah è un gruppo terroristico finanziato dall'Iran, ed in effetti spesso e volentieri nelle trattative con gli Stati Uniti l'Iran ha usato come scudo quel che stava succedendo in Libano. Andiamo avanti. Netanyahu non fa votare la tregua con il Libano, Teheran, l'incontro con Khamenei, Trump irrealistico. Da Teheran quindi rispondono a questo, a questa idea, a questo semi invito, lo chiamo così, di Trump. Passiamo sul Foglio, che apre con l'editoriale del direttore: il caso Minetti e gli anni di fango sul Cavaliere mostrano come funziona la fabbrica dei sospetti senza prove. E Claudio Cerasa ci viene viene pubblicato un piccolo sommario. Si prende un'accusa che può far comodo, si disumanizza il soggetto accusato rendendolo il simbolo di qualcosa da combattere, infine si usano i sospetti per cercare di ottenere benefici politici. L'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. Così Cerasa, così il piccolo estratto dal suo editoriale di questa mattina pubblicato sul Foglio di oggi. E poi si passa a parlare della guerra in Ucraina. Putin non può negoziare la sua via d'uscita dalla guerra in Ucraina. Perché Mosca, si chiedono sul Foglio, non cerca la pace? Ce ne parla Bill Browder. La fine negoziata della guerra resta una fantasia. Il Cremlino non ha bisogno di una via d'uscita, ma di continuare a combattere. Gli scenari reali sono stallo, escalation contro la NATO o logoramento della macchina bellica russa. Così sul Foglio. E poi ci sono diversi approfondimenti dedicati a quell'area, alla lettera di Zelensky a Putin. Per Putin Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, e Putin vuole l'Ucraina a tutti i costi. E l'Unione Europea? È il pezzo firmato da David Carretta. Vediamo, con l'Ungheria meno capace di bloccare tutto, gli stati membri non possono più nascondersi dietro Orbán. Ora il problema è la reale volontà dell'Unione Europea di portare Kiev dentro l'Unione e sostenerla fino in fondo. Così l'estratto dall'articolo firmato da David Carretta. Questo sul Foglio. Poi si parla di giustizia, ancora l'umiliazione giudiziaria dei no-cab, un gran jeep fa a pezzi 30 anni di balle sul Berlusconi mafioso, così Giuseppe Sottile, senza chiasso e senza medaglie al petto, un jeep demolisce le inchieste portate avanti con clamore e furore dai magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Cavaliere con l'uso con la mafia e del dell'utri stagista. Non poteva finire che così, alla luce dei fatti. Così Adriano Sofri, il titolo dell'articolo di Adriano Sofri. Mattarella chiude la partita sulla grazia a Nicole Minetti, ma c'è chi insiste: io non l'avrei fatto, vorrebbero essere tutti Presidente della Repubblica, ma devono accontentarsi di deliberare sui social. E ancora, in tema di giustizia, Hermes Antonucci: l'eterna persecuzione contro Berlusconi e Dell'Utri per le stragi mafiose. Da Caltanissetta a Firenze, tutte le tappe della grottesca indagine lunga 30 anni contro il Cavaliere e il suo storico collaboratore, l'accusa infamante di aver sollecitato le stragi di Cosa Nostra e il trucco usato dai PM della clonazione dei fascicoli. E poi il racconto Meloni, il rimpallo del 2 giugno fuori delle clip, perché la sua elezione è cronaca e non storia, così Carmelo Caruso. Finiamo questa carrellata, insomma, delle notizie così come ci vengono poste dai quotidiani. Finiamo con il Riformista. Vediamo che cosa mettono in primo piano, a parte nel taglio alto tutta una serie di argomenti, di approfondimenti. Il casco blu in Libano, ucciso due volte dai terroristi Hezbollah e da chi non ha il coraggio di pronunciare il nome dell'assassino perché non ha la stella di Davide. In effetti questo è il caso degli ultimi giorni, per cui non si sapeva chi avesse ucciso questo casco blu, mi sembra proveniente da Belgrado. Claudio Velardi che scrive, il direttore, il morto c'è e merita il titolo. Ieri un casco blu, ecco, serbo dell'ONU, perde la vita nel sud del Libano. E ancora in tema ci sono diversi approfondimenti: il Libano, Hezbollah uccide soldato dell'UNIFIL ma tutto tace, i terroristi rifiutano anche il cessate il fuoco, e questa era la giornata della la notizia della giornata di ieri. Ma la colpa è solo di Israele, guerra in Libano e fuga da Beirut, Macron si vendica escludendo Israele dalla fiera della difesa, la reazione Francia dalla parte sbagliata della storia, i militari italiani in Libano non possono fare da scudo a Hezbollah, la missione UNIFIL finzione diplomatica pericolosa. E poi in primo piano la ricorrenza: il 5 giugno del 1944 Roma viene liberata, la fine di 9 drammatici mesi. Se ne occupa Mirko Bettozzi. Tra il 4 e il 5 giugno del 1944 Roma viene liberata, le truppe americane guidate dal generale Mark Wayne, e poi si prosegue quindi la liberazione di Roma da parte degli americani. Io ricordo ancora ai nostri ascoltatori, evidentemente, come è chiaro, c'è un ritardo sull'inizio dei lavori del 55esimo convegno dei giovani imprenditori da Rapallo, quest'anno intitolato People, la nostra promessa di futuro. Io ricordo ancora agli ascoltatori che l'intervento iniziale è quello della presidente dei giovani imprenditori Confindustria, Maria Anghilleri, e poi ci sarà l'intervista al vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e via via tutta una serie di tavoli e di interviste, tavoli tematici naturalmente legati alle tematiche di sviluppo industriale e anche delle interviste ad alcuni politici. Noi a questo punto andiamo a cominciare, lo chiedo alla regia che ringrazio ancora, di Lorenzo Bruschi, andiamo a cominciare ad ascoltare alcune delle interviste realizzate per Radio Radicale, in questo caso dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo, che ha intervistato Luca Squeri di Forza Italia sul DDL nucleare.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Luca Squeri di Forza Italia, responsabile energia degli Azzurri, che per parlare del DDL sul nucleare che è stato approvato oggi dalla Camera. Io non so se posso attribuirle la qualifica di padre di questo, del nuovo nucleare italiano, però insomma gran parte del merito è suo. Io le volevo chiedere insomma se è soddisfatto di questo passaggio e se si aspettava da parte dell'opposizione un'opposizione più dura, uno scontro più forte, visto tutte le battaglie che si sono susseguite dagli anni 80 ad oggi sul nucleare.
2: Ma diciamo che questo è un primo passo, non è certo la fine di un percorso, anzi è l'esatto contrario, l'inizio di un percorso. Noi come Forza Italia, come maggioranza, abbiamo una visione lucida del problema, sappiamo che il nucleare non risolve il problema ma aiuta a risolvere il problema, perché il tema è il mix energetico, dove il nucleare deve essere inserito. Forza Italia ci ha creduto da subito, io come responsabile del Dipartimento Energia ho fatto la mia parte, ma devo dire che ci ha creduto subito anche il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha dato spinta a questa iniziativa, e il ministro Pichetto Fratin, sempre di Forza Italia, ha fatto sì che si desse in maniera efficace gambe proprio a questo progetto.
1: Allora, quando entrerà a regime il nuovo sistema, considerando che questo provvedimento dovrà anche essere approvato dal Senato?
2: Ma allora sarà approvato dal Senato entro l'inizio dell'estate, come ha detto voler fare il Presidente Meloni. Entro fine anno ci saranno i decreti attuativi che il governo dovrà deliberare. Io penso obiettivamente che se siamo bravi fra, diciamo, 6, 7, 8 anni potremo avere il primo reattore. Per cui questo vuol dire che chi dice che da domani il nucleare risolve il problema lo dice strumentalmente per prendersi in giro, ma non è certo questa la nostra idea. La nostra idea è quella di cominciare adesso per avere un mix energetico che fra 6, 7, 8 anni senza nucleare sarebbe ancora peggio. Per cui cominciare adesso per metterci in carreggiata e far sì che questo percorso di decarbonizzazione, assicurando la sicurezza energetica e mettendo l'occhio ai costi sostenibili, abbia un equilibrio adeguato.
1: Qualcuno vi ha accusato di essere in controtendenza rispetto all'indirizzo che ha preso l'Unione Europea sulle rinnovabili, sull'utilizzo di altre fonti di energia. Come risponde a questo tipo di accusa?
2: Che non è assolutamente vero che l'Europa escluda il nucleare, anzi l'ha inserito nella tassonomia delle energie pulite e sta facendo, diciamo, piani anche di finanziamento per questo tipo di energia, perché l'Europa, noi in Europa non abbiamo giacimenti di gas o di petrolio, in Europa abbiamo tanta fonte rinnovabile e la stiamo implementando, altri paesi più di noi, ma per motivi specifici, se vuole poi parliamo della Spagna, e oltre a questa fonte rinnovabile dobbiamo assolutamente implementare il nucleare. La Francia, che il nucleare ne ha tanto, è il paese meno dipendente, con il costo dell'energia meno costosa per l'appunto e con meno emissioni climalteranti, per cui è la prova provata di quanto il nucleare sia efficace.
1: Quindi la Spagna è un esempio rispetto Spagna, per esempio alla Francia, alla Germania e alla Svizzera, che hanno avviato una politica di tendenza diversa rispetto a quella nostra.
2: Allora, questo qui è abbastanza un paradosso, perché la Spagna è presa come esempio da chi vuole fare, diciamo, l'accusa contro il nucleare. No? Prendete come esempio la Spagna. Ok, prendiamo come esempio la Spagna. Intanto specifichiamo che la Spagna ha 200.000 km in più di territorio, vuol dire 9 volte la Lombardia in più. A 10 milioni di abitanti in meno. Cosa vuol dire questo? Che c'è più facilità nell'installare questi impianti, che non è che siano ben visti dalle, diciamo, comunità locali, vediamo le resistenze. Quando i 5 Stelle dicono rinnovabili subito, andiamo a chiedere la loro presidente in Sardegna cosa sta facendo. Ha messo al bando le rinnovabili, addirittura proprio per rispondere all'ostilità delle comunità locali. Detto questo, la Spagna ha numeri invidiabili. Però, per esempio, installazione di potenza solare a 41 gigawatt, l'Italia ne ha 43, per cui ne abbiamo più installato di solare. Loro hanno più vento, per cui incide di più il vento a loro favore, ma la vera grande differenza che ha la Spagna nei nostri confronti è produrre energia elettrica con il 20% da nucleare. Questo abbatte enormemente la dipendenza dal gas, ed è questa la differenza, per cui sì, hanno ragione, prendiamo come esempio la Spagna, per cui introduciamo anche noi il nucleare.
1: Per quanto riguarda, allora, il nucleare pulito produce scorie, allora delle scorie chi se ne occuperà, se ci sono, e dovrà essere fatto un provvedimento attuativo in merito?
2: Assolutamente sì, attualmente noi non abbiamo un deposito unico, per cui le scorie ad alta intensità radioattiva le diamo alla Francia, che è attrezzata in questo. Tanto c'è da dire che è un problema, ma è un problema non risolvibile, è un problema risolto, perché ci sono tutte, diciamo, le attenzioni per gestire questo tipo di rifiuto. Mai al mondo è successo qualcosa, problemi inerenti alla gestione delle scorie. E cioè, nel programmare il nucleare bisogna assolutamente tener conto di questo aspetto, ma che è risolvibile appunto attrezzando il paese con un deposito unico, che all'Italia manca, ma manca a prescindere dal nucleare da reintrodurre, manca perché già adesso noi produciamo rifiuti nucleari con l'attività sanitaria, il nucleare salva tante vite con il materiale radioattivo che viene utilizzato nelle terapie, piuttosto che nelle attività industriali, per esempio. In Italia manca, non certo per colpa di questo governo, è 30 anni che manca, per cui bisogna farlo, ed è vero che dobbiamo dimostrare di essere capaci, per far entrare l'Ucraina in Italia, di aprire il deposito unico, e da qui ai prossimi anni penso che ci sarà la massima attenzione per concretizzare questa esigenza.
1: Ultima cosa, allora, negli anni 80, quando c'era il nucleare, se ne occupava lo Stato, no? Sì, l'Enel controllava le centrali. Oggi siamo in un altro sistema, che è il sistema privato. Allora, che ruolo avrà lo Stato per la sicurezza e che ruolo avranno i privati?
2: Ma intanto lo Stato avrà sicuramente il compito regolatorio, ovviamente questa legge ne è un esempio. Poi è vero che i tempi sono cambiati, per cui dovrà esserci, a mio avviso, una partnership di pubblico-privato, in modo tale che magari inizialmente, siccome sono investimenti a capital intensive, come si dice, ci sia la possibilità di consentire ai privati di entrare in questo tipo di attività con l'aiuto dello Stato, che però sarà poi, diciamo, regolato negli anni e nei decenni a venire.
1: L'ultima cosa, noi sappiamo che negli anni 70 Berlinguer era favorevole al nucleare, no? Perché per una cosa, questione elementare, lo faceva l'Unione Sovietica, lo faceva anche il PC. Poi dopo Chernobyl è stata avviata una riflessione. Io le volevo chiedere perché secondo lei la sinistra ha cambiato idea.
2: Ah, per motivi ideologici. Intanto, tornando a Chernobyl, il promotore...
1: Perché l'hanno identificato oggi, la identificano col capitalismo?
2: Direi proprio di sì, hanno riesumato la lotta ideologica che comunque si è creata già negli anni Ottanta. Ma un particolare che penso a voi faccia piacere, il grande, diciamo, promulgatore del referendum dell'87 fu Pannella.
1: Sì, che però disse una cosa alla vigilia dei referendum, dice lasciamo attive le centrali che già ci sono.
2: Bravo, mi ha anticipato perché...
1: Me lo ricordo, lo linciarono tutti per
2: non
1: questa
2: voleva
1: cosa.
2: Chiudere il nucleare, era un referendum contro delle leggi specifiche che avevano a che fare con il nucleare, ma non era nucleare sì, nucleare no, tant'è che Pannella diceva quelle attive lasciamole in vita, anzi ce n'era una appena conclusa che non fecero nemmeno partire, per cui questo sì fu un grande danno per l'Italia, e devo dire che la scelta di chiudere l'attività nucleare fu una scelta politica del governo di allora, nell'89 successe, ma perché? Perché ci si era illusi che col gas avremmo risolto tutti i nostri problemi. La storia ci ha insegnato che non è così.
1: Grazie a Luca Squeri, il padre del nuovo nucleare italiano, in occasione del voto qui alla Camera del DDL sul nucleare. La ringrazio.
2: Grazie a voi.
0: 15:29, Radio Radicale, questa era Luca Squeri di Forza Italia, intervistato dal nostro Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare sul DDL nucleare. Io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in attesa che inizino i lavori del 55esimo convegno dei giovani imprenditori, quest'anno intitolato People, la nostra promessa di futuro, da Rapallo. Intanto proseguiamo con gli approfondimenti di Radio Radicale, ancora con Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, che ci parla della crisi dell'energia e la risposta della Commissione europea sulla richiesta italiana di deroga al patto di stabilità, ed ha intervistato Ermete Realacci.
1: E Radio Radicale, siamo con Ermete Realacci, presidente di Simbola, che è stato presidente della Commissione Ambiente della Camera e presidente onorario di Lega Ambiente, per parlare con lui degli sgravi che ha proposto la Commissione europea al governo italiano, che chiedeva una deroga al patto di stabilità per la situazione che si è creata per la crisi di Hormuz. Allora, io le volevo chiedere come ha trovato la risposta dell'Unione europea di Dombrovskis, e se ha visto nella risposta europea una critica a come è stato gestito il PNRR.
3: Questo non lo so, sicuramente non è quello che voleva il governo italiano, ma giustamente...
1: Anche se Giorgetti ha detto il contrario.
3: Vabbè, che deve dire? Adesso, io credo che gli ascoltatori di Radio Radicale siano abbastanza adussi e vaccinati per capire che c'è una maniera di dire. È chiaro che l'Europa, che peraltro non ha tante risorse, perché noi continuiamo a dire l'Europa deve, bisogna ricordare sempre a tutti che l'Europa, che dovrebbe essere molto più brava, che dovrebbe essere molto più forte, gestisce poco più dell'1% del bilancio dei paesi europei, quindi quelli che dicono e chiedono all'Europa di più dovrebbero anche impegnarsi, perché l'Europa non solo conti di più ma abbia anche più risorse, però l'Europa non può finanziare un sostegno che è un sostegno non per un investimento sul futuro ma per una pezza a colore che si mette adesso. Già è stato sbagliato fin dall'inizio dare questo sostegno da parte dell'Italia a tutti, perché è giusto sostenere imprese che finiscono in difficoltà e famiglie che sono in difficoltà, ma darli a tutti alla fine, dai, è un'azione più propagandistica che di sostanza. Poi è chiaro che bisognava investire di più sui settori che portavano a usare meno combustibili fossili. Io non ho visto dei bilanci ancora in materia, ma ho il timore, per non dire la certezza, che i fondi del PNRR, che erano in misura sostanziale, più di un terzo, destinati alla transizione verde, siano stati usati per altro, usati male. A me dispiace questo. Io ricordo per esempio un caso, erano stati stanziati oltre 1 miliardo di euro per i comuni con meno di 5.000 abitanti per le cosiddette comunità energetiche, cioè una maniera di produrre energia da rinnovabili che veniva condivisa in qualche maniera dal paese. Sono stati spesi quasi per niente, poi sono stati utilizzati per altro, spero che vengano spesi, perché poi le lungaggini burocratiche, la scarsa attenzione hanno portato a fallire, diciamo, questa scelta. Ed è chiaro che se non si fa questo l'energia costa tanto, per capirci. In Europa la Spagna e la Germania, che hanno investito molto di più sulle rinnovabili, pagano di meno l'energia elettrica. E questo a me dispiace come italiano, perché all'inizio di questo millennio, per esempio questo, per sfrecciare con una moto così grande in un vicolo del centro storico di Roma, dovrebbe pagare il triplo, secondo me, il carburante. Però all'inizio di questo millennio la Germania aveva il 5% di energia da fonti rinnovabili e l'Italia il 15%, perché l'Italia aveva l'idroelettrico, un po' di geotermia e l'idroelettrico. Adesso la Germania sta al 60% e l'Italia sta al 40%. È chiaro che qualcuno ha sbagliato e per questo paga di più l'energia. Lo stesso ragionamento vale per la Spagna, bisogna cambiare rotta e nel frattempo, se dobbiamo dare le risorse, dobbiamo darle a chi effettivamente finisce in difficoltà.
1: Il vantaggio dei 14 miliardi è positivo secondo lei, spalmati in 3 anni con il massimo tetto per ogni anno dello 0,3%, che poi dovrà essere o lo 0,2 o lo 0,1 nel secondo o terzo anno o al contrario?
3: Secondo me è positivo in ogni caso, nel senso che ti impone di spendere in una certa direzione. Quello che è stato negativo è aver perso terreno. L'esempio che facevo sulla Germania è tipico. La Germania c'ha molto più solare dell'Italia. Qualcuno pensa che abbia più sole? Non lo so. E questo aiuta a pagare di meno l'energia.
1: L'ultima questione che le volevo chiedere è questa. È una sconfitta per l'Italia, secondo lei? E capita nel giorno in cui alla Camera arriva il DDL sul nucleare?
3: Ma quella è un'altra... Guardi, le do un dato. Il nucleare all'inizio di questo millennio produceva la stessa energia che produce adesso, quindi inchiodato per i prezzi. Questa energia allora era il 17% dell'energia elettrica necessaria, adesso è l'8-9%, quindi si è dimezzato, è rimasto invariato come produzione perché costa tanto. L'anno scorso ho visto che Trump all'ONU, in un intervento lussureggiante in cui ha detto al solito mare di balle, a me Trump ricorda tanto i vestiti dell'imperatore, quella fiaba in cui a un certo punto un bambino arriva e dice: ma è nudo, perché continuate a dire che ha dei vestiti bellissimi? Beh, per ora il bambino che dice a Trump ma cosa stai dicendo non l'abbiamo visto, però all'ONU lui ha detto che la Cina fa le pale eoliche solo per venderle all'estero e che l'eolico distrugge il paesaggio e costa tantissimo. Ora, la Cina l'anno scorso ha installato 430 megawatt di fonti rinnovabili, il nucleare 1 o 2 megawatt, per capirci. perché costa meno banalmente e ovviamente ha conquistato questo mercato. Il 60% delle rinnovabili nel mondo sono costruite in Cina e quindi conquista mercati, come accade sull'auto elettrica, come accade sulle batterie, per fare un esempio, e anche negli Stati Uniti di Trump. Oramai il Texas, che notoriamente non è governato né da Greta Thunberg né da Greenpeace né dall'ambiente, è un stato molto conservatore, rivaleggia con la California nell'installare fonti rinnovabili, perché gli americani poi sono pragmatici: se gli costa meno il pannello fotovoltaico non comprano il carbone degli Appalachi. Noi dovremmo distaccarci da politiche solo d'immagine e pensare all'interesse delle nostre imprese e del futuro dei cittadini. Aggiungo una cosa: nei paesi che hanno il nucleare da tempo, per esempio la Francia, per fare una centrale ci vogliono minimo 15 anni, minimo. Clémenceville, che è l'ultima centrale fatta in Francia, doveva essere chiusa nel 2014, messa in rete nel 2014, ancora non è a pieno ritmo, quindi pensiamo a questo. Questo dibattito sul nucleare, se andasse bene, con costi elevatissimi, avrebbe qualche effetto alla fine del prossimo decennio. Non dico che noi non ci saremo, perché ci saremo, gagliardi e forti.
1: Forse sarà una delle ultime cose che vedremo.
3: Sì, ma francamente io dubito che le vedremo anche, ma se la vedessimo non servirebbe a niente, abbiamo speso un mare di soldi.
1: Grazie come sempre per mettere Alacci.
3: Grazie a voi.
0: 15:38 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo, Ermete Realacci, sulla crisi energetica e sulla risposta della Commissione Europea alla richiesta italiana di deroga al patto di stabilità. Noi, io ricordo ancora i nostri ascoltatori, siamo in attesa che inizino i lavori a Rapallo, al 55esimo convegno dei giovani imprenditori, intitolato quest'anno People, la nostra promessa di futuro. Vi ricordo che in apertura interverrà la presidente dei giovani imprenditori Confindustria, Maria Anghileri, e si proseguirà con l'intervista al vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, nonché leader di Forza Italia. Sono previsti tutta una serie di tavoli, di dibattiti, naturalmente gli argomenti sono tutti inerenti all'economia, alla crescita industriale, e c'è anche intervista a Matteo Renzi, il presidente di Italia Viva. Noi però intanto, in attesa che inizino questi lavori, andiamo ancora a sentire un'intervista, questa volta della nostra Sonia Martina, al senatore Filippo Melchiorre di Fratelli d'Italia, sull'audizione del procuratore Rossi sull'ex Banca Popolare di Bari.
4: Con il senatore Filippo Melchiorre, Fratelli d'Italia, noi vogliamo parlare. Si è svolta la scorsa settimana la commissione d'inchiesta sul quella cosiddetta sulle banche, insomma, poi anche sul sistema finanziario assicurativo, l'audizione del procuratore della Repubblica di Bari Rossi. La questione è quella relativa all'ex Banca Popolare di Bari. Io ho sentito alcune parti dell'audizione e ho delle perplessità, poi magari gliele dico, ma quello che mi interessa sapere è in che modo, quando, come verranno rimborsati gli azionisti, i risparmiatori, come, a che punto siamo di questa vicenda, senatore?
5: Diciamo, questo è proprio l'obiettivo che noi intendiamo portare avanti. L'abbiamo fatto attraverso un'operazione verità, attraverso il coinvolgimento anche degli attuali manager di quella che poi è diventata la Banca Popolare di Bari, proprio per chiedere conto del contenzioso in essere tra i 70-80 mila risparmiatori che, attraverso quelle che si chiamano le operazioni baciate, sono stati indotti in errore e quindi si sono ritrovati a non avere più quello che era il loro tesoretto che erano riusciti a raccogliere nel corso della loro vita. E c'è stato, io nel corso dell'audizione che ho chiesto io, in commissione d'inchiesta sul sistema bancario del dottor Rossi, e poi ci saranno nel mese di settembre anche tutte le associazioni dei consumatori e degli azionisti baresi, e poi anche ho chiesto che venissero coinvolti anche tutte quelle realtà bancarie che hanno posto da notizie di stampa diciamo la volontà di voler acquistare l'ex Banca Popolare di Bari, proprio per chiarire sin da subito che il territorio deve essere preso in seria considerazione, perché lei sa che una banca diciamo, deve rappresentare un po' il lievito a quella che è l'economia locale, e se diciamo, una banca, come è successo con la Banca Popolare di Bari, invece rappresenta un freno, una zavorra all'economia e tante volte anche, diciamo, anche diciamo, un inganno, ovviamente il sistema economico ne risente tantissimo. Ecco perché io in quell'occasione ho rivolto un ringraziamento al procuratore Rossi, perché ho raccontato di come la Banca Popolare in quella fase storica diciamo, aveva in mano tutto. Alcuni partiti che oggi non sono presenti nell'inchiesta e non si sono dichiarati andavano a braccetto con i vecchi manager. Ricordo per esempio che la statua di San Nicola, fino anche la statua di San Nicola, in occasione della festa di San Nicola andava a fare l'inchino davanti alla banca. Ecco, sono tutti segnali dove diciamo, che raccontano di uno strapotere in quel momento di quel sistema bancario, che poi ha portato diciamo, ad una crisi importante del sistema economico. Dicevo, a proposito del ringraziamento al dottor Rossi, perché era molto complesso fare delle indagini, era molto complesso poi anche prevedere delle sanzioni, perché staccare la spina a una banca significa far saltare l'economia. Ecco perché poi alla fine diciamo, operazione riuscita e paziente vivo, dove per paziente vivo parla del sistema economico e non paziente morto, perché altrimenti avrebbe avuto ben altra sorte diciamo, la città di Bari, la Puglia e anche diciamo, 8 regioni del sud che erano coinvolte dalla Banca Popolare di Bari.
4: Ecco, a un certo punto il procuratore Rossi ha detto che la Banca d'Italia ha fatto un'ispezione, no? A un certo punto, e l'ha sanzionata proprio perché in quel periodo comunque stava mettendo in atto delle diciamo così, politiche di espansione e non avendo in realtà il potere economico di farlo, no? Perché poi dopo si è saputo di tutti i bilanci sfalsati eccetera eccetera, ecco, li ha sanzionati e gli ha proibito di continuare in questa. Poi però c'è stata la crisi della Tercas,
5: certo,
4: e a un certo punto allora il procuratore Rossi ha detto, io credo forse che c'era Draghi, io non so se invece era periodo di Visco, ma poco importa, che cosa succede? Che la Tercas va salvata e praticamente la sanzione alla Banca di Popolare di Bari viene tolta e l'operazione Tercas la fa la Banca Popolare di Bari. Io più volte mi sono chiesta, seguendo altre vicende bancarie, mi scusi se le chiedo questo, no? A volte ho messo in dubbio io il lavoro e la trasparenza della Banca d'Italia. Ecco,
5: guardi, lei diciamo, ha fotografato esattamente quello che è avvenuto, cioè durante l'audizione, che è stato oggetto della nostra domanda, della mia domanda. Cioè io ho chiesto, ecco, quello che è avvenuto in Veneto con altre sfumature, certo, e quello che è successo a Bari non si deve più ripetere. Altrimenti diciamo, lo scopo della commissione d'inchiesta sulle banche è quello A, quello di prevedere un risarcimento agli azionisti, 2, evitare che quello che è successo, ripeto, a Bari possa non più ripetersi. E in questo senso diciamo, il procuratore Rossi ha risposto, cioè ha detto che i controlli sono avvenuti, le sanzioni alle volte non sono state adeguate rispetto a quello che era stato fatto. E lei ha individuato ancora di più un'anomalia in questo percorso, cioè come faccio io, Banca d'Italia, ad averti detto in maniera chiara, ferma,
6: e poi subito dopo ti dicono: no, ma tu sei pronto addirittura ad acquisire altro, ad acquisire un qualche cosa che sicuramente va salvato e non ti dà, diciamo, come dire, non è un lievito, non è una vitamina, è una zavorra. Ecco, questo è un punto, diciamo, sicuramente oscuro che merita attenzione. Però, ripeto, io prima, quando ho parlato del contesto, sì, mi riferivo a tutto. Mi riferivo, guardi, c'erano anche dei suoi colleghi giornalisti che prima parlavano su giornali anche importanti della crisi della banca, ma parlavano in maniera morigerata, per la verità, e poi stranamente sono diventati consulenti della banca. E quindi c'era una terra di mezzo, diciamo, tra quella che è stata la gestione della Banca Popolare di Bari e il contesto, dove per contesto ovviamente mi riferivo a tutto. Ecco perché è giusto, a distanza di anni, e sono contento che io, diciamo, rappresento Fratelli d'Italia, lo stiamo facendo, come dire, cercando di riscrivere la storia, riscrivere la verità, perché guardi, tante cose in una società nella quale tutto corre si finisce per perdere di vista chi ha fatto che cosa. Allora, noi abbiamo la voglia, come rappresentanti Fratelli d'Italia, di almeno raccontare quello che è successo, raccontarlo con i soggetti interessati, non sulla base di nostre interpretazioni, ma sulla base di dati oggettivi. Il procuratore è un dato, lo abbiamo fatto anche con i rappresentanti della Banca d'Italia qualche mese fa, lo abbiamo fatto con gli attuali manager, continueremo a farlo, perché la storia va riscritta e vanno individuati. E quindi la ringrazio anche per questa domanda, perché serve ancora di più a far capire a tutti quanti quello che è successo nel corso degli anni. E soprattutto, ripeto, facendo due cose, come ho già detto in premessa: tentare di risarcire gli azionisti, gli 80.000 famiglie che con tanta fatica hanno messo da parte dei soldi e si sono ritrovati senza nulla, e due, evitare che quello che è successo a Bari non si riverifichi più. Ecco perché parlare e raccontare quello che è successo, dal mio punto di vista, è un tema che la politica, quella sana, deve continuare a fare ogni giorno.
4: Grazie davvero al senatore Melchiorre, buon lavoro.
5: A lei, arrivederci.
0: 15:48 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Sonia Martina al senatore Melchiorre di Fratelli d'Italia, e noi a questo punto andiamo a collegarci col 55esimo convegno dei giovani imprenditori, intitolato People, la nostra promessa di futuro.
7: Alle persone che saranno con me su questo palco, alle imprese, a chi ovviamente lavora nel mondo della politica. Le cose che avete proposto sono tante, sono molto interessanti, in particolare questo dato che ha fornito: nel 2024 su 1.100 miliardi di spesa pubblica solo 99 per istruzione e ricerca, 33 per giovani e famiglie. Insomma, avremo il modo in questi due giorni di ripercorrere i numeri e le proposte che voi avete fatto, e le girerò alla politica. E allora, per non perdere tempo, oggi abbiamo un autorevolissimo esponente del governo e poi due autorevolissimi esponenti del campo largo. Io do il benvenuto al vice premier Antonio Tajani, ministro degli esteri e della cooperazione. Buon pomeriggio, ministro. Buonasera. Si accomodi?
8: Mi accomodo.
7: Eccoci. Allora, io vorrei partire, anzi, prima intanto, sugli orari. 18:10 mi hanno obbligato a fare la chiusura, quindi chiedo scusa se poi ogni tanto proverò a correre e a tagliare. No, lei è il primo, quindi insomma è fortunato, ma lo dico anche per tutti gli altri. Faccio solo una verifica per vedere se nel frattempo non è scoppiato qualche nuovo conflitto, perché visto come stanno le cose qui nel mondo, sempre un nuovo fronte si apre. Abbiamo stretto al momento 5 giugno, ore 4:04, stretto di Hormuz ancora chiuso, vado per ordine. Hezbollah, che abbiamo visto poco fa, ha rifiutato la tregua. Movimenti ancora di truppe israeliane nel sud del Libano. La minaccia su Cuba, ho dimenticato qualcos'altro?
9: C'è l'Ucraina, ovviamente.
7: Con la mossa del cavallo a sorpresa di Zelensky, che addirittura scrive a Putin, dice: beh, visto come stanno le cose, troviamoci e risolviamo noi due. E Putin che dice, sembra veramente una puntata della Zanzara, ma invece è un dramma, e Putin che dice: vieni qui, vieni in Russia, che ne parliamo. Oppure peggio, la beffa, affidiamo la mediazione a Schröder, lo stesso Schröder che diciamo ha qualche gigantesco conflitto di interessi con Gazprom. E la domanda è: che ruolo possiamo avere noi in tutto questo, visto che è la forza, è la potenza, è la prepotenza degli stati che oggi vediamo al centro dell'agire politico?
8: Beh, la prepotenza è quella di Putin.
7: Certo.
8: La prepotenza è quella di Hezbollah, gli errori che ha commesso anche il governo di Israele, le prepotenze dell'Iran che vuole costruire o voleva costruire l'arma nucleare. Noi possiamo essere soltanto portatori di pace e svolgere insieme all'Unione Europea un ruolo, perché dobbiamo tenere conto anche dei numeri e della grandezza, perché quando si dice il governo italiano deve risolvere la crisi in Ucraina, il governo italiano deve... cioè l'Italia è una media potenza, ma non siamo né gli Stati Uniti, né la Cina, né la Russia. Possiamo però essere all'interno dell'Unione Europea protagonisti di alcune azioni, soprattutto per favorire la pace. Non abbiamo sostenuto la guerra in Iran, abbiamo dato disponibilità allo sminamento di Hormuz, cioè a partecipare ad una missione militare internazionale sotto legge dell'ONU, dell'Unione Europea o di qualche altro accordo internazionale, per garantire la libertà di navigazione, cosa che stiamo già facendo con la missione Aspides nel Mar Rosso. Sono passate centinaia e centinaia di mercantili che permettono al nostro paese di continuare ad essere la quinta potenza commerciale mondiale, di vedere l'export in continua crescita nonostante i dazi americani, nonostante le guerre, e questi sono risultati comunque positivi. Se l'export è quasi il 40% del PIL, vuol dire che grazie a tutto questo, certamente grazie alle imprese che producono, grazie alla qualità dei nostri prodotti, ma anche grazie al sostegno che hanno avuto, e che il governo, ecco, questo il governo lo può fare. Io credo che un ruolo importante l'Italia lo potrà avere nella fase della ricostruzione dell'Ucraina, nella fase di ricostruzione quando sarà possibile a Gaza, e soprattutto un ruolo importante per la stabilizzazione del Libano. Perché dico Libano? Perché già noi siamo presenti con la missione UNIFIL e siamo presenti con una missione bilaterale che da anni forma le forze armate libanesi.
7: Ecco, sull'UNIFIL ad esempio, proprio l'altro ieri un militare dell'UNIFIL serbo è morto durante queste... durante gli attacchi che ci sono stati.
8: L'UNIFIL finirà la sua missione a fine anno. Noi dobbiamo capire cosa si può fare dopo. Abbiamo parlato ieri con il ministro degli esteri francese in occasione del vertice che abbiamo avuto in Val d'Aosta, e siamo d'accordo nel dire che dopo dovrà esserci un'iniziativa europea per continuare comunque in qualche modo, vediamo se simile o diverso, l'azione dell'UNIFIL.
7: Quindi però
8: in più noi
7: con, con un mandato, sta dicendo una cosa molto interessante, quindi con un mandato diverso, perché quello che ha ora è un mandato inefficace.
8: Beh, inefficace, sono stati commessi anche degli errori, perché i militari italiani, certo, per più volte hanno inviato rapporti, sì, alle Nazioni Unite a New York dicendo quello che stavano facendo Hezbollah. È rimasta lettera morta il messaggio italiano che dice attenzione, si stanno armando, stanno facendo i tunnel, è rimasta lettera morta. Noi però, ripeto, se crediamo che Hezbollah debba essere disarmato, che è la cosa, unica cosa giusta da fare lì, dobbiamo rinforzare l'esercito libanese. Noi possiamo partecipare a questa formazione con numeri superiori a quelli che abbiamo oggi, cosa che sarebbe gradita, ne abbiamo parlato in tutti gli incontri internazionali con gli israeliani, con i libanesi, con gli americani e anche con i francesi, e quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte. In Libano credo che l'Italia da sola possa giocare un ruolo da protagonista, per il resto noi possiamo continuare a aiutare l'Ucraina dal punto di vista politico, finanziario, militare come parte dell'Unione Europea, così come possiamo essere parte di missioni europee per spingere, come stiamo aiutando i paesi del Golfo, l'abbiamo fatto anche dal punto di vista militare da quando sono sotto attacco dell'Iran. Quindi continuiamo questa nostra presenza, ma ripeto, siamo un paese, una media potenza, siamo una grande potenza culturale, ma da un punto di vista militare siamo la seconda manifattura d'Europa, dicevo, la quinta potenza commerciale mondiale, ma di più non possiamo fare, non è che siamo gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno un ruolo fondamentale per bloccare Netanyahu e per risolvere il problema in, in Iran.
7: Quindi lei ci ricorda che in questo momento comunque la decisione finale spetta a chi ha quell'esercito, la capacità di poterli fermare, e questo è molto giusto. Ma volevo tornare all'Europa, perché lei ha detto che noi in realtà qualcosa possiamo fare come Europa e stiamo facendo. C'è il tema del riarmo, ma prima di arrivare a questo, l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.
8: Io non sono contrario all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, anzi noi dobbiamo agevolare. Ne ho parlato a lungo con Zelensky in occasione dell'ultima nostra visita a Kiev e gli ho fatto una serie di proposte, compresa la possibilità di aiutarli nella lotta contro la corruzione utilizzando il saper fare della nostra Guardia di Finanza. Sono già stati avviati dei colloqui, già sono stati i primi incontri, e questo perché vogliamo che loro possano rispettare l'acquis communautaire, ma non è cosa che si risolve in un giorno.
7: Io come Forza Italia, come Ministro degli Esteri, sono d'accordo, un suo alleato, di cui non voglio fare il nome, Matteo Salvini, ha già detto...

0: escludere i Balcani, che sono paesi che non hanno potuto fare parte dell'Unione Europea a causa della dittatura comunista che impediva loro di far parte dell'Europa. Quindi, finita la dittatura comunista, caduto il muro di Berlino, finita l'Unione Sovietica, adesso questi paesi, finito il patto di Varsavia, possono far parte legittimamente dell'Unione Europea. Dobbiamo aiutarli, finita la ex Jugoslavia, dobbiamo aiutarli a compiere quei passi, perché se noi li deludiamo rischiamo veramente di farli finire nell'orbita russa, che non è il nostro interesse.
1: Quindi lei dice prima i Balcani e poi con tutte le verifiche del caso...
0: No, aiutando l'Ucraina, io non sono contrario, però dico, ci sono problemi da affrontare, penso al problema dell'agricoltura, cioè ci sono tante questioni, l'adesione all'Unione Europea non è uno schiocco di dita. Politicamente noi dobbiamo dire sì, l'Ucraina è Europa, farà parte dell'Europa, però si possono trovare formule di sostegno, di vicinanza diverse, ma la partecipazione piena all'Unione Europea è un'altra cosa, ci vuole più tempo, bisogna prepararla bene.
1: Rimanendo ancora un istante all'Europa, il suo pedigree europeo ben lo conosciamo, lo abbiamo raccontato e affrontato più volte. C'è un problema, che se a questo punto l'Europa non sceglie di superare ad esempio il diritto di veto, è molto complicato andare avanti nella costruzione. Anche su questo mi tocca sottolineare che nella vostra, non è il suo caso, ma nella vostra maggioranza di governo, diciamo anche i due partiti, Lega e Fratelli d'Italia, su questo non vogliono sentire.
0: Non è mai stato affrontato a livello di governo né a livello di maggioranza il tema. Io sono favorevole alla progressiva riduzione del diritto di veto. Pensate se ci fosse stato il diritto di veto sull'accordo col Mercosur. Oggi non avremo l'accordo col Mercosur perché la Francia è contraria. Invece, proprio perché non c'è il diritto di veto, siamo riusciti a sottoscrivere l'accordo col Mercosur. Questo già è un esempio di come le cose devono andare, ma io l'ho sempre detto, si sa che come la penso da questo punto di vista, però non è che tutte le coalizioni la pensano, se no saremmo un partito unico.
1: No, quello ci mancherebbe, però questo è un punto, come dire, abbastanza nodale per far funzionare o meno l'Unione Europea.
0: Non è soltanto, ci sono tante cose dove ci siamo trovati d'accordo, per esempio sulla questione della flessibilità del patto di stabilità, per rendere più flessibile il patto non soltanto per quanto riguarda le spese per la difesa e la sicurezza, ma anche per le spese dei costi dell'energia. Insomma, la questione energetica oggi è esplosa non per responsabilità nostra. Noi non siamo parte né della guerra in Ucraina né della guerra nell'area medio orientale.
1: Quindi
0: sono tutti fattori esogeni, non endogeni. Poi non certamente non dipende da noi il problema del mercato unico dell'energia. In Francia, in Germania e in Spagna l'energia costa di meno. Ma perché noi non possiamo comprare energia elettrica dalla Spagna dove costa molto di meno? Perché la Francia è contraria al mercato unico dell'energia elettrica e noi non possiamo far passare attraverso, siccome non ci sono altri percorsi, l'energia che deve passare dalla Spagna arrivare in Italia. Quindi bisogna fare il mercato unico dell'energia, come bisogna fare il mercato unico dei capitali, non c'è soltanto il diritto di veto, sono tante le cose da fare per completare il mercato unico, perché siamo a metà del guado, dobbiamo andare avanti.
1: E la su questo lei dice fiscale, la maggioranza è d'accordo? La vostra
0: su questo
1: maggioranza
0: sì, assolutamente sì.
1: Sul completare il mercato, su tutti questi altri aspetti, siete tutti anche la Lega?
0: Sì, penso
1: sicuro.
0: Proprio di sì. Non è, se, il diritto no, di veto è un'altra... Cioè,
1: se avessi il leghista
0: allora,
1: glielo chiederei ovviamente.
0: No, bisogna... No, non sono leghista, quindi...
1: No, se avessi non quindi posso, Salvini glielo chiederei.
0: Io posso soltanto dire che un conto sono le riforme istituzionali,
1: certo.
0: Un conto è il percorso per il completamento del mercato unico. Sulle riforme istituzionali, io per esempio credo che si dovrebbe arrivare all'elezione di un unico presidente europeo, cioè un riunificare la persona del presidente della Commissione e del presidente del Consiglio facendole eleggere direttamente dai cittadini in occasione delle elezioni europee. Darei più potere al Parlamento europeo perché è l'unico Parlamento al mondo quasi che non ha il potere di iniziativa legislativa,
1: certo.
0: Quindi sono tante le riforme da fare e meno complicato è quello il completamento del mercato interno che favorirebbe certamente la crescita economica del nostro paese, perché il problema, ho ascoltato attentamente la Presidenza, non ero seduto qua ma ero in fondo alla sala perché non volevo disturbare, è giusto crescita, competitività e l'Europa è fondamentale, noi dobbiamo avere anche una politica europea della crescita e della competitività come dobbiamo avere una politica industriale europea. E il mercato interno è parte di questa strategia. Poi possiamo parlare delle cose italiane, ma se noi non valoriamo

0: analizziamo il mercato interno, noi diciamo così esportiamo circa 600, un po' meno di 650 miliardi ogni anno, che è un bel risultato, stiamo crescendo, io spero che l'obiettivo che mi sono fissato è quello di 700 miliardi alla fine del 2027, se continuiamo così ci arriviamo.
1: Sì, io non sono mica scettico.
0: No, siamo aumentati del 3,3%, all'inizio di quest'anno siamo aumentati del 7,1%, sì, aumenta quello extra way. Nessuno, anche i più critici, Presidente, anche i più critici nei confronti della politica economica non possono dire che l'export non cresce, che non vada a conferire, questo lo riconoscono tutti. Non è merito del Ministro che si occupa di commercio internazionale, noi diamo una strategia, diamo un quadro, agevoliamo il merito delle imprese che hanno prodotti di qualità, merito è di avere una varietà merceologica la più importante al mondo dopo la Cina, hanno due o tre prodotti in più, quindi la flessibilità, abbiamo visto anche come siamo riusciti a superare la questione dei dazi negli Stati Uniti, perché stiamo lavorando bene anche negli Stati Uniti, siamo capaci ad internazionalizzare, siamo capaci ad esportare, dobbiamo fare di più accorpando le piccole e medie imprese, io penso che anche le start-up debbano accorparsi, e penso che le start-up possano rappresentare, visto che il Presidente ha parlato molto dei giovani, possono rappresentare una straordinaria opportunità, penso per esempio, tanto per fare, visto che parliamo di proposte, agevolare chi investe in start-up, detassare chi investe in start-up, detassare per i 5 anni le stesse start-up, in modo che i giovani possano consolidare la loro iniziativa, pensare anche in grande, non si tratta solo di aprire il bar o il ristorante, pensare anche un po' più in grande, perché sognare in grande non è sbagliato, anzi è sempre positivo, poi noi dobbiamo fare in modo che queste iniziative possano essere incentivate, però per incentivare, quando io sono un grande sostenitore della riduzione delle tasse, perché le tasse sono una specie di piombo sulle ali di un paese.
1: Beh, adesso c'è un anno al voto, quindi forse evidentemente nella prossima.
0: Ma il problema è che
1: mi conferma che c'è un anno al voto.
0: Assolutamente sì, non ci saranno elezioni anticipate.
1: Chiedevo conferma.
0: Dico, si va in avanti, bisogna guardare al futuro. Cioè, questo governo è durato in carica 5 anni, sarà il governo più longevo della storia d'Italia, e questa già è una garanzia per chi intraprende, perché chi sa che c'è stabilità può fare dei progetti, può fare dei piani. Io mi auguro, se gli elettori ci daranno consenso, di poter continuare a governare anche nei prossimi 5.
1: Cambierete la legge elettorale alla fine?
0: È un dibattito parlamentare, ma è in corso. Sì, la cambieremo, ma il problema non è la legge elettorale. Io sto dicendo che il problema è la politica per la crescita.
1: Questo è interessante.
0: Sì, ma lo diciamo.
1: La politica... cambierete come maggioranza, perché l'opposizione ha già detto, poi sentiremo Eli Schlein, ma...
0: Sì, ma noi abbiamo,
1: da soli
0: abbiamo, chiesto, no, abbiamo chiesto il confronto, alcune forze di opposizione hanno voluto partecipare al confronto, altre no, ma è legittimo questo. Però siamo sempre pronti a discutere e a confrontarci. Non sono certamente uno che non vuole parlare con le opposizioni. Però finisco il discorso delle tasse, perché è una cosa importante. Dobbiamo ridurre la pressione fiscale? Sì, io penso, per esempio, a detassare le tredicesime, 100% delle tredicesime più basse, per arrivare, magari con un decalage, alle tredicesime più alte. Questo per avere non il salario minimo, io sono fermamente contrario, lo dico, ribadisco, perché il salario minimo abbassa la retribuzione, non la fa crescere. Anche l'indicazione europea di avviare processi per il salario minimo laddove non c'è una contrattazione collettiva superiore all'80%. Da noi la contrattazione collettiva ha sempre funzionato, funziona, dobbiamo eventualmente adeguare i contratti pirata alla contrattazione collettiva, dobbiamo detassare i premi di produzione, dobbiamo detassare le tredicesime, dobbiamo tagliare il cuneo fiscale, cosa che il governo ha fatto, e dobbiamo, udite udite, far sì che i 1.750 miliardi circa di risparmio privato possano essere in qualche modo messi in campo. Che cosa significa questo? Avere dei grandi progetti per far sì che il pubblico e il privato insieme possano intervenire. Pensiamo alle grandi risorse che hanno le casse dei professionisti.
1: Cioè, sono soldi che sono lì e che in realtà potrebbero contribuire.
0: E che noi dobbiamo impedire che questi soldi vadano a essere investiti altrove. Abbiamo tutto l'interesse che vengano investiti in Italia. Per fare questo bisogna dare dei progetti credibili, penso al piano casa, grandi infrastrutture digitali, perché se parliamo per la competitività che cosa serve? Innovazione, ricerca e formazione, sono i 3 elementi chiave. La Presidente ha detto che si è speso poco, è vero, bisogna spendere di più, ma se noi per esempio puntiamo sulla trasformazione digitale, intelligenza artificiale con grandi progetti, come fu un tempo la legge obiettivo con il governo Berlusconi, avere grandi progetti e dire ai privati, signori, questo è il progetto, vi vogliamo coinvolgere. Per noi è certamente importante, perché se tu non usi il denaro pubblico per fare certe cose, il denaro pubblico lo puoi utilizzare per altre cose. Quindi un coinvolgimento, non dico di tutti i 1750 miliardi, però di una parte di questi, di questo risparmio privato, deve poter essere parte di una strategia del nostro paese.
1: Questo, diciamo, in America ormai si fa da tantissimi anni, in Italia purtroppo
0: ne stiamo parlando, è un punto chiave che io sto cercando di portare all'ordine del giorno del governo, e mi pare che nel corso di uno dei suoi più recenti interventi, proprio mi pare all'assemblea di Confindustria, la Presidente del Consiglio abbia fatto cenno a questo aspetto. Quindi comincia questa mia idea a fare breccia, e spero poi che alla fine si possa,
1: entro la fine della legislatura, diciamo,
0: ma il prima possibile. C'è già il piano casa in corso, per esempio, potrebbe essere una di quelle cose, piano casa che parte anche delle proposte che aveva fatto Confindustria, che noi abbiamo accettato, tutto il tema della casa, dei lavoratori che vengono magari dal nord al sud, che si trasferiscono, certo. Su quello noi abbiamo ascoltato l'idea di Confindustria e stiamo lavorando anche in quella direzione. Quindi il tema della presenza dei privati in grandi progetti nazionali, compreso può essere l'intelligenza artificiale, anche le grandi infrastrutture digitali, significa poter utilizzare i fondi pubblici per altre cose.
1: Senta, l'ultima domanda, perché poi vedo che già il tempo è tiranno, ne ha parlato anche la
0: Presidente. Un po' te l'hai rubato tu.
1: La Presidente Anghileri ne ha parlato nella sua relazione. Alla Camera è stato votato il disegno di legge delega sul nucleare, ora la palla passa al Senato e poi i decreti attuativi. E molti si chiedono perché comunque avete aspettato, diciamo, 4 anni, no? Nel rush finale della legislatura a fare questo.
0: Mi pare che noi abbiamo sempre, se devo parlare da segretario di Forza Italia, è una battaglia storica che noi abbiamo fatto.
1: No, infatti, del nucleare. Parlo come governo, non come singolo di leader di partito.
0: Il governo però l'ha fatto anche con una strategia che sicuramente non spaventa l'opinione pubblica, perché dobbiamo anche comprendere che il cittadino nucleare, oddio, Chernobyl, Zaporizhzhia, chissà che succede. Certo. Il progetto, c'è una bellissima intervista del ministro Pichetto, che ringrazio per il lavoro che ha fatto, che spiega oggi sul Corriere della Sera di cosa si tratta. Si tratta di fare mini centrali che sono grandi quanto 2 campi di calcio, non inquinanti, 300 megawatt, e questo significa poter non inquinare, anche perché il documento sulla tassonomia della Commissione Europea dice che il nucleare è una delle fonti energetiche non inquinanti. Il nucleare ci permette di risparmiare, Pichetto ha già detto che farà il prima possibile tutti gli interventi necessari poi per l'applicazione del testo che deve adesso passare al Senato, mi auguro che si faccia in fretta, e quindi il nucleare insieme alle rinnovabili, a volte le rinnovabili, lo dice Pichetto, sono bloccate anche dalle lungaggini delle
1: regioni, dalla sovrintendenza,
0: ci sono tanti problemi, però bisogna andare avanti, perché noi siamo anche ricchi, siamo ricchi di acqua, siamo ricchi di sole, quindi possiamo valorizzare ancora più un mix nucleare e rinnovabili, è certamente di grande prospettiva. Nel frattempo continuiamo a lavorare per la decarbonizzazione e cerchiamo di utilizzare al massimo gas e petrolio per quello che compriamo, mi auguro a prezzi sempre più bassi, dall'estero, rinunciando a finanziare la Federazione Russa. E quindi finché non ci sarà il nucleare e un uso importante delle rinnovabili, dovremo continuare a usare il gas.
1: Il caro energia, e qui chiudiamo, rimane sempre un grandissimo problema, adesso poi ne parleremo con la dottoressa Marcegaglia, non solo, nel senso che quello 0,3 di flessibilità che
0: 0,6
1: di flessibilità che l'Europa ci ha
0: concesso, 0,6 un anno,
1: si chiama da fuori Roma, diciamo, 0,3
0: in un anno, 0,3 in un altro, c'è possibilità anche di spalmarlo in 3 anni,
1: però non sono soldi che vanno direttamente sulle bollette,
0: sono soldi che vanno
1: sugli investimenti,
0: per l'innovazione e la decarbonizzazione,
1: che va benissimo,
0: sono 14 miliardi
1: per abbassare le bollette, questo dico.
0: Sì, ma il tema, ma non è che con la flessibilità adesso deve andare ancora al Consiglio. Il tema delle bollette è un tema finché c'è Hormuz chiuso, quindi il governo sta valutando di prolungare fino alla fine del mese i provvedimenti adattati, cioè adottati, sì. Quindi, però il problema del caro energia non è solo quello legato alla emergenza Hormuz, che è un problema molto contingente, mi auguro. Il problema è anche complessivo, quando abbiamo detto perché il mercato unico dell'energia, è perché questo dobbiamo fare. E più la Francia ha il nucleare, noi compriamo il nucleare dalla Francia, non possiamo comprare l'elettrico dalla Spagna, quindi mercato unico dell'energia, nucleare e quindi abbassamento dei costi per le imprese e per le famiglie, questo è quello che bisogna fare. Comunque i provvedimenti sulle accise li prenderemo, però sono molto costosi e sono provvedimenti che durano un mese, due mesi.
1: Certo. Grazie, al ministro,
0: fare.
1: Grazie al ministro Tajani. Buon lavoro.
0: Siccome la Presidente ha citato l'IRPEF, devo rispondere, perché sennò poi non dal governo è giusto che diamo qualche risposta.
1: Le dica una proprio che abbiamo, siamo già fuori dal tempo massimo.
0: Vabbè, però è importante.
1: Sì, no, cioè, per carità.
0: Non è solo anche una questione di contenuti, non è soltanto una questione burocratica del tempo. No, me ne vado subito. L'IRPEF l'abbiamo già abbassato, continueremo ad abbassarlo fino a 60.000 euro, quindi è un modo per cercare di aiutare ancora di più il ceto medio, quindi dal 35 al 33% fino a 60.000 euro, e per chi guadagna più di 60.000 euro si parte da 60.000 euro in su, quindi 60.000 euro per quelli che guadagnano fino a 60, per quelli che guadagnano di più si parte da 60.000 euro in su.
1: Grazie, questo tanto doveva.
0: Dovevo, perché è giusto.
1: E ci mancherebbe, grazie.
0: Dice, non mi ha risposto.
1: Se, no. Grazie.
0: Ai politici, guardargli il microfono in mano.
1: Ma lei la usa l'intelligenza artificiale a proposito? ChatGPT lo usa ogni tanto?
0: Sì, ma non lo uso meno di quanto lo usano i miei figli. Questa è anche una questione di capelli.
1: Grazie. Va bene, allora, grazie al ministro Tajani, vicepresidente del Consiglio, la dottoressa Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti, la famosissima BEI, di cui poco si parla in realtà sui giornali, ma anche per responsabilità nostra, ma che oggi invece ci darà un quadro molto interessante, intanto buon pomeriggio, di quelli che sono gli strumenti a disposizione. Io volevo partire con lei, per rimanere sempre un istante sui temi internazionali, adesso lasciamo che i saluti di rito poi si sistemino. Allora, la dottoressa Vigliotti ha partecipato nel corso della sua vita professionale, ha lavorato ai tavoli del G7, del G20. La prima cosa che le voglio chiedere è se oggi è diventato più difficile in qualche modo governare i rapporti tra gli stati rispetto a qualche anno fa. Cioè oggi, non è un'impressione ma è un dato di fatto, è che il multilateralismo in qualche modo è saltato, e quindi lei che insomma quei tavoli del G7 e del G20 li ha frequentati in un'altra era, voglio partire da qui per inquadrare la nostra conversazione.
2: Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, molto felice di rappresentare la BEI a questo incontro e di parlare con gli imprenditori. Io ho lasciato il mondo multilaterale 5 anni fa, lo osservo adesso da un osservatorio europeo ed obiettivamente è molto molto più complicato. È molto più complicato perché comunque il multilateralismo con tutti i suoi difetti però ha portato dei frutti, soprattutto anche in termini di relazioni, del modo in cui si stabiliscono le relazioni, si portano avanti. Le regole del commercio erano quantomeno comunque condivise, si potevano discutere, si aveva certezza su alcune relazioni. Ora questo è diventato tutto molto più difficile. Molto più difficile, il Covid ci ha insegnato che dobbiamo accorciare le catene del valore, ma adesso lo dobbiamo fare anche per una questione di sicurezza, perché è comunque un contesto geopolitico molto più complesso, quindi accorciamo le catene del valore, dobbiamo mettere in sicurezza le nostre reti, dobbiamo difenderci dagli attacchi di cyber. Probabilmente erano cose che succedevano nel passato, ma sicuramente in uno stato di tensione molto più complicato, all'interno del quale bisogna essere una potenza. E qua vorrei portarmi sul mio ruolo europeo.
1: Certo.
2: perché dal punto di vista dell'Europa...
1: Che strumenti ha? Ecco, proviamo a raccontarlo al grande pubblico, che strumenti ha la Banca Europea degli Investimenti?
2: Allora, innanzitutto, forse è poco conosciuto, ma la Banca Europea per gli Investimenti è una delle più grandi istituzioni finanziarie internazionali. Abbiamo un portafoglio di più di 600 miliardi, operiamo oltre che ovviamente in Europa, dove c'è il 90% delle nostre attività, ma siamo presenti in più di 160 paesi nel mondo. Siamo il braccio finanziario dell'Unione Europea, sia in Europa che nel mondo, quindi facciamo anche politica estera. E il tema è avere una capacità finanziaria che ti permette di essere sui mercati globali. Bisogna essere sui mercati globali, rafforzare la competitività dell'economia europea e anche aiutare e supportare le aziende europee che si vogliono muovere fuori dai confini europei. Devo dire che il vicepresidente Tajani prima ricordava questo elemento importante delle imprese italiane, ma delle imprese europee, la loro capacità di essere sui mercati nonostante le tensioni, nonostante i dazi americani, quindi una resilienza, una capacità di far fronte alle difficoltà economiche e geopolitiche, che testimonia anche la forza dell'imprenditorialità europea, che ovviamente soffre di alcuni problemi, che deve mantenere un passo importante per non perdere questa sfida della competitività, una sfida che sia i rapporti Letta che i rapporti Draghi, il rapporto Draghi ci hanno insegnato dipendere anche dalla capacità di avere dei campioni europei che soprattutto sulle nuove tecnologie possono avere la capacità di competere a livello internazionale, ma anche di difendere il proprio sistema.
1: Esatto, io volevo ancora rimanere un istante su questo con una immagine, avendo l'opportunità di avere la vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti. Qualche settimana fa abbiamo visto questa delegazione americana guidata da Donald Trump incontrare Xi Jinping, e Trump si è portato con sé alcune aziende i cui nomi per noi sono nomi consueti, che fanno parte della nostra vita: Tesla, Meta, BlackRock, Mastercard, Visa, Citigroup, Goldman Sachs. Sono andato a vedere la capitalizzazione complessiva, cioè Trump è arrivato lì dal signor Xi Jinping, si è presentato con tutti questi dopo aver detto le peggio cose, però è andato lì con la sua solita faccia, il ciuffo biondo eccetera, con tutti questi. La capitalizzazione complessiva di queste aziende è 5.000 miliardi di dollari, tra i 5.000 e i 7.000. Il PIL dell'Europa è attorno ai 22 miliardi di dollari. Allora mi sono detto sostanzialmente, caspita, Trump si è presentato con questi gioielli di famiglia in Cina per stringere accordi, pensa un po' se l'Europa con i suoi 500 milioni di consumatori, con le sue grandi aziende europee, si presentasse come Europa da Xi Jinping e si portasse i nostri grandi colossi. Questo noi non lo facciamo però. Quindi l'immagine era quella di avere un mondo che alla fine, Trump è il deal, no? È l'accordo per definizione. Noi su questo siamo molto in ritardo. Per me era impressionante, no, andare a vedere questa grande delegazione americana che si incontra con Xi. È come se il mondo volessero deciderlo loro. Visto dall'ottica della BEI?
2: Allora, visto dall'ottica della BEI, io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno.
1: Certo.
2: Un bicchiere mezzo pieno che si può riempire se, come ci ricordava anche la Presidente e il Ministro Tajani, noi riusciamo a completare il nostro mercato interno. E se noi riusciamo soprattutto a creare l'unione dei capitali, che adesso chiamiamo l'unione del risparmio e degli investimenti. Come diceva il Ministro Tajani per l'Italia, ma questo vale per l'Europa, in Europa c'è un risparmio privato che è bloccato nei depositi delle banche in utilizzi non produttivi. E tanti paesi, so che l'Italia ci sta lavorando, ma noi come gruppo BEI stiamo lanciando adesso un'iniziativa che si chiama European Tech Champions Initiative. Che cos'è questa iniziativa? Queste grandi aziende americane, il mercato dei capitali americani, gode della presenza di fondi di investimento di portata enorme. In Europa non abbiamo questi megafondi. Quindi l'obiettivo è quello di creare dei megafondi, dei fondi che abbiano una capacità di investimento pari almeno a un miliardo e che possano mettere nelle imprese dei ticket da almeno 100 milioni. Il problema dell'Europa, probabilmente anche dell'Italia, è la scala. Bisogna avere la capacità di crescere, perché, come dicevano chi mi ha preceduto, si va via dall'Italia, si va via dall'Europa, perché il mercato dei capitali americani è molto più liquido, è molto più facile, ci sono più capitali. E l'Italia, devo dire, prevengo la domanda. E l'Italia in questo, devo dire, io dico, è partita in ritardo sul mondo del venture capital, è partita in ritardo, ha una dinamica crescente rispetto a Francia e Germania, che sono sicuramente più avanzati da noi, ma ancora non siamo lì. Ancora non siamo lì, ci sono, i fondi sono ancora più piccoli, le start-up sono ancora piccole e non riescono ad attrarre sufficienti capitali. Quindi quello che noi vogliamo fare come istituzione finanziaria europea è offrire al mercato tutti quegli strumenti finanziari che possono essere necessari per le imprese nel loro ciclo di vita, perché non tutti gli strumenti finanziari sono adatti se sei all'inizio della tua impresa, se sei in una fase matura, se sei un'impresa innovativa che non ha il collaterale per avere la garanzia della banca. Quindi in questo noi ci proponiamo di offrire questi strumenti finanziari e lo facciamo in collaborazione anche con gli intermediari finanziari. Piccole e medie imprese, sappiamo che in Italia ma in Europa le piccole e medie imprese sono, come dire, la struttura portante dell'economia. Su quello noi lavoriamo con le banche nazionali, con cui sviluppiamo dei prodotti sempre più specializzati, sempre più dedicati all'efficientamento energetico, alla digitalizzazione, proprio per aiutare le imprese a crescere e a essere competitive.
1: Allora, diciamo che lei mi ha anticipato, però ci ha fatto la radiografia di quella che è la debolezza italiana, l'abbiamo raccontato più volte, anche Aguileri su questo e Confindustria lavora moltissimo sul tema che le aziende devono dimensionalmente diventare più grandi, più solide per poter competere nel mercato, ma la debolezza la conosciamo. Il punto di forza visto dalla BEI dell'Italia, quindi sul quale invece andare avanti, qual è secondo lei, anche rispetto agli altri paesi che ha avuto occasione di vedere?
2: Ma il punto di forza direi innanzitutto nella creatività e direi anche nella formazione. Io devo dire, dalla mia esperienza, sono una che crede molto nella scuola italiana.
1: Anche se si investe molto poco, ci ha fatto bene Aguilera a ricordare
2: sì,
1: nella sua relazione.
2: Si investe molto poco, ma noi appunto investiamo e formiamo dei giovani laureati che trovano ottime posizioni fuori. Questo vuol dire che noi riusciamo a generare delle generazioni di persone qualificate in grado, quindi diciamo, ecco, però volevo portarmi a un altro esempio. C'è un bellissimo strumento in Europa che si chiama European Innovation Council e appunto è un consiglio, che è un'istituzione che fornisce sia grants, quindi doni e fondi a titolo gratuito, oppure modalità di investimento nelle start-up. Abbiamo fatto un'analisi sull'Italia, ce l'aveva chiesta il Ministero dell'Università, in cui l'Italia era molto brava a prendere questi fondi, i fondi a fondo perduto, proprio perché c'erano delle idee molto brillanti che però non riuscivano a tramutare nell'idea di business. Quindi grande ricerca, grande capacità di ricerca, poca capacità di realizzazione, di trasformare l'idea in un'impresa. Quindi su questo devo dire grande forza delle università italiane, dei centri di ricerca italiani, e quindi probabilmente maggiore attenzione allo sviluppo e all'accompagnamento dell'innovazione. L'innovazione va accompagnata attraverso sistemi amministrativi, attraverso la finanza, però ecco, va accompagnata e va fatta crescere.
1: Senta, da questo punto di vista la BEI può diventare il motore finanziario del rilancio dell'Unione Europea?
2: Ma la BEI è il motore finanziario.
1: Però
2: la BEI non è conosciuta, ma l'anno scorso la BEI ha fatto finanziamenti per 100 miliardi solo in Italia, con solo 4 miliardi di capitale. Tra l'altro Italia, Francia e Germania sono i più grandi azionisti della banca con circa il 20%, e l'Italia ha messo un capitale, versato capitale pagato di 4 miliardi, e dal 1959 abbiamo investito in Italia quasi 300 miliardi. Si parla spesso di mutualizzazione del debito, la BEI devo dire è stato anche un bel esempio di mutualizzazione, anche perché l'Italia è uno dei principali mercati della BEI. L'anno scorso abbiamo investito in Italia 12 miliardi e sempre di più siamo spinti in questo momento a finanziare sempre di più innovazione, energia. Sappiamo quanto il tema dell'energia sia importante in Europa. Ovviamente come Banca del Clima noi crediamo molto nella produzione di energia rinnovabile, nelle interconnessioni energetiche. Per elettrificare abbiamo bisogno di interconnessioni non solo in Europa ma anche sud-nord, visto che oramai con l'est abbiamo delle difficoltà, efficienza energetica. efficienza energetica perché, come si dice, l'energia che non costa è quella che non si usa. So che questo non è un bel messaggio per chi deve lavorare tutti i giorni e chi l'energia ce n'ha bisogno, però è proprio per questo che noi facciamo un grande sforzo anche per lavorare sull'efficientamento energetico, in particolare delle piccole e medie imprese. Abbiamo sviluppato dei programmi e dei prodotti proprio su quello.
1: Senta, dobbiamo chiudere, ma non so se lo possiamo rivelare, ma insomma, io, come sto facendo il giornalista, che è sempre meglio che lavorare, devo, come dire, inventarmi delle domande più o meno intelligenti da fare. So che lei è in partenza per il Medio Oriente, siccome con il ministro Tajani ne abbiamo diffusamente parlato, è interessante vedere come in questa fase, diciamo, se da una parte ci sono sempre i canali diplomatici, il tentativo, come dire, di mettersi intorno a un tavolo, ragionare e discutere, dall'altra però ci sono altri canali meno conosciuti, quindi scelga lei quello che si può dire, non voglio creare, ma lei andrà a Ramallah in un contesto nel quale viviamo e nel quale siamo evidentemente, perché ci sono dei progetti importanti che il famoso nonostante tutto quel che accade, attraverso, diciamo, progetti e investimenti, qualcosa può cambiare anche in una situazione così disperata, diciamo così tragica. Ci può anticipare qualcosa?
2: Sì, io alla BEI sono responsabile delle attività della banca nel Medio Oriente, dall'Egitto alla Siria, dove purtroppo non possiamo fare molto, e responsabile anche delle attività in Israele e in Palestina. La BEI penso sia l'unica organizzazione internazionale che ha sempre lavorato sia con Israele che con Palestina, con cui abbiamo relazioni da moltissimi anni, e in particolare quello che vado a fare insieme alla Commissione la prossima settimana è a celebrare, se così vogliamo dire, un finanziamento di 400 milioni che abbiamo fatto all'autorità, alla Palestinian Monetary Authority, la banca centrale della Palestina, per il supporto alle piccole e medie imprese in Palestina. Noi crediamo molto nel finanziamento del settore privato, la crescita e il sostegno del settore privato, soprattutto in aree così difficili, è fondamentale nel momento in cui sono paesi in grossissima difficoltà. Questo fa parte di un pacchetto più grande di 1,6 miliardi che nel 24 è stato deciso dall'Unione Europea. Quindi insieme alla Commissione andiamo anche a testimoniare la presenza dell'Europa a supporto dell'autorità palestinese e in particolare come BEI a supporto del settore privato per la nascita e la crescita di imprese.
1: Quindi vi abbiamo, insomma, dire, anticipato quello che nonostante tutto sta accadendo. Grazie alla dottoressa Vigliotti, in bocca al lupo e buon lavoro. Allora, cambiare scala, la sfida del salto dimensionale, con noi la dottoressa Emma Marcegaglia, presidente del amministratore delegato di Marcegaglia Holding, oltre che già presidente di Eni e molto altro ancora, anzi appena entrata negli European Round Table for Industry, dove ci sono, pensate, 60 CEO delle più importanti aziende, solo 3 donne e solo 3 italiani. Buongiorno e buongiorno. Hugues Brasseur, amministratore delegato di Credit Agricole Italia e Senior Country Officer. Buon pomeriggio e grazie per essere qui. Allora, io partirei da lei, dottoressa Marcegaglia, visto che per dare uno sguardo, come dire, al mondo, a quello che accade, e quindi a scendere nel concreto sul fatto che qui i costi dell'energia continuano a essere e lo dico, insomma, a chi nel settore lo conosce. Hormuz è ancora lì. E gli strumenti sembrano, come dire, in questo momento impotenti, perché anche quello 0,6 di flessibilità che è stato concesso dall'Europa in realtà non andrà minimamente a incidere sulle bollette. Partiamo da qua, così facciamo una
3: visione. Bene, mi posso dire una cosa velocissima?
1: Certo, deve.
3: Io stamattina, oggi, mi sono un po' commossa. Come sapete, io sono stata presidente dei giovani imprenditori nel secolo scorso, perché sono vecchia, qui c'è Abete che lo è stato ancora prima di me. Però quando uno è giovane imprenditore lo rimane per tutta la vita, e sentire, no è vero, preparatevi che a 80 anni sarete lì ancora a dire e sentire una platea così bella e soprattutto una relazione così coraggiosa, profonda, di visione, mi ha emozionato, quindi vi ringrazio perché avete un ruolo importante e continuate così. Allora, l'energia. Il problema è un problema serio. Diciamo che, come sappiamo bene, il costo dell'energia in Italia era già più alto rispetto alla media europea, e la media europea è più alta degli Stati Uniti, da prima di Hormuz. Con Hormuz ovviamente questa situazione è peggiorata, perché noi siamo il paese, diciamo, in Europa tra quelli più dipendenti, certo, dal, diciamo, dal gas anche di quella zona. Quindi noi oggi paghiamo di nuovo il 60-70% di prezzo maggiore. Un bello studio del centro un bello studio di Confindustria, del centro studio di Confindustria, evidenzia che per noi il costo dell'energia è passato dal 3,9% di tali costi al 4,9% e rischiamo di andare al 5,9%, molto più alto rispetto alla media europea. Questo è un problema. Aggiungo però che non c'è solo questo, noi stiamo pagando in oli, no? Chi esporta e importa paga in oli al 40-50% di più, stiamo pagando una serie di materie prime legate al petrolio di più, stiamo pagando i trasporti di più, quindi non è solo l'energia, siamo in un momento in cui i nostri costi stanno crescendo in modo importante. Allora, cosa fare in particolare sul tema dell'energia? Ok, c'è il tema, c'è da dire una cosa, il governo ha fatto una cosa buona, ha fatto l'energy release, dove, come dire, Confindustria ha molto partecipato, per cui per aziende che hanno un grande consumo di acciaio tu per 3 anni paghi 65 euro a megawattora, chiaramente in cambio di una costruzione di potenza sulle rinnovabili. Quindi alcune cose sono state fatte. È chiaro che il costo delle accise, abbassare le accise, fare queste cose, si spende molto. L'Unione Europea ha detto non devi fare questo, ma devi fare investimenti. E posso, adesso dico una cosa un po' antipatica, però io sono d'accordo, perché se continuiamo a fare delle cose, come dire, nel breve, senza risolvere i problemi complessivi, come diceva prima Maria, ci ritroveremo qui tra qualche anno a dire la stessa cosa. Quindi c'è un problema, ma è meglio che noi facciamo altre cose. Primo, l'ha detto prima Maria, sblocchiamo queste 4.000 diciamo, autorizzazioni bloccate per fare rinnovabili. Oggi la cosa più immediata da fare, più efficace da fare, è investire in rinnovabili. Credo che tutti noi qua stiamo, vogliamo investire in rinnovabili. Io ho fatto delle richieste, ho avuto l'autorizzazione dopo 3 anni, poi c'è l'allacciamento, cioè, quindi facciamo questo. Su questi, scusate, 0,6% diciamo di flessibilità che ci viene data, io credo che la cosa migliore sarebbe incentivare gli investimenti delle imprese in rinnovabili, subito, cioè domani che vengano dati, diciamo, degli incentivi a tutte le imprese che decidono di investire in rinnovabili. Quindi questo è un tema che secondo me si potrebbe fare subito. È chiaro che ci vuole tempo, ma se non incominciamo mai non
1: buon
3: ci arriviamo mai.
1: Buona idea dal governo, diciamo, perché loro hanno detto ci penseremo, capiremo insieme come fare. Io c'è faccio, da qui da la
3: faccio,
1: palla
3: faccio
1: una
3: la
1: prima
3: imprenditrice, faccio una proposta come ha fatto Maria, esatto, Ghilleri, facciamo da domani questi soldi date alle imprese o anche ai cittadini che investano in rinnovabili. Beh, punto, non diamoli in giro, non facciamo, sì, casino, diamoli lì. L'altra cosa importante, se ne è parlato prima e voglio anch'io qui sottolineare, cioè noi dobbiamo tornare al nucleare, ma non per una questione di costo, dobbiamo essere onesti su questo. Qui guardo i miei amici di A2A, no? Non è che il nucleare nuovo costa di meno, non costa di meno, però ci dà una sicurezza energetica straordinaria. Se noi avessimo avuto una quota di nucleare, oggi non ci troveremmo ad avere il gas molto più alto e quindi il costo dell'energia elettrica che abbiamo molto più alto, perché ancora noi facciamo la produzione di energia elettrica per il 50% da gas. Quindi il nucleare dobbiamo cominciarlo. Io credo che su questo, Maria, ovviamente Confindustria lo sta facendo moltissimo, ma penso che anche voi possiate avere un ruolo. Bisogna parlare con tutte le forze politiche, anche con l'opposizione. Adesso non vedo Alice Line qua in sala, eccola
1: a fianco al professor Crepè.
3: Facciamo un ragionamento serio. Il RINA ha fatto uno studio che evidenzia che il nucleare è la fonte di produzione energetica meno pericolosa nel mondo. Sapete dove ci sono più morti nelle fonti di produzione di energia? Nell'idroelettrico. Nell'idroelettrico, perché? Perché se c'è un problema. Quindi facciamo una cosa seria di lungo periodo, confrontiamoci, sì, e vedrete che verrà fuori con chiarezza che noi del nucleare abbiamo bisogno assolutamente.
1: Me lo sta dicendo perché l'opposizione ha votato contro.
3: Dico a caso.
1: Poi spiegherà perché.
3: Faccio la giovane imprenditrice anche qua. Adesso. E Maria, se mai dovessimo arrivare a un punto in cui, come io spero, si vada avanti, io mi aspetto una mobilitazione a partire da voi di tutta Confindustria a favore del nucleare, perché se non andiamo adesso in questa direzione non usciamo più.
1: Una specie di marcia dei 40.000, si ricorda? Lei
3: allora,
1: è giovane.
3: Io l'ho detto prima, prima viene le rinnovabili, io sono una che sta investendo moltissimo in rinnovabili, le rinnovabili sono una parte essenziale del nostro mix energetico, ma non possiamo stare solo con non può un paese manufatturiero come il nostro avere solo rinnovabili, serve il rinnovabile, serve il nucleare e una quota di gas, magari con la cattura dello CO2 che ne elimina, come dire, le emissioni.
1: Allora, sento Brasseur, ma teniamo un attimo insieme questo dialogo, a lei non le faccio parlare, come dire, della situazione internazionale, ma comincio a calarla nella nostra realtà. Da 25 anni in Crédit Agricole, oggi guida la banca nel suo secondo mercato domestico al mondo, 6 milioni di clienti e 16.100 collaboratori. Ci fa un flash sul confronto tra il sistema produttivo italiano e francese, sfatando anche alcuni luoghi comuni, perché in realtà ci sono molti punti in comune, che se ne dica.
4: No, ci ho detto, ascolto sempre con passione Emma quando fa il suo intervento, perché si vede, si sente il fuoco dell'imprenditore, quindi su questo complimenti. E nel frattempo mi dicevo che in realtà occorre di tutto per riuscire in questo mondo. E al di là del confronto, la cosa che io mi dico è che gli alberi non devono nascondere la foresta. E vedo che oggi spesso parliamo di grandi nomi, che ne abbiamo bisogno, perché loro ci aiutano a crescere, a avere oltre. Ma la realtà per i nostri due paesi è che il 99% del tessuto economico sono piccole e medie imprese. E su questo io sono un ottimista, vedo più pregi spesso in Italia che tanti. Perché lo dico? Perché io vedo che oggi, nel nostro contesto italiano, vedo che tante aziende si muovono più velocemente che le altre. E io mi dico che nell'oceano del momento magari i grandi contano, ma quelli che sono più agili, più veloci, riescono a superare più in fretta che gli altri gli ostacoli che dobbiamo affrontare. E su questo vedo che avremo a breve qualcosa di molto importante che impatterà parecchio in Italia, e questo argomento del ricambio generazionale. Sappiamo oggi che fra poco, fra 3-4 anni, il 30-40% delle aziende devono cambiare di guida. E questo, parlando della Italia, non si fa all'ultimo momento. E quindi nel nostro contesto italiano specifico dobbiamo, secondo me, investire anche molto di più sulla governance, sulla cosa che chiamo la convivenza generazionale, il management, e questo richiede anche una fiscalità più adeguata per trasmettere queste aziende. E su questo argomento vedo anche che, secondo me, è la prima volta che tanti giovani, sentivo parlare di 40-60, mi sentivo più vicino a 60 che 40, scusami Maria, ma vedevo anche che nel caso sicuramente dovremmo, vostra generazione con il nostro sostegno dovrà includere due argomenti molto specifici. L'IA è un fattore in comune luogo, ma non dobbiamo dimenticare la sostenibilità. E quindi a breve, nel nostro contesto italiano specifico, vedo che con tutti i pregi che sono, mi dico che il DNA specifico di questo tessuto deve essere sostenuto, accompagnato, potenziato con un gruppo come il nostro.
1: Senta, io vedo qui tra alcuni dati, poi torno dalla dottoressa Marcegaglia, le medie imprese italiane. È un dato poco meno conosciuto, per questo mi ha colpito. Le medie imprese italiane superano quelle francesi in produttività del circa il 14,7%, grazie a una gestione flessibile di distretti industriali. Questo è un dato poco ricordato, perché invece tendiamo a vedere sempre le cose che non vanno, ma questo vabbè, ça va sans dire. Ma ho detto ça va sans dire, non in omaggio, diciamo, alla sua l'unica parola in francese che conosco, per il resto sembro l'ispettore Clouseau quando parlo, diciamo. Quindi evito di parlare in francese, poi con Renzi parleremo in inglese invece. Ma va bene, allora aspetta, sono passati solo 30 minuti dall'inizio e sta diventando già la zanzara. Dobbiamo arrivare a domani sera. Allora, no, da questo punto di vista, qual è, diciamo, questo è l'aspetto positivo. Cos'è che ancora vede nel tessuto italiano che deve essere in qualche modo migliorato, e quali progetti avete per le aziende italiane che state costruendo? Poi torno a Marcegaglia.
4: Ma noi siamo un gruppo abbastanza specifico, è un gruppo che ormai è nato più di 100 anni fa in Francia, creato da contadini. E questi contadini hanno i piedi per terra, spalle larghe e occhi verso il cielo. E nel concreto, noi che facciamo già ora in Italia, perché in realtà siamo inseriti più di da 50 anni in Italia, cerchiamo soprattutto a sostenere l'innovazione. perché tanti di noi parliamo di innovazione, poi una parola, poi come farlo? Nel concreto noi che facciamo? Ora accompagniamo già più di tramite 6 village su tutto il territorio, più di 200 start-up italiane che cercano di svilupparsi. È chiaro che il punto di argomento è che in realtà il mercato italiano non è abbastanza grande. Occorre un mercato europeo e magari in fuori Europa. E quindi poco tempo fa abbiamo accompagnato una start-up che ora è in Sicilia, che lavora sulla qua, è andato a prendere quota di mercati negli Stati Uniti, quindi questo è molto concreto. E noi quindi abbiamo accompagnato sul territorio ormai più di 200 start-up. E dovremo poi nel tempo accompagnare, aiutare queste aziende a crescere. Quindi abbiamo tutti gli argomenti, sia i fondi BA o anche tutti i private equity, venture capital, che aiutano queste aziende a crescere. L'altro argomento che vedo, noi siamo un gruppo che in realtà riesce a mantenere questo rapporto specifico in territorio, perché questa è la cosa che conta di più per un contadino. Nel frattempo accompagnare un'azienda che ora lavora in Italia e che sta cercando di svilupparsi all'estero. E quindi anche su questo siamo un gruppo che riesce a abbinare e combinare l'aspetto di prossimità e anche globale. Quindi siamo un gruppo locale e non è che siamo tanti che possono farlo. Altri argomenti sentivo e condivido.
1: Aspetti, poi il resto c'è una domanda finale.
4: Finisco perché per lei conta parecchio, perché parliamo dei giovani. Siamo la banca che accompagna di più i giovani per il loro mutuo, per comprare casa. Questo è molto concreto anche.
1: Grazie. Allora, dottoressa Maciale, proprio su questo punto della crescita, no? Perché è importante, lo sappiamo. Io immagino che questa platea che lei conosce molto bene invece può avere anche interesse a capire da lei quali sono, non dico gli strumenti, ma non dico i segreti, ma gli strumenti per far diventare le aziende più solide e più grandi. Le tre cose, le quattro cose essenziali che un'azienda deve fare.
3: Ma guardi, io penso che quello che ha detto prima Maria è molto evidente. Beh, intanto devi avere un contesto competitivo, no? Perché se puoi essere il più bravo imprenditore, la più brava imprenditrice del mondo, ma se paghi l'energia il 70% in più, se hai una burocrazia che ti ammazza, se come i tempi di decisione, le regole sono incerte, fai più fatica. Ma detto questo, non basta questo, no? Io penso che un imprenditore o un'imprenditrice prima di tutto deve avere, come dire, capacità di attrarre le persone migliori, no? I talenti, i giovani, questo è un tema essenziale. Io penso qui ci sono tanti imprenditori, cioè per me oggi nella mia azienda uno dei grandi temi, uno dei grandi problemi è non riuscire ad attrarre i talenti, oppure ce ne sono pochi, eccetera. Quindi anche noi come imprenditori dobbiamo cambiare un po' approccio, perché è giusto questo tema, come dire, della fiscalità di cui parlava Maria, però dobbiamo anche dirci tra di noi che alcune volte, non tutti noi, io non lo faccio, ma immagino neanche voi, però ci sono delle aziende che prendono, assumono i ragazzi con uno stipendio molto basso e poi gli fanno un contratto determinato, poi gliene fanno un altro, poi gliene fanno un altro. Cioè, non dobbiamo fare così. Anche noi, secondo me, dobbiamo cambiare un po' cultura. Cioè, un giovane è un talento. Dobbiamo prenderli, dobbiamo tenerli, dobbiamo formarli, dobbiamo pagarli e dobbiamo far sentire loro che sono parte della nostra azienda, no? Quindi io penso che le persone, le competenze sono un tema estremamente importante. Il secondo è quello che dicevo prima, il tema dell'innovazione, e direi oggi il tema dell'intelligenza artificiale. Voi qua siete tutti ragazzi capaci, intelligenti. Io condivido molto quello che ha detto il governatore Panetta l'altro giorno all'Assemblea della Banca d'Italia. Noi oggi abbiamo un'opportunità, se facciamo bene, facciamo diventare le nostre, trasformiamo le nostre aziende dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, possiamo fare quel recupero di produttività che nelle piccole e medie imprese sono uno dei problemi per la crescita. Quindi non è che io non credo che l'AI risolverà tutti i problemi del mondo, no? Ci sono altre cose più anche basiche che dobbiamo fare. Però l'intelligenza artificiale, se siamo in grado di coglierla, possiamo fare di più, possiamo cambiare le nostre imprese, dobbiamo stare attenti come dire, fare in modo che poi i lavoratori non perdano lavoro, ma dobbiamo fare training alle nostre aziende, ma può essere una grande opportunità di crescita, perché guardate, questa è una mia idea molto chiara, lo vedo. Il tema è un po' le piccole imprese, è vero, cioè la piccola impresa italiana è molto agile, molto capace, abbiamo visto i risultati che abbiamo fatto, però in uno scenario così difficile, ve lo dico per la mia esperienza, se sei troppo piccolo non ce la fai, Quindi io credo che tutti voi, tutti noi dobbiamo avere l'ambizione anche di continuare a crescere, crescere bene, crescere, come dire, in modo patrimonialmente forte, non indebitandosi molto, ma dobbiamo crescere. Quindi nella logica che diceva prima Maria, guardiamo al futuro, guardiamo a quello che vogliamo. Io penso che un imprenditore, per poter essere forte anche nel futuro, deve avere sempre questa ambizione di crescere, di fare meglio, di essere competitivo, di attrarre i talenti migliori, di farli sentire bene nella propria azienda e di fare innovazione e tecnologia. L'efficienza, i costi sono essenziali, cioè io sono in un settore, se hai un 1% in più di costo sei morto, guardo Tonino Gozzi che fa lo stesso nostro mestiere, però quello non basta, no? Quindi devi lavorare molto sui costi, ma devi anche continuare a crescere, avere la capacità di inventarti e vedere la tua azienda anche da qui ai prossimi 20 anni. E voi che siete giovani ragazzi e ragazze, che con capacità, con possibilità, con volontà, il consiglio che vi do, guardate avanti e cercate anche di diventare più grandi, più forti, più internazionali, perché questo vi rafforza, fa sì che le vostre aziende possano essere più forti anche sui mercati del domani.
1: Brasseur, per chiudere questo giro, visto che poi il tempo ci è un po' tiranno, parlando proprio di banche, si è detto più volte, purtroppo anche in Italia c'era una vulgata che fino a qualche tempo fa, ora un po' meno per fortuna, attenzione, dobbiamo tutelare le banche italiane, c'era sempre, più in passato che oggi, bisogna dire il vero, però ogni tanto queste tendenze a fare il cosiddetto sovranismo non europeo ma italiano anche sulle banche lo abbiamo visto. Voi siete invece da questo punto di vista un grande esempio. È cambiato un po' il mood anche in giro per l'Europa rispetto a questo, a quello che era un tabù, dai, parliamoci chiaro, no, anche per i francesi.
4: Su questo mi appoggerò su un altro argomento. Poco tempo fa ascoltavo un ex generale italiano che parlava della NATO e ha riassunto la situazione spiegando che in Europa oggi sono due tipi di paesi, paesi che sono troppo piccoli e paesi che non hanno capito che sono troppo piccoli. Credo che in realtà è lo stesso per la finanza. Noi competiamo, è ovvio che competiamo fra di noi, ma la realtà è che oggi il vero competitor sono gli Stati Uniti. Anche su questo essere molto concreto, prima della Covid la quota di mercato delle banche americane sui grandi progetti era attorno al 30%, questo anno hanno superato il 60%, quindi noi litighiamo fra di noi e c'è un treno che sta passando a fianco e che ci prende tutto. L'altro argomento, io sono totalmente convinto che dobbiamo assolutamente fare crescere questo mercato del risparmio unico per l'Europa. Due grandi italiani poco tempo fa hanno pubblicato una relazione sul fatto che dobbiamo investire di più, 800 miliardi all'anno. Non ci lamentiamo sul fatto che ci manca un po' di risparmio di qua e di là, ogni anno 300 miliardi lasciano l'Europa per andare nei fondi americani e loro poi ne fanno una leva per competere con noi. Quindi questo è anche un argomento di responsabilità individuale. E quindi questo bivio, ho sentito anche l'argomento dell'energia, ma credo che ormai dobbiamo affrontare tanti argomenti. Quindi ci siamo a questo momento specifico, o cresciamo o sicuramente faremo fatica a sopravvivere, questa è la realtà. E quindi credo che tutti noi, ognuno di noi, deve superare un po' di egoismo specifico del momento, per dare soprattutto a tanti giovani che sono qua questa capacità di avere un futuro in Europa. Non quindi costringere loro ad andare, anche se all'in del Dakota magari qualcosa di carino, perché la realtà è che ormai abbiamo una concorrenza che è passata da American Dream a American Deal e loro lo fanno sulla nostra schiena. E quindi o ci affrontiamo davvero questo argomento e cresceremo, o secondo me saremo tutti delusi, anche dicendo magari c'è uno che ha superato un po' il suo vicino, ma c'era uno che sarà già sul tetto alla cima. E quindi questo secondo me ci costringe a guardare tutti insieme il mondo in modo diverso. Credo che è vero per finanza, ma tanti argomenti ormai in Europa.
1: Grazie, come lo diceva lei prima che quando ci siamo incontrati prima, no? Lei usava questa bellissima immagine del pranzo. O fai il pranzo oppure finisci nel menù, sostanzialmente.
4: No, io dicevo che nella vita preferisco tenere il menù che essere sul menù, quindi questo è l'argomento.
1: Beh, io preferisco sempre alla carte in omaggio alla Francia. Grazie allora, grazie molte. Grazie dottoressa Marcegaglia. Allora, siamo, non dico quasi perfettamente nei tempi, chiedo conferma alla regia di a che punto siamo. Impresa aumentata, l'IAI che crea valore, è stato evocato il governatore della Banca d'Italia Panetta, il 30% delle aziende usa l'IAI, ma solo il 5% ne fa un uso intensivo. Allora, il dottor Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics, e c'è? Sì, eccoci. Ciao. Grazie. E Daniele Lombardo di Team System Group, direttore delle relazioni istituzionali e comunicazione. Vi avevo perso con lo sguardo, ma lei era impossibile perderla perché in realtà è giustamente talmente alto. Allora, partiamo dal dottor Pucci, cresciuto all'Istituto Italiano di Tecnologia. Nel 2024 fonda Generative Bionics e nel 2025 chiude un round, come si dice tecnicamente, da 70 milioni di euro, giusto?
5: Sì, un
1: posso
5: seed
1: toccarla?
5: Round.
1: 70 milioni.
5: Sì, sono vero.
1: Perfetto. Sviluppa robot umanoidi per la manifattura e la sanità, e io vorrei proprio partire per far conoscere al pubblico che è qui esattamente di che cosa vi occupate. Cioè, mentre i robot sembra che si facciano soltanto in Cina, e in realtà cominciamo a vedere che le cose si sviluppano proprio qui, a pochi chilometri peraltro di distanza dal posto dove siamo. Abbiamo forse anche qualche immagine da far vedere. Sì. Prego.
5: Ma allora, Generative Bionics nasce da 15 anni di ricerca e sviluppo all'Istituto Italiano di Tecnologia. E qui il primo punto da mettere in modo forte, la ricerca italiana è eccellente.
1: Qui stiamo vedendo un modello di un piccolo Parenzo sostanzialmente che sta...
5: Quindi 15 anni di ricerca in un istituto pensato per non fare solo ricerca ma anche trasferimento tecnologico, quello di cui si è parlato prima. E quindi in questi 15 anni noi non abbiamo pubblicato solamente paper, ma nel nostro DNA c'erano delle collaborazioni strutturate con le aziende che fondamentalmente ci hanno fatto fare un esercizio un po' diverso da quello di quello che si può fare in accademia, ma quello di far funzionare la ricerca in un ambiente produttivo che ti insegna a mettere in moto una macchina che è ben diversa da quella dell'accademia pura. Dopo 15 anni noi abbiamo sviluppato un certo numero di piattaforme di robotica umanoide come iCab, come ErgoCab, progetto finanziato da INAIL, e come IronCab, l'unico robot umanoide volante, ed era il 2023 e fondamentalmente stavano succedendo due cose. La prima, la Cina stava investendo in modo orizzontale su quella che adesso chiamiamo Physical AI, quindi robotica. E questo perché? Perché il declino demografico porterà un grosso problema alla manifattura italiana, europea e mondiale. Il secondo, gli Stati Uniti si erano accorti dello stesso trend, quindi investimenti verticali. I venture statunitensi si sono focalizzati sulla verticalizzazione. Noi in IT fondamentalmente avevamo questo asset importante, abbiamo detto due cose: o smettiamo di fare robotica umanoide perché fra poco diventiamo obsoleti dalle soluzioni cinesi o americani, oppure tentiamo l'impresa. E ci siamo lanciati, abbiamo creato Generative Bionics, una società che ha chiuso questo seed round da 70 milioni, guidato da Cassa Depositi e Prestiti Venture, Eni, Duferco, Tether, AMD, il nostro socio americano. E quindi adesso abbiamo una società che è completamente operativa, siamo in 90, 40% di PhD, 37 anni di età media, ed abbiamo l'obiettivo di fare dei robot umanoidi per l'Italia e per l'Europa che siano sicuri a 360 gradi.
1: Ecco, è interessante, tra la sicurezza, diciamo, visto che poi c'è il professor Crepè che chiuderà, non hanno bisogno dello psicanalista, peraltro, questi, a differenza di tutti noi che invece devono andare dal professore per... Ma al di là di questa idiota battuta che ho fatto, me ne rendo automaticamente conto, le voglio chiedere in realtà l'applicazione oggi, già oggi, qual è?
5: Allora, le applicazioni sono molteplici e possono andare dall'ispezione remota e sì, autonoma, sicurezza pubblica, retail, manufacturing, healthcare, quindi sanità e logistica.
1: Se si guarda sanità, ad esempio, come?
5: Allora, nella sanità, che il problema gigantesco c'è già adesso, basta guardare i dati, un infermiere su tre fondamentalmente sviluppa una malattia muscoloscheletrica mentre è ancora in forza, e quindi il sistema deve fare due cose: uno, trovare un altro lavoro; due, assumerne un altro al suo posto, quindi insostenibilità. E quindi nella sanità il robot umanoide può essere impiegato in molti compiti. Noi diciamo sempre il robot entrerà dalle porte, quindi potrà fare task di accoglienza ai pazienti, attività di micrologistica, asservimento dei medicinali, fino alla movimentazione continua e ripetitiva dei pazienti, che è la causa primaria delle malattie muscoloscheletriche degli infermieri, ad esempio, nella sanità.
1: In Cina, peraltro, c'è, se non ricordo male, proprio già un ospedale che è sostanzialmente interamente o quasi gestito dagli umanoidi. Aspettiamo solo un secondo, poi ritorno da lei, ma con Daniele Lombardo invece vogliamo provare a capire anche come già l'AI viene applicata all'interno delle aziende, ma partiamo da voi. Già voi avete, grazie all'utilizzo dell'AI, cambiato il vostro modello di business?
6: Sì, innanzitutto voglio salutare tutti, buongiorno a tutti, faccio anch'io, mi prendo i complimenti alla Presidente Anghileri perché frequento questa comunità di giovani imprenditori ormai da un po' di anni come Team System e devo dire che per me è un'occasione ogni anno di raccogliere stimoli e di trovare un entusiasmo verso il cambiamento che è veramente unico secondo me e che

0: dei dati. Allora, una metafora brutale. Immaginiamo di tornare indietro di 170 anni all'invenzione del motore a scoppio. Quando è stato inventato il motore, per farlo funzionare servivano due cose: serviva la benzina, e questi sono i dati, e servivano i piloti, e queste sono le persone. Allora, scusate se la semplifico così, però è un approccio che noi vediamo funzionare molto bene anche con questo cambiamento straordinario che abbiamo davanti. Perché se noi ci dimentichiamo delle persone, rischiamo che questa forza, questa potenza tecnologica non possa essere realmente applicata in modo virtuoso. Allora qua la sfida che noi abbiamo affrontato e che secondo me le imprese devono affrontare nel portare l'AI in casa, che è una sfida innanzitutto di carattere culturale, è saper disegnare il confine tra quello che deve fare l'umano e il confine tra quello, diciamo, che deve fare l'intelligenza artificiale.
1: Ma alcune figure professionali per voi sono diventate desuete, giusto per poi entrare
0: sta cambiando tutto, non alcune. Sta cambiando tutto, su questo voglio essere molto, diciamo, darvi proprio l'esperienza dal campo. Nel senso, noi stiamo ridisegnando completamente i profili delle persone. Devo dire una cosa su questo, spero possa essere da stimolo. Secondo me bisogna avere un approccio alla trasformazione, al cambiamento e anche alla formazione delle persone al quale non siamo tanto abituati. Cioè qua bisogna salire proprio di scala. Il livello di formazione, di cambiamento che noi dobbiamo approcciare è proprio di categoria superiore rispetto a quanto siamo abituati. Noi abbiamo ridisegnato completamente i profili delle nostre persone, però qua c'è una buona notizia secondo me anche rispetto al timore, giustissimo per carità, che c'è, diciamo, che cosa faranno le persone quando, diciamo, saranno sostituite dall'intelligenza artificiale. Noi stiamo vedendo un innalzamento assoluto. Voglio fare un esempio concreto. Entriamo nel mondo delle vendite. Persone che sono state abituate a fare i venditori fino ad oggi, probabilmente domani continueranno a vendere, ma magari non andranno direttamente dai clienti, magari gestiranno dei venditori che saranno degli agent. È così che andrà a finire. Allora, le loro competenze
1: cambia il loro ruolo e quindi diventeranno
0: manager. Molti dei profili che oggi fanno attività operative in azienda, certo, diventeranno profili manageriali, quindi tutto il livello anche dalla parte più operativa dell'azienda dovrà salire per diventare un orchestratore di attività operative fatte dall'intelligenza artificiale. È una grande occasione, secondo me, da questo punto di vista, di crescita del profilo e del valore che possono portare le persone nelle attività aziendali.
1: Voglio tornare ora dal dottor Pucci in questo senso. Tantissimi anni fa, ormai nel Mesozoico, si diceva: vedrete, ci sarà almeno un computer in ogni azienda. Ormai per fortuna questa cosa è superata, perché ce n'è più di uno. E allora a questo punto invece le devo chiedere quando e se davvero ci sarà in ogni azienda almeno un umanoide.
2: Allora,
1: e a che punto siamo?
2: Allora, una delle domande da farsi è: l'umanoide chi lo fa?
1: Sì.
2: No? Perché poi ci sono aspetti importanti. Tuttavia, noi crediamo che in funzione dell'applicazione ci saranno delle soluzioni di robotica umanoide da qui a 2 anni, da qui a 3 anni, da qui a 5 anni e da qui a 7 anni. Probabilmente applicazioni come abbiamo detto prima, l'healthcare, un medico chirurgo, lì impiegheremo più tempo, in quanto l'attività di certificazione e regolamentazione, specialmente dei dispositivi medici, è un qualcosa che ha bisogno di maturazioni più profonde. Tuttavia, nella manifattura delle soluzioni efficaci possiamo trovarle da qui a 3 anni, da qui a 2 anni, i compiti come logistica, ad esempio. Oppure compiti, il nostro compito specifico è Confincantieri, cercare di automatizzare il compito della saldatura, che è pericoloso e in questo momento si ha grosse difficoltà per trovare del personale operativo in grado di saldare in modo efficace. Ecco, questi sono dei compiti ad alta manipolazione che si possono automatizzare attraverso dei robot umanoidi. Robot chi li fa è importante, perché noi vogliamo che i nostri dati,
1: sì,
2: nelle nostre aziende
1: rimangano qui
2: in Cina, e questo voglio lanciare un appello: in Cina i modelli di business, specialmente delle piccole e medie imprese, sono quelli di digitalizzare i propri operai e i dati vengono venduti alle start-up di robotica umanoide, perché poi utilizzano i dati per addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Quindi l'avvento della fisica e l'AI pone anche delle grandi opportunità che risiedono nella digitalizzazione delle nostre imprese.

0: spese, perché la fisica le hai, ha bisogno di dati fisici, e la sfida lì è adesso.
1: Scusi la domanda forse un po' ingenuotta, sì, ma la cosa più complicata è quello di riuscire, come dire, a farli muovere in modalità umana? Cioè oggi l'aspetto, diciamo, dal punto di vista proprio tecnologico, no?
0: Sì.
1: Più difficile da fare è quello?
0: Allora, adesso ci sono due aspetti. Uno è la scalabilità.
1: Possiamo rivedere, intanto chiedo alla regia, quelle immagini di questi che non sono dei prototipi, no? Ma
0: no.
1: Questi,
0: allora, noi, allora, in questo momento le grosse complessità risiedono, uno, nell'acquisizione dei dati fisici. Cioè noi non ci rendiamo conto, ma ChatGPT è nato dopo 20 anni di immissione dei dati attraverso la tastiera, attraverso
1: no, glielo chiedevo perché appunto, scusi, okay, la cosa che mi ha colpito io lavorando, sì, con le immagini è proprio come diciamo come viene addestrato nella movenza, sì, quindi per quello, sì, le ho chiesto.
0: No, ha fatto bene. Allora, il primo problema sta nel dato, cioè la disponibilità del dato fisico in questo momento è un elemento centrale, certo, per addestrare i robot umanoidi del futuro. La digitalizzazione dell'essere umano, a mio avviso, porterà anche la preservazione di parte della nostra cultura. L'Italia rischia di dimezzare la propria popolazione entro il 2100 e quindi perderemo anche le nostre capacità di artigianalità. Queste vanno preservate, digitalizzate e, perché no, trasportate su un robot umanoide. Quindi una delle complessità è nell'acquisizione dei dati. La seconda grossa complessità sta nello scalare queste soluzioni. Abbiamo un problema di supply chain. Prima si è parlato di terre rare. Le AI e la fisica, le AI sono due cose diverse, hanno bisogno di catene di approvvigionamento diverso. Quello che è successo l'anno scorso con la Cina, che ha spento il neodimio e quindi non si potevano fare i magneti e quindi non si potevano fare i motori e quindi non si potevano produrre delle automobili, avrà un impatto gigantesco sulla capacità di scalabilità di queste soluzioni. E poi vogliamo che le nostre soluzioni siano anche sicure. Quello che è successo in Lebano, che gli israeliani hanno modificato un componente all'interno dei pagers, quindi i cercapersone sono esplosi, ci fanno capire che la nostra catena di approvvigionamento deve essere sicura. I robot popoleranno l'Italia e l'Europa e quindi dobbiamo essere certi che tutta la catena sia protetta.
1: E da questo punto di vista, l'altro aspetto interessante, Lombardo, è il fatto che le rivoluzioni sono, diciamo così, continue, nel senso che la tecnologia non è così veloce?
0: Ce l'avete siamo vicini alla discontinuità in questo momento, stiamo accelerando talmente tanto che la continuità è, sì, ad alta pendenza.
1: E quindi da questo punto di vista, per farla entrare in azienda in modo produttivo, cioè farlo diventare, come stiamo dicendo, come ricordava anche la Presidente Anchilleri, come ha detto Orsini all'Assemblea di qualche giorno fa, farlo diventare parte del processo, no? Parte del processo produttivo, che cosa ci vuole? Innanzitutto immagino anche formazione, perché anche voi quando l'avete introdotto, che strumenti avevate per farlo?
2: Sì, dicevamo prima, sicuramente la formazione, dicevamo prima due elementi, no? Le persone e i dati. L'altro tema chiave è proprio quello di, e qui mi collego molto a quello che diceva Pucci, che condivido pienamente, è quello di la prima cosa da fare è, diciamo, tutelare, proteggere e anche organizzare i propri dati per fare in modo che l'intelligenza artificiale, che usa dati fondamentalmente, un motore che usa dati, li possa sfruttare al meglio. Quindi questo passaggio fondamentale si fa facendo in modo che l'intelligenza artificiale venga integrata nei workflow aziendali. Adesso non voglio usare termini tecnici complicati, ma bisogna fare in modo che entri all'interno dell'azienda rispettandone il contesto e conoscendone il contesto, e quindi all'interno delle piattaforme che abbiamo già oggi in azienda e che gestiscono i processi aziendali. Volevo però io riprendere il concetto di velocità,
1: sì,
2: che mi è piaciuto moltissimo, ha citato anche la Presidente, perché i giovani imprenditori hanno una caratteristica, secondo me, sanno essere agili e veloci, e in questo momento la velocità è fondamentale. Quindi quello che diceva prima, siamo indietro, a me interessa relativamente, perché siamo veramente all'inizio della trasformazione. Quindi voglio portare anche un messaggio, tra virgolette, ottimistico. Non importa tanto da dove stiamo partendo, sì, probabilmente su qualche aspetto siamo un po' indietro, siamo meno digitalizzati di altri paesi europei, ok, ma quello che conta è la velocità che noi abbiamo da oggi ai prossimi, non 20, non 10, ma forse 2-3 anni. perché la velocità di trasformazione tecnologica è totalmente, è 5-6 volte rispetto a quella alla quale siamo abituati, e quindi io credo che i giovani da questo punto di vista abbiano tutti gli elementi. L'altro modo per essere veloci è quello di fare sistema, che è una parola un po' all'antica, che però ha una grande forza, nel senso che noi qua dobbiamo tutelare, proteggere, sviluppare il nostro sistema di impresa, e quindi, lo diceva anche Panetta nella sua relazione, ci vuole una spinta per l'accelerazione anche a livello pubblico. Quindi mi ha fatto moltissimo piacere, per esempio, sentire il presidente di Confindustria Rossini ricordare l'importanza del cloud, che tra l'altro è stato accolto anche dalla presidente del Consiglio Meloni. Secondo me dobbiamo finalmente pensare a un piano di accelerazione digitale per le piccole e medie imprese italiane, come c'è stato in Spagna, in Francia, in tanti paesi europei, e che può essere, diciamo, il catalizzatore per far aumentare la velocità e cogliere questa grande opportunità, soprattutto per i giovani, dell'intelligenza artificiale.
1: Come ha ricordato il governatore, insomma, tutto questo potrebbe portarci un punto in più, un punto in più di PIL. Grazie a Daniele Pucci e a Daniele Lombardo, e anche per le cose che ci avete fatto vedere in modo molto concreto.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale come vestirci questa mattina.
1: Avete chiesto? Io l'ho fatto da solo. Allora, qualche minuto di ritardo, ma adesso lo abbiamo ampiamente recuperato. Sta facendo i suoi saluti Matteo Renzi, senatore, leader di Italia Viva. Venga subito, dai, vieni. Subito. Come stai? Evviva. Datemi qui il timer, perché così il tempo, perché così anche Renzi si regola.
3: Impossibile.
1: Iniziamo subito, alla grande. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere riguarda il tema uno dei temi che qui è molto caro, il tema dell'energia. Il governo, abbiamo avuto anche Tajani poco fa, ha ricordato, l'Europa ci ha concesso la flessibilità sul tema dell'energia. In realtà, come io ho provato a ripetere, insomma, lì è una flessibilità importante che però devi usare per fare gli investimenti, non per le bollette rimangono sempre alte.
3: Io penso che la situazione sia molto più seria di come appare, così, una botta d'ottimismo per darvi il benvenuto e il buon lavoro. Penso che la situazione sia molto più seria di come appare, perché le conseguenze di Hormuz ancora non le abbiamo viste. Voi direte: grazie, è così. Non le abbiamo viste sui fertilizzanti, e quindi di conseguenza sui prodotti agricoli, e quindi di conseguenza sugli alimentari. Non le abbiamo viste ancora sull'energia. È in corso un gigantesco risico di riorganizzazione geopolitica nel mondo, cioè tutto ciò che è avvenuto a partire dal Covid prima, l'Ucraina poi e l'Iran adesso, non è semplicemente un insieme di sfighe che si sono verificate nello stesso momento, è il riposizionamento geostrategico del mondo dopo Yalta, e l'energia è la questione. Voi lo vedete nel vostro business, ma lo vedrete ancora di più nel momento in cui l'intelligenza artificiale prima, il quantum computing poi, diventeranno quotidianità, già lo sono per molti aspetti. Ragazzi, e allora a fronte di questo sta accadendo una trasformazione globale incredibile. Io penso che il governo non sia all'altezza. Voi mi dite: ah, sei
1: il governo o anche l'Europa, però, tutte e due?
3: Beh, che l'Europa non sia stata all'altezza su questi temi ce lo siamo detti in tutti e quattro gli ultimi anni in cui siamo venuti qui. Però io penso, lo dico così, giustifico anche un po' delle critiche affettuose che ho rivolto alla vostra associazione in occasione dell'ultima assemblea generale, che continuare a dar la colpa all'Europa quando da 4 anni avete un governo che dovrebbe essere vostro amico, che a parole dovrebbe essere vostro amico e che produce risultati che non sono nel vostro interesse. Ragazzi, questo è il punto, cioè voi siete degli imprenditori, ok? Se dopo 4 anni il vostro CEO, il vostro amministratore delegato non porta a casa risultati, dite sì, però è bravo, si impegna, o lo mandate a casa?
1: Beh, però nessuno ha detto che è bravo, cioè hanno posto, diciamo, non per difendere la casa che si difende da sola.
3: Ragazzi, la produzione, Parenzo tutte le volte che sente una critica si preoccupa del cachet del prossimo anno.
1: No,
3: Presidente, io metto una parola buona, così.
1: Non ti preoccupare, sono
3: gli hai fatto un pluriennale forgiato dalla scuola di Urbano Cairo, adesso è un gigante delle trattative.
1: Mi fai litigare con Confindustria pure con Cairo?
3: No, ma non litigo con nessuno.
1: Vengo a fare conferenze.
3: Ragazzi, avete avuto 20 minuti di italiani, vi porto un po' di energia, dai, voglio dire, da questo punto di vista. Allora, il concetto di fondo, per come la vedo io, è che avevate un bel governo di destra per 5 anni. Caspita, la BC, la pressione fiscale. Oi, dove è andata la pressione fiscale? No, perché io me la ricordo, Giorgia, quando sotto Palazzo Chigi mi urlava: metteremo la pressione fiscale al 40%. Io qui faccio outing. Il primo incontro con la Meloni in pubblico è stato a Santa Margherita Ligure, 15 anni fa. Penso che non ci sia ancora qualcuno rimasto nei giovani industriali, Emma eri già presidente dei grandi. Sì. E quello fu il primo incontro, mi divertì un sacco e penso si divertì anche lei. Grandi discussioni. Oh, io me la ricordo la Meloni di prima, ragazzi. Era quella che diceva pressione fiscale al 40%. Quant'è la pressione fiscale? 43,1. Di chi è la colpa della pressione fiscale? Perché se senti la Meloni è colpa di Draghi, Conte, Gentiloni, Renzi, Letta, Monti, Cavour, Crispi, Quintino Sella, Zoff, Gentile, Cabrini, Collovati, Oriani. Ragazzi, no! Cioè, ci sarà un po' di... Ora faccio l'inglese, first reaction. Accountability. Sì. Ma chi cacchio è quello che deve rispondere del fatto che la pressione fiscale è al 43%? È sempre colpa dell'opposizione? Allora, o per una volta potete chiamarvi Confindustria e la produzione industriale ve ne occupate davvero? Perché avete questo... Perché non è proprio soltanto dell'amministratore delegato. Davide è contrario. Tutto quello che dico, Parenzo è contrario. Okay?
1: No, non ti preoccupare, non è detto.
3: No, lo dico io, così il cachet è garantito. Però lui dice sempre che il cachet ci sto attento anch'io. Noto, tu, ma ecco, non diciamo, a Confindustria.
1: Fanno le battute su di me e sugli ebrei, però insomma, anche tu non è che scherzi.
3: Io però io c'ho gli arabi, quindi stai tranquillo. Vedi, noi facciamo
1: pur
3: l'accordo.
1: Pur non essendo della parrocchia.
3: Però la cosa fondamentale, al di là delle battute,
1: poi
3: ragazzi,
1: ho anche una domanda da farti.
3: È che la produzione industriale... No, se vuoi.
1: No, sai, sono
3: ma la produzione
1: uguale,
3: industriale... Oh, la produzione industriale, 40 mesi, 36 mesi di produzione industriale negativa. Non faccio un referendum perché non li faccio più.
1: Ecco.
3: Nemmeno la Meloni, questa me l'ho preparata. Faccio un quesito, sondaggio. Sì. Quanti paesi europei hanno avuto in questi ultimi 4 anni la produzione industriale negativa 36 mesi su 40? Forza? Dai.
1: No.
3: Nessuno, solo l'Italia. Abbiamo un grande risultato.
1: Il costo dell'energia più caro, scusa, questo è anche abbastanza...
3: La produzione industriale, guarda... Persino qualcuno dalla platea dice...
1: Sì, sì, no, certo, va bene, ma...
3: Vado alla terza, poi mi fermo, poi facciamo le domande a piacere. Oh, ragazzi, il debito pubblico. Io me lo ricordo la prima telefonata con Obama. Mi disse, farete la fine della Grecia, stai attento. Io gli dissi, grazie. C'è una bella botta d'energia. 2014. La Grecia nel 2026 ci sorpassa e noi diventiamo gli ultimi nel rapporto debito-PIL. È vero o non è vero? Sto dicendo delle cose vere o non vere? Vi sto provocando non sull'ideologia, non sul fumo, vi sto provocando sui risultati. Questi risultati con sto governo non sono arrivati. Allora, il dato di fatto è che si potrà essere qualcuno che dice sì, vabbè, diamo sempre la colpa all'Europa, ma in questi 4 anni che abbiamo fatto di male per avere Adolfo Urso ministro dello sviluppo economico?
1: Aspetta, devo intervistarlo domani però.
3: Ma lo pensano tutti, lo pensano tutti gli imprenditori, non hanno il coraggio di dirlo, si stanno scanasciando dalle risate in prima fila e fanno finta di nulla. No. Lo applaudono tutti sta roba, dai. Quindi l'energia, diamo la colpa all'Europa, ok, anche lì l'Europa, narrazione, cosa ha detto la Meloni nel 2024 quando ha messo Fitto? Svolta storica, c'è Fitto. Finalmente l'Italia conta perché abbiamo un vicepresidente esecutivo. Premesso che avevamo avuto Draghi, no, perché lei dice ora ci siamo noi in Europa, contiamo, prima c'era Draghi che notoriamente, no, in Europa faceva il passacarte, whatever it takes, in realtà era una frase... della Santanchè di Urso, cioè lui l'ha soltanto copiata notoriamente. Noi abbiamo avuto Draghi, abbiamo avuto Prodi, abbiamo avuto vicepresidente a tutti i livelli, poi arriva Fitto. La Meloni dice adesso contiamo. Che ha fatto Fitto? Oh, che ha fatto?
1: Lo dica lei che ha fatto.
3: Fitto doveva cambiare l'Europa, non riesce a farsi ascoltare dai presidenti di regione della sua coalizione.
1: Adesso mi fa fare una parte di difendere il governo, cosa che io.
3: Ho capito.
1: Mi fai fare a me,
3: portami qualcuno al governo. Datemi un Salvini da sgranocchiare, datemi qualcuno.
1: Non c'è Salvini, è quello che ha portato lo 0,6.
3: Quando c'era lui, quando c'era lei.
1: È riuscito a portare lo 0,6 di flessibilità, ad esempio, sul tema dell'energia. Non lo so, adesso non è che mi fai fare Fitto a me, perché io non sono
3: Bellino, sei. Comunque meglio Fitto che Urso da Milano.
1: Senti, allora però la cosa cattiva è questa, e nessuno però chiede elezioni anticipate, cioè la sensazione è che se è vero il quadro che tu, che lei sta descrivendo, è chiaro che è tutto in piazza subito al voto, invece la sensazione è quella che l'opposizione diceva insomma teniamoli il governo a rosolare un altro annetto, poi c'è la campagna, insomma, fa comodo a tutti, cioè in questa situazione
3: io lo so,
1: difficile per tutti, eh. La Meloni sicuramente non ha fatto molta buona parte delle cose che aveva promesso, ma in questa situazione governare non conviene a nessuno però,
3: Beh però attenzione, allora,
1: te lo chiedo.
3: Faccio un'analisi come se diciamo da analista, non
1: da protagonista.
3: No, da analista. Io guardo la realtà. Nei prossimi 12 mesi a naso l'inflazione va su. Siamo d'accordo su questo, no?
1: Verosimilmente sì.
3: Piaccia o non piaccia, ragazzi, non è che si decide noi, è un dato di fatto. Quindi chi sta al governo, vanno a votare i francesi, dove però il presidente uscente non si ricandida. Vanno a votare gli spagnoli, gli italiani, i greci, i tre più importanti su questi, ok? Naturalmente le elezioni più importanti sono quelle francesi per tanti motivi, perché sono presidenziali, e prima ci sono le midterm dove a occhio Trump prende una risolata. A proposito, Trump, sto governo è quello che andava col cappellino in mano alla Casa Bianca con scritto MAGA, Make America Great Again. Ho capito, fratello, è vero o no? Non ci andavo mica io, Make America, cioè, era il capo di Forza Italia. Se ci fosse stato Berlusconi sarebbe andato con Facciamo l'Italia grande ancora, ma l'acronimo era l'acronimo preferito da Berlusconi, quello, lasciamo stare. Il punto fondamentale che voglio dirvi è ci sono le elezioni, ok? Bene. L'inflazione arriva. Se l'inflazione arriva, chi sta al governo la prende in faccia. Dopodiché noi abbiamo avuto un governo che ha fatto lo scorso anno una legge di bilancio, come possiamo definirla per non essere offensivi? Un po' vuota, siamo d'accordo su questo?
1: Timida, se vuoi, dai, timida.
3: Non come?
1: Timida.
3: Avevo capito un'altra cosa, vabbè, timida. Siccome sta legge di bilancio era finalizzata a raggiungere il risultato del 3%, vi ricordate? E hanno sbagliato i conti. Perché Giorgetti ha sbagliato i conti nell'ultimo mese, qualcuno dice per colpa della ragioneria, non lo so. Noi abbiamo una situazione in cui chi sta al governo non ha margine di manovra in questo momento, perché hanno preferito fare altro in questi anni. Dopodiché c'ha un problema a destra, la Meloni, lo dico da analista perché gli è scappato Vannacci, tesoro, mi si è ristretta la coalizione. Allora, o lei rincorre Vannacci, ma se lei rincorre Vannacci, come fa Marina Berlusconi a parlare di grande sogno liberale, idealista, di valori riformisti? Oppure si copre al centro, ma le scatta a destra un Vannacci che sulla sicurezza mena. E guardate che io trovo la situazione della sicurezza peggiorata. Non solo sulle statistiche, ma soprattutto sulla percezione dei ventenni. Quella che viene chiamata ingiustamente microcriminalità. Bene, a fronte di tutto questo vi dico, ragazzi, secondo me la Presidente del Consiglio dovrebbe tirar fuori un'idea. Vi dico la mia? Io sono molto convinto, Presidente, che quando hai lanciato nella tua relazione, ma lo avevi fatto in una intervista, mi pare la settimana scorsa, o in un intervento la settimana scorsa, la proposta della tassazione agevolata IRPEF per i giovani, sì, che è una proposta che noi abbiamo lanciato alla Leopolda un anno fa chiamandola Start Tax. Ed è una proposta che secondo me ha un senso oggi.
1: Loro la dicono con altri numeri, con numeri più importanti rispetto a quella, però insomma,
3: ma guarda, cornice è quella. La nostra proposta era variegata, perché era una proposta che abbiamo lanciato in Leopolda. A me fa piacere che mi prendono sempre per Mattarello, ma poi tutte le proposte che nascono in Leopolda dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno arrivano. Questa è una proposta su cui si può ragionare. Sì. Perché? Perché il dramma di sto governo qua è che sono raddoppiati le persone che se ne sono andate. Io non ci dormivo la notte per i 94.000 che se ne andavano nel 2015. Ora sono 190.000. La legge per il rientro dei cervelli che avevamo fatto noi l'hanno cambiata. Sarà un caso che da quando l'hanno cambiata c'è meno 82% di rientri dei cervelli. L'unico cervello che abbiamo riportato è dall'Iran, Adolfo Urso. Per il resto abbiamo smesso di riportare a casa i cervelli. No, non fate battute sul fatto che non è un cervello. Abbiamo riportato Urso.
1: Siccome
3: a fronte di questo, Davide, ti dico, la colpa, non potete dire ma la sinistra non chiede le elezioni. Il punto vero è, vogliamo essere per una volta onesti? C'è una bella, sana platea di Confindustria che storicamente strizza l'occhio più volentieri alla destra che alla sinistra.
1: No, non è detto.
3: No, non è vero.
1: È molto
3: no.
1: Trasversale, secondo me.
3: Siete tutti comunisti. Beh, è ovvio.
1: No, siete sempre... Ma i comunisti non ci sono più. Cioè, Eli Schlein è segretario del PD, AVS. Dove sono i comunisti quelli?
3: David, la verità è che le tasse ve le abbiamo buttate giù noi, che Industria 4.0 ve l'abbiamo fatta noi, che il Jobs Act ve l'abbiamo fatto noi, che le misure per la flat tax a Milano le abbiamo fatte noi, che i PIR, che Orsini ha detto vogliamo i PIR li avevamo fatti noi nel 2015, è vero o no? Su ste robe non c'è un cavolo di luogo dove si possa discutere e dire la verità, e si continua a rincorrere l'ideologia di chi apre i centri migranti in Albania e lascia le stazioni sguarnite. Vi va bene questo? Prendetelo.
1: Però c'è un altro tema che proprio riguarda quello che è accaduto in questi giorni alla Camera, il decreto legge sul tema, il DDL sul nucleare. Il centrosinistra, diciamo il campo largo, ha votato contro, poi Schlein ci spiegherà perché. Voi vi siete astenuti. Quando arriverà al Senato il senatore Renzi che farà? E perché vi siete astenuti?
3: Perché io, a differenza di tanti altri anche nella mia coalizione, io sono un grande sostenitore del nucleare.
1: E questa era una buona occasione, però, no?
3: Ma l'avete letto il disegno di legge
1: delega?
3: Cinque
1: righe,
3: oppure
1: sì,
3: no?
1: Sì, sono cinque righe. Poi
3: no, l'avete letto il disegno? Perché questo è il solito modo di procedere.
1: Beh, però inizio,
3: si fa un
1: scusa.
3: Decreto sicurezza e si parla dei rave party quando alle stazioni ammazzano i ragazzi di 20 anni, di 30 anni e tutti zitti. Io sarà che ho superato i 50 anni e come Jeff Gambardella ormai non posso più permettermi di perdere tempo nelle cose che non mi piacciono. Ragazzi, il disegno, se tu vuoi fare il nucleare, quanto costa, Emma, ce lo spiegavi prima, un mini reattore, sì. Quanto, 1,5?
1: Sì.
3: 1,5 miliardi? Fatto bene? 1,6, dice la Marcegaglia. 1,5 con lo sconto.
1: 2 campi da calcio.
3: Beh,
1: 2 stadi.
3: 1,5 miliardi. Sapete quanto c'è nel provvedimento sul nucleare approvato ieri in prima lettura dalla Camera? Ditelo. Lo sapete o no? L'avete letto o no? 60 milioni di euro, e sapete, in 3 anni, di cui 7 milioni per la comunicazione. Non stanno facendo ripartire il nucleare, vi stanno prendendo per il naso. E perché lo fanno? Perché sono in crisi nei sondaggi, e invece che ragionare del fatto che hanno bloccato le rinnovabili, che la Meloni, la stessa Meloni che vi dà lezioni oggi, è la Meloni che quando io sono andato in Azerbaigian per fare l'accordo sul TAP, lei mi votava contro, lei mi faceva le iniziative contro sul TAP in Salento. Quando si è fatto il referendum sulle trivelle, dove larga parte del centro-sinistra era contrario, ma dove la destra era tutta contraria sulle trivelle.
1: Sì, anche i 5 Stelle sulla TAP erano contrari.
3: Io guarda,
1: te lo dico perché
3: sì,
1: la storia è anche
3: erano
1: questo.
3: Erano insieme i 5 Stelle,
1: ricordi,
3: Salvini
1: l'Ulivo,
3: e la Meloni contro il TAP.
1: Puglia, certo.
3: Erano insieme, sì. Sì, erano insieme. E io ero quello che si è preso gli insulti,
1: certo,
3: per
1: certo.
3: Il TAP, per le trivelle, per i rigassificatori, per i termovalorizzatori. Ero solo come un cane in quella vicenda lì. Oggi lezioni da quelli che mi dicevano di no anche al termovalorizzatore e che vengono a dirci che fanno il nucleare senza indicare dove lo fanno, dove portano le scorie, con quali soldi, in quali tempi. E dico, faremo un anno di decreti attuativi che facciamo scrivere a Pichetto Fratin. Ah, io sono contento che Pichetto Fratin sappia scrivere, almeno uno che
1: vabbè,
3: sa scrivere il governo c'è.
1: No, aspetta, capisco la critica, la capisco.
3: No,
1: però qualcuno potrebbe dire, almeno è un inizio, è un segnale,
3: ma
1: che il paese
3: è, no,
1: vuole andare in quella direzione.
3: Ma non è, no, è un modo di fare politica,
1: ma non
3: che non è il mio, David, non è il mio. Se vuoi fare il nucleare, dici, faccio a Rignano sull'Arno una centrale nucleare mettendo 1,5 miliardi.
1: Tu la faresti?
3: In questa situazione sì, ti ho detto. La vera domanda
1: poi
3: è...
1: Poi sarà interessante spiegarlo alla tua coalizione.
3: Ma magari
1: la
3: mia coalizione non me lo fa
1: dovrei
3: fare.
1: Spiegarlo.
3: Però non vengo a prendervi in giro a dire che ho fatto ripartire il nucleare e tutti a dire bravo, finalmente il nucleare. Per favore, affrontate la realtà per quello che è. C'è una crisi geopolitica mondiale. I paesi arabi stanno scozzandosi tra di loro. Abu Dhabi è uscito dall'OPEC. Il fatto che Abu Dhabi esca dall'OPEC avrà delle conseguenze sul petrolio enormi. Abbiamo una situazione. Stiamo finendo le riserve. Sai quante sono le riserve? Mettiti giù gli ultimi 5 secondi. Sì. Finisco. No,
1: sto in piedi, tanto sono alto uguale. Quindi.
3: Però, vai. Francamente. Io vi dico solo questo, questa applauso sull'altezza di Parenzo non è bella. Già deve sopportare Cruciani tutte le sere. Poverino.
1: Viene domani, figurati. Vai, vai.
3: Ah, qui?
1: Sì, sì. Ah. È tutto finito. Vai, vai, vai. Pure.
3: Vabbè, almeno Cruciani, però, ecco, è più serio Cruciani che sì. Questo disegno di legge delega.
1: So che ti piace la destra a te alla fine.
3: No, ma a me non è che mi piace destra, è che alla fine mi piace gente che dice la verità e questa destra non la dice. Finisco perché voglio dire una cosa seria. Tante battute, ma una cosa seria ve la voglio dire.
1: Vai.
3: Guardate, noi stiamo vivendo un periodo molto complesso, credetemi, chi gira per il mondo come voi lo sa, non è mai stato così complesso. Sulle materie prime, metals and mining, ci giochiamo il futuro e non ne parla nessuno. Noi abbiamo fatto un emendamento alla legge di bilancio voluto da un senatore che si chiama Borghi per dire che le riserve auree della Banca d'Italia sono del popolo italiano e non della Banca d'Italia. Questo è il massimo sul metals e mining che abbiamo fatto. Abbiamo un problema, David, enorme, enorme, che è la longevità. Si vive di più, meno male. Come si vive? Abbiamo un problema che è il declino demografico. C'è qui il professor Billari della Bocconi, può spiegarlo 10.000 volte meglio di tutti. In questo scenario io pretenderei un governo che mi dà un orizzonte per il futuro del paese. In questi 4 anni ci hanno riempito la bocca di decreti rave party, di centri migranti in Albania, di fuffe sul nucleare, di grandi storie mentali inutili sulla politica economica e oggi il paese purtroppo sta peggio di prima. Ecco perché, con tutto l'affetto che io ho per la vostra associazione, alla quale sono legatissimo, come è noto da sempre, vi chiedo, fatevi sentire. Portate a casa qualcosa, perché a me non interessa se voi prendete più soldi, a me interessa se voi create ricchezza, posti di lavoro e qualità nel nostro paese. L'alternativa è la fine della manifattura, la fuga dei cervelli e un paese in mano ai Maranza e alle persone che non vogliono bene all'Italia. Dateci una mano!
1: Allora, grazie. Grazie a Matteo Renzi. Bene, dobbiamo correre effettivamente, non solo prodotto, design e competenze come leve strategiche, il dottor Francesco Casoli, presidente di Elica, e Ugo Salerno, presidente esecutivo di Rina. Grazie. Come sta?
4: Bene.
5: Buongiorno.
6: E dopo Renzi è difficile,
1: eh?
6: E dopo Renzi è difficile.
1: Ma è qui la vera abilità.
6: È qui la vera abilità.
1: Ma è qui la vera
7: vorrei
1: abilità.
7: Sapere chi è stata la carogna che ci ha messo. Allora. Perché dopo Renzi e De Luca non ci si
1: fermi, poi c'è Schlein, insomma, è un crescendo, è un climax, come si direbbe. Accomodatevi che vi devo correre. Grazie. Perché poi io entro le 6:15 devo assolutamente finire. Intanto perché anche Crepessere deve andare e io ho quell'immonda trasmissione. Allora, Casoli, parto da lei, presidente di Elica, amministratore delegato. Ha 29 anni, alla guida di Elica, leader mondiale nelle cappe aspiranti, con 2.500 collaboratori in 6 stabilimenti tra Italia, Polonia, Messico e Cina. Partiamo da quello che abbiamo sentito, cioè come coniugare il design con la competenza.
8: No, parliamo di altre cose. Allora, parliamo della Cina, parliamo della competizione, esatto, delle materie prime, perché se no dopo Renzi non
1: stabilimento
8: possiamo...
1: in Cina, vai allora.
8: Stabilimento in Cina, Cina produciamo per la Cina. Il problema è un altro, è che noi qua in Europa competiamo con uno zaino sulle spalle dove dentro ci abbiamo lo statuto dei lavoratori, la sicurezza, l'ambiente, cose sacrosante e meravigliose. Il problema è che noi abbiamo dei concorrenti che vengono dall'Asia, che fanno la stessa maratona ma senza zaino. Quindi noi pensiamo di competere in un mercato europeo con diciamo i nostri vincoli, però ci troviamo a competere con dei produttori che portano gli stessi prodotti con la stessa qualità, ma fatti con regole diverse. Questa cosa qui deve cambiare, perché altrimenti non ne veniamo fuori.
1: Ecco, come cambiare, visto che lo statuto dei lavoratori...
8: Talenti. E prima si è parlato dell'attrazione dei talenti. Renzi ha detto noi abbiamo fatto il Jobs Act, abbiamo fatto tutto quanto quello per attirare i talenti. Bene, sapete come fanno in Cina per trattenere i talenti? Gli tolgono il passaporto. e non glielo ridanno. Allora, scusate, sì, anche qui stiamo parlando
1: anche
8: forse...
1: negli Emirati Arabi, diciamo, anche
8: sì,
1: in
8: però
1: altri
8: negli
1: paesi.
8: Emirati Arabi non, sì, hanno 1 milione di ingegneri all'anno, in Cina sì, e la competizione, prima ho sentito parlare dei robot, e noi non è che insegnare ai loro robot a fare le cose che noi sappiamo fare, e poi fra 10 anni ci troveremo la Cina che saprà fare anche il bravo artigiano, certo, italiano.
1: Sicuro.
8: Quindi attenzione, perché le cose sono molto complesse e secondo me bisogna che incominciamo, e noi tutti imprenditori dobbiamo iniziare a farlo, a farci sentire in Europa che noi dobbiamo mettere delle limitazioni. Io sono uno per mettere i dazi. Noi dobbiamo incominciare a non aver paura a dire queste cose. Noi dobbiamo limitare certi tipi di concorrenti che non usano le nostre regole.
1: Cioè lei dice, visto che quel modello lì, modello produttivo lì, ovviamente qui per fortuna noi non possiamo inseguirlo, dobbiamo prendere delle contromisure.
8: Assolutamente, mettiamo le contromisure, ci salviamo.
1: La contromisura è il dazio?
8: Allora, la contromisura momentanea è solo il dazio, perché è quella che immediatamente ci dà una mano a competere. Noi non il problema è che non c'è più tempo. Perché poi dopo la contromisura, certo, è facciamo ricerca, facciamo design, attiriamo i talenti, creiamo quello, ma per quello ci vogliono 5 anni.
1: Certo.
8: O forse 10.
1: Sì, premesso che appunto non possiamo ritirare il passaporto perché mi sembra una misura alquanto iniqua.
8: Però loro lo fanno, però loro lo fanno. Quindi però adesso io mi calmo, passiamo a Rina.
1: Mi piacciono, le persone appassionate mi piacciono, invece, figuriamoci. Grazie. Allora, invece, ecco, con Salerno... questo tema dell'attrazione e della evitare la fuga dei talenti lo possiamo affrontare da quello anche che Rina sta facendo. Qual è la difficoltà per trattenere questi giovani soprattutto? Dipende dalla grandezza delle nostre imprese che sono poco competitive, poco innovative.
7: Allora, io sono convinto di una cosa.
1: Però, scusate, grazie.
7: I giovani cercano delle aziende in cui possono immaginare di avere una crescita, uno sviluppo di carriera, una possibilità di avere un lavoro interessante. Non vuol dire sempre nella stessa azienda, però vanno cercando le aziende che hanno queste caratteristiche. Ora, la stragrande maggioranza delle aziende italiane non necessariamente offre queste opportunità, perché le dimensioni estremamente ridotte e molto spesso anche il limite che deriva dal fatto che comunque i vertici dell'azienda sono dei vertici precostituiti, perché magari sono dei vertici legati alla famiglia che possiede l'azienda. Io non sono affatto contro il capitalismo familiare, ma credo che sia fondamentale capire che cos'è un azionista e che cos'è un manager, e altrimenti i giovani non li attraiamo. Ma quello che ritengo io è che è importantissimo, oltretutto, nelle aziende, per attrarli innanzitutto, e vi faccio un esempio, noi al Rina sono 3 anni che in media assumiamo 1400 giovani, età 50% sotto i 30 anni, praticamente tutti laureati STEM. Perché vengono a Rina? Non perché gli diamo uno stipendio più alto, che è assolutamente in linea con il mercato, ma perché loro sanno che all'interno del Rina possono trovare delle esperienze internazionali, la possibilità di lavorare a progetti di innovazione, la possibilità di lavorare con un sistema che oggi è in grandissima voga. Io ormai sono superato, ma comunque i miei colleghi mi spiegano che è fondamentale, che è l'agile, cioè la possibilità di creare gruppi di lavoro per obiettivi che poi si smantellano quando l'obiettivo è raggiunto, ma in cui la gerarchia non è una gerarchia rigida, in cui i giovani, in cui diciamo che si guida per la competenza e non tanto per il grado. Allora, queste possibilità ci permettono di attrarre i giovani e di mantenerli. Una delle cose fondamentali che noi stiamo facendo è quella di combattere un'idea generale che sta venendo fuori, e cioè oggi se tu assumi un giovane, tendenzialmente, specialmente se è un ragazzo, se non sono una ragazza, naturalmente un ragazzo, se non sono particolarmente formati, svolgono dei compiti di livello iniziale. Sì. Compiti che oggi l'intelligenza artificiale riesce a svolgere praticamente benissimo. Però se noi non facciamo l'investimento di portarci a casa dei giovani competenti, poi non avremo la classe dirigente del futuro. Allora dobbiamo investire in questo, e anche qui devo dire che non tutte le aziende, specialmente le più grandi, incominciano a fare ragionamento, va bene, io certe cose le faccio con l'intelligenza artificiale. Ecco, capisco che è un costo, ma è un investimento. Questo non è quello di assumere dei giovani, di inserire dei giovani non è mai un costo per un'azienda, in particolare per un'azienda come Irina, che oggi ha 7.000 persone e che vive soltanto della capacità, del cervello e del cuore, devo dire la verità, dei nostri colleghi.
1: Per ritornare, lei ha usato, tu prima hai usato questa immagine straordinaria dello zaino che tutte le nostre aziende hanno e che si portano sulle spalle, e nonostante tutto questo abbiamo, lei per prima, ma insomma, abbiamo sentito Marcegaglia, ma i tanti altri industriali che sono qui lo sanno, insomma, la nostra azienda, le nostre aziende si sanno difendere e essere protagoniste sui mercati. La politica, visto che abbiamo sentito prima Tajani, ora sentiremo altri leader dell'opposizione, che cosa può fare per...
5: La politica nazionale, secondo me,
1: dell'Europa
5: pochissimo.
1: Abbiamo...
5: La politica europea, tantissimo. La politica europea tantissimo ci può, cioè quando noi parliamo di ricerca, allora Esatto. Abbiamo parlato adesso di Irina, una super azienda, 7.000 dipendenti che cerca super talenti per dargli un lavoro
1: Esatto. Smart.
5: Io piego l'acciaio, cioè io faccio gli elettrodomestici, io costruisco i forni, quindi io non ho un lavoro, o perlomeno non tutti i lavori che io ho da dare sono fighi. Ci sono anche lavori complicati, anche lavori difficili, anche lavori che per attrarre un talento me ne devo inventare veramente di strane. Allora, la politica cosa ci può dare una dove ci può dare una mano? Guardi, banalmente, sul territorio, e io vengo da Fabriano, la provincia, e la politica in provincia è difficile. Io per attrarre devo averci le strade, devo averci... Perché in America i giovani vanno in California? Perché vanno in Silicon Valley, la Valle del Silicio?
1: Forse non più adesso, un
5: ma
1: po' meno.
5: Sì, diciamo. Ci vanno. Perché? Perché ci sta quelli che fa il surf, ci stanno le spiagge, perché si divertono. Cioè, i giovani, quando sono fuori dal lavoro, perché anche qui io sfaterei questo mito che noi industriali dobbiamo far divertire i nostri dipendenti. I nostri dipendenti devono divertirsi fuori. E devono divertirsi, cioè devono avere un territorio,
1: un ambiente
5: idoneo. Fare, certo. Quindi la politica... Secondo me è questo quello che deve fare sul locale. A livello europeo ci deve mettere in condizioni di poter competere alle stesse regole. Oggi noi non competiamo alle stesse regole. Le faccio un piccolo esempio. Noi abbiamo in Italia una bella norma, che è quella del nonno o bisnonno italiano, che permette all'argentino o al sudamericano di diventare italiano, certo, e di prendere il passaporto. Io ho una filiale in Spagna. In Spagna noi quando cerchiamo gente ci arrivano sempre argentini, quindi, sudamericani, e non riuscivamo a capire perché. Tutti quanti col passaporto italiano. Allora, a un certo punto dico, scusate, ma voi perché? Dico, passaporto italiano, ma perché non venite a lavorare in Italia? Dico, no, ma noi non parliamo mica l'italiano, noi parliamo spagnolo. Quindi tutte queste talenti che noi... che grazie a questa cosa qui del passaporto sono venute in Europa e possono lavorare in Europa, vanno tutti a lavorare in Spagna. Quindi dice, la Spagna cresce. La Spagna cresce forse, anzi sicuramente, anche per questo. Perché poi certe dinamiche, tu pensi di fare una cosa, magari la regola, io per esempio avrei messo il fatto che se tu diventi italiano, minimo 3 anni, vieni in Italia e lavori in Italia, o perlomeno qualcosa del genere. Quindi cosa c'è da fare? Di possibilità e di idee ce ne sarebbero tante. Il problema chiaramente è che poi i soldi sono pochi e che l'Europa non ci sente. Perché? Perché la Germania, se ne parlava prima col dottor Gozzi, la Germania la pensa magari su alcune cose in maniera completamente diversa da noi. Quindi Renzi diceva arriveranno momenti difficili. No, sono momenti difficili, difficilissimi. Gli ultimi 2 anni sono stati veramente complessi, e se noi non ci diamo una svegliata e non cerchiamo a far sentire la nostra voce in maniera forte, secondo me molti dei presenti magari fra 2 o 3 anni faranno un altro lavoro.
1: La sfida da questo punto di vista dei nuovi mercati, no? Per un imprenditore come lei che è globalizzato, abbiamo ricordato in quanti paesi è presente, no? Allora, tutti questi scenari di crisi aperte, un imprenditore che decide di investire in altri mercati, qual è la bussola che segue, diciamo?
5: La bussola che segue è quella di mantenere la, la cultura italiana, ma diventare straniero. Noi siamo i numeri uno in Giappone, per esempio, per quello che facciamo noi, e noi in Giappone siamo giapponesi, quindi io non sono di quelli
1: si
5: che quando
1: se la guardo bene si vede che
5: sì, difatti lei alla volte mi confondono e cioè io non so di quelli che quando vanno fuori mi devo portare gli spaghetti e devo mangiare spaghetti col pomodoro, no. Se tu vuoi competere in Giappone e vuoi fare elettrodomestici in Giappone, e tu devi capire quello di cui loro hanno bisogno, certo. Che non è un elettrodomestico italiano, perché loro fanno il sushi, per esempio, e per loro importante è illuminare più che aspirare. Io faccio aspiratori, loro non cuociono, quindi per me, caspita, questo è un dramma.
1: Guardi,
5: quindi,
1: da questo punto di vista mi ha, come si dice, sbloccato un ricordo, perché 15 anni fa, quando ancora lavoravo, 20 anni fa, quando lavoravo in Veneto, intervistai il grande Giovanni Rana, che fu peraltro il primo a mettere la sua persona fisica all'interno di uno spot pubblicitario, quindi un grandissimo innovatore. E lo invitavo in trasmissione, in una televisione del Veneto, io avevo sempre appunto anche lì ospiti, destra, sinistra, mi diceva no, guarda, io non mi metto né a destra né a sinistra, mi metto al centro perché i tortellini li mangiano tutti. Prima grande lezione di marketing. Secondo, io quando mi diceva Rana, volevo vendere il mio prodotto, i miei tortellini in Francia, sono andato lì per dei mesi per assaggiare e percepire quello, mi ha sbloccato un ricordo, quello che è il gusto di quel paese, e poi gli ho fatto il tortellino esattamente come chef francesi.
5: In America noi vendiamo delle cappe aspiranti per l'esterno, sì, che prendono il fumo dall'esterno e lo rilasciano all'esterno, cioè per capire, poi perché fanno le bistecche, gli piace vedere questo fumo che prende, che va via. Io sono contentissimo. Chiaro, in Italia queste cose qui non le vendi, perché forse siamo un po' più pratici.
1: Salerno, ritorniamo al tema dell'innovazione. Peraltro ne ha parlato spesso l'Anghilieri anche nella sua relazione, la promessa di futuro. Il tema dell'innovazione all'interno delle aziende, dal suo osservatorio, come viene realizzata? E soprattutto è un punto debole ancora per noi?
7: Di nuovo, è un punto debole perché ovviamente per fare innovazione ci vogliono investimenti. Innovazione poi si fa in vari modi, no? Ad esempio, se io faccio l'esempio della nostra azienda, noi non inventiamo tecnologie, ma siamo conoscitori delle tecnologie e abbiamo la capacità di applicarle, quello che si chiama trasferimento tecnologico, di cui ci parlava stamattina, poco fa, anche Bionics. Per quello che loro vengono dagli IT, tra l'altro con loro proprio stiamo studiando un sistema di sicurezza, cioè una certificazione di sicurezza per i robot umanoidi, quindi è una cosa che ci lega anche da questo punto di vista nell'innovazione. Allora, per fare innovazione ovviamente ci vogliono investimenti e quindi ci vuole una capacità finanziaria che consenta di sostenere questi investimenti. Poi bisogna, una volta che si sono fatti questi investimenti, bisogna anche identificare le aree in cui si va a fare innovazione. Di nuovo, noi nel Rina siamo estremamente diversificati, facciamo innovazione ad esempio con Aprilia. Qualcuno di voi segue il moto mondiale, non lo so. Avete visto l'Aprilia che cosa è diventata, sono 3 anni che ci lavoriamo insieme, quindi siamo molto contenti di dire che un po' di apporto al miglioramento e al successo dell'unica marca di moto italiane, perché l'altra moto italiana è di proprietà della Volkswagen. Comunque, facciamo innovazione di prodotto, facciamo innovazione legata ai materiali, per fare questo però facciamo grandi investimenti. In certi casi siamo anche bravi nel recuperare fondi per fare investimenti. Stiamo installando nel nostro centro di Castel Romano, che è vicino a Castel Porziano, una mini acciaieria che sarà alimentata anche a idrogeno puro e quindi non serve per fare competizione ovviamente alla dottoressa Marcegaglia o a Tonino Gozzi, ma serve per essere un laboratorio che consenta agli acciaieri di capire che cosa succede nel fare l'acciaio con l'idrogeno. Questa è costata 100 milioni, ma ci sono stati finanziati. Siamo stati bravini nel recuperare uno dei fondi IPCEI che copriva questo tipo di attività. Allora, l'innovazione si fa in tanti modi, facendo investimenti, conoscendo quelle che sono le regole e le opportunità che ci vengono date a livello nazionale, a livello europeo, e impegnandosi a inserire però persone che abbiano una formazione e una preparazione tale che ci consenta di fare innovazione,
1: e perché l'innovazione farli tornare anche dall'estero. Non li fanno.
7: E farli tornare dall'estero. Renzi parlava di dei numeri, io ho dei numeri un po' diversi ma sono impressionanti, cioè 78.000 se ne sono andati nel 2025, 630.000 dal 2011, dal 2011 al 2024. I 630.000 che abbiamo perso sono, per i calcoli fatti sia dal punto di vista costi sia dal punto di vista impatto economico, l'equivalente di 160 miliardi, cioè noi abbiamo buttato nell'immondizia 160 miliardi perché abbiamo perso 630.000 persone che non sono andati in Cina, sono andati in Germania, in Inghilterra, in Spagna, alcuni in Francia, ma principalmente Germania, Inghilterra, Spagna e UK.
1: Perché sono
7: vuol dire, no, vuol dire che hanno fiducia che in quei paesi loro possono, certo, fare una carriera, un percorso lavorativo motivante, divertente, interessante e che gli dà opportunità,
1: cioè,
7: anche di
1: guadagno.
7: Intuiscono
1: che lì c'è più crescita, questo
7: intuiscono che lì ci sono le opportunità, perché da noi c'è un sistema, certo, che è estremamente complesso. Adesso non voglio andare nel discorso delle responsabilità concorrenti che ti costringono a coinvolgere 20 autorità o 20 amministrazioni per avviare una stupida iniziativa. Non voglio dire questo, voglio dire che c'è anche la dimensione delle aziende, è tutto un insieme. Se noi non lavoriamo insieme, pubblico e privato, noi giovani continueremo a perderli, è difficile convincerli a tornare o a restare.
1: Grazie, grazie a Casone, grazie a Salerno. Mi lasci solo il microfono. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, buon pomeriggio e benvenuta. Ciao, siamo un attimo in ritardo, ma anche i treni arrivano in ritardo, quindi dobbiamo recuperare. Allora, io mi ero preparato tutta una serie di cose, però voglio, avendo l'occasione, che non è la prima, lei è una, come dire, abituata a questa platea e quindi conosce bene quali sono i temi, ha ascoltato dall'inizio la relazione, le tesi della Presidente. Allora le voglio subito chiedere, per entrare in medias res, il... che cosa di diverso, ad esempio, sui temi dell'energia il governo del centro-sinistra avrebbe fatto in un contesto così complicato?
9: Anzitutto buongiorno a tutti e grazie di questo invito, è un piacere tornare. Devo dire che ho apprezzato moltissimo la splendida e coraggiosa relazione fatta dalla Presidente Anghileri. Diciamo che così, sulla pars destruens è già stato qui Matteo Renzi, diciamo che non c'è. Il quadro è quello che conoscete, i 3 anni quasi consecutivi di calo della produzione industriale, la crescita che purtroppo è attorno allo zero nonostante gli investimenti PNRR che però stanno per finire quest'anno. E poi i salari che sono tra i più bassi d'Europa e ancora la pressione fiscale che è arrivata ai livelli record degli ultimi 12 anni. Questa è la fotografia. Cosa serve? Ma quello che diceva anche Maria, una strategia per la crescita, per far ritornare l'Italia a crescere. E l'energia è una questione chiave, perché in tutte le imprese che stiamo visitando, saluto Emma, in questo piano, diciamo, di politica industriale che il Partito Democratico ha voluto costruire, attraversando le nostre straordinarie eccellenze, ma anche quei luoghi che si stanno deindustrializzando, la prima questione che mi pone ogni imprenditore è quella: non è accettabile che in Italia paghiamo le bollette più care d'Europa. È il primo fattore di perdita, certo, di competitività. Che cosa fare? Anzitutto prendere spunto dalle cose positive che altri paesi europei hanno fatto. È stata citata appena adesso la Spagna. La Spagna 5-6 anni fa non era messa tanto diversamente da noi. Quando c'è stata l'invasione criminale di Putin in Ucraina, hanno fatto una scelta che noi dobbiamo fare qui in Italia. Lei mi chiede che cosa fareste di diverso. Anzitutto, e qui cito Emma Marcegaglia, non butteremmo risorse pubbliche per mettere delle toppe temporanee, perché servono delle risposte strutturali. Delle risposte strutturali le fai se riesci ad accelerare la produzione di rinnovabili, ad esempio semplificando le autorizzazioni per sbloccare quelle 4.000 autorizzazioni che sono bloccate, aumentando il personale delle commissioni che fanno questo tipo di autorizzazioni e facendo scelte coraggiose. La Spagna ha liberalizzato gli impianti residenziali. Qui ci sono 48.000 richieste per le comunità energetiche, ce l'ha detto il GSE qualche giorno fa, e ne hanno registrate soltanto 700. Quindi c'è anche una spinta, una voglia che parte dalle piccole e medie imprese, dalle associazioni, dalle scuole, che non trova risposta, oltre ai 4.000 impianti che aspettano una risposta.
1: Ecco, però quei 4.000, così poi la faccio terminare, questi impianti che aspettano risposta, io qui c'ho un dato, progetti per 150 gigawatt di nuova capacità, tra autorizzazioni pendenti, contenziosi, amministrativi, opposizioni territoriali, e lì, diciamo, c'entrano poco, sono governi di centrosinistra e di centrodestra. Quando devi mettere una pala eolica da qualche parte, guardi la Sardegna, no? La Sardegna oggi è amministrata dal centrosinistra, dalla Todde. Lì c'è una battaglia contro le pale eoliche, che Dio m'assista. Cioè, non è c'è questo problema del not in my backyard.
9: Assolutamente
1: però.
9: C'è, come ed è un problema trasversale. Allora, due questioni. Primo, creare un'unità di missione nazionale, okay, che abbia una precisa missione: ridurre di 24 mesi i tempi di autorizzazione. Perché se in Spagna ci mettono, giusto, 2 o 3 anni a fare un nuovo impianto e in Italia ce ne mettono 6 o 7, non è un destino, è un fallimento di governance di cui la politica deve assumersi la responsabilità. Vuol dire coinvolgere prima già le amministrazioni regionali in questa unità di missione per sviluppare quelle aree che sono super idonee, che sono già individuate come prioritarie. Su quelle bisogna andare molto in fretta sulle autorizzazioni, perché in pochi anni si può aumentare la quota di rinnovabile e in questo modo effettuare quello che viene chiamato il disaccoppiamento, cioè liberare molto il prezzo dell'energia dal prezzo del gas. Aggiungo una cosa ancora. Bisogna sostenere le imprese energivore, soprattutto quelle hard to abate, sulla riduzione degli oneri. Su questo bisognerebbe intervenire, ma la Confindustria su questo ha fatto alcune battaglie significative. Cioè, noi non possiamo non vedere che mentre abbiamo avuto, soprattutto dopo la guerra voluta da Trump e Netanyahu in Iran, delle settimane in cui il prezzo dell'energia all'ingrosso in Italia era 180 euro a megawattora e in Spagna era 18 euro a megawattora, 10 volte di meno. Allora, se capiamo questo, capiamo pure che qualcuno ha continuato a maturare molti profitti anche in questa condizione. Alcune sono grandi società partecipate pubbliche. Un'altra cosa che dovremmo fare è riabituarci all'idea che le partecipazioni pubbliche vadano orientate a delle missioni strategiche. Non può essere la grande società pubblica che dà la missione alla politica, dovrebbe essere il contrario, sulla sovranità tecnologica, sull'efficienza energetica, sulla produzione di rinnovabile. E al contempo voglio aggiungere un altro punto: qua non ci dobbiamo prendere in giro, noi dobbiamo aumentare la quota di rinnovabili con tecnologie già mature che hanno ridotto i loro costi di 20 volte negli ultimi 20 anni. Pensate che potenziale di creazione di buona impresa e di lavoro di qualità può essere accelerare e semplificare le autorizzazioni rinnovabili al sud del nostro paese, cercando di restringere anche i divari territoriali che purtroppo sono ancora pesanti.
1: Su questa ci mette dentro anche il nucleare. Allora, le critiche che ha fatto Renzi, prima, diciamo, quelle 5 righe, è chiaro che molte cose che ha detto corrispondono al vero, ma qualcuno potrebbe dire almeno si è dato un inizio. Certo, lo hai fatto a un anno dalla fine della legislatura, però quella almeno traccia un inizio. In Italia non si parlava di nucleare da quel referendum, quella roba lì, piaccia o no, poi vedremo i decreti a un inizio. Perché avete deciso di votare contro?
9: Ma guardate, non abbiamo una preclusione pregiudiziale, anzi sosteniamo, abbiamo sempre sostenuto la ricerca che speriamo vada avanti e produca anche risultati. Abbiamo delle perplessità su costi di produzione e sulla tempistica, e guardo solo agli ultimi esempi. Sì. Il progetto più avanzato di Small Reactor era situato negli Stati Uniti, eppure ha prodotto dei costi di produzione di quell'energia che stanno tra i 250 e i 350 dollari a megawattora, quindi stiamo parlando di costi che sono valori che sono fuori mercato. Al contempo guardiamo la Cina, dove dopo l'annuncio ci hanno messo 16 anni a fare il primo, ce ne sono solo 3 nel mondo, cioè stiamo parlando di una tecnologia che non è ancora matura quanto quelle rinnovabili che sono già a disposizione. In Canada ne stanno avviando uno nuovo, ma in Cina ci hanno messo 16 anni e i costi di produzione sono aumentati al 200%. C'è poi una questione che ha toccato prima Renzi, e cioè che in questo decreto non hanno affrontato uno dei temi. Se siamo un paese in cui, e questa è responsabilità trasversale, noi discutiamo con i nostri amministratori regionali e locali tutti i giorni su questo argomento, ve lo posso assicurare, ma se siamo un paese in cui fai fatica a fare un impianto eolico offshore, oppure a fare un buon impianto di biogas, perché non hanno ancora detto dove intendono fare il deposito per le scorie? Allora, pensiamo che sia una strategia dilatoria, mentre è innegabile che questo governo qui, per ragioni ideologiche, ha frenato molto sulla produzione delle rinnovabili, altrimenti in questi 4 anni di governo avremmo fatto più passi avanti, come ne ha fatte la Spagna nello stesso periodo di tempo.
1: Questo è interessante.
9: Voglio rispondere, sì, però a quello che a cui non ho risposto prima. È vero che c'è resistenza sui territori, come superarla? Esatto. Beh, ad esempio, velocizzando la strategia di ritorno, diciamo, di beneficio per quel territorio. Cioè, puoi immaginare che dove viene localizzato un impianto, una quota dell'energia prodotta da quell'impianto venga redistribuita subito a quella comunità, con un risparmio in bolletta per quelle famiglie e per quelle imprese. Questo aiuta a superare quella resistenza. È una questione di governance e servono governi coraggiosi che le cose le dicano come stanno. Noi non possiamo continuare ad avere questo prezzo dell'energia, perché è il primo fattore che fa perdere competitività a tutte le nostre imprese. Non è l'unico. Quando noi parliamo di una strategia per la crescita, nella sua relazione la Presidente Anghileri ha detto: pressione fiscale, vero, sappiamo che ha aggiunto il record, ed è un fisco che non è amico dello sviluppo, degli investimenti e della crescita, e andrebbe in questo senso riequilibrato. Faccio solo un esempio: il meccanismo

0: Che è stato cancellato. Se dobbiamo aumentare la produttività, Presidente, dobbiamo lavorare, lo sappiamo, sull'innovazione, la tecnologia, l'organizzazione e la formazione. Ecco, quello sulla formazione dovrebbe essere tenuto insieme, un credito d'imposta che tiene insieme formazione del capitale umano e innovativi investimenti tecnologici per i macchinari. Come funzionava Industria 4.0? Ecco, secondo
1: quella
0: noi andrebbe
1: Calenda,
0: ripresa.
1: Però, quella che fece Calenda, peraltro, che rivendica sempre.
0: Certamente
1: lui.
0: Sì, ma è un meccanismo che ha funzionato. Guardate, noi non c'è. I meccanismi che funzionano non è che sono di colore. Io penso che l'errore di questo governo è stato, quando è arrivato, siccome Industria 4.0 non l'avevano fatto loro, ha voluto toglierlo e cambiarlo per piantare una bandierina. Il risultato, lo sapete meglio di me, siete imprenditori, ci insegnate voi quanto è fondamentale avere stabilità e continuità nei meccanismi di incentivi perché possano funzionare, o detta più tecnicamente perché possano bere queste misure. Quindi è chiaro che adesso sarà complicato, ma noi ci siederemmo insieme a voi a capire come fare uno strumento che riesca a consentire una politica industriale degna di questo nome. E concludo, pressione fiscale, hai detto, burocrazia, io non mi spiego perché non facciamo come hanno fatto in Estonia, dove un grande investimento sulle infrastrutture digitali e le competenze digitali ha consentito di efficientare la pubblica amministrazione e di creare un nuovo patto sociale tra le pubbliche amministrazioni, le piccole e medie imprese e i cittadini. Noi non siamo condannati a restare così indietro. Anche le applicazioni dell'intelligenza artificiale potrebbero molto velocizzare alcuni processi. Mi interessa anche la proposta di un portale unico che ha avanzato oggi la Presidente Aguileri, e dico pure di più, mi interessa molto anche quell'idea di una borsa per l'imprenditoria, cioè l'idea di sostenere per un certo periodo, 24 mesi, 12 mesi, gli imprenditori che vogliono avviare una start-up innovativa partendo dagli incubatori istituzionali o universitari.
1: Potrebbe finire nel vostro programma, diciamo, è uno dei punti che potete prendere.
0: Assolutamente, siamo disponibili a discutere di tutte, e come diceva Renzi prima, c'è una delle proposte che ha fatto oggi la Presidente Aguileri che assomiglia molto ad una proposta che come Alleanza Progressista abbiamo già avanzato insieme, che è quella della Start Tax, cioè di come riuscire a intervenire per ridurre in quel caso le aliquote, quindi l'IRPEF, per i giovani che lavorano. E naturalmente, dico di più, abbiamo fatto in questi giorni una proposta, Presidente, perché mi è piaciuto molto il pezzo in cui hai detto che l'Italia deve dare un buon motivo per restare ai giovani, ed è verissimo, se guardiamo a quei 192.000 giovani che sono andati via tra il 2019 e il 2023. Noi abbiamo fatto una proposta sul diritto a restare, che non ha una risposta in tasca che vale per tutto, lo sappiamo che è un fattore complesso che spinge tanti giovani a partire per andare a costruire il futuro altrove, però li abbiamo ascoltati queste associazioni che si occupano della restanza, cioè del diritto a restare, e ne è venuto fuori un progetto di legge che mettiamo a disposizione della maggioranza, del governo e delle altre opposizioni per provare a fare qualche passo avanti insieme. Prevediamo ad esempio un aumento salariale per i nuovi contratti stabili, per i giovani under 35 fino ai 45.000 euro di reddito. Prevediamo delle misure per il sostegno nell'acquisto, lo diceva, prima della prima casa, o per l'affitto, perché ci sono tanti giovani che nelle città universitarie e turistiche non riescono più a permettersi un affitto e sono costretti a rimanere a vivere a casa con i propri genitori. Prevediamo anche delle misure che riguardano il trasporto pubblico, ad esempio per gli studenti, che in Emilia-Romagna e in Campania siamo riusciti a rendere già gratuito. Quindi una serie di misure, ce n'è una che può interessarvi. Nelle aree interne che stiamo visitando ci sono molte realtà industriali che hanno bisogno di sostegno. Noi proponiamo un fondo per giovani imprese, soprattutto dedicato alle aree interne, per aiutarli a far partire la propria impresa e portarla avanti. Nelle aree interne quello che proponiamo è una cosa abbastanza netta, cioè una temporanea defiscalizzazione delle attività economiche che stanno nelle aree interne di questo paese.
1: Una
0: vanno sostenute
1: ZES,
0: perché le persone che ho davanti sanno meglio di me che è diverso far partire un'impresa nel centro di Roma, in Romagna, o farlo in un piccolo comune di un'area interna, addirittura in un comune montano. Ma sapete altrettanto bene che quando abbiamo una crisi industriale in montagna e perdiamo un posto di lavoro lì, vale doppio, perché è molto più quello che rischia di trascinare a valle. Quindi diciamo che sono molti gli stimoli, io do la piena disponibilità per costruire una strategia della crescita, a fare un'alleanza con i giovani imprenditori che come noi vogliono finalmente cambiare questo paese senza una politica che continua a dare colpa a qualcun altro, oppure che non si prende da sola la responsabilità di fare le cose coraggiose che vanno fatte.
1: Quindi voi sareste

0: a governare anche oggi sostanzialmente. Se si andasse al voto anche oggi non è interesse far rosolare il governo lì in padella per un anno.
1: In qualsiasi momento si andrà a votare, noi ci faremo trovare pronti con un'alleanza progressista che ha già condiviso tante delle cose che vi ho potuto raccontare quest'oggi.
0: E la patrimoniale io posso chiedere però sulla patrimoniale?
1: Ce n'è una importante, non siamo qui a parlare di questo, ce n'è una importante e non è condivisa.
0: Aspetta, aspetta.
1: Ce n'è una importante però, perché abbiamo ascoltato il ministro Tajani. Il ministro Tajani ha detto sì. Che non hanno mai discusso all'interno del governo del superamento dell'unanimità. Ecco, siccome noi siamo in una contingenza geopolitica molto grave e drammatica, vorrei essere molto chiara su questo, perché c'è un altro passaggio della Presidente che condivido a pieno. L'Europa rischia di essere schiacciata e messa al margine dall'aggressività delle grandi potenze che la circondano, quella commerciale con i dazi che sono dannosi per l'economia italiana, europea e vedrete anche quella americana, ma anche dall'aggressività militare. Purtroppo lo vedete con le nuove guerre, con la Russia di Putin. Allora noi per non farci schiacciare abbiamo solo una possibilità, fare un salto in avanti nell'integrazione europea, come dice con grande lungimiranza il Presidente della Repubblica Mattarella. Cosa vuol dire fare un salto in avanti in integrazione? Ma due cose molto semplici. Superare l'unanimità, quello che Maria ha definito nella sua relazione gli egoismi nazionali che ci fanno rimanere nani. Prima ho ascoltato Brasseur e ha ragione. Noi abbiamo bisogno, lo diceva la vicepresidente della BEI, di campioni europei. Abbiamo anche un problemino di dimensione aziendale che dovremmo cercare di affrontare insieme in questo paese per recuperare competitività. Però la cosa fondamentale è oggi cambiare i trattati con i governi che siedono al Consiglio europeo
0: non è possibile,
1: lo sappiamo, ma non abbiamo scuse e alibi per non fare delle cooperazioni rafforzate sulla competitività con i paesi che sono pronti a farlo e lo stesso valga per la difesa, per una vera difesa comune partiamo intanto con chi ci sta. Non potremo farlo però se non proseguiamo sulla strada degli investimenti comuni europei, su cui ha insistito la Presidente e ha insistito l'altro giorno anche il Presidente Orsini di Confindustria. Io non capisco perché il Governo non faccia con noi questa battaglia a Bruxelles. Fare investimenti comuni, fare un altro Next Generation EU, vuol dire porre le basi di un grande piano industriale europeo, senza il quale anche la nostra manifattura farà fatica a ripartire con slancio, ma vuol dire anche fare una difesa comune, vuol dire anche occuparci di intelligenza artificiale. Perché noi siamo indietro di 500 miliardi di investimenti. Nessun paese è abbastanza grande da solo di competere con la Cina o con gli Stati Uniti. E quindi noi appoggiamo in pieno l'idea di un premio Nobel, Giorgio Parisi, che dice: ma perché non facciamo un CERN europeo sull'intelligenza artificiale che raccolga le migliori competenze in Europa e veda gli Stati investire insieme per recuperare anche in parte questo gap competitivo che abbiamo sull'intelligenza artificiale.
0: Allora, grazie.
1: Vi ringrazio.
0: Sulla patrimoniale mi ha risposto che non è all'ordine del giorno e quindi non è nel programma.
1: Assolutamente, come ho detto sempre ne discuteremo, ma non è tra le cose già condivise che ho voluto raccontare qui oggi.
0: Avete molti punti comuni, ho visto con la relazione. Cioè, lei ha citato molto la relazione, le tesi della Presidente, quindi
1: molti punti comuni, ma tante sono le proposte dell'alleanza progressista che abbiamo già sviluppato in tema di politica industriale e di politica energetica. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare un contributo a risolvere i nodi strutturali che, nonostante il PNRR, per via delle inefficienze di questo governo, non ci hanno consentito di recuperare produttività. Grazie,
0: bene, grazie,
1: buon lavoro.
0: Lei la usa l'intelligenza artificiale?
1: Per lavoro devo dire, per lavoro no, perché ancora mi piace scrivermi le cose da sola, però dobbiamo fare i conti tutti col suo sviluppo e credo che il contributo più bello e più lungimirante su questo aspetto l'abbia dato l'enciclica di Papa Leone qualche giorno fa, a dire disarmiamo l'intelligenza artificiale, che non vuol dire fare i luddisti o frenare la tecnologia, ma assicurare che la tecnologia non domini l'umano, ma che viceversa supporti l'umano per ridurre le diseguaglianze, migliorare l'impresa e migliorare il lavoro. Grazie.
0: Grazie, grazie. Allora scusate, siamo un po' in ritardo. È andato via Renzi, ma se no avrei chiesto all'intelligenza artificiale se rimarrà nel campo largo a lungo ancora. Allora, ridisegnare il futuro industriale tra mobilità e energia, il dottor Roberto Tasca, presidente di A2A, un veterano direi di questi appuntamenti, e Vincenzo Vavalà, direttore vendite Audi Italia. Non l'avevo più riconosciuta così con questo nuovo dress code. Allora, Presidente Tasca, la vostra è, come sappiamo, una aspettiamo qualche minuto che va. Sì, sì, certo. Attenzione, questo è il rischio. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi veramente voliamo. Allora, il gruppo A2A è impegnato nella transizione energetica e nell'economia circolare. Quasi alcuni due numeri rapidamente, giusto per inquadrare, ma insomma ce n'è bisogno. 15.000 dipendenti in tutta Italia, è una life company, non si limita soltanto a fornire energia, è inevitabile che le chieda il contesto nel quale stiamo e un primo flash esattamente su questo tema dell'energia, però, perché ogni volta ci ritroviamo qui a parlarne e la chiusura di Hormuz purtroppo è ancora in corso. Prego.
2: Ma buonasera a tutti innanzitutto e grazie per l'invito ai giovani confindustriali. Ma la risposta devo dire è molto semplice, sono molto contento, nel senso che noi abbiamo scritto un piano industriale la prima volta nel 2021, nel quale scrivevamo che volevamo far crescere le fonti energetiche rinnovabili, non volevamo sostanzialmente il nucleare in questo momento perché non era disponibile, volevamo andare a fare contratti PPA, cioè contratti pluriennali di vendita, e tutto questo oggi sembra che sia entrato nel normale lessico e nelle attività che tutti i politici di destra e di sinistra vogliono fare. Anche il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, vuol farlo anche lui, quindi noi siamo assolutamente allineati a questo.
0: E quali soluzioni concrete ci possono essere per dare un ristoro immediato?
2: Sì, devo dire, anche a me piace essere concreto e immediato. Ovviamente abbiamo un'immediatezza di reazione, quindi se vogliamo fare, dobbiamo fare quello che hanno detto tutti, che è una banalità ma è verità, cioè incrementare le fonti energetiche. Come facciamo? Beh, alcuni passaggi tecnici si possono affrontare, ci sono 4.000, alcuni dicono anche 5.000 punti sostanziali, ma non basta fare questo, bisogna fare un'altra cosa, e quindi anche qui un suggerimento forse per come investire lo 0306, o poi... No, bisogna irrobustire le reti, perché se non abbiamo le reti funzionanti, il grande vantaggio fra l'Italia e la Spagna è legato al fatto che noi, per fortuna, e faccio gli scongiuri del caso, blackout non ne abbiamo avuti. Ma perché? Perché se è vero che l'energia costa di più, il costo delle reti, cioè la distribuzione in Italia, costa molto meno, perché le nostre reti funzionano. Ma non basta, perché il sistema è diventato biunivoco, chi produce immette e riceve, quindi bisogna continuare a fare quegli investimenti rinnovabili. E poi, scusate, un tema che abbiamo discusso più volte con gli amici industriali, e cioè bisogna alimentare ulteriormente lo sviluppo dei contratti pluriennali diretti, perché questo è il primo modo più immediato per disaccoppiare. Se io ho un impianto fotovoltaico e faccio un contratto con Audi e facciamo un contratto decennale, dove io mi accordo per fornire per 10 anni l'energia prodotta da quell'impianto, io non passo dal gas. Io passo direttamente dal costo di produzione.
0: Quindi
2: di quell'impianto.
0: Quindi contratti a lungo termine.
2: Contratti a lungo termine su queste basi. Questo è il primo modo per disaccoppiare. Se vogliamo disaccoppiare, o passiamo da lì o non passiamo da nessuna parte. Mercato unico dell'energia, favorevolissimi. Realisticamente oggi non è fattibile. Bisogna farlo, però realisticamente non è una risposta immediata. La contrattualizzazione è la forma più semplice. CFD e PPA, che sono i contratti da farsi.
0: Ora, arrivo a Audi e scoprirete subito la ragione per la quale questi due interlocutori sono insieme, perché in realtà ci sono moltissimi punti in comune. Ma ancora per rimanere un attimo nella visione globale, il fatto che negli Stati Uniti la narrativa di Trump sia, e anche un po' in Europa, cioè rallentiamo sulla transizione, ci costa troppo, va rivista. In realtà poi vedremo che in realtà le aziende, e con voi per prime, e tra poco vi mostreremo in anteprima quello che è accaduto poche ore fa a pochi chilometri da noi, in realtà le aziende ormai sono lanciate verso questo nuovo mondo, diciamo. Quando Trump in realtà prova a fare una narrativa contraria, funziona?
2: Ma non credo, perché gli investimenti non si fermano. Quando lei ha fatto degli investimenti nelle aziende, quando fa investimenti dopo 3, 4, 5 anni non li blocchi, vai fino in fondo, perché quegli investimenti sono stati fatti per avere un orizzonte di sfruttamento almeno ventennale. Quindi credo che le parole di Trump, non dimentichiamocele, con tutto il rispetto, ma è una persona che ha 80 anni. Credo che sicuramente
0: non
2: i giovani che sono
0: problema.
2: Qui sono molto più interessati al futuro e la promessa devono averla sul serio. In questo senso bisogna occuparsi di futuro. Il consumo delle risorse purtroppo noi lo terminiamo, l'abbiamo terminato per quest'anno il mese scorso. Personalmente ne ho 64, ne ho molti meno di Trump, ma non così tanti. E il futuro è molto più orientato per quelli che oggi ne hanno 30 e 40. E allora loro dobbiamo pensare. Pensarci vuol dire, almeno abbiamo fatto gli investimenti per una buona parte, e quelli non li arrestiamo più. Questa è un'inerzia che ci garantisce, se non altro, di poter andare avanti. Un grande elemento di salvaguardia rispetto poi a delle forme qualche volta di riflusso che forse con certe accelerazioni un po' ideologicizzate c'è stato, c'è un riflusso correttamente, lo accettiamo, però dall'altra parte la spinta degli investimenti non si arresta, per fortuna.
0: E appunto, proprio sugli investimenti e sull'innovazione, Vincenzo Vavalà, sei il director di Audi, ingegnere chimico al Politecnico, la direzione di marcia ormai è segnata, è quella?
3: La direzione di marcia è segnata da una visione. La visione del gruppo Volkswagen e in particolare di Audi è quello di ambire a dare sfogo alla libertà, al movimento, alla mobilità. Però la mobilità e questa visione deve, diciamo così, trovare anche una relazione con quelli che sono i vincoli dettati dalle leggi, e quindi ho anche l'opportunità dell'uomo di poter avere vetture a zero emissioni, comunque l'opportunità di non inquinare. Quindi questo vincolo ci è stato dettato, adesso la Comunità Europea ha dettato queste regole un po' di anni fa, e quindi gli investimenti verso il mondo elettrico sono inevitabili, perché oggi l'unica tecnologia che garantisce le zero emissioni sono solo le vetture elettriche.
0: Dal punto di vista delle infrastrutture come siamo messi? Per quanto riguarda il suo settore, quello dell'automotive.
3: Dal punto di vista delle infrastrutture c'è ancora tanto da fare. A2A è uno dei partner più importanti, certo, con cui stiamo lavorando. Come Audi abbiamo un sistema di ricarica che consente oggi di poter sfruttare tante colonnine. Pensiamo che oggi in Italia ci sono più di 79.000 colonnine, mentre ci sono 22.000 punti di ricarica per benzina e per il
0: diesel. Mi ripeta la cifra, scusi, che ero distratto, quanti sono?
3: 79.000, di cui più di 10.500 sono quelle che vengono chiamate HPC. Quello che deve cambiare oggi è lo storytelling, certo, cioè il tema che mi devo fermare ogni 5 minuti a ricaricare, piuttosto che chissà che cosa mi succede se prendo la macchina elettrica e devo fare 400-500 chilometri. Oggi la maggior parte delle vetture non percorre più di 300 chilometri, e oggi ricaricare una vettura elettrica ci impieghi non più di 10 minuti. Quindi l'importante è riuscire a continuare a investire, ma soprattutto investire sul costo. Ecco, sul costo oggi di ricarica c'è ancora tanto da fare. Il costo di ricarica a casa è molto conveniente, 0,22 euro per kilowatt consentono di essere assolutamente competitivi, e in questo momento anche molto più competitivi di un diesel che costa 1,9 o di una benzina che costa 2 euro al litro. Quindi il tema dell'infrastruttura è quello su cui assolutamente c'è da investire, ci sono delle grandi opportunità e su cui il gruppo sta investendo in maniera importante.
0: Allora, visto che lei è una persona di visione, mi fa piacere riporre anche a lei la questione, ne abbiamo parlato, no, molto, dell'AI. Ora, anche le AI sono fortemente energivore, no? I data center in particolare e tutto questo. Avremo un tema, ho letto un articolo del New York Times che diceva che negli Stati Uniti, in alcune zone degli Stati Uniti, stanno addirittura, in maniera secondo me un po' folle, però ripensando, perché hanno un costo talmente alto di gestione che addirittura loro ci stanno ripensando, di smetterli ovviamente, ma stanno rallentando, che è impossibile, ma stanno rallentandone in qualche modo la costruzione. Questo è un tema o fa parte sempre di quello storytelling che in realtà ha preso una via sbagliata?
2: Noi dobbiamo ancora avviarne la costruzione, quindi siamo ancora in una fase preventiva, che se inibissimo subito ci inibiremo uno sviluppo industriale fondamentale. Diciamo che anche questa narrativa legata ai data center va un attimo rivisitata. Noi l'abbiamo fatto provando a fare alcuni esempi. Uno è già operativo perché ce l'abbiamo a Brescia nella nostra sede storica. I data center può essere sostanzialmente un elemento da cui si vanno a recuperare molte cose. Un importante sono i cascami termici. Tenete conto che con il nostro recupero di cascame termico che abbiamo fatto sul nostro data center di Via La Marmora a Brescia, che è la sede storica di ASM, siamo andati a rialimentare circa 12.500 appartamenti con il teleriscaldamento. Allora, è vero che il data center è energivoro, però innanzitutto andiamo a vedere quali sono i coefficienti, diciamo, di PUE, quanta energia ci devo mettere rispetto a quanta ne consuma il data center. Noi abbiamo sperimentato una forma di raccolta del calore direttamente sulla CPU, quindi andiamo sostanzialmente ad avere rapporti molto vicini all'unità. Usiamo quel calore per fare riscaldamento, quindi recuperiamo sostanzialmente, diciamo, a quell'uso, risparmiamo energia perché altrimenti lo useremmo per quello, e dall'altra parte chiaramente abbiamo la possibilità di collegare direttamente le nostre centrali di produzione ai data center. In questo modo aggiungendo a questo lavorare sul brownfield, quindi su quello che è già allacciato alla rete, che è un altro tema di grande importanza, recuperiamo capannoni che hanno già l'allaccio ma non hanno più utilità, io credo che da questo punto di vista si possa trarre un corretto sviluppo del data center. Poi diciamo anche qui, siamo nel momento di massima pulsione in questo momento, anche un pochettino favolistica, cioè, abbiamo una richiesta per 50 gigawatt, se ne avremo 5 sarà già a sufficienza, credo che anche di questo dovremmo, diciamo, farci carico. 5 ci servono, probabilmente 50 sono inutili per questo paese.
0: Oh, la crisi energetica ovviamente impatta anche molto su un'azienda energivora come la vostra, no?
3: Assolutamente sì, per questo come Audi e come gruppo Volkswagen abbiamo fatto tantissimo per ridurre per aumentare gli investimenti. Ricordiamo che il gruppo Volkswagen ha un piano quinquennali di investimenti di quasi 180 miliardi. Di questi 180 miliardi, 37 miliardi sono del gruppo Audi. L'impatto che c'è a Sant'Agata piuttosto che a Borgo Panigale, perché ricordiamoci che l'industria è europea, sicuramente Ducati fa parte del mondo Audi, ma è un'industria europea, e oggi queste realtà investono su degli impianti produttivi che sono carbon neutral. In più, quello che noi facciamo, dato che la mobilità oggi in Italia si immatricolano ogni anno 400.000 veicoli dedicati al business, okay? Noi come Audi immatricoliamo circa 35-40.000 auto dedicate al business. Queste sono auto che servono per dare mobilità, per fare business, e oggi i consumi di queste vetture, quelle che noi chiamiamo il total cost of ownership, è diminuito in maniera molto importante negli ultimi 10 anni, e quindi facilitiamo anche la consulenza nelle aziende per adottare, a seconda dell'utilizzo, a seconda della vettura di cui c'è bisogno, a seconda delle percorrenze, delle strade che si fanno, la migliore strategia di mobilità all'interno delle aziende per favorire anche, diciamo così, il raggiungimento degli obiettivi ESG. Quindi gli investimenti vanno nel senso di cercare di ridurre l'impatto dell'energia e dei consumi dell'energia.
0: Prima di chiudere, non possiamo non farvi vedere quello che è accaduto poche ore fa? Ce lo vuole
3: È molto importante, perché
0: è una delle ultime vostre novità.
3: Appunto,
0: c'è forse anche un video che dalla regia potrebbe partire? Forse.
3: Dell'invettiva europea, proprio ieri è stata presentata Audi Nuvolari, la prima sport car di derivazione dal motorsport di Formula 1, dove Audi partecipa.
0: È questa che vediamo.
3: Audi Nuvolari che vediamo, io vedo qui ma non vedo nell'altro. È un grande manifesto di tecnologia, di design. Il design è stato fatto da Frascella, Massimo Frascella è il nuovo chief designer, un grande italiano.
0: Quanta intelligenza artificiale c'è là dentro?
3: No, c'è poco, c'è molto ingegno, c'è molto molto ingegno, c'è tanta intelligenza artificiale nella composizione dei materiali. La composizione dei materiali è stata fatta in maniera molto integrata, anche studiando a Sant'Agata, appunto, dove dicevamo prima, per riunire il carbonio e le fibre di poliuretano. Questo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è stato assolutamente importante. E qui abbiamo un manifesto verso la transizione, perché è una vettura guidata da un V8, quindi da 8 cilindri 4000, ma anche plug-in, e anche con 3 motori elettrici, 2 all'assale anteriore e 1 all'assale posteriore. Mi dispiace che non si vede la foto, perché la foto è di una bellezza estremamente importante.
0: Si vede.
3: Ecco. Di una bellezza importante, ed è il manifesto di questa transizione su cui Audi sta lavorando, che grazie alle persone, ed è uno dei progetti che è stato concluso nel giro di 2 anni e mezzo. Noi storicamente in Europa, per sviluppare una vettura, ci impiegavamo anche 5-6 anni.
0: E questa volta siete riusciti in 2 anni, anche questo, due anni essere e mezzo competitivi. Le posso chiedere, prima di chiudere, lei come immagina il suo gruppo tra pochi anni?
2: Pochi quanti? 2050? Lo immagino quasi vicino al below 2 degrees, nel senso che questo è il nostro piano industriale, l'abbiamo scritto, abbiamo un climate transition plan. Immagino che sia un gruppo che continuerà ad essere estremamente responsabile, sia da un punto di vista di ritorno degli azionisti, sia da un punto di vista di sostenibilità, perché credo che le due cose vadano insieme, ne sono fortemente convinto. Quindi
0: grazie agli ospiti, che mi siete stati molto efficaci e molto dritti nelle vostre risposte. Buon lavoro, professor Paolo Crepè, riprendersi l'anima, sociologo, psicoterapeuta e non solo, scrittore. Mettiti qua seduto, caro professore. Come stai?
4: Io bene.
0: Bene. Allora,
4: grazie.
0: Intanto
4: grazie.
0: Dico, complimenti alla, agli organizzatori, alla presidente, ai giovani. Questa idea di chiudere questa prima. Facciamo psicanalizzare tutti adesso.
4: Un'ideona proprio.
0: Eh? No, un'ideona. Questa idea molto bella, quando me l'hanno raccontato, ho subito, beh, chiudiamo questa prima giornata molto intensa, pirotecnica anche per certi aspetti, con il professor Crepè. Sarebbe bellissimo, voglio fare un programma con lei dove le porto i politici in campagna elettorale, facciamo un grande lettino da psicanalista, lei sta dietro e psicanalizziamo tutte le cose, tutte le promesse che vengono dette. No. Allora andiamo al punto, che generazione è questa? No, è acceso,
4: si
0: professore,
4: sente?
0: Vai.
4: Si sente. Che generazione? Che
0: è una generazione troppo protetta.
4: Ma non lo so, non sono abituato, sì, ho sbagliato anch'io tante volte, però non vorrei continuare a farlo. Non so cosa sia una generazione, francamente. Io conosco Giovanni, Maria, non lo so, c'è quello che sta sdraiato sul divano e lo chiamiamo giovane o generazione Z, c'è quello che domani mattina alle 6:10 ha una Ryanair da Treviso e va in Nord Europa. Ecco perché, scusa se sono tutte piccole cose perché so che devi scappare. Allora,
0: no, non io.
4: Io sono stato un ragazzo che è stato in giro per il mondo, da quando ho potuto farlo, da primo viaggio a 16 anni. Ho lavorato ovunque nel mondo, quindi a me quest'idea che uno debba rimanere sempre a casa mi perplime, come direbbe qualcuno. Non so, io sono inglese. Mi sembra che sia ovvio che oggi un ragazzo sappia l'inglese come l'italiano. Per impararlo non vai alla British School, scusate, devi andare a Londra, a casa mia, anzi se poi ti trovi un fidanzato o una fidanzata a Londra è ancora meglio, lo impari prima. Quindi questa cosa che i ragazzi, oddio, vanno, no, semmai come fare, e l'avete detto, farli tornare. Perché un ragazzo che sa cosa vuol dire stare ad Amsterdam, per esempio, dove io ho vissuto, porta a casa delle cose, è meno provinciale, siamo tutti provinciali noi, non c'è niente di male. Anche Armani era provinciale, però poi è andato a Parigi.
0: Però quello
4: no?
0: Perché
4: se stava a Piacenza.
0: In realtà questa generazione, come tu racconti, è una generazione che ha avuto la fortuna, ad esempio, di avere, anche la mia, la generazione Erasmus, quindi ha avuto la possibilità anche di intraprendere viaggi ed essere contaminato in modo molto più forte di quanto non lo ha avuta la sua generazione. Però le volevo chiedere, non so se darti del lei o del tu, perché ci conosciamo da troppo tempo. Posso darti del tuo anche se siamo
4: sì,
0: in pubblico?
4: Sì. Però posso dire una cosa, dell'Erasmus. L'Erasmus lo devi volere. E quindi deve avere desiderio. Se a un bambino prima, un adolescente poi, gli dai tutto, da giovane non avrà desideri, e questo è un problema per voi nelle aziende, perché non avrà passioni, verrà per lavorare, per avere uno stipendio, ma non verrà per godere del lavoro. Il lavoro è godere, è inventarsi, è avere un sogno e realizzarlo. Ma se no cos'è? Una robetta che arriva il 27 del mese? Ma per l'amor di Dio! Scusate, se voi mi... no, non funziona però, perché se voi mi applaudite, vi devo dire che avete sbagliato tutto però, perché avete fatto lo zainetto ai bambini. Gli avete fatto di tutto, portati a scuola, riportati a casa, fate le cose, una roba terrificante, terrificante. Aggiungiamo un'altra cosetta, arriva la principessa Kate, giusto?
0: Sì. Giusto.
4: 15-20 giorni fa, bella, elegante, straordinaria. Dove l'abbiamo portata? L'abbiamo portata a Reggio Emilia, a fare cosa? A mangiare reggiano? No, a Reggio Children. Perché? Perché è la grande istituzione pedagogica di cui siamo noti, è la migliore scuola materna e primaria del mondo. E che cosa gli abbiamo fatto vedere alla principessa? Dei bambini che, continuate, disegnavano con le penne sui fogli.
0: Sì.
4: Ovvio. Perché non ridete? No, perché non scrollavano? Perché non abbiamo portato a vedere i bambini che scrollano? Perché quelli sono dei deficienti. È ovvio, perché un bambino che disegna si esprime, tira fuori i colori della sua anima. Ma se no, come diavolo fa un bambino a dire chi è? Ma tutte le rivoluzioni pedagogiche sono nate da questo, da Montessori, Mario Lodi, eccetera, eccetera. Potrei andare, ma non abbiamo tempo, andare avanti 20 anni. È così, c'ho ragione io, mettetela da parte. Funziona così. Allora, quindi che non vuol dire andare contro le tecnologie, arriveranno, ma scusate, posso dire, faccio un addendum, le carte norvegesi, che tu non sai cosa sono, no, perché ovviamente non è il tuo mestiere, ma è il mio. Le carte norvegesi, ve lo dico in 30 secondi, sono una cosa nata 25 anni fa. Cosa ha fatto la Norvegia? Ha detto: la tecnologia digitale è fondamentale, strategica per crescere le giovani generazioni. Perfetto. Quindi doteremo tutti i bambini e le bambine della Norvegia di uno strumento digitale. Detto e fatto, perché sono democratici, ok? E l'hanno, ma non hanno fatto solo questo. Hanno fatto questo e poi hanno detto: vediamo però come va a finire, perché è una tale rivoluzione, dobbiamo seguire. 25 anni fa, dopo, ovvero 2-3 mesi fa, hanno visto cosa è successo a quegli ex bambini, ex adolescenti che sono diventati giovani adulti. Sapete cosa è successo? Non sanno leggere, non capiscono i sottotitoli di un film. 28 anni. È un problema? Beh, secondo la Norvegia sì, perché sono tutti sottotitolati. E voi non avete un problema, eh? Cioè, voi volete una classe nuova, dirigente, che ha questi limiti cognitivi? Siete sicuri? Siete giuri in giuretto? Volete proprio questo? O vogliamo giungersi anche in capacità di memoria, in capacità di relazione, di formazione emotiva?
0: Cioè, quello che ci stai dicendo è molto interessante, perché ci fai vedere l'altra faccia della luna. Cioè, il fatto,
4: certo,
0: che è l'aspetto interessante, che immagino è lo spirito con il quale Maria e tutto il suo gruppo di lavoro ha voluto chiudere questa prima giornata. Siccome non è che qui abbiamo esaltato l'AI a prescindere.
4: No, io non sono
0: contento. No, ma è interessante il dual, come dire, l'aspetto, cioè di non perdere anche, soprattutto nell'educazione, quel modo di apprendere e di imparare che con l'intelligenza artificiale invece rischiamo di dimenticare. È questo che stai dicendo?
4: È quello per cui la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, l'Irlanda, se volete vado avanti, hanno deciso, beh, fino ad una certa età almeno. Perché? Perché è un imprinting, certo, di relazione. A Bologna hanno fatto una cosa sbagliatissima. Hanno tolto tutti i cellulari in un liceo. Poi sono alle 8:30, li riprendi alle 1:30, perché poi non è che te li brucio, alle 1:30 li riprendi, però dalle 8:30 alle 1:30 facciamo un esperimento umano. Allora è andato un giornalista, è andato lì a vedere che cosa succede dopo 2, 3, 4 settimane, e una ragazza gli ha detto: beh, non è male questa cosa, cioè, ma sai, parliamo, parlate, è incredibile. Voi parlate.
0: Chattano, se no.
4: È incredibile. Ma scusa, ma abbi pazienza. Ma scusa, dire a Giovanna: mi fa impazzire dirla con gli occhi. È uguale? No, perché questa è una visione antropologica. Io 11 anni fa, scusa se lo dico, ho scritto un libro, Mondadori, Baciami senza rete, non l'ha letto nessuno, ovviamente.
0: Beh, no, insomma,
4: non importa, no, ma io vendo molto, ma non sono letto.
0: Ce lo comprano, sì, per
4: io vendo tantissimo, ma non leggono. Non leggono, no, perché c'era scritto sta roba qua. Allora, è interessante questo, no? Cioè, il fatto che noi non comunichiamo è un problema.
0: Certo.
4: Vengo ai robot, ai cobot, come dicono negli Stati Uniti, cioè agli assistenti umani. Io voglio essere chiaro, io ho una certa età, però penso anche a un bambino. Io sono un medico e sono stato anche un paziente, anche recentemente per via del cuore. Io non so come la pensate voi, Però io la flebo vorrei che fosse un umano, perché vorrei anche chiacchierarsi con quella infermiere o infermiera, perché alle 11:30 di sera, quando vi prende l'angoscia, e vi prende l'angoscia in un ospedale, voi volete parlare, sapete com'è, siamo strani noi umani, vorrei dire porca miseria, io sono andato in coma, sapete, ho incontrato un neurochirurgo davanti a me, sai, c'hai una domanda, secondo lei io metto giù le mie zampette perché per ora non le muovo, lo chiede a un robot? No, ditemelo, se voi siete così simpatici, io ve lo lascio questo mondo. Allora pensate, visto che volete bene i vostri bambini, pensate a una mamma in un reparto pediatrico. Il pediatra è 1,80 fabbricato da qualche parte? Chi è che dice le cattive notizie? Chi? Non rispondete. Beh, io vi ho una risposta. Le persone. Perché siamo persone, perché tutti noi abbiamo le angosce e io vorrei continuare a pensare di non essere solo al mondo, di poter abbracciare una persona, se mi va.
0: Questo però che tu poni è del resto il grande tema di come, come utilizzare in modo umano, la dico così, la tecnologia. E quindi che una cosa non escluda l'altra, cioè
4: no.
0: Il fatto dell'impiego.
4: Reparto verniciatura, ma figurati.
0: Però secondo te c'è
4: certo che sì.
0: Invece
4: ma
0: c'è il rischio.
4: Avete parlato di saldature, ma è ovvio che sì. Ma chi è che va dentro una pipeline? Ma lo fa meglio l'intelligenza artificiale. Ripeto, il chirurgo si deve utilizzare così come utilizzava. Io sono stato uno dei primi a vedere la TAC. Pensa a quanto tempo è passato. Sapete che la prima TAC chi l'ha fatta? Sapete, è molto divertente. John Lennon. John Lennon ha pagato la prima TAC. Un ingegnere che lavorava a Abbey Road e gli ha detto: mi dai un po' di soldi? Lui gli ha dato un po' di soldi e è nato il primo prototipo d'attacco. Io ho visto la prima TAC Brain a Borgo Trento a Verona. Ma c'era il dottor dalle ore che consolava una mamma. O no? Perché quando l'attacco non basta e quando quel ragazzo non ce la fa. Queste sono le cose che capitano. Oppure quando quel ragazzo ce la fa. E glielo dici, dai, che ce l'abbiamo fatta. O no? Allora, questo, stay human, come diceva Orwell un po' di annetti fa, a me piace. E allora però cambiamo anche la città, perché stay human vuol dire viva le osterie, scusate. Ma viva le bocciofile, tu sei cresciuto a Padova, sai cosa sono le bocciofile? Posti stellari dove la gente sta lì, si arrabbia della vita,
0: si incontra. Da grande, come dire, indagatore, conoscitore della società, stai vedendo un cambiamento, così ci avviamo un po' alla chiusura, però può essere interessante lasciarcelo come messaggio. Stai vedendo un cambiamento anche nelle relazioni sociali e queste tecnologie stanno cambiando il nostro modo di relazionarci, è questo che stai dicendo?
4: Beh, forse è imbarazzante dirlo, ma il quoziente intellettivo sta calando.
0: Siamo tutti più stupidi. Dice.
4: Un pochino, sì.
0: E tanto c'è ChatGPT.
4: No, vabbè, ho capito io, c'è ChatGPT, ma se tu hai perso un fidanzato e chiedi alla chat cosa devo fare, vuoi che ti dica se sei anche intelligente? No, non so io.
0: Aspetta, che chiudiamo su questo.
4: Non ce la faccio.
0: Ma perché è successo?
4: No, a me è successo. Come no?
0: Aspetta.
4: Io frequento molto giovani per via che i miei.
0: Cosa è successo?
4: I miei coetanei parlano di prostata, quindi evito. I giovani sono quando sono a Venezia, ho una sorta di giovani che mi accettano a cena. Ce n'era una ragazza che era molto triste, gli ho chiesto cos'è successo, questo ha detto ovviamente una questione sentimentale, dico ti ha lasciato, ovviamente sì, e cosa hai fatto? Una cosa terribile, dico gli hai fatto le poste. No, molto peggio. Cosa c'è di peggio? Alle 3 di notte ho chiesto alla chat, e cosa ti ha detto la chat? E lei mi fa molto ironica, io non c'ero in quegli anni, ma mi ha detto delle cose che secondo me avrebbe detto un prete degli anni 60, tipo non ti preoccupare, vedrai che tornerà,
0: E chi l'aveva programmata?
4: No, dico adesso, facciamoci una bella risata, l'intelligenza artificiale molto di più, lo so, ma possiamo anche dire che è un po' banalotta, che ci dice le cose che vogliamo sentirci. Allora, miliardi e miliardi di dollari per un prete di campagna? Lo so. Ma se no, ma poi per la pipeline ci vuole, ma sì, per il fidanzato puoi fare una telefonata alle 3 di notte alla tua migliore amica e dire cosa c'hai da fare? Ti offro un cappuccino? Sì o no? È possibile questa roba qua? Perché poi magari hai voglia, no? Che quella arrivi in 3 secondi ancora magari in camicia da notte e ti chieda cosa è successo. E finisce in 4 risate, magari, no? O no?
0: Io
4: no,
0: ho scritto...
4: Scusate, lo so che poi mi dite che sono banale, mi basterebbe questa banalità qua.
0: Guarda, ci ho provato adesso, ho scritto, è un'ipotesi, non è vero. Mi ha lasciato mia moglie, non è vero, cioè, anzi. Che cosa devo fare?
4: Non cercarne un'altra perché sarà peggio.
0: Però mi ha scritto, mi dispiace molto, intanto è gentile però, Mi dispiace molto quando una persona che ami ti lascia, soprattutto se è tua moglie, avete costruito una famiglia insieme, è normale sentirsi disorientati. Vabbè. Che ne pensi? Ci vediamo domani, puntuali, e ne vedrete delle belle. Al pomeriggio arriva anche Cruciani, preparate l'elmetto. Ritirate i biglietti, è gratis, ma non ditelo in giro.
5: 18:40 minuti, Radio Radicale, si concludeva così la prima giornata del 55esimo convegno dei giovani imprenditori intitolato People, la nostra promessa di futuro. Noi proseguiamo ringraziando la regia di Lorenzo Bruschi, torniamo ai lavori parlamentari dopo questa diretta e torniamo al Senato, torniamo al Senato della giornata di ieri e andiamo ad ascoltare le disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico. Ascolteremo gli emendamenti e le dichiarazioni di voto finale.
6: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Quindi avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo alle illustrazioni degli emendamenti. All'articolo 1, senatrice Sbrollini, senatore De Cristofaro.
5: Alla presidenza il vicepresidente Gianmarco Centinaio.
7: Senatrice Maiorino, senatrice Aloisio e senatrice Delia. Chiedo quindi al membro del al relatore se i pareri agli emendamenti dell'articolo 1.
8: Allora, i pareri sono tutti contrari all'articolo 1, presidente.
7: Ci sono anche gli ordini del giorno?
8: No, sugli ordini del giorno, se vuole. Sul G1.1 c'è un invito a una riformulazione, lo leggo se vuole.
7: Sì, sì, grazie.
8: Espunte le premesse, parere favorevole con la seguente riformulazione: ad assicurare nel rispetto dell'autonomia scolastica l'uniforme applicazione delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, a proseguire con le specifiche attività di formazione in materia di educazione al rispetto realizzate dal Ministero in collaborazione con Indire a beneficio del personale scolastico e degli studenti.
7: G1.2,
8: anche qui c'è una riformulazione, una richiesta di riformulazione con a proseguire nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alle famiglie e agli studenti sui contenuti e le finalità delle attività educative previste dal piano triennale dell'offerta formativa e del patto educativo di corresponsabilità, al fine di rafforzare la collaborazione scuola-famiglia e a favorire una partecipazione consapevole e condivisa ai percorsi formativi. Anche qui sono espunte le premesse e il parere potrebbe essere favorevole con questa modificazione. Sul G1.100 il parere invece è contrario.
7: Governo?
9: Parere conforme.
7: Perfetto, quindi passiamo alle votazioni degli emendamenti all'articolo 1. 1.1, Sbrollini e altri. Votiamo la prima parte, sono preclusi successivi fino all'1.5 nel caso in cui non fosse. Quindi con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo all'1.5, scusate, 1.6, scusate, che è improcedibile perché. Quindi 1.7, Maiorino e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.8, D'Elia e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.9, D'Elia e altri, con parere contrario, relatore e governo favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.10 e 1.11, identici con un'unica votazione. Con parere contrario al relatore governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.12, 1.13 e 1.14, identici con un'unica votazione. Con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.100 e 1.101, identici con un'unica votazione, con parere contrario al relatore governo. Senatrice Sironi, a lei la parola.
10: Grazie Presidente. Per dichiarazione di voto sull'1.101.
11: Movimento 5 Stelle.
10: È cruciale questo intervento emendativo, che previa la garanzia dell'informazione circa l'offerta formativa proposta, prevede che la mancata risposta entro i termini indicati dall'istituzione scolastica equivalga a consenso tacito alla partecipazione, ovvero si propone un silenzio assenso. Ed è peculiare il fatto che questo governo abbia sempre promosso il silenzio assenso come soluzione delle situazioni di incertezza in cui c'è la mancata risposta dell'interlocutore, invece in questo caso non viene previsto il silenzio assenso, che secondo me invece è fondamentale, perché il fatto che una famiglia non risponda alla sollecitazione della scuola significa che è una famiglia che si disinteressa totalmente di quello che della relazione del figlio nelle istituzioni scolastiche, e quindi sembra quasi che questa proposta di legge, che questo disegno di legge viva in un mondo di magica fantasia in cui tutte le famiglie sono in grado di gestire i processi relazionali dei figli. Invece questa offerta formativa andrebbe proprio nella direzione di colmare quelle lacune educazionali e relazionali di cui purtroppo la nostra società vede quotidianamente il significato nelle esperienze di violenza, soprattutto tra i ragazzi, che è evidentemente un indice del fatto che le famiglie, non tutte le famiglie, riescano ad essere presenti, che non tutte le famiglie abbiano dei valori adeguati da dare ai figli. Quindi nel momento in cui neppure con l'assoluta non partecipazione delle famiglie si riesce a comprendere la necessità e il bisogno di questi ragazzi di poter avere come riferimento un modello diverso da quello della famiglia. Ci sono famiglie magari in cui ci sono pendenti denunce per maltrattamenti, che figuriamoci se rispondono in modo positivo a un'educazione relazionale, sentimentale e affettiva. Ed è proprio qui che la scuola è utile. Non è utile in quelle famiglie da mulino bianco in cui tutto è perfetto, in cui il rispetto dell'altro è garantito. Serve proprio nel caso in cui le famiglie non sono presenti, e il fatto che non rispondano alle sollecitazioni della scuola è un sintomo innegabile che questa maggioranza sta assolutamente trascurando. Quindi mai come in questa situazione il silenzio assenso dovrebbe essere preso in considerazione, proprio per andare a colmare quel buco che è talmente evidente che trascurarlo è un atto di grave irresponsabilità.
7: Grazie senatrice. Quindi Passiamo alla votazione 1.100 e 1.101 con parere contrario, relatore e governo favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.15 D'Elia e altri. Votiamo la prima parte. Se respinta, sono preclusi i successivi fino all'1.17. Quindi con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. L'1.18 è improcedibile. Passiamo all'1.19. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.20 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.21 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.22 De Cristofaro e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.23, votiamo la prima parte, se respinta viene precluso il successivo. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli? Scusate, annullo la votazione. Senatore Boccia.
11: Solo per chiederle il voto del
12: Partito Democratico.
11: Voto a nome del gruppo del Partito Democratico, grazie.
7: Verifichiamo. Quindi dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Quindi passiamo all'1.25 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.26 De Cristofaro e altri, votiamo la prima parte, che se respinta viene precluso successivo. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.28 Sbrollini e altri, anche in questo caso votiamo la prima parte, se respinta è precluso il successivo. Con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.30 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.31 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.32 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.33 e 1.102, identici con un'unica votazione, con parere contrario relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.34 D'Elia e altri, con parere contrario relatore e governo. Senatrice, a lei la parola. Lorenzin, scusi.
13: Sì, grazie.
12: Del Partito Democratico.
13: Comprendo questo parere contrario del governo su questo emendamento, perché Presidente, essere in linea, diciamo attenersi alle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'educazione sessuale e l'Agenzia delle Nazioni Unite specializzata in educazione, cioè l'UNESCO, non comprendo perché questa maggioranza debba dire di no, perché voglio dire, potrei capire che c'è un'ossessione sulle vaccinazioni, potrei capire, senatore, che c'è un'ossessione sull'omosessualità, però non riconoscere neanche le linee guida delle Nazioni Unite sulla salute dei bambini e degli adolescenti in tema di educazione sessuale mi sembra che la dica lunga sull'evidence base a cui si attiene il governo nelle sue determinazioni.
7: 1.34 D'Elia. Senatore Pirondini, a lei la parola.
14: Grazie, richiedo il contenuto del numero legale, grazie.
7: Appoggio. L'appoggio c'è, quindi chiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale. Il Senato è in numero legale. Ah, 1.34, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.35, De Cristofaro e altri, votiamo la prima parte, se respinte precluso successivo. Con parere contrario, relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. Passiamo all'1.37, Sbrollini e altri, con parere contrario, relatore e governo, favorevoli, contrari, astenuti. Il Senato non approva. 1.103 e 1.104, identici con unica votazione. Senatrice Malpezzi?
12: No, Presidente, una cosa, perché gli emendamenti
15: del Partito Democratico
12: sono quasi tutti emendamenti che parlano di progetti extracurricolari. Siccome ho ascoltato il Presidente Marti ci ha detto nella sua conclusione che loro ci pensa già la scuola con le nuove linee guida per l'educazione civica, con i percorsi, saranno affrontati tutti questi temi che noi chiediamo invece siano affrontati in maniera aggiuntiva. Ma Presidente Marti, tramite lei, Presidente Marti, ma quante sono le ore di educazione civica all'anno garantite? Perché sono 33. E in queste 33 ore all'anno, trasversali, in queste 33 ore, oltre ad affrontare questi temi, come ci state dicendo voi, le nuove linee guida dicono che però bisogna studiare anche la Costituzione, bisogna studiare l'educazione finanziaria, bisogna studiare l'educazione digitale, bisogna studiare l'educazione ambientale, bisogna studiare l'educazione al bello. In 33 ore, Presidente Marti, in 33 ore noi abbiamo questo come quadro, con l'aggiunta di quella che è l'educazione al rispetto, l'educazione alle relazioni, l'educazione all'affettività. 33 ore all'anno per fare tutto questo. Non è, stando all'elenco delle cose che vi ho detto, che sono scritte, lo dico, sono scritte nelle vostre linee guida, non avremmo a disposizione manco un'ora per nessuno di questi argomenti. Quindi questa è la preparazione che voi ritenete di star salvaguardando. Grazie.
10: Grazie senatrice Malpezzi. Allora votiamo 1.103 e 1.104 in unica votazione. I pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.38 D'Elia ed altri. Pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.39, D'Elia ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.40, D'Elia ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Senato non approva. 1.42 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.43 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.41 De Cristofaro ed altri, pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.44 D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.45 D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.46 D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.47 D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.48 D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.49 D'Elia ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole?
15: Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.50, Deli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.105.

0: D'Elia, chiediamo a nome del Partito Democratico, del gruppo del Partito Democratico, il voto elettronico. Grazie.
1: Rete Radicale, stiamo seguendo i lavori, la registrazione dei lavori del Senato del 4 giugno, consenso informato in ambito scolastico.
2: Posto che c'è il parere contrario della quinta, sì. Quindi appoggio. Appoggio c'è, quindi voto elettronico, dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa e il Senato non approva. Che succede? Senatore Damiani, non è riuscito?
1: Forza Italia.
3: Ho tolto la scheda nel momento in cui aveva votato, quindi è un voto contrario. Grazie, chiedo scusa. Ho commesso io un errore per il prezzo. Chiedo scusa.
2: Allora, senatore Damiani, contrario. Dovrebbe dirlo personalmente, posto che devo mettere a verbale, il senatore Lotito. Mi faccia questa cortesia, grazie. Un eccesso di cortesia nei confronti del collega. Prego, senatore Lotito.
4: Il senatore Damiani ha fatto confusione, ha tolto la scheda mentre io ho già votato.
2: Ah, ecco, quindi diciamo bene. Era un'assunzione di responsabilità, non era un eccesso di cortesia. Va benissimo, benissimo. Quindi il voto è conformemente a come ha votato il suo gruppo, senatore Lotito. Benissimo. Allora, l'1.54 è improcedibile e quindi passiamo all'1.55 D'Elia ed altri. Presidente Boccia?
0: E anche su questo chiediamo il voto elettronico, Presidente.
2: Su questo intendiamo l'1.55.
0: 1.55.
2: Ah, va bene.
0: Sempre D'Elia.
2: In questo caso è a nome del gruppo e quindi non c'è bisogno dell'appoggio. Allora, il sistema credo che sia già predisposto. Procediamo, 1.55, la votazione aperta. Tutti a posto con le schede? Senatore Speranzona, benissimo, la votazione è chiusa, il Senato non approva e siamo all'1.56, laddove votiamo la prima parte fino a commi 3, i pareri sono contrari e quindi chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, sono preclusi successivi e quindi siamo a 1.59. D'Elia ed altri, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e siamo a 1.106, Presidente Pirondini. Prego.
5: Grazie, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico.
2: Benissimo, non c'è bisogno di appoggio, il sistema è pronto. Che succede? Ah, un momento che ci stiamo predisponendo. Allora, siamo pronti. 1.106, Maiorino ed altro, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato non approva. Ora siamo a 1.60, De Cristoforo ed altri, la prima parte fino al secondo, i pareri sono contrari, torniamo per alzata di mano, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, sono preclusi successivi, siamo all'1.63. D'Elia ed altri, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.64, Sbrollini, D'Elia, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

0: Bene, il Senato non approva. 1.65 è precluso. È improcedibile, sì, per essere più precisi. È improcedibile, passiamo oltre. E così anche l'1.66, l'1.67 e anche l'1.68, 1.69 e 1.70. Colleghi, siamo all'1.71 d'Elia ed altri, i pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora votiamo insieme l'1.72 degli ed altri, 1.107 Marino ed altri. I pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva e siamo a 1.73 degli ed altri. I pareri sono... Lorenzini chiede di intervenire su 1.73, prego.
1: Presidente, perché tramite lei io in questa discussione abbastanza surreale su questa proposta di legge vorrei riportare i colleghi a
2: il Partito Democratico
1: la realtà, cioè l'età media del primo contatto con contenuti pornografici online è intorno agli 11-12 anni, ma una serie di ricerche, oltre che all'esperienza di ognuno di noi che ha figli alle elementari, porta che ci sono segnalazioni e esposizione dei bambini ai 7-8 anni e si tratta di contatti precoci, spesso accidentali o mediati da compagni, social, smartphone non protetti. In Italia circa il 44% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni riferisce accesso a siti pornografici e tra gli 11 e i 13 anni una quota significativa dichiara già una frequentazione abituale di questi contenuti. Ora, questi sono dati della realtà. Noi con questa legge non soltanto lasciamo la scuola fuori da un percorso educativo di supporto alle famiglie, ma questa stessa maggioranza sta bloccando da più di 2 anni una legge importantissima bipartisan sulla regolamentazione dell'uso degli smartphone e delle piattaforme per quanto riguarda i bambini. Quindi noi, a differenza di altri, eravamo partiti prima nel cercare di tamponare dei fenomeni di massa che stanno cambiando, questa sì, la percezione della sessualità e dell'affettività di intere generazioni, e ci siamo fermati mentre altri paesi stanno lavorando per porre rimedio da tutti i punti di vista. E questa è una chiamata non di parte ma una realtà. Io non so dove vanno a scuola i vostri figli, ma se voi foste in una scuola pubblica qualunque di questa città o di altre, vi confrontereste con delle dimensioni inimmaginabili solo fino a 10 anni fa.
0: Grazie senatrice Lorenzin, siamo all'1.73 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.74 degli ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora insieme 1.108 degli ed altri, 1.109 De Cristoforo ed altri, i pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.75 De Cristoforo ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Vuoi intervenire su questo, senatrice? Va bene, interrompiamo la votazione.
3: A parte che vorrei chiedere al collega se posso aggiungere la firma, però io mi chiedo se i colleghi hanno letto questo emendamento che chiede semplicemente
2: Partito Democratico.
3: Che gli esperti che entrano nelle scuole siano almeno quelli dei consultori, cioè che sono dei professionisti, quindi l'ostetrica, il medico. Siamo contrari anche a questo, colleghi? Cioè, perché dobbiamo chiedere anche a loro di farci vedere quali sono i materiali che portano a scuola? Perché allora se votate contro questo dovreste fare una legge per chiuderli, perché è la stessa cosa, si trovano anche lì, eh? Per cui, colleghi, io vi inviterei a cambiare, invito il governo a cambiare parere, perché altrimenti sembra che questo governo sia contrario al lavoro che i consultori stanno facendo. Grazie.
0: Grazie, senatrice Malpezzi. Senatrice Sbrollini.
2: Grazie, signora Presidente, per apporre la nostra firma a questo emendamento. Grazie.
0: Va bene, penso che non ci siano problemi. Senatrice Lopreiato? Non riusciamo, eccola.
4: Grazie, sì. Presidente. Anche noi, a nome del gruppo, vorremmo aggiungere la firma.
0: Bene, prendiamo atto. Gli uffici hanno segnato. Senatore Cristoforo è d'accordo, Presidente Boccia.
5: Chiedere il voto elettronico su questo emendamento, grazie.
0: Va bene.
6: Il Partito Democratico.
0: Qualche secondo che ci predisponiamo. Ci siamo? Benissimo, siamo all'1.75 che ha riscosso adesioni di tutta l'opposizione. C'è qualche...
5: Sì, solo per aggiungere la firma di tutto il gruppo.
0: Sì, certo. Allora, a questo punto siamo pronti, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva, siamo all'1.110, Pirondini ed altri, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora insieme l'1.76 Sbrollini ed altri, 1.77 De Cristoforo ed altri, 1.78 D'Elia ed altri e 1.111 Maiorino ed altri. I pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.79 Sbrollini ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora di nuovo in un'unica votazione 1.112 D'Elia ed altri e 1.113 De Cristoforo ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora insieme all'1.80 con l'1.81 i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.82 D'Elia ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.83 D'Elia ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora insieme 1.84 e 1.85, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.86 De Cristoforo ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.87 D'Elia ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.88 D'Elia ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 1.89 D'Elia ed altri, pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora un momento che guardo gli ordini del giorno. Allora, abbiamo il G1.1, non accetta la riformulazione, quindi insistiamo per la votazione e allora in questo caso i pareri sono contrari, chi è favorevole? Prego, fermiamoci.
5: Prendiamo il voto elettronico su questo.
0: A nome del gruppo, nome bene. In questo caso siamo già pronti, quindi la votazione è aperta. Votazione chiusa, il Senato non approva e siamo al G1.2, di nuovo De Cristoforo, anche qui c'era non accetta, lo pongo in votazione, andiamo per alzata di mano, non vedo richieste, quindi chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, Il Senato non approva e siamo al G1.100. Vaiorino ed altro, contrario. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E a questo punto votiamo l'articolo 1. Chi è favorevole? Bene. Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo all'illustrazione dell'emendamento all'articolo 2. Chiamo De Cristofaro, D'Elia, Pirondini, scusate, stavo già leggendo Maiorino di seguito, chiedo scusa, non... è proprio che sono andata veloce, perché stavo già leggendo Maiorino. Pirondini, Presidente, mi scusi. Senatrice Maiorino, Senatrice Aloisio, Senatrice Sbrollini. Bene. E allora i pareri.
6: Sì, grazie Presidente. Contrario su tutti
7: gli emendamenti. Roberto Manti della Lega.
6: E invece passo agli ordini del giorno. All'articolo 2, contrario.
0: Sì, l'ordine del giorno ci dice qualcosa?
6: Sì, sul G2.100 Maiorino. C'è una richiesta di formulazione, espunte le premesse, parere contrario al primo impegno e parere invece favorevole con la seguente riformulazione nel secondo impegno. Lo leggo. A garantire che il coinvolgimento dei soggetti esterni nelle attività formative, curriculari ed extracurriculari avvenga nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola in coerenza con le finalità educative ed in considerazione del grado di maturazione degli alunni e degli studenti, garantendo in ogni caso la qualità scientifica dei soggetti medesimi. Il secondo, il G2-101, sempre Maiorino. Espunte le premesse, parere contrario sul secondo impegno e parere favorevole con le seguenti riformulazioni del primo impegno. A proseguire con le specifiche attività di formazione in materia di educazione al rispetto realizzate dal Ministero in collaborazione con Indire a beneficio del personale scolastico. Il G2.102, sempre Maiorino, espunte le premesse, parere favorevole con la seguente riformulazione. Le leggo. A proseguire in linea con le disposizioni del disegno di legge in materia di consenso informato preventivo nel garantire che le attività formative si svolgano in un contesto improntato al pluralismo culturale nel pieno rispetto dello sviluppo della persona.
0: Allora, grazie. Intanto prima di chiedere il parere al Governo... Senatore relatore, i pareri sugli emendamenti erano anche sugli aggiuntivi del 2?
6: Sì.
0: Consideriamo anche gli aggiuntivi?
6: Sì, Presidente.
0: Quindi tutti contrari. Va bene. Governo?
8: Parere conforme al relatore.
0: Va bene. Allora, ci sono delle riformulazioni, poi quando ci arriviamo, Presidente Pirondini, ma mi sembra già di capire, ci dirà se accettate o no le riformulazioni. Allora, siamo agli emendamenti all'articolo 2 e iniziamo... votando insieme il 2.4 De Cristofaro ed altri, il 2.1 degli ed altri, il 2.2 e il 2.3 Sbrollini ed altri. I pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Il 2.5 è improcedibile. E quindi andiamo oltre, che è un po' lunghetto. Ah, siamo a pagina 40, 2.100, Pirondini ed altri, i pareri sono contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.6, Aloisio ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.7 D'Elì ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.8 D'Elì ed altri, pareri contrari. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.9 D'Elì ed altri, pareri sono contrari. Favorevoli? Contrari? Chi si astiene? Il Senato non approva. Ora votiamo il 2.10 degli ed altri, la prima parte Frino Istituto, i pareri sono contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva, precluso il successivo, siamo al 2.101, Maiorino ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.12, Sbrollini ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.13, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.14, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.15, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.16, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.17, pareri contrari, Delì ed altri, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.18, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.102, De Cristoforo ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.103, Maiorino ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.20, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.23, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.19, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.21, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.24, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.25, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.22, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 2.26, Delì ed altri, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E siamo agli ordini del giorno e chiedo al Presidente Pirondini se mi dice sulle mozioni e da intendersi per tutte le proposte di riformulazione e quindi li poniamo tutti in votazione, giusto? Benissimo. E allora siamo al G2.100, i pareri a questo punto diventano contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G2.102, pareri contrari, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. E sì, allora sì, era il G2.101 e ora invece siamo al G2.102, i pareri sono sempre contrari, chi è? Il senatore Boccia, Presidente Boccia, grazie.
5: Grazie Presidente.
7: Il Partito Democratico.
5: Chiedo il voto elettronico, grazie.
0: Siamo già pronti a nome del gruppo, benissimo. Allora colleghi, votiamo col voto elettronico, la votazione è aperta. Ci siamo? A posto? La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Adesso votiamo l'articolo 2. Sì, Presidente.
5: No, prego.
0: Ah, possiamo votare l'articolo 2? Sì. Allora, votiamo l'articolo 2. Alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Adesso siamo agli aggiuntivi 2.0.1 e improcedibile. E poi siamo 2.0.2, che votiamo la prima parte fino a inclusivi, Presidente Boccia.
5: Voto elettronico, grazie Presidente. Benissimo. A nome del gruppo del Partito Democratico.
0: A nome del gruppo, siamo pronti? Il sistema è pronto? È pronto, benissimo. Allora, la votazione è aperta. Un attimo, senatore Speranzon, vediamo se noi chiediamo ai commessi. A posto? La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Il 2.0.100 è improcedibile e quindi siamo al 2.0.101, Sbrollini ed altri. Qui il parere sono contrari. Presidente Boccia.
5: Presidente, anche per questo voto elettronico, grazie.
0: Allora, Presidente Boccia, chiedo scusa io, non avevo visto che c'era una preclusione. Aspetti un momento, perché mi ero fermata all'improcedibile, quindi essendo stato respinto il 2.0.2, sono preclusi fino a pagina 53, cioè fino al 2.0.103. E a questo punto siamo al 2.0.104, che sarebbe improcedibile.
5: Chiedo di votarlo comunque con l'appoggio, grazie.
0: Con l'appoggio. Quindi, appoggio. L'appoggio c'è. E allora dichiaro aperta la votazione. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. E a questo punto siamo all'articolo 3, su cui chiamo per l'illustrazione il Presidente Pirondini e Senatrice D'Elia. Pareri del relatore. Diamo voce al relatore. Un secondo di
7: parere. Roberto Marti della Lega.
0: Non so come mai. Ecco, ce l'ha, prego.
6: Contrario, Presidente.
0: Contrario, Governo.
8: Parere conforme.
0: Naturalmente è da intendersi anche sugli aggiuntivi, vero?
6: Presidente.
0: Bene. E allora, siamo all'articolo 3 e qui abbiamo due emendamenti insieme che sarebbero però preclusi per il parere contrario della quinta. Presidente Boccia, la vedo già predisposto.
5: Sì, grazie Presidente. Solo per chiederle, per tutti gli emendamenti dell'articolo 3 chiediamo il voto elettronico per tutti.
0: Sì, allora intanto... Grazie che ce l'ha anticipato, dobbiamo comunque formalizzarlo di volta in volta, cioè per ogni votazione. Adesso siamo quindi alla votazione insieme del 3.1-3.2, su cui si chiede il voto elettronico, serve l'appoggio, certamente. L'appoggio c'è e quindi votiamo insieme 3.1-3.2, la votazione è aperta. La votazione è chiusa e il Senato non approva e adesso siamo al 3.3 che avrebbe la stessa preclusione, quindi Presidente ci chiede...
5: Sì, confermo, grazie.
0: Conferma la richiesta di voto elettronico, appoggio. L'appoggio c'è e poniamo in votazione con voto elettronico a votazione aperta. È aperta. Votazione è chiusa. Il Senato non approva. Adesso votiamo l'articolo. Anche su questa la richiesta di voto elettronico, anche sì, sull'articolo?
5: Grazie. Sì, sì.
0: Qui non serve l'appoggio perché a nome del gruppo. Colleghi, stiamo votando l'articolo 3 con voto elettronico. La votazione è aperta. la dato tutti, la votazione chiusa. Il Senato approva, siamo agli aggiuntivi 3.0.1 degli ed altri. In questo caso voterei per alzata di mano, c'è anche qui una richiesta, Presidente.
5: No, anche su questo, grazie Presidente.
0: Anche su questo, a nome del gruppo, se non c'è bisogno dell'appoggio, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. A questo punto siamo arrivati alle dichiarazioni di voto finali ed è scritta per il primo intervento la senatrice Sbrollini. Magari, senatrice, aspettiamo qualche secondo. Chiedo ai colleghi, chi non intende assistere, di liberare l'Aula in tempo utile, magari non troppo rumorosamente, colleghi per cortesia.
7: Radio Radicale, la seduta del 4 giugno, consenso informato in ambito scolastico.

0: Allora, siamo tutti pronti, prego. Senatrice Sbrollini, colleghi, però adesso, come dire, il tempo per lasciare l'aula è stato più che sufficiente. Chi rimane in aula, per cortesia, se non il silenzio assoluto, quasi. Consenta alla senatrice Sbrollini e a noi tutti di ascoltare. Prego, senatrice Sbrollini.
1: Grazie. Italia Viva.
2: Signora Presidente, Governo, dalla discussione generale a cui abbiamo assistito questa mattina, ancora di più la convinzione come gruppo di Italia Viva nel votare contro questo vergognoso disegno di legge a prima firma del ministro Valditara. Dire che anacronistico e antiscientifico è il minimo, dopo aver ascoltato gli interventi delle colleghe e dei colleghi di maggioranza. È davvero, non ho mai, credo, assistito ad un dibattito di questo tipo. Lo dico, guardate, non solo da parlamentare, da rispetto di tutte le opinioni, ma lo dico anche da madre, da genitore di un figlio adolescente. È una legge anacronistica perché, come è stato più volte detto anche dai colleghi delle opposizioni, dal collega Scalfarotto, dalla collega Furlan, perché, come sapete, già oggi è possibile insegnare l'educazione affettiva e sessuale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria grazie all'autonomia scolastica. E anacronistica perché, se guardiamo anche al resto del mondo, ma magari ci fermiamo già all'Europa, non voglio citare la Svezia, ma hanno iniziato, diciamo, a rendere materia obbligatoria l'educazione affettiva sessuale già nel 1955 e oggi è insegnata praticamente come materia obbligatoria in quasi tutti i paesi europei. Oltre all'Italia, soltanto 6 paesi oggi non prevedono questa come materia obbligatoria: Lituania, Cipro, Polonia, Romania, Bulgaria e Ungheria. Allora, credo che basti citare questo dato per farci capire che ancora una volta questo governo e la maggioranza parlamentare ci riportano indietro. È una legge oscurantista, è una legge ideologica, perché lo abbiamo sentito anche dagli interventi delle colleghe di maggioranza. E mi dispiace, ma devo riprendere questo passaggio. È stato detto che la scuola italiana è un modello sovietico. Cioè, io vorrei capire se ognuno di noi, che è anche genitore e manda a scuola i propri figli, consegna i propri figli ad insegnanti sovietici. Ma ci rendiamo conto di quello che è stato detto oggi in quest'aula parlamentare? Perché le parole hanno un senso, sono sostanza. L'articolo 33 della Costituzione dice che bisogna tutelare la libertà dell'insegnamento, che la scuola, come la famiglia, è un pilastro fondamentale del nostro sistema educativo, è una politica di welfare. Ma cosa deve succedere ancora per ragionare in termini realistici su quello che sta succedendo oggi nel nostro paese? Avete fatto 5 decreti sicurezza, il vero fallimento di questo governo. Sono aumentati tutti i reati che riguardano i minori. E voi come avete reagito? Avete reagito con la repressione, inventando nuovi reati, dicendo che tanto i giovani sono tutti ignoranti e violenti, invece di mettere risorse economiche sulla scuola, sul tema del disagio giovanile, sul tema della salute mentale, su temi che sono fondamentali. Voi avete tagliato quelle risorse, avete tagliato risorse economiche e risorse di personale competente Allora, se noi vogliamo fare una discussione seria nel 2026, dobbiamo spiegare anche a chi ci ascolta che provvedimento state votando, perché ovviamente noi voteremo contro. E non basta dirvi che è antiscientifico, perché abbiamo citato già le linee guida dell'ONU, abbiamo citato le linee guida dell'UNESCO, le linee guida dell'OMS. Ho sentito dire che neanche questi oramai sono, diciamo, soggetti istituzionali da ascoltare per questo governo. Ma perché c'è un'idea della destra di controllare i testi scolastici che vengono adottati nelle scuole, quindi vuol dire cancellare il diritto di libertà dell'insegnamento nelle scuole e affidare non alla famiglia, perché guardate, togliamo anche il termine famiglia e iniziamo a parlare di famiglie, perché se non vediamo neanche questo, che nel 2026 si parla di famiglie, significa famiglie che non sono solo quelle cosiddette tradizionali, ci sono le famiglie monogenitoriali, ci sono famiglie che invece certo avrebbero bisogno di un supporto, di un sostegno, ma non di entrare direttamente in quello che viene insegnato oggi nelle scuole. E poi, cos'è che vi fa paura? Vi fa paura la parola sessuale? Perché anche questo per me è incomprensibile. Alcune colleghe lo hanno detto prima in maniera molto chiara. Speriamo, anzi mi auguro, visto che anche noi come Italia Viva abbiamo presentato delle proposte di legge, questo sì, per mettere una regolamentazione seria, responsabile delle piattaforme digitali, sull'utilizzo consapevole dei social, dove sappiamo che i ragazzi già fin dalle scuole medie, addirittura gli ultimi anni della scuola elementare, hanno un approccio a siti pornografici, a siti di vario genere. Su questo però il governo non intende prendere una posizione, non intende legiferare. Ci auguriamo che, essendo almeno sui social una questione bipartisan, si possa arrivare almeno a legiferare su questo. Ma vorrei ricordarvi anche che siamo il paese che in un anno ha visto addirittura aumentare del 150% le malattie sessuali trasmissibili, proprio perché non c'è un'educazione sessuale affettiva. Io aggiungo alle emozioni, ad un'educazione sentimentale, perché stiamo parlando di questo: conoscere il proprio corpo, relazionarsi con l'altro, avere rispetto gli uni degli altri. Questo deve fare la scuola, questo deve fare una famiglia, in un nuovo patto educativo. Non so quante volte abbiamo chiesto anche qui la presenza in aula del governo per fare una seduta seria sul tema del disagio giovanile, sulla violenza che è esplosa tra i minori. Parliamo di questo, non ci sono servizi, non ci sono strutture, luoghi di aggregazione. Rendiamo per esempio lo sport accessibile a tutti, gratis, perché abbiamo visto che nei paesi che ho citato prima, per esempio del Nord Europa, hanno combattuto e hanno contrastato per più del 50% tutte le dipendenze. Ma perché non parliamo seriamente di quello che accade intorno a noi? Insomma, avete fatto di tutto per dare voi, sì, un approccio ideologico a questo tema che invece, e vado a concludere, meriterebbe magari una parola molto chiara: ascoltare i nostri ragazzi, ascoltare i loro bisogni. Ma lo sapete, recentemente è stata fatta un'indagine. I ragazzi dicono, almeno la metà di quelli ascoltati che chiedono benessere, chiedono uno stato di salute, di stare bene. Allora parliamo di questi temi, confrontiamoci con una generazione che ha bisogno di essere ascoltata, perché anche tanti gesti che stanno avvenendo nelle nostre piazze, nelle nostre città, sono gesti che chiedono attenzione, che magari non hanno a casa chi li ascolta, non hanno una famiglia di riferimento, non hanno delle persone in grado di ascoltarli e magari si rivolgono ad un insegnante o ad altre figure al loro vicino. Questo significa firmare un nuovo patto di educazione tra la scuola e le famiglie. Ecco, signora Presidente, ho finito il mio tempo e mi scuso, ma io davvero le chiedo, suo tramite, di poter affrontare in una seduta specifica con il governo tutto il tema che riguarda le nuove generazioni, non continuando a rinviarlo o ad avere un atteggiamento ipocrita di censura e di controllo di quello che avviene all'interno della scuola e delle famiglie, perché nessuno lavora contro l'altro, ma tutti dobbiamo lavorare per avere una società migliore dove andiamo a cancellare le tante diseguaglianze sociali, culturali, economiche, territoriali che oggi sono il vero dramma di questo Paese, e facciamo sì che la scuola torni ad essere davvero un luogo di tutti, dove oltre al sapere e alla conoscenza è anche un luogo della formazione dei nostri figli, ed è importante che noi ce lo ricordiamo ogni giorno. Grazie, signora Presidente.
0: Grazie, senatrice Sbrollini. Allora ha chiesto di intervenire il senatore De Cristoforo, ne ha facoltà.
1: Allora, Presidente, grazie. No, pensavo che ci fosse un intervento prima del mio, ma naturalmente la ringrazio della parola e comincio subito dicendo che, come peraltro abbiamo cercato di evidenziare già durante gli interventi precedenti nella pregiudiziale di costituzionalità stamattina e durante il voto sugli emendamenti, abbiamo un giudizio profondamente negativo di questo provvedimento. Un provvedimento ipocrita, integralista, che rappresenta, io penso, noi pensiamo, una visione totalmente chiusa e totalmente regressiva dell'educazione, un vero e proprio riflesso di una ossessione ideologica, è stato richiamato anche in interventi precedenti, una ossessione che attraversa da molti anni parte di quest'Aula e la maggioranza parlamentare, quella per il cosiddetto gender, trasformato in un nemico immaginario contro il quale combattere, anche a costo di sacrificare il diritto delle ragazze e dei ragazzi ad essere educati. Non è una legge sul consenso quella di cui stiamo parlando, ma è una legge che limita l'educazione, e io penso che così va chiamata. Lo fa peraltro introducendo un principio che noi consideriamo completamente sbagliato, quello cioè di subordinare l'educazione affettiva e sessuale al consenso preventivo delle famiglie, e in questo modo si finisce col negare
3: l'Alleanza Verdi e
1: Sinistra l'educazione
3: sia
1: un diritto dei minori. Significa cioè trasformarla in una concessione, in un qualcosa che si può avere oppure no, a seconda del contesto familiare, culturale e sociale. Esattamente il contrario di quello per cui è stata pensata in tutti questi decenni la scuola pubblica, la scuola della Costituzione, la scuola della Repubblica, che invece aveva esattamente l'obiettivo inverso, cioè quello di sollevare i minori, i ragazzi, gli studenti, le studentesse dalla condizione di partenza e in qualche modo immaginare l'educazione come un grande processo collettivo. Noi naturalmente abbiamo provato assieme alle altre forze di opposizione a correggere questo impianto presentando una serie di emendamenti, li abbiamo votati pochi minuti fa, emendamenti che cercavano di rafforzare il ruolo della scuola, di garantire dei percorsi fondati scientificamente, di evitare nuove diseguaglianze, ed è davvero molto indicativo che questi emendamenti siano stati tutti bocciati. Questa cosa da sola chiarisce bene, noi crediamo, l'intenzione politica che sta dietro questo testo. Anche perché io penso c'è appunto in questa vicenda una contraddizione evidente che abbiamo il dovere di sottolineare, che non può essere invece nascosta. Nel nostro ordinamento, dai 14 anni, dal compimento dei 14 anni, le ragazze e i ragazzi possono vivere relazioni affettive e sessuali consapevoli, ma allo stesso tempo però si pretende di impedire o limitare la loro educazione su questi temi. Davvero questa è una contraddizione che non regge, perché l'educazione non può arrivare dopo l'esperienza, ma deve provare a precederla, deve provare ad accompagnarla, deve provare a sostenerla. Diversamente si lascia una generazione da sola proprio nel momento in cui avrebbe più bisogno di strumenti. Invece cosa fa questo provvedimento? Scarica sulle famiglie una responsabilità enorme, senza riconoscere per l'appunto che le famiglie non sono tutte uguali, perché non tutte hanno le stesse competenze, le stesse risorse, la stessa capacità di affrontare temi complessi come la sessualità, come l'affettività, come le relazioni. E il risultato è molto semplice, molto banalmente. Alcune ragazze e alcuni ragazzi avranno accesso a percorsi educativi completi e altri invece non ce l'avranno. Alcuni avranno strumenti per comprendere se stessi e per comprendere meglio gli altri, altri invece ne saranno privati, esattamente l'opposto per l'appunto di quello che dovrebbe fare la scuola. Così si producono diseguaglianze, si tradisce la funzione costituzionale della scuola, perché la scuola non è un servizio accessorio e non è nemmeno un'agenzia subordinata alle scelte individuali, ma è invece la principale infrastruttura culturale e democratica di questo paese, una delle grandi infrastrutture democratiche su cui si fonda la nostra Repubblica, è il luogo in cui si costruisce la cittadinanza, in cui si colmano, almeno si provano a colmare, o almeno si dovrebbero colmare le differenze di partenza, e soprattutto è il luogo nel quale si dovrebbero formare le coscienze critiche. E io penso che invece questo provvedimento, quella funzione, la indebolisce in maniera davvero clamorosa. La indebolisce anche perché riduce la sessualità a un tema quasi innominabile, da controllare, da autorizzare, da confinare. Ma la sessualità, come peraltro ci hanno detto molti di quelli che abbiamo audito nel ciclo per l'appunto di audizioni che ha preceduto il lavoro della Commissione, e come dice anche la ricerca scientifica e anche quella psicopedagogica, non è un compartimento isolato, è intrecciata con l'emotività, con l'affettività, con la capacità di costruire relazioni sane e rispettose. Ignorare questo dato non è una scelta neutra, ma è un profondo errore politico ed è una profonda scelta politica che ha peraltro delle conseguenze molto evidenti che vediamo plasticamente già adesso, la vediamo per l'appunto nei dati sulle violenze, nelle relazioni tossiche, nel diffondersi di fenomeni pericolosissimi come il revenge porn. Vediamo come aumentano, è stato detto anche poco fa dalla senatrice Sbrollini giustamente, le aggressioni che sono sempre più frequenti tra le giovani generazioni. Insomma, lo vediamo guardando una generazione che chiede aiuto, che chiede strumenti, che chiede ascolto, che chiede più scuola, non chiede meno scuola, e alla quale invece, come sempre, questo governo risponde con i divieti, con i filtri, con le firme, come se fosse solo questa l'ossessione del governo, ma peraltro abbiamo già visto nel corso dei mesi passati con i decreti sicurezza, in particolare con il decreto Caivano, come il taglio politico nei confronti delle giovani generazioni sia stato tutto fondato, diciamo così, su questa idea e su questo principio, e come quelle scelte non abbiano prodotto in questi anni null'altro se non, per esempio, nel caso specifico del decreto Caivano, l'aumento sconsiderato delle ragazze e dei ragazzi negli istituti minorili, ma non certamente il miglioramento delle condizioni e nemmeno la diminuzione del numero dei reati. Voi rispondete come sempre nello stesso modo, con i divieti, con le firme, con i filtri, e devo dire che persino l'esclusione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria da questi percorsi rivela, secondo me, secondo noi, una visione profondamente sbagliata, perché, attenzione, naturalmente sono questioni molto delicate quando si parla per l'appunto di ragazze e ragazzi molto giovani, giovanissimi, ma guardate che la crescita affettiva, la consapevolezza del corpo, il rispetto dei confini iniziano già fin da giovanissimi, fin da piccoli, come per l'appunto ci dice tutta la ricerca pedagogica più seria che è stata prodotta in questi anni. È così che si costruisce un analfabetismo relazionale che poi più avanti si paga e che diventa esattamente quel retroterra culturale che in qualche modo determina il fatto che col tempo poi si generano nelle relazioni le violenze, le difficoltà di riconoscere se stessi e di riconoscere gli altri. Sono per l'appunto questioni delicate, delicatissime, che meriterebbero, io penso, questo livello di approfondimento piuttosto che il taglio con l'accetta di una serie di questioni e questo appesantimento burocratico che finisce con l'ingessare la scuola e anche con limitare profondamente l'autonomia, come è stato sottolineato, secondo me, correttamente anche da diversi interventi che ci sono stati stamattina durante la discussione generale. Si chiede, insomma, consenso per ogni attività, si svuota il patto educativo, si riduce anche la libertà di insegnamento e si finisce con il sostituire la responsabilità educativa con una, chiamiamola così, logica autorizzativa. Ecco, io penso che la scuola non possa funzionare in questo modo. Questa idea e questa legge, questo provvedimento che stiamo facendo stamattina, da questo punto di vista non è soltanto sbagliato, ma è davvero profondamente pericoloso, perché apre un varco. Peraltro oggi riguarda l'educazione sessuale e affettiva, ma domani potrà riguardare altro, potrà riguardare la storia, la scienza, i contenuti dell'insegnamento. È un precedente e, come tutti i precedenti, io credo è molto pericoloso, perché mette in discussione fino in fondo il ruolo pubblico dell'istruzione, che invece dovrebbe essere il faro attorno al quale immaginare la ricostruzione di un modello educativo nella nostra società. E il tema è esattamente questo, cioè che tipo di società si vuole costruire, se si immagina, se si pensa ad una società che ha paura dell'educazione oppure a una società che investe sull'educazione per provare a prevenire la violenza, per costruire delle relazioni sane, per garantire libertà, per garantire consapevolezza. Ebbene, io penso che noi dobbiamo senza dubbio alcuno scegliere questa seconda strada. Ed è per questo che Alleanza Verdi Sinistra, il nostro gruppo, voteremo contro questo provvedimento e ci continueremo a battere naturalmente in quest'aula, ma anche fuori da quest'aula, perché l'educazione affettiva e l'educazione sessuale siano riconosciute per quello che sono, non una questione privata, ma una responsabilità pubblica, un diritto fondamentale e soprattutto un investimento sul futuro di questo Paese. Grazie.
0: Grazie. Senatore De Cristofaro, ha chiesto di intervenire il senatore Occhiuto, una facoltà.
3: Sì, grazie Presidente, colleghe, colleghi, Governo. Il mio gruppo voterà a favore di questo disegno di legge. E voglio dire anche perché lo facciamo, cercando di spogliare come al solito la questione da ogni polemica ideologica. Anche perché la scuola attraversa il vissuto di tutti noi. Se ripenso alla mia adolescenza, le domande più importanti, quelle che mi bruciavano da dentro, sulla vita, sul corpo, sui sentimenti, non le ho mai trovate scritte sui libri di scuola. Le portavo a casa. Il tavolo della cucina era il vero luogo dove quelle risposte prendevano forma.
4: Forza Italia.
3: È lì che il dialogo spontaneo con i miei genitori, le mie sorelle, mio fratello, diventava il punto di riferimento essenziale per crescere. Si parlava di ciò che avevamo incrociato a scuola, per la strada, e in quel confronto sereno le cose che sembravano complicate diventavano improvvisamente semplici e chiare. Oggi quel dialogo è più difficile, lo so, viviamo in una società che è stata definita liquida, senza punti di riferimento stabili. Mai come oggi vediamo crescere fragilità, ansie e forme di disagio che attraversano il mondo giovanile. I ragazzi sono costantemente connessi, al tempo stesso sono spesso soli. E in questo vuoto I temi della sessualità non possono essere trattati come semplici nozioni biologiche o come un capitolo di un libro. Riguardano l'identità, il pudore, la scoperta di sé e il desiderio di essere amati. Ho ascoltato con rispetto gli interventi dei colleghi dell'opposizione. È stato detto che questo provvedimento sarebbe retrogrado, che riporterebbe il Paese nel Medioevo, che aprirebbe un precedente pericoloso contro la libertà di insegnamento e che finirebbe addirittura per mettere la scuola contro le famiglie. Francamente credo che accada esattamente il contrario, Presidente. Nessuno di noi vuole indebolire la scuola pubblica. Al contrario, ne riconosciamo il ruolo fondamentale come luogo di crescita, di emancipazione e di formazione della coscienza critica dei giovani. Ma proprio perché crediamo nella scuola, non pensiamo che debba essere lasciata sola. La scuola non si rafforza contrapponendola alle famiglie, si rafforza costruendo un'alleanza educativa più forte, più solida. Del resto, molti dei progressi che la scuola italiana ha compiuto negli ultimi decenni sono nati proprio da una maggiore apertura al dialogo con le famiglie e con la società. Quando ero bambino ho conosciuto una scuola che oggi non vorremmo più. Ricordo punizioni corporali, umiliazioni, castighi che per fortuna appartengono al passato. Mi ricordo il mio maestro delle scuole elementari che aveva addirittura una bacchetta squadrata per fare più male, faceva mettere anche i miei compagni, me stesso, diciamo, in punizione con i ceci per terra. E non è stata la chiusura della scuola a renderla migliore, è stato proprio il confronto, la partecipazione e la crescita culturale dell'intera comunità educativa. Per questo non vedo alcuna contraddizione tra l'autonomia scolastica e il coinvolgimento delle famiglie. La libertà di insegnamento resta pienamente garantita, i programmi scolastici non vengono toccati, stiamo semplicemente affermando che quando intervengono soggetti esterni su temi particolarmente delicati, informazione e trasparenza non rappresentano una minaccia, ma una garanzia. Lo diceva prima il senatore De Cristofaro, l'articolo 33 proprio tutela la libertà di insegnamento. Questo provvedimento non interviene sui programmi scolastici, sulle discipline, sui contenuti dell'insegnamento curriculare, interviene su attività integrative e sulla partecipazione di soggetti esterni. Quindi la libertà di insegnamento resta intatta. Il vero rischio, semmai, non è che la scuola e famiglia collaborino troppo, il vero rischio è che smettano di parlarsi. E in un tempo segnato da solitudine, da fragilità e disagio giovanile, credo che il compito della politica sia aiutare gli adulti a stare dalla stessa parte, quella dei ragazzi. La scuola deve essere un luogo di formazione, di ascolto e di crescita, non un laboratorio di ingegneria sociale. Questo provvedimento riguarda attività aggiuntive, ho detto, quindi chiede semplicemente che le famiglie siano informate e che gli esperti coinvolti siano selezionati sulla base di competenze, esperienza e coerenza educativa. Dobbiamo essere franchi, non possiamo ignorare il rischio che attraverso soggetti esterni entrino nella scuola approcci più ideologici che pedagogici. Quando si parla di identità e affetti, il confine tra educazione e indottrinamento può diventare sottile. La parola decisiva, si è stato già detto da molti colleghi, è corresponsabilità. La scuola non può essere lasciata sola e la famiglia non può essere esclusa. Il cuore del provvedimento non è alzare dei muri, ma costruire fiducia. Come Forza Italia sosteniamo questo provvedimento perché è coerente con la nostra visione liberale e con il principio di sussidiarietà. Lo Stato non può e non deve sostituirsi integralmente alla coscienza educativa delle famiglie. La libertà non nasce dall'esclusione dei genitori, ma dalla loro partecipazione consapevole. È stato detto pure che esistono famiglie che non riescono

0: tendo a colmare quel vuoto. Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, significa accompagnare una vita che cresce con la delicatezza e il rispetto che merita. Don Milani scriveva che educare significa assumersi la responsabilità del futuro di una persona, una missione altissima che nessuno può compiere da solo. A volte, nel desiderio di proteggere chi amiamo, ci convinciamo che il nostro compito sia spiegare il mondo e aggiustare ogni cosa con le parole. Ma la verità è che non servono sempre risposte. Quello di cui abbiamo bisogno, specialmente i più giovani, è il calore di una presenza che non giudica, la certezza che qualunque cosa accada ci sia qualcuno accanto a noi. Questa verità, signor Presidente, l'ho riscoperta anche attraverso un'esperienza semplice della mia vita quotidiana. Da qualche mese vivo con Barrett, il mio cucciolo di cane. Non avevo mai avuto un cane e mi ha colpito la sua capacità di stare vicino senza chiedere nulla, senza spiegare nulla. Mi ha ricordato una cosa che spesso dimentichiamo, che la prima forma di educazione non è parlare, ma esserci. Essere quel rifugio sicuro che permette a una persona di affrontare il mondo sapendo di non essere sola. È per questo che il patto tra scuola e famiglia non è un contratto burocratico, ma un'alleanza vitale. I ragazzi hanno bisogno di sentire che gli adulti, pur con le loro diverse voci, pur con i loro limiti, camminino insieme a loro. È questa certezza che li rende davvero liberi di crescere. Votiamo dunque a favore per custodire quel patto di fiducia che permette agli adulti di farsi compagni di strada delle nuove generazioni. Non abbiamo la presunzione di poter tracciare da soli il destino di chi cresce. Sappiamo bene che quel cammino è affidato a un disegno che ci supera, ma abbiamo il dovere di creare le condizioni affinché quel cammino sia il più possibile vero, autentico e umano. Grazie.
1: Grazie, senatore Occhiuto. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Aloisio e ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Presidente, onorevoli colleghi, colleghe, prendo la parola annunciando da subito il voto fermamente contrario del Movimento 5 Stelle all'atto Senato 1735.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: E lo faccio con un senso di responsabilità che va oltre la dinamica di maggioranza e opposizione. Perché qui non stiamo discutendo di un dettaglio normativo, stiamo discutendo dell'idea stessa di scuola che vogliamo consegnare alle prossime generazioni. È un testo che si muove dentro il perimetro rassicurante della burocrazia, che interviene su competenze, procedure, definizioni, ma evita accuratamente di guardare in faccia la realtà. E la realtà qual è, onorevoli colleghi? È che fuori da quest'Aula esiste una generazione che sta vivendo una crisi profonda, silenziosa, spesso invisibile, ma devastante. Votiamo contro perché non possiamo accettare che di fronte a un'emergenza educativa che è prima di tutto umana, psicologica e sociale, la risposta sia un riordino amministrativo. Votiamo contro perché non possiamo essere complici di un racconto edulcorato che fa finta che la scuola abbia bisogno di nuovi codici, quando invece ha bisogno di nuove relazioni. La scuola italiana oggi è attraversata da un disagio che non si misura con i registri elettronici né con le circolari ministeriali. Si misura con l'aumento degli episodi di bullismo, con l'isolamento sociale, con la fragilità emotiva di ragazzi che vivono immersi in un mondo iperconnesso, ma drammaticamente povero di ascolto autentico. Si misura con il carico crescente che grava sugli insegnanti, chiamati a essere educatori, psicologi, mediatori, senza che venga loro fornito alcuno strumento strutturato per poter affrontare questa nuova complessità. E di fronte a tutto questo l'atto Senato 1735 tace. Non aggiunge una parola, un pensiero, una riflessione. Mi chiedo perché. Questo provvedimento nasconde un disegno ideologico che rischia di paralizzare l'istituzione scolastica e, quel che è peggio, di lasciare i nostri ragazzi profondamente più soli e indifesi di fronte alle complessità del mondo contemporaneo. L'articolo 1 introduce l'obbligo del consenso informato preventivo e scritto per qualunque attività legata a temi delicati come l'affettività e la sessualità. Dobbiamo dirci la verità.

0: estrema franchezza. Questa non è partecipazione delle famiglie, ma questa è l'istituzione della diffidenza e della censura preventiva di Stato. Sì, censura di Stato. Al comma 5 dell'articolo 1 arriva persino a porre un divieto assoluto per le scuole dell'infanzia e per le primarie. Vietare per legge di parlare di rispetto dell'altro, di parità di genere, di prevenzione della violenza e del bullismo nei primi anni dello sviluppo, significa fare un salto all'indietro di decenni. Significa abdicare al ruolo formativo della scuola pubblica proprio nel momento in cui i bambini avrebbero più bisogno di una guida pedagogica. Sempre l'articolo 1 impone che il consenso venga richiesto tassativamente entro il settimo giorno antecedente l'attività. Presidente, onorevoli colleghi, con questo meccanismo stiamo trasformando le famiglie in censori della didattica e stiamo di fatto calpestando la libertà di insegnamento garantita dall'articolo 33,1 della nostra Costituzione, secondo cui l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Stiamo dicendo ai nostri docenti che la loro professionalità non conta nulla, perché la programmazione didattica diventa ostaggio di veti incrociati e contenziosi ideologici. Ma cosa accade nelle classi quando il consenso viene negato? Quali sono le attività alternative? Come devono essere strutturate? O semplicemente gli studenti vengono affidati a personale ATA? Una vigilanza aspecifica senza una logica esistenziale e priva di didattica. Così questa maggioranza sta programmando la discriminazione e l'isolamento tra i banchi, creando una scuola di serie A e una scuola di serie B all'interno della stessa aula. È l'esatto contrario dell'inclusione, è la vera e propria frantumazione del gruppo classe. Qual è il risultato di questo impianto ideologico? Un impianto che si scarica tutto sulle spalle del personale scolastico con la solita ipocrisia dell'articolo 3, la famigerata clausola di invarianza finanziaria. Nessuna risorsa per le segreterie, nessun supporto per i docenti, ma solo una montagna di adempimenti burocratici, scadenze da rincorrere, moduli da catalogare a costo zero che sottrarranno tempo prezioso alla didattica. Presidente, onorevoli colleghi, innanzi a questo provvedimento colmo di falle, evidenzio che il Movimento 5 Stelle ha già indicato una strada diversa e concreta, depositando il disegno di legge 1334 a mia prima firma. Un progetto che nasce da un'analisi scientifica, pedagogica ed etica del tempo che stiamo vivendo. La nostra proposta parte da un principio semplice e rivoluzionario: introdurre in modo strutturale, in ogni ordine e grado scolastico, l'educazione alla relazione e ai sentimenti. Non come attività accessoria, non come progetto pomeridiano affidato alla buona volontà di qualcuno, ma come parte integrante del percorso formativo. Un'ora di didattica che si somma alle ore delle attività curriculari, perché insegnare a riconoscere le proprie emozioni, a rispettare quelle degli altri, a gestire i conflitti, a comprendere il valore del consenso e del rispetto reciproco, non è un lusso pedagogico, è la base della convivenza civile. È la prima forma di prevenzione della violenza. È anche, ed è bene dirlo, un investimento diretto sul rendimento scolastico, perché un ragazzo che sta bene apprende meglio. Inoltre, mentre in quest'Aula si ripete che mancano le risorse, noi abbiamo dimostrato che quando c'è la volontà politica, le risorse si trovano. Abbiamo ottenuto, grazie ad un mio emendamento approvato in legge di bilancio dello scorso anno, lo stanziamento di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027, da destinare al potenziamento dell'educazione alle relazioni e al supporto psicologico nelle scuole secondarie. Questa dotazione offre la possibilità concreta di portare nelle scuole pedagogisti, educatori, esperti dei centri antiviolenza e di finanziare laboratori teatrali, gruppi di narrazione, spazi di confronto, momenti di ascolto strutturato. Ma l'atto Senato 1735 che siamo chiamati a votare, come cosa offre? Nulla che possa incidere realmente sulla vita quotidiana di uno studente che subisce bullismo, di una ragazza che inizia a vivere forme di controllo psicologico, di un ragazzo che non sa gestire la propria rabbia e la propria frustrazione. Mi rammarico dirlo, ma voi avete scelto la polvere dei codici. Noi abbiamo scelto la vita concreta dei giovani. E poi c'è un tema che questo test ignora in modo assordante: la prevenzione della violenza di genere. Ogni volta che una giovane vita viene spezzata, la politica si indigna. Ma l'indignazione senza azione è pura ipocrisia. La prevenzione non si fa dopo le tragedie, si fa prima. Si fa insegnando ai ragazzi che la fragilità non è una colpa, che il rifiuto è parte della crescita, che l'amore non è possesso, che il consenso è un principio non negoziabile. Il nostro disegno di legge 1334 va esattamente in questa direzione, prevedendo un coinvolgimento, su sto per finire, strutturale dei centri antiviolenza e percorsi educativi dedicati alla cultura del rispetto tra i generi. Contrariamente, questo atto Senato 1335 su questo è muto. Non c'è una visione, non c'è un investimento culturale, non c'è una parola che guardi alla radice del problema. Per tutte queste ragioni il nostro voto contrario è una scelta di campo netta. Noi scegliamo una scuola che insegni a vivere, scegliamo di investire risorse verso vere sull'educazione emotiva, scegliamo di mettere al centro la persona, non la procedura. Presidente, onorevoli colleghi, perché i sentimenti non si burocratizzano, si educano, si fanno crescere con la convivialità. Grazie.
1: Grazie, senatrice Aloisio. E ora la parola al senatore Garavaglia. Prego.
2: Grazie signora Presidente. Vabbè, colleghe e colleghi, lasciamo perdere inutili polemiche, entriamo nel merito. Perché questo provvedimento è opportuno e giusto? Perché tutela i nostri giovani e li tutela in un ambito particolarmente sensibile che è quello della sfera sessuale. Ma perché questo è un ambito meritevole di particolare attenzione e così sensibile? Così sono ambiti di particolare attenzione meritevoli di tutela particolare i dati sulle opinioni politiche, sulle opinioni religiose, la sanità, l'etnia. Tutto nasce dal diritto alla privacy. Diritto e concetto ambivalente, diritto e concetto liberale. Diritto alla privacy che tutela da invasioni nella propria sfera privata e porta con sé i concetti di dato personale sensibile, di consenso informato. Diritto alla privacy nasce sul finire dell'Ottocento negli Stati Uniti, un bel articolo di Warren e Brandeis che appunto inventano, diciamo così, il diritto alla privacy, inteso come limite all'invasione nella sfera intima privata, in particolare dei VIP, da parte della stampa, della fotografia. Il concetto poi chiaramente si è ampliato e si è evoluto con l'avvento degli archivi, i grandi archivi pubblici, il servizio militare, la pubblica amministrazione, poi l'informatica, i grandi database, e si arriva oggi al concetto di dato personale. Il dato personale è la proiezione esterna nell'infosfera della persona, quindi un altro modo di vedere il diritto alla privacy. E l'uso poi dei social amplia in maniera infinita questo fenomeno. Come tutelare quindi la privacy e il dato personale? La direttiva UE sul tema è del 95, poi recepita nel nostro ordinamento con la legge sulla privacy, e poi nel 2016 arriva il GDPR, il Regolamento Generale sulla tutela dei dati personali. Beh, a questo punto uno dirà, può pensare, ma cosa c'entra la privacy con questi diritti personali? Ebbene, ricordo, apro una parentesi, che Il diritto all'aborto negli Stati Uniti nasce proprio come estensione del diritto alla privacy, cioè come privacy intesa come limite al poter entrare nella sfera privata, personale, anche corporea. Bene, torniamo a noi, veniamo al punto. È proprio da questa evoluzione normativa recepita dal nostro ordinamento che si arriva alla identificazione di una serie di categorie sensibili, meritevoli di particolare tutela. L'abbiamo già detto, ripetiamolo, la sanità, le opinioni politiche, l'etnia, le opinioni religiose, l'orientamento sessuale. Non è un caso, quindi, che, per esempio, l'ora di religione sia facoltativa, giustamente sia facoltativa, perché è un ambito particolarmente sensibile, meritevole di attenzione, tutela e libertà di scelta. E come si dà un livello di tutela particolare a questi ambiti particolarmente sensibili? Proprio con il consenso informato. Così come con il consenso informato si cerca di tutelare il nostro dato che vaga nell'infosfera, allo stesso modo con il consenso informato si tutela l'invasione nella propria sfera privata e intima. E cosa c'è di più privato e intimo della sfera sessuale? Ebbene, due termini, consenso informato. Il consenso implica la scelta e quindi la possibilità di scelta, implica la libertà di scelta. È un principio assolutamente liberale, naturale, un diritto naturale. Però il consenso deve anche essere informato. Serve quindi una prestazione informativa, non basta una burocratica pratica, un adempimento formale, no, serve una prestazione, bisogna spiegare bene affinché il consenso sia vero e informato. Ebbene, la legge che votiamo oggi rispetta puntualmente i principi esposti. Il primo, la tutela nell'ambito particolarmente sensibile della sfera sessuale, in particolare dei giovani, ma a maggior ragione ancora più sensibile. Due, la previsione del consenso e quindi la libertà di scelta. Tre, la prestazione informativa, quindi il consenso deve essere informato, si deve sapere su che cosa si decide. In particolare su questi che sono percorsi extracurriculari, che quindi vanno oltre quelli che sono i normali percorsi di studio. Infine, per i minori si prevede l'intervento dei genitori, intervento necessario. Ma questo è previsto dalla Costituzione. L'articolo 30 della Costituzione dice che i genitori hanno il dovere e il diritto di educare i figli. Attenzione, perché nella Costituzione non c'è mai niente di casuale. Normalmente viene prima il diritto e poi il dovere. Che ne so, l'articolo 4, diritto al lavoro, poi, comma 2, dovere contribuire al benessere della nazione, eccetera. In questo caso, nel caso dell'educazione, i genitori hanno prima il dovere di educare e poi il diritto. Non è un caso. Annuncio dunque, dopo tutte queste spiegazioni che entrano nel merito della questione, lasciando perdere ogni questione ideologica, qui di ideologico non c'è niente, annuncio quindi il voto favorevole del gruppo Lega a questo giusto e opportuno provvedimento, perché tutela i nostri giovani in un ambito particolarmente sensibile come quello della sfera sessuale. Grazie.
1: Grazie Presidente Garavaglia. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice D'Elia, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, credo davvero che sia una grave responsabilità quella che questa maggioranza sta per assumersi, quella di far diventare legge il DDL in discussione. A mio parere produce tre ferite, una che riguarda la lotta contro la violenza contro le donne, una che riguarda l'educazione scuola-famiglia e una che riguarda il modo in cui guardiamo ai temi che attengono alla sessualità. Ho ascoltato con attenzione le audizioni, ho letto quelle fatte alla Camera perché davvero volevo capire e ho ascoltato oggi tutto il dibattito. Cosa spaventa? Perché dobbiamo prendere una strada così diversa da tanti altri paesi europei? 20 hanno adottato l'educazione affettiva come obbligatoria. Il tema è troppo importante e necessario per fermarsi solo alle proprie convinzioni. Come PD abbiamo una proposta di cui sono prima firmataria. Avevamo preso insieme un impegno in quest'Aula quando votammo la legge sulle misure cautelari nel novembre del 2023, quella per il contrasto alla violenza contro le donne, di discutere le proposte sull'affettività. E in effetti dopo 3 anni in Commissione lo stiamo facendo, ma solo perché per richiesta delle opposizioni, di AVS, è calendarizzata in Aula una proposta, anche se poi la maggioranza ha deciso come testo base di sceglierne un'altra che, come ha spiegato anche il Presidente Marti oggi, prevede solo la formazione degli insegnanti per l'educazione al rispetto. Avete cioè preso una direzione opposta, perché questa è la verità, questa è la responsabilità che vi state assumendo di fronte al Paese, alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi, di persone di ogni età che in questi anni, di fronte ai tanti femminicidi, in particolare quelli giovanili, hanno chiesto un forte investimento nella prevenzione primaria, nell'educazione sesso-affettiva, ci hanno chiesto di cambiare la cultura che produce la violenza e ce lo chiede anche la Convenzione di Istanbul con l'articolo 14. La Fondazione Libellula, Save the Children, nelle loro ricerche tra gli adolescenti tra i 14 e i 16 anni, ci parlano della diffusione di comportamenti sessisti, casi di violenza di genere online, ci parlano di una generazione che cresce senza strumenti per riconoscere il consenso. Sia ben chiaro, non è che quelle prima ne avessero molti, non riusciamo a dare il buon esempio qui in Senato e a fare una legge che dice che è reato quando non c'è consenso. E però di riconoscere il consenso, di elaborare un rifiuto, di costruire relazioni paritarie. Ma ce lo chiede di essere aiutata. E la scuola va sostenuta in questo compito. Voi in cui invece la imbavagliate, vi mettete a seguire il fantasma di una non meglio identificata ideologia gender, lo spauracchio dell'onorevole Sasso, che non a caso è finito con vantaggi, con Vannacci. Abbiamo votato insieme tante leggi contro la violenza, ma sappiamo che non possiamo chiedere al diritto penale quello che non può fare, non è nei suoi compiti. Lasciamo al diritto penale di perseguire la violenza avvenuta, quella singola condotta. Ma sappiamo che la violenza è sistemica, non solo una triste patologia, come viene scritto nelle nuove indicazioni nazionali di Valditara e della professoressa Perla, ma un dato strutturale e non possiamo sconfiggerla con le armi del penale. Ma va sconfitta culturalmente. Invece questo governo si è intrigerato dietro poche ore di educazione civica dedicata all'educazione al rispetto. Questa è la responsabilità, la prima grave che vi state assumendo. Se la scuola tace, parlano i social, li lasciamo soli di fronte alla pornografia. L'educazione affettiva non è pericolosa, è protezione e consapevolezza nei confronti dei ragazzi. Invece in questo DDL la scuola deve chiedere permesso per fare il suo lavoro. L'effetto voluto, l'ho sentito anche oggi nel dibattito, è di mettere sotto accusa i progetti oggi attivi nelle scuole, il protagonismo di tanti enti locali che hanno risposto alle esigenze che venivano da scuole e famiglie, leggendo correttamente come tra i bisogni educativi dei loro territori emergesse anche le questioni dell'educazione affettiva. Cosa grave è che sposare una tesi oscurantista portata avanti dai cosiddetti pro-vita, che boccia ogni riferimento al genere e alla sessualità come rischioso, da mettere sotto sorveglianza speciale da parte delle famiglie, che fa diventare l'educazione sesso-affettiva una questione etica opzionale e non un diritto educativo universale, promuovete una contrapposizione ideologica e forzata tra famiglia e scuola. E questa è la seconda ferita. Il meccanismo del consenso preventivo rischia di trasformare la relazione scuola-famiglia da collaborativa in contrattuale difensiva, minando il clima di fiducia reciproca, che non è un optional. Determina o meno l'efficacia dell'azione educativa. Qui si lavora a dividere. Lo abbiamo ascoltato anche in alcune audizioni che mettevano in discussione la funzione educativa della scuola o sostenevano che questa, la scuola, mette in discussione quella delle famiglie. Il prezzo però di questo modo di vedere lo paga l'educazione dei nostri figli. Il clima educativo è collaborativo, si rompe l'alleanza educativa nel nome del primato educativo familiare, forzando l'equilibrio costituzionale. È la stessa esperienza delle scuole dell'autonomia, una disgregazione della comunità educante, un'idea proprietaria dei figli che vanifica il principio del supremo interesse del minore. E per favore, Non stiamo dicendo che sono dello Stato, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che i minori sono persone con diritti propri. Il meccanismo del consenso informato rischia di negare l'educazione a chi ne ha più bisogno, a chi vive in contesti violenti e oppressivi, e ce ne sono di consensi violenti e oppressivi. Ma anche quando così non è, anche quando la famiglia è un luogo felice, di relazioni felici, rischia di tarpare le ali all'esperienza educativa. Il cardinale Matteo Zuppi, nell'introduzione al bel libro di Marco Rossi Doria, Scuola educare quando tutto sta cambiando, indica la classe, l'aula, il banco come luogo dell'incontro con l'altro e quindi appartenenza al noi, la scoperta che si fa con i coetanei. L'educazione è sempre una relazione, lasciamoli andare. Invece qui si affaccia un modo di intendere vicino a un uso privatistico del bene comune scuola, una dimensione conflittuale anziché cooperativa della partecipazione. La formazione è un processo condiviso con altri. Rossi Doria sottolinea l'importanza del contesto terzo, che la scuola garantisce perché apre, fondamentale per la formazione nell'incontro con i diversi. Un'operazione culturale che da un lato tradisce un'idea minimalista della scuola perché arretra dal compito educativo e dall'altro, come evidente dai provvedimenti che avete fatto in questi anni, si affida a una pedagogia correzionalista, altro che rispetto delle differenze. I nostri emendamenti, tutti respinti, andavano nella direzione di confermare e rafforzare gli strumenti già esistenti, come il piano triennale dell'offerta formativa, mentre voi andate a cambiare i patti educativi di corresponsabilità, a toccare lo statuto delle studentesse e degli studenti. Quando ci si iscrive in una scuola è sottoscritto da genitori e studenti, c'è già, è lì che bisogna investire. La terza responsabilità grande è la concezione che avete delle attività attinenti alla sessualità e all'affettività. Lo esprime il divieto nelle scuole dell'infanzia e primaria. Quella che state per compiere è una scelta contro ogni evidenza scientifica, ma soprattutto che va in direzione contraria alle richieste che ci vengono dalle società. È arrivata una petizione, qui oggi è stata ricordata, ma tutte le indagini tra le famiglie e gli studenti ci dicono queste. Tante famiglie, genitori, ragazzi e ragazzi che chiedono alla scuola di essere alleata, di aiutarli nel compito educativo su questi temi. Una scelta antiscientifica, le linee guida internazionali promosse dall'OMS e dall'UNESCO. La prima definisce gli standard globali basati su evidenze scientifiche per la promozione della salute sessuale e riproduttiva. La seconda elabora linee guida educative riconosciute a livello internazionale. Entrambe ribadiscono che l'educazione sessuale e affettiva deve ricomprendere tematiche ampie che riguardano la corporeità, le emozioni, il rispetto di sé e del prossimo. Nella scuola dell'infanzia e della primaria si comincia, lì si comincia a conoscere il corpo, l'emozione e il rispetto reciproco. Parliamo di qualcosa che non è limitato alla sola biologia, include anche gli aspetti emotivi, sociali e relazionali, per promuovere appunto il rispetto. Un percorso iniziale per promuovere relazioni sane anche in ambito sessuale che sarà approfondito in realtà più avanzata. Ma voi no, meglio non sapere, non rispondere alle curiosità degli studenti, meglio lasciarli soli di fronte alla pornografia, alla cultura del possesso del corpo delle donne in cui ancora siamo immersi, invece di sostenere il cambiamento, una nuova grammatica delle relazioni. E lo abbiamo detto, è una legge che mette in discussione l'articolo 34, il diritto all'istruzione, ma anche il comma 2 dell'articolo 3, quel rimuovere gli ostacoli che deve valere per tutti, e la libertà di insegnamento, e l'articolo 12 della Convenzione ONU di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che non possono essere oggetti passivi di decisione. Questo, in conclusione, Presidente, è un testo che volta le spalle alle richieste delle ragazze e ragazzi. Un testo contro la scuola, contro il diritto all'istruzione, contro l'alleanza scuola-famiglia, contro le evidenze scientifiche, contro la prevenzione della violenza contro le donne. Per tutti questi motivi dichiaro il voto contrario del Partito Democratico.
1: Grazie, senatrice D'Elia. Ora l'ultimo intervento in dichiarazione di voto, la senatrice Bucalo. E ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Io trovo veramente singolare che si parli tanto di alleanza educativa, di partecipazione e di coinvolgimento
5: Fratelli
4: di famiglie e che poi, proprio quando si affrontano temi più delicati che riguardano la crescita, la formazione dei ragazzi, qualcuno ritenga che il ruolo dei genitori debba essere ridimensionato o considerato addirittura un ostacolo. Noi di Fratelli d'Italia invece crediamo esattamente il contrario. Una vera alleanza educativa non può esistere senza il pieno coinvolgimento delle famiglie. È proprio da questa convinzione che nasce il provvedimento oggi in esame, un intervento serio, equilibrato e atteso, finalizzato a rafforzare in modo concreto l'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Un'alleanza che trova pieno fondamento nei principi della nostra Costituzione e che si realizza nel rispetto dell'autonomia scolastica e della libertà di insegnamento. Valori che questo testo non limita in alcun modo, ma conferma e tutela pienamente. Con questa proposta normativa si introduce un principio essenziale, quello della trasparenza e della corresponsabilità educativa. Le famiglie, così come gli studenti maggiorenni, vengono posti nelle condizioni di conoscere in modo chiaro e preventivo contenuti, finalità e modalità delle attività formative che affrontano temi particolarmente delicati e sensibili, come quelli legati alla sfera affettiva e sessuale. Ed è proprio qui che si colloca il cuore del dibattito politico, il ruolo della famiglia. Nel corso del confronto parlamentare sono emerse impostazioni diverse sul livello di coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative relativi a questioni così rilevanti per la crescita dei nostri ragazzi. Noi rivendichiamo con forza un principio chiaro: la famiglia non è un soggetto marginale, ma è il primo nucleo educativo della società. Ritenere che la famiglia debba restare ai margini rispetto a percorsi formativi che incidono su aspetti profondi dell'identità e dello sviluppo dei ragazzi significa negare un principio cardine del nostro ordinamento, quello della corresponsabilità educativa. Una comunità scolastica è davvero forte quando tutte le sue componenti collaborano in modo leale, trasparente e responsabile. Coinvolgere le famiglie non significa arretrare sulla scuola, ho sentito oscurantismo, un ritorno al passato, significa invece rafforzarla, escluderla, significa indebolire quel patto educativo di cui oggi più che mai avvertiamo il bisogno. Non si tratta, sia chiaro, di interferire con l'attività didattica né di sostituirsi alle prerogative della scuola. Questo provvedimento non stabilisce cosa insegnare né come insegnarlo. Introduce semplicemente un principio di condivisione e di rispetto reciproco. Gli insegnamenti previsti dal curriculum continueranno, e lo sapete benissimo, a essere svolti secondo le indicazioni nazionali e i programmi ministeriali. Si tratta piuttosto di riconoscere pienamente il diritto dei genitori a essere informati e coinvolti nelle scelte educative che riguardano dimensioni tanto significative della crescita dei propri figli. In questa prospettiva, quindi, il consenso informato preventivo non rappresenta un ostacolo, come qualcuno sostiene, ed è inutile veicolare un messaggio di sfiducia nei confronti dei docenti. Questo è uno strumento invece di responsabilità reciproca, capace di rafforzare, come ho già detto, quel patto educativo e di prevenire incomprensioni e conflitti. Proprio su temi più delicati è necessario invece garantire la massima chiarezza affinché ogni percorso formativo sia realmente consapevole, partecipato e condiviso. Nessuno dovrebbe invece temere la trasparenza quando il lavoro è svolto serio, qualificato e orientato al bene degli studenti. L'impianto del provvedimento segue dunque una linea chiara: promuovere una scuola che dialoga, che ascolta, che coinvolge le famiglie e costruisce insieme, tenendosi con mano, un percorso educativo equilibrato, rispettoso delle sensibilità di ciascuno e orientato alla crescita armonica degli studenti. Allo stesso tempo si tutela la qualità delle attività formative attraverso il coinvolgimento degli organi collegiali e la previsione di criteri rigorosi per l'eventuale selezione di soggetti esterni nel pieno rispetto della funzione educativa della scuola. Infatti, particolare attenzione viene riservata alla tutela dei minori, garantendo la presenza dei docenti e introducendo criteri di gradualità e adeguatezza rispetto all'età degli studenti, in coerenza con il quadro delle indicazioni nazionali. E questo consente di chiarire un ulteriore punto oggetto di polemiche. Nessuno intende negare l'importanza di affrontare questi temi, ma si vuole garantire una trattazione corretta, equilibrata e coerente con i tempi della crescita, evitando forzature o anticipazioni non appropriate. Inoltre, siamo stati criticati anche sul tema dei soggetti esterni. Ma la nostra richiesta è semplice e di buon senso. Chi entra nelle scuole a parlare ai nostri giovani deve possedere competenze reali, documentate e verificabili. È doveroso conoscere il percorso formativo, i titoli, le qualifiche e le esperienze di chi interviene davanti ai minori. Non riteniamo sufficiente presentarsi come associazioni, avere un sito internet o definirsi attivisti. La scuola è certamente una comunità educante, ma non può diventare uno spazio aperto in modo indiscriminato a chiunque. E per questo riteniamo necessario un sistema trasparente di accreditamento capace di garantire qualità, preparazione, serietà e responsabilità negli interventi educativi. E per tutte queste ragioni, perché questo provvedimento rafforza il rapporto tra scuola e famiglia, tutela i minori, promuove trasparenza e responsabilità e valorizza soprattutto il ruolo educativo di tutte le componenti coinvolte, il nostro voto non può che essere convintamente favorevole.
1: Allora, grazie senatrice Bucaro, abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto, vi chiedo di prendere posto. Presidente Boccia, la vedo forse in piedi perché voleva prendere la parola. Per cosa?
5: Sì, grazie Presidente, per chiedere voto elettronico.
1: Benissimo, a nome del gruppo, quindi il sistema è pronto. Allora pongo in votazione il disegno di legge numero 1735, la votazione è aperta. La votazione è chiusa, il Senato approva. Allora colleghi, a questo punto, anche visto e considerato i lavori dell'Aula e il question time delle 15, io sospendo la seduta che riprenderà alle ore 15 con il question time. La seduta è sospesa.
6: 20 e 40 minuti, questa è Radio Radicale, vi abbiamo proposto la seduta del Senato della Repubblica del 4 giugno scorso, di ieri, all'ordine del giorno consenso informato in ambito scolastico, DDL, discussione generale, esame articoli e votazione finale. Usciamo dai programmi in convenzione.
7: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: 20 e 40 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale per il nostro notiziario serale, in regia Alessandro Teodori, in voce Enrico Salvatori, le notizie principali della giornata. Putin chiude ai colloqui con Zelensky, per ora non c'è ragione di incontrarlo, dice dal forum economico a San Pietroburgo Putin, dunque chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. L'Europa si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. Sul terreno non si fermano i raid, nel porto rumeno di Costanza esplode un drone, l'Ucraina spiega è nostro ma è stato deviato dai russi. Netanyahu intanto blocca il voto sull'intesa col Libano, ancora attacchi e morti. Altre notizie, Meloni diserta il vertice sui Balcani, le opposizioni attaccano, si decide il futuro dell'Unione Europea e l'Italia è assente. Dunque la Presidente del Consiglio ha dato forfè al vertice UE in Montenegro, ufficialmente la defezione è attribuita ad un fuoriprogramma, la presentazione di un francobollo dedicato all'arma a margine della festa dei carabinieri a Reggio Calabria, sufficiente a far saltare la partecipazione al summit che ieri aveva registrato l'asse Parigi-Berlino sull'Italia di integrazione dei Balcani all'Europa. Le opposizioni attaccano, l'Italia è assente, mentre si decide il futuro dell'UE non ci considerano. Allo studio la proroga del taglio delle accise fino a giugno, giovani di Confindustria dicono stop all'IRPEF per gli under 35, il governo valuta il taglio delle accise sui carburanti fino a fine giugno, dunque lo ha annunciato Tajani alla convention a Rapallo dei giovani di Confindustria che hanno chiesto lo stop all'IRPEF per gli under 35. Il problema del caro energia è un problema anche complessivo, perciò chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha argomentato il ministro degli esteri. L'esecutivo intanto studia come usare la flessibilità per l'energia concessa da Bruxelles. Dopo lo stop della Lega è saltato il voucher energia di 100 euro per le famiglie fragili e proprio Salvini torna all'attacco delle banche chiedendo loro un contributo. Unicredit e Intesa San Paolo chiuderanno quest'anno di difficoltà per la stragrande maggioranza delle famiglie e imprese con 20 miliardi di utile. Uccise il padre violento, assolta per legittima difesa. La ventenne era stata condannata a 9 anni in primo grado. Agì per legittima difesa. Macca Sulaev, 20 anni, accusata di aver ucciso a coltellate il padre violento, è stata assolta dalla Corte di Assise di Appello di Torino. I giudici hanno ribaltato il verdetto di primo grado con cui la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi, disposto anche il ritorno in libertà. Fino ad oggi la giovane era stata sottoposta all'obbligo di firma e il delitto maturò nel corso dell'ennesima lite tra i genitori di Macca nell'abitazione di Nizza. Monferrato, la ragazza, nel tentativo di difendere la madre da un'aggressione, colpì il padre. Ci occupiamo adesso dei temi della giustizia, lo facciamo proponendovi questa intervista alla tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa.
8: Radio Radicale, parliamo di riforma della giustizia, partiamo dall'archiviazione dei giudici del Tribunale di Firenze, delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri. Questo conferma l'urgenza però della riforma della giustizia. Ne parliamo con Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale. Bentornata a Radio Radicale, Irene.
9: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
8: Allora, è ripartito il dibattito politico, però l'auspicio è quello che non resti dibattito politico, ma si trasformi in una riforma sempre più necessaria.
9: Beh sì, soprattutto insomma che questo dibattito non si chiuda nel giro di pochi giorni, ma che come dici tu possa essere un vero dibattito, soprattutto un dibattito parlamentare, e che porti anche all'approvazione di riforme di cui il nostro paese attende da anni, da decenni direi, no? Il Partito Radicale su questi temi ci ha fatto decine e decine di battaglie, da referendum, insomma, convegni, libri,
8: iniziative e mobilitazioni.
9: Esatto, mobilitazioni di ogni tipo e soprattutto abbiamo poi trattato anche nel corso degli anni questioni come dire che possono sembrare poi come dire marginali, ma non lo sono, quando abbiamo seguito diversi casi di persone che sono state poi condannate ingiustamente e poi assolte magari dopo anni e anni, no, dal caso Torta, certo, dal caso Ginchedu, abbiamo sempre seguito questo filone che non ha fatto altro che rafforzare le nostre convinzioni, ossia che quelle riforme che tra l'altro i cittadini votarono con il referendum Tortora sulla responsabilità civile dei magistrati, no, va ricordato che l'83% dei cittadini italiani votarono a favore di quella della responsabilità civile dei magistrati, ma fu poi come dire
8: fu addormentata, diciamo così, chiamiamolo,
9: sì,
8: così,
9: travolta, no, esatto, dal Parlamento, e quindi sappiamo che di fatto sulla responsabilità civile dei magistrati questi, quando sbagliano, commettono, poi va detto che non tutti, naturalmente non dobbiamo generalizzare, ma quando questo accade che decine, centinaia, migliaia di persone si vedono distrutte le esistenze, le vite,
8: certo, loro e le loro famiglie. È bene sottolineare che qui sono state forti le parole di Marina Berlusconi, ma non si tratta di una vicenda solo della famiglia Berlusconi, insomma, questa è una vicenda che riguarda i cittadini.
9: Ma infatti lei diciamo ha parlato, no, quando poi ha parlato non solo della responsabilità civile ma anche del fatto che occorre una riforma della giustizia, e infatti un processo che dopo 30 anni, 33 anni viene archiviato per la sesta volta significa anche che 30 anni sono una vita, uno non può aspettare anni e anni e anni per vedersi poi un processo, un'archiviazione, no? Adesso Berlusconi, in questo ci sono persone che nel frattempo muoiono, certo, in attesa di avere giustizia.
8: Non possono vedere la fine della vicenda.
9: Esatto, è quello che poi comporta una giustizia lunga, che di fatto si traduce in una giustizia negata, poi significa anche dover affrontare processi estenuanti, cause che non finiscono mai e soprattutto anche da un punto di vista non soltanto emotivo, psicologico, ma anche economico, perché poi non tutti riescono a mandare avanti, perché ci sono tante persone che ricercano la verità processuale, insomma, ma purtroppo molto spesso accade che c'è anche chi non lo riesce a dimostrare, quindi insomma dobbiamo mettere in conto che una giustizia che non funziona è una giustizia che allontana i cittadini,
8: ecco,
9: no? Anziché
8: la tentazione dei partiti è quella di ritornare agli schemi degli schieramenti, ma qui insomma parliamo di libertà e non di schieramenti politici.
9: Certo, allora, intanto il Partito Radicale sul tema della responsabilità civile dei magistrati sarà impegnato da qui ai prossimi mesi con iniziative importanti proprio su questo tema, che appunto è un tema che ci appartiene e su cui anche diciamo per rispetto a quello che si stava facendo sulla separazione delle carriere, per non mischiare due temi che poi potevano andare anche insieme, perché certo, poi i nostri referendum sono sempre stati dei referendum a pacchetto, proprio perché la riforma della giustizia passa da diversi aspetti, no? Abbiamo preferito non come dire inserire in quel momento preciso la questione della responsabilità civile dei magistrati, ma già decidendo con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco che avremmo dato seguito subito dopo referendum sulla separazione delle carriere a una serie di iniziative proprio affinché il Parlamento, prima di andare a nuove elezioni, possa introdurre anche tramite legge ordinaria questa riforma che per noi è una riforma importantissima.
8: Ecco,
9: questo io credo che lo sia per tutti i cittadini in realtà, no? Non solo per noi.
8: E questo dimostra che il voto referendario non è un capitolo chiuso, ma insomma si riparte.
9: Noi siamo abituati, a differenza probabilmente di altri, credo anche partiti politici che magari come dire, hanno in questo momento scelto di archiviare il tema della giustizia, e su questo mi riferisco anche ad alcuni che fanno parte della maggioranza, sbagliando a mio avviso. Noi siamo abituati a convincere, non a vincere, e soprattutto abbiamo nel corso dei decenni anche come dire, affrontato tante sconfitte, ma questo non ci ha mai impedito di continuare ad andare avanti, a proporre le riforme e ad insistere su ciò che noi riteniamo sia giusto proprio per i cittadini italiani.
8: Grazie Irene Testa.
9: Grazie a te.
6: L'intervista era a cura di Antonello De Fortuna. 20 e 50 minuti, siamo in diretta su Radio Radicale, ci occupiamo dei tentativi di dialogo tra Zelensky e Putin, e lo facciamo con questa intervista a cura di Lanfranco Palazzolo a Pier Ferdinando Casini.
10: Radio Radicale, siamo con il senatore Pier Ferdinando Casini per parlare con lui della lettera di Zelensky a Putin. Allora, io le volevo chiedere cosa pensa di questa altalena di emozioni che viviamo, con ripensamenti anche sul ruolo dell'Unione Europea, su una possibile mediazione di Schröder. Allora, e queste possibili mediazioni sono intramezzate da episodi di guerra durissimi.
11: Ma io credo che proprio questi affondi nelle città russe e anche su Kiev determinano una resipiscenza di buon senso, perché non c'è dubbio che è giunto il momento di porre fine a un conflitto che fa migliaia e migliaia di morti ogni giorno. E devo dire, credo che Putin abbia assaggiato la resistenza degli ucraini sul campo anche grazie all'aiuto dell'Alleanza Atlantica e dell'Europa, per cui io sono convinto che è il momento veramente di tavolare un negoziato di pace. La lettera di Zelensky la ritengo un atto di coraggio, perché in certe circostanze sedersi al tavolo è più difficile che continuare nella situazione attuale.
8: Lei ci andrebbe a Mosca? Come ha chiesto Putin?
11: Ma non esiste che uno vada a Mosca, esiste che si trovi un campo neutro, come si è sempre fatto, per trovare se c'è la volontà. Se invece facciamo e continuiamo la commedia degli equivoci, allora possiamo anche invitarlo a Mosca.
10: Ultima domanda, lei ci crede in una possibile mediazione di Schröder, o dovrebbe sceglierlo l'Unione Europea un mediatore? Vedrebbe un ruolo più attivo da parte dell'Unione Europea, che dovrebbe muoversi?
11: Io non credo che né Schröder possa essere un mediatore credibile per via dei suoi legami con Putin, né l'Unione Europea può scegliere un mediatore. Probabilmente si deve trovare in sede di Nazioni Unite qualcuno che possa essere fuori dalle parti, perché i mediatori non possono mai essere di parte, se no non mediano niente.
10: Grazie per Ferdinando Casini.
6: 20 e 53 minuti, Radio Radicale, torniamo in Italia al dibattito sulla patrimoniale che sta agitando il campo largo, perché nel giorno in cui Alleanza Verdi e Sinistra rilancia la tassa sui ricchi arriva lo stop della segretaria del PD Elly Schlein, che ha dichiarato: ne discuteremo, ma la patrimoniale non è tra le cose già condivise nel programma dell'Alleanza Progressista. Questo lo ha detto parlando al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. Quasi contemporaneamente a Milano il leader di sinistra italiana Nicola Fratoianni ha riunito alcuni europarlamentari di European Left Alliance, tra cui Ilaria Salis, in un evento che chiariva tutto già dal titolo Tax the Rich. Ed anche per la parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era a Pendino, è giusto e urgente introdurre una millionaire tax. Il tempo dei privilegi è finito ed è ora di redistribuire la ricchezza. Non c'è niente di assurdo in questa proposta, che è ragionevole, di buon senso e riformista, ha commentato Fratoianni, sottolineando che con gli alleati europei verranno studiati gli strumenti migliori per portare avanti la proposta. Le soluzioni, secondo l'esponente di AVS, possono essere diverse, dalla tassa sui grandi patrimoni fino alla riforma, nel caso italiano, del sistema del prelievo sull'IRPEF, che è ormai antiprogressivo e in violazione della Costituzione. Ma anche la tassa di successione, che non esiste in Italia, con percentuali ridicole del 3-4% e con esenzioni di 1 milione di euro per ogni figlio. Storture per Fratoianni che vanno corrette. A rinforzare la sua tesi anche Ilaria Salis, che chiede pure di impedire che i ricchi possano trasferire la loro residenza fiscale. Si può fare una legge europea e muoversi con gli altri paesi, e comunque quei ricchi da tassare per Salis sono quelle pochissime persone che di fatto detengono una parte spropositata della ricchezza e che devono essere tassate in maniera proporzionale. Una misura che non andrebbe a ricadere sulla classe media, come spesso viene detto, è una menzogna. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha invitato invece a trovare un equilibrio, anche perché il dibattito sulla patrimoniale funziona bene come slogan, ma poi nella realtà dei fatti, se tu alzi troppo le tasse a una determinata fascia di popolazione, ci sta che quelli se ne vanno in Svizzera o in Lussemburgo. La ricetta di Renzi, dunque, è portare tantissimi ricchi a pagare le tasse qui, ma non aumentare le tasse ai ricchi, piuttosto diminuirle ai poveri. Questo per quanto riguarda il dibattito sulla patrimoniale all'interno del campo largo. Ci occupiamo adesso della sentenza sul processo Stato Mafia e lo facciamo proponendovi questa intervista a Roberto Bagnasco.
12: Radio Radicale, siamo con Roberto Bagnasco di Forza Italia per parlare di Berlusconi e dell'Utri, perché dopo 33 anni, che sono gli anni di Cristo, abbiamo scoperto che Berlusconi e dell'Utri non c'entravano nulla con le stragi del 93. Su questo è nata tutta una letteratura dei dietrologi giustizialisti, che ha portato naturalmente a far ritenere che Berlusconi e dell'Utri fossero il male assoluto. Questo arriva proprio nelle stesse ore in cui la Procura Generale di Milano ha detto che sulla grazia a Minetti non c'era nessun problema. Allora io le volevo chiedere, se dovesse fare uno più uno, che cosa direbbe?
13: Ma io intanto non farei uno più uno, per il semplice motivo che è quello di andare in qualche modo a collegare situazioni che sono assolutamente diverse, non mi sembra il modo migliore, anche se si vuole dimostrare una tesi piuttosto che un'altra. L'unica tesi possibile è che evidentemente quello che si sapeva da sempre, che tutte le persone che hanno buon senso, che sono in buona fede, hanno sempre saputo che dell'Utri e Berlusconi, o meglio Berlusconi e dell'Utri, non c'entrano niente con tutte le accuse che sono state riversate in modo assolutamente assurdo nei loro confronti. Questo però sapeva già, non è una questione di oggi si è definita in maniera ufficiale, ma ancora io sono convinto, purtroppo lo dico con grande amarezza, che non è finita, nonostante quello che è successo oggi in questi giorni, perché si troverà il modo di rientrare, di far rientrare dalla finestra quello che è uscita dalla porta, cioè la verità che è uscita in maniera estremamente chiara. Per quanto riguarda la Minetti, io credo che abbiamo cercando in qualche modo, attraverso la Minetti, io credo sempre, la situazione della Minetti, di andare a infangare ancora una volta Berlusconi. Questa era la motivazione, non credo che interessasse più di tanto la Minetti in quanto tale, credo che interessasse la Minetti quale espressione di un momento politico nel quale evidentemente ha lavorato con Berlusconi. La Minetti non gode, lo dico con grande tranquillità e serenità, della mia stima, ma non credo che lei se ne faccia qualcosa, non gode della mia stima, cosa che invece cosa di cui invece godono in maniera incondizionata sia dell'Utri che Berlusconi. Sono due cose completamente diverse.
12: Senta, al di là dell'archiviazione dell'inchiesta, lei pensa che la notizia dell'archiviazione rispetto a questi 30 anni di diffamazione che ci sono stati, sì, prevarrà quello che si è pensato in questi anni di male di Berlusconi e di dell'Utri?
13: Ma io non lo so, io credo che veramente chi vuole pensare, ma continuare a pensare male, io credo che lo farà anche di fronte non solamente a questa archiviazione, ma anche a qualsiasi altra situazione che dovesse arrivare. Berlusconi e dell'Utri per qualcheduno sono il male assoluto, qualcheduno ci ha vissuto tutta la vita, vedi Travaglio su questo, e credo che forse è meglio continuare a viverci, e in qualche modo cercherà uno tra i tanti a portare avanti le sue tesi assurde che in qualche modo gli hanno consentito di vivere brillantemente alle spalle di Berlusconi e di coloro i quali usano l'intelligenza.
12: Ritiene che comunque questa vicenda dimostri il rapporto malato che c'è tra informazione, giustizia e politica?
13: Sì, oggi parlavo con alcuni amici, proprio forse un'oretta fa, E dicevo che la politica sicuramente in molti casi non dà di sé la migliore dimostrazione, anche in questi giorni, passaggi da un partito all'altro con una spregiudicatezza assoluta, come devo dire anche la magistratura non ha dato questo tipo di dimostrazioni in questi anni. Ma diciamolo pure, fino in fondo, insieme alla magistratura e alla politica io ci metterei anche i giornalisti.
12: Bene, la ringrazio, non la ringrazio come categoria, la ringrazio per l'intervista, grazie.

0: capitale. Si tratta del processo che prende il nome dalla cosiddetta operazione assedio della DIA di Roma, della Direzione Investigativa Antimafia di Roma, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica della Capitale. E i fatti, grosso modo, risalgono con maggiore intensità e maggiore frequenza al biennio 2018-2020, ma ci sono alcuni capitoli della vicenda che si sono prolungati fino al momento in cui nel 2024 sono state emesse le ordinanze di custodia cautelare, che poi hanno avuto a loro volta una coda nel 2025, dopo che le iniziali richieste di provvedimenti restrittivi da parte della Procura erano stati respinti dal GIP. Quindi prima il riesame e poi la Cassazione hanno dato ragione alla Procura e nel luglio 2025 sono state emesse altre 12 ordinanze di custodia cautelare, sempre all'interno di questa vicenda. I clan criminali che sono stati al centro delle indagini e sono al centro ovviamente degli accertamenti processuali sono quelli camorristici dei Mazzarella, D'Amico e Senese, quelli dell'Ndrangheta dei Mancuso, Morabito e Mazzaferro, e poi c'è un personaggio che con il suo cognome rimanda a un pezzo di storia criminale di Roma. Si tratta di Massimo Nicoletti, figlio del defunto Enrico Nicoletti, il cosiddetto cassiere della banda della Magliana. Nell'udienza del 28 aprile scorso è stato ascoltato come teste il colonnello dei carabinieri Danilo Lacerenza, che all'epoca dei fatti era responsabile della struttura investigativa all'interno della direzione investigativa antimafia, la struttura investigativa che cioè funzionava da polizia giudiziaria in raccordo con la Procura della Repubblica e la direzione distrettuale antimafia di Roma e del Lazio. A lui rivolge domande il pubblico ministero Giuseppe Cascini, che è uno dei procuratori aggiunti di Roma. Buon ascolto.
1: Dunque, buonasera colonnello, presidente, solo una piccola premessa perché le indagini nell'ambito di questo procedimento erano decisamente più consistenti rispetto a quelle che oggi sono portate alla vostra attenzione, quindi devo necessariamente dare delle indicazioni al colonnello per delimitare la sua deposizione. In contestazione rispetto alle indagini iniziali, questo dico anche per i difensori, l'informativa finale della DIA è composta da circa 5.000 pagine, quindi anche per consentire a voi di orientarvi in questa mole veramente rilevante di atti, sono in contestazione due associazioni a delinquere con l'aggravante di cui al 416 bis punto 1, una serie di delitti relativi ad attività di riciclaggio e qualche episodio specifico di estorsione sul quale torneremo. Quindi le chiederei di ovviamente riferire tutti gli elementi di indagine che hanno riguardato queste specifiche attività, di indicare l'origine delle indagini e nel corso della sua esposizione se fa riferimento ad attività di intercettazione, che pure hanno in larga parte caratterizzato l'andamento delle indagini, se indica, oltre al rito progressivo di interesse, ovviamente fare riferimento al contenuto limitatamente alle esigenze di esposizione, poi il contenuto sarà nelle perizie, poi darci qualche indicazione sul modo attraverso il quale avete identificato i vari interlocutori delle conversazioni. Presidente, se mi autorizza mi siedo perché il colonnello va in autonomia.
2: Assolutamente sì, prego.
3: Grazie. Dunque, l'attività del centro operativo DIA di Roma si è svolta in un arco temporale abbastanza lungo, parte, la inquadriamo dai primi giorni di marzo 2018 come attività tecnica e si concluderà nel 2020.

0: giugno 2020. È stata caratterizzata dall'utilizzo di attività tecniche, come dicevo prima, intercettazioni di conversazioni telefoniche, conversazioni ambientali tramite i Trojan, e quindi mi riferisco alle intercettazioni telematiche attive, e poi sono stati anche sentiti i due collaboratori di giustizia, a partire dal mese di dicembre 2018, Cianiello Salvatore, e a partire dal mese di giugno 2019, D'Amico Umberto, classe 90. Una prima precisazione, perché nel corso dell'attività spesso faremo riferimento ai D'Amico Umberto: sono due D'Amico Umberto oggetto delle indagini, il classe 90, che è appunto il nipote di D'Amico e il collaboratore di giustizia di D'Amico Salvatore, inteso il pirata capo storico della clan D'Amico, in quel periodo detenuto a Tolmezzo, e D'Amico Umberto classe 96, che invece è il figlio del D'Amico Salvatore. Anche qui una breve interlocuzione: il clan D'Amico Mazzarella spesso sarà oggetto della mia esposizione, è un clan campano, di Camorra Campano, operante nei quartieri orientali della città di Napoli, San Giovanni a Teduccio, e in parte abbraccia anche il comune di San Giorgio a Cremano. Quindi dicevo, Cianiello Salvatore e D'Amico Umberto sono due esponenti del clan D'Amico Mazzarella che riferiranno a partire dal 2018-2019. In più sono state utilizzate anche le telecamere installate nei punti di interesse, come quella nei pressi dell'abitazione di Macori, interesse investigativo, e in altri casi abbiamo usato il sistema di videosorveglianza presente nei punti nevralgici della città di Roma, come quando parlerò della vicenda del 12 marzo, in cui acquisiremo le telecamere presenti alla stazione Termini di Roma. Il centro operativo DIA a marzo 2018 decide di attirare la sua attenzione, cioè di focalizzare la propria attenzione sulla famiglia calabrese Gangemi, una famiglia nota già agli atti, colpita più volte nel patrimonio in quanto espressione della più nota cosca di 'Ndrangheta De Stefano di Reggio Calabria. Il padre Pietro è ad Aprilia e i due figli Sergio e Gangemi Giampiero si muoveranno tra Roma e Aprilia. In particolare, sviluppando l'utenza in uso a Gangemi Sergio, i primi due soggetti che emergeranno in questo circuito stretto relazionale, che non sarà una relazione occasionale, sono Lombardi Pasquale Pomitino e Antonio Nicoletti, figlio del più noto Enrico, famoso noto cassiere della banda della Magliana, per inquadrare i personaggi. Dicevo, non è un rapporto la conoscenza tra le due famiglie Gangemi e Nicoletti occasionale, perché ce ne parlerà sia il collaboratore Riccardo Agostino, ma già dalle prime conversazioni si comprenderà come questo rapporto andava avanti già tra i rispettivi genitori, Pietro Gangemi ed Enrico Nicoletti. Le attività quindi prendono... Prego, va bene così? Ok. Le attività si svilupperanno quindi attraverso le utenze dei primi soggetti emersi nel corso delle prime settimane, e già a partire dalla prima, esattamente il 31 maggio 2018, mi riferisco al progressivo 2749 RIT 2282/2018, si incomincerà a comprendere che i soggetti emersi nelle prime settimane erano coinvolti in un'importante attività di riciclaggio. È un'interlocuzione che vedrà protagonisti D'Angeli Massimo, che si rivolgerà al suocero, che è Barbiere Alberto, elemento contiguo alla cosca Santa Paola di Catania. Anche attraverso le attività tecniche emergeranno altre figure come Mirabella Gaetano, Montegrande Luigi, ma sostanzialmente in questo caso il problema sollevato da D'Angeli al proprio suocero è legato a delle minacce pervenute da soggetti napoletani che reclamavano la restituzione di capitali importanti, stimati in circa 1 milione di euro, appartenenti appunto al clan D'Amico Mazzarella, o denaro che era stato immesso nelle operazioni di riciclaggio. Questa forte preoccupazione di D'Angeli Massimo in realtà sarà anche rilevata da un'altra conversazione telefonica, e mi riferisco a quella sempre del 31 maggio 2018, progressivo 2051 e seguenti, RIT 2301, in cui lo stesso argomento questa volta verrà trattato da Lombardi, Nicoletti Antonio e D'Angeli Stefano. Ovvero c'è questa azione irruenta dei napoletani sulla città di Roma che reclamano la restituzione di circa 1 milione di euro, e già dalle prime conversazioni emerge la figura di Salsiccio Andrea, ritenuto al pari di D'Angeli Massimo e D'Angeli Stefano responsabile di questo ammanco.
1: Scusa, colonnello, come le chiedevo in premessa, con riferimento a questa conversazione del 31 maggio 18, il progressivo 2051, lei dice che gli interlocutori sono De Angelis, Stefano, Lombardi, Pasquale e Nicoletti Antonio. Ci dice come, questa è un'ambientale, una
0: Sì,
1: conversazione
0: sono
1: ambientale?
0: conversazioni ambientali. Allora, dottore, possiamo fare in questo modo. Su ogni conversazione, ogni incontro, perché la maggior parte sono tutte ambientali attivate col Trojan, il funzionario in quiescenza, Stefano Esposito, ha redatto su ogni singola conversazione, che fosse ambientale o conversazione telefonica, una scheda soggetto di identificazione dei presenti all'ambientale o di chi eventualmente era diciamo, interessato alla conversazione
1: Quindi
0: telefonica.
1: sarà Esposito a riferirci sul
0: Laddove c'è
1: CRIPS.
0: necessità per ogni singolo incontro, ogni singolo ambientale, il funzionario in quiescenza Esposito ha redatto una scheda ed è in grado, attraverso ovviamente, perché sono tantissime, la consultazione della scheda, di dire quali sono. Io posso già dirle preliminarmente che nel corso delle conversazioni o le utenze erano intestate ai soggetti intervenuti o perché si chiamavano per nome. O comunque sono tutta una serie di elementi che abbiamo ricavato attraverso l'analisi delle utenze, delle SIM e
1: In
0: della.
1: ogni caso dovrò chiederlo ad Esposito,
0: Assolutamente
1: questo
0: sì, confermo,
1: benissimo,
0: sì.
1: d'accordo. Prego.
0: Quindi ritorniamo alla conversazione del 31 maggio, in cui appunto si comprende come proprio quella l'interlocuzione tra De Angelis, Lombardi, Pasquale, Nicoletti, Antonio, si comprende chiaramente che Barbieri, che era stato attivato dal genero D'Angelo di Massimo, aveva nella circostanza incaricato Erminio Francesco Mario di rivolgersi e di rintracciare Iovine Salvatore, un soggetto casalese con precedenti specifici per mafia, perché l'obiettivo era quello di trovare una mediazione con i napoletani. Sarà anche il momento in cui si comprenderà che i due napoletani andavano identificati nei fratelli Pezzella, Salvatore e Giovanni. Il 1º giugno, un'ennesima conversazione indicata al progressivo 259 RIT 2811/18 tra Lombardi Pasquale, De Angelis Stefano e Salsiccia Andrea farà chiaramente riferimento all'operato dei fratelli Salsiccia che si erano appunto attivati per recuperare questo ammanco.
1: Scusa, i fratelli Pezzella o Salsiccia? Che ha detto
0: Pezzella, caso è Salsiccia Andrea.
1: lei ha detto i fratelli
0: I
1: Pezzella
0: fratelli
1: si
0: Pezzella si identificano in due
1: siccome ha
0: fratelli.
1: detto fratelli Salsiccia,
0: No, chiedo scusa,
1: diventa complicato.
0: i fratelli Pezzella sono Salvatore e Giovanni,
1: Benissimo. Questi erano loro attivati per
0: attivati per la
1: recuperare.
0: restituzione di questo ammanco di circa 1 milione di euro. Preciso anche qui, Salvatore sarà più presente su Roma, troverà una base logistica attraverso un appartamento preso in affitto alle Residency Triangoli. Mentre Pezzella Giovanni seguirà le operazioni da Napoli. Però è Salvatore che durante la settimana è a Roma, coordina le attività su Roma e poi lo dirò più avanti, con una cadenza quasi costante, si recherà nell'abitazione di Leon Gumberto per consegnare il denaro. Il denaro che rientrerà nella loro disponibilità a seguito della fase di monetizzazione, ma questo è un discorso che affronterò più avanti. Già a partire dai primi giorni di giugno ci saranno due eventi importanti che rappresenteranno una criticità per l'associazione, ma già nei primi giorni di giugno Muscariello e Lombardi decideranno di incontrare il commissario Tremiterra in due occasioni. Gli incontri saranno anche in questo caso rilevati il 4 giugno 2018, progressivo 2303, Lombardi e Muscariello col commissario Tremiterra. Progressivo 2303 seguenti e il 7 giugno progressivo 2716 e seguenti, sempre RIT 2301/18. L'obiettivo dell'incontro è che Lombardi e Muscariello dovranno comprendere due cose. La prima, il sequestro verosimilmente, così come riferito, patito da Seri Andrea di 150.000 euro. E poi in quella circostanza, confrontandosi proprio con il funzionario di polizia, capiranno anche quali sono le attività in corso, con preciso riferimento al coinvolgimento di soggetti quali ad esempio Berrettoni, Granata Manolo e Salsiccia stesso Andrea. Berrettoni, Granata Manolo, Gesù e Mirko, Veronica Buzzi, sono tutti soggetti che poi faranno parte di quell'esercito di monetizzatori che opereranno sotto il coordinamento principale di Pezzella Salvatore, De Angelis Stefano, Seri Andrea e Limone Vincenzo. Il 6 giugno accade uno dei due eventi di cui facevo riferimento. Salsiccia Andrea ritenuto in quel momento il principale artefice dell'attività di riciclaggio e responsabile della Manco, verrà arrestato nell'ambito di un altro procedimento per armi. E sarà già la conversazione del 6 giugno, progressivo 2615 e seguenti, RIT 2301.18, tra Lombardi, Moscariello e Ventura Salvatore, ad affrontare la questione dell'ammanco. Ventura Salvatore va inquadrato come soggetto, così come lo ha anche indicato il collaboratore di giustizia, il soldato del clan d'amico Mazzarella a Roma. Ventura Salvatore è colui che presiede a Roma, garantisce quella riserva di violenza necessaria a esprimere, diciamo, la forza del clan d'amico Mazzarella. Ventura Salvatore noi lo rileveremo in altre conversazioni nei primi mesi, diciamo, a partire dall'arresto di Salsiccia fino a settembre, poi morirà a seguito delle lesioni provocate da un sinistro stradale a Napoli, se non erro intorno al 23 settembre 2018. Però in quella fase Ventura Salvatore, così come anche sostenuto dal collaboratore d'amico Umberto, è presente a Roma a tutela degli interessi del clan d'amico Mazzarella.
1: Colonnello, ricorda se Ventura aveva un soprannome, perché sì, viene così indicato?
0: In blindato, Ventura Salvatore ha inteso il blindato. Quindi il 6 giugno appunto viene arrestato Salsiccia Andrea. Altro evento che rappresenterà una criticità per l'associazione, quindi ci consentirà però a noi di fotografare meglio come questa centrale di riciclaggio si muoveva sulla città di Roma, è l'arresto dei fratelli Gangemi, anche questi nell'ambito di un altro procedimento, un'estorsione aggravata dal metodo mafioso, che vedrà arrestati i fratelli Giampiero Pietro e Patrizio Forniti per l'estorsione e i danni di un imprenditore pomettino, se non ricordo male, Bencivenga Walter. Anche in questo caso rileveremo delle conversazioni interessanti in cui Lombardi Pasquale e Nicoletti si adopereranno per il sostegno di Gangemi Sergio, e mi riferisco in particolare alla conversazione progressivo 4500 2301/18 del 21 giugno 2018. Presidente, io sto proseguendo seguendo un ordine temporale cronologico, perché come ha detto il dottore, il PM in apertura, è fondamentale comprendere come le due associazioni strettamente correlate tra loro nel tempo si sono adattate, partendo inizialmente, questo lo vedremo dalle conversazioni, attraverso la gestione di una grossa centrale di riciclaggio che vedeva seduti a un tavolo soggetti della criminalità autoctona romana, come appunto ho detto prima, Lombardi, la famiglia Nicoletti, comparirà poi Moscariello Daniele, Salsiccia Andrea, Seri Andrea, De Angeli Stefano, ci sarà un'ala, diciamo, del gruppo siciliano e insieme al clan Campani, in particolare della famiglia D'Amico Mazzarella, saranno tutti coinvolti nelle attività di riciclaggio consumate sulla città di Roma, o anche, come nel caso di Odino Girolamo, in altre operazioni diciamo, che riguardano il territorio nazionale. L'evoluzione di questa associazione porterà poi all'identificazione dell'altra associazione, perché nel tempo decideranno di investire i capitali dei clan e della criminalità non più nel sistema delle false fatture per operazioni esistenti, utilizzando tutto un cartello di società cartiere, ma decideranno di investire i proventi finanziando le operazioni di compravendita degli idrocarburi. Quindi ora siamo ancora nella fase in cui c'è una criticità in seno alla prima associazione, che è legata all'ammanco provocate dalle operazioni di Salsiccia Andrea e Bresciani Giorgio, perché oggetto delle conversazioni è anche Bresciani Giorgio, e si comprenderà da subito come all'interno dell'associazione ci saranno due idee di pensiero, chiamiamolo così, una portata avanti da Moscariello Daniele. Moscariello Daniele farà di tutto per addossare le responsabilità a Pezzella Salvatore, al suo entourage. I suoi più stretti collaboratori sono De Angeli Stefano, Seri Andrea e Limone Vincenzo. Quindi Moscariello da un lato cercherà di accaparrarsi la fiducia del clan d'amico Mazzarella, sostenendo che è Pezzella Salvatore il responsabile di questo ammanco. Allo stesso tempo però Moscariello, che sa benissimo che per muoversi sulla città di Roma deve avere l'appoggio della criminalità romana, mantiene rapporti e quindi cerca di accaparrarsi la fiducia di Nicoletti, Lombardi Pasquali e Macori Roberto. Quindi diciamo che Moscariello, a differenza di Pezzella Salvatore, manterrà una posizione dandole responsabilità a Pezzella, mantenendosi buoni sia i rapporti con i romani che con i napoletani. Pezzella Salvatore, che invece è un campano, un napoletano, lui farà di tutto di riconquistare la fiducia del proprio clan, di questo ne parlerò più avanti, quando fotograferò bene come il clan d'amico Mazzarella arriva sulla città di Roma. Ce ne parlerà sia Pezzera Salvatore, ce lo racconterà anche il collaboratore di giustizia. Ci sono dati che emergono sia dalle conversazioni che dalle dichiarazioni. Anche qui una precisazione: l'indagine parte a marzo 2018, le dichiarazioni iniziano a dicembre di Cianiello 2018 e quelle di Toni Converto dopo il suo arresto per fermo nel 2019. Ma tutto quello che diranno i collaboratori d'amico Mazzarella troverà perfettamente aderenza, riscontro, convergenza nelle numerose conversazioni acquisite nel procedimento assedio. Quindi per noi l'attività di riscontro è stata anche favorita dal fatto che erano già cose a noi note perché emerse dalle conversazioni.
1: Colonnello, chiedo scusa, scusi se la interrompo, però visto che è già passato a un periodo successivo alle intercettazioni che ha citato del 6 giugno 2018, faccio un attimo un passo indietro ai progressivi che lei ha indicato, parliamo del 26, 15 e seguenti, RIT 2301. Questa conversazione, che è immediatamente successiva all'arresto di Salsiccia, può dire tra chi interviene, perché citato i protagonisti, ma forse non tutti.
0: Sì, allora la conversazione tra Lombardi, Muscariello e Ventura, appunto inteso il blindato, ed è una conversazione interessante perché...
1: risulta a lei che ha partecipato a questa conversazione anche Antilli e Andrea?
0: Allora, può essere che io nei miei appunti dovrei...
1: Non l'ha segnato, non l'ho segnato, controllare dall'informativa.
0: Due secondi, perché l'informativa è un file grosso, quindi il computer è...
2: E non si preoccupi.
0: Ecco.
1: Lo dicevo solo perché non abbiamo mai parlato di Antilli, in modo che potesse essere l'occasione per spiegare chi è, come l'avete identificato.
0: Sì, Antilli sarà quasi sempre presente alle riunioni che di volta in volta verranno
3: acquisite. Presidente, può il test rispondere prima alla domanda del pubblico ministero e individuare nell'intercettazione Antilli Andrea e poi proseguire nella descrizione del soggetto imputato, perché la prima domanda del pubblico ministero è questa.
1: È giusto, troviamo la conversazione.
0: Sì. Allora, progressivo.
3: Io sono il difensore Antilli Andrea, intervengo qualificato, sono il difensore.
2: Sì, lo so, avvocato.
1: L'avevamo immaginato.

0: Allora, nella nota 2615, io leggo qui dell'informativa, mi riferisco all'informativa.
1: È l'informativa numero 1333 del 4 febbraio 22, quindi
0: Ah no, io
1: non è
0: questa
1: quella
0: qui
1: del 20.
0: è la 13411 del
1: No,
0: 26
1: deve
0: novembre.
1: prendere l'informativa successiva, che è del
0: Ah,
1: 13
0: la nota
1: e del
0: integrativa allora.
1: 4, la nota integrativa del 4
0: Perfetto.
1: febbraio
2: Presidente,
1: 22.
2: chiedo scusa da Spoleto. Sì.
1: 4 febbraio 22.
0: Ok.
2: Le do atto che Nicoletti Massimo ha fatto ingresso in questo momento. Nicoletti Massimo, nato a Roma il 7 dicembre 1964, rispettava le normative in materia di videoconferenza e non sussistono incompatibilità.
3: Perfetto, grazie. I difensori sono in aula. Sì,
1: Cornelio, l'allegato 1 alla nota
0: vedo.
1: integrativa.
0: Sto cercando. Il problema è il PC che quando carica i file grossi ci mette un attimo.
1: Sì, preoccupi.
0: Chiedo l'allegato 1.
1: È l'allegato 1.
0: Ok. Andiamo con l'allegato 1, se me la trova. E la nota integrativa, segno,
1: Nota
0: giusto?
1: integrativa,
0: Sì,
1: 4
0: ecco qua,
1: febbraio
0: sì,
1: 22.
0: ecco qui. Allora sì, confermo, intanto come ho detto prima, anche in questo caso è stato svolto per ogni singola conversazione quel lavoro di identificazione, diamo atto che è presente, oltre a Lombardi Pasquale, Muscarello Daniele, Ventura Salvatore, anche Antigli Andrea.
1: Ora ci può dire
0: E
1: chi è?
0: alla scena era atteso anche Gaglione Gennaro che non riuscirà a raggiungere i quattro.
1: Ci può dire chi è Antilli per quello che avete potuto accertare nel corso delle indagini?
0: Antilli è un uomo che emergerà bene nel discorso perché affronterà il test, il funzionario in quiescenza Esposito. È un uomo di Muscariello barra Nicoletti. In realtà Antilli tutelerà gli interessi di Nicoletti all'interno del Consorzio Libero. Di lui se ne parlerà più volte e sarà presente in quelle dinamiche nel momento in cui Romolo, Sergio, Di Giacomo, Salvatore allontaneranno Andrea Belardi e Gaglione Gennaro dal Consorzio Libero. In quell'occasione comparirà la figura anche di Antigli Andrea ed è lì che diciamo, viene più granitica la sua posizione. Però partecipa, al pari di Muscarello Daniele, a tutte le riunioni, quelle strategiche, quelle in cui si discute di come affrontare, come nel caso di specie, la vicenda dell'arresto di Salsiccia, di come superare questa criticità. E non è un caso che è presente appunto alla riunione con Ventura Salvatore al pari di Muscariello Daniele e Lombardi Pasquale. Lombardi, Muscariello, Nicoletti sono un po' gli elementi apicali di questa associazione insieme ai napoletani, quindi sono coloro che poi prendono le decisioni, lo vedremo più
1: Può
0: avanti.
1: distinguere il test di quale Nicoletti si parla?
0: Nicoletti sempre in questo
3: Avvocato,
0: momento, sto parlando di Nicoletti Antonio.
3: scusi, sì, diciamo, faccio lo sforzo di essere
0: Preciso,
3: più
0: nome e
3: possibile.
0: cognome.
3: Cerchiamo però di evitare di interromperlo.
0: Stiamo
3: Sì,
0: parlando di
3: grazie.
0: Nicoletti
1: Sono casi
0: Antonio.
1: diversi.
3: Sì.
0: In questo momento parliamo di Nicoletti Antonio, ma la riunione vede, al momento io ho parlato solo di Nicoletti, Antonio e Lombardi Pasquale. Poi, farò attenzione a indicare il nome come nel caso anche dei fratelli Pezzella.
3: Grazie.
1: Chiedo scusa, colonnello, soltanto sempre con riferimento a questa conversazione di cui abbiamo discusso, che è molto lunga, questa
0: Sì.
1: del 6 giugno. Lei ricorda se avete accertato se Antigli Andrea dove abitasse e se la sua abitazione era prossima, vicina a quella di Massimo Nicoletti?
0: Ricordo che Antigli era Massimo in quel periodo dimorava in zona Fregene e Antigli aveva un'abitazione, c'era una conversazione, adesso però non ricorderei, dovrei individuarla,
1: La conversazione è questa, glielo
0: in
1: dico
0: cui
1: io.
0: Antigli era lì a protezione, cioè a tutela di Massimo.
1: Allora, la conversazione di cui discutiamo è questa. Le faccio questa domanda perché Antilli, parlando con Ventura, chiede di mettersi sotto la sua protezione e quella di Massimo. Voi lo indicate come Massimo
0: Sì.
1: Nicoletti, perché nel corso di questa conversazione Antilli dice che abitano a
0: Vicino, a
1: 100 metri
0: 100 metri da
1: vicino.
0: Fregene.
1: Avete riscontrato questa circostanza?
0: Credo che
1: Era
0: l'abbia fatto,
1: così?
0: è un lavoro che ha fatto il funzionario in quiescenza Stefano
1: Sempre
0: Esposito.
1: esposi, allora lo
0: Sì,
1: chiederemo
0: perché
1: più
0: la
1: precisamente
0: conversazione
1: esposi.
0: riguarda Salsiccia, ma poi offre uno spaccato sulla realtà criminale romana e in particolare campana. anche in questa conversazione si comprenderà come i D'Amico Mazzarella, storicamente avversi sul loro territorio con i Rinaldi Formicola, poi ritorneremo su sullo scontro che li vedrà partecipi su Roma, e quindi è l'occasione per il blindato di rappresentare su interlocutori quella che è la situazione a Napoli, gli equilibri, i delicati equilibri tra clan contrapposti, come appunto Formicola, Rinaldi e D'Amico Mazzarella. È in quel contesto che si parlava anche di Antiglia Andrea. Sì, è una conversazione, sarà di 8-9 progressivi ambientali abbastanza
1: lunga. Sì, è molto lunga. Senta, un'altra domanda, poi ovviamente se se lo ricorda, altrimenti anche questo lo chiederò a Esposito. Nel corso di questa lunghissima conversazione ambientale, a un certo punto voi indicate nell'informativa che Antigli riceve una telefonata e indicate come interlocutore di questa telefonata prima Gaglione e poi Muscariello. Ci può dire come avete, se se lo ricorda, eventualmente lo chiederò a chi ha fatto la trascrizione, perché non viene dato conto di come si identificano gli interlocutori, cioè nella trascrizione c'è solamente indicato telefona Gaglione e poi passa il telefono a Muscariello. Lei non ricorda?
0: Non ricordo, però è un compito che ha svolto in maniera dettagliata, proprio
1: sempre Esposito.
0: Esposito, no, sono state fatte proprio delle singole, ogni conversazione c'è una scheda.
1: Mi sto segnando tutte le cose che deve rispondere Esposito. Prego, scusi, l'ho interrotta, vada pure avanti.
0: Quindi ci troviamo alla conversazione del 6 giugno 2018, se non ricordo male, sì, ci siamo fermati lì. Altro evento interessante, che sarà un'ulteriore criticità, è l'arresto il 16 giugno, mi sa che l'ho detto già, di Gangemi, e il 21 giugno, vado avanti, arriviamo alla conversazione del 3 settembre 2018, progressivi 77-40, RIT 43-24, tra Muscariello Daniele e Ventura Salvatore. È una conversazione che mi consente anche di introdurre un altro soggetto che poi diventerà centrale nelle attività investigative, che è Macori Roberto. I due, Muscariello e Ventura, in particolare Muscariello, rappresenterà al blindato, a Ventura Salvatore, la necessità di un incontro di persona con Macori Roberto. Macori Roberto, qui devo fare una premessa, è un soggetto già noto, ad esempio di lui emergerà nel procedimento penale che riguarda il famoso processo Mockbel, quale uomo di fiducia di Gennaro Mockbel. In quel contesto già emergeva la sua capacità di relazionarsi con Ndrine calabresi, in quel caso erano gli Arena di Crotone. Di lui emergeranno i rapporti con la famiglia Senese nell'inchiesta Mondo di Mezzo, ma è sicuramente nel procedimento penale, nell'operazione assedio, in cui Macori Roberto svolge una funzione ufficiale. Macori Roberto, lo diciamo chiaramente, è uomo dei Senese. Ne parlerà chiaramente il collaboratore Cianiello in prima istanza a dicembre 2018, lo dirà anche D'Amico Umberto. E poi c'è da dire un dato importante.
1: Chiedo scusa se la interrompo, Cornello. Va bene fare riferimento ai collaboratori, però può anche evitare di dire quello che hanno riferito. Può dire che hanno riferito in generale, però le dichiarazioni specifiche sarebbe preferibile indicare, poi sentiremo loro direttamente.
0: Volevo soltanto riferire di un dato importante: l'abitazione di Macori è il luogo dove questa associazione ha avuto inizio. Il pirata arriva a Roma, porta armi e soldi, da Macori vengono svolte le prime riunioni, i primi incontri. Ed è sempre assedio che ci darà, restituisce la stessa identica fotografia, è da Macori che si svolgeranno gli incontri più delicati, soprattutto quando si è in presenza di scontri tra le anime del sodalizio, oppure quando le contese riguardano consorterie di criminalità organizzata agguerrite, come nel caso di D'Amico Mazzarella, Rinaldi Formicola, i Morabito Calabresi, lo vedremo più avanti. È sempre Macori che verrà attivato dalla famiglia Senese, ed è Macori il portale di accesso, il front office delle organizzazioni criminali quando vogliono intervenire su Roma e investire. Questo emergerà in maniera molto chiara dalle numerose conversazioni che lo riguarderanno, ma intanto fotografiamo ai primi di settembre la necessità di un incontro di persona tra i tre, e i motivi dell'incontro si comprenderanno chiaramente dalla conversazione, da alcune conversazioni successive, in particolare quella dell'8 settembre 2018. Devo fare però un breve inciso. Tra il 7 settembre, quando appunto c'è la necessità di questo incontro, ho dimenticato di indicare un'altra conversazione che non riguarda però la vicenda Macori, ma è importante. È il 6 settembre 2018, progressivo 19.11 e seguenti, RIT 4713/18, in cui Muscariello Daniele, Gaglione Gennaro e Lombardi Pasquale, sempre alla presenza del Ventura, leggeranno una lettera inviata dal carcere di Dolmezzo, dal pirata, dal capo storico, d'Amico Salvatore. È una diciamo, attestazione di massima fiducia che il clan D'Amico ha nei confronti di Lombardi Pasquale, a cui diciamo, affida anche un po' le sorti del figlio da Amico Umberto, il classe 96, non da confondere col classe 90, quindi è una consacrazione, e Muscariello è contento perché in quel momento percepisce la fiducia del clan D'Amico Mazzarella e anche la presenza di Lombardi Pasquale, per lui anche quel discorso che dicevo prima, di quell'anello di congiunzione tra clan campano e esponenti della criminalità autoctona romana, quindi è un momento importante che verrà documentato il 6 settembre. Ritornando quindi a Macori, il motivo dell'incontro è ricavato da una serie di conversazioni. Il 7 settembre 2018, progressivo 8538, RIT 4324/18, quando Muscariello si confronterà con Ventura, al quale rappresenterà l'esigenza di Macori di comprendere chi sono i mandanti di un'azione estorsiva di circa 500.000 euro ai danni di Montipiero. Quindi già noi il 3 settembre, i primi di settembre, comprendiamo che Macori si muove nella direzione di esercitare una sorta di protezione a favore di Montipiero e lo farà tramite Muscariello. Non saranno convincenti le giustificazioni, perché il clan D'Amico si dichiara subito estraneo a questa azione estorsiva. Noi però ricaveremo questo episodio, i dettagli di questo episodio, da altre conversazioni. In particolare sono le conversazioni, che una conversazione che poi dirò più avanti nel contesto dello scontro del 12 marzo, ma intanto per ora è importante da subito sottolineare: Pezzella Salvatore, progressivo 23.023, RIT 6682/18, con due soggetti campani, Giovanni e Giuseppe, che non abbiamo identificato. È in quel contesto che si sta parlando della vicenda del 12 marzo, di cui dirò dopo, ma in particolare i due soggetti campani faranno riferimento all'azione estorsiva perpetrata ai danni di Montipiero su ordine di Palumbo Fernando, un soggetto casertano, casalese, operante nel settore degli idrocarburi. Ma è anche un'altra conversazione a distanza di un anno, 18 giugno 2019, sessione 83, progressivo 55 e seguenti, RIT 1831/19, quando è un momento storico in cui Montipiero, anche qui ne parlerò dopo, ha già avviato il suo progetto in Mediolanum Holding, e quindi Macori Roberto e Brigandì Antonio si stanno confrontando sull'affidabilità di Montipiero, che sta venendo meno agli accordi presi in fase di costituzione della Mediolanum Holding. Ed è il momento in cui Macori, ripercorrendo il suo intervento a favore di Montipiero, e anche Brigandì ricordano l'episodio, collocandolo tra agosto e settembre 2018, cioè l'episodio dell'estorsione dei 500.000 euro. Peraltro c'è da dire che anche in questa circostanza, nella stessa conversazione, si farà riferimento, Macori farà riferimento all'intervento sempre a favore di Montipiero, quando è stato oggetto di minacce da parte di Cirinnà. Di Cirinnà, devo fare un inciso, emerge già la posizione creditizia di Cirinnà nei confronti del gruppo di Cesare, emerge anche a seguito delle dichiarazioni di Leone Antonio nell'ambito del procedimento penale 26756/18, in cui Cirinnà avanzava 100.000 euro dal gruppo di Cesare. Ed è importante non tanto la vicenda, che segue poi un corso separato, ma è importante perché nel raccontare l'episodio, quindi della tutela che Macori fa nei confronti di Montipiero, Macori collega quell'esatto momento, il suo intervento, alla conoscenza, cioè meglio alla coscienza, alla messa a disposizione di Montipiero della famiglia Senese, tant'è vero che lo porterà davanti a Senese Angelo, le dice: proprio in quell'occasione io ho preso l'imprenditore e l'ho messo a disposizione della famiglia Senese. Ritornando alla cronologia dei fatti, c-
1: Colero, chiedo scusa, sì. Approfitto che lei fa una pausa così cerchiamo di riprendere un po' il filo della prima associazione della quale lei ha riferito finora. Poi ha spiegato qual è l'elemento di collegamento tra la prima associazione e la seconda, però mi fermerei ancora un po' sulla ricostruzione dei protagonisti della, che lei ha già indicato in larga misura, della prima associazione. Ora, se ci può, anche riprendendo quello che già ha detto, indicare quelli che voi avete identificato come i partecipi di questa associazione, con i ruoli che questi partecipi hanno ricoperto, e se è possibile ci indica anche, alcune le ha già indicato, le conversazioni che ci consentono, o le altre attività di indagini che ci consentono di supportare questa ipotesi.
0: Posso prendere un altro appunto che mi sono segnato?
1: Certo, no, dico,
0: sì, perché io ricordo, magari mi sfugge qualche nome.
1: No, però dobbiamo un po' riepilogare quello che abbiamo detto adesso, cercando di mettere un po' in ordine anche le conversazioni, le attività di indagine, e poi capire quali erano le attività che queste
0: io proseguirò svolge. Infatti poi sull'escursione delle attività.
1: Prego.
0: Sostanzialmente,
1: no, dicevo prima, siccome vedevo che stava già arrivando a Macori, le chiederei di completare.
0: Era solo un riferimento che emerge a settembre, che segue un'esposizione cronologica per renderlo più facile il lavoro. Poi adesso proseguirò con le attività di riciclaggio, perché le riunioni che seguiranno successivamente a questa, diciamo, breve premessa che ho fatto su Macori, di cui parlerò più avanti a marzo, era soltanto perché cronologicamente si collocava a settembre, e diciamo è un intermezzo.
1: Le chiedevo questa cortesia, che ovviamente l'indagine è complessa, quindi anche esemplificando, poi evidentemente per ciascuna posizione dovremo indicare quali sono le fonti di prova, però se lei ci può indicare l'organigramma dell'organizzazione che avete identificato, i ruoli ricoperti da ciascuno, anche le relazioni di ciascuno, poi passiamo, in parte l'ha già detto, agli elementi che ci consente di tenere.
0: Sicuramente nel gruppo della prima associazione ci sono i romani Muscariello, Lombardi Pasquale, Nicoletti Antonio, poi ci sono De Angeli Stefano, Seri Andrea, loro hanno, allora, per quanto riguarda i Lombardi, Nicoletti D'Amico, hanno Muscariello, hanno un ruolo più, Nicoletti Antonio, un ruolo più decisionale, di primo ordine, un ruolo apicale, Pezzella Salvatore, De Angeli Stefano, Seri Andrea, Limone Vincenzo, sui quali avremo numerose conversazioni nella fase proprio di organizzazione del lavoro dei monetizzatori, si occuperanno più di Cerona Vicina, insieme a Salsiccio Andrea, Bresciani Giorgio, come emerge poi dalle numerose conversazioni, si occuperanno della vera e propria attività di riciclaggio. Poi c'è un esercito di monetizzatori che avranno un ruolo minore all'interno dell'associazione, ma importante, perché attraverso la loro opera si chiude la fase di monetizzazione del denaro. Ci saranno poi anche delle conversazioni che spiegherò anche velocemente il meccanismo, che sono appunto Bordacchini Roberto, Granata Manolo, Veronica Buzzi, Gesù e Mirko, di Tivoli Patrizia e altri soggetti, adesso magari faccio un attimo fatica, però sono tutto un gruppo di soggetti che venivano coordinati da Pezzella Salvatore per il tramite di Limone Vincenzo e De Angeli Stefano. Non credo di aver dimenticato forse qualcuno.
1: Benissimo, ora lei ha detto che a un certo punto all'interno del gruppo, per una serie di ragioni, riassumo, Presidente, per capire se ho capito bene, quindi un primo ammanco di denaro attribuito da Salsiccio Andrea e poi un presunto sequestro di 150.000 euro subito da Seri Andrea.
0: Perfetto.
1: Questi due eventi determinano alcune frizioni all'interno di questo gruppo, è così?
0: Sì,
1: ha riferito su queste frizioni.
0: Sì, sono chiare le posizioni. Muscariello ritiene responsabile, Pezzella Salvatore e in particolare i suoi più stretti collaboratori. Anzi, c'è una conversazione, l'avrei detto dopo, dove Muscariello, confrontandosi sempre con i Campani, con Longo Umberto, ritiene che queste responsabilità al massimo possono essere condivise fra tutti, cioè sia da Sasticcio Andrea, Giorgio Bresciani, ma anche Pezzella Salvatore, De Angelis Stefano e Siri Andrea. È molto chiara l'interlocuzione.
1: Benissimo. E in questo contesto, lei l'ha citata, ma gliela chiedo nuovamente, che interviene l'interlocuzione tra Muscariello, Lombardi e il commissario Tremiterra?
0: Assolutamente sì, perché la necessità allora è quella di capire se il sequestro patito da Siri Andrea fosse vero, perché è servita da un lato a Muscariello per dire a Lombardi: guarda, vedi, la colpa è di Siri Andrea, oppure non dice il vero, e a Lombardi serviva anche a capire quanto fosse affidabile Muscariello. Non le ricordo, cioè, o meglio, le abbiamo riportate, non le ho indicate nella mia esposizione, ma ci sarà anche una conversazione tra Lombardi e Nicoletti, che a un certo momento hanno anche sollevano dei dubbi sull'affidabilità di Muscariello. Però sostanzialmente la questione era legata a chi imputare questo manco di 800, io ho detto un milione, ma poi nelle conversazioni si parlerà di circa 850.000 euro.
1: Ho capito. Può indicare, questo lo dico per una facilità poi del Tribunale di orientarsi nell'ambito delle tante carte che ci sono in questo processo, quali sono soltanto i riti progressivi, che sono tanti, che hanno riguardato queste interlocuzioni tra Tremiterra e Muscariello? Presidente, questo aspetto è in contestazione solo al capo, in relazione al capo 34, per il quale è imputato Senese Vincenzo, per gli altri due il procedimento è stato definito in abbreviato.
0: Io ho indicato soltanto alcune, perché ci sono stati più incontri, conversazioni.
1: Sì, beh, ci indica quelle più importanti.
0: Quelle che avevo rilevato io erano del 4 giugno, i progressivi 2303 seguenti, perché sono diversi progressivi a seguito del 2303, RIT 2301/18, e le conversazioni del 7 giugno, progressivi 2716 e seguenti, che in questa in particolare proprio si farà riferimento, e questo darà ancora più conferma, a Berrettoni Gnata Manolo, Berrettoni Alessio, se non ricordo il nome di battesimo, Sasticcio Andrea, e allo stesso Siri Andrea.
1: Chiedo scusa, l'epoca il commissario Tremiterra che funzione svolgeva?
0: Credo, lavorava alla Questura di Roma, non ricordo se era all'ufficio passaporti, però questo non vado a memoria. E ricordo che nella circostanza fece una chiamata durante la presenza dei due, Lombardi e Muscariello, contattando un collega che però non abbiamo identificato, dal quale poi apprese le notizie. E per le quali poi si fece anche consegnare del denaro, le notizie riferite alle attività in corso in quel momento nei confronti di questi soggetti, però è un collega che non siamo riusciti a identificare.
1: Ok, avete poi invece verificato se a seguito di questi incontri il commissario Tremiterra ha fatto accesso alle banche dati in uso alle forze di polizia? Mi riferisco in particolare alla vicenda relativa a Leone Antonio.
0: Sì, questo aspetto dovrebbe averlo curato il commissario, il funzionario di coscienza Antonio Letti Francesca, però me lo ricordo.
1: Antonio Letti,
0: se nell'informativa
1: se
0: me
1: lo ricordo,
0: me lo ricordo,
1: se lo chiederemo a lei. Allora
0: dovrei rileggermi un attimo gli atti.
1: No, lo facciamo dire a lei, semplicemente se lei sa chi era.
0: Furono fatte delle interrogazioni, ricordo anche che era per un'informazione da acquisire per conto di Senese Vincenzo, era proprio una, ricordo questa circostanza.
1: Lo chiederò più nello specifico all'Antonio Letti, però soltanto se lei ricorda chi era Leone Antonio, se l'avete identificato, se sa di chi si
0: sì,
1: tratta.
0: Sì, però Leone Antonio, non ricordo se l'ho detto prima, che aveva collaborato, anche se non ricordo se è lo stesso soggetto nella vicenda di Cirinna, perché c'era il timore da parte di comprendere appunto la collaborazione di Leone Antonio, che tipo di contributo avesse dato. Se non ricordo male, in quel contesto viene collocata, diciamo, l'intervento che faranno col commissario Tremiterra. Però lo ricordo, ma devo rileggermi.
1: Benissimo, non c'è problema. Adesso torniamo un attimo indietro, sempre alle fibrillazioni all'interno dell'associazione a seguito dei due eventi di cui abbiamo parlato, cioè l'ammanco provocato da Sasticcio Andrea e il sequestro presunto di 150.000 euro ai danni di Seri. Innanzitutto, con riferimento a quest'ultimo aspetto, a questo sequestro, le chiedo se avete verificato
0: sì.
1: Se effettivamente era avvenuto oppure non avete trovato traccia.
0: Non abbiamo trovato traccia, abbiamo fatto delle verifiche ma non abbiamo trovato traccia.
1: Quindi se ne parla nelle
0: conversazioni, parlerà Seri, però purtroppo non abbiamo trovato riscontro.
1: Non avete trovato riscontro
0: e né tantomeno ciò era emerso dall'incontro con commissario Tremiterra. quando Muscariello si recò con Lombardi Pasquale.
1: Cioè, nel senso che il commissario Tremiterra non aveva fornito riscontro.
0: Elementi utili.
1: Ecco, al di là di questi due episodi che abbiamo detto determinano una certa fibrillazione del gruppo, si è verificato un altro elemento di frizione, in particolare tra Muscariello e i fratelli Pezzella, dovuta all'attività di Coppola e al coinvolgimento del clan d'amico nell'affare degli idrocarburi. La può spiegare bene, sì, questa vicenda?
0: Sostanzialmente accade questo, siamo sempre proprio collocati nel periodo di settembre 2018, è una conversazione, una prima conversazione che riguarda appunto la presenza dei fratelli Pezzella sul deposito Max Petrolio, dove Max Petroli, all'epoca poi diventò Madre Petroli, dove operava Coppola Alberto, e la presenza dei fratelli Pezzella che lavoravano al fianco di Coppola Alberto. Questa presenza è oggetto di una prima conversazione tra il pirata, tra D'Amico Umberto, classe 90, e collaboratore di giustizia, il nipote del pirata, e Muscariello Daniele, che faceva riferimento alla presenza dei fratelli Pezzella.
1: Chiusura, sempre se dice rite progressivo, sì, così facilitiamo.
0: Il 14 settembre 2018, progressivo 10203, rite 43-24/18. Ma sarà sia il collaboratore, ma le conversazioni che dirò adesso, che precederanno un incontro importante che si svolgerà a ottobre a Roma, a far comprendere bene come Macori Roberto, attraverso un uomo di fiducia, tale Valerio, che lavorava sul deposito, aveva fatto pervenire a Muscariello Daniele le foto della presenza di Pezzella Salvatore sul deposito e aveva portato a conoscenza il clan d'amico Mazzarella, che poi in realtà i Pezzella sul deposito ci andavano per fare attività di monetizzazione. Una prima conversazione è proprio quella quando Pezzella, in compagnia di Limone Vincenzo, il progressivo 125 dell'8 ottobre, ritte seguenti, ritte 53-81/18, si recherà sul deposito a consegnare in contante 130.000 euro ad Agostino Felice, e in quella circostanza affronterà col suo sodale tutta una serie di argomentazioni che riguarderanno i rapporti Monti Piero Macori Roberto, il ruolo svolto da Bresciano Giorgio Muscariello Daniele nell'attività di riciclaggio, il comportamento che Macori Roberto aveva tenuto nei suoi confronti, svelando, diciamo, al clan d'amico la sua partecipazione. Questa stessa preoccupazione emergerà in un'altra conversazione il giorno dopo, quando in questo caso è Pezzella Salvatore a raccontarlo ad Ascione Anna, la sua compagna, ricordo essere una vedova di un boss del clan Rinaldi, clan, come ho detto prima, contrapposto a Napoli ai D'Amico Mazzarella, e in quel caso mi riferisco alla conversazione del 9 ottobre 2018, ritte progressivo 517 e seguenti, ritte 53-81/18, sono presenti Ascione Anna, Pezzella Salvatore, Di Angelo Stefano e Limone Vincenzo, e che farà riferimento appunto al comportamento tenuto da Muscariello per quanto riguarda le informazioni veicolate al clan d'amico. Perché sono preoccupazioni di Pezzella? Perché Pezzella sa bene che il giorno dopo a Roma, e questa sarà la prima volta che documenteremo la presenza, la trasferta su Roma di un boss del calibro come Luongo Umberto, che in quel momento, questo emergerà chiaramente dalle conversazioni, è il vertice dell'ala mazzarelliana, è lui che insieme al collaboratore di giustizia, D'Amico Umberto classe 90 e Luongo Umberto, tengono in quel momento in piedi il clan D'Amico Mazzarella, uno per quanto riguarda la parte mazzarelliana e l'altro per quanto riguarda la famiglia D'Amico. Lo faranno in quel momento, perché poi dopo loro verranno arrestati nel maggio, se non ricordo male, 2019, ma lo dico come un dato storico, per un fermo, per un omicidio fatto a Napoli ai danni di Mignano Luigi, a seguito del quale poi D'Amico Umberto deciderà a giugno di diventare collaboratore di giustizia. Però in quel momento storico loro rappresentavano gli elementi apicali della famiglia D'Amico Mazzarella. Cosa fa Luongo Umberto? Chiaramente dice: se io voglio affermare la mia presenza sulla città di Roma, che non è soltanto circoscritta al territorio d'origine, un po' come ha fatto seguendo le stesse linee fatte dal pirata, magari in maniera diversa, questo emergerà nelle conversazioni, decide di venire a Roma a incontrare i romani per discutere la questione dell'ammanco. Sono conversazioni importanti perché intanto faranno ben delineare il ruolo svolto da ciascun associato, e quindi il problema di Sarcicci Andrea, Muscariello, Seri Andrea, Giorgio Bresciani, Pezzella Salvatore. Si comprenderà chiaramente che l'argomento riguarda questo ammanco di circa 850.000 euro, e l'obiettivo il primo obiettivo di Luongo Umberto è quello di trovare una risoluzione alla vicenda. E che cosa fa Luongo Umberto? Da prima l'appuntamento verrà organizzato da due soggetti, Pezzella Salvatore e Lama Arturo, che è un napoletano, in quel momento era il braccio destro del boss, e organizzeranno questo incontro. Ci sarà prima un'interlocuzione tra Luongo Umberto e Pezzella Salvatore, mi riferisco al 10 ottobre 2018, sono tantissimi progressivi in sequenza, un ambientale 701 e seguenti, RIT 5381/18, in cui ovviamente prima dell'incontro che poi Luongo farà con Lombardi Pasquale, il Pezzella Salvatore, quale suo uomo referente su Roma del clan d'Amico Mazzarella, illustrerà la situazione e si comprenderà già in quella interlocuzione l'interesse del clan d'Amico Mazzarella a intervenire sul settore degli idrocarburi attraverso Coppola Alberto. Ecco perché, come si spiegano, vanno anche lette le due conversazioni acquisite l'8 e il 9 ottobre, la preoccupazione di Pezzella. Pezzella sa che le provviste che riceve, che monetizza degli idrocarburi, per lui Coppola è un cliente importante, non va aggredito, va avvicinato. Questo sarà oggetto delle numerose interlocuzioni che avranno carattere costante con Luongo Umberto. Luongo Umberto in un primo momento vuole aggredire Coppola Alberto, dice: lui sta lavorando, vi deve riconoscere a me come famiglia un qualcosa, e Pezzella a dire: non ti avvicinare a camorrista, ma avvicinati tra virgolette con le vesti da imprenditore, facciamo conoscere chi è Luongo Umberto, facciamo conoscere chi è Coppola Alberto. Proprio sono dei passaggi importanti della conversazione, ma soprattutto dà una chiave di lettura molto precisa. Pezzella Salvatore fa emergere come su Roma non bisogna spostare sul territorio, noi l'abbiamo definito uno spazio di un controllo, dello controllo economico, lo spazio del territorio, dell'area economica, non bisogna spostare sull'aspetto economico quelli che sono i contrasti che normalmente si operano sul territorio. Sulla città di Roma bisogna essere tutti d'accordo, andare tutti insieme d'accordo, l'obiettivo è riciclare, tutti lavorano e gli equilibri devono essere mantenuti, va preservata la cosiddetta pax mafiosa. È un incontro interessante perché, come dicevo prima, fotografa la presenza di Luongo Umberto a Roma.
1: Approfitto e fa una pausa per introdurre una domanda. Ora, nel corso delle attività di indagine, proprio in relazione ai rapporti tra Pezzella e Muscariello, è emerso nel corso dell'intercettazione che lei ha citato, proprio queste prime in occasione della venuta a Roma di Luongo Umberto, il tentativo di Pezzella di screditare Muscariello. È così, mi sembra, che questo che lei ha detto.
0: Sì.
1: Ricorda se c'è anche una vicenda di una Mercedes che Lombardi aveva ceduto a Salvatore D'Amico e che rispetto alla quale in una qualche misura Muscariello Daniele aveva partecipato, se la ricorda questa vicenda?
0: Però devo consultare se, o mi deve suggerire lei, dottore, dove la ricordo, però non specificatamente.
1: Non ricorda se avete fatto degli accertamenti effettivamente su quest'auto.
0: Eventualmente può chiedere al test.
1: Vediamo, non voglio interrompere troppo il suo racconto perché questo è un dettaglio che ho provato solo a capire se lei se lo ricordava. Ricorda anche se a un certo punto, ecco, se questo se lo può spiegare bene, il clan D'Amico nel passaggio da Salvatore D'Amico, che viene arrestato, quindi il subentro e la reggenza del clan di Luongo Umberto, cambia in un qualche modo atteggiamento nei confronti dei romani, cioè l'atteggiamento di Luongo cambia rispetto al comportamento di Salvatore D'Amico, e poi se nel corso del tempo cambia anche l'atteggiamento di Luongo Umberto.
0: Allora, sostanzialmente Luongo Umberto garantisce a Lombardi Pasquale che da quel momento è lui l'interfaccia della parte, diciamo, D'Amico Mazzarella, non ha un approccio violento, o meglio, Pezzella sa che Luongo Umberto è in grado di fare ricorso alla violenza, ma questo emerge chiaramente nella conversazione, quando Luongo Umberto esprime proprio la sua forza nel momento in cui fa riferimento ai contrasti col clan Rinaldi, e quindi che chiaramente è in grado di potersi proiettare sulla città di Roma anche con una riserva di violenza che gli è dovuta proprio dalla sua appartenenza a clan Mazzarella. Lui è un mazzarelliano vero, però lo capiremo più avanti. In realtà poi seguirà i consigli di Pezzetta Salvatore. Pezzetta Salvatore opera su Roma, farà riferimenti al fatto che la città di Roma è una città importante dove sono presenti tutti, cosche di 'Ndrangheta, clan di Camorra, c'è la famiglia Senese, ed è nel momento in cui, lo dirò dopo più avanti, quando Luongo Umberto a quel punto si lascia un po' convincere dal suo sodale, dal suo soldato, diciamo, dal suo collaboratore, che punterà ad avvicinare Coppola Alberto, e poi vedremo che il portale di accesso anche in quel caso sarà Macori Roberto. Quindi diciamo che rispetto anche a come anche ai racconti che faranno i collaboratori di giustizia, il clan d'amico Mazzarella, i proventi guadagnati sul territorio campano attraverso le storiche attività che riguarda stupefacenti sostanzialmente, devono essere investiti sulla città di Roma. A Roma non bisogna trasferire l'aspetto, appunto come ho detto prima, del controllo del territorio. Il clan non aveva interesse a controllare il territorio, ma avevano interesse, in questo si vedrà con Longoberta, a controllare strategicamente una fetta del mercato, del commercio degli idrocarburi importante dal punto di vista economico, perché su quel settore potevano essere investiti soldi importanti. Lo dirò nel proseguo del racconto della forza economica che Longoberta garantirà alle attività di riciclaggio in quei mesi in cui intanto c'è da coprire un buco di circa 1 milione di euro.
1: Senta, giusto perché abbiamo fatto riferimento a queste conversazioni e le sue risposte possono aiutare poi il Tribunale a leggere meglio, a comprendere meglio il senso. In queste conversazioni si fa spesso riferimento al ruolo che avrebbe ricoperto un avvocato, in particolare insieme a Muscariello Daniele, in relazione a varie attività di riciclaggio. Voi lo identificate in Calculli, Calculli non è imputato, la sua posizione è stralciata, però ci serve poi per poter comprendere meglio queste conversazioni.
0: Calculli Angelo emerge proprio nella conversazione con Longoberto. Calculli Angelo, in una fase iniziale in cui verrà coinvolto nell'attività di riciclaggio attraverso le società Tike Production e un'altra società che non ricordo il nome, la HQ Event, si comprende chiaramente come Calculli Angelo inizialmente era una risorsa del clan d'amico Mazzarella, poi sarà gestito quasi in via esclusiva da Lombardi Pasquale. Questo emergerà dalle conversazioni, quindi è un po' poi Lombardi, diciamo, che passerà sotto la sua, diciamo, il suo controllo, e da lì in avanti lo seguirà Lombardi Pasquale. Ma principalmente Calculli Angelo, emergerà proprio dalle conversazioni, inizialmente era un soggetto che era stato vessato, cioè sfruttato dai clan campani per le attività di riciclaggio.
1: Benissimo.

0: Assolutamente sì, non vorrei fare confusione, ma se non ricordo male, con l'imprenditore Filippetti Michael sono state ricostruite alcune operazioni.
1: Poi sui singoli capi di imputazione andremo con gli altri testimoni, però quello che le volevo chiedere è se questo tipo di attività, calcoli all'inizio la faceva, lei ha detto, per conto dei clan campani che lo
0: Sì.
1: sfruttavano, ma unitamente a Muscariello Daniele, cioè era, come dire, un riferimento di natura economica di Muscariello,
0: Sì,
1: calcoli.
0: assolutamente sì. Questa è la fase, diciamo, iniziale della sua prestazione d'opera, diciamo, a favore di Muscariello, clan d'amico Mazzarella. Poi interverrà appunto Lombardi, che lo seguirà lui da un certo momento in avanti.
1: No, questo lo dicevo perché se ne fa riferimento nel corso di questi, fa riferimento a calcoli nel
0: Sì, è
1: corso di
0: una
1: questi
0: conversazione lunga
1: esercizi.
0: in cui si affronterà anche il ruolo di Calculli Angelo, sì. E, dicevo, Lamarturo, che era il braccio destro di Longuberto, rileveremo una conversazione alcuni giorni dopo in cui Pezzella Salvatore ripercorre i consigli dati al boss Campano, che è quello appunto di avvicinare Coppola Alberto in maniera con la veste da imprenditore, ma è importante perché questo già in realtà lo diceva il stesso Longuberto a Pezzella Salvatore, lo ribadirà Lamarturo, vi è la necessità di far rientrare i capitali investiti in attività di riciclaggio. Il termine verrà indicato in una conversazione del 22 dicembre, la prima però conversazione interessante è quella del 3 novembre 2018, progressivo 73, 92 e seguenti, RIT 53-81-18, tra Pezzella Salvatore e Lamarturo, che appunto riguarda l'argomento del rientro dei capitali. Ci sono poi altre conversazioni, però magari poi quando si affronterà il capo di imputazione lo dirò, però magari vorrei inquadrarle sempre in una fase in cui a quel punto Pezzella Salvatore con De Angelis Stefano si adopereranno, e intanto lo introduco all'argomento, per comprendere bene come si è svolto l'operato di Salsiccio Andrea e Bresciani Giorgio. Faranno un incontro, una conversazione di novembre, sempre in quel periodo, però ripeto, poi magari poi lo si vedrà nel capo di imputazione con Girolamo, l'imprenditore Audino Girolamo. È interessante questa conversazione, Presidente, perché intanto ci fa comprendere in maniera semplice quanto questa complessa centrale di riciclaggio si muoveva, ovvero la consegna del denaro seguiva una consegna in contanti al cliente barra imprenditore. È il guadagno dell'organizzazione, quindi della criminalità organizzata e autoctona, quindi dell'associazione, era esattamente il valore dell'IVA non versata. Per fare questo era molto semplice, era necessario creare un'architettura societaria e di questo si sono avvalsi i fratelli Pezzella, Salvatore Giovanni del commercialista Tiziano Gabriele, un'architettura di società che noi abbiamo definito filtro, ma possiamo chiamarla anche cartiere. Che ricevevano i soldi appunto con l'IVA, quindi faccio l'esempio, a fronte di 100 euro mi restituivano all'organizzazione 120 euro. In alcuni casi i soggetti come Bresciani Giorgio e Salsiccio Andrea si facevano riconoscere un'ulteriore percentuale pari al 5% sull'operazione, oppure il 20% che poi doveva essere il guadagno, il 20 euro, facciamo l'esempio su 100 euro, per l'organizzazione poteva essere decurtato dei soldi necessari a pagare i galoppini che avevano uno stipendio giornaliero o settimanale, questo emergerà anche dalle conversazioni, e quindi erano i costi, diciamo, dell'operazione. Sono delle conversazioni molto chiare tra Pezzella, De Angelis, Audino, Girolamo, in cui addirittura in quel caso i due soggetti romani, l'incontro è promosso per capire i soldi, una volta consegnati all'imprenditore, quale percorso avevano seguito, e attraverso le interlocuzioni sia con Odino Girolamo sia tra i fratelli Pezzella, Salvatore, Giovanni con Tiziano Gabriele, che identifichiamo tutta una serie di società sulle quali, anche avvalendoci di una consulenza di un commercialista, ma anche attraverso l'esame della WIF, avranno una caratteristica molto semplice: sono società che non hanno una sede fisica, sono società, questo l'abbiamo visto attraverso l'esame dei conti correnti, che movimentano anche 20, 30, 15, 10 milioni di euro, come nel caso ad esempio della Q-Plast, ma i conti sono sostanzialmente pari a zero, perché il denaro, una volta che arriva sui conti della società, deve essere svuotato immediatamente. Questo lo faranno i vari monetizzatori, ecco perché sono tanti, e sono società che poi hanno una vita, una durata massimo di 2 anni. Ci sono delle bellissime conversazioni tra i fratelli Pezzella e Tiziano Gabriele, che affronteranno in occasione dell'arresto di De Angelis Stefano.

0: come modificare gli assetti societari, chi nominare amministratore, quale soggetto utilizzare, quale società utilizzare, il codice Ateco da utilizzare per dare una parvenza di liceità alle transazioni che intercorreranno tra la società cliente e la società filtro.
1: Puoi indicare, chiedo scusa, le conversazioni tra Gabriele Tiziano e i fratelli Pezzella, visto che ne ha parlato, così il tribunale può trovarle agevolmente per trovare
0: Sì, sono
1: riscontro
0: contenute
1: a quello che ha detto.
0: nell'informativa che adesso devo consultare perché non, se non ricordo male, nell'informativa la 13.411 del 26.11.2020.
1: No, deve indicare il rito e progressivo,
0: Sì,
1: che il
0: no, mi do
1: tribunale. No, dicevo che il
0: l'atto.
1: tribunale
0: Sì,
1: non
0: ok,
1: ce l'ha
0: ok.
1: l'informativa.
0: E allora, ah, ok, allora.
1: Cornelio, non voglio mettere in difficoltà, lo
0: No,
1: posso
0: no, no, sono.
1: chiedere a Esposito che ha fatto le varie
0: No,
1: sedi.
0: questa qua me la ricordo perché sì, sono due cose. Le ricordo bene perché le avevo anche viste io, trattate io. Sono le conversazioni, la prima tra Pezzella e Giovanni, la segretaria, che sono in attesa di ricevere il commercialista, si farà chiaramente riferimento a lui. Eccole qui. Le ho trovate, perché non mi
1: Ok.
0: ricordo dove. Sono successive all'arresto di De Angelis Stefano per arrestato a giugno 2019 nel contesto associativo di stupefacenti ed altro, in un altro procedimento penale. Sono conversazioni interessanti perché sarà anche un punto di situazione su una serie di società. La prima, appunto, eccola qui, la sto scorrendo perché è abbastanza lunga, in attesa che arriverà il Gabriele Tiziano e quella appunto indicata ai progressivi, infatti di giugno, ricordavo bene, 25-16 e seguenti, tra Pezzella Giovanni, che è in ufficio a Napoli, è la sua segretaria, e stanno guardando un po' in generale le varie società, la M Plus, Generale Costruzioni, la Q Plus, la Glisco, tutta una serie di società per le quali è necessario adottare delle attenzioni. È il momento in cui viene arrestato De Angelis Stefano e quindi si concentrano su come organizzare le società. Ovviamente l'associazione non poteva non avvalersi delle competenze di un commercialista, quindi la prima è questa, e poi. Sempre il 27 giugno, ce n'è un'altra interessante in cui in quel caso è presente proprio il commercialista che arriverà in ufficio. Credo che sia sempre in questi numeri perché è un ambientale fatto col Trojan su Pezzella Giovanni, c'è prima Pezzella, sono presenti Cascone, Pezzella Giovanni e la sua commercialista, e poi arriverà il commercialista Tiziano, quindi a riunione già in corso, a partire dal progressivo, lo dico subito. Eccolo qui, a partire dal progressivo 25-33 del RIT 33-31-19 del 27 giugno arriverà poi Tiziano e ci si confronterà appunto sulla società Q-Plast, M-Plast, la Q-Plast è una società, diciamo che è quella più importante, la società filtro più importante, che in quel momento l'importanza noi la ricaviamo sia dalle conversazioni ma soprattutto dall'esame dei conti correnti. Vedremo poi che sarà coinvolta principalmente nello svuotamento dei conti di un'altra società operante nei carburanti come la Luxafuel di Coppo Alberto. Quindi sono questo progressivo 25-33 seguenti del 33-31-19. E se non ricordo male, oltre a queste due conversazioni che già sono, credo, esaustive, ce ne dovrebbe essere un'altra, se non ricordo male, adesso sì, qui è sempre quella con. No, queste qui sono le due principali che abbiamo evidenziato che fotografano tutte le società emerse nell'articolo.
1: Benissimo.
0: Quindi sono quelle del
1: Allora,
0: 27 giugno, le due riunioni.
1: chiedo scusa se l'ho interrotta, adesso se può riprendere la sua esposizione da dove eravamo rimasti. Visto che aveva parlato lei di Gabriele Tiziano, le ho
0: Sì,
1: chiesto solo
0: sì, sì.
1: quei riferimenti.
0: Avevamo detto che dopo l'incontro, la presenza di Luongo Umberto il 10 ottobre a Roma, ci sarà l'incontro con la Marturo, che sarà appunto un ripercorrere quello che è stata la riunione svoltasi a Roma, la necessità del rientro dei capitali. Il 24 novembre, io l'ho detto prima, lo ribadisco ora, registreremo una serie di importanti incontri nel bunker, perché si comprenderà che non è l'abitazione d'amico di Luongo Umberto, intanto perché in quel momento è affiancato da altri soggetti, ci saranno tutta una serie di interlocuzioni che non abbiamo riportate, che non riguardano questo procedimento, ma saranno presenti anche soggetti della criminalità organizzata campana e quindi sono tutte riunioni. svoltesi all'interno del bunker, di questo appartamento. Si capiva bene che l'uomo Umberto riuniva lì oppure riceveva in questa diciamo, abitazione, trattava gli interessi, diciamo, della criminalità organizzata del clan. Il 24 novembre 2018, progressivo 246, RIT 6682, progressivi 248 e seguenti, è una lunga conversazione, RIT 6682, progressivo 250 e seguenti, RIT 6682/18, l'abbiamo documentato perché è interessante. Pezzella, come ho detto prima, durante la settimana era a Roma e seguiva da vicino le attività di riciclaggio dei monetizzatori, poi con il treno raggiungeva il fine settimana a Napoli e solitamente incontrava, la prima cosa che faceva, passava da clan d'amico Mazzarella a consegnare i soldi. Quel giorno poi erroneamente una provvista di denaro, se non ricordo male, di 4.000 euro verrà consegnata a Rione Villa, che è il rione dove storicamente opera la famiglia D'Amico, che è contigua a Rione San Giovanni Atteluccio, giusto per dare un inquadramento geografico. Consegna erroneamente i soldi a D'Amico Umberto e in realtà poi Varlese Luigi, la famiglia Varlese è una famiglia che cura la gestione dei stupefacenti per il clan D'Amico Mazzarella. Varlese Luigi, inteso o Russo, il suo nome diciamo indicato nelle conversazioni, sarà lui a prendere Pezzella Salvatore e condurlo nell'abitazione di Luongo Umberto. In quella circostanza il Pezzella consegna i soldi e sarà affrontata ovviamente la questione legata al riciclaggio, ma verrà affrontata un'altra questione, che è quella appunto del rientro dei capitali. Luongo Umberto, per dare fiducia al suo uomo, vuole vedere rientrare tutti i soldi investiti, assicurerà dal momento del rientro la capacità di disporre anche di 500.000 euro in contanti al giorno per far riprendere le attività. È un momento critico perché, se non tutti lo ricordano, il 1 gennaio 2019 entrerà in vigore la disciplina della fatturazione elettronica. Anche per le organizzazioni criminali è un problema, devono organizzarsi. Il problema poi vedremo sarà superato nelle successive interlocuzioni, ma in quel momento per Pezzella Salvatore questa nuova normativa gli dà la possibilità di far presente al boss che non è il caso di interrompere il flusso di denaro, perché interrompere il flusso di denaro poteva aggravare e allargare diciamo il buco che già era attivo di circa 1 milione di euro, quindi era necessario continuare a garantire un flusso costante di denaro, e che il problema della fatturazione elettronica poi sarebbe stato superato, l'avrebbero trovato un modo per ovviare alla disciplina della fatturazione elettronica. Quindi è interessante l'interlocuzione. In questa interlocuzione Luongo Umberto manifesta e chiede informazioni se Bresciani, ovviamente parlano di Salsiccia Andrea, Moscarello Daniele, ma chiede le informazioni se Bresciani Giorgio è affidabile. Pezzella è sempre in quella criticità, in quel contrasto insieme all'organizzazione, lo identifica sì come affidabile, ma lo associa al gruppo Moscarello / Salsiccia Andrea, cioè gli dice stai attento che comunque lui lavora con loro, se ci troviamo in queste condizioni colpe ce l'ha avute anche Giorgio Bresciani. Ma Luongo Umberto in questa occasione manifesta l'intenzione di incontrarlo, cosa che poi farà nel 2019. Il 27 dicembre, ennesima riunione presso l'abitazione tra Luongo Umberto e Pezzella Salvatore, di cui a progressivo 7.600 e seguenti, anche in questo caso verrà affrontata la questione dell'ammanco, non ripeto i soliti nomi, ma Luongo Umberto ribadisce la necessità di voler avvicinare a Roma Coppola Alberto. Pezzella Salvatore spiega benissimo che su Roma bisogna lavorare sempre per rimarcare quella necessità sottotraccia, e che sicuramente in questo è importante avere ottimi rapporti con la famiglia senese, perché solo in questo modo ci si può poi liberamente muovere sul territorio romano. È un'interlocuzione abbastanza anche questa lunga, che offrirà anche qui uno spaccato sulle dinamiche criminali a Napoli, ma a noi quello che ci interessa è appunto l'intenzione di Luongo di venire a Roma a incontrare Coppola Alberto.
1: Gesù, in questa conversazione o anche in altre eventualmente ce le indica, si sì. Capisce in relazione agli idrocarburi, lei in parte già l'ha detto prima, qual è il referente del clan senese su Roma?
0: Il referente in assoluto è Macori
1: Roberto.
0: È Macori Roberto, che vedremo sarà centralissimo negli accadimenti del marzo 2019. Ed è Macori Roberto, lo dirò chiaramente, ma emergerà a breve, lo dirò, perché siamo nella fase in cui il debito è consolidato, quindi è da affrontare, poi si ritornerà in argomento. Nel frattempo la criminalità organizzata incomincia, almeno quella campana, a orientare i propri interessi sul settore degli idrocarburi. Da questo momento in poi si registrano tutta una serie di incontri che proietteranno Luigi Alberto nello specifico proprio settore con Coppola Alberto, e lo farà tramite Macori, lo dirò a breve.
1: Prego, vado avanti.
0: E infatti nella fase preparatoria di questa nuova trasferta, in cui questa volta il Luigi Alberto resterà su Roma almeno 3 giorni, ci sarà un'altra interlocuzione che ci consentirà ancora di più di fotografare bene il coinvolgimento di Giorgio Bresciani, Salsiccio Andrea. Peraltro in questa circostanza Luongo dirà chiaramente che vorrà incontrare Giorgio Bresciani, cosa che farà. Ed è il 16 febbraio 2019, progressivo 18, 128 e seguenti, RIT 6682/18, ci sarà anche un'altra questione che verrà affrontata con Pessera Salvatore. La dico solo perché vi ricollego un po' al discorso complessivo di come si sia proiettato sulla città di Roma il clan campano, che riguarda Viola Alberto, che è un mazzarelliano. Viola Alberto è stato avvicinato a novembre da Pezzella, e si comprenderà da due interlocuzioni che Pezzella era intervenuto in suo favore per tutelarlo da minacce pervenute da un gruppo di Grottaferrata che pretendeva la restituzione di denaro anch'esso investito in attività di riciclaggio. Di Viola ce ne parlerà chiaramente anche il collaboratore ed amico Umberto. E Viola Alberto sosteneva che per questa protezione ricevuta avesse consegnato a Pezzella un orologio Daytona da consegnare a Roberto Franco Mazzarella, capo storico del clan Mazzarella, in quel momento detenuto. Per Muscariello questa vicenda, seppur diciamo secondaria, era l'occasione per mettere in cattiva luce Pezzella Salvatore dinanzi diciamo a Luigi Alberto. Quindi sarà oggetto di numerose interlocuzioni. Ma perché è importante Viola? Lo dirà bene il collaboratore, lo dirà Pezzella Salvatore nelle conversazioni telefoniche, perché Viola Alberto che presenterà Muscariello al pirata. Quindi il pirata arriverà su Roma tramite Viola Alberto, conoscerà Muscariello, il quale lo condurrà da Macori Roberto, perché abbiamo detto che il front office per l'Ira è la famiglia Senese, ed è poi da Macori che si svolgeranno, questo accadrà prima del 2018, tutte le riunioni che avranno portato alla nascita di questa associazione. Quindi Viola Alberto ha un ruolo importante e nello stesso tempo è un mazzarelliano, e quindi anche i varlesi che hanno debiti, avanzano soldi da Viola Alberto, potrà fare affidamento Viola Alberto sulla protezione del suo clan. Però l'ho detto giusto per inquadrare il collegamento d'amico Mazzarella / Viola Alberto, Muscariello, Macori Roberto. Il 16 febbraio, appunto, cioè, l'ho già detto questo qui, il progressivo 1828 e seguenti. Il 23 febbraio, 2 giorni prima della trasferta romana, ci sarà l'ennesima conversazione tra Luongo Umberto e Pezzella Salvatore, ed è quella indicata ai progressivi 19438 e seguenti, RIT 6682/18, e in particolare Luongo certificherà in quella circostanza al suo collaboratore che incontrerà a Roma, cosa che poi farà, Muscariello, Daniele e Giorgio Bresciani. Il 25 febbraio, di questa è stata redatta anche una notazione, al progressivi 91-24 e seguenti, RIT 48-19, Luongo nell'abitazione di Macori Roberto, Luongo Alberto incontrerà Muscariello Daniele, Viola Alberto, in prota Gennaro, che è un sodale di Luongo, cioè un soldato, un collaboratore campano, Gaglione Gennaro e Antilli Andrea. Come vedete, Gaglione Gennaro e Antilli Andrea, presidente, quando ci sono le riunioni delicate, sono sempre lì presenti. Verrà affrontata la questione dell'orologio, ma legata al discorso della protezione di Pezzella, ma anche il punto per fare, diciamo, con Muscariello, proprio Daniele, un punto di situazione sulle situazioni debitorie nell'ambito del riciclaggio. E anche in questo caso emergerà la figura di Salsiccio Andrea, Giorgio Bresciani. Muscariello, appunto, era questa la conversazione che ho detto prima, ritiene opportuno dividere, che siano tutti partecipi, compreso Pezzella Salvatore, a contribuire alla restituzione di questi capitali, che sono appunto 850.000 euro, ma è anche un momento importante perché, come avevo detto prima, Luongo, che non ha dimenticato qual era il suo obiettivo oltre a quello del debito, cioè quello di investire nei carburanti, chiede a Muscariello come può avvicinare Coppola Alberto, ed è anche in questo caso che emerge chiaramente che l'unico soggetto che potrà portare il clan d'amico Mazzarella a Coppola Alberto è Macori Roberto. Ed infatti avanti. Due giorni dopo, attraverso le telecamere che avevamo installato nei pressi dell'abitazione di Magorio Roberto, in quel periodo in regime di detenzione domiciliare, sopraggiungeranno Luongo Umberto, Improdo a Gennaro, Moscarello Daniele e Antilli Andrea. E quel giorno ci sarà anche un pranzo, lo dico così per far comprendere anche le capacità che relazionali di Moscarello, ma Moscarello l'aveva fatto volutamente per dare anche un segnale forte al Luongo Umberto. Organizzerà un pranzo in via Po, in un ristorante nei pressi dell'ufficio di Moscarello, dove su un tavolo ci saranno appunto il boss Campano e nel tavolo vicino due generali della Guardia di Finanza in divisa, che sono generale Lisi e generale Costantini.
1: Generale Lisi e
0: Fabrizio e Costantini Pierantonio.
1: Costantini non era della finanza, se guarda l'informativa.
0: Sì, Costantini no, ha ragione, sì, generale Lisi era in divisa. Sì.
1: Mentre Costantini è stato identificato come generale della polizia penitenziaria.
0: Corretto, sì.
1: Erano a due tavoli vicini, sì. O erano insieme?
0: No, erano
1: insieme.
0: due tavoli vicini, e la vicenda era stata anche oggetto di un commento da Gaglione Gennaro.
1: Ho capito, ma si sono recati, siccome c'è un
0: insieme hanno raggiunto il ristorante, Luongo con il suo collaboratore era un po' più, un qualche metro più dietro. Noi abbiamo ricavato, estrapolato delle immagini da un sistema di videosorveglianza privato, credo di una gioielleria, abbiamo identificato i soggetti che camminavano all'altezza di via Po dell'ufficio di Moscarello in direzione del ristorante. Sì, erano tutti insieme a distanza di un metro.
1: Presidente, poi mi riservo di produrre le foto che riprendono le immagini nel momento in cui si recano insieme. Questo atteggiamento, questa iniziativa di Moscarello a cosa era finalizzata? Cioè lui cosa ottiene grazie a questo tipo di incontri? Ricordiamo anche l'incontro col commissario Tremiterra, cioè si voleva accreditare nei confronti di Luongo, questo poi accade realmente?
0: Assolutamente, perché non accadrà, nel senso che Moscarello sapeva bene che poteva fare affidamento sul clan d'amico Mazzarella. Lui è stato lui che ha portato appunto il pirata sulla città di Roma, e quindi questa, sulla scia della fiducia che aveva dal pirata, poteva fare affidamento altresì sulla fiducia che, lo dirà anche il collaboratore stesso, D'Amico Umberto, classe 90, quindi poteva fare affidamento sulla famiglia D'Amico. Con Luongo Umberto che gli equilibri si sposteranno, ci sarà una bellissima conversazione, una delle tante che ho citato, in cui Luongo Umberto darà specifico mandato a Pezzella Salvatore, indicandolo come uomo del clan Mazzarella su Roma, e lui che avrà la sua fiducia. Dice: Moscarello, lasciamolo a Roma a fare il politico, e tu da questo momento sei la mia persona su Roma, e governi tu, controlli tu e riferisci a me. Quindi c'è il tentativo di Moscarello di apparire affidabile, di dimostrare a Luongo Umberto le sue capacità relazionali, che interessano anche altre sfere della Guardia di Finanza. È un tentativo, ma sicuramente Luongo Umberto, che è un soldato che si è formato sul territorio, questo lo dirà chiaramente, si fida poco. Lui dice: io porto fiducia ai miei conterranei, ai napoletani, lui è romano e farà il romano. Questo è lo spaccato.
1: Senta, a proposito, sempre tornando un attimo su questo pranzo, poi la lascio continuare con la sua esposizione, di questa vicenda, di questa iniziativa di Moscarello che ha fatto incontrare Luongo Umberto e Improta Gennaro, se può dire anche chi è Improta, perché non è imputato in questo procedimento, è un napoletano, se lo ricorda.
0: Sì, no, sono stati fatti gli accertamenti, sostanzialmente è un napoletano inserito nel clan Mazzarella, però non ricordo
1: in particolare.
0: Lui come Saviero, detto Savio, sono tutti soggetti del clan Mazzarella, che erano presenti nelle riunioni quando Luongo riceveva Pezzella Salvatore.
1: Di questo fatto ricorda se altre persone coinvolte nelle indagini hanno poi commentato in quali termini questo incontro?
0: Sarà oggetto di un commento tra Gaglione e Gennaro, che racconterà appunto del pranzo consumato appunto alla presenza dell'ufficiale della Guardia di Finanza. Il RIT lo dovrei cercare, perché nei miei appunti non l'ho indicato, forse sì. No, no.
1: Glielo indico io, Presidente, poi così lo trova più facilmente. Il RIT dovrebbe essere 7190/18, progressivo 12342. È solo per metterlo in connessione con questo episodio, altrimenti il Tribunale nel leggerlo fa più fatica a collegarlo. E tra chi interviene questa conversazione, se ci può dire?
0: Sì, è proprio una conversazione 1342 e 12342 RIT 7190/18 del 27 febbraio 2018, intercorsa tra Gaglione Gennaro e Antigli Andrea, in cui si farà proprio riferimento al pranzo che si era consumato alcuni due giorni prima nei pressi, diciamo, dell'ufficio di Moscarello. È Gaglione Gennaro e Antigli Andrea.
1: Bene, prego, vada pure avanti nella sua esposizione.
0: Peraltro, un altro dettaglio che avevo omesso di indicare, ma che è un riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Cianiello, le prime collaborazioni che fa Cianiello sulla casa di Macori, quando fece riferimento al discorso che per accedere a Macori bisognava fare degli squilli convenzionali, che erano quattro. Anche in questo caso, attraverso l'esame delle telecamere, saranno tre gli squilli per accedere alla casa di Macori. Il 2 marzo, lo indico anche questo, è una riunione che, come solitamente accadeva, Longo Umberto poi faceva una sorta di riepilogo, no? Ripercorreva un po' gli accadimenti della sua trasferta romana, incontrerà sempre a Napoli, nel suo bunker, anche questo è un ambientale, il 2 marzo Pezzella Salvatore. Non l'ho indicata qui nei miei appunti nel RIT, però se è il caso la posso recuperare sull'informativa di reato, sull'informativa.
1: Glielo posso indicare io, il RIT è il 6682, così ci dice anche gli interlocutori, 6682 è il 18, progressivi 20, 856 e seguenti.
0: 20, 856.
1: Se ci dice anche tra chi interviene, sì. E soprattutto mi servirebbe, sì, un dato temporale.
0: Sì, il 2 marzo, esattamente, progressivi 20856 e seguenti, RIT 6682, come dicevo prima è presente Pezzella Salvatore e Longo Umberto, c'è anche Autiero Salvatore che declama Azzarella, detto Savio, sono i tre soggetti presenti alla conversazione. Peraltro parleranno anche di un altro evento di cui non ho fatto riferimento, che è l'omicidio di Gioacchini Andrea, inteso Barbetta, che si era consumato, se non ricordo male, l'11 gennaio 2019 a Roma.
1: Senta, durante questa conversazione, poi ce lo colloca temporalmente, lei ricorda quando Cianiello Salvatore ha iniziato la sua collaborazione,
0: sì,
1: con la giustizia?
0: In questa conversazione si affronterà anche la collaborazione di Cianiello Salvatore, se non ricordo male la prima deposizione è del 18 dicembre 2018, sicuro dicembre 2018, credo il 18 dicembre, sicuro comunque che è dicembre 2018. Quindi si affronterà anche l'argomento legato alla sua collaborazione, sarà anche questo oggetto di conversazione. Anche in questo caso, il 2 marzo, Longo Umberto rappresenterà a Pezzella Salvatore, posso proseguire, dottore?
1: Prego, prego.
0: Rappresenterà a Pezzella Salvatore che, dopo aver avuto indicazioni da Moscariello, che il suo obiettivo è quello di investire nelle attività di Coppola Alberto. Marzo rappresenta un momento centrale delle attività di Napoli, è il salto dell'associazione nelle attività dell'idrocarburo, è il momento in cui fotografiamo l'interesse plurimo di più organizzazioni di criminalità organizzata, campana e calabrese, che opereranno nel settore dei carburi e lo faranno attraverso Macori Roberto, attraverso la famiglia Senese. Ci saranno una serie di incontri interessanti, di cui adesso parlerò, ma è opportuno dire questo in premessa per inquadrare cosa accade da marzo in avanti. Sostanzialmente noi abbiamo visto che Macori si era già attivato per la protezione di Montipiero. Montipiero il 5 marzo, attraverso le attività portate avanti dalla famiglia Senese e poi vedremo più avanti la famiglia Mancuso, darà vita a ad un progetto imprenditoriale che è il gruppo Mediolanum Holding, attraverso il quale nel mese di aprile, attraverso un'altra società, la Mediolanum Oil, acquisirà tramite un fitto d'azienda, se non ricordo male lo indico subito io, ma sulle vicende poi del gruppo Mediolanum Holding e del coinvolgimento della famiglia Mancuso, la famiglia Senese, riferirà il test l'ispettore di Polizia di Stato Michele Guarasci, ma è importante già inquadrare che a marzo, il 5 marzo, verrà costituita la Mediolanum Holding e attraverso la Mediolanum Oil il 9 aprile 2019 cominciamo ad avere un'idea, diciamo, a livello temporale, con un contratto di locazione del ramo d'azienda. E il gruppo Mediolanum avrà il controllo del deposito Vianello. Quindi siamo nel periodo in cui, da un lato, Montipiero porterà avanti appunto la nascita di questo gruppo imprenditoriale, con alle spalle vedremo la famiglia Senese, la famiglia Mancuso e la partecipazione anche di altre, il tentativo di inserirsi di altre ingrine calabresi. Coppola Alberto, lo vedremo più avanti, entrambi prenderanno due percorsi imprenditoriali diversi, porterà invece, punterà ad acquisire il controllo di un deposito commerciale, la Tiburtina Petroli di Castel Madama. Anche in questo caso il suo percorso che lo condurrà all'acquisizione del deposito vedrà affiancato a Coppola Alberto soggetti di interesse, quale Piero Malli Paolo, De Francesco Salvatore, Campano, che verrà arrestato a ottobre 2019 nell'ambito dell'operazione Piccola Svizzera condotta a Napoli contro i clan che controllavano il porto, e poi ci sarà anche un altro soggetto che è Formisano Giancarlo. Io sto inquadrando giusto il periodo storico prima di parlare delle conversazioni di marzo. Quindi abbiamo Monti, Mediolanum Holding, Coppola Alberto che nel frattempo punta ad acquisire il deposito Tiburtina Petroli, e Luongo Umberto che invece sta lì e deve investire nelle attività di Coppola Alberto. Poi vedremo in che modo si svilupperà questa collaborazione dei clan campani con Coppola Alberto. Ma ritornando alle conversazioni dei primi giorni di marzo, la prima conversazione interessante è quella del 4 marzo 2019, progressivo 3510 3628 RIT 289/19, è un'interlocuzione esattamente il giorno prima della costituzione a Milano della Mediolanum Holding tra Senese Vincenzo e Macori Roberto. Il motivo è semplice: Senese ha la necessità di rintracciare a tutti i costi Monti. Si comprenderà dalle conversazioni che Monti e che Macori è attento a non esporre troppo il nome di Senese, soprattutto in maniera così pubblica, perché Monti si deve operare sotto traccia attraverso l'appoggio e il sostegno della famiglia Senese, la protezione sua e il sostegno dei Mancuso, ma non deve, questa partecipazione deve rimanere sempre tale. Il 7 marzo, prima di affrontare, giusto per mantenere fede a quella esposizione cronologica temporale che sto seguendo, prima di concentrarci sugli episodi che vedranno appunto coinvolti Macori e Roberto, c'è un'altra interessante conversazione che comunque riguarda sempre gli aspetti del riciclaggio, perché vede anche in questo caso citare nomi come Seri Andrea, De Angeli Stefano, Muscariello, Salsiccia, Lombardi, ed è quella del 7 marzo negli uffici di Muscariello in via Po 34, di cui a progressivo 3, 2, 4, 7 seguenti RIT 6681/18 tra Muscariello Daniele, Lombardi Pasquale e Antonio Nicoletti. Quindi si siedono i tre, diciamo, elementi un po' di vertice dell'associazione per discutere sempre della questione, perché la questione del debito non è che se la sono dimenticata, è sempre operativa, attiva. Andiamo al 12 marzo. Come dicevo prima, Macori Roberto il 12 marzo sarà protagonista di una serie di incontri attraverso il quale, in maniera, potremmo dire, la sua posizione sarà granitica, cioè la sua posizione quale uomo di Senese è certificata il 12 marzo. Il 12 marzo Senese Vincenzo, figlio di Senese Michele, incaricherà Macori di dirimere una accesa controversia. Le fazioni in gioco sono clan agguerriti. Da un lato abbiamo i Rinaldi Formicola, che saranno appoggiati da un soggetto del clan d'Alessandro, Vitaglione Giuseppe, e dall'altra parte avremo invece la famiglia, o meglio Sfara Nicolò, in rappresentanza della famiglia Morabito calabrese, dell'Andrina Morabito calabrese, che si confronteranno per quanto riguarda il controllo della società, mandando per ordine il 12 marzo alle ore 14 attraverso, di cui è stata fatta annotazione dettagliata, attraverso le immagini di videosorveglianza presenti alla stazione Termini, monitoreremo un incontro che vede un po' tutti quanti riuniti attorno a Macori Roberto. In primis arriverà in stazione Macori Roberto, che incontrerà Mazzaferro Salvatore, Mazzaferro Vincenzo, Scara Nicolò e Toppi Alessandro. Toppi Alessandro è l'amministratore della società Istituto Servizi Italia, che sarà poi l'oggetto della contesa, dello scontro tra i vari clan. I Mazzaferro sono cugini, Vincenzo e Salvatore, con Spara Nicolò. Per quanto riguarda, perché dovrei leggere, i collegamenti di questi soggetti alle 'ndrine, gli ha curati l'ispettore Michele Guarasci. Volendo posso comunque giusto...
1: faremo riferire a lui su questo aspetto, vado avanti perché altrimenti il discorso si
0: attraverso
1: spezza.
0: La banca dati, comunque una serie di acquisizioni di sentenze, abbiamo ricollegato i soggetti a parte il contenuto delle conversazioni. Quindi Toppi Alessandro è l'amministratore formale, subito dopo, insieme, mentre Macori è impegnato con i calabresi, arriverà Mauro Mario, Monti Piero e Brigandiere Antonio, che si pongono in una posizione più defilata. A distanza di pochi minuti arriverà Vitaglione Giuseppe, accompagnato da due uomini, Giovanni e Giuseppe, che non abbiamo identificato, sono i famosi Giovanni e Giuseppe, giusto per richiamarli, della conversazione che avevo preliminarmente indicato a settembre, quando riferiranno a Pezzella che erano stati incaricati da Ferdinando Palumbo di fare estorsione a Monti Piero. Era giusto per richiamare chi sono i due soggetti. Ci sarà un breve interlocuzione diretta tra Macori e Vitaglione, questo si rivelerà dalle telecamere, nel mentre i due in maniera animata si confrontano, riceveranno delle telefonate. Dopo circa 10 minuti tutti i vari gruppi si allontaneranno. Noi riusciremo poi a ricavare i contenuti di cosa è accaduto attraverso l'ascolto delle conversazioni. Questo è il primo step, quindi riunione alla stazione Termini, sono tutti riuniti. I due soggetti, Giovanni e Giuseppe, si recheranno a Piazza Bologna, dove ad attenderli c'è Pezzella Salvatore. Ed è proprio attraverso la conversazione di cui progressivo 23.020 e seguenti, RIT 6682/18 del 12 marzo, tra Pezzella Salvatore e i due soggetti non identificati di origine campana, in base all'accento, ricordo che avevano proprio l'accento campano, Giuseppe e Giovanni, che si comprenderà qual era il motivo di quel primo incontro alla stazione Termini, che riguardava appunto il controllo della società Istituto Servizi Italia, che da un lato la famiglia Senese, con l'alleanza di Sfara Nicolò, rivendicava, quindi della Cosca Morabito, sotto il suo controllo, e infatti era Toppi Alessandro l'amministratore formale; dall'altra parte da Alessandro, rappresentati da Vitaglione Giuseppe, e il clan Formicola Rinaldi, lo vedremo subito dopo quello che accadrà sotto casa di Macori, rivendicavano invece il controllo. Diciamo subito che Macori viene investito di questa vicenda, proprio perché, come ho detto prima, ha le capacità di dirimere e di trovare un po' un punto di convergenza, e lo farà, lo vedremo. Infatti la società Istituto Servizi Italia poi passerà sotto il controllo di Vitaglione Giuseppe, che ne acquisirà il 23 marzo, se non ricordo male, la titolarità delle quote. Però è interessante come in questa, diciamo, conversazione con Pezzella Salvatore emerge appunto il coinvolgimento di Morabito, il coinvolgimento della famiglia Senese, l'intervento di Macori. Cosa accade poi? Che durante l'incontro con Pezzella Salvatore i due soggetti riceveranno una chiamata da parte di Vitaglione, e quello che era l'incontro che si era documentato alla stazione Termini si sposterà sotto casa di Macori. Sotto casa di Macori, in realtà, noi attraverso il sistema di videosorveglianza, anche in questo caso è stata fatta una notazione dettagliata, ma è importante dire che sotto casa di Macori vedremo arrivare Vitaglione e Giuseppe insieme ad un altro soggetto che poi verrà compiutamente identificato. Sono presenti i due soggetti, Giovanni e Giuseppe, questo lo si capirà dalle conversazioni. Però è importante vedere sotto la Simagori arrivare Vitaglione Giuseppe, ed è in compagnia di un elemento del clan Rinaldi, che in quel periodo storico è latitante, che è il latitante Sergio Grassia, esponente di spicco del clan Rinaldi, in particolare di Rinaldi, se non ricordo male, Ciro, detto My Way, che era il capo della famiglia Rinaldi, contrapposta ai D'Amico Mazzarella. E comprenderemo dalle conversazioni che oltre a Sergio Grassia, anche un soprannome, se non ricordo, inteso Upop, una cosa del genere. Era presente Oliviero Raffaele, anch'essi latitante. Questi soggetti saranno identificati, poi peraltro arrestati nel Basso Lazio qualche mese dopo dai carabinieri di Napoli. Sono presenti lì, incontreranno Macori. Il sistema li riprende, proprio mentre Macori li riceve sul portone di casa, sono ripresi Vitaglione Giuseppe e Sergio Grassia. Perché è importante gli accadimenti del 12 marzo? Perché abbiamo visto che sono presenti un po' tutti. Pezzella che attende a Piazza Bologna i due soggetti per essere aggiornato, Monti con il gruppo con Brigandì che è in posizione più defilata, Macori che su incarico di Senese viene investito di questa problematica, e che cosa succede dopo? Registriamo tutta una serie di conversazioni che mettono un po' a sistema l'associazione. Cosa fa Macori? La prima conversazione la farà Muscariello Daniele al progressivo 41-88, RIT 48-19 dello stesso giorno. Macori informerà Muscariello Daniele con una finalità ben precisa. Macori sa che il suo ruolo è fondamentale in quel momento, è un momento in cui sono in gioco gli interessi di importanti famiglie di criminalità organizzata e non hanno alcun interesse ad alimentare ulteriormente lo scontro, e quindi si raccomanda con Muscariello: mi raccomando, il D'Amico Mazzarella di quello che è accaduto oggi non devono essere informati, perché altrimenti, come dicevo prima, l'interesse della criminalità era di controllare lo spazio economico, di controllare il settore dei buri e non di spostare le loro, diciamo, vicende territoriali che avevano già provocato molti morti sui territori di origine, di spostarle sulla città di Roma. Quindi prima telefonata Macori la fa Muscariello Daniele, e poi ci saranno tutta una serie di conversazioni, queste anche molto belle, tra Macori e Sfara Nicolò, e mi riferisco ai progressivi 44-14, 44-15, 44-29, 44-69, 44-72, sono tutte conversazioni telefoniche tra Macori, RIT 289-19, tra Macori e Sfara Nicolò, in cui sostanzialmente viene ripercorso la vicenda così come si era consumata sotto l'abitazione di Macori e prima ancora la stazione Termini. Dalla parte il calabrese che seguiva un po' le indicazioni che riceveva dalla sua famiglia di origine, ma soprattutto viene cementificata questa stretta alleanza tra i Morabito e la famiglia senese. Non è un caso che Sfara Nicolò dice: per noi va bene qualsiasi decisione, lo facciamo per rispetto della famiglia senese. La decisione poi lo ricaveremo attraverso gli accertamenti fatti, appunto, come ho detto prima, nel momento in cui la società Istituto Servizi Italia passerà formalmente a Vitaglione Giuseppe. Quindi si è preferita una linea che favorisse in quel momento il gruppo, chiamiamo così, campano, d'Alessandro Rinaldi Formicola, a discapito dell'alleanza senese Morabito. Ma poi vedremo che in realtà è rilevante, perché comunque Montipiero porterà avanti il progetto Mediolanum, su cui la famiglia senese avrà spazio per intervenire. Ed infatti, diceva appunto, il 20 marzo Vitaglione acquisisce la piena titolarità delle società Istituto Servizi Italia. Altra attenzione che Macori avrà il 14 marzo 2019, quindi due giorni dopo, sempre per chiudere il discorso dell'associazione, è quella che farà la conversazione progressivo 5008 RIT 289-19 e 5226 RIT 289-19 del 15 marzo, quando Macori informerà Tancione Alessandro affinché Senese Angelo fosse portato a conoscenza di quanto accaduto nella sua abitazione e di come si erano concluse le vicende. Macori è centrale, abbiamo detto che il 5 marzo si costituisce il Mediolanum Holding. In quelle settimane sarà protagonista sempre lui, sempre attraverso sua attivazione della famiglia senese, di altri due incontri importanti nella sua abitazione, perché attraverso i quali si comprenderà chiaramente che Montipiero ha avviato le sue attività, questa attività imprenditoriale, questo nuovo progetto, attraverso il finanziamento della famiglia senese in primis e della famiglia Mancuso in particolar modo. Il finanziamento su cui poi, come ho detto prima, riferirà bene il teste Gualasci, ma sono queste conversazioni che ci fotografano bene la realtà imprenditoriale di Montipiero e le famiglie che appoggiano Montipiero. E si comprenderà come i senese, che hanno la capacità di relazionarsi con altre 'ndrine calabresi, investeranno sempre Macori di trovare una soluzione per favorire la loro partecipazione. Poi sostanzialmente noi che cosa abbiamo compreso, Presidente? Che poi anche lì la disciplina dei carburanti è un po' cambiata nel tempo, ma in una prima fase la criminalità, questo l'abbiamo visto soprattutto quando abbiamo analizzato i conti della Luxafuel e della Cuplast, questo faccio un breve inciso, perché ci siamo anche avvalsi della collaborazione della UIF che ci ha fatto delle relazioni dettagliate su come funzionava il mercato, perché poi io dico sempre riciclaggio nel settore dei carburi, ma di che stiamo parlando? Sostanzialmente la criminalità organizzata, per poter mettere in atto questo suo meccanismo, aveva la necessità intanto di costituire delle società a filtro. Queste società a filtro bisognava avere la possibilità di avere quantomeno il controllo, quantomeno la partecipazione di un deposito fiscale, perché il prodotto idrocarburo importato dall'estero deve essere in primis nazionalizzato attraverso il versamento delle accise. In una fase, diciamo, in cui la disciplina lo consentiva, cosa accadeva in Italia, e poi evidentemente il legislatore sarà intervenuto proprio perché per frenare il fenomeno, la criminalità organizzata cosa faceva? Si utilizzava lo strumento che era quello che l'artefice era Coppola Alberto, della lettera di intenti. Con la lettera di intenti, attraverso un broker finanziario, si acquistava il prodotto già nazionalizzato da un deposito fiscale e si dichiarava con quella lettera di intenti di essere un broker preposto a commercializzare il prodotto all'estero. In realtà, ce lo ricostruirà bene la WIF in delle relazioni, il prodotto non seguirà il percorso estero, ma seguirà il percorso della distribuzione sul territorio nazionale. È in questa fase che l'IVA non versata, per queste operazioni è il guadagno della criminalità organizzata. Quindi il finanziamento serve a acquistare il prodotto, perché comunque i soldi ci vogliono, lo vedremo nell'operazione che porterà avanti Coppola Alberto con Miotto Giancarlo, ma se non ci, e quindi ci servono i soldi per acquistare il prodotto, poi il prodotto verrà gestito da società a filtro e l'IVA non versata rappresenta il margine di guadagno per la criminalità organizzata, e in realtà poi vedremo è anche un margine di guadagno anche per i distributori delle pompe, cosiddette pompe bianche, che compreranno il prodotto con un margine, diciamo, di guadagno maggiore. Quindi in una prima fase in cui la criminalità organizzata interveniva in questo diciamo, meccanismo, in questa invece seconda attività che noi andiamo a fotografare, la criminalità organizzata, che nel frattempo cambia la normativa, non è più possibile utilizzare lo strumento della lettera di intenti, tant'è vero che lo vedremo, ne parlerà poi il funzionario in quiescenza Antonio Letti Francesca quando affronterà l'operazione portata avanti da Coppola Alberto, si comprenderà come si utilizzerà un'altra tecnica, perché sostanzialmente il legislatore dice per far uscire il prodotto dal deposito fiscale è necessario versare non solo le accise ma anche l'IVA. E quindi l'organizzazione si adopererà attraverso la consulenza di soggetti a elaborare degli strumenti falsi di F24 relativi al versamento di IVA e accise per consentire la fuoriuscita del prodotto dal deposito fiscale. Ma questo è un discorso che poi sarà affrontato più avanti. Quindi dicevo, perché lo dico? Perché si comprende bene che i due imprenditori, Monti con deposito Vianello attraverso il controllo di deposito Vianello e Coppola Alberto, sanno bene che per poter poi mettere in piedi un meccanismo che già aveva visto Coppola nell'indagine Stone partecipe con la Max Petroli in queste frodi, avevano necessità di avere delle società che potevano acquistare il prodotto, ecco perché queste due iniziative imprenditoriali. Quindi che cosa accade? Macori Roberto, ritornando a noi, che è il referente su Roma dalla famiglia Senese e a lui che si devono rivolgere, riceverà esponenti di 'Ndrine su incarico di Senese. Il primo incontro è del 15 marzo 2019, chiedo scusa, è del 24 marzo 29 aprile 2019, sì, perché nel frattempo mi ero segnato altre conversazioni che però le indico, devo per forza fare una breve parentesi, perché nel frattempo che viene portato avanti il discorso dei carburanti ci sono sempre le famose riunioni riguardante Bresciani Giorgio, Salsiccia Andrea. Quindi noi siamo rimasti all'episodio del 20 marzo, la società viene controllata da Vidaglione. Il 2 aprile 2019, progressivi 16, 7, 4, 7 e seguenti, RIT 6881, Questo è interessante perché anche qui vedremo riuniti Muscarello Daniele, Lombardi Pasquale, D'Amico Umberto, classe 96, ricordo essere il figlio di D'Amico Salvatore, inteso il pilota capo clan D'Amico Mazzarella, dell'ala D'Amico. Ci sarà un incontro in cui si confronteranno bene su Bresciani Giorgio e Salsiccio Andrea. C'è la volontà del clan D'Amico di ridare fiducia, perché è indubbio che Salsiccio Andrea e Giorgio Bresciani erano affidabili, almeno avevano le competenze per portare avanti la centrale di riciclaggio. L'oggetto dell'incontro è quella di ridare fiducia a Bresciani Giorgio e Salsiccio Andrea a riprendere le attività di riciclaggio. Il clan D'Amico si dimostra disponibile a finanziare le nuove attività per consentire anche agli stessi due soggetti di rientrare del famoso ammanco di 850.000 euro. Di questa riunione, laddove ci fossero dei dubbi che anche Nicoletti facevano parte di questa associazione, è il resoconto che Lombardi poi farà il giorno, sempre lo stesso giorno, il 2 aprile 2019, progressivi 16.813, 16.814, RIT 66.81, quando Lombardi aggiornerà Nicoletti Antonio degli esiti dell'incontro svolto poco prima con il figlio del pirata. Il 29 aprile, ritorniamo al discorso dei petroli, in questo caso di Macori Roberto, ci sarà quella famosa riunione a casa di Macori organizzata da Senese Vincenzo, mi riferisco alla sessione 33, progressivi 33 e seguenti, RIT 1831-19, quando nei pressi dell'abitazione di Macori arriveranno Senese Vincenzo, Gregorini Emanuele, che è il cugino, vestiti Giancarlo, di cui ho detto prima, e alle 16 ci sarà anche Tancioni Alessandro. Questa riunione è fondamentale perché, oltre, come ho detto prima, a fotografare bene gli interessi della famiglia Sinese nelle attività di Montipiero, si rivolgeranno a Macori Roberto per favorire l'inserimento nelle attività di Montipiero, quindi far partecipare anche la Cosca Iamonte, rappresentata da un soggetto che parteciperà all'incontro, che è Crea Filippo. Ed è proprio interessante come in quella conversazione è Macori che ha proprio il compito, proprio per investitura di Senese Vincenzo presente e di Tancione Alessandro, è lui che è in grado di poter risolvere la vicenda, perché Macori solleva in quel contesto già la presenza di altre ndrine, perché è preoccupato che magari la ndrina Mancuso potesse essere conflittuale con la Cosca Iamonte, e quindi lo fa presente, cioè, al suo interlocutore: guarda che noi già con loro lavoriamo, con i Mancuso, e si comprende che dalle rassicurazioni di Crea Filippo che questa situazione non potrà provocare particolare documento. E nella stessa direzione sarà anche l'ulteriore incontro che vedrà in questo caso un rappresentante della Cosca Morabito, su cui anche in questo caso la conversazione, ma l'abbiamo già visto, Sfara Nicolò, la vicenda di Sfara Nicolò certificava questa stretta alleanza tra i Mazzaferro Morabito con la famiglia Senese. È la riunione del 2 maggio 2019, siamo, ripeto, in perfetta aderenza, in perfetta in contemporaneità con l'avvio già del deposito Vianello e le riunioni con elementi delle ndrine calabresi che vogliono partecipare ad una fetta di torta e spartire anche loro, dice, anche noi vogliamo partecipare all'attività di Montipiero. Ovviamente questa situazione viene delegata anche in questo caso a Macori Roberto. Il 2 maggio 2019, sessione 36, progressivi 76, 77, 78 e seguenti, 79, 83, RIT 1831-19, sempre nell'abitazione di Macori. In questo caso sarà Gregorini, il nipote di Michele Sinese, a accompagnare Bruzzaniti Natale. Anche in questo caso Bruzzaniti, portatore degli interessi della famiglia Morabito, su Bruzzaniti è stata fatta una ricostruzione ben dettagliata dall'ispettore Guarasci. Si farà chiaramente riferimento a Montipiero e al progetto Mediolanum Holding, e sarà sempre Macori a tergiversare. Ci sarà un momento della conversazione quando Morabito, tra Macori e Tancioni e Gregorini, in cui si comprenderà che Macori ha tutto l'interesse ad essere un po' attendista per non compromettere e non spaventare Montipiero, che già in quel momento era già affiancato dai Mancuso della famiglia Senese. Il 15 luglio 2019, io lo ribadisco, lo hanno detto i collaboratori di giustizia, credo che di materiale probatorio ce n'è tanto, ma questa conversazione è altrettanto significativa, perché intercorre in un momento storico delicato a Roma dopo un mese da questa conversazione ci sarà l'omicidio di Diabolik di Piscitelli Fabrizio, e il 15 luglio 2019 un Macori, allertato da una chiamata ricevuta da Vestiti Giancarlo, che in quel momento, se non ricordo male, era a Milano, alla sessione 110 progressivi 106 sono tantissimi e seguenti del RIT 1831-19, una bellissima conversazione in cui Macori affronta con Taccioni Alessandro la sua vicinanza alla famiglia Senese, il che ruolo svolge per conto della famiglia Senese, il suo rapporto con Michele Senese. È una lunga conversazione che è l'atto, diciamo, un atto di fiducia, di attestazione di stima che Macori ha per la famiglia Senese.
2: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia. Era dedicata all'udienza del 28 aprile scorso davanti alla 10ª sezione penale del Tribunale di Roma per una fase del processo che prende il nome dall'operazione anticrimine assedio della Direzione Investigativa Antimafia di Roma, la DIA. E nella circostanza è stato ascoltato come teste il colonnello Danilo Lacerenza, che all'epoca delle indagini preliminari era responsabile della struttura di polizia giudiziaria all'interno della stessa DIA di Roma. A lui ha rivolto domande il pubblico ministero Giuseppe Cascini, uno dei procuratori aggiunti della capitale.
3: Questo dunque è lo Speciale Giustizia, curato questa sera da Bruno Ruggero. 22:57 minuti, Radio Radicale, vi ricordiamo che tra qualche istante vi lasciamo alla rubrica L'ultimo spettacolo, a cura di Gianfranco Cercone. A seguire, a proposito di Shalom, a cura di Ruben Della Rocca, noi ci ritroveremo in diretta alla mezzanotte per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, che troveremo in edicola domani sabato 6 giugno del 2026. Velocemente un paio di notizie. Il candidato della sinistra alla presidenza del Perù, Roberto Sanchez, ha dichiarato di voler mantenere relazioni rispettose con gli Stati Uniti e con Donald Trump a due giorni al ballottaggio di domenica 7 giugno, nel quale sfiderà Keiko Fujimori in una competizione che si preannuncia estremamente combattuta. In una conferenza stampa con i media locali e internazionali, Sanchez ha sottolineato l'importanza di preservare e rafforzare i rapporti bilaterali tra Lima e Washington, indipendentemente dalle differenze politiche. Il buon vicinato, relazioni rispettose tra le nazioni e il rafforzamento dei nostri legami politici, culturali e commerciali devono essere sempre una priorità, ha affermato Sanchez, precisando che anche le relazioni tra Perù e Stati Uniti devono seguire questo principio. E poi un'altra notizia, velocemente, l'invito di Zelensky a Mosca, fanno sapere dall'Ucraina, resta valido. Il portavoce Dmitry Peskov, a margine del forum economico di San Pietroburgo, ha rilasciato delle dichiarazioni tra cui assolutamente non è questo che ha detto il presidente, non cercate di mettergli in bocca parole che non ha detto. Allora, facciamo un attimo, cerchiamo un attimo di capire il contesto. L'invito della Russia a Vladimir Zelensky a recarsi a Mosca rimane valido, ha dichiarato venerdì il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, lo riporta l'agenzia TASS, interpellato dai giornalisti al 21esimo Forum economico internazionale di San Pietroburgo sulla revoca dell'invito a Putin ai colloqui dopo il discorso del presidente russo alla sessione plenaria. Peskov ha detto che non è così, assolutamente no, non è questo che ha detto il presidente, non cercate di mettergli in bocca parole che non ha detto. Questo per quanto riguarda l'aggiornamento della crisi tra Russia e Ucraina. 23 in punto, siamo in diretta su Radio Radicale, adesso vi lasciamo a Gianfranco Cercone con l'ultimo spettacolo, a seguire, a proposito di Shalom, alla mezzanotte, le prime pagine dei quotidiani.
4: Buonasera da Gianfranco Cercone, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della rubrica L'ultimo spettacolo, una rubrica dedicata al cinema e al teatro ai tempi della crisi. Più di una volta queste trasmissioni sono state focalizzate su di un singolo teatro o di un singolo cinema, e cioè proprio sui luoghi in cui si danno rappresentazioni teatrali o cinematografiche. Questa volta parleremo di un teatro ormai storico di Roma, è stato inaugurato nel 1989, dunque ormai poco meno di 40 anni fa. Gli artefici sono stati una coppia celebre del teatro italiano, Giancarlo Nanni, regista, e Manuela Kusterman, attrice, tra i protagonisti della stagione di quel teatro di ricerca esploso in Italia tra la fine degli anni 60 e gli anni 70. Non si tratta di una delle cantine in cui quegli spettacoli a volte avvenivano. È un teatro grande, moderno, ben strutturato, che riprende un po' lo schema dell'anfiteatro greco, con una platea di oltre 350 posti e un palcoscenico molto largo. Ha ospitato negli anni prestigiose compagnie internazionali, prima fra tutte quella di Cantor, che anzi ha inaugurato il teatro, ma poi anche il Living Theatre o la compagnia di Peter Brook, oltre che in numerosi

0: Allora, grazie, grazie di questa domanda. Dunque, beh, il Teatro Vascello, appunto, come lei ha detto, è nato da una ristrutturazione di un vecchio cinema a Monteverde Vecchio, che si chiamava appunto il Vascello. E noi io e Nanni abbiamo lasciato questo nome augurale, no? Perché comunque il Vascelli solcano il mare, quindi ci sembrava. E poi come per le barche, non abbiamo pensato di cambiare il titolo perché portasse il nome, perché portasse appunto fortuna. E appunto l'abbiamo inaugurato con Cantor, e questo dice tutto del nostro intento, perché è stato un teatro appunto nato per ospitare compagnie di ricerca, di teatro sperimentale, di dare spazio ai giovani, soprattutto appunto a quelle nuove realtà che non trovavano magari un altro spazio a Roma, oppure che era appunto difficile presentare. Tant'è vero che insomma i primi tempi, non nascondo che abbiamo faticato molto, perché appunto davamo spazio a moltissime realtà abbastanza sconosciute, e devo dire la verità, all'inizio anche il quartiere vedeva un po' con sospetto questo teatro dove venivano presentati secondo loro spettacoli dove non si capiva nulla, insomma erano spettacoli sperimentali. E pensi che praticamente siamo stati i primi a presentare gli spettacoli di Romeo Castellucci, poi non so, abbiamo presentato le compagnie più importanti, diciamo, delle compagnie storiche dell'epoca, la Valdoca, Lombardi Tiezzi, la Carrozzeria,
1: Orfeo.
0: Come si chiama? No, Carrozzeria Orfeo la stiamo presentando ora, ma insomma,
1: sì. Ah,
0: voglio dire, però abbiamo anche ospitato moltissime compagnie anche straniere all'inizio. La danza di Petronio, abbiamo ospitato il Living Theater, addirittura Bob Wilson che fece oddio, scusi.
1: No, prego, prego.
0: Una conferenza stampa fantastica, Peter Brook che fece il suo storico Ole Bejour con la moglie. Insomma, voglio dire, è stato appunto un teatro nato per il teatro di ricerca. Dopo che purtroppo Nanni ci ha lasciato, io ho continuato per un po', e non volendo lasciare andare, noi avevamo anche una compagnia molto importante, appunto la compagnia La Fabbrica dell'Attore, con cui abbiamo fatto spettacoli meravigliosi, il fantastico Gabbiano, L'Asio Like, Te come Alice, il Giardino dei Ciliegi. Perché appunto con gli ultimi anni, con Nanni, stavamo affrontando appunto Chekhov, ma in maniera completamente sperimentale, diciamo. E dopodiché io ho portato avanti per un po' di anni con delle mie regie la compagnia, poi piano piano questa compagnia si è un po' dissolta, però abbiamo nello stesso tempo invece cominciato ad allevare, diciamo, nuovi artisti, nuovi registi. Per primo mi ricordo la Lisa Ferlazzo Natoli, e poi ultimamente collaboriamo con Leonardo Lidi, abbiamo collaborato con Leonardo Manzan, abbiamo collaborato con Fabio Condemi, con Daria De Florian, e questo io sto cercando di portarlo avanti con appunto dei giovani usciti dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Ho un progetto adesso con Enrico Torzillo, un bellissimo progetto che spero di riuscire a fare nel 2027. Comunque, diciamo che il nostro intento appunto è sempre stata la ricerca l'avvio di cercare appunto di dare visibilità ai nuovi artisti, cosa che non è sempre facile, cosa che dovrebbe fare anche, soprattutto dovrebbero fare i teatri nazionali, ma la drammaturgia, soprattutto anche sia italiana sia di nuovi artisti, è molto difficilmente trova spazio nei teatri, diciamo, ufficiali, insomma, sono rari i casi. Adesso

0: ultimamente devo dire che lo stabile di Torino è quello che forse nel panorama italiano così è quello che si staglia di più per questa tipologia di ricerche e di dare nuove visibilità agli artisti giovani. Comunque, ecco, di questo voglio dire, questo era il grande intento di Nanni che io sto cercando di portare avanti, e devo dire che ultimamente sono veramente molto molto contenta, perché ormai abbiamo un pubblico fidelizzato, molto fidelizzato, che ci segue, e anche quest'anno io penso di aver messo insieme una stagione di cui sono fiera. Ogni stagione si dice sempre la stessa cosa: ah, ma quella dell'altro anno forse era più bella, più significativa, più interessante, ma sentiamo il pubblico che invece ci rassicura ogni volta dicendo: ah, ma questa stagione è fantastica, grazie, grazie.
1: No, la stagione, ecco, in effetti io l'ho visto, l'avete presentata poco tempo fa alla stampa, sì, è molto interessante.
0: Sì, il 28 maggio, sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: E ho visto che avete dato come titolo, un titolo così poetico, diciamo: contenere il caos, il teatro nell'era della discontinuità. Quale caos, sì, e a quale discontinuità si riferiva?
0: E beh, dunque, questo è appunto il mio discorso che ho fatto all'inizio della presentazione appunto della stagione. Beh, non è un caos riferito come diciamo disordine, no? Ma è una domanda che io mi sono posta: dove può adesso questa umanità sbandata, che non si raccapezza più, dove può trovare rifugio? Ma intendiamo non un rifugio materiale, no? Un bunker, un'isola, è un rifugio interiore quello che io intendo, interiore e collettivo al tempo stesso, è uno spazio in cui appunto il tema della complessità, del caos può essere contenuta, può essere tenuta, è uno spazio in cui il caos non viene negato, ma appunto contenuto, e il teatro secondo me può essere questo, il contenitore del caos umano. Non è certo una soluzione, però il teatro secondo me ha avuto sempre questa funzione. Certo, prima con i riti, soprattutto, insomma, parliamo dal teatro greco, era molto più facile, perché gli spettatori si riunivano in questo luogo magico dove appunto avveniva la famosa catarsi, e quindi ci si ritrovava tutti, no, in questo rito dove il pubblico usciva non magari consolato, però avendo avuto questa catarsi magari era, diciamo, attraversato, purgato, no, spiritualmente, ecco. E il teatro ha sempre svolto poi questa funzione un po' di contenimento, no? E nel teatro gli attori e gli spettatori condividono lo stesso spazio, lo stesso respiro, lo stesso momento, che è poi irripetibile, no? Perché questo poi la magia anche del teatro, che ogni sera è diverso, anche se uno spettatore viene a vedere lo stesso spettacolo due sere o tre sere di seguito, vede sempre comunque qualcosa di diverso, no? Da una sera all'altra, perché appunto sul palcoscenico ci sono esseri umani con i loro problemi, con il loro essere appunto umani, no? E questa è la cosa interessante e importante.
1: Lei ritiene che il pubblico ha ancora una effettiva passione per il teatro, o il teatro è diventato un'abitudine? Cioè, nel tempo il pubblico teatrale, secondo lei, si è trasformato, oppure l'interesse per il teatro, la passione per il teatro è rimasta sostanzialmente intatta? Che impressioni ha?
0: Il teatro è un'abitudine, secondo me. È un'abitudine. Purtroppo si sta perdendo cioè, Allora, io ho rilevato cose un po' diverse, nel senso che ci sono spettacoli da me che vengono accolti da giovani che vengono a frotte proprio, ed è inspiegabile, cioè forse attraverso i social capiscono che quello è un linguaggio giovane, per cui vengono a vederlo. Non c'è tanto ricambio di pubblico, però la voglia di teatro c'è sempre. Non posso dire che sia sempre lo stesso pubblico, perché devo dire che insomma, il mio pubblico del Teatro Vascello è aumentato parecchio dai primi anni, che mi ricordo appunto che c'era molta diffidenza, che eravamo abbastanza disperati, soprattutto per esempio verso una disciplina che è quella della danza, no? Ora quando programmiamo danza il teatro è pieno come quando programmiamo prosa, ma non era così. La danza per esempio era una disciplina che non era assolutamente seguita, mentre ora è seguita moltissimo. E gli spettatori forse adesso sono diventati un pochino vogliono, cioè cercano delle cose particolari, nel senso che all'inizio del, non so, diciamo anche negli anni 50, 60, 70, il teatro certo era un'abitudine, ma era anche una consuetudine familiare, no? Perché le famiglie si abbonavano ai teatri, per cui si andava anche se non si sapeva che cosa si andava a vedere, no? A me è capitato molte volte nei teatri, nei grandi teatri, diciamo, nei teatri istituzionali, di sentire persone dietro a me, magari vecchie signore, che dicevano: ma cosa vediamo oggi? Quindi, voglio dire, si andava un po' al teatro al buio. Ecco, questo non succede più. Questo, il pubblico ora è consapevole di quello che viene a vedere. E questo è un traguardo, secondo me, perché vuol dire che appunto si sceglie, ed è per questo che il pubblico del Vascello sceglie di venire al Vascello, perché sa che comunque da me può anche non piacere lo spettacolo, chiaramente, però è comunque, sono spettacoli di qualità, scelti con grande criterio di qualità. Ecco, questo mi sento proprio di affermarlo con sicurezza.
1: Ecco, lei dice quindi un pubblico più evoluto, però ha fatto un'osservazione che c'è poco ricambio di pubblico. Ora, io ho notato una cosa nelle programmazioni dei teatri, non soltanto del Vascello, ma proprio in genere, cioè che la tenuta degli spettacoli è molto ridotta, cioè durano una settimana. Voi vedete anche grandi produzioni quest'anno, però anche in questi casi, ecco, è una sette giorni, dieci giorni massimo. Se io vado per esempio a Parigi o se vado a Londra, le tenute degli spettacoli sono anche di mesi, anche nei piccoli teatri. Come mai questa differenza, che ripeto non riguarda solo il Vascello, è proprio un fenomeno generale, mi sembra, fra Roma e altre grandi città europee? Lei come lo spiega?
0: Ma guardi, questo bisognerebbe fare l'interrogazione al Ministero. Questo dipende da, appunto, dalle regole che il Ministero impone ai teatri. Ci sono addirittura teatri a Roma che programmano per due giorni. Certo, anch'io ho due serate d'onore, ma sono serate d'onore che facciamo un giorno, ma questa è un'altra cosa. Perché siamo, appunto, dobbiamo sottostare a delle regole che per cui non si riesce a programmare, non so, per 20 giorni. Io riesco a programmare soltanto Rezza per un mese, Antonio Rezza e Flavia, sì, Mastrella, che sono i nostri artisti residenti al Vascello, ormai da 20 anni, i nostri artisti di punta, diciamo. Ecco, riesco a programmare soltanto loro per molto tempo, perché altrimenti non... guardi, questo io infatti vorrei tanto fare, perché non si mette mai l'accento su, appunto, su queste regole demenziali del Ministero.
1: Ma può accennarci, adesso, perché questa è la prima volta che mi danno questa spiegazione. Che senso danno queste regole? Cioè, a quelle regole, che regole si riferisce?
0: Sono regole per cui allora, noi siamo un centro di produzione teatrale, per cui dobbiamo fare un tot giorni nostri di programmazione e un tot giorni di programmazione ospite. Quindi già quello ti induce a fare delle scelte. E poi adesso il sistema ministeriale è più verso il teatro inteso come un'azienda per cui tu devi avere un certo reddito, diciamo che tu sei avvantaggiato se hai sempre il teatro pieno e quindi se vendi più biglietti, a discapito anche di una certa, diciamo, qualità. Mi spiego meglio. Anche 20 anni fa, 25 anni fa, 20 anni fa forse, perché questo non è tanto tempo che è stato istituito questo, da Franceschini penso, e noi potevamo appunto permetterci il lusso di ospitare magari anche una compagnia che a noi piaceva, sperimentale, anche per 15 giorni e incassare poco, ma davamo questo spazio a questa compagnia proprio per poter confrontarsi con un palcoscenico e vedere appunto se il pubblico, no, magari col passaparola, far riconoscere al pubblico. Adesso tutto questo non si può più fare, perché tu facendo questo sei penalizzato da quel maledetto algoritmo, così si chiama, che determina poi il tuo, diciamo, riscontro economico al ministero.
1: Cioè diminuisce la sovvenzione.
0: Diminuisce la sovvenzione se tu hai poco pubblico, se tu vendi pochi biglietti, e questo vuol dire che appunto noi siamo paragonati a delle aziende, ma non siamo aziende, noi dovremmo essere appunto uno spazio di libertà, uno spazio e invece, oppure potrebbero essere soltanto i teatri istituzionali, teatri come il Teatro di Roma che ha tantissimi soldi, no?
1: Sì,
0: mentre
1: certo.
0: Il Teatro Vascello ce n'ha molto pochi, voglio dire.
1: Certo.
0: Quindi magari quei teatri lì, ecco, dovrebbero appunto, potrebbero sottostare a questa legge, ma i teatri, diciamo, che hanno un intento diverso, cioè quindi che hanno un intento più verso il teatro di ricerca, dovrebbero non essere sottoposti a queste regole. Comunque questo.
1: No, ma ha ragione, ma lei ha detto la parola, quello che pensavo anch'io, cioè impedisce il passaparola. Cioè, se dopo una settimana uno spettacolo è smontato e invece piace al pubblico, il pubblico non ha occasione di andarlo a vedere.
0: Sì. Quindi, ma questo perché appunto siamo obbligati a fare un tot di nostre giornate di produzione e un tot di giornate di ospitalità. Ma tant'è vero che per riuscire a fare tutto questo, ogni anno il teatro apre sempre prima. Quest'anno apriremo il 15 di settembre, che insomma io ricordo gli altri anni, anche fino a 10 anni fa, quindi insomma si apriva anche il 10 ottobre, no? La stagione iniziava con calma e adesso non è più possibile, è tutto molto accelerato, ma infatti bisognerebbe però entrare più nei dettagli tecnici e magari, ecco, questo dovrebbero farlo un po' i giornali, perché tutti si lamentano, ma non si riesce mai a fare o un convegno, perché appunto non c'è neanche lo spazio, perché dobbiamo fare.
1: Dovete fare solo per spettacoli, ok.
0: Sì, bisognerebbe, ecco, però magari un giornale importante dovrebbe affrontare un po', spiegarlo bene al pubblico, perché molte volte ci vengono anche rivolte queste domande, ma non siamo neanche tanto in grado di, perché sono tecnicismi, insomma, anche un po' troppo complicati da spiegare. Ha capito?
1: Capisco, certo. Senta, ma il lavoro suo, diciamo, la direzione artistica, può spiegarci come avviene? Cioè, lei come riesce a scegliere gli spettacoli? Va nei festival e li vede, oppure è lei stessa che invita a fare delle certe produzioni, o le vengono proposti e quindi poi le deve fare un lavoro di selezione sulle proposte che le arrivano? In pratica.
0: Sì, è tutto questo, sì. No, continui, scusi.
1: No, era la domanda, avevo concluso. Ma se ci può.
0: Sì, è tutto questo. Nel senso che io vado spessissimo a teatro, quasi ogni sera, a vedere cose. Vado anche fuori a vederle. Però poi anche mi mandano tutte le proposte e io mi vedo tutti i video degli spettacoli, e quindi ecco, la scelta avviene in queste, sia a livello proprio personale mio, che vado a vedere gli spettacoli, oppure attraverso i video, ma chiaramente i video sono di spettacoli o di registi che conosco, per cui, perché non è facile determinare insomma la qualità di uno spettacolo dal video, però se tu conosci la compagnia, conosci il regista, sai già più o meno come lavora, per cui diventa più facile, e quindi così, questo è il lavoro di scelta. Da, diciamo che da ottobre incomincio a fare un elenco molto molto lungo di proposte, e poi via via sì, questo ed è molto difficile, devo dire la verità, a volte dire di no, e a volte anche poi succede che vengono delle proposte all'ultimo molto molto interessanti, ma magari tu non hai più spazio e non puoi più, come per esempio quest'anno è successo che per motivi appunto di spazio dovevamo ospitare il saggio di Emma Dante dei sei personaggi, perché prima era stato proposto a inizio di stagione e poi alla fine, e poi appunto loro invece poi non potevano in queste date, hanno detto beh ci risentiamo, ma noi nel frattempo avevamo chiuso la stagione, per cui poi ecco, per esempio a volte succede anche questo, insomma dispiace, perché chiaramente
1: e dispiace avere... anche perché i teatri a Roma, tanti teatri anche molto importanti hanno chiuso,
0: però ne stanno aprendo, no?
1: Speriamo, sì.
0: Appunto la novità del Valle, finalmente
1: il Valle, che era un teatro pubblico, adesso è un teatro pubblico romano che riapre finalmente, però c'è il Teatro Eliseo, per dire, che era un grandissimo teatro privato che è chiuso da tanti anni.
0: Ci sono notizie anche riguardo all'Eliseo,
1: ah, sì?
0: Però non posso dire altro, sì. Comunque il Valle riapre, teatro meraviglioso, storico, dove io ho recitato tante volte, spero che non l'abbiano rovinato, cioè nel senso aveva una
1: critica, c'è stato un restauro che dicono che sia stato molto attento, speriamo di no. Beh, certo, sì, era un bellissimo teatro,
0: era un teatro del Settecento meraviglioso, quindi aspettiamo con ansia insomma che riapra, ecco. E, no, ma è un bene, nel senso che il Teatro Vascello, cioè, non è che ha paura del Valle, anzi io spero sempre che questo è anche uno dei punti un po' focali di un po' di Roma, no? Perché Roma è una città molto particolare, nel senso i teatri sono un po' lasciati a loro stessi, no? Non si riesce mai a costruire una rete tra teatri, anche tra i piccoli teatri, che adesso sono molto meno, ma insomma… perché non ci stanno, vabbè, ha riaperto anche la Cometa, ma un indirizzo un po' particolare, quindi non ma voglio dire, non si riesce mai appunto a fare qualcosa in comune, una rete, fare un discorso insieme, mentre secondo me Milano, a parte che Milano i teatri sono molto più protetti, no? Perché anche loro hanno, a parte il comune che li insomma dà parecchie risorse ai teatri, ma poi c'è anche la Fondazione Cariplo che dà parecchi soldi anche ai teatri, mentre a Roma questa tipologia appunto di protezione non ci sono, perché il Comune di Roma sì, fa i bandi, ma vabbè, insomma, si riescono difficilmente a vincere, e non abbiamo una fondazione appunto come Cariplo che elargisce soldi a chi li merita, okay. Non li abbiamo, insomma i teatri a Roma sono un po' lasciati a loro stessi, questo, ed è un insomma, c'è soltanto sì la regione, ma la regione attraverso un bando elargisce più o meno un 50.000 euro l'anno a chi riesce a vincere i bandi, ma insomma voglio dire,
1: beh, non ci si fa molto, credo.
0: No, ecco, appunto, non volevo dire questo, certo, non bisogna mai lamentarsi, però però insomma bisognerebbe dare insomma più soldi, insomma essere più protetti, perché veramente vabbè, tanto la nostra cifra è pubblica, ma insomma rispetto, molti ci dicono, rispetto ai teatri di Milano, non so, come Elfo oppure il Teatro Franco Parenti, che hanno milioni e milioni, insomma la nostra cifra non supera neanche il 500.000, quindi è veramente ridicola, e per quello che facciamo. E poi soprattutto io mi sento di dire che noi siamo un teatro privato, e forse anche per questo siamo un po' penalizzati. Siamo un teatro privato che però praticamente agisce come un teatro pubblico.
1: Beh, perché la promozione della nuova drammaturgia, delle nuove realtà, in effetti sì, dovrebbe essere un compito anche del teatro pubblico, anzi soprattutto del teatro pubblico. Comunque a me sembra una forma di resistenza la vostra.
0: E sì, quindi siamo anche molto aperti anche appunto a tutto il quartiere di Monteverde, no? Chiunque lo chiede, diamo spazio appunto nelle nostre sale, nei nostri spazi a qualsiasi evento che il quartiere vuole promuovere, insomma ce lo chiedano, perché anche abbiamo un piccolo un bar molto carino, pieno di piante, dove appunto offriamo anche aperitivi o piccole cene, non cene insomma, ma insomma spuntini diciamo, e quindi ecco, questo non l'ho detto quando ho descritto il nostro teatro, in realtà non l'ho descritto, però l'aveva descritto lei prima. Il nostro è un teatro ad anfiteatro, appunto 360 posti con un palcoscenico grandissimo, quindi è ottimo per la danza ma anche per tutti gli spettacoli, e abbiamo appunto un piccolo bar, un foyer molto gradevole con piante, un bar carino, e insomma è un teatro.
1: È un teatro da frequentare, io lo frequento sempre, vengo sempre con piacere e con interesse.
0: Ma sì, ma
1: sembra una cosa diplomatica, ma è così.
0: No, ma tutti quanti che vengono anche per la prima volta, appunto, che si esibiscono al Vascello, rimangono entusiasti, anche perché abbiamo uno staff meraviglioso, e tutti vogliono sempre ritornare, perché c'è un'area diciamo di famiglia, non intesa intesa nel senso buono, ecco.
1: Certo, io ringrazio molto Manuela Gusterman, che è la direttrice artistica del Teatro Vascello di Roma, che ci ha trattenuto in una conversazione abbastanza approfondita sul teatro, sui suoi intenti, ma anche su alcune difficoltà pratiche che questa impresa deve affrontare. Invito gli ascoltatori a leggere la nuova stagione del teatro, che si trova sul sito del Teatro Vascello. Dunque, grazie a Manuela Gusterman, grazie a Carmine Corvino alla regia di questa trasmissione, e un saluto da Gianfranco Cercone.
0: Grazie mille, grazie, vi aspetto tutti al Vascello.
1: Non mancherò.
0: Da metà settembre. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.
2: Radio Radicale, a proposito di Shalom, bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi c'è un gradito ritorno qui con me, il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.
3: Buongiorno Ruben.
2: Buongiorno presidente, bentornato. Bentornato presidente in una data molto particolare, non solo per la cittadinanza italiana e romana in particolare tutta, ma anche per la nostra comunità, per la comunità ebraica di Roma, perché il 4 giugno del 1944, noi stiamo registrando in questa mattinata, e per chi ci ascolterà domani sera
3: abbiamo registrato, però
2: no, magari ritorno al futuro, no, magari nel senso mi piacerebbe essere stato testimone di quei giorni con gli occhi miei, Victor, pur sapendo tutte le sofferenze che aveva vissuto il nostro popolo fino a qualche ora prima. Che sensazione è sapere che appunto in quel giorno del 1944 Roma veniva liberata, e il giorno dopo Aaron Golub, soldato inquadrato nell'esercito americano, rompeva i sigilli e riapriva quello che noi è un posto magico, che è la Tempio Maggiore di Roma.
3: Sì, il ritorno col tempo, con tanto tempo, gradualmente a una forma di normalità. E io, le persone che vorrei ricordare sono tutti quegli ebrei, miei correligionari, che in quel lungo periodo, quella gelida occupazione nazista di Roma, furono costretti a nascondersi nella città. alcuni di loro accolti in strutture religiose, altri presso amici o eroi che li hanno protetti. E il mio ricordo va a loro perché è legato a una considerazione. Il nazismo a Roma ha mietuto migliaia di vittime. Alla fine le deportazioni nei campi di sterminio sono stati gasati e assassinati più di 2000 ebrei di Roma. E la dissociazione invece dell'ebraismo romano è in termini di più di 7000 persone. Questo significa che dopo la fine della guerra mondiale più di 7000 persone hanno deciso di non fare ritorno alla religione dei loro padri. E questo perché? Perché non ne potevano più. Erano convinti che essere ebrei significa essere marchiati a vita con una maledizione di odio e che arriva fino allo sterminio. E in questo è stata la triste opera compiuta dal nazismo, che ha colpito, se vogliamo, ancor più la comunità nei confronti di chi si è dissociato, oltre ad aver poi veramente assassinato alcune migliaia di persone. E tutto questo arriva fino ai giorni di oggi, perché all'interno delle nostre stesse famiglie ci stanno magari delle parti di famiglie che sono dissociate rispetto alla religione dei padri.
2: Ma io credo che, Presidente, mi permetto il tu, credo che ha toccato un tasto molto significativo e dolente, perché è ovvio che, da come racconti, quelle dissociazioni siano figlie della paura, del terrore, molto umane tra l'altro, e credo che a quel punto siano loro stessi vittime della Shoah, perché è evidente che nel momento in cui una persona, a chiunque viene chiesto di dissociarsi dal proprio mondo, dal proprio popolo, dalla propria famiglia, è una violenza, no? In tutto e per tutto. Però mi fai pensare che questa dissociazione viene chiesta anche negli ultimi tempi agli ebrei di dissociarsi da Israele, che è una cosa per noi impossibile, io lo ribadisco a chiunque venga qua, è come viene chiesto di dissociarci dalla nostra mamma, è impossibile dissociarci dalla mamma.
3: La richiesta di dissociazione ci proviene in particolare dal mondo politico, dal mondo della comunicazione, quotidianamente, cioè ci dicono: ebreo buono, accusa gli altri ebrei, quelli cattivi. E qui c'è un blackout enorme, un blackout inaccettabile. Anzitutto perché Israele è uno Stato democratico che non può essere giudicato come Stato ebraico, ma deve essere giudicato alla stessa maniera delle altre nazioni. E invece noi abbiamo purtroppo questo doppio standard in cui Israele viene accusato per cose che un altro paese non lo sarebbe. Addirittura viene rovesciata addosso a Israele la infame accusa di essere il persecutore, il nazista, lo Stato nazista, lo Stato genocida. Queste sono terminologie che nessun Stato democratico può accettare di subire offese di questo tipo. E invece nei confronti di Israele è quasi una normalità, è stato sdoganato. Chiedere poi ad un ebreo di prendere le distanze da Israele è una cosa molto offensiva, molto grave. In realtà questo è vero antisemitismo, travestito da antisionismo, ma sono due facce della stessa identica medaglia. E voglio anche spingermi più avanti, Ruben, nel dire che io ritengo che sia una grande vigliaccata chiedere ad un ebreo di dissociarsi, così come attaccare spregiudicatamente una minoranza ebraica, attaccarla in termini di comunicazione, intendo. Gli ebrei in Italia sono circa 25.000. Chiunque ben a conoscenza dei fatti sa che non hanno la forza mediatica o la forza istituzionale di reagire e di, tra virgolette, punire in qualche maniera chi li attacca. Quindi prendere a calci in faccia le comunità ebraiche, offendendole o accusandole di gesta amorali, come ci viene fatto, o chiedendogli la dissociazione, è un modo di comportarsi da vigliacchi, perché si sa che chi è colpito non potrà mai reagire, non ha la forza di reagire, perché non ha la forza dei numeri, non ha la forza della rappresentanza. Bene, questo io lo ritengo davvero qualcosa di moralmente inaccettabile.
2: Io e te eravamo ieri pomeriggio in una sala della provincia di Roma in un convegno chiamato Anticorpi Democratici, organizzato dalla Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Ed è stato un momento molto importante, Presidente, perché è il momento in cui tanti politici sono venuti a dire che un decreto di legge, un disegno di legge che porterà un decreto sull'antisemitismo, in questo momento è necessario non tanto per gli ebrei, perché non è una legge per gli ebrei, ma è una legge per la democrazia e per la libertà del nostro paese. Non trovi che anche grazie a queste voci, questo seme libertario, questo seme di rispetto sia ancora coltivabile e ancora ci possa essere veramente un futuro per il nostro paese che sia appunto democratico e non anticostituzionale come purtroppo l'antisemitismo è?
3: Questa legge è benvenuta, sarà benvenuta, perché permette di fare chiarezza, ma in realtà è come che ci permette di scoprire che l'acqua è umida, perché se si viene a dire allo Stato di Israele che è uno Stato nazista, questo per principio dovrebbe essere qualcosa di perseguibile. Invece questa legge ci porterà finalmente ad avere chiarezza su qualcosa che evidentemente non è chiaro. E quindi benvenuta questa normativa che permetterà di definire quali sono dei comportamenti antisemiti e quindi intollerabili dalla nostra Costituzione ordinamento democratico italiano.
2: Ecco, tu prima hai citato i giusti, Presidente, ed è molto bello ricordarli perché sono storie edificanti, sono storie che ci vanno bene al cuore, ci fanno ricordare che ancora c'è del buono nell'essere umano, no? Attualmente io credo che ci siano tanti giusti che rimangono in silenzio perché educati, perché liberali, perché democratici, perché rispettosi delle leggi e del prossimo, che sono con noi, sono a favore degli ebrei di Israele, ma non per partito preso, semplicemente perché capiscono che è il lato giusto, è il lato umano, è il lato buono della storia. Allora, a me chiedono, quindi la domanda te la giro a te che sei il presidente della più antica comunità della diaspora al mondo. Come possiamo fare per aiutare loro? Perché paradossalmente noi abbiamo degli amici che ci dicono aiutateci ad aiutarvi, perché noi sappiamo perfettamente dov'è la giustizia in questo momento.
3: Il tema della comunicazione è davvero difficile. Oggi è evidente che ci sono delle forze avverse che stanno investendo risorse enormi per portare avanti delle campagne di comunicazione che travisano i fatti. E purtroppo è chiaro che è così, ed è anche chiaro che questa è una manovra, una miscela esplosiva in cui l'altro componente è il terrorismo. Il terrorismo ha in nuce nel suo sostantivo cosa vuole fare. Vuole creare terrore, portare la paura. Quindi creando da un lato il terrore, dall'altra mistificando con mezzi imponenti la comunicazione e la realtà, si ottiene il risultato di trasformare quella che è la realtà per un grande numero di persone. È chiaro, io lo so bene e tutti lo sappiamo bene perché abbiamo continue manifestazioni di solidarietà, che c'è una parte importante della nostra società che è sana e conosce qual è la realtà. Il tema è riuscire a comunicare, a esplicitare questo nostro punto di vista in condizioni avverse, perché grande parte della comunicazione racconta una storia non vera. E questo è un tema che davvero ci coinvolge tutti, è urgente ed è un tema della nostra contemporaneità.
2: Presidente, tu hai nominato il terrorismo ed è notizia di queste ultime ore che al confine tra Israele e territori palestinesi un studente palestinese stava per entrare appunto in Israele e raggiungere poi Roma, l'Università di Tor Vergata, per venire a studiare qui. Ora, fermo restando che ovviamente Israele farà tutti i suoi accertamenti, no, sul soggetto in questione, io vorrei ricordare, e poi passa la domanda, che Al-Zomar nel 1982, esecutore dell'attentato al Tempio di Roma, dove morì il piccolo Stefano Catacesi, il suo ricordo sia di benedizione, e fece più di 40 feriti quell'attentato, Alzomar, uno dei responsabili, perché non è solo, gli altri, se Dio vuole, prima o poi ricattureranno, ma era uno studente palestinese, presidente dell'Associazione degli Studenti Palestinesi a Perugia. Ora, fermo restando che è molto bello da parte dell'Italia accogliere, no? Perché io credo che l'accoglienza sia parte integrante della democrazia di uno Stato, di un paese, presidente, ma che effetto ti fa sentire questa cosa che ci fa ritornare in mente purtroppo il dramma dell'attentato al Tempio palestinese? Ricordiamolo, non vennero i marziani a Roma a sparare davanti al Tempio, vennero i palestinesi.
3: Purtroppo il nostro territorio è infiltrato da questi elementi legati o appartenenti a gruppi terroristici. È una condizione che conosciamo, ma per fortuna è anche conosciuta da chi vigila, quindi dalle forze dell'ordine intese nel senso più ampio possibile. E noi è a loro che dobbiamo riferirci nella speranza e nella consapevolezza che stanno facendo il massimo per evitare che ci siano degli eventi avversi.
2: Presidente, finora abbiamo parlato solo di cose che ci preoccupano, ovviamente. Però a me piacerebbe parlare con te anche delle prospettive del mondo ebraico, perché ringraziando il cielo il mondo ebraico offre tanta cultura, tanto pensiero, tanta ricerca, tanta medicina, tante cure. A che punto siamo? Cioè, riusciamo ad astrarci dalla emergenza e invece ritornare a essere quel popolo propositivo che siamo sempre stati per l'umanità?
3: È quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Nelle nostre preghiere, quando citiamo i nostri figli, diciamo che non sono figli, ma sono costruttori. Noi quello che cerchiamo di fare è di creare una nuova generazione di costruttori, di miglioratori della nostra società. E quindi la cosa più importante è proprio investire nell'istruzione, affinché queste nuove generazioni ci possano davvero portare onore e rendere orgogliosi. È qualcosa in cui crediamo tanto. Allo stesso tempo la cura per le persone fragili, per chi è nella società meno fortunato. Questi sono elementi, i pilastri di quella che è la religione ebraica, intesa come religione sul campo, che fa. Perché la nostra è una religione molto operativa, molto del fare, e meno forse del pensare o dell'arrovellarci nei pensieri non positivi.
2: Ti interrompo, sai, è venuto il rabbino l'altra settimana, Rav Di Segni, rabbino capo di Roma, ed è venuto con Monsignor Sprafico, parlavamo di dialogo, e Monsignor Sprafico sul suo libro parla del Naseh Venishma, cioè il faremo e ascolteremo, e addirittura un Monsignore lo cita come esempio da portare a tutti i popoli. Quello che dice il presidente Fadlun è esattamente quello che è scritto sulla nostra Bibbia, sulla nostra Torah. Naseh Venishma, faremo e ascolteremo. Che sembrerebbe una contraddizione, ma non lo è. Significa dare operatività ancora prima di ascoltare. Inneni, io sono qui, dice Abramo al Signore Dio, sono presente, eccomi, sono a tua disposizione.
3: Esatto, noi siamo l'impostazione di fare, di produrre fatti. Fatti che si sperano sempre positivi, che possano migliorare la società che abbiamo intorno a noi, farla fiorire, una società di cui ci sentiamo pienamente partecipi e costruttori.
2: Oh, però per essere partecipi e costruttori, sono un pochino in questo senso contraddittorio, presidente, bisognerebbe che qualcuno la facesse finita di evocare boicottaggi, per esempio. A me viene uno sempre in mente, lo cito, anzi ne ho citato pure uno con una professoressa siciliana che è venuta a raccontarmi la storia degli ebrei in Sicilia, che è splendida, presidente, un giorno magari la affrontiamo assieme, perché è una storia che ci coinvolge tutti, perché le origini ebraiche italiane partono proprio da lì, dalla Magna Grecia, e tu come origini
3: sì,
2: familiari
3: ne
2: la sai
3: mia famiglia
2: qualcosa,
3: viene, la mia famiglia che nel 500 era siciliana.
2: Io ho detto però a questa signora, a questa professoressa, mentre parlava, a un certo punto mi si è accesa un po' la luce, ho detto: signori, adesso siamo quasi all'ora di pranzo, anche oggi, non mangiate i pomodori pachino voi che boicottate Israele, perché sì, potrebbero andarvi di traverso sapendo che quel seme è stato impiantato in Israele, in un kibbutz israeliano, e poi trasferito in Italia perché c'è il clima giusto, a Pachino c'è la terra giusta per mangiarci questi pomodorini che sono eccezionali, possiamo mettere dappertutto. Quindi non li mangiate, perché se siete boicottatori non li mangiate, come non utilizzate i farmaci Teva, è perché ovviamente sono del mostro israeliano, però così non vi salvate la vita, così non vi curate. Allora vengo alla domanda, come riusciamo a far capire che le campagne di boicottaggio non solo sono quelle che erano quelle del fascismo nel 38, del nazismo nei confronti degli ebrei sempre nel 38, ma che sono delle campagne idiote che non portano a nulla? E poi arriviamo pure ai boicottaggi culturali.
3: Io a questi signori gli direi invece di mangiarli i pomodori Pachino, perché comunque sono stati fatti per fare bene e fanno bene a tutti, anche a chi odia gli ebrei o a chi odia Israele, che poi quindi io intendo dire con questo che la nostra impostazione di vita e culturale è cercare di operare per fare il bene, per creare fatti positivi, e chi invece la sua vita l'ha imposta per boicottare, per escludere, per puntare il dito, è un'impostazione completamente diversa. Sono due mondi così distanti che alla fine io a gente così non so proprio cosa fargli. Posso solo sperare che un giorno si ravvedano, se gli andrà, e se no continueranno a mangiare pomodori Pachino alla salute di Israele.
2: Tu sei più bravo di me, Presidente, perché tolgo i pomodori e tolgo i farmaci, pensa un po', sono cattivissimo. Ma perché bisogna essere coerenti, no? Dal momento che boicottate, seguitate a boicottare, ma non utilizzate quei farmaci quando ne avete bisogno, attenzione, perché sono del mostro israeliano. Quindi bisogna essere coerenti, sono più cattivo di te. Ora ovviamente è una battuta, perché se c'è un popolo e una legge che prevede il salvataggio della vita di chiunque è la legge ebraica e il popolo ebraico, e per chiunque intendiamo chiunque. Io inviterei ad andare in un ospedale israeliano, per esempio, a vedere chi lavora in quegli ospedali, quali sono gli assistiti, quali sono i medici, l'infermiere e qual è il clima. E sono testimone oculare, perché insomma una parte di famiglia lì, tra l'altro un cognato medico che lavora proprio in un ospedale di frontiera, il Saroka a Bersheva, quindi di questo stiamo parlando, Presidente. E, tra le altre cose, l'altro boicottaggio che a me veramente in queste ore voglio condividere con te anche uno sfogo per certi aspetti, Henry De Luca e Francesco De Gregori esprimono delle posizioni, tra l'altro non certo sioniste, ma semplicemente dicono, da una parte Henry De Luca dice il sionismo non è il razzismo e non c'è genocidio a Gaza, non lo diciamo né io né Henry De Luca né te, il Presidente, lo dice addirittura Khan della Corte Penale Internazionale, colui che all'inizio aveva parlato di quello ma poi ha detto no, non abbiamo elementi, non abbiamo prove. Lo stesso De Gregori dice ma chi sono io per imporre il pensiero, il mio pensiero ad altri. Allora, quando tu senti parlare di boicottaggi culturali, del leader di Pink Floyd che scrive a chiunque per non andare a suonare in Israele, delle compagnie israeliane boicottate, delle squadre di calcio boicottate, che pensiero ti evoca? Quali soluzioni aspireresti?
3: Ripeto, io la dico in modo diverso, ma gli direi a tutti questi di continuare a godere di quello che è il contributo del mondo ebraico e per altri versi di Israele al mondo. Perché non c'è altra soluzione. Chi ti odia senza un vero motivo, senza una ragione lucida, e magari neanche c'è mai stato in Israele, non conosce nulla di questo mondo, ti odia per partito preso, ma cosa gli puoi dire? Qualsiasi cosa gli proporrai, ti troverà una ragione per la quale la tua posizione non è accettabile. È una questione ideologica, quindi posso solo augurargli di continuare a godere di quello che è il contributo ebraico nel mondo e sperare che un giorno cambieranno idea, ma non sono davvero in grado di trovare soluzioni per cambiare l'idea a chi non la vuole a nessun costo cambiare.
2: Presidente, lui ha parlato prima dell'investimento che la comunità ebraica fa sui giovani ed è un investimento molto bello, perché è evidente che stiamo lavorando per le prossime generazioni. Tanti nostri giovani purtroppo nelle scuole, nei licei subiscono delle discriminazioni serie, addirittura ci sono ragazzi che non riescono a frequentare l'università con tranquillità proprio perché in questo momento vittime di questa campagna di odio antisemita, antiebraico. Come vogliamo rassicurare questi ragazzi? Che possiamo fare come mondo ebraico, come comunità, per cercare di tutelarli e garantirli e mandarli a studiare in santa pace, come dovrebbe essere per qualunque ragazzo che frequenta appunto le scuole e l'università?
3: Diciamo che questi sono obblighi dello Stato costituzionale democratico, quello di tutelare i suoi cittadini e le sue minoranze nell'esercizio dei loro diritti, e lo studio è uno di questi, è un diritto di chiunque faccia parte della cittadinanza del nostro paese, di chiunque è italiano. E quindi noi dobbiamo riferirci a questi che sono i capisaldi costituzionali del nostro paese. Ai ragazzi dico di non abbassare la testa, lo so che è difficile, ma non accettare delle imposizioni, delle offese, delle calunnie, e cercare di alzare con rispetto la propria fronte e rispondere e denunciare quello che accade nelle scuole, perché solo così possiamo sperare che le cose cambino. Le cose cambiano se noi muoviamo l'opinione pubblica, muoviamo gli strumenti normativi di tutela che esistono per proteggerci.
2: Ecco, Presidente, siamo quasi in conclusione della nostra conversazione e i temi sarebbero ancora tanti, ma intanto uno su uno vorrei un attimo focalizzare. Tu hai citato ora la Costituzione italiana, che è un testo meraviglioso e che è invidiabile, perché in realtà veramente la Costituzione italiana, credo che le altre nazioni veramente ce la invidiano. L'articolo 3 in assoluto è quello che parla del rispetto di chiunque e per qualunque appartenenza religiosa, etnica, parla di razza. Io sinceramente
3: sono uguale di fronte alla legge senza distinzione,
2: sì,
3: eccetera.
2: No, certo. Cita la parola razza, io ho qualche problema con la parola razza, me ne rendo conto, però fa parte della Costituzione, forse per me io la toglierei, ma i nostri padri della Costituente dicevano che era proprio un monito contro le leggi razziste, quindi ce lo prendiamo così com'è questo termine. E io ricorderei, l'ho fatto anche il 2 giugno, ma insomma vorrei farlo con te, che uno dei padri della Costituzione italiana era un ebreo, Umberto Terracini.
3: Bisazza Terracini, sì.
2: E Umberto Terracini diventerà poi, Bisazza il figlio, diventerà poi non solo colui che ha diciamo contribuito, ma presidente dell'Assemblea Costituente. Allora ti chiedo, quanta morale ebraica c'è nella Costituzione? Quanto i nostri cittadini, non nostri correligionari, non sanno questo? Che un'impronta ebraica di giustizia sociale, di rispetto per il prossimo, di accoglienza, di condivisione, c'è nella Costituzione italiana?
3: Sì, e quello che è importante ricordare è quanto gli ebrei hanno contribuito in qualità di cittadini italiani alla creazione di questo Stato e alla sua difesa. La quantità, la percentuale di ebrei che erano presenti nell'esercito italiano nella prima guerra mondiale è estremamente al di là della rappresentanza proporzionale del numero di ebrei rispetto alla popolazione. E ricordo anche che a Porta Pia la prima cannonata fu sparata da Segre, che era un giovane soldato dell'esercito piemontese di religione ebraica, a cui fu affidato questo incarico scomodo perché comportava la scomunica papale. Lui era ebreo e quindi...
2: Lo disse lui, diceva, sparare a me, tanto a me se scomunica non cambia nulla.
3: Cioè, gli italiani di religione ebraica hanno dato tutto il loro impegno e tutto il loro sacrificio per far crescere e fiorire questo paese. E ancora lo fanno, ancora lo facciamo, con tutto il cuore, l'impegno e la convinzione che questo è il nostro paese a cui dobbiamo dedicare e regalare tutte le nostre migliori energie.
2: Ecco, in conclusione, Presidente, tu hai citato prima la il termine comunicazione, l'hai citato più volte, e quanto la comunicazione attuale, purtroppo in tanti contenitori, in tanti talk show, in tanti programmi di approfondimento, in tanti pezzi scritti da colleghi giornalisti che a volte, io dico, gli slitta la frizione in termini di guida, no? Sono consapevoli che stanno andando contro la Costituzione, perché nel momento in cui, anche se ci si dice non antisemiti, ma si evoca l'antisemitismo e si accendono delle micce di antisemitismo, si è corresponsabili di un crimine che è anticostituzionale. Sono consapevoli, secondo te, o gli parte la frizione, come dicevo io, e poi combinano un incidente, tamponano quello davanti. In questo caso quelli davanti siamo noi.
3: È come quando guidi senza la cintura di sicurezza. Chi lo fa, sicuramente tu non lo fai, mi fido di te, ma chi guida,
2: no, anche a me dà fastidio quel bip bip bip continuo, quindi lo faccio outing, lo dico.
3: Chi guida senza cintura di sicurezza lo fa perché è consapevole che la pena è talmente lieve che è disposto ad accettare il rischio. Quindi cos'è il tema? Chi si comporta e si esprime con epiteti antisemiti, antisionisti, lo fa perché è un vigliacco, perché sa che le comunità, i 25.000 ebrei italiani, non sono in grado di difendersi in modo appropriato e in modo rilevante rispetto alle offese ricevute. Quindi sono comportamenti di chi sa che la legge non sarà in grado, perché oggi non ci sono gli strumenti per perseguirlo, l'opinione pubblica è tutto sommato assuefatta, in parte anche condiscendente, e nessuno potrà punirli, tra virgolette. Quindi questo è un comportamento da vigliacchi. Per tornare all'Antico Testamento, nell'Antico Testamento si parla del diluvio universale, che poi è una diluvio universale in tante religioni, in tante culture è presente, anche per esempio in quella eschimese si parla del diluvio universale, quindi qualcosa è probabile che sia successa, io lo dico da ebreo credente. Quando si parla del diluvio universale nell'Antico Testamento si fa riferimento alla circostanza che Dio era dispiaciuto profondamente, scusate il termine non corretto di dispiaciuto, però dispiaciuto da cosa? Da tutta l'infinità di piccoli crimini che venivano compiuti dall'umanità, dalle singole persone, perché erano crimini sotto la soglia della perseguibilità, non erano punibili, tutti si comportavano in modo amorale, vigliacco e ingiusto, e per questa ragione che Dio mandò il diluvio universale per ripulire il mondo. Questa è la versione religiosa. Io penso che attaccare con epiteti antisemiti, antisionisti, una minoranza in Italia, quella ebraica, sia proprio nella linea di quello che è accaduto all'epoca del diluvio universale, cioè compiere atti vigliacchi, atti ingiusti, atti amorali, reati che però non sono perseguibili, e chi li commette sa che non sarà perseguibile ed è per questo che continua a farlo.
2: Oh, per chiarire poi ulteriormente, l'antisionismo non significa criticare il governo Netanyahu o qualunque governo ci sia in quel momento in Israele, sono due cose totalmente differenti e molta confusione si è fatta su questo, perché criticare un governo lo si può fare in Italia, per esempio il governo Meloni ne subisce tantissime di critiche tutti i giorni e nessuno viene contestato il reato di anti-italianità o di antipatriottismo, fa parte della dialettica normale che avviene in qualsiasi governo e paese. L'antisionismo però è un reato non purtroppo ancora codificato dalla legge, ma un reato morale, quindi è quello che stiamo dicendo assieme, mi associo al presidente Fadlun proprio per ricordare tutto questo. Presidente, un saluto, chiudiamo con una cosa buona, perché l'ebraismo generalmente vuole chiudere con le cose buone e con l'ottimismo. Cosa ti aspetti per i prossimi mesi? Dovessi ricevere una bella notizia, apri il telefonino la mattina, ti svegli, dici Baruch Hashem, ringraziando il cielo, ecco che cosa è successo di bello oggi.
3: Che il Partito Radicale vada al 10%.
2: Grazie, ce la prendiamo come benedizione. Però allora iscriviti al Partito Radicale, sei con noi. Tanto guarda, siamo in questo senso, siamo assolutamente democratici, liberali, aperti, quindi non abbiamo pregiudizi di nessun tipo. Presidente, grazie per questa tua presenza qui a Radio Radicale. Se le nostre porte sono sempre aperte, ovviamente, per te, per la comunità ebraica italiana, per le comunità ebraiche italiane, per tutti, e anche per il dialogo, perché magari io invece la mia aspirazione è che tu un giorno possiamo sederci qui con un presidente della religione islamica, di qualunque consesso islamico, con magari un esponente del mondo cristiano e delle grandi religioni, finalmente parlare di pace.
3: E perché no?
2: E grazie al presidente Viktor Fadlun e buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
4: Mezzanotte e un minuto. Siamo in diretta su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo edicola oggi, sabato 6 giugno del 2026. Sono due in particolare i temi in primo piano: uno tocca il fronte esteri, l'altro, diciamo così, è una panoramica su quello che accade

cancelliere tedesco Schröder, che si è proposto come possibile mediatore. Lo segnala questa notizia, la troviamo sul Sole 24 Ore in un richiamo sul fronte ucraino. Dunque la posizione di Mosca è quella che è. E mentre si aspettava un vertice, Merz, Macron e Starmer si sono incontrati con Zelensky senza Giorgia Meloni. E questo è un po' il secondo punto che attraversa le prime pagine. Domani apre con un titolo netto: meglio un francobollo che l'Unione Europea. Meloni isolata boicotta il vertice. Un po' il punto di vista dell'opposizione rispetto alla notizia. Il Fatto Quotidiano, in un richiamo di prima pagina, scrive che Meloni ha preferito un francobollo al vertice Unione Europea-Kiev. Il giornale registra il fatto: Meloni salta all'Eurovertice e scatta la polemica. L'assenza della presidenza del Consiglio dal summit in Bosnia con i leader europei è la notizia politica italiana di giornata sul fronte internazionale. Avvenire, il quotidiano dei vescovi dedica l'apertura a un tema connesso, le armi, titolo Armi fuori controllo, dal 2022 la spesa militare in Europa è esplosa, e il giornale dei vescovi, intendo, richiama un rapporto di Archivio Disarmo e segnala che è solo il 27% dei cittadini europei a essere disposto a sacrificare il welfare per la difesa. Questo è un dato che entra nel dibattito sul riarmo in modo concreto. Il Foglio in questa edizione del weekend apre con un lungo ragionamento sull'Iran e sul negoziato. Il titolo è: Il negoziato umiliante a cui ci ha condotto Trump ha reso il regime iraniano una minaccia peggiore della precedente. Questo è il punto di vista del quotidiano diretto da Claudio Cerasa. È una tesi, non una notizia di cronaca, però l'apertura del giornale. Il Foglio dedica anche spazio a un pezzo intitolato Smascherare la demagogia sulla difesa con la Russia e la lezione di Kiev come riferimento. Lo andiamo ad approfondire la prima pagina del Foglio, in particolare il tema dedicato al riarmo. La Russia non invincibile, la lezione di Kiev, il test di maturità dell'Europa di fronte a Trump e le innovazioni su cui investire per tutelare la nostra libertà. Parla Cavo Dragone, presidente del Comitato Militare della NATO. Giuseppe Cavo Dragone è l'ammiraglio italiano che dal 17 gennaio del 2025 presiede il Comitato Militare della NATO, la più alta autorità militare dell'alleanza. È stato il capo di Stato Maggiore della Difesa, lo è stato prima anche della Marina. Oggi è il principale consigliere militare del segretario generale NATO e il portavoce militare dell'Alleanza. Abbiamo avuto la possibilità di dialogare con l'ammiraglio per qualche minuto in occasione della festa dell'innovazione del Foglio, che sarà oggi a Venezia, e Giuseppe Cavo Dragone ha accettato di discutere con noi attorno ad alcuni temi da cui passa il futuro non solo dell'Europa, ma anche del mondo libero. Ucraina, guerra ibrida, propaganda, difesa, nuovi asset generati dal nuovo ordine trumpiano. La nostra conversazione con l'ammiraglio parte dalla difesa dei confini europei, dunque dell'Ucraina, e l'approccio dell'ammiraglio è quello di chi prova da ottimista a capire come le crisi possano diventare opportunità. Tema: possiamo dire che Kiev, pur pagando un prezzo altissimo, ha dimostrato ampiamente in questi anni che la Russia non è militarmente invincibile? Quando si parla di innovazione oggi non si può che parlare di sicurezza. E in questo caso non parlo solo di sicurezza nazionale, ma direi collettiva, che parte proprio dall'esperienza dell'Ucraina, che è davvero ogni giorno una scuola tragica e illuminante per l'Europa e il mondo intero. Questo dunque sulla prima pagina del Foglio, l'intervista a Cavo Dragone. Questo pezzo intitolato Smascherare la demagogia sulla difesa. Allora, adesso veniamo all'Italia perché il tema domestico che domina è la patrimoniale. Questa settimana però ha preso una piega nuova, la proposta non è più solo questa, ma è diventato uno scontro interno al campo largo. Il giornale titola Patrimoniale, anzi no. Elli spacca la sinistra, Libero sintetizza tutto in quattro parole, tassatori e manettari, con l'occhiello che dice: ecco a voi il campo largo. Il Secolo d'Italia apre con una fotografia dell'evento milanese di Alleanza Verdi e Sinistra, Tax the Rich, con Fratoianni, Bonelli e Ilaria Salis, e titola: Nasce il PUP antiricchi, cioè il partito unico della patrimoniale. Si parla di una mazzata.

0: fatta da 65 miliardi. Schlein è in mezzo, da un lato la spinge AWS, dall'altro i numeri degli economisti che bocciano la misura, e Libero segnala che gli economisti li gelano. Follia, il giornale parla di retromarcia. E dentro questo quadro si inserisce anche Beppe Grillo. Libero titola Grillo torna per bastonare Conte. Il comico si legge demolisce il Movimento 5 Stelle. È un elemento di ulteriore frammentazione del campo progressista. E così diamo subito un'occhiata al quotidiano Libero. Abbiamo detto tassatori e manettari. Alessandro Tallusti che scrive: un tassello alla volta si sta delineando il programma elettorale delle sinistre per le prossime elezioni politiche. Gli esperti di marketing sono già al lavoro per lo slogan che più o meno potrebbe essere più tasse e più manette per tutti. Più che a un governo vero e proprio, da quelle parti stanno pensando, in caso di vittoria elettorale, a un comitato di salute pubblica sul modello di quello che nella Francia rivoluzionaria del 1793 introdusse il regime del terrore. Schlein, Frattoiani e Conte come Robespierre e Couthon. Marco Travaglio sarà assegnato il ruolo che all'epoca fu di Merlin de Douai, estensore della legge dei sospetti, che intendeva limitare le libertà personali in base a paranoie, ossessioni e teoremi immaginari. Suggestioni storiche a parte, la furia giacobina dell'attuale opposizione e dei suoi scribi è un fatto. Berlusconi è archiviato per la sesta, dicasi sesta volta, per l'accusa di aver avuto a che fare con la mafia? Non importa, è un mafioso che l'ha fatta franca. Per due volte la Procura Generale di Milano, il Ministro della Giustizia e il Capo dello Stato dicono e documentano che Nicole Minetti ha tutte le carte in regola per avere la grazia. Niente, valgono di più le vaghe mai dimostrate parole di una massaggiatrice uruguaiana. La Minetti deve andare comunque agli arresti. Milano è diventata una delle più belle e ambite città del mondo? Non importa, chi l'ha pensata e voluta così deve essere punito, perché certamente c'è sotto del marcio, anche se fino ad ora non c'è traccia neppure di un euro di tangente. E poi ci sono i ricchi, razza bastarda per antonomasia. Devono pagare molto più tasse, addirittura una patrimoniale sui loro beni. E ieri sia Frattoiani che la sua amica pregiudicata, Ilaria Salis, lo hanno ben ribadito in un convegno convocato ad hoc a Milano, ospite il fior fiore del comunismo europeo. Lascio le conclusioni a un redivivo Beppe Grillo, uno che di pataccari se ne intende assai, avendone fatti alcuni addirittura ministri. Ieri il fondatore dei 5 Stelle ha rotto un silenzio che durava da lungo tempo per dire se questa è l'alternativa al governo delle destre, povera Italia. Questo dunque Alessandro Sallusti, tassatori e manettari. Ecco a voi il campo largo, a Milano evento pro patrimoniale, archiviate le accuse al caso sulle stragi, Travaglio smentito sulla grazia alla Minetti, centropagina Grillo torna per bastonare Conte, sulla spalla destra Nord Imprese e TV, Salvini e Zaia possono far ripartire la Lega, questi i consigli dei sondaggisti. Taglio basso, segnaliamo questo titolo, un'intervista a Giordano Bruno Guerri, D'Annunzio fascista? No, un pannella di destra. D'Annunzio alla destra, un rapporto da sempre conflittuale, un capitolo storico ancora da chiarire e scrivere. Non a caso il libro postumo dello storico Giuseppe Parlato, D'Annunzio un mito per la destra, edito da Cantagalli, consegna al pubblico, agli specialisti, un dibattito storico e letterario di grande interesse e originalità. Questo dunque Giordano Bruno Guerri. Lasciamo da parte la prima pagina di Libero. Dicevamo, insomma, gli altri temi che sono stati anche ampiamente anticipati da questa prima pagina di Libero, la questione Minetti che entra in prima su più testate da angolazioni opposte, il Fatto Quotidiano apre con le testimonianze di due autisti uruguaiani a proposito di quanto leggevamo sulla grazia concessa a Nicole Minetti, con un titolo che riporta le loro parole tra virgolette. Libero, abbiamo visto, segnala che le accuse al Cavaliere sulle stragi sono state archiviate, ma aggiunge che la sinistra non molla, il caso potrebbe riaprirsi, e Travaglio, smentito sulla grazia Laminetti, insiste, la procuratrice gli chieda scusa, è una storia che rimbalza tra le redazioni, come stiamo vedendo, come ci stiamo accorgendo in questo momento, con letture completamente opposte. Ma la apriamo la prima pagina del Fatto Quotidiano, c'è l'editoriale del direttore Marco Travaglio, come dicevamo, e il titolo è La figlia di Mubarak. È commovente il trasporto con cui camerieri, trombettieri e corazzieri si sono rimessi sull'attenti al segnale convenuto. È bastato un cenno di Mattarella perché è una battuta irresistibilmente comica di per sé, grazie a Nicole Minetti, diventasse un serissimo dogma di fede sulle gazzette più credulone e quindi più vendute in tutti i sensi. Si leggono Peana all'igienista mentale pregiudicata, al suo sollievo per lo scampato pericolo che la legge sia uguale per tutti e alla simpatica intenzione del compagno Cipriani di far chiudere il fatto con una causa da 250 milioni. Come se la grazia significasse che non ha mai organizzato e animato i bunga bunga di Berlusconi fra colleghe maggiorenni e minorenni, non è mai stata condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato. L'opinione pubblica, cioè i cittadini informati e dunque apoti, ha capito benissimo cos'è successo con la Procura Generale che non fa le indagini, non interroga i testimoni che la smentiscono, ma solo quelli che li smentiscono. È il Capo dello Stato che la ringrazia per aver disposto accurate verifiche in ogni direzione, la direzione Minetti. Ma il blocco di potere fra Colle, Governo, PG e media vive nell'iperuranio e si illude che tutti questi potenti che si danno ragione da soli e vicenda abbiano convinto i 15 milioni di italiani che al referendum hanno difeso il principio costituzionale di eguaglianza e non avverte il senso di schifo che sale dalla società per l'ennesimo remake del Marchese del Grillo. Io so io e voi non siete un cazzo. Siccome la storia ha le sue perfide ironie, tutto avviene nel 15° anniversario del punto più basso toccato dal Parlamento italiano, anzi da uno qualsiasi da quando esistono i parlamenti. Era il 4 aprile del 2011, vigilia del processo Rubbi, quando la Camera trascinò dinanzi alla Consulta della Procura di Milano, nulla da spartire con l'attuale Procura Generale, che osava processare il Premier Berlusconi per prostituzione minorile sui bunga bunga di Arcore e per concussione sulle telefonate minatorie di un anno prima alla questura per far rilasciare Rubbi nelle mani della Minetti e della escort brasiliana Michel Conceição. La mozione affermava che Berlusconi agì nell'esercizio delle funzioni di Premier perché fermamente convinto che Rubbi, minorenne marocchina senza fissa dimora, e poi prosegue insomma nel suo racconto che conosciamo bene, Marco Travaglio, la figlia di Mubarak, questo sul Fatto Quotidiano. Per concludere, sul fronte energia, il Giorno apre con un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana, i no a nucleare e rinnovabili, così l'Italia senza energia. Il pezzo parla delle opposizioni alle centrali, delle rivolte contro i parchi eolici, del caso Orvieto con le maxi pale. Il Sole 24 Ore apre invece sui conti pubblici, il nuovo patto UE apre spazi di spesa per 2 miliardi, sulle accise sconti light fino al 4 luglio e la contabilità quotidiana del governo con Bruxelles, con la nota che 19 paesi su 21 nell'area euro sforano i limiti alla spesa primaria. E il Manifesto apre con una notizia di natura giudiziaria e costituzionale che merita attenzione, perché la Procura di Torino ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sul decreto sicurezza del governo Meloni, specificamente sulla norma che criminalizza il blocco stradale. È la prima volta, scrive il giornale, che una di queste norme rischia di finire davanti alla Corte Costituzionale. Il titolo è Un decreto in tangenziale, la foto è quella di un corteo studentesco pro-Palestina. E con quest'ultima segnalazione ci fermiamo qui per questa nostra rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola oggi, sabato 6 giugno del 2026. Grazie per l'assistenza tecnica e regia Alessandro Teodori, un saluto da Enrico Salvatori.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, parte fra poco la programmazione notturna della nostra emittente. Cominceremo con la presentazione di un libro dal titolo L'Italia che non arriva a fine mese, lavoro e salari, una questione di sinistra. È stato registrato questo evento a Roma nella giornata del 4 giugno con tanti interventi di particolare rilievo. Questa registrazione ci accompagnerà fino all'1.50 quando ci occuperemo di liquidità e capitali per la crescita delle PMI e delle infrastrutture, l'impatto degli investimenti alternativi sulla economia reale. Altra registrazione che riguarda un evento che si è svolto a Roma il 4 giugno, anche qui tantissimi interventi sia per quello che riguarda la parte tecnico-economica sia per quello che riguarda la parte politica che hanno caratterizzato questo evento a Roma. Questa registrazione ci accompagnerà fino alle 4.40 quando ci occuperemo di un libro dal titolo L'Iran e la sua prima repubblica islamica, un libro firmato da Filippo Benedetti Milinkovic, che è stato edito da Marcianum Press nel 2025. Questa presentazione si è svolta a Roma il 3 giugno e ne è seguito un dibattito organizzato dalla Libera Università Maria Santissima Assunta, anche qui tanti interventi di particolare interesse, oltre ovviamente a quello dell'autore Filippo Benedetti Milinkovic, che è ricercatore in storia delle istituzioni politiche del Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA. Con questo libro arriveremo alle 6.30, prime pagine di Enrico Salvatori che ci accompagneranno fino alle 6.45, poi David Carretta con la consueta rassegna della stampa internazionale. Alle 7 Lorenzo Renni con la sua rassegna di geopolitica ci porterà fino alle 7.10, come sapete in quell'ora c'è lo spazio transnazionale di Francesco De Leo con i suoi ospiti in diretta che ci porterà fino alle 7.30. A quel punto la voce dell'avvocato Gian Domenico Cagliazza per la consueta pillola del rovescio del diritto del sabato mattina lascerà poi studio e microfoni a Marco Tardas per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Allora, partiamo però con il libro che vi avevamo preannunciato dal titolo L'Italia che non arriva a fine mese, lavoro e salari, una questione di sinistra, Roma 4 giugno, gli interventi della giornalista di Repubblica Valentina Conte, di Cesare Damiano, presidente dell'Associazione Lavoro e Welfare, di Agostino Megale, già presidente di IRES, di Mimmo Carrieri, emerito di Sociologia Economica e la Sapienza di Roma, Elly Schlein, parlamentare e segretario nazionale del Partito Democratico, e poi Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. Buon ascolto. A Radio Radicale era il libro L'Italia che non arriva a fine mese, lavoro e salari, una questione di sinistra, una registrazione che è stata effettuata a Roma il 4 giugno. Restiamo a Roma, restiamo sul 4 giugno, altro tema, la liquidità e i capitali per la crescita delle PMI e delle infrastrutture. L'impatto degli investimenti alternativi sull'economia reale. Sentiremo i saluti istituzionali di Antonio Salvatore Trevisi, membro della sesta commissione Finanze e Tesoro, di Stefania Craxi, capogruppo delle Forze Italia al Senato, di Maurizio Leo, viceministro per il Ministero dell'Economia e Bilancio, Valentino Valentini, viceministro del MIMIT, Federico Freni, sottosegretario di Stato al MEF, Claudio Lotito, vicepresidente della quinta commissione Bilancio, Massimo Garavaglia, presidente della sesta commissione Finanze e Tesoro, e poi ancora Dario Damiani, membro della quinta commissione bilancio, Andrea De Bertoldi, membro della sesta commissione finanze e tesoro, e poi gli interventi di Anna Gervasoni, direttore generale AIFI, di Paolo Perrone, presidente CDB Equity, di Cinzia Tagliabue, ADD Amundi SGR, Evaristo Granata, della CPSGR Managing Director, Alberto Olivetti, presidente di ADEP, Gabriele Fava, presidente IMSS, Giovanni Maggio, presidente di Asso Fondi Pensione, Sergio Corbello, presidente di Asso Previdenza, e poi ancora Dario Focarelli, direttore generale di ANIA, Pref Francesco Gaggi, segretario generale di FEBAF, Giorgio Righetti, direttore generale dell'ACRI, Antonella Massari, segretario generale di AIPB, Ferruccio Ferrante, presidente di Medio Credito Centrale, Leonardo Patroni Griffi, presidente di Banca Popolare Puglia Basilicata, Fabio Galli, direttore generale Asso Gestioni, Patrizia Misciattelli delle Ripe, presidente di AIFO, Antonio De Vito, direttore generale Puglia Sviluppo, Stefano Gaspari, AD Mondo Investor, Enrico Falk, founder e CEO di Larry S.P.A. Modera questo dibattito con così tante presenze, Angelo Albanese. A Radio Radicale eravamo a Roma il 4 giugno per questo convegno sulla liquidità e sui capitali per la crescita delle PMI e delle infrastrutture, l'impatto degli investimenti alternativi sull'economia reale. Adesso noi ci occupiamo di un libro dal titolo L'Iran e la sua prima repubblica islamica di Filippo Benedetti Milinkovic, editore Marciano Press. Un evento che si è svolto a Roma il 3 giugno con un dibattito organizzato da Libera Università Maria Santissima Assunta. Sono intervenuti Giuseppina Mussari, direttrice della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, Francesco Bonnini, rettore della Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, Michele Brunelli, professore di Storia e Istituzione dell'Asia all'Università di Bergamo, Marco Olivetti, professore ordinario di diritto costituzionale per Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma, e poi ovviamente Filippo Benedetti Milinkovic, ricercatore in storia delle istituzioni politiche, Dipartimento di Scienze Umane della LUMSA. Buon ascolto. Radio Radicale era il libro L'Iran e la sua prima Repubblica Islamica di Filippo Benedetti Milinkovic, presentato a Roma il 3 giugno. Noi ora invece vi lasciamo la voce di Enrico Salvatori per le prime pagine dei quotidiani in edicola. Radio Radicale era Enrico Salvatori per le prime pagine in edicola dei giornali. Ora vi lasciamo invece alla rassegna stampa internazionale con la voce di David Carretta. Era David Carretta con la consueta rassegna stampa internazionale. Noi ora fra poco vi lasceremo alla rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi. Poi subito dopo alle 7.10 lo spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7.30 la pillola del rovescio del diritto con l'avvocato Gian Domenico Cagliazza. E alle 7.35 stampa a regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Marco Tardas. Vi lasciamo ora alla rassegna di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
1: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti, grazie a Eli Schlein e Maurizio Landini per essere qui con noi. Presentiamo questo libro che intanto io vi consiglio, libro agile, una lettura veramente che non deve mancare. Vedo giovani, leggetelo perché vi aiuta a capire l'Italia che non arriva a fine mese, però non vi scoraggiate perché ci sono anche cose positive, una visione potremmo dire, lavoro e salari una questione di sinistra, ci metterei anche un punto interrogativo, è ancora una questione di sinistra? Inizierei con il decano del lavoro, per tanti anni è stato presidente della commissione del lavoro, oltre che ex ministro del lavoro, Cesare Damiano, e gli chiederei questo. Ieri l'OCSE è uscito con nuovi dati, dice che quest'anno l'alta inflazione dovuta all'energia porterà ancora giù il potere d'acquisto, quindi l'anno scorso calcolava -7,5 del potere d'acquisto delle retribuzioni sul 21, con quest'anno arriviamo al -10, quindi gli italiani più poveri. Com'è possibile che in Italia il lavoro sia arrivato a questo? Perché i salari sono bassi? Perché c'è il lavoro povero?
2: Bene, intanto saluto tutte e tutti, abbiamo 5 minuti a disposizione perché poi gli ospiti d'onore sono Eli e Maurizio, quindi saremo stringati. La domanda richiederebbe una risposta molto molto complessa. Il salario povero esiste e riguarda milioni di persone in Italia. La mia generazione accompagnava il tema del lavoro, la dignità della retribuzione, della normativa, del futuro. Questo purtroppo non accade più per tutti. Perché? Naturalmente i cambiamenti sono stati epocali. Al mio tempo, al tempo del forte taylorismo, Maurizio se lo ricorda, lui era più giovane, quel modello produttivo pagava bene i lavoratori. Siamo passati al capitalismo molecolare, al liberismo, che non ha più pagato bene i lavoratori, ha frantumato il lavoro e li ha resi poveri. Quindi io credo che noi dobbiamo interrogarci. Il centrosinistra, il prossimo anno ci saranno le elezioni, si deve misurare con questo appuntamento. Io spero, Eli sicuramente ce lo dirà, che si faccia un programma, e il programma è il fondamento, e questo fondamento deve essere basato su due concetti: un potere d'acquisto giusto, come dice l'articolo 36 della Costituzione, e soprattutto un lavoro stabile. Finiamola con questa teoria fasulla secondo la quale i giovani vogliono cambiare il lavoro tutti i giorni. Non è vero. Il lavoro si cambia per cercarne uno migliore. Il lavoro si cambia perché magari te lo tolgono. Ma non è vero che non si vuole la stabilità. Allora io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo avere delle medicine. La prima medicina per quanto riguarda il salario: combattere il dumping contrattuale con tutte le nostre forze, combattere i contratti pirata con tutte le nostre forze, avere delle risposte concrete. Sicuramente la legge può fare, la contrattazione a sua volta interviene. Che cosa può fare la legge? Sostenere i salari, certo, il cuneo fiscale va diminuito. Quando a un lavoratore viene dato 100 e costa 220 al datore di lavoro non va bene. Incentivare i rinnovi contrattuali nei tempi giusti, defiscalizzando quegli aumenti, è un'altra misura necessaria. Avere a riferimento i contratti leader firmati dalle organizzazioni più rappresentative è necessario, soprattutto per quanto riguarda il complesso del salario, ma anche col salario minimo. Io ricordo sempre una cosa che non viene mai ricordata, che c'è un decreto legge, il 138, che l'articolo 8 è del 2011, governo di centrodestra, consente di derogare leggi e contratti a livello aziendale. Dovremmo cancellare quell'articolo, ad esempio. E per quanto riguarda la precarietà, e concludo, io credo che noi dobbiamo dire una cosa, finiamola anche con la flexicurity. C'è stata la flessibilità senza la sicurezza. Io sono per la flex stability. Avere una prestazione che naturalmente deve essere flessibile in cambio però di un rapporto di lavoro stabile. E poi io voglio dire una cosa a Elli. Anche nel nostro partito c'è chi ha portato una critica. Cara Elli, hai spostato troppo a sinistra il PD. Brava, io non aspettavo altro. Meno male che hai spostato a sinistra un partito. E poi se noi ce lo domandiamo, ne parleranno loro, ma voglio fare una battuta: come mai gli operai votano per Meloni? Ma quando un governo di centrosinistra dice agli operai col Jobs Act renderò più facili i licenziamenti, ci voltano le spalle, e non stupiamoci se votano a destra. Anche questo va sanato. Io ho sostenuto tutti i referendum proposti dalla CGIL, non siamo arrivati al quorum, era prevedibile, ma 13 milioni di lavoratori sono andati al voto, e in quei referendum c'è un principio importante. Già la Consulta ha smantellato il Jobs Act, perché chiaramente con tutte le sentenze non esiste più se non un embrione. Ma c'è ancora un punto che a me sta a cuore. Il punto è questo: quando tu sei licenziato in modo ingiusto, illegittimo e non motivato, non devi aver diritto ad un risarcimento, devi aver diritto alla reintegra nel tuo posto di lavoro. Torniamo ad essere di sinistra. Avere un profilo di sinistra sarà fondamentale. E l'ultima cosa: smettiamola di andare a braccetto coi vincitori. A me non interessa andare sotto braccio a Bezos. Io voglio andare di nuovo sotto braccio agli ultimi, ai penultimi e ai terzultimi, a quelli che soffrono nella crisi e nella difficoltà. Questo è il messaggio. Questo libro, guardate, è anche l'occasione per un incontro. Io sono felicissimo di questo incontro perché davvero mette insieme la visione politica e la visione sociale, e noi di questo abbiamo bisogno, soprattutto se vogliamo ridare ai giovani la speranza di un futuro.
1: Grazie Cesare Damiani. Agostino Megale, grande carriera in CGIL, l'uomo dei numeri della CGIL, ci spieghi quanti sono i lavoratori poveri, come sono diventati poveri in Italia?
3: Ma intanto quantifichiamo un numero e una conseguenza. Il numero è che nei 4 anni del governo Meloni Al di là che la Presidente del Consiglio all'ultimo question time al Senato alla domanda ha risposto: ma la perdita dei salari nasce prima, è tutta colpa degli altri, e ad ogni questione la destra dice sempre che è colpa degli altri. Ma quando passa un anno uno lo può capire, al quarto anno è giusto che gli si dica: la responsabilità è tutta tua. E questa responsabilità come la si misura? La si misura che il 10% di perdita dei salari, che ho visto stamattina nell'articolo di Valentina, anche l'OCSE ha individuato, noi l'abbiamo proiettato a fine 2026 rispetto al 2021, vogliono dire sostanzialmente 10 punti di caduta salariale. 10 punti di caduta salariale sullo stipendio medio lordo attuale a prezzi costanti di 32.000 euro sono 3.000 euro secchi in meno l'anno. Questi 3.000 euro dal 2021, quindi in quel periodo c'era Draghi, ma 2022, 2023, 2024, 25 proiettati a dicembre di quest'anno fanno circa 11.500-12.000 euro persi. Alla domanda come si riconquista la fiducia, beh, bisogna averlo chiaro, questo lo voglio dire anche a Elly, che con tanta attenzione sta seguendo il tema. Quando noi rispondiamo alla questione salariale, porre il tema del salario minimo, pur rivalutato dai 9 euro agli 11 con i 20 punti di inflazione, è importante. Ma dobbiamo parlare a quella classe media dei lavoratori che ha perso 3.000 euro quest'anno e 12.000 negli ultimi 4 anni. Quei soldi non li riprendono. La distanza che si è creata col lavoratore tedesco di 15.000 euro non si recupera. Le condizioni con cui noi dobbiamo parlare ai lavoratori, ai pensionati che non hanno rivalutato, sono condizioni in cui gli interessi materiali devono essere effettivamente efficaci. Con una lezione: noi siamo di quelli che non hanno bisogno di promesse che non si realizzano. Abbiamo bisogno di un linguaggio semplice, coerente, efficace, con una lezione che a sinistra avremmo dovuto apprendere, perché la destra non ce l'ha, e cioè che ogni parola che spendi deve essere capace poi di applicarla, di conquistarla. Per questo dico, i 6 milioni con salari poveri, che mediamente guadagnano meno di 11.000 euro l'anno, 850 euro al mese, se non ci fosse la pensione del babbo, il welfare familiare, non saprebbero come collocarsi. E sono quei giovani, di cui 600.000 se ne sono andati. Ho visto con molta, diciamo, efficacia l'aver lanciato ieri un piano per i giovani. Ecco, io dico semplicemente, questo piano giovani non deve essere generico, deve essere capace di rispondere alla stabilità, a un salario decente e dignitoso, e a superare quelle condizioni che portano i nostri figli a guardare all'estero come la meta dove andare e non al proprio paese da riorganizzare. C'è un ultimo punto che vorrei sottolineare: la questione salariale, per essere affrontata, ha bisogno di risorse, e queste risorse nascono sì elevando la produttività con un piano di politica industriale per tutte le piccole imprese. 3 dipendenti medi per azienda italiana, 4 milioni di imprese, la Germania ne ha 700.000, la media sono 13 dipendenti. La produttività italiana sopra i 50 dipendenti è più alta di quella tedesca, sotto i 50 è più bassa. Dov'è il nodo? Da 15 anni non c'è politica industriale, né a destra né a sinistra. Viene voglia di rimpiangere quelli come Bersani con Industria 2015, ma c'è bisogno di cultura industriale, di capacità industriale, e soprattutto per fare le cose servono risorse. I 3.000 miliardi di debito non permettono di indebitarsi, quindi bisogna con molto rigore aver chiaro dove si prendono. Certo, non si rinuncia alla lotta all'evasione. 3 milioni sono in nero, è una parte della ricchezza che va via, ma bisogna aver chiaro che la ricchezza sta da un'altra parte. Sugli 11.000 miliardi di ricchezza, patrimoni e finanziaria, 7.000 sono solo di ricchezza finanziaria. Ed ecco, è la ricchezza finanziaria per cui i banchieri con cui negoziavo quando rinnovavo i contratti dei bancari, sui loro dividendi pagano il 26, ma il pensionato a 50.000 euro paga il 43, il lavoratore dipendente paga il 43. Com'è possibile una condizione di ingiustizia così? Dove sta la progressività? Dove sta la progressività? Ecco perché io capisco tutti coloro che hanno già lanciato la paura al lupo arriva la patrimoniale. Contenuti e linguaggio, mi raccomando. Contenuti, beh, vuol dire che se abbiamo 7.000 miliardi di ricchezza finanziaria, lasciamo stare le case, prime, seconde, terza. Parliamo di ricchezza finanziaria. Quella ricchezza deve pagare un'aliquota progressiva e maggiore. Vogliamo farla per bene? Gli ultramilionari sono 500.000, l'ha detto anche la CGIL. Un 1% progressivo può portare dai 26 ai 34 miliardi. Ma se uno vuol fare ancora più diretta, gli ultramiliardari sono 74, con una media di guadagno al giorno di 160 milioni. Ma è così paradossale che 70 persone ultramiliardarie possano pagare il 2, il 4, il 5% sarebbero 15 miliardi. Ecco, quello che dico, le cose bisogna dirle nette, chiare, e tutta la tensione unitaria che Elly ci mette nel ricostruire un centro-sinistra allargato non può portarci ad un'idea che un 2% di alleato ci impedisce di avanzare la proposta giusta. Le proposte giuste vanno avanzate e vanno sostenute. E concludo dicendo, da un lato questa imposta sulle grandi ricchezze, chiamiamola anche col nome giusto, imposta sulle grandi ricchezze. Dall'altra, recuperare la proposta di Draghi, sì, quella sugli extra profitti che doveva portare 12 miliardi e su cui le imprese di Stato si sono opposte, ma il nome di Draghi dovrebbe quantomeno sorreggerci nel sostenerla. E terzo, i dividendi tassati in modo progressivo e non meno degli operai, perché gli operai, e concludo, si sono spostati a destra quando hanno perso l'amore, il sentimento, la fiducia, e quando un amore è tradito non ci sono ragioni. Il tradimento, per essere superato, ha bisogno di vedere fatti, non parole, e i fatti sono un programma chiaro, semplice, pulito, efficace, in cui agli obiettivi si indicano le risorse dove si prendono, i tempi in cui si realizzano, e il popolo, più che esercitarsi sulle primarie di cui ancora non ci sono, si eserciti a capir bene i contenuti su cui noi vogliamo costruire l'alternativa alla destra. Grazie.
1: Grazie. Mimmo Carrieri, sociologo del lavoro. Gli operai hanno perso l'amore per la sinistra o si sono spaventati, impauriti, e di cosa? Perché votano a destra? E soprattutto perché ora Fratelli d'Italia è il primo partito tra gli operai?
4: Sì, buonasera a tutte e tutti. Parlare del voto operai a destra è diventato come la scoperta dell'acqua calda, perché non è solo un problema italiano, è un problema di tutto l'Occidente. Qualche giorno fa il Times ci ha ricordato come c'è la fuga dal partito laburista, della working class, che sta andando sulla destra di Farage. Però il caso italiano è più eclatante, come sempre, perché intanto noi abbiamo tra i pochi paesi una destra-destra al governo, non una destra qualunque, e in secondo luogo perché i lavoratori deboli e gli operai hanno scelto maggioritariamente, circa il 39%, questa destra-destra. Ci sono le colpe della sinistra, in parte qui sono state ricordate, una fiducia tradita, la difficoltà di recuperare, ma all'origine c'è una frattura che è avvenuta in tanti paesi con la grande crisi del 2008. Quella ha fatto nascere una insicurezza diffusa. Nelle nostre ricerche noi l'abbiamo anche misurata, le persone che non arrivano a fine mese. Eurispes ci dice che 6 italiani su 10, pochi giorni fa, non arrivano a fine mese con i loro salari. Quelli che temono di perdere il posto, quelli che temono di non trovarlo, quelli che temono di perdere qualcosa dal punto di vista professionale. Abbiamo descritto tutti questi fenomeni che possono essere condensati sotto una sola parola: crescita del disagio sociale, economico e materiale. Ma se questo è all'origine del fenomeno, non è sufficiente a farci capire la profondità della frattura, perché mentre le sinistre, uso il plurale per parlare di tutti i paesi, sono state sicuramente deboli e trascurate, oltre a fare in Italia il Jobs Act che ha avuto un effetto di fuga, le destre, nuove destre, invece sono state molto più attive, perché a partire dall'insicurezza hanno costruito una narrazione, hanno raccolto le ansie dei lavoratori, hanno detto che li avrebbero riportati all'età dell'oro, vedasi Trump, ma non solo Trump, li hanno rassicurati proponendogli un nemico esterno: gli omosessuali, i diversi, gli immigrati e così via, una narrazione rassicurante che è possibile recuperare un passato che probabilmente non è mai esistito e in questo modo risolvere il problema, mettendo tra parentesi il nodo delle disuguaglianze sociali, la questione che un tempo avremmo detto di classe, superata da questa nuova narrazione. E adesso a che punto siamo? Secondo tanti studiosi politici il danno è fatto e non è facile recuperarlo. Dai tradimenti non è semplice uscire, però c'è una novità, una qualche finestra di opportunità. Se voi vedete tutti i sondaggi, non solo italiani, successivi alla guerra del Golfo, alla guerra contro l'Iran, vedrete che di nuovo tra tutti i cittadini, in particolare tra quelli più deboli, schizza al primo posto il tema della sicurezza economica, della sicurezza rispetto all'inflazione, della sicurezza rispetto al lavoro. È una finestra di opportunità. Ma punto è, le sinistre, uso sempre il plurale guardando su scala più ampia, sono in grado di raccoglierla con un elemento che non è solo il ritorno al passato, è anche una forte discontinuità, avere un messaggio, una proposta nuova. Penso che alcune cose si possono fare, ma se pensiamo all'Italia, la prima è riportare al centro il lavoro, asse, non una tra le varie proposte sul tappeto. Due, la crescita dei salari come crescita dell'economia, come interesse nazionale per superare la stagnazione e dare una spinta alla produttività. E questa una logica che non è puramente di tornare a fare la sinistra in nome dell'equità, che è pure necessario, ma è di tornare a fare la sinistra nel nome dell'interesse nazionale, rilanciare il rapporto con le parti sociali. C'è una trattativa in corso e bisogna privilegiare il ruolo fondamentale delle grandi organizzazioni di rappresentanza e quindi misurare anche finalmente la rappresentanza sia delle associazioni sindacali che di quelle datoriali, come da tempo viene chiesto e come è plausibile fare attraverso una legge. Quindi, e poi utilizzare tutti gli strumenti possibili per innalzare i salari. Si è parlato di salario giusto, ma se si usano tutti gli strumenti contrattuali e legali possibili, incluso il salario minimo, noi davvero possiamo costruire in modo generalizzato, non per settori e non per pezzi, un salario adeguato come richiede la Costituzione, che fa riferimento al salario dignitoso. Ci sono le condizioni, ma serve un salto non solo programmatico ma progettuale.
1: Di questo salto ora, grazie professore, ne parliamo con Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, e con la leader del PD, Elly Schlein, che invito a venire qui sul palco. Grazie intanto ai tre autori del libro. Allora, diceva il professor Carrieri, occorre un salto. Parliamo di salari bassi.
5: Certo.
1: Faccio la sbratta per me. No, al centro no. Bisogna schierarsi, sempre. Che dite?
6: I telefoni bassi.
1: Dunque, no, dicevo, parliamo di salari bassi, parliamo di lavoro povero, parliamo di lavoro sfruttato. Io vorrei partire dall'attualità purtroppo triste e drammatica. Ho letto che PD e CGIL sabato saranno insieme in una manifestazione ad Amendolara. Abbiamo gli schiavi delle fragole, pare che l'Italia abbia scoperto che esiste il caporalato improvvisamente. Quello che voglio chiedere al più grande partito di sinistra, al più grande sindacato d'Italia, cosa si fa, cosa vogliamo fare per il lavoro povero, il lavoro mal pagato e sfruttato? Sono tre cose, come abbiamo sentito, diverse. C'è un problema di salari che riguarda il ceto medio anche, c'è chi è sfruttato e guadagna 800 euro al mese e non ce la fa, e chi è il più povero tra i poveri. E abbiamo i rider, sono gli stranieri, sono i caporali che ci raccolgono i meloni e le fragole. Io inizierei con Elly Schlein. Cosa facciamo sul lavoro?
7: Buonasera a tutti e innanzitutto grazie di questa occasione di confronto con Maurizio, grazie davvero di questo libro, perché abbiamo la necessità di portare al centro del dibattito politico del Paese la gigantesca questione salariale troppo a lungo ignorata. E non voglio darne una responsabilità soltanto a questo governo, che pure ha fatto di tutto per peggiorare le cose. Noi abbiamo dati Istat, negli ultimi 4 anni, 2021-2025, ha avuto un calo degli stipendi reali degli italiani di 9 punti percentuali. Negli stessi 4 anni, sempre l'Istat ci dice che il costo dei beni alimentari, quando andate a fare la spesa, è aumentato del 25%. Cosa vuol dire questo? Che gli italiani, che hanno tra gli stipendi più bassi d'Europa, quando vanno a fare la spesa con lo stesso stipendio di prima, non riescono a fare la stessa spesa di prima. Ci sono cose che devono rimettere sullo scaffale. Sono i dati che ci avete consegnato sul drammatico calo del potere d'acquisto degli italiani. E non lo dobbiamo accettare, anzitutto, come una realtà immutabile. È vero che l'Italia ha fatto peggio di altri paesi nel quadro europeo, perché negli ultimi 30 anni è l'unico paese in cui è non solo gli stipendi reali non sono aumentati, ma addirittura sono diminuiti di 3 punti percentuali, quando in paesi come la Francia e la Germania c'è stato un aumento più forte. Che cosa fare? Allora, tante sono, e quindi colgo naturalmente anche la richiesta, l'appello, anche un po' il motivo di questo incontro, la buona notizia è che stiamo già lavorando a proposte concrete per intervenire sulle questioni del lavoro e dei salari, e non da soli ma insieme alle altre forze della nostra alleanza progressista. Una proposta, la prima che abbiamo fatto in maniera unitaria, è quella che ricordavate, l'introduzione di un salario minimo legale. Come è fatta quella proposta? Anzitutto, ma questo poi sentiremo Maurizio, rafforza la contrattazione collettiva, perché il salario minimo non è fissato per legge per ogni settore, come ogni tanto banalizza la destra o chi vuole affossare questa proposta. Questa proposta dice che il salario minimo in ogni settore è il trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi siglati dalle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese che sono comparativamente più rappresentativi, perché una lunga formula che sembra tecnica ma che è pane quotidiano per i sindacalisti, perché quella legge sul salario minimo vuole aiutare i sindacati anche a far piazza pulita dei contratti pirata, contratti firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, fatti per produrre precari, fatti per fare dumping sociale e salariale. Allora dici, intanto cerchiamo di dare una valenza erga omnes a quei contratti che sono quelli firmati dai sindacati più rappresentativi e dalle organizzazioni datoriali più rappresentative, e poi dici, nemmeno i contratti collettivi più rappresentativi possono scendere al di sotto di una certa soglia che noi avevamo fissato ai 9 euro all'ora, ma se il problema fosse stata la soglia si poteva discutere della soglia. Il problema è che la maggioranza non vuole il salario minimo, infatti ha fatto di tutto per affossare la nostra legge senza neanche il coraggio di votarle contro, perché l'hanno messa su un binario morto e poi si sono inventate altre soluzioni. Allora, noi insisteremo su questa proposta perché pensiamo che dove è stato approvato, penso alla Spagna, dove l'aumento del 50% del salario minimo deciso da Sanchez e da Diaz ha aiutato a sostenere i lavoratori e lavoratrici durante l'impennata dell'inflazione dovuta alle guerre, alla contingenza politica, alla crisi dell'energia. Dall'altra parte però è chiaro che anche in Germania l'approvazione, in quel caso da un governo Merkel insieme ai socialdemocratici, del salario minimo ha innestato una dinamica salariale positiva anche per gli altri salari, perché qui torna una cosa che dicevano Mimmo ed Agostino, cioè è chiaro che non ci possiamo occupare solo dei lavoratori che sono 4 milioni che sono poveri anche se hanno un lavoro. Bisogna alzare i salari anche degli altri, però in Germania intanto l'approvazione del salario minimo ha aiutato, e ha aiutato anche a chiudere il gap salariale di genere, cioè il fatto che a parità di mansioni, lo dite anche nel libro, le donne ancora sono discriminate e prendono di meno, anche perché fanno più fatica ad andare avanti con le carriere. Vabbè, lì aprirei altri capitoli, sto sul lavoro. Allora dicevo, non solo questo, ma poi andiamo a vedere i contratti più avanzati che cosa hanno fatto in questo anno. Penso al caso dei metalmeccanici, è stato faticoso far sedere i datoriali al tavolo, però poi si è confermato un meccanismo di recupero dell'inflazione quasi automatico, che ha aiutato molto quegli stipendi, quei salari. Ecco, allora pensiamo a come anche su altri contratti bisogna adottare meccanismi di questo tipo, perché in questi anni l'inflazione ha pesato per il 17% sulle fasce più deboli, e anche quando i rinnovi ci sono stati e sono stati frutto di una contrattazione dura ma positiva, non sono riusciti a recuperare il 17% che ovviamente le famiglie e gli operai hanno perso. Quindi è naturale che noi dobbiamo andare a vedere come lavorare su questi aspetti. Dopo ci sono alcuni problemi su cui intervenire. Il contrasto alla precarietà. Non dobbiamo accettare questo livello di precarietà come fosse dato. Citerò di nuovo la Spagna perché hanno fatto una cosa intelligente. Hanno messo al tavolo sindacati e imprese e hanno pattuito insieme una riduzione drastica dei contratti precari. Lo dico perché in realtà la ricetta spagnola dimostra che, come dite voi nel libro, aumentare i salari dà anche un contributo positivo alla crescita e all'aumento della produttività. Altro che le balle del neoliberismo che ci hanno rifilato per anni, è la dimostrazione di un paese che con una ricetta progressista di sostegno al potere d'acquisto, di sostegno agli stipendi, di investimenti e di politica industriale hanno avuto una crescita del 3% in questi anni, mentre l'Italia è purtroppo ferma attorno allo zero. Allora si può fare, naturalmente poi, ma questo ci dirà anche Maurizio come sta andando, sarebbe importante ad arrivare a definire i criteri della rappresentanza, e sarebbe meglio che a farlo fossero direttamente le parti sociali in trattativa tra loro. Al massimo una legge può registrare un'intesa, però è importante, so che c'è un dialogo in corso. Cos'altro abbiamo fatto con le altre opposizioni? Abbiamo affrontato alcune cose specifiche. La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. qui gli ordoliberisti ci direbbero: ma come, volete tornare agli anni in cui si diceva lavorare meno, lavorare tutti? Ma sono loro che sono rimasti indietro di 30 anni, perché non c'era il digitale, le grandi piattaforme. Come possiamo accettare che l'innovazione digitale oggi produca antichissime forme di sfruttamento di lavoro a cottimo, come il caso dei rider? Anche sui rider bisogna normare. L'Europa l'ha fatto e l'Italia sta cercando di non recepire quelle norme. Questo governo ha anche fatto saltare quegli avanzamenti fatti da quando era ministro Orlando, ti ricordi, c'è qui Roberto Speranza, sulla trasparenza degli algoritmi. E i sindacati e i lavoratori devono conoscere quegli algoritmi, non può essere un algoritmo a definire tempi, modi, organizzazione del lavoro. Allora, su tutti questi aspetti stiamo provando a intervenire con proposte di legge che nascono dall'ascolto, naturalmente, delle parti sociali e degli esperti, quindi questo è materiale molto utile. Aggiungo, non solo dobbiamo intervenire su una sperimentazione, in quel caso noi proponiamo per 3 anni della riduzione dell'orario di lavoro, perché? Perché non nascondiamoci che l'intelligenza artificiale ha avuto e avrà un impatto forte. Ora, siccome non siamo luddisti, il punto qui, e lo dice splendidamente, devo dire, l'ultima enciclica, la prima anzi enciclica di Papa Leone, uscita solo una settimana fa, parla esattamente dei rischi connessi ad una logica del profitto che mangia tutto e che in realtà impoverisce e non mette quell'innovazione a disposizione della maggioranza delle persone. Redistribuire è una parola che la sinistra deve riscoprire. Quel valore aggiunto che la tecnologia mi produce, lo devo redistribuire presso tutti, e se vorrà dire che ci aiuterà a lavorare un po' meno e a lavorare un po' meglio, bene, a patto che quei profitti non si concentrino sempre di più in poche mani, ma che anzi vedano anche un aumento dei salari. Allora, accanto a questo abbiamo fatto una proposta, secondo me molto significativa, su un altro aspetto che tocca il libro, che è le disparità di genere nel lavoro. Il congedo paritario in altri paesi europei è già realtà, anche in paesi del nord ci sta ragionando la Francia, la Spagna l'ha fatto. Cosa vuol dire? Che immaginiamo un'Italia in cui quando nasce un figlio ci sono 5 mesi di congedo retribuito al 100%, non solo all'80 e solo per la madre, ma per entrambi i genitori. Aiutiamo anche i padri a veder crescere i propri figli, aiutiamo una migliore redistribuzione del carico di cura, che quando la destra taglia il welfare, taglia la salute, taglia la scuola, taglia i fondi per i nidi, ricade tutto sulle spalle delle famiglie, ma nelle famiglie ricade maggiormente sulle spalle delle donne. Quindi anche il congedo paritario, proposta che hanno firmato tutte le opposizioni a mia prima firma in Parlamento, è un elemento che naturalmente ci aiuta ad andare verso un mondo del lavoro più equo. Chiudo con 2 battute. Una è la proposta che abbiamo fatto contro il part-time involontario. Il libro dedica giustamente dello spazio a questo fenomeno che colpisce una volta ancora maggiormente le donne. Bisogna eliminare quelle clausole di flessibilità che consentono al datore di lavoro di decidere anche poco, appena prima di cambiare i turni. Ho incontrato delle lavoratrici della grande distribuzione organizzata nella periferia di Roma, nei grandi supermercati, che mi hanno raccontato cosa vuol dire vivere essendo sempre reperibile, perché tu hai un part time, lavori sempre più delle ore che hai a contratto, non ti vengono riconosciute nel contratto, però ti impediscono di avere un altro part time per arrotondare uno stipendio che comunque non ti consente di andare a fare la spesa tranquilla, e al contempo mi dicono: non stiamo vedendo i nostri figli crescere perché la domenica lavoriamo fisso e quel tempo che abbiamo libero non è quello che hanno libero i nostri cari. Anche su questo quindi abbiamo fatto una proposta di legge e vorremmo portarla avanti, e sono tutti tasselli di una centralità che il lavoro torna ad assumere nella proposta programmatica che sono certa costruiremo insieme alle altre forze progressiste.
5: Segretaria, ma in un futuro di governo siete disposti a riaprire il capitolo del Jobs Act? Perché abbiamo sentito che è stata una grande ferita dell'elettorato di sinistra. Il Jobs Act ha anche ovviamente delle cose positive, però la frattura c'è stata. Siete disposti a rivedere quella legge? Dove, come, su cosa?
7: Allora, assolutamente sì, noi abbiamo appoggiato naturalmente i referendum promossi l'anno scorso dalla CGIL, tanto ha già fatto, è stato ricordato, l'intervento della Corte Costituzionale, c'è ancora da fare naturalmente, soprattutto bisogna limitare le causalità, cioè le causali, far sì che siano più ristrette e che sia più ristretto anche il tempo per cui puoi fare questi contratti, che sono contratti precari, a tempo determinato. Ma se hai un contratto che dura 6 mesi e non sai se ce l'hai domani, come fai a uscire di casa? Come fai a pagarti un affitto? Come fai a farti una famiglia se te la vuoi fare? Io sento la destra parlare tanto di denatalità, che è un tema gigantesco, però non si rendono conto che per combattere la denatalità devi combattere la precarietà, che le scelte fatte a partire dai vari decreti primo maggio del governo Meloni hanno aumentato. Quando lo dico, Meloni si offende terribilmente, ha reagito anche l'ultima volta, ma è la verità. Il fatto che in questi anni vi sia stato un aumento dell'occupazione, grazie soprattutto agli investimenti PNRR, in una dinamica che era partita già prima del governo Meloni, non toglie il fatto che le scelte che questo governo ha fatto sul lavoro andavano in direzione opposta. Hanno liberalizzato il lavoro somministrato quasi totalmente, anche lì invece bisogna porre dei paletti chiari, e hanno rafforzato i contratti precari, reso più disponibili i contratti precari, quindi nella direzione opposta a quello che serve. Quindi certamente noi dovremo rimetterci mano, fare quello che ha fatto la Spagna, sederci al tavolo con le parti sociali e capire insieme che questo livello di frammentazione, di precarizzazione e di lavoro povero non solo fa male agli italiani, ma fa male anche alla crescita dell'Italia.
5: Quindi Spagna, due tipi di contratto, Landini, perché la Spagna ha fatto un contratto stagionale e un contratto

0: Cioè, vorrei dare due dati, poi arriviamo anche al salario. In questi ultimi anni c'è stato un calo secco degli investimenti, sia pubblici che privati. E il modello di fare impresa che si è affermato è un modello di fare impresa che è fondato sullo sfruttamento delle persone e sui bassi salari. Quando tu hai un'impresa che può fare l'appalto, il subappalto, il sottappalto, la finta cooperativa e che quindi la competizione non la gioca sulla qualità del lavoro, non la gioca sull'innovazione che fai, ma la gioca sulla possibilità appunto di pagare meno, e addirittura hai fatto leggi che favoriscono quelli che sono banditi piuttosto che fare gli imprenditori seri, questo è un elemento che alla fine paghi due volte, paghi come paese e pagano i lavoratori dipendenti. Questo io credo che sia un punto di fondo da cui ripartire, non solo perché se tu aumenti i salari aumenti i consumi, ma perché tu devi scegliere di posizionare il tuo sistema industriale e il tuo paese sulla qualità del lavoro, sull'innovazione, sulla ricerca e quindi anche sugli investimenti. È la ragione per cui noi stiamo perdendo anche tanti giovani. Perché se c'è una cosa che ho imparato girando,
1: ne parliamo
0: anche,
1: in maniera più specifica.
0: Diversa, non è una cosa diversa. Perché i giovani vanno all'estero e non tornano? Perché banalmente quando vanno all'estero non solo li pagano di più, ma si possono realizzare nel lavoro che fanno. E se c'è una caratteristica degli italiani, abbiamo tanti difetti, no? Ma qualche pregio ce l'abbiamo. Cioè il livello di creatività, di saper fare, di lavorare che hanno gli italiani è riconosciuto da tutti mediamente più alto di altri. E non è un caso che quelli che vanno all'estero svolgono anche funzioni importanti, cioè non solo li tengono e li pagano bene, ma si realizzano anche nel lavoro che fanno. Quindi noi da questo punto di vista stiamo pagando due cose. E un paese come il nostro, che tra l'altro parliamo di demografia, parliamo che abbiamo bisogno di altri, stiamo perdendo delle occasioni determinanti in un momento in cui siamo in una trasformazione del sistema anche di fare impresa. E anche noi stiamo perdendo il settore dell'auto, noi stiamo perdendo il settore della chimica di base, stiamo perdendo il settore dell'acciaio. Cioè se un paese non torna ad essere un paese industriale, guardate che non voglio, ma non è che l'intelligenza artificiale cancellerà i prodotti e cancellerà la manifattura, Anzi, da un certo punto di vista, oggi quelli più avanzati sono quelli che sono capaci di utilizzare queste tecnologie per un'evoluzione dei prodotti, E quindi c'è un problema che riguarda anche come affronti questa situazione. E da un certo punto di vista siamo al paradosso che anche l'intelligenza artificiale, senza il lavoro delle persone sulle piattaforme che vengono sfruttate, non esisterebbe, perché noi in giro per il mondo abbiamo milioni di persone che lavorano per dare i dati, altrimenti l'intelligenza artificiale non esisterebbe, e che sono sottopagati e che sono cancellati. Quindi anche questa idea che di per sé l'intelligenza artificiale cancella lavoro, la dico brutalmente, messa così è una cavolata, non so se è chiaro come concetto, perché la tecnologia non è neutra, dipende come la usi, chi la controlla, con quali finalità e con quali caratteristiche la determina. Allora qui c'è un problema di ruolo politico e di ruolo anche pubblico, perché quello che si è determinato in questi anni è stata la teoria che il mercato libero poteva fare quello che voleva, no? Bisognava cancellare qualsiasi vincolo sociale. C'è stato un attacco, Cesare lo ricordava. Quando, per dire che la Fiat aveva fatto bene quello che doveva fare, non giriamoci attorno, il ministro del lavoro era Sacconi, fece quella porcheria che nessuno ancora ha cancellato, per cui siamo gli unici in Europa che hanno una legge che dice che le parti sociali private possono fare accordi per derogare alla legge. A che cazzo serve avere le leggi se poi le deroghi? Scusate il francesismo che mi è scappato, ci siamo? Cioè non è che uno dopo scopre dopo anni che avendo fatto quelle cose lì hai una situazione che le imprese se ne vanno. Perché? Perché tu hai favorito non quelli che investivano, tu hai favorito quelli che volevano mantenere i dividendi sulla pelle delle persone che lavoravano, e oggi stai pagando anche questa situazione. Poi alla domanda ci sono responsabilità sindacali? Sicuramente sì, io non ci giro attorno. E sai perché? Perché anche qui facciamo attenzione nella discussione, proprio per fare una discussione vera e non da propaganda come troppo spesso fa questo governo. Se tu fai una riflessione, la dico grossa così, non è vero che in generale tutti i salari italiani sono bassi, Non è mica vero, C'è una diseguaglianza dentro al mondo del lavoro che è sempre più alta. E tu hai il fatto che convivono persone che pur facendo lo stesso lavoro non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele. E ci sono livelli anche di contrattazione dentro i settori che sono diversi. Poi certo, perché? Perché il sindacato non l'ha ordinato il medico, Ci sono dei rapporti di forza, E dov'è che puoi organizzarti se le persone sono nella condizione di potersi organizzare? Perché è difficile organizzare i rider? E perché nonostante che facciano un lavoro subordinato...

0: viene negato di farlo. Perché non gli viene riconosciuto alcun diritto? Quando sei ricattabile, quando puoi essere licenziato, quando i diritti non ce li hai, quando le tutele non ce le hai, uno non è mica un eroe, non so se è chiaro come concetto. E se per vivere ha bisogno di lavorare, corri il rischio di dover accettare anche condizioni che normalmente non accetterebbe, perché se no non ha neanche quella condizione lì. Allora, da questo punto di vista, lo dico perché c'è anche un elemento di diseguaglianza, perché oggi noi stiamo attaccando e vogliamo superare i contratti pirata? Per superare i contratti pirata, cosa che questo decreto del cavolo che hanno fatto non fa, perché dobbiamo dirci la verità, quel decreto così come fatto e come scritto,
1: decreto primo maggio,
0: non cancella i contratti pirata, perché se tu vuoi davvero misurare i sindacati ci vuole la rappresentanza, se no anche la parola comparativamente più rappresentativa non vuol dire niente.
1: Ma
0: se
1: siete,
0: non hai una misurazione
1: a
0: della rappresentanza,
1: con Confindustria e datori sulla rappresentanza,
0: abbiamo un confronto aperto, una trattativa aperta, non solo con Confindustria. Noi abbiamo l'ambizione, stiamo lavorando anche assieme a CISL e UIL, di fare un accordo che riguardi tutte le associazioni imprenditoriali, perché non c'è solo il problema di Confindustria, c'è il problema di Confcommercio, c'è il problema di Confapi, c'è il problema delle associazioni delle cooperative, e in molti casi, se andiamo a vedere, i salari più bassi non sono nell'industria nel nostro paese, sono nei servizi, nel terziario, nel commercio, dove veniva ricordato, oh, siamo il paese che ha più di 4 milioni di lavoratrici e lavoratori part time, e non è un lavoro scelto. Quando raccontano c'è l'occupazione, andiamo a vedere quante ore lavorano le persone, andiamo a vedere qual è la paga oraria, se no stiamo raccontando delle balle, no? E stiamo raccontando un mondo che non esiste, perché hai milioni di persone che vorrebbero lavorare 40 ore la settimana, non 18 ore e poi lavorate 2 ore la domenica, 2 ore il sabato, 2 ore la sera, 2 ore la mattina, perché questo è uno sfruttamento incredibile e indebolisce naturalmente quelle condizioni. Allora, e in questo, allora, anche qui è stata fatta una liberalizzazione assoluta, perché è stato liberalizzato che la domenica puoi lavorare senza alcun vincolo, perché è stato liberalizzato che non ci sono vincoli di questa natura, quindi è chiaro che hai sia un problema di intervenire sulla legge, cioè di cancellare forme di lavoro assurde che non hanno ragione di esistere sul piano proprio delle forme di assunzione,
1: cioè
0: di lavoro,
1: cioè fare pulizia di contratti e contrattini,
0: devi fare pulizia dei contratti, certo, e devi cancellare la stabilità, deve diventare un elemento molto preciso. E io, anche l'altra cosa che io continuo a considerare, che sono soldi cacciati via, quando tu fai gli incentivi a pioggia come stanno facendo per le assunzioni, io sarò forse del Novecento, ma sono cresciuto che un'azienda per assumere c'ha bisogno di lavorare, se un'azienda del lavoro non ce l'ha, tu puoi anche incentivare le assunzioni ma non le fa, o meglio le farà, perché così le incentivi, ma appena è pronta li lasci a caso, come sta avvenendo tante volte. Ma allora tu non devi incentivare per fare le assunzioni perché anda a lavorare, tu devi incentivare le imprese che investono nel nostro paese, che rimettono i soldi. Guarda che qui c'è un dato, perché la follia della nostra situazione è che tu hai salari mediamente bassi, non ci sono mai stati tanti profitti come adesso, e hai una riduzione degli investimenti. C'è una ricerca di Mediobanca, perché se la dice la CGIL di parte, no? Mediobanca, che sulle 2000 più grandi aziende italiane rende esplicito che negli ultimi anni abbiamo avuto un aumento dei profitti che non ha precedenti, e dice Mediobanca che l'80% degli utili non è stato investito, è stato suddiviso agli azionisti. Addirittura, se vai in quelle pubbliche, nome e cognome Eni, Enel, eccetera, addirittura è il 90%, e siamo al paradosso che questi hanno fatto i soldi con l'aumento dell'inflazione, con l'aumento delle bollette che abbiamo pagato, e la quantità di quei soldi, anziché essere reinvestiti o tassati come si chiedeva, in realtà vengono, e quando si dice suddiviso agli azionisti, siccome l'azionista non è solo lo Stato, perché essendo quotati in borsa la maggioranza sono azionisti, sono fondi stranieri che prendono dei soldi che sono i nostri, che paghiamo più bollette e che in un qualche modo vengono dopo reinvestiti in giro per il mondo e non nel nostro paese, e questi ci vengono a spiegare che questo sistema può andare bene. Allora qui c'è un elemento di fondo. Poi anche qui posso dire una cosa banale: è chiaro che c'è un tema, per aumentare i salari bisogna aumentare i salari, non è che c'è un'altra cosa da fare, no? Molto, perché se no sono chiacchiere. Quindi dal punto di vista sindacale noi dobbiamo rivendicare nel rinnovo dei contratti degli aumenti che vadano oltre l'inflazione, perché il tema non è solo difenderli dal potere d'acquisto, io ho bisogno di redistribuire la ricchezza, e quindi ho bisogno che i contratti nazionali siano anche contratti che redistribuiscono la ricchezza che il lavoro ha prodotto e che aumentino i salari complessivi per tutti. Poi c'è un altro tema che si chiama fisco, eh?
1: Non lo bruciamo, adesso ne parliamo. Torniamo un secondo sui giovani, perché ieri appunto il PD ha presentato questa proposta nuova, che va un po' in controtendenza, cioè facciamoli tornare anziché facciamoli scappare. Mi colpiva tantissimo il dato di Banca Italia, perché il governatore, nelle considerazioni finali, di qualche giorno fa ha detto che tra 2020 e 2024 sono andati via dall'Italia 100.000 laureati, che è tantissimo. Nel libro si fa riferimento che ogni laureato costa 250.000 euro allo Stato, e sono pochi i laureati italiani, perché abbiamo il 30%, siamo sotto la media UE. Dice il governatore: entriamo in un loop, un circolo vizioso, cioè il sistema produttivo è poco innovativo, quindi propone dei salari bassi e delle posizioni poco qualificate laureati. I laureati dicono: vabbè, sai che c'è, vado via. Se vanno via, il paese investe sempre meno in istruzione, noi investiamo il 4% del PIL contro il 5% della media UE, e così via. Quindi meno innovazione, meno lavori qualificati, meno laureati, i pochi che ci sono vanno via. Il PD ha una sua proposta, però ecco, facciamo un po' un controcanto. L'accusa è: il PD si copre a sinistra, si copre a sinistra per parare i colpi di altri che come Conte, come Movimento 5 Stelle, cioè tutti ora guardano i giovani, che è un'accusa che un po' si fa anche alla CGIL, perché la grande accusa si fa ai sindacati. I sindacati sono i sindacati dei pensionati, non dei giovani. Eppure ci sono stati due fatti, il referendum della sulla giustizia e il referendum del lavoro, che hanno visto entrambi sui quesiti della CGIL sul lavoro dell'anno scorso una grandissima partecipazione dei giovani. Allora io chiedo: come può il PD e il sindacato recuperare questi giovani, metterli al centro della propria proposta politica e sindacale?
2: Ascoltandoli, senza paternalismi inutili, ma provando a costruire con loro le risposte di cui hanno bisogno, che è esattamente quello che abbiamo fatto in questo lavoro, che non nasce da oggi, non nasce neanche da dopo il referendum, nasce da 2 anni di percorso fatto su chi oggi si sente marginalizzato dalla politica. La prima cosa che abbiamo fatto è una proposta di legge che riguarda le aree interne di questo paese, il 60% del territorio italiano. Tante persone lì si sentono completamente dimenticate, abbandonate e inascoltate, perché la buona politica sa che non riduci le diseguaglianze dando a tutti la stessa cosa, ma le riduci, perché questo al massimo le sposta un po' più in là. Le riduci se vai ad ascoltare comunità diverse che hanno bisogni diversi, perché l'altro giorno ero nella terra di Roberto, nel più piccolo comune della Basilicata, San Paolo Albanese, 200 abitanti, che ha dei bisogni diversi rispetto al centro di Roma. O ancora, quando abbiamo affrontato le questioni dei servizi, ma se vuoi contrastare lo spopolamento devi portare i servizi, perché se la vita è più scomoda, perché non c'hai un nido e non c'hai un punto nascita, è chiaro che le persone tenderanno a scendere verso valle o a venire via. E in quel percorso abbiamo trovato un forte protagonismo delle nuove generazioni, che ci chiedono una cosa: aiutateci a restare, il diritto a restare. C'è chi la chiama la restanza. Ieri questo progetto di legge l'abbiamo presentato proprio perché l'abbiamo scritto insieme a loro con alcune associazioni di giovani che si occupano di questo. E cosa ne emerge? Che non c'è una risposta che cali dall'alto e risolve il problema. È un insieme di fattori che purtroppo oggi rende il paese non un paese per giovani, non ancora, ma possiamo e dobbiamo renderlo tale. E allora interveniamo su una serie di aspetti raccolti proprio dai problemi che loro ci hanno manifestato. Una delle prime questioni è proprio quella salariale, per cui lì mettiamo anche, diciamo, un incentivo, nel senso un aumento salariale per i nuovi contratti stabili che riguardano giovani under 35 con un ISEE fine 45.000, un aumento di 200 euro, perché dici: intanto ti do un segnale, non risolutivo ma un segnale. Anche perché molti di questi fanno il paragone con quello che succede in altri paesi europei. Incontro una lavoratrice all'autogrill un giorno che mi dice: io faccio 3 part time, 62 ore di lavoro alla settimana. E mi dice: una fatica, perché è una fatica, ma sono contenta di aver fatto studiare mio figlio. Però mio figlio, appena finito di studiare, è partito, ed è partito in Germania, e mi ha detto con una punta di amarezza che non scorderò che suo figlio in Germania fa uno stage pagato e prende quanto lei con 3 lavori e 62 ore alla settimana in Italia. Ma oggi me ne viene in mente un'altra, prima quando parlava Maurizio: certo che dobbiamo aumentare tutti i salari, non solo quelli dei giovani. Oggi incontro un lavoratore all'aeroporto di Bari e mi avvicina, sta per andare in pensione, mi dice: non parlate solo del salario minimo, perché io lavoro da 36 anni e prendo 10 euro all'ora. Allora, è chiaro che, come dicevo prima, serve agire su diversi livelli per, come diceva Maurizio, aumentare tutti i salari. Però intanto qui abbiamo messo una prima risposta. Quali sono gli altri interventi che abbiamo previsto? Un fondo di sostegno alle imprese innovative, di nuovo, se vogliamo rilanciare la produttività in Italia, qui non voglio aprire un capitolo lungo, vado per titoli, però semplificazione anche attraverso l'utilizzo del digitale. In Estonia hanno rinnovato un patto sociale tra pubbliche amministrazioni, imprese e lavoratori e famiglie grazie a un migliore utilizzo, migliori infrastrutture e migliori competenze digitali, ad esempio. La questione del costo dell'energia, non apro il grande capitolo, ma dico solo, è vero, è assurdo che mentre famiglie e imprese italiane sono in bolletta, grandi società partecipate pubbliche dell'energia hanno maturato dei giganteschi extra profitti. Non è una cosa che possiamo accettare così com'è. Possiamo intanto intervenire tassando quegli extra profitti per rispondere all'emergenza nell'immediato, ma poi, dobbiamo dirci la verità, agire in modo strutturale per evitare che si facciano quegli extra profitti. Come si fa? Di nuovo, scusate se lo cito spesso, ma in Spagna erano messi come noi sull'energia 5-6 anni fa, hanno fatto un enorme investimento sull'energia rinnovabile, semplificato le autorizzazioni, accelerato gli investimenti, hanno reso più facili le comunità energetiche, che questo governo ha ostacolato in tutti i modi, salvo oggi rivendicare dei risultati. Ecco, la verità è che se tu aumenti molto le rinnovabili, cala il prezzo delle bollette, perché il gas non decide il prezzo delle vostre bollette per l'80% del tempo, come succede in Italia, ma solo per il 15% come succede in Spagna. Quindi noi sosteniamo le imprese innovative perché bisogna ricominciare a investire nell'innovazione. Questi hanno pasticciato anche su transizione 5.0, mettendo in difficoltà pure le imprese che volevano investire in innovazione. C'era un meccanismo di incentivi con credito d'imposta industria 4.0 che funzionava bene, ma siccome non era il loro, l'hanno voluto cambiare e i risultati purtroppo sono stati di rallentare gli investimenti. Questo per dire, le aree interne hanno un potenziale di sviluppo anche industriale. Soveria Mannelli, Calabria, ci sono delle imprese innovative lì, anche se la politica non le ha viste o non è stata in grado finora di aiutarle con le giuste politiche industriali. Anche le politiche industriali non devono tararsi solo, lo dico da, diciamo, bolognese adottiva, sulle grandi industrie della Via Emilia, per dire, ma devono guardare anche ai territori del Sud, dove un grande investimento sull'energia pulita può portare nuova impresa e lavoro di qualità. Quindi questo è un altro aspetto che tocchiamo. Un altro è quello della casa, il diritto fondamentale all'abitare. Qui prevediamo detrazioni per l'affitto per i giovani e sostegno all'acquisto di nuove case. Una piccola esperienza concreta: durante il Covid scommettiamo, ero allora vicepresidente della Regione Emilia Romagna, su un bando per aiutare i giovani a comprare una casa in un comune montano, per viverci, non come seconda casa, per viverci, per la scelta di vivere in un'area interna e montana. Mettiamo 10 milioni su quel bando, era il periodo del Covid, era una scommessa, la destra già diceva sarà un fallimento, e invece sono arrivate richieste per 60 milioni. Quindi sostegno per l'acquisto della casa e naturalmente attenzione particolare alle aree interne di montagna. E poi la formazione, l'istruzione. Qui mettiamo il no al dimensionamento scolastico, perché dobbiamo difendere la scuola pubblica dall'attacco che sta arrivando per lasciare più soli i territori più marginalizzati. A parte che oggi hanno provato quello scempio che è il DDL Valditara, che limiterà ancora di più l'educazione alle differenze, che è la prima misura di prevenzione del bullismo, della violenza di genere contro l'omobilismo transfobia. Però questo è un altro capitolo, stiamo sul nostro e dico, quello che abbiamo proposto qui ha, come vedete, tante, diciamo, viene dall'ascolto loro e quindi prevede tante misure diverse. No al dimensionamento scolastico in quei comuni che ingiustamente da un giorno all'altro il governo ha definito non più montani, 700 comuni che Calderoli ha deciso da un giorno all'altro che non erano più montani, ma mettiamo delle borse di dottorato nelle università del sud e, a proposito di autocritica che deve fare la sinistra, rimettiamo mano, insieme a Alfredo Dattorre ci abbiamo pensato, a quei meccanismi premiali delle università che rischiano di premiare gli atenei già forti, strutturati, che fanno tanta ricerca, e se guardi a un criterio di immatricolazioni mi punisce quelle che si stanno spopolando al sud. Quindi rivedere anche questi criteri per restringere i divari e le diseguaglianze. E poi, insomma, le ultime cose che abbiamo trattato sono i trasporti, un altro grande diritto fondamentale su cui, buona notizia, abbiamo fatto una mozione unitaria con tutta l'alleanza progressista, perché è facile fare il ministro dei trasporti come lo fa Salvini. Funziona così: tu tagli e non lo dici, anzi, metti un piccolo finanziamento che non basta neanche a pareggiare l'inflazione. Quindi i sindaci si trovano davanti a un bivio. Siccome le aziende di trasporto non hanno più nemmeno le risorse per garantire le corse dell'anno scorso, il sindaco o taglia le corse oppure aumenta la tariffa del biglietto, e in ogni caso si prende la colpa al posto del ministro Salvini che ha tagliato. Noi qui cosa prevediamo? Una cosa che abbiamo fatto in Campania, in Emilia Romagna, in altre regioni, in altri comuni: rendiamo gratuito il trasporto pubblico locale per gli studenti secondo dei criteri di progressività con l'ISEE. Aiutiamo una famiglia a risparmiare 600 euro di abbonamento e al contempo promuoviamo una mobilità più sostenibile e meno inquinante. La stessa cosa preveniamo con dei bonus proprio per gli studenti fuori sede. Io incontro tanti ragazzi che fanno fatica a tornare a casa per votare, e finalmente dobbiamo approvare una legge chiara per il voto ai fuori sede, studenti e lavoratori. Altro impegno condiviso con tutta l'Alleanza Progressista. Quindi ecco, e chiudo. Questa nasce dall'ascolto di tante storie. Un ragazzo l'ho incontrato una volta e mi disse: io ormai sono andato via perché lavoravo nella ristorazione qui a Roma, non arrivavo a 1000 euro al mese, non riuscivo a pagare un affitto. A proposito di una destra che taglia il fondo affitto perché pensa che la povertà sia una colpa individuale e invece è un grave problema sociale dovuto a politiche che noi possiamo cambiare. Il ragazzo mi dice: io sono partito, sono andato in Francia, tempo 6 mesi, sono diventato il direttore, a proposito di quello che dicevi Maurizio, il direttore del ristorante in cui lavoravo e prendo 2000 euro al mese. Ecco, non è un destino inesorabile quello a cui di fronte l'Italia. Dobbiamo fare meglio, possiamo fare meglio e possiamo farlo insieme a loro, per non sacrificare anche la formazione, perché ci hanno ossessionato per anni sull'immigrazione come se fosse il primo principale problema del paese, e questa destra non ha visto e non si è mai occupata dell'emigrazione, di tanti giovani in gamba che studiano con sacrificio loro e delle famiglie, per cui investiamo milioni nella loro formazione e poi le accompagniamo alla stazione. E quindi questa è una legge che sancisce finalmente il loro diritto a restare, o se sono partiti, che è sempre bello per arricchire il proprio percorso, il loro diritto a tornare.
1: Landini, questa piattaforma giovani la convince, basta, o cosa manca? Cosa può fare il sindacato per i giovani?
3: Beh, io credo che innanzitutto c'è un dato che emerge con molta forza anche nel referendum che noi abbiamo fatto. Perché, bene, lo ridico, è una cosa forse conosciuta, ma è un dato preciso. Di quei famosi 13 milioni di sì, che non abbiamo raggiunto il quorum, ma 13 milioni sono tanti, c'era una categoria di età che aveva superato il quorum, perché di quei 13 milioni 5 milioni e mezzo erano voti di giovani con meno di 34 anni, e siccome in Italia i giovani sono 9 milioni vuol dire che 5 milioni e mezzo sono andati a votare. La CGIL, così do tutti i numeri, di iscritti che ha meno di 35 anni ne ha 420.000, ci siamo? Quindi di quei 5 milioni e mezzo lì, non so se tutti e 420.000 sono andati a votare, no? Penso che la maggioranza di quei giovani è andata a votare non semplicemente perché glielo ha chiesto la CGIL, ma hanno colto positivamente che un sindacato parlasse dei loro problemi. A me è capitato di ascoltare. C'è una cosa che mi ha colpito molto, perché una persona mi ha detto: questa volta io vado a votare, sono anni che non vado più a votare. E il messaggio che mi ha dato è: sai perché vado a votare? Perché finalmente non voto per qualcuno, ma posso votare per qualcosa, cioè torno a rivotare per qualcosa che può migliorare la mia condizione, il mio figlio, mi sento di nuovo utile perché è un voto che mi permette di poter decidere. Allora io banalmente, e il referendum tra l'altro che ha preso più voti è quello contro il Jobs Act, no? Perché anche questo è un altro elemento che devi tener conto. Quindi vuol dire che ci sono 13 milioni di persone, di cui giovani, ti stanno chiedendo di cancellare le leggi balorde. Quindi, se debbo dare un consiglio a chi deve fare un programma, penso che lì c'hai già un sondaggio, non so, è qualcosa di più di un sondaggio, no? Hai dei numeri certi perché hai persone, e guarda che ci sono persone, perché
1: e lì c'era l'articolo 18, perché diciamo il quesito era sul reintegro.
3: Guardate, la reintegra. Io continuo a pensare che questo è un elemento di civiltà, cioè se una persona è ingiustamente licenziata deve avere diritto di tornare a fare il suo lavoro, non a prendere due soldi, perché se io faccio la legge che è stata fatta, cioè che anche se ho ragione, io azienda pago e tu vai fuori dalla mia azienda, tu stai monetizzando i diritti delle persone. Allora io penso che qui ci sia un elemento di civiltà, non so se proprio di civiltà,
0: che deve riguardare sia chi fa l'imprenditore, sia chi fa, perché conoscendo tanti imprenditori, ci sono anche gli imprenditori seri, conosco imprenditori che una vita che fanno e che si vantano di non aver mai licenziato nessuno, non so se chiaro. Non sto dicendo che gli imprenditori sono cattivi per natura, ma sto dicendo che determinate leggi qualificano anche la civiltà del nostro paese e qualificano anche il modo di fare impresa e quindi anche la responsabilità sociale che deve avere una persona. Poi, se c'è un altro tema, io penso che bisogna dare spazio ai giovani. Giustamente diceva Elli, bisogna ascoltarli. Certo, bisogna avere l'umiltà di ascoltarli, ma bisogna avere anche, diciamo così, la volontà di dargli uno spazio. Cioè che possano essere loro che decidono sulla loro condizione. Se lo dico come CGIL, io penso che noi dobbiamo mettere a disposizione la nostra organizzazione, perché i giovani non solo siano iscritti, ma partecipano, decidono, diventano delegati, possono essere quelli. E se la ragiono, vedo anche il fatto che a votare, non quei giovani lì, non sono molti dei giovani che sono andati a votare, al limite erano anche lavoratori autonomi, erano anche partite IVA, E se la guardo da un certo punto di vista, perché noi uno dei messaggi che abbiamo mandato, che noi non volevamo semplicemente riportare allo statuto dei lavoratori che c'era, noi stiamo dicendo che oggi dobbiamo fare un passo avanti, perché io penso che determinati diritti e determinate tutele non possono essere legate al rapporto di lavoro che hai, devono essere legate al fatto che se sono una persona che lavora devo avere gli stessi diritti e devo avere le stesse tutele. E aggiungo che oggi quello che sta succedendo è che molte volte le imprese scelgono una partita IVA, un lavoratore autonomo, non perché è il lavoratore che ha scelto quella condizione lì, ma perché gli costa meno, perché gli è più facile lasciarlo a casa o perché non ha determinate condizioni, diciamo la verità. Poi ci sono anche quelli che volontariamente scelgono di fare la partita IVA, per l'amor di Dio, libertà di farlo, ma devo dargli le tutele e i diritti, non so se è chiaro, non li devo mettere nella condizione di essere sotto ricatto o di poter non dire la loro. E se la ragiono, noi stiamo ragionando e stiamo discutendo anche con le associazioni dei lavoratori autonomi, perché se vogliamo arrivare a delle leggi ci devono essere delle leggi che debbono avere questi diritti. Noi ad esempio una raccolta di firme che stiamo facendo affronta questo tema sul problema degli appalti e dei subappalti, perché oggi ci sono anche tanti lavoratori autonomi che lavorano in appalto, no? E non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele quando cambia l'appalto. Noi stiamo raccogliendo le firme per presentare una proposta di legge per cancellare la logica del subappalto a cascata, ma soprattutto per introdurre un principio che a parità di lavoro deve corrispondere parità di diritti e parità di contratto, e che non può esserci una competizione giocata al ribasso sui diritti delle persone che lavorano. Allora, queste a me sembrano cose importanti che puoi mettere in campo e puoi affrontare. Poi guardate che c'è un'altra questione che secondo me va affrontata, che si chiama formazione e che si chiama diritto alla formazione permanente. Perché quello che sta succedendo è che con i cambiamenti tecnologici che ci saranno, la formazione e lo studio non è una cosa che è sufficiente che io studio, mi laureo e poi posso lavorare tutta la vita. Siamo di fronte ad un passaggio in cui il diritto alla formazione deve diventare un diritto permanente per tutta la vita in cui io lavoro e deve essere pagato dall'impresa. Cioè la rivendicazione sindacale che noi dobbiamo avanzare è molto precisa. Per me una persona che lavora deve avere il diritto tutte le settimane, per tutti i mesi e per tutti gli anni, che ha un paio di ore, sono due ore, sono tre ore alla settimana, per tutte le settimane, per tutti gli anni che lavoro, che sono pagato perché studio e perché mi aggiorno. E quindi nel mio orario di lavoro, dentro un'idea anche di riduzione degli orari di lavoro, di fronte anche alle tecnologie, ci deve essere anche questo elemento. Perché? Perché oggi uno degli elementi che combatte la diseguaglianza è la conoscenza. E ciò che può fare la differenza è questo, e questo diventa anche un elemento per chiedere alle imprese di investire in questa direzione. Noi abbiamo dei ritardi perché si sta investendo troppo poco, sia in ricerca, in innovazione, sia sul problema della formazione. E insisto, non esistono salari alti se hai un sistema industriale del cavolo, adesso la dico banalmente. Tu devi produrre la ricchezza e anche la qualità dell'innovazione. Qui c'è un elemento di investimento. E lo dico anche alle imprese. Tu hai citato che sabato saremo alla manifestazione in Calabria. Ora, consentitemi anche qui la franchezza. Qui siamo a un livello di ipocrisia che spaventa nel nostro paese. No, perché scopriamo ogni tanto, ci vuole la tragedia per scoprire che c'è il lavoro nero e che c'è il caporalato. E sappiamo tutti, c'è la frutta, chi la raccoglie? Siamo un paese che vive su quella cosa lì e siamo di fronte al fatto che questa cosa non sta avvenendo adesso perché due pazzi hanno deciso di dar fuoco ad altri lavoratori. Sappiamo che questa questione c'è, Tu parlavi dei flussi? Qual è la contraddizione? Guardate che già adesso le richieste di migranti che vengono in Italia sono alte, ma io vi do un dato. Se tu vai a vedere quelli che sono stati, che vengono qui, molti sono perché sono stati chiamati, perché l'impresa ha fatto richiesta. Poi cosa succede? Che una parte consistente di quelli che vengono qui, una volta che sono stati chiamati, non gli viene dato il permesso di soggiorno. E questi diventano invisibili e sfruttabili. E oggi il dato concreto, 2024, di tutti quelli che dovevano venire qui chiamati dalle imprese, solo il 7% è stato regolarizzato. Vi è chiaro? Vuol dire che c'è un 93% che hai chiamato tu e che non regolarizzandolo lo fai diventare invisibile e sfruttabile. Perché non esiste. E questa cosa qui avviene perché gli imprenditori non sanno nulla di quello che succede, nei comuni e nei territori non sanno nulla di quello che succede, i comuni e le istituzioni non sanno quello che sta succedendo. Ma ci vogliamo prendere in giro o è il momento di dire basta anche alle ipocrisie e per fare una battaglia? Lo dico perché questo è un elemento che riguarda anche le associazioni di imprese, e noi andremo lì proprio per quello, perché una delle cose che non viene applicata, le leggi ci sono, la legge contro il caporalato dice che in ogni territorio andrebbero costituite delle sezioni territoriali, perché qual è il problema per combattere il caporalato? Il problema della casa, il problema dei trasporti, il problema del collocamento e del rispetto dei contratti. E sono cose che se tu vuoi le puoi affrontare. Questo governo aveva 140 miliardi del PNRR che doveva investire per fare case per superare i ghetti. Non l'ha fatto. E non fare questa cosa qui vuol dire che tu stai scientemente continuando a dire che possono esistere i ghetti, che può esistere lo sfruttamento, che può esistere tutto questo. E se parliamo di Calabria, come si sta vedendo, siamo anche in una parte di quel paese, ma non è il solo, perché l'Andrangheta, io vengo da Reggio Emilia, uno dei più grandi processi contro l'Andrangheta non l'hanno fatto Reggio Calabria, l'hanno fatto Reggio Emilia, no? Quindi vuol dire che siamo di fronte ad un sistema di fare imprese che, se tu non intervieni, rende più facile sostanzialmente questa cosa. Quindi la lotta contro il lavoro nero, numeri che dalla Banca d'Italia si parla ancora di 3 milioni di persone che lavorano in nero. Provate a pensare cosa vuol dire se questi sarebbero regolarizzati, quanti contributi pagano, quante tasse entrano e quante persone non sono sfruttate. Provate a pensarci un attimo. Quindi queste sono cose e non lo fai vuol dire che c'è una volontà politica di non farlo. Questo è il punto.
1: E volevo sentire anche la segretaria su questo, se è ora di dire basta.
2: Assolutamente sì, e non possiamo svegliarci solo davanti a una drammatica vicenda come la brutale uccisione di 4 braccianti ad opera di, da quello che vediamo abbiamo visto 2 persone che sono state già fermate, e confidiamo che le indagini possano fare piena luce su quello che è accaduto, ma anche su quello che potrebbe esserci dietro, perché c'è chi ipotizza che ci sia un ruolo attivo delle agromafie anche in questo caso. Naturalmente gli inquirenti spero che arrivino a fare chiarezza su tutto, però è un sistema. E guardate, saremo ad Amendolara anche sabato insieme, ma eravamo insieme anche a Latina quando è stato per Satnam Singh, un nome che non dobbiamo dimenticare. Ricordiate, no? Quel bracciante a cui è stato tranciato un braccio da un macchinario ed è stato abbandonato così dai padroni davanti alla sua casa e poi è morto dalle conseguenze di quelle ferite. È un sistema, non sono eccezioni. Purtroppo c'è uno sfruttamento sistemico. Come intervenire? Allora, la legge sul caporalato, per cui aveva lottato il Partito Democratico al tempo ed è stata approvata, è una legge che però va attuata fino in fondo. Bisogna crederci, creare le strutture che prevede, metterci le risorse. Altro tema, lo diceva anche questo, accennava prima Maurizio, c'è una questione grande di sicurezza sul lavoro in questo paese, vuol dire tante cose, come sul caporalato, lui dice, responsabilizzare le aziende, quindi lavorare anche con le associazioni di impresa e anche in questo caso con le associazioni delle imprese agricole, no? Perché c'è purtroppo un tema di sfruttamento anche dentro al lavoro agricolo forte, e dall'altra parte utilizzare le nuove tecnologie per rendere più sicuri i luoghi di lavoro. Però c'è un però, bisogna contrastare e cancellare quell'ingresso del subappalto a cascata dentro al codice degli appalti inserito da questo governo, perché lo sappiamo tutti che alla fine di quella lunga catena di appalti il lavoro è meno sicuro, i lavoratori sono più precari, sono più ricattabili e tra l'altro è più facile l'infiltrazione criminale, perché è più difficile fare i controlli. Quindi anche questo deve avere un approccio di sistema, non c'è una cosa che la risolve. Ne aggiungo però un'altra. Se non vogliamo che le persone siano ricattabili, bisogna cambiare le leggi. E io penso che un altro errore del centrosinistra in passato è che pure non ha mai avuto i numeri da solo, diciamo, però di non mettere mano ad una legge vecchia e sbagliata che è la legge Bossi-Fini del 2001, perché la legge Bossi-Fini è una legge che produce irregolarità. Nel senso che se dici che l'unico modo sostanziale per venire in Italia è che un datore di lavoro ti chiami nel tuo paese senza conoscerti e ti offra un contratto, stai dicendo che poi vuoi continuare a farla all'italiana. Che le persone arrivano spesso purtroppo nelle mani e nelle grinfie dei trafficanti di esseri umani che si arricchiscono sulle tratte degli esseri umani, rischiano la vita nel Mediterraneo, ma lì si aprirebbe un altro capitolo, so che tra 5 minuti, per cui non lo apro, però ci siamo capiti, no? Altro che centri illegali inumani in Albania dove deportare le persone che peraltro stai già trattenendo in Italia, però e quindi cosa succede? Succede che tu devi prevedere, come peraltro chiedono le imprese, perché le imprese anche all'ultima volta che si sono viste al forum a Cernobbio, come uno dei problemi del paese hanno detto: qua abbiamo un problema di carenza di manodopera e non abbiamo una politica immigratoria che sia adeguata. E quindi bisogna superare quel meccanismo della Bossi-Fini e prevedere delle vie d'ingresso regolari e regolate, per cui sai chi entra, anche a vantaggio, diciamo, di una maggiore sicurezza, perché è anche più sicuro un paese in cui non sai chi entra e non sai in che mani finisce, perché sei più esposto ai ricatti della criminalità organizzata che poi o sfrutta il tuo lavoro nero nei campi oppure ti fa finire nello spaccio della droga oppure nei giri della prostituzione. Quindi anche da questo punto di vista un altro tassello di questo lavoro. E poi, e chiudo, la questione è anche un'altra: sostenere i percorsi delle vittime che denunciano. A me una cosa mi ha colpito e però non mi ha stupito, che la CGIL subito si è attivata per offrire una prospettiva al sopravvissuto e pare che invece il sopravvissuto sia purtroppo sparito. Questa cosa è successa anche a Forlì, quando c'era stata un'altra drammatica vicenda di caporalato con delle persone brutalmente sfruttate, chiuse dentro un casale per vivere praticamente al buio, condividendo degli spazi angusti in quattro. E anche lì ci si era attivati con le associazioni, con il comune, con i sindacati per offrire una prospettiva abitativa di regolarizzazione, di diciamo permesso di soggiorno se denunci, ma pure di sostegno per trovare un lavoro. E invece anche lì è successo questo. Quindi quello che voglio dire è che bisogna fare anche un lavoro culturale che favorisca la denuncia dello sfruttamento e faccia vedere che funziona, perché è lo stesso giorno in cui oggi ho letto un'intervista su un giornale di una persona che invece ha denunciato, si è attivato questo tipo di percorso e oggi è in regola, ha i documenti, lavora e ha uno stipendio fisso. Quindi quello che voglio dire è che c'è un lavoro profondo da fare e non posso che citare un amico che tanto si è dedicato a questo, Marco Mizzoli, che ha vissuto a stretto contatto con i braccianti in quel caso dell'Agropontino e ci ha raccontato che anche lì tante sono le risposte da dare insieme, però quello che non è accettabile è continuare a chiudere un occhio fino alla prossima tragedia. È un altro impegno che insieme alle altre forze progressiste dobbiamo portare avanti, perché purtroppo non stiamo trovando sponda con questa maggioranza su questi temi, né tantomeno sulla sicurezza del lavoro, né tantomeno sul rivedere le scelte pessime che hanno fatto sugli appalti.
1: Per chiudere una battuta, non trovate sponda in questa maggioranza, però c'è qualcuno, soprattutto a destra, che racconta di una sponda invece PD-CGL. La destra ama tantissimo raccontare l'asse Landini-Schlein, poi non so perché asse a destra piace molto, diciamo porta un po' male, diciamo un patto sarebbe meglio. Come raccontare la patrimoniale in modo che, ovviamente, segretaria, lei sa che è già stata attaccata da tutti a partire dal suo partito, ovviamente, no? Però come si può, su questo siete d'accordo, sulla patrimoniale, come la si può raccontare in modo che non sia uno slogan? Renzi diceva: è solo uno slogan, così i ricchi scappano. Siamo passati da Bertinotti e i ricchi piangano ai ricchi scappano di Renzi. Come spiegarla in modo invece riformista, oserei dire? Questa è la stessa domanda che farò per chiudere al segretario Landini.
2: cosa posso aggiungere rispetto a quello che prima diceva Agostino? Io ho sempre detto che sono, che per me non può essere un tabù una discussione su una tassazione sui miliardari a livello europeo, perché non è un problema che riguarda noi. Tu hai dato un numero prima, cos'era, me lo ricordi? 74 miliardari in Italia, ecco, l'ultimo numero che avevo visto io era 89, ma comunque stiamo parlando di 89 su 60 milioni, 58 milioni, bene. A livello europeo secondo me è un argomento che non può essere un tabù. Dopodiché ho detto chiaramente, so che ci sono idee anche diverse all'interno della nostra alleanza progressista e come su ogni altro tema discuteremo anche di questo. Attenzione però, perché c'è molto che lui ci ha detto, Agostino, da fare, su cui secondo me siamo già d'accordo tutti. Come è possibile avere un paese che tassa di più i lavoratori, i dipendenti, i pensionati e pure le imprese rispetto alle rendite? Le rendite finanziarie sono tassate al 26, i lavoratori sono tassati oltre il 40. Qui bisogna lavorare subito. E c'è un'altra cosa, questa invece è solo PD, però magari ci troviamo d'accordo anche con gli altri. Io sono testardamente unitaria, lo sapete, ho il braccialetto al polso testardamente. L'equità orizzontale del sistema fiscale, che vuol dire? È molto semplice. Tanto guadagni, tanto devi pagare come aliquota. Non può dipendere dal tipo di reddito, dal tipo di contratto che hai, altrimenti si creano delle iniquità fortissime.
1: Cioè,
2: che
1: eliminiamo le flat tax,
2: ad esempio, e attenzione, quello c'è un altro motivo che il libro ci dice per cui bisogna fare molta attenzione su quei regimi, perché sono regimi che quando fissi la soglia tendono a lasciare le imprese molto nane, soprattutto davanti a un governo che, diciamola tutta, Maurizio, sta facendo, al di là dei suoi proclami, scelte che peggiorano la condizione materiale di chi lavora e silenziosamente che provano a spostare quote di lavoro dipendente verso lavoro autonomo, in particolare anche quella parte che è forzata. Benissimo, se qualcuno vuole fare il lavoratore autonomo o la lavoratrice autonoma, però c'è una parte di partite IVA finte, forzate. Ecco, naturalmente, perché lo dico? Perché è un'arma a doppio taglio, attenzione. Perché è vero, oggi c'è un lavoratore autonomo che ha un certo reddito, è tassato al 15, mentre il lavoratore dipendente è tassato magari sopra il 40, ma è vero anche il contrario, cioè che nelle fasce di reddito più basse paradossalmente è il lavoro autonomo che paga più tasse rispetto al lavoro dipendente. Per questo, per non lasciare scontento nessuno o per scontentare tutti, bisogna lavorare sull'equità orizzontale. Un meccanismo per cui è chiaro, un sistema fiscale progressivo, come vuole la Costituzione, cioè che è giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore al benessere collettivo, anche perché dobbiamo finanziare una sanità pubblica che dobbiamo difendere dalla privatizzazione e dai tagli che stanno portando avanti, e però con un principio chiaro per cui tanto guadagni, tanto è la tua aliquota, e in qualche modo rimettere mano anche a una maggiore equità rispetto alla tassazione delle rendite. Queste sono cose su cui io sono
1: progressivo, sui redditi e sui patrimoni.
2: Allora, su questo, come ho detto, noi discuteremo con gli altri. Io penso che a livello europeo non possa essere un tabù questo tema, ma sono tanti leader progressisti a livello europeo che la pensano alla stessa maniera, perché guardate, c'è da mettere mano a un elemento di verità verso i cittadini, cioè noi non pensiamo, adesso la dico come va detta, noi abbiamo avuto 200 miliardi di investimenti grazie al Next Generation EU, ok? Stanno finendo, il governo Meloni non ci ha ancora detto come intende far proseguire gli investimenti in questo paese. Noi stiamo facendo una battaglia per proseguire gli investimenti comuni europei, così do un'altra buona notizia, poi chiudo perché sono già in ritardo. Oggi abbiamo presentato una mozione unitaria con tutta l'alleanza progressista, dove una delle richieste è questa, banale, dovrebbe essere nell'interesse nazionale, fare una battaglia sugli investimenti comuni europei. Io mi auguro che gli investimenti comuni europei continueranno, perché altrimenti l'Europa rischia di essere marginalizzata dall'aggressività delle grandi potenze che la circondano in questo momento. Però è chiaro che quando costruisci un nido, con il PNRR devi anche capire come pagare gli educatori che ci vanno dentro. E allora, contrasto all'evasione fiscale, è stato citato, voglio aggiungere una cosa, non è possibile non utilizzare il digitale e l'intelligenza artificiale per riuscire a contrastare meglio l'evasione fiscale. Vuol dire pure avere il coraggio, quando spero vinceremo le elezioni e andremo al governo, di sedersi a un tavolo con le pubbliche amministrazioni e lavorare sull'interoperabilità dei database delle pubbliche amministrazioni. Già così faremmo tanto di recupero dell'evasione fiscale e potremmo fare tanto anche di efficientare un po' la spesa pubblica senza tagliare sanità, welfare e pensioni. Allora, io credo che abbiamo delle vie per reperire delle risorse. E noi discuteremo di tutto con i nostri alleati. Ci tengo però a dire, perché seguo anch'io il dibattito ogni giorno, che quando dicono che non c'è l'alternativa, non è vero. L'alternativa la stiamo pazientemente costruendo, non contro i nostri avversari, ma sulle cose che condividiamo. Ve ne ho citate tante stasera, avrebbe potuto far lo stesso un altro dei miei colleghi leader delle altre forze progressiste. Ci crediamo, non faremo un'alleanza contro Meloni o solo contro questo governo che comunque vogliamo cambiare. Faremo un'alleanza per l'Italia, per i lavoratori e le lavoratrici, per ridare una politica industriale degna di questo nome a questo paese, per rilanciare la crescita, lo sviluppo sostenibile in questo paese. Questo è il lavoro in cui ci troverete impegnati ogni giorno da qui alle prossime elezioni e speriamo di non farlo da soli, ma insieme.
1: Grazie Maurizio, le conclusioni. Il patrimoniale, perché sì, come spiegarlo sì. A tutti?
3: Siccome qui si è detto fare delle cose di sinistra, io sto chiedendo di fare una cosa che fece un democristiano. No, perché noi stiamo chiedendo, l'abbiamo chiesto al governo Conte 1, al governo Conte 2, al governo Draghi e poi anche al governo Meloni, non l'ha fatto nessuno. Si chiama restituzione del fiscal drag e cancellazione del fiscal drag. Basta un provvedimento che dice che in automatico, quando aumenta l'inflazione, si rivalutano anche le detrazioni e gli scaglioni dell'IRPEF. Questa cosa, dal 2022 al 2024, non averla fatta, ha significato che i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno pagato 24 miliardi di tasse che non dovevano pagare. È chiaro, questa cosa la fece De Mita nel 1989, governo democristiano, su richiesta dei sindacati. Quindi sto chiedendo di fare una cosa democristiana, una notizia democristiana, ci siamo? No, perché in questo caso mi interessa il risultato, e cioè che i lavoratori dipendenti non solo pagano troppe tasse, non debbono pagare una tassa che non gli spetta. Ed è chiaro che il governo non lo fa, perché dice tornano i conti, grazie, come si direbbe, no? Perché? Perché senza dire nulla ti aumentano le entrate. E guardate che con l'inflazione che c'è, questo problema c'è anche nel 2026, noi abbiamo già fatto dei conti, se tu non fai questa, che in gergo si chiama neutralizzare il fiscal drag, tu sei di fronte al fatto che un reddito da 35.000 euro, con l'inflazione, come si dice, che arriva al 3%, rischia di pagare più di 2.000 euro in più di tasse che altrimenti non pagherebbe. Di questo stiamo parlando. E quando si parla dei salari cosiddetti medi, no, del ceto medio, noi siamo di fronte che quelli che prendono 30, 40, 50, 60 mila, che non sono ricchi, che sono gente che lavora e che fa fatica, rischia di pagare è già al 43%, in alcuni casi arriva anche vicino al 50% con i meccanismi che ci sono. Quindi questo è un punto di fondo. Lo stesso criterio, secondo me, va introdotto anche sui profitti. Vogliamo anche dirla qui in italiano, e qui l'hanno fatto tutti i governi, non solo quelli di destra. Se tu ci guardi, 15 anni fa la tassazione sui profitti era il 33%, oggi sei al 24%, quindi in 15 anni i profitti hanno avuto un calo della tassazione del 9%, i salari e le pensioni hanno avuto un aumento della tassazione e i salari sono calati e i profitti sono aumentati. È chiaro? Questa è una cosa. E introdurre una progressività anche sui profitti, perché l'assurdità è che l'unica progressività è l'IRPEF, perché tutte le altre tasse, rendite finanziarie, sono già piatte. Cioè, siamo di fronte al fatto che in questi anni tu non hai tassato progressivamente tutti i redditi. E io banalmente dico una cosa, anche questa se volete moderata. Perché se io ho un reddito di 30.000 euro da lavoro e ho un reddito di 30.000 euro da rendita finanziaria, perché due redditi uguali debbono essere tassati in modo diverso? Per quale ragione? Cioè, c'è una ragione, per me due redditi uguali debbono avere la stessa tassazione e il principio della progressività va portato avanti. Poi
0: concludo, si diceva di discussione europea, io vengo da un giro di discussione nei sindacati europei, noi abbiamo fatto incontri col sindacato inglese, col sindacato tedesco, col sindacato francese, stiamo lavorando per avanzare una proposta proprio europea sulla tassazione progressiva anche delle grandi ricchezze, perché questa concentrazione di ricchezze in mano a pochi è un tema grande come una cara, anzi ce la vogliamo dire in italiano? Parliamo di intelligenza artificiale? Noi siamo di fronte al fatto che le 5 più grandi imprese americane, e se ci mettiamo quelle cinesi, oggi hanno un potere e una quantità di risorse, di soldi che sono superiori agli stati. Ce la vogliamo dire in italiano? Cioè, uno dei problemi che sta mettendo in discussione la democrazia nel mondo è che noi siamo di fronte al fatto che le scelte non le fanno più gli stati e la politica, le fanno i privati, e in questo caso i privati perché hanno una ricchezza senza precedenti. Quindi tassare queste forme di ricchezza non è una cosa di sinistra, è una cosa giusta, è una cosa di giustizia ed è la condizione per poter avere le risorse per affrontare i problemi e per fare gli investimenti. Quindi io penso che sia un tema fondamentale. Noi abbiamo avanzato una proposta, e la chiudo, che tra l'altro qua quando si parla scappano. La proposta che ha fatto la CGIL, si può condividere o non condividere, è disponibile a discutere naturalmente con chiunque e anche a cambiare idea se qualcuno ci spiega che ce ne sono delle migliori. Noi abbiamo chiesto di introdurre l'1,3% per 500.000 persone su 60 milioni in Italia, perché abbiamo detto tutti quelli che hanno una ricchezza netta, quindi togliendo debiti, mutui o altre cose, superiore ai 2 milioni di euro l'anno. Io che non ho mai visto cosa sono 2 milioni di euro, io banalmente penso che se uno ha un reddito da 2 milioni di euro e paga anche l'1,2% all'anno, non gli cambia nulla nella sua vita, no? Cioè cosa gli cambia? No, quindi stiamo dicendo, e se questa proposta di 1,3% su 500.000 persone, a noi i conti che ci hanno fatto i nostri tecnici dicevano che mettevi a disposizione del paese 25 miliardi. E avere 25 miliardi da investire nella sanità, da investire nella sicurezza, da investire per politiche industriali, da investire per cancellare il fiscal drag, era, secondo me, è una cosa che andrebbe fatta. E noi questa battaglia intendiamo portarla avanti, perché se vogliamo riaffermare il valore del lavoro, bisogna che quelli che lavorano tornano a vivere con dignità, cosa che oggi non è possibile.
1: E con la battaglia giusta chiudiamo e ringraziamo Elie Schlein e Maurizio Landini.
2: Per dare un'ultima buona notizia a Maurizio, sulla sterilizzazione del fiscal drag è uno dei punti che abbiamo condiviso in una di queste mozioni unitarie proprio con l'Alleanza Progressista, perché hai ragione, e ricordiamo sempre, a proposito della polemica di questi giorni, che il governo c'ha poco da dire perché hanno portato la tassazione e la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni. Quindi noi non stiamo proponendo di alzare le tasse al ceto medio, attenzione, sono loro che l'hanno fatto.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie a voi e buona serata.
4: A Radio Radicale era il libro L'Italia che non arriva a fine mese, lavoro e salari, una questione di sinistra, una registrazione che è stata effettuata a Roma il 4 giugno. Restiamo a Roma, restiamo sul 4 giugno, altro tema, la liquidità e i capitali per la crescita delle PMI e delle infrastrutture. L'impatto degli investimenti alternativi sull'economia reale. Sentiremo i saluti istituzionali di Antonio Salvatore Trevisi, membro della sesta commissione Finanze e Tesoro, di Stefania Craxi, capogruppo delle Forze Italia al Senato, di Maurizio Leo, viceministro per il Ministero dell'Economia e Bilancio, Valentino Valentini, viceministro del MIMIT, Federico Freni, sottosegretario di Stato al MEF, Claudio Lotito, vicepresidente della quinta commissione Bilancio, Massimo Garavaglia, presidente della sesta commissione Finanze e Tesoro, e poi ancora Dario Damiani, membro della quinta commissione bilancio, Andrea De Bertoldi, membro della sesta commissione finanze e tesoro, e poi gli interventi di Anna Gervasoni, direttore generale AIFI, di Paolo Perrone, presidente CDB Equity, di Cinzia Tagliabue, ADD Amundi SGR, Evaristo Granata, della CPSGR Managing Director, Alberto Olivetti, presidente di ADEP, Gabriele Fava, presidente IMSS, Giovanni Maggio, presidente di Asso Fondi Pensione, Sergio Corbello, presidente di Asso Previdenza, e poi ancora Dario Focarelli, direttore generale di ANIA, Pref Francesco Gaggi, segretario generale di FEBAF, Giorgio Righetti, direttore generale dell'ACRI, Antonella Massari, segretario generale di AIPB, Ferruccio Ferrante, presidente di Medio Credito Centrale, Leonardo Patroni Griffi, presidente di Banca Popolare Puglia Basilicata, Fabio Galli, direttore generale Asso Gestioni, Patrizia Misciattelli delle Ripe, presidente di AIFO, Antonio De Vito, direttore generale Puglia Sviluppo. Stefano Gaspari, AD Mondo Investor, Enrico Falk, founder e CEO di Larry S.P.A. Modera questo dibattito con così tante presenze, Angelo Albanese.
5: Ospiti, autorità, colleghi, grazie per essere venuti ad un convegno che io ritengo importantissimo, fondamentale, quello della liquidità alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese, alle microimprese, perché in Italia noi abbiamo circa il 90%, gran parte delle imprese italiane hanno una dimensione piccola. Ecco, queste imprese in realtà sono ricche di idee, sono ricche di progetti, di brevetti, la creatività, l'ingegno italiano non è secondo a nessuno al mondo. Il problema è che i capitali invece spesso si spostano all'estero. Noi abbiamo grosse riserve di capitali, abbiamo grossi, pensiamo a tutti i fondi pensione, tutte le casse, abbiamo tante possibilità di investimento, ma spesso vengono scelti investimenti fuori paese e non viene data la possibilità a queste aziende di sviluppare le proprie idee, i propri progetti e di far crescere il nostro paese. Quindi non è che parliamo di qualcosa di distante da noi, stiamo parlando della crescita del nostro paese, perché oggi digitalizzare, rendere più moderno il nostro sistema, creare le infrastrutture, penso a quelle informatiche, a quelle energetiche, è fondamentale. Voi pensate che l'intelligenza artificiale e tutte le innovazioni tecnologiche che possono consentire al nostro paese di diventare più produttivo hanno un impatto positivo sulla crescita del PIL. Quindi dobbiamo cercare di canalizzare quanto più possibile le risorse disponibili sul sistema imprenditoriale italiano. Perché? Perché questo crea posti di lavoro, crea resistenza sistemica. Io oggi vedo qui imprese che fanno anche rinnovabili, ad esempio, no? Il fatto di poter dare a queste imprese la possibilità di avere su un investimento garantito, perché poi questi impianti ritornano ampiamente nel tempo, ma avere la possibilità di fare impianti sulle case, sui tetti, sui parcheggi. L'altro giorno parlavo con una concessionaria che voleva fare una grande struttura fotovoltaica con delle colonnine per mettere a deposito le proprie macchine prima di venderle, quindi ricaricarle e fare tutto con l'energia pulita. Ecco, questo significa non comprare energia dall'estero, essere resilienti alle crisi energetiche e così via. In tutti i settori dobbiamo creare quegli investimenti positivi che creano occupazione, lavoro e sostenibilità e transizione verso una nuova economia sempre più digitale, sempre basata sull'autoconsumo delle fonti interne. Quindi da parte nostra siamo qui per ricevere tutte le vostre proposte e quindi nel Senato della Repubblica vogliamo ricevere tutte le vostre proposte per semplificare la burocrazia, potenziare gli incentivi fiscali e promuovere una cultura finanziaria che punti a investire nelle nostre aziende, nelle aziende italiane. Grazie e buon lavoro a tutti.
6: Buongiorno a tutti e benvenuti. Vorrei innanzitutto chiamare al tavolo i primi relatori, il dottor Conforti, il dottor Focarelli, il dottor Granata, non so se c'è, il dottor Perrone. No, non è arrivato. I miei ringraziamenti vanno innanzitutto al senatore Trevisi che insieme al sottoscritto ha lavorato duramente per realizzare questo evento. Vanno a tutti gli illustri senatori e deputati che interverranno, ai nostri autorevoli relatori, all'amico Demetrio Rodino di Euroborsa e a tutti i partecipanti in sala. Energia, difesa, digitale, infrastrutture, queste sono le quattro direttrici su cui si giocherà la partita all'Europa nei prossimi anni, ma la partita si potrà vincere solo se riusciamo ad abbattere quel muro enorme che si frappone tra risparmio privato e mercato delle imprese. Abbattere un muro e costruire un ponte. è questa l'attività in ausilio anche con le parti politiche che ci proponiamo di portare avanti. L'Europa ha anche un altro compito, quello di trasformare in leve di competitività tutto quello che negli ultimi anni è stato